0: posizione del rappresentante degli industriali tarantini.
1: Credo che già il fatto che il Papa si muove per venire a Taranto è un grandissimo interesse per l'imprenditoria, perché tante cose si muovono, anche se provvisori, ma si muovono. Poi certo il Papa 20 anni dopo, noi ci ricordiamo il primo che venne solamente per l'occasione nello stabilimento siderurgico, dove parecchi lavori si fecero e certamente ebbe un grosso contributo l'imprenditoria locale all'interno del centro siderurgico di allora. Oggi l'abbiamo all'esterno, ma anche in provincia, perché credo che il Papa non viene solamente per l'Italsider, ma viene un po' per tutta la città e la provincia, perché andrà sicuramente in giro per la provincia, perché sappiamo che va a Martina Franca, e credo che si allarga più l'interesse dell'imprenditoria, e certamente la venuta del Papa qualcosa la fa fare. Speriamo che il Papa non ci porti solamente la sua figura, ma ci porti la sua fede, in modo che tutti quanti capiamo che non dobbiamo aspettare il Papa per fare le cose, ma bisogna farli in tempi brevi, in tempi migliori e con più serenità.

0: piace.
1: Guarda che cazzo!
2: Permesso,
3: sì, lo so.
2: Permesso, scusate.

0: credevi che fosse carica.
1: Silvi!
2: Oh, mandalo a fare qualcosa di utile, a rotolare una valanga, per esempio.
0: Va a giocare, mon chéri.
2: Quando ti metti a mangiare in questo modo c'è qualcosa che non va.
1: Silvi, ho deciso di divorziare.
2: Come? Da Charles?
1: È l'unico marito che abbia. Ho cercato di far funzionare il nostro matrimonio, ma...
2: Ma cosa?
1: Oh, non so spiegartelo, io so solo che non me la sento più di continuare con questa vita.
2: Mi fa una rabbia che le disgrazie non ti facciano mai ingrassare? Però non capisco. Perché vuoi il divorzio?
1: Perché io non lo amo più e lui non ama più me.
0: Allora non c'hai bisogno del divorzio. Con un marito ricco e gli ultimi modelli di quest'anno non ti sarà difficile trovarti qualche amico.
1: Io sono venuta a Parigi per sfuggire al conformismo americano, ma non per tuffarmi nella viziosa vita francese. Io detesto la sola idea del divorzio, Sylvie. Ma se almeno Charles fosse stato onesto con me, io alla gente non chiedo altro che la verità. Ma per lui la vita è solo una catena di segreti e di bugie. Mi sta nascondendo qualcosa, Sylvie. Qualcosa di terribile. E io ho una gran paura.
3: Questo è roba sua?
1: No, è sua. Che faceva? Rapinava una banca?
3: No, tirava palle di neve al barone Rothschild.
1: Oh, grazie.
3: Noi ci conosciamo?
1: Che cos'è che glielo fa credere?
3: Non so, me lo stava chiedendo.
1: Vede, io conosco già tante di quelle persone che finché non ne muore qualcuno non posso far conoscenza con nessun'altra.
3: Beh, se qualcuno dovesse entrare in agonia mi avverta.
1: Papa Mosche.
3: Cosa ha detto?
1: Lei si arrende con molta facilità, vero?
0: Ah, bien, Jean-Louis, facciamo due passi. Non ho mai visto un Rothschild in vita mia.
3: Bel colpo, per poco non mi mancava. Grazie.
1: Lei mi nasconde il panorama.
3: Oh, scusi, quale parte del panorama preferisce?
1: Quella che mi nasconde lei.
3: Ho capito.
1: Sono le ultime ore di vacanza, devo tornare a Parigi questo pomeriggio. Come si chiama?
3: Peter Joshua.
1: Oh, io mi chiamo Regina Lampert.
3: Ah, esiste un signor Lampert?
1: Sì.
3: Congratulazioni.
1: Non c'è di che, sto per divorziare.
3: La prego, se è per me non lo faccio.
1: No, no, no, è che non lo amo più.
3: Beh, almeno lei è onesta.
1: Esiste una signora Joshua?
3: Sì, ma siamo divorziati.
1: Oh, non era una proposta, era solo una curiosità.
3: Suo marito è qui con lei?
1: Oh no, Charles non sta mai con me. Come si fa a chiamare dalla gente, Pete?
3: Signor Joshua, lieto della sua conoscenza.
1: Ora si è arrabbiato.
3: No, non sono arrabbiato, ma devo preparare le valigie. Anch'io torno a Parigi.
1: Non è Shakespeare che ha detto quando due sconosciuti si incontrano in terra lontana, presto si incontreranno di nuovo?
3: Shakespeare non se l'è mai sognato.
1: E lei come lo sa?
3: È terribile, lo ha inventato lei.
1: Ma forse hai ragione, proverà a telefonarmi.
3: E sull'elenco?
1: Beh, c'è Charles.
3: C'è un solo Charles Lampert?
1: Signore, spero di sì.

0: Perché? Non vuoi che resti qui?
1: Sì, certo, ma se torni a casa e mi scrivi una lettera...
0: Tu prendi i francobolli. Te ne comprerò qualcuno qui, ok?
1: Ok.
0: Arrivederci.

0: Madame Regina Lambert?
1: Sì.
0: Sono l'ispettore Edouard Grandpierre, della polizia giudiziaria. Le dispiacerebbe venire con me? Prego.

0: Il cadavere di suo marito è stato trovato vicino ai binari della linea ferroviaria Parigi-Bordeaux. Aveva indosso soltanto il pigiama. Lei sa per quale motivo lui volesse lasciare la Francia?
1: Lasciare la... No.
0: Suo marito era in possesso di un biglietto per imbarcarsi sulla Maranguape che salpava per il Venezuela stamattina alle 7.
1: Non so proprio cosa dire.
0: Era americano suo marito?
1: Svizzero.
0: Ah, svizzero. E la professione?
1: Non ne aveva.
0: Era un uomo molto ricco?
1: Suppongo di sì, non lo so.
0: Quanto era ricco, secondo lei?
1: Non lo so.
0: Dove teneva il suo denaro?
1: Non lo so.
0: A parte lei, quali sono i suoi parenti più prossimi?
1: Non lo so.
0: È assurdo, madame. Completamente assurdo.
1: Lo so. Mi dispiace.
0: Lasciamo stare.
1: Oh, no, per favore.
0: Les effets de l'Amper.
2: D'accordo.
0: Mercoledì suo marito ha venduto a un'agenzia tutto quello che si trovava dentro il suo appartamento. Ogni cosa. L'agenzia gli ha pagato 1.250.000 nuovi franchi, pari a 250.000 dollari. La polizia di Bordeaux ha perquisito lo scompartimento letto che occupava suo marito. Lo hanno perquisito accuratamente. Ma non hanno trovato i 250.000 dollari. Queste poche cose rappresentano tutto quello che è stato trovato nello scompartimento. Non c'era altro bagaglio. Suo marito doveva avere una gran fretta. Un portafoglio contenente 4.000 franchi. Un'agenda. L'ultima annotazione è stata fatta ieri, giovedì. 5 del pomeriggio, Jardin des Champs-Élysées. Perché proprio lì?
1: Non lo so. Forse doveva incontrare qualcuno.
0: Questo è ovvio. Il biglietto della nave per il Sud America. Una lettera affrancata ma aperta indirizzata a lei.
1: Posso vederla, prego. Mia cara regina, spero che tu ti stia godendo le vacanze. Ma Geve è meravigliosa in questa stagione. Le mie giornate passano lentamente e spero di rivederti presto. Tuo per sempre, Charles. Poi scritto. Ieri ha telefonato il dentista, ha disdetto il tuo appuntamento. Non dice molto.
0: Ci siamo permessi di telefonare al suo dentista. Pensavamo che avremmo scoperto qualcosa.
1: Scoperto niente?
0: Sì. L'appuntamento era stato disdetto. Una chiave del suo appartamento. Un pettine. Una penna stilografica. Uno spazzolino da denti. Un tubetto di dentifricio. Questo è tutto. Se vuol firmare la ricevuta, può portar via tutto con sé.
1: È finito, posso andarmene?
0: Un'ultima domanda. È questo il passaporto di suo marito?
1: Sì.
0: E questo?

0: Io non capisco.
1: E questo? E questo?

0: Ho telefonato ma non rispondeva nessuno.
1: Salve.
0: Salve. Volevo farle le mie condoglianze e chiederle se posso esserle utile.
1: Ma come lo ha saputo?
0: È sui giornali della sera. Mi dispiace molto.
1: Grazie.
0: Ho provato a suonare ma il campanello non ha suonato.
1: Eh già, non c'è corrente.
0: Beh, ma dov'è andata tutta la roba?
1: Charles ha venduto tutto. Mi è rimasto soltanto questo. Mi piace questa stanza. Charles non l'ha mai guardata, vedeva solo quel che c'era dentro. Invece a me piace anche così.
0: Cosa conta di fare?
1: Proverò a riavere il mio posto all'UNESCO, immagino.
0: Che lavoro?
1: Sono traduttrice simultanea, come Silvi. Lei traduce dall'inglese in francese, io dal francese all'inglese. Facevo questo lavoro prima di sposare Charles. La polizia penserà che l'abbia ucciso io.
0: Divorzio all'italiana, insomma.
1: Qualcosa del genere. Deve essere orribile finire in quel modo. Buttato dal treno come un qualunque sacco della posta.
0: Venga, lei non può restare qui.
1: Ma non so dove andare.
0: Le troverò un albergo.
1: Non troppo caro, eh? Ora non sono più una ricca oziosa, sa.
0: Un albergo pulito e modesto, vicino all'UNESCO, per poter prendere un taxi quando piove. Ok?
1: Okay.

0: Non è mica venuta tanta gente, ti pare?
1: Ma Sean non aveva nemmeno un amico?
0: Non chiederlo a me, io sono solo la vedova.
1: Se Charles fosse morto nel suo letto, non ci sarebbe venuto nemmeno quello lì. Almeno lui sa come ci si comporta a un funerale. Ma tu non hai idea di chi possa essere stato?
0: Fino a 2 giorni fa l'unica cosa che sapevo sul conto di Charles era il suo nome. Ora sembra che non sapesse nemmeno quello.

0: quello doveva conoscerlo molto bene.
1: Come fai a dirlo?
0: È persino allergico a lui.
1: Salute.
0: Lo conoscevi?
1: Mai visto in vita mia.

Arrivederci, Charles. Lei è la signora Lambert? È lei la signora Lambert? Charlie non doveva fare una cosa simile. No, signore.

0: sotto a chi tocca.
1: Mi perdoni, madame.
0: Grazie.
1: Pardon, madame. Pardon.
2: Da parte di chi?
0: Dall'ambasciata americana. Gentilissima signora Lambert, la prego di passare dal mio ufficio domani alle 12:30. Devo parlare con lei a proposito della morte di suo marito. Segui H. Bartolomeo.
3: Ieri, con un blef, ho levato al vecchio l'ultimo piatto e avevo solo una coppia.
4: Perché te la prendi tanto?
3: Se son capace di fregarla così, pensa a cosa possono fargli i russi.
2: Si può? Si può?
5: Che cosa dice Miss Tompkins?
2: Miss Tompkins non c'è.
5: Oh, mi scusi, la mia segretaria deve essere andata a pranzo. Lei sarebbe?
2: La signora Lambert, la moglie di Charles Lambert.
5: Ah, sì, la prego, si accomodi, signora Lambert. Mi scusi un attimo, signora. Questa maledetta macchia. Non sono riuscito a mandarla via nemmeno con il lavaggio a secco. Una volta avevo un'ottima lavanderia in Rue Ponthieu, ma il ministero ci ha ordinato di usare l'impianto che ha costruito nell'ambasciata per arrestare il deflusso dell'oro.
2: Signor Bartolomeo, è sicuro di sapere chi sono io?
5: Sì, la vedova di Charles Lambert. Le mie condoglianze. Quando mando a lavare qualcosa mi restituiscono soltanto le macchie. Voilà, come dicono loro. Non vuole sedersi, signora. Dunque, devo avere qui... Sì, fegatelli, pollo e fegatelli.
2: No, grazie.
5: Senta, signora, lei lo sa che cos'è la CIA?
2: Non è la sigla di una linea aerea?
5: È la Central Intelligence Agency, CIA.
2: Vuol dire spie e cose del genere?
5: Noi li chiamiamo agenti.
2: Noi? Vuol dire che lei...
5: Qualcuno deve pur farlo, questo lavoro.
2: Ma io non credevo che le persone come lei potessero ammettere che...
5: Oh, io non sono un agente. Io sono un impiegato. Lavoro a tavolino. E cerco di far funzionare un'organizzazione a corto di uomini e a corto di fonti. Il Congresso sembra convinto che tutto quello che serve a una spia...
2: A un agente?
5: Sì. Che insomma gli basti un codice cifrato e una pillola di cianuro per funzionare bene.
2: Che c'entro io con tutto questo, signor Bartolomeo?
5: Suo marito era ricercato dal governo degli Stati Uniti.
2: Posso avere un sandwich, per favore?
5: Pollo o fegatelli?
2: Pollo.
5: Per essere precisi, signora, suo marito era ricercato da questa agenzia.
2: Era per questo?
5: Sì. Solo che noi lo conoscevamo con il suo vero nome, Bass. Charles Bass. Dunque, signora Bass... Vorrei che lei guardasse attentamente questa fotografia per dirci se riconosce... Ah, a proposito, ha visto questa qui? Mia moglie e i miei marmocchi.
2: Molto piacere.
5: Grazie. Dunque, signora Bass...
2: La prego, non mi chiami così. Il nome sulla licenza di matrimonio era Lambert.
5: Ah, mi scusi tanto. Signora Lambert, vuole guardare questa fotografia e dirmi se riconosce qualcuno di questi uomini? Ah, un momento, la guardi bene, prego.
2: Ma questo è Charles?
5: Sì.
2: È molto giovane, quando è stata fatta?
5: 1944. E quegli altri?
2: Quest'uomo è venuto al funerale ieri. Quello alto, vestito di velluto.
5: Il nome di Tex Bartolomeo non le dice niente?
2: No.
5: Vuole un po' di vino?
2: No, grazie.
5: Avanti un altro.
2: C'era anche lui. Un po' più pelato, ma era proprio lui.
5: Lei lo conosce, signora Lambert, Leopold V. Gideon?
2: No.
5: Ora guardi l'ultimo.
2: Questa è una faccia che non si dimentica. Ieri c'era anche lui.
5: Herman Scobie. Non l'aveva mai visto prima di ieri?
2: No, grazie al cielo.
5: Signora Lambert, temo proprio che lei stia correndo un grosso rischio.
2: Perché dovrei correre un grosso rischio?
5: Perché lei è la moglie di Charles Bass. Ora che lui è morto, lei è l'unica traccia.
2: Signor Bartolomeo, se sta cercando di spaventarmi, le assicuro che ci è riuscito in pieno.
5: La prego di fare quello che le chiediamo, è la sua unica speranza.
2: Volentieri, ma io non so quello che volete. Non me l'ha detto mica.
5: Oh, non gliel'ho detto. Si tratta del denaro, signora Lambert, il denaro. I 250.000 dollari che Charles Vass ha riscosso dall'agenzia. Questi tre uomini vogliono quel denaro a tutti i costi.
2: Ma è di Charles quel denaro, non è mica il loro.
5: Oh, signora, mi piacerebbe vedere come farebbe a convincere quei tre. È una parola.
2: Insomma, di chi è? È suo o di loro?
5: È nostro. Charles Vass aveva rubato 250.000 dollari al governo degli Stati Uniti. Ed ora noi li rivolgiamo.
2: Ma io non ce li ho.
5: Ma è impossibile, signora Lambert. Lei è l'unica persona che può averli.
2: Signor Bartolomeo, se avessi un quarto di milione di dollari, sarei la prima io a saperlo.
5: Tuttavia, signora Lambert, lei deve averli.
2: Vuol dire che devono essere in giro da qualche parte, tutti in contanti?
5: No, un assegno circolare, o la chiave di una cassetta di sicurezza, uno scontrino a bagagli. Lei cerchi, signora Lambert, sono certo che li troverà, li cerchi. E le consiglio di cercarli più in fretta che può. Forse non le è rimasto molto tempo. Quegli uomini sono sicuri che lei abbia il denaro, come ne siamo sicuri noi. Se vuole salvarsi, deve consegnarci quel denaro, è chiaro? Ecco, lei può chiamarmi a questo numero, di giorno o di notte. È una linea diretta che collega il mio ufficio... È il mio appartamento. E non dica a nessuno che oggi è venuta qui da me. Potrebbe essere fatale per loro e per lei. Come le ho già detto, temo che lei stia correndo un grave pericolo. Mi dispiace molto doverle dire questo, ma si ricordi di quel che è successo a suo marito. Salve.
2: Salve, Peter.
5: Al telefono mi aveva detto che ci saremmo incontrati a quell'angolo.
2: Ah, mi scusi, ho sentito i bambini che ridevano. Lei lo capisce il francese?
5: Nemmeno una parola, ma lei è una traduttrice simultanea.
2: Quell'uomo e quella donna sono sposati.
5: Ah, questo si vede, si stanno dando botte da orbi. Chi è quello col cappello?
2: Quello è il poliziotto. Vuole arrestare Judy perché ha ucciso Ponch.
5: Che cosa dice lei?
2: Che è innocente. Che non è stata lei.
5: È stata proprio lei?
2: No, io non ci credo.
5: E quello lì chi era?
2: È Ponch, naturalmente.
5: Ponch? Ma io credevo che fosse morto.
2: Faceva solo finta, per darle una lezione. Lui invece è morto, Peter, l'ho visto, lui non faceva finta. Qualcuno l'ha buttato giù dal treno. Charles era coinvolto in qualcosa di terribile. Peter, che cosa devo fare?
5: Permettermi di aiutarla. Non credo si tratti di una faccenda che una ragazza può risolvere da sola. Che ne dice di nominarmi incaricato per il sollevamento del suo morale?
2: Assunto da stasera.
4: Bonsoir, messieurs, dames, good evening, ladies and gentlemen, buonasera, signori e signori. Ce soir, comme tous les autres soirs d'ailleurs, vous savez très bien qu'ici au Black Sheep Club, l'attraction, c'est vous!
6: Alors, approchez-vous, messieurs, dames. Venez ici, venite qui, signore e signori.
5: Facciamo che succede?
2: Evidentemente lo spettacolo dobbiamo darlo noi, andiamo.
5: Cosa, io e lei?
2: Tutti quanti.
4: Avanti, avanti, signore e signori, écoutez-moi bien, messieurs, dames, les règles du jeu sont très simples. Alors, écoutez-moi. Alors, il y a deux équipes. There are two teams. Et pour chaque équipe, il y a une orange. For every team, there is one orange. Una arancha. Un apple zené. Vous mettez l'orange sur le bâton comme ça, you put the orange on it like so. Vous passez cette orange à la personne derrière vous, you pass the orange to the person behind you, mais sans vous servir les mains. Without the use of your hands. Are you ready? Uno, due, tre.

0: signora Lampert.
1: Chi è lei?
0: Charles, non gliel'ha detto, signora Lampert?
1: Detto cosa?
0: Non appartiene a lei, lei lo sa, non è vero?
1: Ma io non so niente.
0: Signora Lampert, una bella mattina lei potrebbe svegliarsi morta.
1: Mi lasci in pace.
0: Morta, signora Lampert, come un giornale vecchio, come Charles, signora Lampert.
1: Lo smetta!
2: Che succede?
1: Mi ha pestato un piede.
0: Mi perdoni.
1: Mi aspetti qui, torno subito.
0: Non l'ho fatto apposta, gliela assicuro.

0: Signor Bartolomeo, parla Regina Lambert. Signor Bartolomeo, ho visto uno di quegli uomini. Ma, signor Bartolomeo, mi sente? Oh. Signor Bartolomeo, parla Regina Lambert. Io volevo...
1: Salve.
0: Che cosa vuole?
1: Non sta mica scherzando.
0: No, affatto.
1: Andiamo, signora Lambert. Lei sa di che si tratta e farà come dico io, perché non ho tempo da perdere. No, signore.
0: No, no, smetta,
1: non
0: per favore!
1: Non faccia troppo baccano, no. Signora Lambert. Potrei anche farle qualcosa di peggio, sa? È roba mia, signora Lambert. E lei me la deve restituire. O la sua vita non varrà più nemmeno la carta dove è stampata. Capisce quello che dico?
0: Basta, la prego, basta!
1: Ora vada a casa e ci pensi sopra con molta attenzione, capito?
0: Sono completamente pazzo!
2: Che le prende? Che ci fa qua dentro?
0: Temo di aver avuto un bel collasso nervoso.

0: Un momento, ho aspettato abbastanza. Che le è successo laggiù?
1: Non so se faccio bene a dirglielo o no.
0: Che cosa significa?
1: Lui ha detto che se raccontavo qualcosa a qualcuno sarebbe stato fatale a loro e a me.
0: Chi lo ha detto?
1: È questo che non le posso dire.
0: Senta, basta con queste sciocchezze.
1: La smette di sgridarmi, oggi tutti mi sgridano.
0: Non la sto sgridando.
1: Sì, invece, e ha detto che dico delle sciocchezze. Essere assassinata a sangue freddo non è una sciocchezza. Perché non ci prova qualche volta? Mi accompagni fino alla porta?
0: Certo che l'accompagno.
1: Qui dentro è facile fare amicizia.
0: Oggi mi ha detto che suo marito era coinvolto in una brutta faccenda.
1: Come fa a radersi lì dentro?
0: Che cos'era?
1: Che cos'era cosa?
0: La faccenda in cui era coinvolto.
1: Lo so che forse è pretendere troppo dalla sua fantasia, ma non potrebbe far finta almeno per una volta che io sia una donna.
0: Senta, lo sa che potrebbero già arrestarmi per aver portato una minorenne in ascensore? Ecco, è arrivata.
1: Dove?
0: Nella strada dove abita.
1: Perché non facciamo altri due passi?
0: Perché invece non usciamo di qui, su, piccola, fuori.
1: Non vuole entrare per un momento?
0: No, non voglio.
1: Non mordo mica, sa? A meno che non sia necessario.
0: Le farebbe piacere una sculacciata?
1: E a lei piacerebbe un pugno sul naso? La smetta di trattarmi come una ragazzina.
0: E lei la smetta di comportarcisi. Se vuole dirmi che cosa le succede, bene. Se no io sono stanco e voglio andare a casa a dormire. Oh.
1: Lo sa qual è il suo difetto?
0: No, quale?
1: Nessuno.

0: sono i soldi?
1: Non lo so.
0: Io li voglio. Dammeli. Sono miei.
1: Oh, Peter! Peter! Un uomo ha tentato di uccidermi!

0: Peter. Peter. Peter, dove sei? Mi senti? Peter, sei ferito.
1: Soprattutto nell'orgoglio. E tu come stai?
0: Spaventata.
1: Non è niente. Dove sarà andato?
0: Sarà scappato dalla finestra.
1: Beh, chiudi la porta e non aprirà nessuno all'infuori di me. E chiudi anche la finestra quando sono fuori.
0: Fate il suo.
1: Mi hai proprio tolta la parola di bocca.

0: cosa c'è adesso, Pamela?
1: Un altro! Un altro uomo ha guardato dentro la finestra e poi è sparito!
0: Pamela, che fai?

0: È stata una mossa idiota, Herman.
1: Poi andiamo. Se tu ci avessi detto che volevi andare a trovarla, potevamo fare qualcosa per aiutarti. Invece hai voluto fare tutto da solo. Ma dico, che ti aspettavi che facesse lui? Che ti venisse incontro e ti stringesse quella specie di mano artificiale?
0: Una mossa stupida, Herman, proprio stupida.
2: Già, è stata una mossa stupida, Herman. Ma si può sapere che ti prende?
3: Ne vuoi ancora un po'?
4: Lascia perdere, Herman. Hai trovato il denaro?
2: Come facevo coi tre fratelli Marx che mi stavano alle costole? Credevo che fossimo d'accordo. La ragazza si fida di me. Se i soldi ce li ha lei, io lo scoprirò. Ma voi dovete lasciarmi lavorare.
3: Siamo noi che abbiamo corso tutti i rischi. Quel denaro appartiene a noi, non a quello lì.
2: Andiamo, non essere così avido, Herman. Un terzo di niente è sempre niente. Pensateci sopra. Ma fate alla svelta. Lei mi sta aspettando.
4: Io non vedo perché non possiamo aspettare altre 24 ore.
1: Perché no? Abbiamo aspettato tanti anni.
3: Allora lo pagherete con la vostra parte, non con la mia. Non con la mia.
2: Chi ha preso la camera accanto alla ragazza?
1: L'ho presa io, perché?
2: Dammi la chiave, trovati un'altra stanza, quella serve a me.
1: Ah. E se riesci a trovare quei soldi, non ti dimenticare di dirlo ai tuoi amichetti, capito?
2: Non ti preoccupare.
1: Oh, io non mi preoccupo. Ma vedi, questo gingillo qui, lui si preoccupa. E ha un caratterino peggiore del mio.

0: Non ne ho trovato traccia. Perché non ti fidi di me? E mi racconti di che cosa si tratta?
1: Ci sono tre uomini

0: Lui è uno di loro e credono che io abbia 250.000 dollari che appartengono a loro.
1: Continua.
0: È tutto.
1: No, non è vero. Dov'è quel denaro?
0: Ma non lo so. Per questo hanno ucciso Charles, ma lui non doveva averlo con sé.
1: E credono che lo abbia lasciato a te.
0: Ma non è così. Ho frugato dappertutto e se non lo trovo loro mi uccideranno.
1: No, non lo faranno. Non glielo permetterò.
0: Peter, aiutami. Tu sei l'unico di cui posso affidarmi.
1: Ti aiuterò. Fidati di me. Andiamo.
0: Oh, ho tanta fame che mi sento svenire. E ti ho bagnato tutto il vestito.
1: Non importa, è impermeabile. Asciugati gli occhi.
0: Promettimi che non mi mentirai mai come faceva Charles. Ma perché gli uomini dicono sempre delle bugie?
1: Di solito lo fanno perché vogliono una cosa e temono che la verità non basti a procurargliela.
0: Tu dici mai le bugie? Pronto?
2: Signora Lambert, sono io, l'uomo che era nella sua stanza poco fa.
0: Che cosa vuole?
1: Chi è?
0: È l'uomo che era qui poco fa.
2: Dai, eri con lei?
0: Chi?
2: L'uomo a cui ho dovuto dare quella lezione, il suo nome è Dyle. Che cosa c'è? È sempre lì con lei?
0: Sì, è qui.
1: Che cosa dice?
2: Non si fidi di lui, non gli dica niente. Lui vuole il denaro.
1: Che cosa ti ha detto?
0: Ha detto che se non gli do il denaro mi ucciderà.
1: Ah, non lo prendere sul serio. Cerca solo di spaventarti.
0: Io penso che dica sul serio.
1: No, sono soltanto parole.
0: Le parole possono uccidere.
1: Su, su, cerca di dormire un po'. Ti farà bene. Non temere. Ho preso una stanza proprio accanto alla tua. Così starai tranquilla. Se ti serve qualcosa, bussa sul muro. E chiudi la porta a chiave. Buonanotte.

0: Io sono calma, signor Bartolomeo, sto solo cercando di dirle che c'è un altro uomo.
1: Cosa?
2: Uno che non era sulla fotografia che lei mi ha fatto vedere.
0: Dice di chiamarsi Peter Joshua, ma non è vero, si chiama Dyle. È ancora là, signor Bartolomeo?
1: Sì, signora Lampert. Io non so chi possa essere questo signor Dyle, ma può anche darsi che ci siamo sbagliati sulla persona che ha ucciso suo marito.
0: Lei dice che può essere stato lui? Signor Bartolomeo, io prendo il primo aereo per New York. Non intendo restare ad aspettare che qualcuno venga qui a farmi a pezzi.
1: Non si agiti. Adesso dov'è?
3: Potremmo incontrarci ai mercati generali?
0: A Le Halles?
3: Sì, di fronte al Sant'Eustachio.
1: Sarò là fra 15 minuti.
2: D'accordo, sarò là fra 15 minuti.

0: stata seguita?
1: Sì, da Dyle, ma l'ho seminato. Comincio a credere che le donne siano migliori come spie.
0: Agenti.
1: Lui ha una pistola, signor.

0: Bartolomeo?
1: No.
0: Ma l'ho vista.
1: Allora non è Carson Daly.
0: Carson?
1: C'è soltanto un Daly implicato in questa faccenda, signora Lampert, un certo Carson Daly.
0: Vuol dire che lei lo aveva sempre saputo?
1: C'è da far diventare tutti vegetariani, no?
0: È un miracolo che io non mi trovi già appesa a uno di quegli uncini. Perché non mi ha detto che sapeva già di questo Daly?
1: Non mi sembrava necessario, Daly è morto.
0: Signor Bartolomeo, si può sapere di che si tratta?
1: Nel 1944, 5 membri dell'OSS, il servizio di spionaggio militare, vennero mandati dietro le linee tedesche allo scopo di consegnare $250,000 in oro ai partigiani francesi. Quei 5 uomini erano naturalmente suo marito Charles, i 3 uomini che lei ha visto ieri al funerale e Carson Daly. Invece di consegnare loro, lo rubarono.
0: Ma come?
1: Seppellendolo e raccontando che i tedeschi lo avevano confiscato. Dopodiché dovevano solo aspettare la fine della guerra per venire a riprenderselo e per dividerselo. $250,000 esente da tasse.
0: Mi dà una sigaretta, per favore? Non sopporto questi filtri. È come bere il caffè con la cannuccia.
1: Tutto andò abbastanza bene fino a che riuscirono a seppellire loro. Ma prima di rientrare nelle nostre linee vennero scoperti da una pattuglia tedesca. Una raffica di mitra tagliò di netto a Scobi la mano destra e colpì Carson Daly allo stomaco. Carson Daly... Cos'è che non andava?
0: Niente, credo. E poi che successe?
1: Ha idea di quanto costino le sigarette da queste
0: la
1: parti?
0: La prego, continui, signor Bartolomeo. E poi che successe?
1: Carson Daly morì. Ma Scobi fu in grado di proseguire. E quando...
2: La soupe se pour qui?
0: Pour moi.
2: Voilà.
1: Dove ero rimasto?
0: Ah, quando Carson Daly era morto.
1: Sì, Carson era morto, ma gli altri tornarono alla base ed aspettarono che finisse la guerra. Solo che Charles aspettò un po' meno degli altri. Tornò a riprendersi l'oro, se lo portò via tutto e scomparve. E Gideon, Tex e Scobi, dopo tutti questi anni, sono riusciti a ritrovarlo.
0: Ma se hanno rubato tutto quel denaro, perché voi non li arrestate?
1: Shh. Noi sappiamo tutto questo in base agli indizi e alle informazioni che abbiamo messo insieme, ma non abbiamo le prove.
0: Ma che cosa c'entra tutto questo con la CIO?
1: CIA, signora Lampert. Che sarebbe il corrispettivo in tempo di pace di OSS. È denaro nostro e noi lo rivogliamo.
0: Mi dispiace, signor Bartolomeo, ma non credo che cambierò i miei piani. Ho deciso di lasciare Parigi stanotte.
1: Non glielo consiglio, signora Lampert. Sa cos'è successo a suo marito quando ha cercato di andarsene. Questi uomini non la lasceranno in qualunque posto lei vada. In realtà credo che sia inutile anche che lei cambi albergo. La prego di aiutarci, signora Lampert. Il governo fa affidamento su di lei.
0: Ma dal momento che devo morire, tanto vale che lo faccia per il mio paese.
1: Così mi piace. Ecco che cosa deve fare. Noi vogliamo sapere chi è quest'uomo, quell'uomo che si fa chiamare Daly. Voglio che lei lo scopra.
0: Ma perché io?
1: Ma perché si trova in una posizione ideale, lui si fida di lei. E poi lo ha detto lei che le donne sono migliori come spie.
0: Agenti.

0: Fräulein? Fräulein!
1: Perché continua a seguirmi? Sembriamo una specie di corteo. La smetta! Come sta? Che piacere rivederla. Quando è arrivato? Le piace questa bella città? Si trova bene? Si diverte?
0: Fräulein! Fräulein!
1: Insomma, se non la smette di seguirmi, chiamerò la polizia.

0: Dyle, signorina. Di YLE.
1: Sì, signor Dyle, mi ricordo. No, mi dispiace, signor Dyle. Oggi nulla.
0: Grazie.
2: Signor Dyle, prego, è desiderato al telefono. Signor Dyle, cabina 4. Il signor Dyle è desiderato alla cabina 4.
0: Sì?
2: Buongiorno, signor Dyle.
0: Regina?
3: È l'unico nome che ho. Invece tu?
0: È inutile negare, mi hai scoperto. Cosa vuoi sapere?
2: Perché mi hai mentito?
0: Dovevo farlo. Anche tu eri coinvolta in questo affare.
3: Vorrei proprio sapere chi sei in realtà.
0: Ma ora conosci il mio nome, Dyle.
3: Carson Dyle è morto.
0: Sì, è vero. Era mio fratello.
3: Tuo fratello?
0: L'esercito dice che è stato ucciso dai tedeschi, ma io so chi è stato invece. Tex Gideon Scobie è tuo marito. Perché mio fratello non era d'accordo per rubare l'oro. Forse minacciò di denunciarli e loro lo uccisero, sto cercando le prove. Credono che io lavori per loro. Ma non è vero, Reggie. Io sono dalla tua parte. Devi crederlo.
3: E come faccio? Anche tu mi hai mentito, come Charles. Dopo avermi promesso il contrario. Io vorrei crederti, Peter, ma... Già, non ti posso più chiamare così, vero? Mi ci vorrà un po' per abituarmi al nuovo nome. Qual è? Pronto? Pronto?

0: Stai attento. Non vorrei che battessi la testa.
1: Avanti, là dentro. Su, voltati. Ora siediti.
0: E adesso?
1: Aspettiamo, con la bocca chiusa.
0: Mi dispiace, scusa.

0: Ok, di sopra.
1: Devo bussare oppure no?
0: No, aprila. E continua a camminare.
1: Ci deve essere un bel panorama.

0: Non c'è male. E adesso? Ah, me l'immaginavo.
1: Ti darò un'occasione, Dyle. Tu non lo faresti per me. Dov'è il denaro?
0: Senti, se tu mi hai trascinato fino quassù solo per chiedermi questo, lei non ce l'ha.
1: E io dico che ce l'avete voi due. Su, per l'ultima volta, dai. Dov'è?
0: Supponiamo che ce l'abbia io, il che non è. Tu credi veramente che lo darei a te?
1: Fa un passo indietro.
0: Ma indietro dove?
1: L'idea è questa.
0: No, no, aspetta.

Aspetta un momento, vaci piano.

0: vuoi?
1: Come te la passi?
0: Tu che ne dici?
1: Per passare il tempo, scrivi 100 volte sul muro, ama il prossimo tuo.
2: Monsieur, la prossima volta adoperi il buco della serratura, eh?

0: Sei tu?
1: Sì.
0: Apri dalla tua parte.
1: Sì, aspetta un minuto.
0: Lo sai che non sta bene andarsene mentre qualcuno ti parla al telefono? Ma cos'è successo?
1: Ho incontrato un uomo con le unghie lunghe.
0: Oh. Scobie!
1: Mm-hmm. L'ho lasciato che ciondolava dalla parte dell'American Express.
0: Entra. Ho una cosa che brucia da morire, ma fa tanto bene.
1: Tu sei il tipo di ragazza che ha sempre qualcosa che brucia.
0: Seduto.
1: No, no, no, aspetta un momento, cos'è quella roba?
0: È roba meravigliosa. Farà molto più male a te di quanto ne farà a me.
1: Lo credo. Oh! Si è strappato qualcosa?
0: No.
1: Ah, credevo. Senti, io volevo solo che ci dessi un'occhiata.
0: Sta fermo. Non è tanto grave. Ah. Per qualche giorno non potrai dir bugie da sdraiato, ma tu sai dirle in qualunque posizione, vero? Ti fa male?
1: Che cosa?
0: Ti fa male.
1: Oh, vuoi scherzare? Non hai qualcosa da farmi mordere come fanno al cinema?
0: Sei veramente il fratello di Carson Dyle?
1: Beh, vuoi vedere il mio passaporto?
0: Il passaporto? Che razza di prova sarebbe?
1: Ah. Vuoi vedere dove mi hanno fatto un tatuaggio?
0: Sì.
1: D'accordo, domani ti ci porto in macchina.
0: Posso sapere come ti devo chiamare in questi giorni?
1: Alexander.
0: Ok, Alexander. Ho finito.
1: Bene.
0: Sei un uomo nuovo.
1: Mi dispiace che quello vecchio non ti abbia potuto dire la verità, ma dovevo scoprire che parte avevi in tutta questa faccenda.
0: Esiste una signora Dyle?
1: Sì, ma siamo divorziati.
0: Questo lo diceva Peter Joshua.
1: Anch'io sono un pessimo marito come lui.
0: Alexander, come si fa a capire se uno sta mentendo o no?
1: Non si può.
0: Ci deve essere un sistema.
1: No, no, vedi, c'è un indovinello su due tribù di indiani. I piedi bianchi che dicono sempre la verità e i piedi neri che non la dicono mai. Tu incontri un indiano e gli dici, ciao indiano, cosa sei, un sincero piedi bianchi o un bugiardo piedi neri? E lui ti dice, sono della tribù dei piedi bianchi. Ma sarà vero?
0: Beh, si potrebbe guardare come sono i piedi.
1: No, perché porta i mocassini.
0: Allora deve essere della tribù dei piedi bianchi.
1: E perché non un piedi neri bugiardo?
0: Tu che cosa sei?
1: Un sincero piedi bianchi.
0: Vieni qui. Siediti.
1: Vuoi guardare come sono i piedi?
0: Sì.

0: smettila ora, andiamo Regina, stammi a sentire.
1: Eccolo che arriva, il discorso paterno. Dimentichi che io sono una vedova.
0: Anche Giulietta aveva 15 anni.
1: Ma io non ho 15 anni.
0: È questo il guaio, sei troppo vecchia per me.
1: Vuoi essere un po' serio?
0: Hai detto una parola spaventosa.
1: Che parola ho detto?
0: Seria. Quando un uomo arriva alla mia età, questa è una parola che non vuole sentire. Io non voglio essere serio. E soprattutto non voglio che lo sia tu.
1: Ok, allora passeremo le giornate a fare frivolezze. Cosa ne dici?
0: Regina, lascia stare.
1: Ok.
0: Beh, che stai facendo?
1: Ho lasciato stare.
0: E chi ti ha detto di farlo?
1: Tu l'hai detto.
0: Ma non ti avevo mica detto di farlo subito.
1: Oh.
0: Ora basta.
1: Alex, credo proprio di amarti.
0: Sta suonando il telefono.
1: Non che importa, chiunque sia non la smetterà.
0: Sì.
1: E nemmeno io.
0: Un momento, ecco. Avanti, rispondi.
1: Pronto? Oh, chiedo scusa. Stavo spiluzzicando qualcosa.
2: Senta, sarebbe meglio che lei venisse di corsa nella stanza numero 46 per discutere un po' la nostra faccenda.
1: Può dirmi un solo motivo per cui dovrei farlo?
2: Sì. Un piccolo motivo di 6 o 7 anni. Che continua a chiamare la zia Regina. Non è carino.
1: Hanno preso Jean-Louis. Sì, vengo subito.
3: Ehi, Tex, prendilo un po' tu, mi si è addormentata una gamba.
2: Siedi qui, bello.
4: Tu sei proprio un cowboy?
2: Oh, sì, certo che lo sono.
4: Allora dov'è la pistola?
5: Vuoi mettere via quell'affare?
1: Jean-Louis.
2: Salve, signora Lambert.
3: È lui chi l'ha invitato.
0: Ciao, Herman. Hai fatto un buon atterraggio?
1: Devo telefonare subito a Silvio.
5: E invece dovrà aspettare, signora Lambert.
1: Ma è sua madre.
5: Non sarà più la madre di nessuno se lei non risponde a qualche domanda.
2: E non stiamo scherzando, signora Lambert.
3: Vogliamo il denaro e di corsa.
0: Perché non ve ne state tranquilli e la smettete di spaventare il bambino? Lui il denaro non ce l'ha. E nemmeno la signora Lambert.
3: E allora chi ce l'ha?
0: Non lo so, Herman. Forse ce l'hai tu.
3: Io?
0: O tu?
3: Oh.
0: O lui?
5: Questa è la cosa più ridicola che abbia mai sentito.
3: Ma senti che bella idea.
2: È diventato pazzo.
0: State a sentire. Supponiamo che qualcuno di voi abbia trovato Charles a Parigi. Che lo abbia incontrato per caso. Lo abbia seguito quando ha cercato di fuggire. Lo abbia aggredito sul treno. Lo abbia buttato di sotto e senza dir nulla agli altri due. Abbia tenuto il denaro per sé.
3: Se qualcuno l'avesse fatto non sarebbe qui con il rischio che gli altri lo scoprano.
0: Ma per forza, non capisci? Andarsene sarebbe ammettere di averlo fatto. Invece ha dovuto restare qui a far finta di cercare il denaro, aspettando che gli altri si stanchino e se ne tornino a casa.
3: Sta cercando di metterci contro. Li hanno loro, altro che storie.
2: Frugheremo le loro stanze.
0: Va benissimo per noi.
2: Allora perché stiamo a perdere del tempo? Andiamo.
0: E nel frattempo noi frugheremo le vostre stanze.
3: No, la mia no.
0: Come, Herman? Hai qualcosa da nascondere? Allora nessuna obiezione. Ecco qui la mia chiave.
3: Dammela qua.
1: La mia stanza è aperta.
0: Ehi, un momento, fuori.
2: Ora voi due fate come se foste a casa vostra.
0: Bene, diamoci da fare. Vieni, Jean-Louis. Vieni qui. Tu per chi voti?
1: Per Scobie, è l'unico che si è opposto.
0: D'accordo, io farò la stanza di Tex e quella di Gideon. Porta con te Jean-Louis e chiudi la porta dal di dentro.
1: Vieni, Jean-Louis, giochiamo alla caccia al tesoro.
0: Coraggio.
6: Tex.
2: La roba di Charlie.
6: Sembra anche a me.
2: Dovremmo chiamare Herman?
6: Perché? Se il denaro non è qui, perché disturbarlo?
2: E se ci fosse?
6: Perché disturbarlo?
2: Sei sicuro che non manchi nulla?
6: No, c'è tutto. La polizia ci ha gentilmente fornito un elenco.
2: Non c'è un corno che valga 250.000 dollari?
6: A meno che non siamo ciechi. Io continuo a ripetermi che abbiamo rubato un mucchio di soldi, ma fino adesso non ho ancora visto un centesimo.
2: Vuoi dire che forse stiamo pescando nel posto sbagliato?
6: Come sarebbe?
2: Supponi che li avesse qualcuno di noi, come ha detto lui. Sarebbe proprio un'azionaccia, no? Tra vecchi commilitoni non sarebbe bello, no?
6: Beh, sta sicuro che se ce li avessi io...

0: Lo direi.
1: Oh, naturalmente, anch'io te lo direi se ce li avessi.
0: È naturale. E questo vale anche per Herman.
1: È naturale. È naturale.
2: Il bambino sta bene, Sylvie, davvero. Ma vieni più presto che puoi. Ok, ciao. Allora, se tu avessi un tesoro, dove lo nasconderesti?
3: Lo seppellirei in giardino.
2: Beh, d'accordo, ma quest'uomo non ha il giardino.
3: Oh, nemmeno io.
2: Lo so. E se tu dovessi nasconderlo in questa stanza, dove lo metteresti?
3: Lassù.
2: Lassù, in cima all'armadio. La sai una cosa? Forse hai ragione. Ma speriamo che non ci sia nessun animaletto peloso da queste parti. Ehi, ma qui c'è qualcosa. È pesante.
3: Trovato, trovato, trovato!
2: Non credere che ti lasci prendere tutto il merito, eh?
3: Abbiamo vinto! Abbiamo vinto! Vinto, vinto, vinto! L'abbiamo trovato! L'abbiamo trovato, l'abbiamo trovato!
4: Lo hai trovato?
2: No.
4: Come sarebbe no?
1: Il bambino stava urlando.
3: È lassù, è lassù!
2: Credetemi, non c'è niente lassù.
1: Ah, sì.

0: Porta il bambino nel corridoio.
1: Oh, chi può aver fatto una porcata di questo genere?
0: Vorrei saperlo anch'io.
1: Non è la mia stanza.
2: La mia neanche.
0: È una cosa che non farà piacere alla polizia.
3: Lo potremmo asciugare e portarlo nella sua stanza. Non sembra ridotto tanto male.
1: Povero vecchio Herman. Mi dispiace per lui, anche se era tanto antipatico. Ma speriamo che vada a ricongiungersi con la mano che gli manca.
4: Un uomo annegato nel suo letto. Impossibile. E con il pigiama addosso, è il secondo che troviamo in pigiama. Sei troppo stupido. Smettetela di mentirmi. Il mio naso mi avverte sempre quando voi mentite. Non si è mai sbagliato, nemmeno una volta in 20 anni. Questo naso mi farà diventare commissario di polizia. Dunque, signor Dyle o signor Joshua? Quale dei due?
0: Dyle.
4: Però in albergo a Majev si faceva chiamare Joshua. Non lo sa che è proibito dalla legge dare un nome falso in albergo?
0: No, non lo sapevo.
5: In America noi lo facciamo sempre.
4: Nessuno di voi potrà lasciare Parigi finché questa faccenda non sarà chiarita. Intanto vi avverto, vi terrò d'occhio. Noi usiamo la ghigliottina in questo paese. E ho sempre sospettato che quando la lama viene giù, non provochi soltanto una leggera sensazione di solletico dietro il collo. È solo un'idea, naturalmente. Spero che nessuno di voi abbia occasione di controllare se è vero.
5: Chi credi che sia stato? Gideon?
0: È possibile.
5: O Tex?
0: È possibile.
5: Tu sei proprio di grande aiuto.
0: Sì, hai ragione.
5: Mi compri uno di quelli?
0: Uno di quali?
5: Io credo che sia stato Tex.
0: Ah.
5: Crema e cioccolata, s'il vous plaît.
0: Perché credi che sia stato Tex?
5: Perché io sospetterei Gideon, e invece è sempre la persona che uno non sospetta.
0: Voi credete che sia femminile essere tanto illogica oppure vi viene spontaneo?
5: Che c'è di illogico in quello che ho detto?
0: Tu hai detto che è sempre la persona che uno non sospetta. Che tu sospetti Gideon e che quindi deve essere stato Tex. Ma se sospetti Tex, deve essere stato Gideon, no?
5: Credo che ci venga spontaneo.
0: Chi?
5: A noi donne.
0: Ah.
5: Per esempio, io non posso fare a meno di essere triste per Scopi. Di, non ti piacerebbe fare come lui?
0: Come Scopi?
5: No, come Gene Kelly. Ti ricordi come ballava qui sul Lungo Sena in un americano a Parigi, senza pensieri per la testa?
0: Ah.
5: Ma lo sai che è buono, ne vuoi un po'?

0: No, grazie.
1: Oh.
0: Neanche tu lo vuoi più, vero? Posso buttarlo.
1: Mi dispiace. Alex, io ho paura.
0: Sì, lo so.
1: Non riesco a immaginare perché lo abbiano ucciso.
0: Beh, qualcuno avrà pensato che quattro parti erano troppe.
1: Che cosa ti fa credere che questo qualcuno ora si accontenti di un terzo? Lui vuole tutto, Alex, e quindi anche noi gli diamo fastidio.
2: È vero,

0: Pare la donna che ami, come il coppo di Notre Dame.
1: Eh? Oh, e chi ce l'ha messa?
2: Corri a cambiarti. Muoio di fame.
1: Dimmi cosa vuoi mangiare, così mi metto un vestito che ci sintoni. Cosa vuoi?
2: Sono il poliziotto dell'albergo. Perché non c'è una ragazza in camera sua?
1: Lo sai che sei una peste?
2: Fai entrare.
1: No, devo fare il bagno.
2: Non sarebbe meglio se lo facessi di qua?
1: Perché?
2: A me non piacerebbe usare quella vasca. E poi non voglio restare sola, ho paura.
1: Ma sono due passi, se succede qualcosa strilla. Reggie!
2: Preso!
1: La conosci la storia del pastore che gridava al lupo?
2: La doccia è di là.
1: Andiamo, Reggie, apri quella porta.
2: Ma dico, conosco almeno una dozzina di uomini che farebbero carte false per usare la mia doccia.
1: Perché non chiami uno di loro?
2: Se ti fa piacere.
1: Oh, tu sei matta.
2: Che stai facendo?
1: Mi tolgo le scarpe, che cosa credi? Hai mai visto nessuno fare la doccia con le scarpe addosso? Di solito canto qualche canzone popolare mentre faccio il bagno. O hai qualche preferenza?
2: Chiudi la porta.
1: Temo di non conoscere questa canzone. Beh.
2: Chiudi la porta!
1: Perché? Vieni a guardarmi!

0: è impermeabile.
1: E lo fai sempre col vestito addosso, il bagno?
0: Ah, tutti i giorni, c'è scritto così sulle istruzioni.
1: Ah, mi prendi in giro.
0: Ah sì, te l'assicuro. Guarda sull'etichetta, leggi le righe piccole. Indossare il vestito durante il bagno serve a mantenergli la forma. Chiusura ermetica. Acronylon, fibra artificiale, plastica a prova di ruggine, a prova di incendio, a prova di tutto.
1: Tu sei matto.
0: A prova di tutto.
1: Sì.
2: Signora Lambert, Bartholomew. Ho parlato con Washington, signora Lambert.
1: Mi dica, signor Bartholomew, l'ascolto.
2: Ecco, gli ho detto quello che mi ha raccontato lei, di questo uomo che sarebbe il fratello di Carson Dyle. Gli ho chiesto cosa ne sapevano e loro mi hanno detto... La notizia non le farà piacere, signora Lambert, ma Carson Dyle non aveva fratelli. Signora Lambert.
1: Ma non si tratterà di uno sbaglio?
2: No, no, nessuno sbaglio. Stia molto attenta, signora Lambert. Arrivederci.
0: Ho messo ad asciugare il mio vestito impermeabile, ho fatto bene? Che ti prende? Qualcosa che non va? Ah, immagino che sia la fame. Oggi hai mangiato soltanto 5 volte. Faccio stirare subito il mio vestito e poi ti porto fuori a mangiare.
1: Andiamo in un posto affollato, ho bisogno di vedere gente.
0: Lo sai che questo affare è ancora umido? Sono 20 minuti che non dici una parola.
1: Stavo pensando a Charles e a Scobie e a chi toccherà la prossima volta. A me? Non credo che tu sappia chi sia l'assassino, vero?
0: No, non ancora.
1: Quello che rimarrà vivo per ultimo sarà quello che vincerà la corsa, vero?
0: Che vorresti dire? Che io ho ucciso Charles e Scobie? Cosa devo fare per convincerti di no? Devo diventare la prossima vittima?
1: Sarebbe già qualcosa.
0: Beh, io non riesco a capirti. Poco fa mi davi la caccia nel bagno e ora mi accusi di essere un omicida.
1: Carson Dyle non aveva fratelli.
0: Beh, ti posso spiegare tutto se puoi starmi a sentire.
1: Beh, tanto non me ne potrei andare senza le pinne, no?
0: Giusto, allora ascolta la storia della mia vita.
1: Romanzata o non romanzata?
0: Per favore, vuoi stare zitta?
1: Ma no!
0: Vuoi starmi a sentire?
1: Avanti.
0: Allora, quando ero un ragazzo... Mio padre voleva che lo aiutassi nel suo commercio. Lui si occupava di stecche d'ombre.

0: preso normale, ma a quei tempi io non ero abbastanza normale per fare le cose normali.
1: Suppongo che tutto questo conduca a una conclusione.
0: Intanto mi condusse lontano dalle stecche d'ombrello, il che però mi lasciò senza onesti mezzi di sostentamento.
1: Cosa vuoi dire?
0: Beh, oggi con la concorrenza, se non si ha una professione, non resta molta scelta. Così io cominciai a cercare gente che possedesse più soldi del necessario e che poteva perderne una parte.
1: Vorresti dire che sei un ladro?
0: Questo non è esattamente il termine che avrei scelto io, ma penso che esprima bene il concetto.
1: Io non ci posso credere.
0: Non ti posso biasimare per questo.
1: Ma io ci credo, è questo che non posso credere. Quindi ti saluto, Alexander Dyle, e bentornato, Peter Joshua.
0: Mi dispiace, ma il nome esatto è Adam Canfield.
1: Adam Canfield? Mm-hmm. Andiamo bene. Ma ti rendi conto che hai cambiato 3 nomi negli ultimi 2 giorni e io non so più nemmeno con chi sto parlando?
0: Beh, l'uomo è sempre lo stesso, anche se il nome cambia.
1: No, non è lo stesso. Adam Canfield è un ladro e io vorrei saperne il perché.
0: È semplice, ami il mio lavoro, mi piace quello che faccio. Non c'è mica molta gente al mondo che ami il lavoro come me. Guardati intorno qualche volta.
1: Esiste una signora Adam Canfield?
0: Sì, ma
1: siamo
0: divorziati. Ecco fatto, ora continua a mangiare.
1: Mangerei un cavallo.
0: Se vuoi te la posso ordinare.
1: Non osare di essere gentile con me, dopo avermi sedotto in questo modo.
0: E come ti avrei sedotto?
1: Con tutti quei ridicoli rifiuti. Non lo sapevi che avrebbero funzionato. E ora salta fuori che tu volevi soltanto il mio denaro.
0: Questo è vero.
1: Oh!
0: Ma cosa vorresti che dicessi? Che una bella ragazza piuttosto maleducata vale per un vecchio ladro comune più di $250,000?
1: No, penso proprio di no.
0: Comunque un bel supplizio, te l'assicuro.
1: Cosa?
0: Non hai mai pensato quali sforzi devo fare per non metterti le mani addosso? Dovresti vedere il tuo viso.
1: Che cos'è il mio viso?
0: È stupendo. Oh. E ora che ti prende?
1: Non ho più fame, non è straordinario. Adam!
0: Niente paura, vieni a vedere.

0: non sei mica male così al buio.
1: Per questo ti ho portato qui.
0: Credevo che volessi farmi vedere quello che sta producendo la concorrenza.
1: Non c'è male, eh? Sono stato io a insegnargli tutto.
0: Oh, non mi dirai che facevano queste cose anche ai tuoi tempi?
1: Certo. E come sarei venuto al mondo?
0: Potresti restituirmelo?
1: No. Il dottore dice che fa male al mio termostato.

Sí. ¿Quién? Nelaol. Ma senta un po', com'è possibile? Sono le 3 del mattino. Davvero? Va bene, vengo subito giù, un momento.

Ehi, ehi, accendete le luci! Ehi, come si ferma quest'arnese?

0: sono in tre e tutti in pigiama. Sei ridicule, cos'è? Una nuova moda americana? E adesso anche quello che abita qui, quello del Texas, è scomparso. Puff, sparito nel nulla. Dov'è?
1: Vorrei saperlo.
0: Madame? Mi dica, signor Dyle, dove si trovava stamane alle 3:30?
1: In camera mia, a dormire.
0: E lei, signora Lampert?
2: Anch'io.
0: Nella camera del signor Dyle?
2: No, nella mia camera.
0: È evidente che dite la verità. Perché dovreste aver inventato una storia così ridicola? E se fossi in voi non resterei in pigiama. Buonanotte.
1: Beh, questo chiarisce tutto. Tex ha il denaro. Tu vai a letto, ti farò sapere quando lo avrò trovato.
3: Vuoi andare a cercarlo subito?
1: Beh, se lo trova prima la polizia è difficile che resti qualcosa anche per noi.
3: Adam.
1: Fa come ti dico, torna a letto e chiudi la porta. Sì?
4: Stammi a sentire bene, Dyle. Ora so chi ha il denaro, amico. E voglio la mia parte, che tu hai fatto aumentare. E io non ho intenzione di sparire finché non l'avrò avuta.
1: Dove sei, Tex?
4: Andiamo, la mamma non mi ha mica fatto tanto stupido, sai? Senti cosa ti dico. Se vuoi trovarmi, devi solo guardarti dietro le spalle, perché d'ora in avanti sarò la tua ombra, notte e giorno.
1: Apri. Credo di essermi sbagliato sul conto di Tex.
3: Perché?
1: Mi ha telefonato, vuole la sua parte. La morte di Gideon non gli ha servito a niente. E quindi restiamo solo noi due. Devi averlo tu.
3: Ma ho cercato dappertutto. Lo sai che ho frugato...
1: Dov'è la valigetta di Charles?
3: Nell'armadio.
1: Prendila.
3: Però sei cocciuto, eh?
1: Charles doveva avere il denaro con sé quando Tex lo ha ucciso. Grazie.
3: Ci ha frugato già mezzo mondo in quella valigetta. Compresa me.
1: Va bene, lo faremo di nuovo.
3: Io l'ho fatto almeno una volta al giorno, ma qualcuno l'avrebbe trovato.
1: È qui il Reggie. Basta essere capaci di vederlo. Uno di questi oggetti vale 250.000 dollari.
3: Sì, ma quale?
1: Non lo so, non lo so. 4 passaporti. Il biglietto della nave. C'è niente qua?
3: Niente.
1: Un portafoglio. Un pettine. E una penna stilografica. E quella chiave?
3: È quella dell'appartamento, è uguale alla mia. Ma va, scommetto che non ne hai bisogno. Ne hai bisogno.
1: Beh, una lettera qualunque. In ogni caso non vale 250.000 dollari.
3: Aspetta un attimo.
1: Cosa?
3: Il dentifricio.
1: E allora?
3: Tu sei in grado di riconoscere l'eroina giudicando dal sapore?
1: Eroina. Anticaria alla clorofilla.
3: Oh. Beh, immagino che siamo in un vicolo cieco.
1: Intanto vai a letto. Devi andare a lavorare domattina. E per stasera non possiamo fare altro.
3: Ti amo, Adam.
1: Sì, me lo hai detto.
3: No. L'altra volta ho detto ti amo, Alex.
1: Ah. Già.
5: Che io ho l'onore di rappresentare, interferirebbe con le esportazioni italiane in questa parte del mondo. Signori delegati, vi ringrazio della vostra attenzione.
3: Attenta, ora parli il delegato britannico.
6: Oh, lavash!
7: Mr. Chairman, fellow delegates, my distinguished colleague from Italy. Her Majesty's delegation has listened with great patience to the Southern European...
1: Sei in trasmissione?
3: No, adesso no. Che succede, Adam?
1: Niente, ma forse ho trovato qualcosa. Stavo frugando nella camera di Tex e ho visto questo nel cestino della carta. Ho riattaccato i pezzi.
3: Beh, è la ricevuta che Grandpierre mi dette per le cose di Charles. Ma non vedo a che serva.
1: Non vedi perché non guardi. Ieri sera, quando abbiamo frugato nella valigetta, mancava qualcosa. Un'agenda. Cioè, un libretto per gli appuntamenti, no? Non c'era.
3: Hai ragione. Mi ricordo che Grandpierre l'aveva anche sfogliata, ma non c'era niente che la polizia...

0: che considerassi importante.
1: Non ti ricordi se c'era scritto qualcosa?
0: Sì, c'era scritto qualcosa dell'ultimo appuntamento di Charles.
1: Con chi? Dove?
0: Mi sembra che dicesse soltanto dove.
1: Su, andiamo, Reggie, pensaci. Forse è quello che cerchiamo.
0: Adam, quel denaro non appartiene a noi. Se lo teniamo, violeremo la legge.
1: Stupidaggini, non lo abbiamo rubato. Non c'è legge che vieti di rubare il denaro rubato.
0: Certo che c'è.
1: C'è?
0: Sì.
1: Ma chi l'ha provata una legge così stupida? Pensa, Reggie, cosa c'era scritto in quel libretto?
0: Parlava di un posto, l'angolo di una strada, roba del genere. Oh, tocca a me.
2: Messieurs les délégués, mon distingué collègue de la Grande-Bretagne. Le problème qui se présente influence d'une manière vitale la proposition la plus importante de la conférence de l'hémisphère occidental.
0: Della conferenza dei paesi occidentali. Della conferenza dei paesi occidentali tenuta il 22 marzo. No, aspetta! Diceva giovedì scorso alle 5 al Jardin des Champs-Élysées. È così, Adam, ai giardini!
1: Oggi è giovedì e sono quasi le 5. Su, andiamo! Niente paura, signori, continuate.
0: E adesso che si fa?
3: Alle 5 giovedì ai giardini. Dobbiamo trovare qualche cosa.
0: Ma l'appuntamento di Charles era giovedì scorso.
1: Sì, lo so, ma è tutto quello che ci rimane.
0: Non scherzare. 10 minuti fa io avevo un lavoro.
1: Ora hai un altro lavoro, quindi smettila di lamentarti e comincia a cercare. Tu prendi questo lato e io vado dall'altra parte.

0: È assurdo, non so nemmeno che cosa stiamo cercando.
1: Credo che non lo sappia nemmeno Tex.
0: Tex è qui.
1: Guarda. Vado a vedere cosa sta combinando. Tu resta qui.
0: Sta attento, Adam. Ha già ucciso 3 persone.

0: Allora, dov'è la lettera?
1: La lettera? Ma non vale niente.
0: Lo sai cosa voglio? La busta con i francobolli. Avanti, dammela!
1: Andiamo. Anche tu sei un testone, fasullo e rimbambito. Sono stati più furbi di noi.
0: Di cosa stai parlando?
1: Prima suo marito e adesso lei. Ci ha buggerato tutti in blocco e tu ci sei cascato come una pera cotta, idiota che non sei altro. Vuoi la busta subito? Eccola, te la regalo, è tutta tua. Hai ammazzato tre uomini per niente. Cretino, deficiente, somaro, ti sei fatto fregare da una donna.
2: Sylvie, che ci fai qui?
3: Oh, sto aspettando Jean-Louis.
2: Cosa sta facendo?
3: Oh, era così felice quando gli ho dato i francobolli che tu mi hai regalato. Dice che sono i più belli della collezione.
2: Piacere.

0: quello cos'è?
1: È il mercato dei francobolli. Lo fanno tutti giovedì pomeriggio. Jean-Louis ci viene sempre a cambiare i francobolli.
0: Santo Dio, dov'è ora?
1: Che ti prende, chérie?
0: Quei francobolli valgono una fortuna.
1: Cosa?
0: Una fortuna, vieni!
2: Dove si è cacciato?
1: Separiamoci. Tu cerca di là.
2: Ok.
1: Jean-Louis? Jean-Louis?
0: Jean-Louis! Jean-Louis?
1: Jean-Louis? Régis!
0: Jean-Louis, grazie al cielo, dove hai messo?
3: Che cos'è? Un uomo mi ha dato tutti questi per quei tre.
0: Un uomo? No, Jean-Louis, chi? Dov'è?
1: Vite, mon chéri, vite.
3: Là-bas.
0: Andiamo.
1: Oh, ma se n'è andato.
0: Me l'immaginavo.
4: André?
0: Monsieur Félix?
4: Oui. La stavo aspettando. Doveva venire qualcuno. Li guardi, madame. Ha mai visto niente di più bello in tutta la sua vita?
0: Deve scusarmi, ma io non mi intendo affatto di francobolli.
4: Io li conoscevo come il palmo della mia mano, sebbene non li avessi mai visti. Questo qui, un quattro scellini svedese chiamato De Gula Firaskillinger, stampato nel 1854.
0: E quanto vale?
4: Oh, il denaro non ha importanza.
0: Io temo invece che sia molto importante.
4: Beh, in moneta americana forse 50.000 dollari.
0: Posso sedermi?
4: Sì.
0: E quello blu?
4: Si chiama Vea Vaillant Blu. Nel 1894 il proprietario venne ucciso da un collezionista rivale che era ossessionato dal desiderio d'averlo.
0: E quanto vale oggi?
4: 65.000 dollari.
0: E l'ultimo?
4: Ah, Dulcis in fundo. Le chef d'œuvre de la collection. Il capolavoro. Uno dei più preziosi francobolli del mondo. Si chiama la Gazzetta Moldava. Stampato a mano su carta colorata e siglato con le iniziali del tipografo. Oggi ha un valore di 100.000 dollari. Non sono un ladro, madame. Sapevo che doveva esserci un errore.
0: Lei ha dato molti francobolli in cambio al bambino. Mi dica quanto le devo.
4: Vediamo, ce ne sono 350 dell'Europa, 260 dell'Asia, 175 dell'America, 100 dell'Africa e 12 dell'anniversario della principessa Grace. In tutto fa 10 franchi. E non dimentichi questi.
0: Grazie. E mi scusi.
4: No, per pochi minuti sono stati miei e questo mi basta.
0: Adam.

0: Pronto?
1: Il signor Bartolomeo?
0: Sì.
1: Tex è morto, strangolato. Adam lo ha ucciso. Li ha uccisi tutti lui.
0: Ne è sicura?
1: Sì, sono sicura. Tex ha scritto la parola Dyle prima di morire. È lui l'assassino, glielo assicuro.
0: No, un momento, signora Lampert. È meglio che mi spieghi tutto da capo.
1: È stato per dei francobolli che Charles aveva con sé sul treno. Erano lì, sotto gli occhi di tutti, ma nessuno ha pensato a osservare la busta.
2: Ora mi stia a sentire, lei non è al sicuro finché ha quei francobolli.
0: Vediamo. Conosce il giardino centrale del Palais Royal?
1: Sì, la colonnade.
2: Dove ci sono le colonne?
0: Venga al più presto possibile. Corra, signora.
1: Esco immediatamente. Arrivederci.

0: Reggie! Dove sono i francobolli? Reggie, aspetta!
1: Vuoi ammazzare anche me? Dex è morto, ha scritto Dale sul cappello!
0: Io non sono Dale, tu lo sai!
1: Ma Dex non lo sapeva, sei un assassino!
0: Dammi quei francobolli!
1: Valeroy Albit!
2: Je suis...
1: Mais c'est pas urgent!
2: Ok.

0: Ambasciata americana.
1: Pronto, l'ambasciata americana. L'ufficio del signor Bartolomeo, per favore.
0: Vuol parlare più forte, prego?
1: Non posso parlare, signorina. Il signor Hamilton Bartolomeo.
0: Mi dispiace, il signor Bartolomeo non è in ufficio.
1: Ma qualcuno sta cercando di uccidermi.
0: Cosa?
1: Uccidermi! Dovete farglielo sapere subito. È nel giardino centrale del Palais Royal, alla Colonnade. Ditegli che sono in una cabina telefonica in una stazione del metro e che mi chiamo Lambert.

0: Pronto?
1: Pronto, signor Bartolomeo?
0: Sì.
1: C'è stata una telefonata per lei, signore.
2: Sembrava molto urgente, una certa signora Lampert.
0: Lampert? Non conosco nessuna signora Lampert.
2: Dice che si trova in una stazione del metrò e che qualcuno vuole ucciderla.
0: Vogliono ucciderla? Ma io non sono mica un poliziotto. Beh, sarà meglio avvertire la polizia francese.

0: Fermati! Quell'uomo è Carson Dyle!
1: Sappiamo tutti che Carson Dyle è morto, signora Lampert.
0: Ti dico che è Carson Dyle.
1: No, lei non deve credergli. Mi porti quei francobolli. Sta tentando di ingannarla di nuovo.
0: Tex lo ha riconosciuto. Per questo ha scritto il suo nome. Se gli dai quei francobolli, ucciderà anche te.
1: Signora Lampert, se io fossi chi dice lui, cosa mi impedirebbe di ucciderla anche subito?
0: Perché dovrebbe uscire fuori e prendere i francobolli? E sa che non gli riuscirebbe.
1: Signora Lampert, lui vuole tenersi tutti quei soldi. Ecco che cosa vuole.
2: Lui è della CIA, l'ho vista all'ambasciata.
0: Ti dico che è Carson Dyle.
1: Ha ragione, signora Lampert, è vero, io sono un morto, mi guardi bene.
2: Oh, non so più chi siate.
0: Reggie, ti prego, credimi almeno per questa volta.
2: Perché dovrei?
0: Non ti so dire nemmeno un motivo, ma devi farlo.
1: Si fermi, signora Lampert, o la uccido.
0: Non ti basterà per prendere i francobolli. Dovrai venire fuori a prendermi. E io non sbaglio mille a questa distanza.
1: Ce ne vogliono di pallottole per ammazzarmi. Mi lasciarono con 5 colpi in una gamba e nello stomaco. Loro sapevano che ero ancora vivo. Ma mi abbandonarono. Ho passato 10 mesi in un campo tedesco soffrendo come un cane. Mi hanno abbandonato e meritano la morte.
2: Ma io non c'entro con questa
1: Lei ora ha il denaro e mi appartiene. Signora Lampert, loro sapevano che io ero ancora vivo, ma se ne andarono. Per questo devo ucciderli, tutti e quattro. Mi creda! Ucciderò anche lei, ormai non fa differenza. È inutile! Lei non ha più tempo. Sono andato troppo oltre per tornare indietro. Le giuro che la ucciderò! Si decida, signora Lampert, ora!
2: Adam!

non mi costringa ad ucciderla. Venga fuori!

0: perché mi hai fatto correre tanto? Questo è fatto, ora l'altro.
1: Ah.
0: Scusami se ho sospettato di te. Ma come facevo a sapere che lui era un bugiardo quasi come te?
1: È questa la gratitudine per averti salvato la pelle? Vieni, massaggiati i piedi da solo.
0: Di la verità, lo hai fatto per la mia pelle o per quei francobolli?
1: Beh, perché dici una cosa tanto orribile? Come può venirti in mente?
0: Allora dimostramelo. Dimmi che domani mattina devo andare all'ambasciata per consegnare quei francobolli. Ho detto, dimmi che domani mattina devo andare all'ambasciata...
1: Ho sentito.
0: E allora dillo.
1: Ecco, Reggie. Ascoltami. C'è una cosa che vorrei spiegarti.
0: Non importa, ci vado da sola.
1: Ma che vuoi che gli risolvano a loro $250,000? Gli ci vorrebbe ben altro per sistemare i loro bilanci. E già che pago le tasse?
0: Ma chi vuoi prendere in giro? I ladri non pagano le tasse. Scusi, soldato.
2: Marini, signora.
0: Oh, mi perdoni. A chi devo rivolgermi per restituire del denaro rubato al governo?
2: Beh, può provare all'ufficio del tesoro, signora. Stanza 217 al secondo piano. Signor Cruikshank.
0: 217, grazie, Marine.
1: Ti dispiace se non vengo con te. Veder restituire tutti quei soldi potrebbe farmi venire un infarto.
0: Il signor Cruikshank, per favore. Mi chiamo Lambert.
3: Sì. Signor Cruikshank, la signorina Lambert. La signora Lambert vuole vederla. Sì, signore. Si accomodi.
0: Grazie.
4: E i delinquenti!
1: Delinquenti? Speravo ti facesse piacere scoprire che non lo sono.
4: Non riesci ad essere onesto nemmeno quando fai il disonesto. Ma perché non mi hai detto qualcosa?
1: Non c'è permesso di dirlo. Coraggio, dammi i francobolli.
0: Un momento, come mai Carson Dyle aveva un ufficio in questa ambasciata?
1: Quando lo hai visto qui dentro? Voglio dire a che ora?
0: Verso l'una.
1: L'ora del pranzo. L'aveva studiata bene. Aveva scoperto un ufficio che veniva lasciato aperto e si è fatto trovare lì dentro.
0: E come faccio a sapere che questo è il tuo ufficio?
1: Signora Foster, scriva un biglietto al signor Bartolomeo del servizio segreto ricordandogli
0: Bartolomeo.
1: Che tutti gli uffici devono essere chiusi a chiave durante l'ora del pranzo.
0: A cominciare dal suo.
1: Dammi i francobolli, coraggio.
0: Come ti devo chiamare oggi?
1: Brian
0: Cruikshank. Mi sta bene se posso fidarmi almeno di questo.
1: Chi ti ha detto di fidarti degli altri? Coraggio.
0: Esiste una signora Cruikshank?
1: Sì.
0: Ma siamo divorziati.
1: No. È mia madre, viva Detroit. Ti piacerà e tu piacerai a lei. Avanti, dammi quei francobolli.
0: No, se non mi dimostri che sei veramente Brian Cruikshank.
1: Va bene, lo leggerai sulla licenza di matrimonio, non ti basta?
0: Niente trucchi, io voglio vedere una prova adesso.
1: Non posso mettere un nome falso su una licenza, finirei in galera.
0: Matrimonio? Hai detto licenza di matrimonio?

0: matrimonio.
1: Non cambiare argomento, dammi quei francobolli.
0: Oh, ti amo, Adam, Alex, Peter, Brian, comunque sia il tuo nome. Oh, ti amo. Spero che avremo tutti maschi, così potremo chiamarli tutti come te.
1: Prima di metterci all'opera, mi dai quei francobolli?

0: diciamo l'inverno almeno 2-3 giorni a settimana siamo senza illuminazione pubblica. L'abbiamo portato all'attenzione dell'amministrazione comunale, ci è stato detto che questo intervento costa e al momento diciamo che è in programma, però non si sa bene quando verranno eseguiti i lavori.
1: Siamo a metà luglio e ancora non riusciamo a farci un bagno in autonomia. Chiediamo che la stagione balneare inizi per tutti quanti lo stesso giorno.

non è facile trovare un'abitazione con l'ascensore o con un ascensore adeguato, o trovare un'abitazione a pian terreno senza scale. E ovviamente non sono contenta che mia madre, così giovane, sia in questa situazione, in questa struttura precaria, comunque non adatta alla sua patologia.

La scorsa notte ho sognato di essere tornata a Menderley. Mi sembrava di essere ferma davanti al cancello che chiude il viale e di non poter entrare da non so quanto tempo, perché il passaggio mi era stato sbarrato. Poi, come accade a chi sogna, a un tratto mi sentii in possesso di poteri soprannaturali e attraversai come un fantasma le sbarre che m'erano davanti. Il viale si snodava di fronte a me, con le sue curve tortuose, come una volta. Ma mano a mano che avanzavo, mi accorsi che era qualcosa di mutato. La natura aveva ripreso quello che le apparteneva. E a poco aveva invaso il viale con lunghe dita tenaci. Sempre più addentro si insinuava il misero sentiero che una volta era stato il nostro viale. Finalmente arrivai a Menderley. A Menderley. Segreto e silenzioso. Il tempo non era riuscito a sfigurare la perfetta simmetria delle sue mura. Il chiaro di luna può giocare strani scherzi alla fantasia. Mi sembrò improvvisamente che giungesse luce dalle finestre. Poi, portata dal vento, una nuvola coprì la luna e sembrò una mano scura davanti a un volto. L'illusione svanì. Quelle mura mi parvero simili a una conchiglia vuota in cui non risuonassero più echi di vita passata. Noi non possiamo tornare a Menderley, ormai è più che certo. Ma talvolta nei sogni io rivivo quegli strani giorni della mia vita, che per me cominciarono sulle rive del Mediterraneo.

0: non avete da strillare. Chi siete? Mi state spiando?
1: Mi dispiace, non vi stavo spiando. Io credevo
0: che... O che credevate? Insomma, perché siete qui?
1: Facciamo una passeggiata.
0: Ah, sì? Andate a passeggiare altrove e non venite più a gridarmi intorno.

0: Non tornerò più a Monte Carlo fuori stagione. Non c'è una sola persona di nome in tutto l'albergo. Ah, è un vero ghiaccio. Alfonso, cameriere, chiamatelo. Ditegli di portarne. Oh, guarda, Max de Winter. Come state?
1: Buongiorno.
0: Sono Editha von Hofer. Sono contenta di incontrarvi qui, proprio quando cominciavo a disperare di trovare qualcuno dei miei vecchi amici. Accomodatevi, prego, vi offro il caffè. Il signore prende il caffè con me. Dite al cameriere di portarne un altro.
1: Mi dispiace contraddirvi. Lo offrirò io a voi e alla signorina. Cameriere, tre caffè.
0: Una sigaretta?
1: No, grazie.
0: Sapete, vi ho riconosciuto subito appena siete entrato. Eppure non vi vedevo da quella notte che vi incontrai in casa di Billy. Già, voi non potete ricordare una vecchia come me. Giocate molto perché siete a Monte Carlo?
1: No, questo genere di cose non mi diverte più da qualche anno.
0: Ah, vi capisco molto bene. Anch'io, se avessi un castello come Manderly, vi assicuro che non verrei a Monte Carlo. Mi hanno detto che è il più bel castello che ci sia dalle vostre parti e che ne siete orgoglioso, è vero?
1: E voi che ne pensate di Monte Carlo? Seppure ne pensate qualche cosa.
2: Oh, ecco, a me sembra così artificioso che...
0: Sono tutte scuse, signor De Winter, tutte scuse. Queste ragazze darebbero gli occhi per vedere Monte Carlo.
1: Ma senza occhi non potrebbero vederla.
0: Ora che abbiamo avuto la fortuna di incontrarvi, spero che vi farete vivo qualche volta. Venite a bere un cognac nel mio appartamento. Mi auguro che abbiate una bella camera. L'albergo è vuoto, perciò se non vi trovate bene fate uno scandalo. Il vostro domestico vi avrà già disfatti i bagagli.
1: Mi dispiace, io non viaggio coi domestici. Perché volevate aiutarmi voi?
0: Oh, certo. Certo, non so se io... Voi forse potreste essere utile al signore se gli bisognasse qualcosa. Siete una ragazza che sa fare molte cose.
1: È un'ottima idea, signora, ma io sono rimasto fedele al vecchio proverbio. Chi viaggia solo, viaggia veloce. Forse non lo conoscevate. Arrivederci.
0: Che cosa vi è sembrato? Credete che ci abbia voltato le spalle per fare lo spiritoso? Venite, non state là come un ebete, andiamo su. Avete la chiave?
2: Sì, signora.
0: Ricordo che quando ero giovane c'era uno scrittore celebre che mi voltava le spalle e se ne andava quando mi vedeva arrivare. Doveva essere innamorato di me, ma forse era un po' timido. Pazienza, è la vita. Ad ogni modo, mia cara, non vorrei sembrarvi troppo scortese, ma eravate proprio uno straccetto al confronto del signor De Winter. I vostri sforzi per inserirvi nella conversazione hanno imbarazzato me e anche lui. Gli uomini detestano certe situazioni. Oh, non fate quel muso. Dopotutto sono io che rispondo di come vi comportate. Per fortuna, ma che sia un distratto. Poverino. Ancora non si è consolato della morte della moglie. Dicono che l'adorasse.

0: Io che testa! Quanto sono sciocca! Mi dispiace, scusatemi, non mi giudicate male, ma non l'ho fatto apposta.
1: No, lasciate, lasciate, andate a preparare un altro posto vicino al mio. Signorina, posso invitarmi a mio tavolo?
0: No, non è possibile.
1: E perché?
0: Non fate complimenti. Siete molto gentili, ma non è niente. Basta cambiare la tavola.
1: Non fa complimenti, vi avrei invitata ugualmente a far colazione con me, anche se non aveste rovesciato il portafiori sul tavolo. Su, venite. Nessuno vi porterà a far conversazione con me.
0: Vi ringrazio molto. Io vorrei due uova strapazzate.
2: Subito, signorina, due uova strapazzate.
1: E che ne è della vostra amica?
0: Ha detto con un altro giorno.
1: Oh, mi dispiace di essere stato sgarbato con voi ieri. La sola scusa che posso avere è che la solitudine mi ha reso villano.
0: Non siete stato sgarbato, se volevate restare solo.
1: Ditemi, la signora Van Hopper è una vostra amica o è soltanto una conoscente?
0: No, è la mia padrona. Mi dà uno stipendio perché io la accompagni.
1: Si può pagare una compagna?
0: Una volta ho cercato la parola compagno in un dizionario e diceva amico intimo.
1: È un privilegio che non vi invidio.
0: Ah, ma la signora è molto gentile e poi io devo guadagnare.
1: Ma non avete famiglia?
0: No, mia madre è morta tanti anni fa. Ero restata sola con mio padre, ma l'estate scorsa è morto. E allora ho dovuto lavorare.
1: Sarà stato un brutto colpo?
0: Sì, piuttosto brutto perché andavamo molto d'accordo.
1: Voi e vostro padre?
0: Sì. Era molto simpatico, un uomo non comune.
1: Che faceva?
0: Il pittore.
1: Ah, e dipingeva bene?
0: Ah, io credo di sì, ma il pubblico non lo comprendeva.
1: Ah già, è la solita storia.
0: Dipingeva alberi, cioè non dipingeva che un albero.
1: Volete dire che dipingeva sempre lo stesso albero?
0: Sì, vedete, la sua teoria era che quando si trova perfetta con una cosa, un luogo o una persona, non bisogna abbandonarla più. Non vi sembra un'idea assurda?
1: Affatto, anch'io sono convinto che deve essere così. E voi che cosa facevate quando egli dipingeva il suo albero?
0: Allora, mi sedevo vicino a lui e disegnavo un poco, ma io non sono brava, lo so.
1: Volevate andare a disegnare oggi?
0: Sì.
1: Dove?
0: Veramente non lo so neanch'io.
1: Ti accompagnerò con la macchina.
0: Oh no, vi prego, io non volevo...
1: Sciocchezze, finite di mangiare, ce ne andremo.
0: Grazie, siete molto gentile, ma non ho
1: appetito. Oh, su, avanti, mangiate, non fate i capricci.

0: Quanto tempo ci vuole per finire questo disegno? Chissà che capolavoro sarà.
1: No, guardate, non è ancora finito.
0: Oh, non sarà poi tanto brutto. No, lo cancellate. Prima fatemelo vedere.
1: No, non c'è prospettiva, non riesco mai a indovinarla.
0: Fate vedere. Guarda che cara ragazza. Ma dite un po', è la prospettiva che mi fa questa curiosa curva a metà del naso?
1: Non siete un soggetto facile da disegnare.
0: No?
1: Vi cambiate espressione ad ogni momento.
0: Davvero? Già, ma io avrei disegnato il paesaggio se fossi stata in voi. È molto più bello. Mi ricordo la costa che si vede da Menderly. Voi conoscete Menderly?
1: Ah sì, ci sono stata una volta con mio padre durante le vacanze. Un giorno ero in un caffè e vidi delle cartoline postali con un bel castello sulla riva del mare. Allora domandai di chi fosse e una vecchia mi disse, è di Day Winter. E mi vergognai di non conoscerla già.
0: Menderly è molto bello, ma per me è il luogo dove sono nato. Ci ho passato tutta la vita. Ora non credo che lo rivedrei volentieri.
1: È una fortuna poter venire qui durante la brutta stagione, non mi sembra? E non ricordo di aver mai potuto fare una bella nuotata prima di giugno nel nostro paese, e voi? Qui l'acqua è tanto calda che si potrebbe stare in mare tutto il giorno, ma ci sono dei forti risucchi. Sapete che l'altro anno ci si è annegato un uomo? Io non ho paura di annegare, e voi?
0: Andiamo, vi riaccompagno in albergo.

0: sì. Io conosco molto bene il signor De Winter. Conoscevo anche sua moglie prima che si sposasse. Era bella Rebecca Hildreth. Morì affogata, mentre era in un bagno dall'arco di Menderley. Lui naturalmente non ne parla mai, ormai è un uomo finito, ma io mi sarei già rassegnato. Che porcheria, un cioccolatino, presto! Oh, siete qui, era tempo. Avanti, voglio fare una partita. Era bella Rebecca Hildreth, dicono per lui l'adorassi. Era bella Rebecca Hildreth, credo che ancora non si sia consolata della morte della moglie. Era bella Rebecca Hildreth, ormai è un uomo finito.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno. Oh, voi, e dove andate?
1: Vorrei allenarmi un poco.
0: Lo vedo. Scommetto che avete già gettato un occhio sul vostro compagno di gioco e che siete già cotta come una collegiale. Andate, in bocca al lupo.
2: Siete sola?
1: Sì, il raffreddore della signora Van Hopper si è trasformato in influenza, così ora c'è un'infermiera.
2: Mi dispiace per l'infermiera. E giocate bene?
1: Ah, no.
2: Bene, allora faremo una passeggiata.

Buonasera, signora Van Over, come vi sentite? Ah, vi siete compresi subito voi due. Il vostro compagno di gioco deve essere un bravo allenatore, vero? Avanti, ho da domandarvi un servizio. Vorrei sapere se il signor De Winter è ancora in albergo.

0: Posso andare, signora?
1: Vi siete allenata tanto che ormai dovreste essere pronta per i campionati. Ma questa è l'ultima volta, perciò approfittatene. Il guaio è che con me in questo stato non avete troppo da fare. Ma oggi mi sbarazzerò dell'infermiera e d'ora in poi sarete molto occupata.
0: Sì, signora Valentina.
1: Signorina?
2: Dite, signora.
1: Siete proprio sicura di non aver dimenticato quella lettera per il signor De Winter?
2: Oh, sì, signora.
1: Mi sembra davvero incredibile. A quest'ora dovrebbe essersi fatto vivo. Oh, povero ragazzo, mi fa tanta pena vederlo così solo.
0: Sapete, io vorrei che esistesse un'invenzione per imbottigliare i ricordi come profumi e che non svanissero mai nell'aria, in modo da poter staffare la bottiglina ogni volta che la volessi e poter far rivivere il passato aspirandola.
3: E quale momento della vostra vita vorreste mettere in bottiglietta?
0: Oh, ognuno di questi ultimi giorni. È come se avessi già raccolto un intero scaffale di bottiglie.
3: A volte però quelle bottigline contengono dei diavoletti. Fanno schizzar via il tappo e vengono fuori proprio mentre cercate di dimenticare. Non vi rosicate le unghie.
0: Vorrei essere una donna di 36 anni vestita di raso nero con una collana di perle.
3: Allora non sareste qui con me?
0: Per favore, signor De Winter, vorreste dirmi perché mi avete chiesto di uscire con voi? È ovvio che avete voluto essere buono con me, ma perché vi ispiro tanta pietà?
3: Vi ho chiesto di uscire con me perché mi piace la vostra compagnia. Avete fatto svanire dalla mia bottiglietta più ricordi voi che tutte le luci di Monte Carlo. Se poi pensate che ve l'ho chiesto per essere gentile, potete scendere subito e tornarvene solo a casa. Su, aprite lo sportello e andatevene. Soffiatevi il naso.
0: Grazie, signor De Winter.
3: E non mi chiamate più signor De Winter. Io ho una ghirlanda di nomi impressionanti. Giorgio, Fortebraccio, Massimiliano. Non vi consiglio di adoperarli tutti. In famiglia mi chiamano Massimo. E un'altra cosa. Promettetemi di non farvi mai vedere vestita di nero con delle perle. E di non avere mai 36 anni.
0: Sì, Massimo.

0: due posti sull'Aquitania. Prenderemo il treno di mezzogiorno. Presto, rifate i bagagli con una cameriera. Non c'è tempo da perdere, solo ricollocate.
1: Il signor De Winter, per favore. Oh, è ancora galoppatoio? Per mezzogiorno sarà tornato? Oh. Allora datemi il centralino, per favore. Vedo se ho lasciato qualcosa nella mia camera. Il signor De Winter è tornato in albergo? Oh, c'è già. Chiamatelo, per favore. Signora, cercavo il mio libro e forse nella valigia.
0: Sbrigatevi, l'automobile sta aspettando giù.

0: Lascio l'indirizzo al portiere per riavere il mio libro se me lo ritrovassero. Vi prego, volete chiamare il signor De Winter?
1: Sì, signorina. Il 122. Il signore non risponde.
0: Grazie. Ditele di far presto.
2: Sì, signora.
0: Avete visto il signor De Winter?
2: Il signor De Winter fa colazione nel suo appartamento, signorina.

0: Oh, buongiorno. E voi che fate qui? Che cosa è successo?
1: Sono venuta a salutarvi. Dobbiamo partire.
0: Che siete venuta a raccontarmi?
1: È così, ci imbarchiamo. Temevo di non potervi rivedere.
0: Che piroscafo prendete?
1: L'Aquitania. Ma io non voglio, certo sarà un infelice.
0: Aspettatemi, Veston. Faccio subito. Che preferite? Imbarcarvi o venire con me a Manderley?
1: Oh, vi prego di non scherzare. La signora Van Hopper mi sta aspettando. Ed è meglio che vi dica addio.
0: Vi ripeto ancora una volta. Preferite imbarcarvi con la signora Van Hopper o venire con me a Manderley?
1: Volete dire che vi occorre una segretaria?
0: Vi sto chiedendo se volete sposarmi, Oka.

0: mi sembra che la mia idea vi sia andata troppo a gente, mi dispiace.
1: Non volevo dire questo, è che io, insomma, non sono all'altezza di sposarvi.
0: Come sarebbe a dire?
1: Volevo dire che non appartengo al vostro mondo.
0: Perché io a che mondo appartengo?
1: Oh, Manderly, voi mi capite.
0: Nessuno meglio di me può giudicare se vi apparteniate o no. O se poi non mi amate è un'altra cosa. Sarebbe un bel colpo alle illusioni che mi ero fatto.
1: Ma io vi amo disperatamente. Ho pianto tutta la mattina perché pensavo che non vi avrei più veduto.
0: Benedetta, ragazza. Ricorderò sempre questo giorno. Non riuscite a credermi. Peccato che siate tanto colpite. Ed ora basta, potete versarmi il caffè. Due pezzi di zucchero e poco latte, prego. Lo stesso col tè, non lo dimenticare. Chi va ad avvertire la signora Van Hooker? Vai tu o vado io?
1: Ma io non ne ho il coraggio verso le furie.
0: Che numero ha la sua camera?
1: Ma è già uscita, giù nell'automobile.
0: Pronto? Il centralino, per favore. Pronto? Chiamate la signora Van Hooker, è fuori nell'automobile.

0: facile. Dovreste chiederle, presentando le mie scuse, se vuol farmi la gentilezza di salire nella mia camera. Sì, nella mia camera.
1: Il signor De Winter vi chiede per favore di salire nella sua camera.
2: Il signor De Winter? Ma subito!
0: Ti aspettavi una domanda di matrimonio come questa? Sarebbe dovuta avvenire in una serra, tu vestita di bianco, con una rosa in mano, piangendo all'eco d'un violino in sordina, e io dichiarandoti il mio amore violento vicino ad una palma. Povero amore, non ti arrabbiare.
2: No, sono felice così.
0: Lascia stare, lascia stare. Non aprir bocca tu.
2: Sono contenta che mi abbiate chiamata, signor De Winter. Stavo per partire in fretta e mi dispiaceva di non aver modo di salutarvi. Un telegramma mi ha annunciato questa mattina che mia figlia è stata chiesta in matrimonio.
0: Che strana combinazione, signora Van Hopper. Io vi avevo invitata qui per annunziarvi il mio fidanzamento.
2: Che dite? Oh, ma che cosa davvero meravigliosa! Che storia romantica! E chi è la fortunata fanciulla?
0: Scusate se vi privo della vostra compagna in questo viaggio precipitoso, ma spero che ciò non vi apporterà inconvenienti troppo gravi.
2: E potrei sapere quando è avvenuto.
3: Poco fa, signora Van Hopper, appena qualche minuto fa.
2: Non posso proprio crederci. Veramente dovrei sgridarvi perché non me ne avete mai detto una parola. Ma che sto dicendo? Dovrei farvi le mie congratulazioni e darvi la mia benedizione. Sono davvero felice per voi. E quando vi sposerete, dove?
0: Qui, al più presto possibile.
2: Ah, che romanzo avventuroso, splendido. Non posso rinviare la mia partenza di una settimana. Questa poverina non ha madre, così potrò assisterla nei suoi preparativi di nozze. Il corredo, il ricevimento e tutto il resto. Ora da testimone. Ma i vostri bagagli, scendete, dite al facchino, di tirò giù tutto dall'automobile.
0: Ve ne siamo molto grati, signora Van Hopper. Ma noi preferiamo fare le cose nel modo più intimo possibile. E poi non permetto che modifichiate il vostro piano di partenza.
2: Oh, ma...
0: No, no, no, no. Cara, permetti, faccio portare su i tuoi bagagli.
3: Grazie, Massimo.
2: Sì, che è questo che preparavate durante la mia malattia. Facevate un bello allenamento. Sono convinta che l'iniziativa è stata vostra. Ma come avete fatto? Le acque chete hanno un fondo turbolento. Dite un po', non avete fatto nulla di sconveniente?
3: Non capisco cosa vogliate dire.
2: Oh, voi non capite mai. L'ho sempre detto che alla vostra età siete più furbe che ingenue. Ora avrete molto da fare a Menderly come padrona di casa. A dirvelo francamente, mio caro, non vi ci vedo così in alto. Non avete esperienza, non avete la più lontana idea di quel che significa una gran signora. L'avrete capito perché vi sposa. Non vi illuderete che sia innamorato. È che la casa vuota gli dà i nervi in modo tale che è diventato quasi pazzo. Non ne poteva più di vivere solo.
3: È meglio che ve ne andiate, signora Van Hopper. Perderete il treno.
2: La signora De Winter. Addio, cara, buona fortuna.

0: Arrivederci, signor senatore, grazie.
1: Signora, arrivederci.
2: Signore!
3: Avete dimenticato il certificato di matrimonio.
0: Sarà un altro modo per convincerci che ci siamo sposati. C'è chi ha avuto la stessa idea.
4: Non è bello?
0: Sì, ma ti sarebbe piaciuto di più sposare in bianco.
2: Oh, scusa.
0: Quanto costano?
2: Tutti, tutti.
0: Ah, grazie. Grazie.
4: Grazie. Oh, Massimo, com'è bello. Che cosa meravigliosa. Che cosa meravigliosa.
5: Bentornato, signor De Winter.
0: Grazie, Smith. Senti freddo?
4: Sì, un pochino.
0: Non devi spaventarti, sai? Sì, come sei e tutti ti adoreranno. La casa non ti darà preoccupazioni, c'è la signora Danvers, la governante, lascia fare a lei. Oh, al solito comincia a piovere. Facciamo presto. Tieni, prendi questo, mettilo sulla testa.
4: Grazie.

0: Eccoci qui, entri. State tutti bene?
1: Sì, grazie, signore. Bentornato, signore.
0: Ti presento la signora De Winter.
2: Piacere.
1: Ah, signora.
0: Mi aspettavo di trovare tutta la servitù a ricevere.
1: Ordine della signora Danvers.
0: Mi dispiace, sbrighiamoci. La signora Danvers.
3: Buongiorno. Buongiorno. Curerò che tutto sia in ordine per voi.
4: Siete molto gentile. Non ho bisogno di nulla.
0: Prenderemo volentieri un tè, Fritz.
1: È già pronto in biblioteca, signore.
0: Andiamo di là, cara.

0: vieni!
1: Oh, buonasera, signora Danvers.
2: Buonasera, signora. Spero che Alice sia di vostro gradimento.
1: Oh, sì, grazie, va molto bene.
2: È qui provvisoria. La terrò finché non arriverà la vostra cameriera.
1: Ah, ma io non ne ho bisogno, sono sicura che Alice andrà benissimo.
2: Ma così non si potrà andare avanti per molto tempo. Le signore del vostro rango hanno sempre una cameriera personale. Spero che vi piaccia la nuova decorazione di queste stanze, signora.
1: Io non sapevo che fosse stata cambiata. Spero che non vi abbia dato molto da fare.
2: Ho soltanto eseguito gli ordini del signor De Winter.
1: E com'era prima che la cambiaste?
2: C'era un vecchio parato e un'altra tappezzeria. Non si adoperava quasi mai, se non come camera per gli ospiti.
1: In origine non era la camera del signor De Winter?
2: No, signora. Il signore non ha mai abitato là alla Levante. Certo, non si vede il mare da qui. Dall'ala ponente, invece, la vista sul mare è incantevole.
1: La camera è molto bella, sono sicura che mi ci troverò bene.
2: Se desiderate qualche modifica, non avrete che dirlo a me.
1: Suppongo che siate a Menderly da molti anni, da più tempo che gli altri.
2: Non da quando c'è Fritz. Lui era qui da quando il vecchio De Winter era in vita e il signor Massimo era bambino.
1: Capisco. E voi quando siete venuta?
2: Quando la prima signora De Winter vi giunse e sposa.
1: Signora Danvers, sono sicura che andremo d'accordo. Dovete avere pazienza, sapete. Questo genere di vita è nuovo per me, ma spero di farvi la mia figura e di rendere felice il signor De Winter. So di poter lasciare in mano vostra la direzione della casa.
2: Io ringrazio. Farò di tutto per assecondare i vostri desideri. La casa l'ho diretta io dopo la morte della signora De Winter e il signore non se n'è mai lamentato.
1: Ora vorrei scendere giù.

qui dietro quella porta. È la più bella camera della casa. Ora la teniamo chiusa. La sola dalla quale si vede il mare in fondo al parco. Era la camera del signor Pino.

0: Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Siete la signora De Winter, vero?
1: Sì.
0: Permettete, sono Crowley, l'amministratore di Beni di Massimo. Sono molto lieto di conoscervi. Ho molto lavoro che si è accumulato nell'assenza di Massimo.
1: Certo, deve essercene molto. Mi permettete di aiutarvi a sbrigarne un po'?
2: Ah, no. Frank non permette a nessuno di aiutarlo. È geloso come una chioccia che copre rendite e tasse. Andiamo, Frank, dobbiamo finire quei conti.
0: Vado a prendere le mie carte.
2: Là sopra troverai un'abbondante colazione. Mangiala tutta, sennò il cuoco si offenderà a morte.
1: Farò del mio meglio, Massimo.
2: Devo esaminare la situazione con Frank per convincerlo che lui non ha perduto niente. Non ti dispiace di restare sola? Hm? Prendi confidenza con la tua nuova casa. Da un'occhiata al giornale, vi è un bell'articolo sulla cultura artificiale delle ortensie. Oh, a proposito, mia sorella Beatrice e suo marito Giles si sono invitati a colazione da noi.
1: Oggi?
2: Sì. Credo che Beatrice muoia dal desiderio di conoscerti. È una donna molto franca. Se tu non le piacessi, sarebbe capace di dirtelo in faccia. Non ti preoccupare, tornerò in tempo per difenderti da lei. Arrivederci, cara.
1: Arrivederci, Massimo.
0: Arrivederci.

0: Buongiorno signora.
1: Buongiorno a te.
0: Posso servirvi la colazione, signora?
1: Oh, no, grazie, non ho appetito. Grazie.
0: Volete il giornale?
1: Sì, grazie, signora.
0: Signora.
1: Hanno passato la cena. Grazie, Fritz. È grande, vero?
0: Sì, signora, Menderly è molto grande. Questa una volta era la sala dei banchetti. Si adopera ancora nelle grandi occasioni, ad esempio per i grandi pranzi e per i balli. E, come sapete, una volta alla settimana è aperta al pubblico.

0: Ah, vi chiedo scusa, signora. Credo che il fuoco di solito non venga acceso nella biblioteca prima del pomeriggio. Invece troverete riscaldato lo studio. Ma posso far accendere il caminetto anche qui, se volete.
1: Oh, no, prego, non voglio.
0: La signora De Winter... La defunta signora De Winter sbrigava la sua corrispondenza e le telefonate nello studio dopo la colazione.
1: Grazie.
0: Desiderate altro, signora?
1: No, da che parte si va nello studio?
0: Per quella porta, signora, a sinistra.

0: La signora De Winter? Credo che vi sia uno sbaglio. La signora De Winter è morta da più di un anno, sì. Anche Roberto!
1: Questo è un telefono interno, signora. Forse il capo giardiniere vi domandava ordini.
0: Volevate parlarmi, signora Danvers?
1: Il signor De Winter mi ha informata che la signora Lessi, sua sorella e il maggiore Lessi verranno a colazione. Vorrei sapere se approvate la lista.
0: Sono sicura che va benissimo. Infatti va molto bene.
1: Vi faccio notare, signora, che ho lasciato in bianco lo spazio per la salsa. La signora De Winter di solito sceglieva lei stessa le salse.
0: Preparate quella che avrebbe ordinato la signora De Winter.
1: Grazie, signora. Quando avrete scritto le vostre lettere, Roberto le porterà alla posta.
0: Le mie lettere? Ah, sì, certo. Grazie, signora Danvers.

0: Buongiorno, signora Lacy.
1: Dov'è il signor De Winter?
0: Credo che sia andato alla fattoria col signor Crowley.
1: È una seccatura, non si fa mai trovare in casa. Che brutto carattere.

0: Devo riconoscere che la Danvers tiene molto bene la casa. Certo, l'ha imparato da Rebecca questo modo di disporre i fiori.
1: Vorrei sapere che effetto le fa ora ricevere gli ordini da un'ex ballerina.
0: Chi ti ha messo nella testa l'idea che sia un'ex ballerina?
1: Non l'ha pescata a Monte Carlo, forse.
0: E che significa?
1: Lo so io che significa, davvero non capisci.
2: Buongiorno, io sono la moglie di Max.
0: Buongiorno. Bene, sei del tutto diversa da quello che mi aspettavo.
1: No, non dire sciocchezze, io lo immaginavo così com'è. Brava, vi piace Benderly?
2: Eri molto bello, vero?
0: E come ti sembra la signora Danvers?
2: Ebbene, non ho mai conosciuto nessuno come lei.
1: Anche a voi mette paura. Non ha un viso troppo rassicurante, vero?
0: Giles, tu sei di troppo qui, lasciaci sole.
1: Vado a cercare Massimo, eh?
0: Giles.
2: Io non volevo dire nulla contro la signora Danvers.
0: Però non è il caso di mettersi paura per lei. Ma non vorrei essere al tuo posto e avere a che fare con lei. Vogliamo sederci?
2: Sì, sì, prego.
0: Vedi, è spiegabile che sia gelosa di te al principio. Capisco il suo risentimento.
2: Ma per quale ragione?
0: Non lo sai. Credevo che Massimo te l'avesse detto. Aveva una vera adorazione per Rebecca. Come state, Roberto?
3: Molto bene, grazie, signora.
0: Avete mai avuto male ai denti?
3: Per disgrazia, sì, signora.
0: Fatevi ricavare. Tutti. Brutta seccatura ai denti.
3: Lo so, signora.
0: Che piatto pieno.
1: Cavalcate?
2: No, mai. Non so andare a cavallo.
1: No, dovrete imparare. Noi cavalchiamo tutti. E come cavalcate? In gonna o pantaloni? Oggi dimenticavo che non cavalcate. Ma imparate. Non c'è altro da fare qui.
0: Massimo, ora darete di nuovo dei ricevimenti come quelli di un tempo.
3: Oh, non ci ho ancora pensato.
0: Tutti muoiono dal desiderio di vedervi.
3: Ah, sì? Davvero?
0: Perché quest'estate non dai un altro dei tuoi balli mascherati?
3: Oh, io...
0: E a te piace il ballo?
2: Ah, molto, ma non so ballare bene io.
1: Niente la rumba?
2: Non ho mai ballata.
1: Dovete insegnarla. Io non riesco a scoprire che cosa sa fare esattamente tua moglie.
3: Sa disegnare.
1: Disegna? Spero non quei quadri con una squadra, un compasso e tre puntine intitolati Il ritorno di Ulisse. Andate in motoscafo.
2: No, no.
1: Questa è una cosa buona.

0: Sei molto innamorata di Massimo. Si vede subito. Ma scusa se te lo dico, perché non fai qualcosa ai tuoi capelli? Perché non li tagli o li riporti dietro le orecchie? Oh no, così è peggio. Che cosa ti ha detto Massimo? Gli piacciono così?
1: Non me ne ha mai parlato.
0: Oh, allora va bene. Vedo da come vesti che non ti curi affatto della tua persona. Mi meraviglia che Massimo non te l'abbia fatto notare. È così esigente in fatto di vestito?
1: Credo che gli non guardi mai cosa mi metto.
0: Oh, bene. Deve essere molto cambiato, allora. Tu non devi preoccuparti di Massimo e dei suoi modi di fare. Non si sa mai cosa gli passi per il cervello a quel ragazzo. Ha spesso dei terribili eccessi di collera. E allora... Ma non credo che abbia ragione di abbandonarsi ai suoi scatti con te.
2: Andiamo, farfallina. Alle 3 abbiamo il primo tè.
0: Vengo subito.
3: Bene, arrivederci, caro Massimo.
4: Arrivederci, Giles. Grazie della visita.
0: Arrivederci, cara. E perdonami se sono stata un po' indiscreta. Vi auguriamo con tutto il cuore di essere sempre felici.
1: Oh, grazie, Beatrice. Grazie tanto.
0: E mi congratulo con te per il miglioramento di Massimo. Siamo stati molto preoccupati per la sua salute l'anno scorso. Ma certo tu la conosci già, questa storia.
4: Arrivederci, Beatrice.
0: Arrivederci.
5: Oh, grazie al cielo, se ne sono andati. Finalmente possiamo fare la nostra passeggiata. Sembra che minacci di venire giù un acquattone. Per te è lo stesso, vero?
0: Sì, ma aspetta un momento, vado a prendere uno.
5: Nel giardino d'inverno ci sono tutti gli impermeabili che vuoi. Roberto, andate nel giardino d'inverno a prendere un impermeabile per la signora. Che ti sembra di Beatrice?
1: Ah, mi piace moltissimo. Ma non ha fatto che dirmi che io sono molto diversa da quello che si aspettava.
5: E che diavolo si aspettava?
1: Oh, forse una donna più brillante e molto meno semplice di me. Ah. Ti piace come mi pettino?
5: Come ti pettini? Sì che mi piace, perché me lo domandi?
1: Ah, non lo so neanche io.
5: Quanto sei stupa. Grazie.
1: Devo proprio metterlo?
5: Ma certo, certo. Ci vuole pazienza per bambini. Avanti, Jesper, smaltisci un po' di grasso. Jesper, qua, non da quella parte, vieni qua.
0: Dove si va, Nardini?
5: Si scende a una piccola baia in cui tenevamo un bambino.
0: Oh, andiamoci.
5: Oh no, c'è soltanto una lunga striscia di sabbia che non dice nulla come tante altre.
1: Andiamoci.
5: Ma, certo, se vuoi, possiamo andare a darci un'occhiata.
0: Che ha, Jesper? C'è qualcosa che non va? Si è fatto male.
5: Ma no, sta bene, lascialo andare.
0: Ma è meglio che io vada a vedere.
5: Non ti preoccupare, ti ho detto, non ha nulla. Troverà da sé la strada per tornare.
0: Jesper! Jesper! Ma dove sei? Ma che cosa stai facendo qua?

0: Non sapevo che ci fosse qualcuno.
1: Io conosco quel cane, è il cane di Manderly, non è vostro.
0: No, è il cane del signor De Winter. Avete una corda o un laccio per legarlo?

0: Vieni qui, Jasper.
1: Non direte a nessuno di avermi visto qui, vero?
0: Perché non siete del castello?
1: Io non fo niente di male. Lasciatemi raccogliere le conchiglie. La signora è in fondo al mare, vero? È vero che la signora non tornerà più?
0: No, non tornerà più. Andiamo, Jasper.

0: Massimo! Che cos'è? Massimo! Mi dispiace che hai aspettato, ma ho dovuto cercare un laccio per legare Jester.
1: Ma che Jester, cane maledetto?
0: Oh, ti supplico, aspettami. Massimo, che cos'è? Ti sei arrabbiato?
1: Sapevi che io non volevo, tu ci sei andata apposta.
0: Ma perché? Non c'era che una capanna e un uomo strano che...
1: Non sei entrata nella capanna, vero?
0: Sì, la porta...
1: Non devi tornarci più, capito?
0: Ma perché no?
1: Perché odio quel posto. Se tu sapessi che cosa mi ricorda, non ci torneresti e cercheresti di dimenticarlo.
0: Ma perché, Massimo? Perdonami.
1: Dovevo tenerti lontana. Non avrei mai dovuto portarti a Menderley. Ah, che pazzo sono stato.
0: Ti ha dato un dispiacere. Ti ho preso senza volerlo. Oh, non posso sopportare di vederti così. Perché ti amo tanto, Massimo.
1: Mi ami. Mi ami. T'ho fatto piangere. Perdonami. A volte sembra che io perda la testa senza una ragione. Non piangere, eh? Vieni. Andiamo a prendere un tè e non ci pensiamo più.
0: Sì, non ci penseremo più.
1: Va, lasciami, Jester.

0: Oh, buongiorno.
1: Oh, avanti. Vi prego, non ve ne andate, signor Collins. Mi stavo appunto domandando perché l'altro giorno mi avete detto di volermi mettere al corrente di tutto.
0: E infatti?
1: Che state facendo ora?
0: Sto comunicando ai più tavoli che per festeggiare il ritorno di Massimo con la sua sposa, questa settimana non pagheranno il fitto.
1: Oh, è stata un'idea di Massimo?
0: Sì, la servitù avrà una settimana di paga straordinaria.
1: Massimo me l'aveva detto. Posso aiutarvi? Fatemi almeno incollare i francobolli.
0: È gentile da parte vostra. Volete accomodarvi?
1: Sì, grazie. Sono scesa alla capanna sulla spiaggia l'altro giorno e c'era un uomo, un essere stranissimo. Jasper ha abbaiato tanto.
0: Ah, sì? Doveva essere bello. Scusatemi, è un povero infelice. Ogni tanto gli diamo qualche lavoro da fare.
1: Mi sembra che la capanna se ne stia andando in pezzi. Perché non la fate riparare?
0: Beh, se Massimo avesse avuto intenzione di ripararla, me l'avrebbe detto, no?
1: Apparteneva tutto a Rebecca quello che c'è laggiù.
0: Sì. Sì, a lei.
1: A che cosa le serviva la capanna?
0: La signora ormeggiava sempre il panfilo là vicino.
1: Un panfilo? E dov'è ora? E quello dove si trovava la notte in cui annegò?
0: Sì. Sì, il capovol si affondò. C'era una falla a bordo.
1: Non aveva paura di prendere il largo da sola?
0: Non aveva paura di nulla.
1: E dove la ritrovarono?
0: Qui vicino, a circa 40 miglia dalla foce del fiume dopo due mesi. Massimo si recò a identificarla. Fu terribile.
1: Ah, lo capisco, signor Crowley. Forse la mia curiosità vi sembrerà morbosa, ma non è questo. È solo che io mi sento tanto inferiore.

0: Rebecca, tutte le volte che mi incontro con qualcuno, con la sorella di Massimo, anche coi servi, so che pensano tutti la stessa cosa. Tutti fare il confronto fra lei e me, fra me e Rebecca.
1: Non dovete pensare questo. Non so dirvi quanto io sia felice che voi abbiate sposato Massimo. È un fatto che ha mutato tutta la sua vita. E secondo la mia opinione, si respira a trovare qui una donna come voi. Mi sia permesso dirlo, non del tutto intonata a Menderly.
0: Siete molto buona, Crowley. Forse sono stata stupida a parlare così, ma ogni giorno mi rendo conto di quello che sapeva e di ciò che io non ho. La bellezza, lo spirito, l'intelligenza. Ho tutte quelle cose che sono tanto importanti per una donna.
1: Ma voi avete qualità che sono altrettanto importanti, più importanti, lasciate che ve lo dica. La gentilezza, la sincerità, e se mi permettete, la modestia per un marito hanno più importanza che non tutto lo spirito del mondo. Nessuno di noi vuol vivere di memoria, Massimo meno di tutti. E voi ci state liberando da questa oppressione.
0: Bene, vi prometto di non tornare più su questo argomento. Ma prima di finire questo discorso, vorreste ancora rispondere a una domanda?
1: Se è una domanda alla quale posso rispondere, volentieri.
0: È vero che Rebecca era tanto bella?
1: Credo che Rebecca sia stata la più bella creatura che io abbia mai vista.

0: Buonasera, Massimo.
1: Buonasera. Finalmente sono arrivati i film del viaggio di nozze. Ci sarà tempo di vederli prima di cena. Che roba ti sei messa addosso?
0: Oh, niente, ho ordinato un abito da sera, ma forse ho fatto male.
1: Oh, no, no. Ma tu credi che questo genere di vestiti ti sia adatti? Non mi sembra il tuo genere.
0: Credevo che ti piacesse.
1: Oh, che ti sei fatta i capelli? Ah, oh, vedo, cara, mi dispiace. Sei molto bella, molto bella. Hai fatto bene a cambiare. Vogliamo passare questi film?
0: Sì, sono tanto curiosa di vederli.
1: Guarda, guarda, guarda.
0: Ah, che cosa meravigliosa. Ci ritorneremo un giorno.
1: Ah, certo, certo. Guarda, i nostri nipoti saranno orgogliosi quando vedranno quanto eri bella.
0: Questo sei
1: sì,
0: tu.
1: Io.
0: Bellissimo.
1: Sei molto bello.
0: Oh, divertente. Ti ricordi questo?
1: Sì.
0: Vorrei che il nostro viaggio di notte non fosse mai finito, Massimo.
1: Oh, si aspetta. Oh. Aspetta, accendo. Come al solito avrò messo male la pellicola. Sei Luffet, che c'è?
2: Scusate, signore, posso dirvi una parola?
1: Sì. Di pure.
2: Si tratta di Roberto. C'è stata una piccola disputa fra lui e la signora Danvers.
1: Oh, insomma.
2: Roberto è fuori di sé.
1: Quanto sono noiosi, che hanno?
2: Sembra che la signora Danvers abbia accusato Roberto di aver fatto sparire un prezioso soprammobile dello studio. Roberto nega l'accusa molto tragicamente.
1: Oh, no. Qual è il soprammobile?
2: Il Cupido di porcellana, signora.
1: Ah, era uno dei nostri pezzi più rari, vero? Dite alla signora di smetterla con questa storia. Sono sicuro che Roberto non ne ha colpa.
2: Benissimo, signore.
1: Perché seccano me con questa storia? Dovrebbero rivolgersi a te, invece.
0: Massimo, io volevo dirtelo, ma l'ho dimenticato. La verità è che l'ho rotta io la porcellana.
1: Sei stata tu. Ma scusa, perché non me l'hai detto prima mentre Fritta era ancora qua?
0: Non lo so, non era una cosa piacevole. Avevo paura che mi giudicasse una sciocca.
1: Ah, così penserà che sei qualcosa più che una sciocca. Ora dovrei avere una spiegazione con lui e la signora Danvers.
0: Oh no, Massimo, fallo tu, io vado di là.
1: Smettila di fare tutte queste smorte, non si direbbe, ma tu hai paura di loro. C'è stato un malinteso, signora Danvers. Il soprammobile è stato rotto dalla signora De Winter, che poi ha dimenticato di avvertirmi.
0: Mi dispiace, ma non avevo pensato che avrei messo nei fastidi Roberto.
3: È possibile farlo riparare, signora?

0: No, temo di no perché si è frantumato in mille pezzi.
1: Perché ne hai fatto dei pezzi?
0: Li ho messi in fondo, li ho nascosti in uno dei cassetti della scrivania.
1: Si direbbe che la signora De Winter abbia avuto paura che la metteste in prigione, è vero, signora Danvers? Beh, ora smettiamola. Voi fate il possibile per ritrovare i pezzi e guardate se si possono accomodare. Comunque, dite a Roberto di asciugarsi le lacrime.
2: Presenterò le mie scuse a Roberto, naturalmente. Se un fatto analogo dovesse ripetersi, la signora potrebbe avvertire me
1: Oh, sì,
2: personalmente.
1: va bene, grazie, signora Danvers. Beh, speriamo che ora la molla regga bene.
0: Proprio mortificata. Sono stata molto sventata. La signora Danvers sarà furiosa con me.
1: Oh, lasciala, signora Danvers. Perché ti metti sempre tanta paura di lei? Ti sei comportata come una sua dipendente o qualche cosa di simile, non come la padrona di Manderley.
0: Eh sì, lo sapevo. Ma mi sento così a disagio con loro. Faccio tutto quel che posso per vincermi. Ma è molto difficile con la gente che mi guarda come se io fossi una mosca bianca.
1: Ah, e che te ne importa? Tu devi ricordare che la vita che facciamo noi è la sola cosa di cui si interessa la gente dei dintorni.
0: Che pugno in un occhio deve essere stato per tutti. Avranno detto che mi hai sposato perché sapevi che ero rozza, stupida, senza esperienza e che non avrei dato scandalo.
1: Scandalo? Perché dici questo?
0: Non so neanche io, dicevo soltanto per dire qualcosa. Ma non guardarmi così. Massimo, che cos'hai? Che ti ho fatto?
1: Non è molto nobile quello che hai detto.
0: No, è volgare, odioso.
1: Mi accorgo che ho peccato d'egoismo quando t'ho sposata.
0: Che cosa vuoi dire?
1: Io non sono un buon compagno per te. Tu non ti diverti con me, vero? Avresti dovuto sposare qualcuno più giovane, uno della tua età.
0: Massimo, perché dici questo? Noi siamo fatti l'uno per l'altro.
1: Credi? Non lo so. È molto difficile vivere.
0: No, non è difficile, è facile, molto facile. Il nostro matrimonio è ben riuscito, perché torturarci? Non siamo felici, terribilmente felici. Tu non sei felice. Preferisco che tu non finga più. Vuoi che ti lasci? Perché non rispondi, Max?
1: Come posso risponderti se non so cosa rispondere a me stesso? Poiché dici che siamo felici, seguitiamo a vivere così. La felicità è qualcosa di cui non so nulla. Oh, guarda, questo è quando lasciai la macchina sul cavalletto, ti ricordi?

0: dite, signora?
1: L'ala ponente. Non è più abitata da nessuno, vero?
0: No, signora. Da nessuno dopo la morte della signora De Winter.

0: Prudenza, signor Jack, qualcuno potrebbe vedere.
1: Benny, vecchio Pia, sono contento di essere tornato qui. Le notizie che mi hai dato mi hanno lasciato senza fiato.
0: Sul serio, non credo che per voi sia prudente venire qui.
2: Jasper, vieni qui.
1: Sciocchezza, è come tornare a casa mia.
0: Parlate piano, signor Jack.
1: Già, dobbiamo stare attenti a non scandalizzare Cenerentola, vero?
0: Pure nello studio. Se uscite dalla porta del giardino non li vedrà.
1: Veramente mi sento un po' come un parente povero, fuggire sempre dalle porte di servizio. Beh, ora addio, Danny.
0: Arrivederci, signor Jack. Prudenza, mi raccomando.
2: Jasper, sta zitto.
1: Cercavate di me? Oh, vi ho fatto fare un salto, vero?
0: No, certo non sapevo di chi si trattasse.
1: Invece sono io. Ti fa piacere, vero amore? Sono contento che ci sia qualcuno a darmi il bentornato a Manderley. A proposito, come stai, mio caro Massimo?
0: Molto bene, grazie.
1: Mi hanno detto che è andato in città e lascia sua moglie solo solo. Cattivo. Non ha paura che possa venire qualcuno a rapirgliela? Oh, Danny, tutte le vostre precauzioni sono state inutili. La padrona di casa era nascosta dietro la porta. A proposito, Danny, volete presentarmi alla sposa?
0: Il signor Favell, signora. Piacere.
1: Piacere?
0: Posso offrirvi un tè o qualche altra cosa?
1: Oh, che pensiero veramente gentile. Sono stato invitato a prendere un tè, Danny, e sono tentato di accettare. Oh, ma forse sarà meglio seguire il vostro consiglio. Peccato, ora che cominciavamo a comprenderci, vero Jester? Arrivederci. Che strano incontro, eh? Oh, a proposito, sarà molto decoroso per voi non riferire di questa visitina al vostro rispettato marito. Non è esatto dire che egli mi stimi.
0: Non temete.
1: Ciò è molto leale da parte vostra. Mi piacerebbe una sposina di 3 mesi che mi aspettasse in casa. Io sono proprio un vecchio scapolo solitario. Tante cose. Oh. E mancava qualcosa questa presentazione. Danny non ve l'ha detto, vero? Io sono il cugino favorito di Rebecca. Tante cose.

0: Desideravate qualcosa, signore? Non credevo che fosse qui, signora Davis. Mi sono accorta che una finestra era rimasta aperta e allora sono venuta a chiuderla.
1: Perché dite questo? L'ho chiusa io prima di uscire dalla camera. Non potete averla aperta che voi? Avete sempre desiderato di vedere questa stanza. Perché non mi avete mai chiesto di mostrarvela? Ero sempre pronta a farvela visitare. È una bella stanza, vero? La stanza più bella che abbiate mai vista. Tengo ogni cosa come voleva la signora De Winter. Niente è stato spostato da quell'ultima notte. Venite. Qui c'è il suo guardaroba. Qui tenevo i suoi vestiti. Volete vederli, è vero?

Questo fu un regalo del signor De Winter. Egli le faceva sempre dei regali magnifici, anche quando non c'era ragione. La biancheria la conservo da quest'altra parte. Veniva confezionata apposta per lei dalle più celebri case di moda. Di solito attendevo la signora vegliando fino ad ora tarda. A volte lei e il signor De Winter non tornavano prima dell'alba. Mentre si spogliava, lei mi parlava dei ricevimenti a cui era stata. Conosceva tutti nel suo ambiente. E tutti la amavano. Appena finito il bagno, entrava nella sua camera e si sedeva alla toiletta. Oh, avete mosso la sua spazzola, vero? Deve stare così, come la lasciava lei. Avanti, Danny, pettinami, mi diceva. Io restavo dietro a lei così e la pettinavo, mai per meno di 20 minuti. Lei mi diceva: buonanotte, Dan. E andavo a letto. Ho ricamato io questa borsa per lei e l'ho sempre tenuta qui. Avete mai veduto nulla di così delicato?

0: Ero al suo servizio da quando lei aveva 13 anni. A volte quando cammino nel corridoio, mi illudo di sentire il suo passo dietro di me. Aveva un passo tanto leggero. Non potrei confonderlo con altri. E non lo sento solo qui, ma in tutte le camere della casa. Potrei sentirlo anche ora. Non credete che i morti tornino a visitare i vivi?
1: No, no, non lo so.
0: A volte mi stupisco che ella non torni a venderli a vedere. Che fate voi al signor De Winter? Sembrate stanca. Perché non restate un po' qui a riposarvi? Sentite il mare. È così dolce. Sentite il mare. Ascoltate. Ascoltate il mare.

0: Mi avete fatto chiamare, signore?
1: Sì, signora Danvers. Fate sbarazzare il tavolo da tutte queste cose. Ma apparteneva tutto alla signora De Winter.
2: Sono io la signora De Winter.
1: Benissimo, darò ordine a proposito. Un momento, aspettate. Signora Danvers, ho intenzione di non far parola al signor De Winter della visita del signor Favell. Voglio dire che preferisco dimenticare ciò che è accaduto in questo pomeriggio.
3: Massimo, Massimo! Non ti vedo da ieri!
4: Mi soffochi! Bene, bene, bene. Cosa hai fatto tutto il giorno sola,
3: eh? Ho pensato una cosa.
4: Ah, e che hai concluso?
3: Vieni di là e te lo dico. Senti, perché non diamo un ballo mascherato come facevate un tempo?
4: Oh, chi ti ha messo in testa questa idea? È stata Beatrice, vero?
3: No, no, ma sento che dobbiamo fare qualcosa perché i tuoi amici si accorgono che Manderly è sempre all'altezza della sua fama. Oh, Massimo, sì, dimmi di sì.
4: Tu non sai che cosa significa un ballo. Dovresti ricevere centinaia di invitati, tutta la contea. Tanti giovani che trasformerebbero la nostra casa in bar.
3: Oh sì, è proprio quello che voglio, te ne prego. Non sono mai stata a un ricevimento, ma posso imparare come si prepara. E ti prometto che non ti farò fare cattiva figura.
4: Eh sì, se credi che ti distrarrai. Ma sarà meglio che ti aiuti la Danvers, no?
3: No, no, l'aiuto della Danvers non occorre. Farò da me.
4: Come vuoi, cara.
3: Grazie, Mario, grazie. E tu che costume indosserai?
4: Oh, io non mi metto mai, è il solo privilegio che mi riservo come ospite. Tu piuttosto, Alice nel Paese delle Meraviglie con questa nastrina.
3: No, non te lo dico, disegnerò da me il mio costume e ti farò la più bella sorpresa della tua vita.

0: Avanti. Roberto, ha trovato questi disegni nella biblioteca. Devono essere cestinati, forse.
1: Sì, signora Darvas, infatti. Sono degli appunti che avevo tirato giù per il mio costume da ballo.
0: Il signor De Winter non vi ha suggerito ancora nulla?
1: No, voglio fargli una sorpresa. Non deve saper nulla prima.
0: Io ho avuto un'idea. Potreste scegliere fra i ritratti di famiglia il costume che più vi sia adatti.
1: Ah, volete dire quelli in cima alle scale? Vediamo subito.
0: Questo, per esempio, sembra disegnato per voi. Sono sicura che potreste copiarlo. Ho sentito il signor De Winter dire che è uno dei ritratti che più gli piacciono. È la signora Carolina De Winter, una delle sue antenate.
1: Ah, bene, che splendida idea, signora Damas. Ve ne sono molto grata.

0: Hai controllato tutto, Pete?
1: Sì, signore, grazie. Scusate, signore, devo fingere di credervi un professore di università.
0: No, no, no, è la mia vecchia toga d'avvocato.
1: Ah, è veramente un bel costume, signore. Ed economico, oltretutto.
0: Sì, è stata un'idea.
2: Buonasera, Roberto. Buonasera. Non è tempo adatto per dare balli.
3: È vero, signore.
2: Molto nuvolo, molto freddo.
4: Oh, che parrucca stretta. Dovrebbero venderla con una cartina d'aspirina.
5: Buonasera. Chi vorreste essere, Adamo ed Eva?
4: Oh, basti, ma non dire sconcezze.
2: Un uomo forte. Dov'è il doppio quintale?
5: Che cosa?
4: Non l'hai lasciato nell'auto.
2: Oh. Oh, no, ecco.
4: Sei sceso tu per primo?
5: Sì.
4: E dov'è la piccola?
5: Prepara in segreto il costume, mia

0: di entrare in camera sua.
1: Oh, bello. Vado su a darle una mano.
2: Qui non si vede ancora.
0: Capisco, hai freddo, eh?
2: Sì, cieco, è tutta lana.
3: Scusate, signore, il doppio quintale. Ah.
1: Sono io, Beatrice. Sono venuta a darti una mano.
4: Oh, no, per favore, un minuto, Beatrice. Nessuno deve vedere il costume.

0: ho sempre sentito parlare dei balli a Menderly. Ora finalmente potrò vederne uno. Il vostro sarà il più bel costume della festa.
1: Davvero lo credete? Ah, è il mio ventaglio. È sicuro che ora va tutto bene?
0: Ah, siete sempre così bella, signora.
1: Beh, ci siamo.

0: Bellissimo.
1: Buonasera, signor De Winter.
2: Ma che idea ti sei fatta venire?
1: Rebecca. Oh, ma è il quadro che hai nella galleria dei ritratti. Cosa c'è? Cosa ho fatto?
2: Va a togliertelo. Mettiti quello che vuoi, ma cambialo. Che stai a fare là? Non hai sentito che cosa ti ho detto?
3: Il signore e la signora Moa. Edley Tennant. Ammiraglio della signora Burbank.

0: vi ho guardato mentre scendevate, come guardai lei un anno fa. Anche con lo stesso vestito non potete esserle paragonate.
1: Lo sapevate che era stato il suo costume, per questo l'avete consigliato a me. Perché mi odiate? Che cosa vi ho fatto perché dobbiate odiarmi così?
0: Avete tentato di prendere il suo posto, l'avete sposato. Io ho visto la sua faccia, i suoi occhi. Sono ancora come una settimana dopo che la morì. Restavo ad ascoltarlo camminare su e giù, per tutta la notte, tutte le notti. Pensavo a lei, si torturava perché l'aveva perduta.
1: Non voglio sentire, non voglio sentire.
0: Avete voluto diventare la signora De Winter, vivere nella sua casa, camminare sulle sue orme, rubarle quello che le apparteneva, ma lei è troppo forte. Voi non potrete vincerla, nessuno potrà mai superarla, mai, mai. Chi l'ha vinta non fu un uomo, non fu una donna, fu il mare.
1: Oh, basta, basta, basta.

Siete un poco agitata, signora. Ho aperto una finestra. Un po' d'aria vi farà bene. Perché non ci abbandonate? Perché non lasciate Mendeley? Egli non ha bisogno di voi. Ha troppe memorie. Non vi ama, vuole essere lasciato solo con lei. Non avete ragione di restare qui. Non avete ragione di vivere voi. Guardate laggiù. Sarebbe tanto facile. Perché non tentate? Perché non tentate? Coraggio. Avanti. Non abbiate paura.

tutte queste cose!

0: Franco, avete veduto Massimo per caso?
1: L'ho veduto che sarà mezz'ora. Credo che sia tornato a casa.
0: No, non è rientrato affatto a casa. Ho paura che gli sia caduto qualcosa. Frank, che cosa è accaduto? C'è qualcosa che non va? Oh, sì, c'è qualcosa che non va.
1: Sì. Il palombaro che si è immerso per esaminare il fondo della nave ha trovato i resti di un'altra imbarcazione. Il piccolo Panfio.
0: Frank, è quello?
1: Sì. Quello di Rebecca.
0: Come l'hanno riconosciuto?
1: Era un uomo di qui. Gli è stato facile identificarlo.
0: Oh, sarà stato un colpo per Massimo.
1: Sì. Ora tornerà come era prima. E forse peggiore.
0: Perché l'hanno trovata? Perché non l'hanno lasciata stare in pace nel fondo del mare?
1: Ma vado a far preparare qualcosa per ristorare quegli uomini.
0: Andate, Frank, io cercherò Massimo.

0: Ashley, qua.
1: Massimo! Non sei andata a dormire? Mi hai perdonata?
0: Perdonarti? Che cosa dovrei perdonarti?
1: L'errore che ho fatto, quella stupidaggine del costume.
0: Ah, è questo. L'ho dimenticato. Mi sono arrabbiato con te, forse?
1: Massimo, non possiamo ricominciare tutto da capo. Io non ti chiedo di amarmi. Non voglio domandarti una cosa impossibile. Resteremo due buoni compagni. Ci basterà per essere felici.
0: Mi ami veramente molto, vero? Ma è troppo tardi, amore mio. Noi non abbiamo più speranza di essere felici.
1: No, Massimo, no.
0: Sì. Tutto è finito. Ormai è fatto. È avvenuto quel che temevo giorno per giorno. Notte per notte.
1: Massimo, che cosa vuoi dirmi con questo?
0: Rebecca ha vinto. La sua ombra sta a noi ad ogni momento. Ci allontana l'uno dall'altro. Lei sapeva che sarebbe finita così.
1: Perché dici questo?
0: Hanno calato un palombaro in mare. Hanno trovato un panfilo.
1: Sì, lo so, me l'ha detto Frank. Il panfilo di Rebecca. Sarà terribile per te, mi dispiace.
0: Il palombaro ha fatto un'altra scoperta. Ha sfondato una delle porte e ha cercato nella cabina. C'era un cadavere sul pavimento.
1: Rebecca non era sola. Nel panfilo c'era qualcuno con lei e tu hai saputo chi era. È così, è vero, Massimo?
0: Non hai capito. Non c'era nessuno con lei. È il cadavere di Rebecca che hanno trovato nell'interno della cabina.
1: No, no.
0: La donna che fu ripescata l'altro anno. Quella che ora è sepolta nella nostra cripta di famiglia. Non era Rebecca. Era il corpo di una donna sconosciuta. Che nessuno ha reclamato. Che non apparteneva a nessuno. Io l'ho identificato. Ma sapevo che non era di Rebecca. Una menzogna.

0: Io sapevo dov'era il corpo di Rebecca. Giaceva sul pavimento della cabina, in fondo al mare.
1: Come potevi saperlo, Massimo?
0: Perché io l'ho messo là. E ora guardami negli occhi, dimmi se mi ami ancora.

0: Io avevo ragione. Troppo tardi.
1: No, non è ancora tardi. Non devi dire questo. Io ti amo più di ogni altra cosa al mondo. Oh, ti supplico, Massimo, baciami, ti supplico.
0: No, è inutile. Troppo tardi.
1: Non possiamo perderci l'un l'altro. Dobbiamo restare sempre uniti, senza segreti, senza fantasmi.
0: Ci riusciremo solo per pochi giorni, per poche ore.
1: Ma perché non mi avevi mai detto nulla?
0: Ho tentato tante volte, ma ti sentivo così lontana.
1: Come potevamo essere vicini se capivo che pensavi sempre a Rebecca? Come potevo chiederti di amarmi se sentivo che amavi ancora Rebecca?
0: Ma cosa stai dicendo? Che cosa vuoi dire?
1: Tutte le volte che mi toccavi, sapevo che facevo confronto con Rebecca. Tutte le volte che mi guardavi, mi parlavi o camminavi con me nel parco, so che cosa pensavi. Questo l'ho fatto con Rebecca, e questo, e questo. Non è vero?
0: Credevi che amassi Rebecca? Hai creduto questo? Io l'odiavo.

0: poi io fui trascinato da lei, incantato come lo erano tutti. E quando l'ebbi sposata, mi dissero che era l'uomo più felice del mondo. Era tanto bella, così perfetta, così divertente. Alle tre doti che deve avere una moglie, dicevano tutti. Stile, intelligenza e bellezza. E io lo credevo, ciecamente. Ma non ebbi un attimo di felicità con lei. Era una donna incapace d'amore, di tenerezza, di decoro.
1: Tu non l'amavi. Tu non l'amavi.
0: Ti ricordi la roccia sul mare dove ci siamo visti la prima volta? Un giorno mi salì con Rebecca durante la luna di miele. La conobbi bene soltanto là, dopo quattro giorni che eravamo sposati. Mi ricordo che rideva, coi capelli neri sciolti al vento. Mi confessò tutto di se stessa, senza pudori. Cose che non dirò mai ad anima viva. Fui tentato ad ucciderla. Sarebbe stato tanto facile. Ricordi che precipizio? Ti spavento, vero? Penserai che ero pazzo. Forse lo ero. Forse sono un pazzo. Ma può restare sano di mente chi è vissuto col diavolo? Noi dobbiamo fare un patto, mi propose. Tutti direbbero che sei uno stupido se ti separassi da me dopo quattro giorni di matrimonio. È meglio che io reciti la parte della moglie devota, padrona del tuo prezioso mentor. Lo riporterò ai fasti di una volta, se vorrai. Tutti verranno a trovarci, ci invidieranno e diranno che siamo la coppia più perfetta, più felice del mondo. Che grande scherzo sarebbe. Che vittoria. Avrei voluto respingere questo sudicio patto. Invece l'accettai. Ero giovane allora e tremendamente geloso dell'onore del mio nome. L'onore del mio nome. Ella sapeva che avrei affrontato tutto piuttosto che affrontare l'onta di un divorzio, ammettendo che sposandola ero caduto in un perfido tranello. Tu mi disprezzerai, forse. Come io disprezzo me stesso. Ti riesce impossibile capire quali fossero i miei sentimenti. Non è vero?
1: No, ti inganni, caro. Ti inganni.
0: Bene. Io mantengo il patto. E anche lei, in apparenza, o recitava la sua parte brillantemente,

0: ma dopo qualche tempo diventò imprudente. Prese un appartamento in città e ogni tanto vi si recava per qualche giorno. Poi cominciò a portare i suoi amici qui. La rimproverai, ma lei scrollava le spalle. Che cosa te ne importa, diceva. Prese nella rete perfino Frank. Il povero, fedele Frank. Poi fu la volta di un cugino di lei. Un certo Jack Favell.
1: Sì, lo conosco. È venuto un giorno che era in città.
0: Perché non me l'hai detto mai?
1: Non volevo darti un dolore. Temevo che ti avrebbe ricordato Rebecca.
0: Che mi ricordasse lei? Come se ne avessi avuto bisogno. Favell veniva sempre a trovarla in questa capanna. Le scoprii ed avvertii lei che se vi fosse tornato l'avrei ucciso. Una notte seppi che era rientrata a metterle di nascosto. Pensai che Favell fosse con lei. E capii allora che non potevo continuare quella vita di bruttura e di menzogna. Decisi così di venire qui e di finirla con tutti e due. Invece era sola. Aspettava Favell che non arrivava. Era sdraiata sul divano. Aveva al lato un portacenere pieno di cinte. Arriva ammalata, strana. Improvvisamente si alzò e venne verso di me. Quando avremo un figlio, mi disse, né tu né nessun altro potrete mai provare che non è tuo. Ti piacerebbe avere un erede, vero Max, per il tuo prezioso Manderly? E si mise a ridere. Che divertimento, che immenso, magnifico divertimento. Sarò una madre perfetta, come sono stata la moglie perfetta. E nessuno saprà mai la verità. Sarà la più grande emozione della tua vita, Max, vedere mio figlio crescere giorno per giorno e sapere che quando sarai morto Manderly diventerà suo. Era faccia a faccia con me. Aveva una mano in tasca. Nell'altra teneva una sigaretta. Mi sorrideva. Bene, Max. Che cosa farai ora che sai tutto? Hai ancora intenzione di uccidermi? Credo che per un istante impazzì. Debbo averla colpita. Rimase a fissarmi, immobile. Mi guardava quasi trionfante. Si slanciò di nuovo verso di me. Sorrideva. Improvvisamente vacillò e cadde. Quando abbassai lo sguardo, mi parve che fossero passati dei secoli. Rebecca giaceva a terra. Aveva battuto la testa contro una grande carrucola di bordo. Mi stupì il fatto che sorridesse ancora. E capii così che era morta.
1: Ma non l'hai uccisa tu? È stata una disgrazia.
0: E chi mi avrebbe creduto? Avevo perduto la testa. Capivo sì o no che dovevo fare qualche cosa. Una cosa qualunque. La portai fuori, sul Panfilo. La notte era buia. Non c'era luna. La deposi nella cabina. Quando il Panfilo mi parve abbastanza lontano dalla costa, presi una gaffa e colpì ripetutamente la chiglia finché la sfondai. Aprì le valvole e l'acqua cominciò ad entrare rapidamente nell'interno. Allora saltai in un canotto e mi portai al largo. Vidi il Panfilo sbandare e affondare. A forza di remi tornai a terra. Cominciava a piovere.
1: Massimo, nessuno sa queste cose.
0: No, nessuno all'infuori di te e di me.
1: Troveremo una via d'uscita. Potresti dire che è il corpo di una donna che non hai mai visto.
0: No, non posso non riconoscerla. I suoi anelli, i suoi braccialetti li portava sempre. Identificheranno il suo corpo. E poi si ricorderanno dell'altra donna. Di quella che ora è sepolta nella cripta.
1: Se scopriranno che è Rebecca, direi che ti sei ingannato quando hai identificato l'altro corpo. Che il giorno in cui andaste all'obitorio stavi male, che non sapevi cosa facevi. Rebecca è morta, solo questo dobbiamo ricordare. Rebecca è morta, non può più parlare, non può più testimoniare. Non può più farti del male. Noi siamo i soli due esseri al mondo che sanno la verità, Massimo, tu ed io.
0: Ti ho detto una volta che ero stato un egoista a sposarti. Ora sai che intendevo dire. Io ti ho amato tanto. E ti amerò sempre. Ma ho sempre sentito che Rebecca avrebbe finito per vincere.
1: No, no, non ho vinto ancora. Qualunque cosa possa accadere ancora, non ha vinto.

0: Pronto, Frank. Pronto, Frank, sì.
1: Chi?
0: Il colonnello Julian?
1: Sì, digli che andrò da lui appena mi sarà possibile.
0: Cosa?
1: Ah, bene. Digli che potremo riparlarne non appena ne saremo sicuri.
2: Che è accaduto?
1: Una chiamata del colonnello Julian. È il connestabile della contea. Gli è stato chiesto dalla polizia di recarsi all'obitorio. Vuol sapere se credo possibile che vi sia stato un errore quando identificai l'altro corpo.

0: Bene. Colonnello Giuliano, a quanto sembra ho commesso un errore quando identificai l'altro corpo.
1: L'errore fu più che naturale, date le circostanze. D'altra parte, a quei tempi non stavate bene.
0: Sciocchezze, ero in perfetta salute.
2: Ma non vi preoccupate, Massimo. Nessuno può biasimarvi per aver commesso un errore. Il guaio è che ora dovrete avere di nuovo altre noie.
1: Che volete dire?
2: Oh, non vi sarà un'altra inchiesta, naturalmente. Le stesse formalità dell'altra volta.
1: Ah.
2: Vorrei evitarvi la pubblicità di quanto è avvenuto, ma ho paura che sarà impossibile.
0: Oh, già. La pubblicità.
3: Secondo me la signora De Winter scese a cercare qualcosa e la burrasca investì il Panfilo mentre nessuno era al timone. Questa potrebbe essere una soluzione dell'enigma, vero Grolley?
1: Sì. Forse la porta si chiuse e la signora non poté tornare sul ponte.
3: Teb riparò il Panfilo e verrà indubbiamente alla stessa conclusione.
1: Perché? Cosa può saperne lui?
3: Sta facendo una perizia del Panfilo. Oh, si tratta di un esame puramente formale. Domani sarò presente all'inchiesta, Massimo, non in veste ufficiale, si intende. Ci rivedremo per una partita appena sarà tutto finito, eh? Arrivederci.

0: I giornali di questa sera, signora, volete leggerli?
1: Oh, no, grazie, Fritz. Vorrei che anche il signor De Vinci fosse evitato questo fastidio.
0: Capisco, signora. E permettetemi di dirvi che siamo tutti addolorati di ciò che sta accadendo.
1: Oh, grazie, Fritz.
0: Mi sembra che le notizie abbiano sconvolto la signora Danvers.
1: Sì, è naturale, c'era da aspettarselo.
0: È vero che dovrà esserci un'inchiesta, signora?
1: Sì, Fritz, è una pura formalità.
0: Naturalmente, signora. Io volevo dirvi che se l'inchiesta fosse necessaria la testimonianza di qualcuno di noi, sarei molto lieto di fare qualche cosa per il signor De Winter.
1: Oh, grazie, Fritz. Sono sicura che il vostro gesto sarà molto apprezzato dal signor De Winter. Ma non credo che si arriverà a tanto.

0: Massimo.
1: Buonasera, cara.
0: Oh, Massimo, sono tanto preoccupata per l'inchiesta di domani.
1: Perché dici questo?
0: Saprai mantenere il controllo di te stesso. Devi promettermi che non perderai la calma.
1: Sta tranquilla. Te lo prometto.
0: Qualunque domanda ti rivolgono, tu non perdere la testa.
1: Non ti preoccupare.
0: Non posso farti nulla intanto, vero?
1: No.
0: Allora abbiamo un po' di tempo per stare insieme.
1: Sì.
0: Voglio venire anch'io all'inchiesta, Massimo.
1: Preferirei che tu non venissi.
0: Ma non posso aspettarti qui, signora. Ti prometto che non ti darò alcun fastidio, puoi stare tranquillo. Io devo restarti vicina. Voglio che qualunque cosa accada, noi non si resti separati nemmeno un minuto.
1: Va bene, cara. Non mi importerebbe nulla di tutto ciò se non fosse per te. Non posso dimenticare il male che ti ho fatto. Non posso pensare ad altro perché c'è quest'incubo. Ah. È scomparso per sempre quel tuo bello sguardo sereno, appassionato, che mi piaceva tanto. Non tornerà mai più. L'ho ucciso io quando ti ho parlato di Rebecca. Se n'è andato. In poche ore. Sempre tanto invecchiata.
0: Massimo.

0: Jack Bardi, il Moro lo chiamavano. È il più clamoroso arresto che io abbia fatto nella mia carriera. Credo che sia avvenuto un paio d'anni fa. Naturalmente aveva un buon fiuto. Lo impiccarono un mese dopo che lo ammanettai. A proposito, aspettate. Hanno chiamato ora il vecchio Ben.
1: Vi ricordate la defunta signora De Winter, vero?
2: Se n'è andata.
1: Sì, lo sappiamo.
2: Se n'è andata in mare. L'ha presa il mare.
1: Ma sì, certo. Ora volete dirci se eravate sulla spiaggia l'ultima notte che la signora salpò sul Panfilo? Eravate sulla spiaggia la notte in cui la signora andò via, la notte che non tornò più.
2: Io non ho visto nulla. Io non voglio tornare all'ospizio. All'ospizio sono cattivi.
1: Ma nessuno vuol farvi tornare all'ospizio. Noi vogliamo solo che diciate che cosa avete visto.
2: Non ho visto nulla.
1: Avanti, avanti. Non avete visto la signora De Winter salire sul Panfilo quella notte?
2: Io non so nulla. Salvatemi, non voglio tornare all'ospizio.
1: Bene, potete andare. Potete andare via. Il signor Ted.
3: Sì, signore.
1: Volete avvicinarvi, per favore?
3: Ecco.
1: La defunta signora De Winter usava inviare il Panfilo al vostro cantiere per le riparazioni?
3: Esatto, signor giudice.
1: Potete ricordarvi se qualche altra volta lei ebbe dell'incidente navigando con lo stesso Panfilo?
3: No, signore, io dicevo sempre che la signora De Winter era un marinaio nato.
1: E mentre la signora De Winter era sotto coperta, il sopravvenire di un improvviso colpo di vento sarebbe stato sufficiente a far capovolgere il Panfilo?
3: Scusate, signor giudice, ma è accaduto qualcosa di più nel nostro caso.
1: Che volete dire?
3: Voglio alludere agli allagamenti.
1: E che sono gli allagamenti?
3: Gli allagamenti? Oh, gli allagamenti sono alcuni dispositivi della nave che devono essere tenuti ben chiusi quando si è in mare.
1: Ah, ebbene?
3: Ieri, quando ho potuto esaminare il Panfilo, li ho trovati aperti.
1: E questo che importanza?
3: Ecco qua. È per questo che il Panfilo beve acqua e affondò.
1: Oh, che ne concludete?
3: Che esso non sia affatto capovolto. Io mi rendo conto della gravità di ciò che dico. Ma per me il Panfilo è stato affondato. Sì, e vi sono anche delle falle.
1: Quali falle?
3: Nei fianchi.
1: Spiegatevi meglio.
3: Naturalmente il Panfilo è stato sott'acqua per più di un anno e la marea l'ha sbattuto contro gli scogli. Ma a me sembra che le falle siano state fatte appositamente nell'interno dello scafo.
1: Non potrebbe essere stata la signora stessa?
3: Non può essere una disgrazia. La signora era pratica di imbarcazioni.
1: Conoscevate la signora De Winter molto bene, vero?
4: Oh, sì.
1: Credete che fosse capace di togliersi la vita?
4: No, francamente non credo. Ma non si può mai dire.
1: Potete accomodarvi, signor Ted. Il signor De Winter, per favore. Mi dispiace disturbarvi ancora, signor De Winter, ma voi avete udito la deposizione del signor Ted e spero possiate aiutarci.
5: Ma temo che no.
1: Pensate che vi fossero delle ragioni perché si praticassero delle falle nel Panfilo della signora?
5: Non so immaginare che ragione potesse esserci.
1: Nessuno aveva mai parlato di queste falle prima.
5: Finché il Panfilo giaceva in fondo all'oceano, non ne ho mai sentito parlare.
1: Signor De Winter, siamo tutti spiacenti di avervi dovuto chiamare qui per interrogarvi, ma dovete ricordarvi che non conduco questa inchiesta per il mio divertimento.
5: È una cosa ovvia, non vi pare?
1: Spero che lo sia. Dato che la signora De Winter era sola a bordo, dobbiamo credere che fu lei a far affondare il Panfilo.
5: È un'ipotesi che potete fare.
1: E sapete voi spiegarci come e perché la signora desiderasse di porre fine alla sua vita?
5: Non credo vi fosse alcuna ragione.
1: Signor De Winter, per quanto possa esservi penoso, devo farvi una domanda un po' indiscreta. Le relazioni fra voi e la defunta signora De Winter erano perfettamente felici? Le relazioni fra voi e la defunta signora De Winter erano felici?
5: Non ammetto certe domande, voi dovreste saperlo.
1: Seguiteremo dopo colazione. Signor De Winter, vi prego di tenervi ancora a mia disposizione.
6: I told you we should have had some breakfast. You're hungry, that's what's the matter with you. Mr. Fifth thought you might like to have some lunch from the house and sent me with it.
7: Oh, that's fine, man. Can you pull around the corner?
6: Very good, sir.
8: È veramente stupido svenire così.
9: Lascia andare, che se tu non fossi svenuta io avrei perduto la calma.
8: Ti supplico, sii prudente.
9: Sara, aspetta un momento, voglio vedere se posso trovare Frank.
8: Va, non ti preoccupare di me, sta bene.
9: Sicuro? Mm. Qua, bevi un po' di questo. Ti farà bene.
8: Grazie.
9: Stai meglio?
8: Sì, Massimo.
9: Torna subito.
8: Sbrigati.
10: Tanta cosa. Come va la salute della sposa ora? Sembra che il matrimonio con Max non sia proprio un letto di rose, vero?
8: Sareste meglio ad andarvene prima che torni Max.
10: Oh, è geloso? Non posso dire di non comprenderlo. Non crederete che io sia il lupo mannaro, no? Vi sbagliate, signora. Io sono un uomo comune, inoffensivo. Vi state comportando magnificamente in questa faccenda, davvero splendidamente. Siete diventata più donna dall'ultima volta. Non mi meraviglio.
11: Che volete, Pavel?
10: Buongiorno, Max. Le cose si stanno mettendo bene, vero? Meglio di quanto vi aspettavate. Ero un po' preoccupato per voi, per questo sono venuto all'inchiesta.
11: Capisco, la vostra premura mi commuove, ma se permettete noi dobbiamo fare colazione.
10: Colazione? Che bella idea avete avuto, una specie di spuntino in campagna. Oh, scusate, mi dispiace se lo posso qui. Sapete, caro Massimo, avrei qualcosa da discutere con voi.
11: Che volete discutere?
10: Boh, l'affondamento del Panfilo, ad esempio. Quelle falle che sono state fatte dall'interno. Oh, Melin.
11: Dite, signore.
10: Per favore, volete portare la mia auto a rifornimento? Non ho più benzina.
11: Subito, signore.
10: Melin, chiudete lo sportello.
11: Sì, signore.
10: Disturba il fumo? Vedete, caro amico, io ho la ferma convinzione che prima di sera qualcuno di noi ricorrerà ad uno di quei trucchi chiamati con un termine vecchio ma molto espressivo, metodi da bar. Vi do fastidio con la mia chiacchiera? No? Bene, ecco. Vedete, Max, io mi trovo in una posizione piuttosto imbarazzante. Dovreste leggere questo biglietto per capirmi. È di Rebecca. Ci ha messo anche la data. Me lo scrisse il giorno della disgrazia. Per fortuna quella notte io ero un ricevimento, perciò non mi pervenne che il giorno dopo.
11: Perché affermate che questo biglietto mi interessa?
10: Oh, non voglio infastidirvi col suo contenuto ora, ma posso assicurarvi che non è il biglietto di una donna che ha intenzione di togliersi la vita nella stessa notte. Ah, e che ne farete della salma di Rebecca? La seppellirete con l'altra? Eh? Su, brava. Per il momento... Sapete, Max, io sono terribilmente stufo di vendere automobili. Non so se avete mai conosciuto i sentimenti di chi guida un'automobile di gran lusso che non gli appartiene. Vi assicuro che è una cosa molto esasperante. Si finisce per volersi impossessare dell'automobile. Già, mi sono spesso domandato come potrei fare per ritirarmi in campagna in un ridente castello con qualche acre di terra. Non ho mai avuto un'idea di quanto possa costare all'anno. E vorrei parlarne con voi, vorrei il vostro consiglio su come vivere senza lavorare molto.
9: Buongiorno, Pavel.
12: Mi cercavate, Massimo?
9: Sì. Il signor Pavel ed io siamo venuti ad una transazione d'affari. Credo che sarebbe meglio concluderla al caffè. Là ci deve essere una sala di serata.
10: A più tardi.
9: Cerca il colonnello Julian, digli che la voglio vedere immediatamente. Venite, Pavel, andiamo.
11: Avete una sala riservata?
13: Certo, signore, da questa parte. Spero che questa vada bene, signor De Winter.
10: Splendida, splendida. Sembra di essere...
13: Hanno ordini, signori?
10: Sì, datemi da bere, che sia abbondante. Voi che prendete, Max? Offrirò io e posso permettermi di fare gli onori di casa.
11: Grazie, ma non so se verrò.
10: Servizio per due, bravo uomo.
13: Oh, subito, signore.
14: Dov'è, signor De Winter?
13: Nell'altra stanza, signore.
11: Il colonnello Julian, il signor Pavel.
10: Oh, io conosco il colonnello Julian, siamo vecchi amici, vero?
11: Voi che siete buoni amici saprete anche che egli è a capo della polizia della contea. Credo che potrà interessarlo sentire la vostra proposta. Avanti, parlatene, Jack.
10: Non so a che vogliate alludere, ho detto solo che speravo di non lavorare più e di ritirarmi in campagna.
11: Ho offerto di sottrarre...

0: Una prova di vitale importanza per l'inchiesta, pur di realizzare i suoi progetti.
1: Mio solo progetto è di veder fatta giustizia, colonnello. La testimonianza del signor Tebbe suggerisce alcune verosimili ipotesi sulla morte di Rebecca. Ad esempio che essa si sia tolta la vita. Ma io osservo un biglietto che esclude nel modo più assoluto questa comoda possibilità. Leggete, colonnello.
2: Caro Jack, sono stata poco fa dal dottore e torno direttamente a Manderley. Resterò al nostro rifugio tutta la notte. Ti lascerò la porta aperta. Ho cose molto importanti da dirti. Rebecca.
1: Ora questo sembra il biglietto di una donna che preferisce la morte alla vita? E a parte ciò, colonnello, sapete dirmi se avendo deciso di uccidervi voi vi sareste data la pena di andare al largo sul mare in Panfilo portandovi uno scalpello per provocare delle falle nello scafo? Avanti, colonnello. Come rappresentante della legge non vi sembra che vi siano abbastanza elementi per sospettare?
2: Un assassino.
1: E cosa ne so? Voi conoscete Max da molto tempo e sapete che è un uomo all'antica. Per difendere il suo onore si farebbe uccidere. E ucciderebbe.
3: È un ricatto. Pure e semplice.
4: Blackmail is not so pure, nor so simple. It can bring a lot of trouble to a great many people.
5: E far finire in galera i ricattatori quando verrà a galla la verità.
1: Oh, capisco. Volete tenere il sacco a De Winter in questo affare, perché si parla molto di lui qui e perché ora egli vi permette di pranzare con lui.
5: Attenta, Favelle, avete formulato un'accusa di assassinio. Avete dei testimoni?
1: Ho un testimone.
5: Ah.
1: È il mio amico Ben. Se il giudice non fosse stato uno stupido, si sarebbe accorto che quel disgraziato gli nascondeva qualcosa.
5: Perché dovrebbe nasconderglielo?
1: Una volta Rebecca ed io lo sorprendemmo a spiarci dalla finestra della capanna. Rebecca minacciò di farlo ricoverare in un ospizio. Ecco perché ora ha paura di parlare, ma lui deve aver visto tutto.
3: È ridicolo perfino, stavi ad ascoltare.
1: Ah, avete fatto una specie di cooperativa, vero? Se ho capito bene, Grolle, in voi c'è un po' di malanimo verso di me, non è vero? Grolle non ha avuto troppo successo con Rebecca. Ma avrò più fortuna questa volta. La sposina vi compenserà dell'aiuto fraterno, Grolley. No, meno. Infatti ogni volta che...
5: Niente, vita!
6: Massimo, no!
1: I vostri nervi vi giocheranno brutti scherzi, Max.
3: Oh, scusatemi, signori. Desiderate nient'altro?
1: Sì. Portate un calmante al signor De Winter.
5: No, no, niente. Lasciateci solo.
3: Bene, signor.
5: Ora, Favel, quello che è stato è stato. Poiché avete preparato tutto accuratamente, saprete spiegarci il motivo per cui avete agito...
1: Oh, ho capito bene dove volete arrivare, colonnello. Ho letto abbastanza romanzi polizieschi per sapere che voi cercate sempre un motivo. Se mi concederete ancora un minuto, ve lo indicherò subito.
3: È meglio che tu torni a casa. Non puoi restare
6: Fammi
3: qui.
6: Fammi restare, ti prego, Massimo.
3: Certo, colonnello. Voi non permetterete che quest'uomo...
5: La mia opinione su Favel non è migliore della vostra, Grolley. Ma come pubblico ufficiale non ho alternative, sono costretto a dar corso alla sua accusa.
1: Sono d'accordo con voi, colonnello. Data la gravità del caso, dovremo far luce su ogni punto, esplorare ogni via. E se così posso esprimermi, capovolgere sasso per sasso. Oh, ecco l'obbligata faccia, la testimone che ci aiuterà a far luce sulla prova. Il colonnello Giulia e la signora Danvers, credo che vi conosciate tutti.
5: Volete accomodarvi?
1: No, senza offendervi, colonnello, interrogerò io Danny, a me mi comprenderà meglio. Danny, chi era il dottore di Rebecca?
7: La signora De Winter chiamava sempre il medico del villaggio.
1: No, cercate di capire. Chi era il medico di Rebecca in città?
7: Aveva un medico in città?
1: Oh, non fate commedie, Danny. Voi sapete tutto di Rebecca. Sapevate che era innamorata di me, no? Certo, non avrete dimenticato i bei tempi in cui lei ed io ci incontravamo nella capanna alla spiaggia.
7: La signora aveva diritto di distrarsi. L'amore era un gioco per lei, soltanto un gioco. Ne rideva, lo so. Nella intimità della sua camera rideva pensando a tutti voi.
5: Credete che la signora in quei giorni avesse delle ragioni per togliersi la vita?
7: No, no, rifiuto di crederlo. Io sapevo tutto di lei e non posso crederlo.
1: Ecco, vedete? È impossibile. Danny lo sa meglio di me. E ora sentite, Danny. Risulta che Rebecca andò in città da un dottore l'ultimo giorno della sua vita. Chi è?
7: Non lo so.
1: Oh, capisco, Danny. Credete che noi vogliamo farvi rivelare i segreti della vita di Rebecca? Voi tentate di difenderla. È quello che volevo fare anch'io. Non ammetto che il suo nome sia offuscato da sospetti ingiuriosi.
5: Signora Danvers. È stata fatta l'ipotesi che la signora De Winter sia stata assassinata.
1: Non avete via d'uscita, Danny. Ma vi è ancora una cosa che vorrete sapere. Il nome dell'assassino è un bellissimo nome che scivola facilmente dalle labbra. Giorgio Portebraccio Massimiliano De Winter.
7: Aveva un dottore. La signora De Winter a volte vi si recava in segreto, ma ci andava anche prima che si sposasse.
1: Non ci interessano queste rivelazioni, Danny. Chi era il medico?

0: Dottor Becker, allo studio alla 41esima strada, numero 9.
1: Ci siamo, colonnello. È là che troverete la prova. Andiamo dal dottor Becker. Egli vi dirà perché Rebecca si recò da lui. Ci confermerà che la signora De Winter stava per darci un pargoletto, un ricciuto pargoletto.
0: Non è vero, non è vero. A me lo avrebbe detto.
1: Lo disse a Max, invece. Max sapeva che stava per diventare padre e da vecchio gentiluomo della vecchia scuola egli la uccise.
2: Ho paura che bisognerà interrogare questo dottor Becker.
1: Guarda, guarda. Ma per precauzione sarà bene che venga anch'io con voi.
2: Sì, disgraziatamente credo sia vostro diritto chiedercelo. Otterrò dal giudice di rinviare l'udienza fino alle risultanze delle nuove indagini.
1: Ma piuttosto non avete paura che il prigioniero, chiamiamolo così, possa sfuggirci di mano?
2: Garantisco che Massimo non farà mai una cosa simile.
1: Tante cose, Max. Andiamo, Danny. Lasciamo che gli sposini trascorrano in solitudine le loro ultime ore di libertà.
0: Non sarà meglio che venga anch'io, Massimo?
3: No, cara, ti stancheresti troppo. Tornerò a Menderly domani prima dell'alba, anche a costo di non andare a dormire.
0: Ti aspetterò a casa.
2: Pronto, Massimo?
3: Sì.
2: Voi due andate avanti, io vi seguirò con Pavetta.

0: Dottor Becker, recentemente avete letto il nome della signora De Winter nei giornali, vero?
1: Sì, sì, a proposito di quel corpo ritrovato in un panfilo. Mia moglie ha seguito tutta la storia, è un caso tristissimo. Le mie condoglianze.
2: Oh, così ci vorranno delle ore.
0: Non ci seccate, Favelle, parlerò io, dottor Becker. Noi siamo qui per indagare su alcuni fatti riguardanti l'attività della signora De Winter nell'ultimo giorno della sua vita, il 12 ottobre dello scorso anno. Vorrei sapere, possibilmente, se una signora con questo nome venne da voi in quel giorno.
1: Mi dispiace molto, ma non posso favorirvi. Avrei ricordato il nome dei De Winter. Non ho mai curato una signora De Winter in vita mia.
2: Allora volete, se è possibile, dirci tutti i nomi dei vostri clienti?
1: Posso cercare nel mio diario per gli appuntamenti, se credete. Avete detto il 12 ottobre?
0: Sì.
1: Ah, ecco qua. No, nessun De Winter.
2: Ne siete sicuro?
1: Ecco tutti gli appuntamenti del 12 ottobre. Ross, Campbell, Stendhal, Ferrino, Danvers, Mathieu...
2: Danny! Non è possibile.
0: Volete rileggere quel nome? Avete detto Danvers?
1: Sì, ho visitato una signora Danvers alle 3.
2: Potreste descriversela, ve la ricordate?
1: Sì, la ricordo benissimo. Era una donna molto bella, alta, bruna, una signora elegantissima.
2: Rebecca.
0: La signora si era presentata sotto un altro nome.
1: E perché? La cosa mi sorprende. La conoscevo da tanto tempo.
2: Per quale ragione era venuta qui?
1: Egregio signore, vi sono alcune regole.
2: Potresti indicarci una ragione che spieghi perché la signora si tolse la vita?
3: Il suo assassino, vorrete dire. La signora doveva avere un bambino, vero? Avanti, parlate! Una donna della sua classe non si reca se no da un mediocre come voi.
1: Credo che il carattere ufficiale di questa visita renda necessario...
0: Vi assicuro che non vi avrei disturbato se non fosse stato necessario.
1: Volete sapere se a me risulti l'esistenza di un motivo che può aver spinto la signora a togliersi la vita? Sì, forse posso dirvelo. La signora che si è presentata come la signora Danvers era ammalata gravemente.
4: È vero che stava per avere un bambino.
1: Così credeva lei. Ma la mia diagnosi fu diversa. Indirizzai la signora da un noto specialista perché la esaminasse con i raggi X e quel giorno essa tornò da me con le radiografie. La ricordo qui in piedi, mi parlava con le fotografie in mano. Voglio sapere la verità, mi disse. Non mi piacciono i mezzi termini e le vie traverse. Se è questo, potete dirmelo subito. Sapevo che non era donna da accontentare con una menzogna. Mi aveva chiesto la verità. Non gliela nascosi. Ella mi ringraziò, poi non la vidi più.
4: Che malattia era?
1: Cancro. Sì, e aveva radici profonde. Un'operazione non avrebbe potuto salvarla. In breve sarebbe stata preda della morfina. Non v'era nulla da fare se non aspettare.
4: E non disse nulla quando lo seppe?
1: Sorrise in modo molto strano. Vostra moglie era una donna meravigliosa, signor De Winter. E ricordo che disse qualcosa che mi colpì per il suo particolare riferimento al tempo. Quando le dissi che si trattava di mesi, rispose: «Oh no, dottore, finirà prima».

0: Siete stato molto gentile, ci avete detto quello che ci occorreva sapere. Forse avremo bisogno di una verbalizzazione ufficiale.
1: Farete un verbale?
0: Sì, per confermare le dichiarazioni che avete fatto.
1: Ah, capisco. Posso offrirvi qualcosa, signori?
0: No, siete molto gentile, dobbiamo andare.
2: Grazie al cielo, sappiamo la verità.
0: È spaventoso, spaventoso. Una donna così giovane, così bella, sembra impossibile.
1: Non lo avrei mai immaginato. E neanche Danny, ne sono sicuro.
2: Non si può bere qualcosa.
3: Avrete più bisogno di noi per l'inchiesta, colonnello.
0: No, Giulio. Farò del tutto perché non si arrechi altro disturbo a Massimo.
1: Grazie, colonnello. Tornate con me, colonnello?
0: No, grazie. Questa notte resterò in città. Permettetemi di dirvi, Favel, che il ricatto non è né più né meno che una professione e che noi sappiamo come va trattato nella nostra contea per quanto possa sembrare
1: strano. Vi assicuro che non so di che cosa state parlando, ma se volete un'automobile nuova, rivolgetevi a me.
2: È impossibile ringraziarvi della vostra gentilezza. Voi sapete già quali sono i miei sentimenti.
0: Lasciate stare, non ci pensate più. Andate ad avvertire vostra moglie, forse è in pensiero.
2: Sì, certo, le telefono subito e poi andiamo a metterli.
0: Arrivederci, Grolli. Massimo ha trovato un vero amico.
2: Frank, dite Massimo. C'è qualcosa che tu non sai?
4: No, non c'è nulla.
2: Non l'ho uccisa io, Frank. Ma ora so che quando mi parlò di un figlio voleva uccidersi. E la mentì apposta, aveva previsto tutto. Ora capisco perché rideva a quel modo.
4: Non ci pensate più.
2: Ti ringrazio, Frank.
5: Pronto, Danny? Volevo appunto darti notizie. Rebecca ci ha presi in giro tutti e due. Aveva un cancro. Sì, si è uccisa. Ed ora Massimo e la sua bella sposina potranno restare a Manderley e viverci felici per tutta la vita. Arrivederci, Danny.
6: E la vostra auto?
5: Sì.
6: Andatevene subito. Non sapete che c'è divieto di sosta?
5: Non è vero. Ora non si può più lasciare l'automobile in sosta nel punto in cui si vuole. Peccato che uomini come voi non abbiano niente di meglio da fare.
2: Quando avete telefonato, era ancora sveglia? Le ho detto di andare a letto, ma non voleva saperne.
1: Spero che tutto sia finito qui.
5: È ancora qualcosa che vi preoccupa?
1: Ho l'impressione che ci sia qualcosa che non va, Frank.

0: Che cosa succede? Perché vi siete fermati?
1: Che ora è?
0: Il mio orologio fa male. Devono essere le 3 o le 4. Perché?
1: Non può essere già l'alba, sono sicuro.
0: È solo d'inverno che si vede l'aurora boreale, no?
1: Ma che aurora boreale? Quella è Mendeley.

0: mia moglie, dov'è?
1: L'ho veduta poco fa.
0: Dove? Dove?
2: Massimo! Ma finalmente sei tornato.
1: Ah, sei salva, cara.
2: Sì, sto bene, sì.
1: Siete tutti salvi?
2: Sì. La signora Danvers è diventata pazza. Ha detto che avrebbe distrutto Manderley piuttosto che vederci felici.
3: Guardate! La ponente!

Costruito probabilmente in età normanna, l'interessante ambiente ipogeo che stiamo visitando insieme, il cui accesso si apre immediatamente su Via Cava, una delle strade più antiche e principali della città vecchia di Taranto, ci racconta dell'uso di ambienti scavati nella roccia per la produzione sia di olio lampare che di olio alimentare.

0: estremamente diffusi nel Tarantino e nel Salento, i frantoi ipogei furono utilizzati per molto tempo ed ebbero anche fortuna, in funzione del fatto che la struttura garantiva temperatura costante e sicurezza. Lo studio degli archivi ha datato quello che stiamo visitando insieme al 1084, rendendolo uno dei frantoi ipogei più antichi di Puglia.
1: Meravigliosa Taranto, una città con molte storie da raccontare.

Il nuovo film di Toy Story, Toy Story 5, è in arrivo. Quindi, quale momento migliore per fare un bel recap di tutti e quattro i film usciti di Toy Story? Diremo le cose fondamentali in modo tale che avrete tutte le informazioni necessarie per godervi al meglio il quinto capitolo. Prima però di iniziare col riassunto, sigla! Bene, riassumiamo Toy Story 1. Toy Story si apre nella stanza di Andy, un bambino di 7 anni. In questo mondo i giocattoli prendono vita quando nessun essere umano è presente. Woody, un cowboy di pezza con una cordicella sulla schiena, Danny è il giocattolo preferito di Andy e il leader indiscusso degli altri giocattoli, tra cui c'è Mr. Potato, Rex il dinosauro, Slinky Dog. Questa routine viene interrotta però quando Andy, il giorno del suo compleanno, riceve un nuovo giocattolo, Buzz Lightyear, un action figure che rappresenta uno Space Ranger, con voce registrata e luci. Buzz non sa di essere un giocattolo ed è fermamente convinto di essere uno Space Ranger che lavora per il Comando Stellare. Andy adora il nuovo giocattolo sin da subito e Woody inizia a sentirsi minacciato. Questo perché non solo Andy adora Buzz, ma anche i giocattoli. Il cowboy per gelosia cerca di liberarsi di Buzz, ma qualcosa va storto e finisce per farlo cadere fuori dalla finestra della stanza di Andy. Woody non voleva farlo cadere dalla finestra, voleva solo farlo finire dietro una scrivania. Ma nessuno degli altri giocattoli gli crede. Andy entra in stanza e, non trovando lo Space Ranger, porta lo sceriffo con sé. Buzz però riesce a salire nella macchina e affronta furiosamente Woody. Durante la rissa i due cadono dal mezzo e vengono lasciati indietro. E dopo una serie di peripezie, alla fine finiscono a casa del vicino di Andy, Sid, un bambino sadico con un cane molto aggressivo e giocattoli mutanti che sono realizzati con parte di altri giocattoli che lui stesso ha distrutto. Durante la permanenza a casa di Sid, Buzz vede uno spot televisivo che lo pubblicizza e lì si rende finalmente conto di essere solo un giocattolo e ha una crisi esistenziale. Tenta di volare, ma cade e si rompe un braccio. I giocattoli di Sid, però, di cui Woody aveva paura, temendo fossero cattivi,

cattivi aggiustano lo Space Ranger, che però poco dopo rischia comunque di distruggersi, perché Sid ha deciso che lo vuole legare ad un razzo pirotecnico, progettando di farlo saltare in aria. Durante la notte, Woody aiuta Buzz a capire che il suo scopo non è essere uno Space Ranger, ma rendere felice Andy, ripristinandogli quindi la sua determinazione. Il giorno dopo, Sid porta Buzz fuori per farlo saltare in aria, ma mentre il ragazzino sta per accendere il razzo, Woody si anima, seguito dagli altri giocattoli, che minacciano e avvertono Sid che se da quel momento non smetterà di maltrattare i giocattoli, loro lo sapranno, perché vedono tutto. Il bambino, ovviamente terrorizzato, fugge via. Buzz e Woody fuggono dall'abitazione, giusto il tempo di vedere Andy partire via, e dopo una serie di peripezie, sfruttando il razzo che era rimasto attaccato a Buzz, i due riescono a raggiungere Andy. Il film si chiude con Woody e Buzz, che ormai sono amici, non più rivali. Ma c'è anche un nuovo arrivo a casa di Andy, perché ora c'è anche Mrs. Potato. Bene, è il momento del secondo capitolo di Toy Story. In Toy Story 2, Woody e Buzz e gli altri giocattoli continuano a vivere la loro quotidianità, finché Woody non viene accidentalmente rovinato durante un gioco e viene rubato da un collezionista di giocattoli durante un mercatino che Andy stava facendo. Buzz e gli altri capiscono che il cowboy è in pericolo e partono per salvarlo. Woody si ritrova così nel negozio di Hal, dove scopre di essere un pezzo da collezione molto raro. Fa parte di un vecchio programma televisivo assieme a Jessie, Bullseye e Stinky Pete, il cercatore. Giocattoli con cui farà amicizia, ma che il collezionista che lo ha rubato tiene sempre legati in una scatola. Per la prima volta Woody immagina una vita diversa, lontana da Andy, perché questa collezione gli promette fama, cura e un posto importante in un museo. Mentre fa conoscenza con gli altri, Jessie gli racconta il suo passato doloroso. Prima era amatissima da una bambina, poi però era stata abbandonata. E da lì nasce il suo terrore di essere nuovamente dimenticata. Nel frattempo Buzz organizza una missione di salvataggio assieme agli altri giocattoli di Andy, Mr. Potato, Slinky, Rex ed Em. Il gruppo arriva al negozio di Hal, dove fa la conoscenza di un altro Buzz Lightyear, e a quanto pare ogni Buzz Lightyear è convinto di essere un vero Space Ranger. Alla fine riescono a raggiungere Woody, ma il cowboy è indeciso tra due possibilità: tornare con Andy, sapendo che prima o poi potrebbe essere messo da parte, oppure restare con i nuovi amici e finire in un museo dove sarebbe conservato per sempre. È qui che il film diventa più emotivo, perché qui Woody deve scegliere tra sicurezza e affetto, tra essere perfetto ma fermo nel tempo, oppure rischiare ancora l'amore di Andy. Dopo dell'incertezza, capisce che il legame con Andy vale più di qualsiasi gloria da collezione. Anche Buzz e gli altri gli fanno capire che come giocattolo il suo posto non è in una teca, ma nella vita di un bambino. Woody decide quindi di tornare indietro, ma la situazione precipita quando Stinky Pete si rivela il vero antagonista. Lui vuole davvero andare al museo e gli impedisce la fuga. Dopo però un ultimo scontro, Woody, Jessie e Bullseye riescono a scappare. Il gruppo di giocattoli finalmente fa ritorno a casa ed Andy, che rientra dal campo estivo, è piacevolmente sorpreso nel trovare i nuovi giocattoli, cioè Bullseye e Jessie, che da lì diventeranno parte della famiglia. Ora è il momento del terzo film, il mio preferito. Andy ormai è grande e sta per andare al college e nonostante la madre l'abbia spinta a svuotare la stanza, non se la sente di buttare i suoi vecchi giochi. Decide quindi di metterli in un sacco destinati alla soffitta e di portare con sé al college solamente Woody. Ma a causa di un'incomprensione, la madre, vedendo il sacco, pensa che sia spazzatura e li mette fuori. I giocattoli riescono a salvarsi all'ultimo uscendo dalla busta e si rifugiano poi nella macchina della signora Davis, mettendosi nella scatola dei vecchi giochi della sorella di Andy, destinata all'asilo. Woody raggiunge gli altri cercando di spiegare l'inconveniente, cercando di fargli capire che in realtà Andy non volesse buttarli, ma gli altri non gli credono e decidono di andare all'asilo Sunnyside. Lo sceriffo, per non abbandonarli, si unisce a loro. All'inizio il Sunnyside sembra un posto accogliente, pieno di giochi e bambini, ma in realtà è una specie di prigione guidata da Lozzo Grandi Abbracci, un orsacchiotto rosa, che governa con autorità e crudeltà. I giocattoli di Andy vengono separati e controllati, Buzz viene addirittura resettato e finisce per stare dalla parte di Lozzo per un certo periodo, ma semplicemente perché era stato riprogrammato. Nel frattempo Woody riesce a uscire dall'asilo e scopre la verità sul passato di Lozzo. Quest'ultimo è diventato cattivo dopo essere stato rimpiazzato dalla sua bambina Daisy. Lo sceriffo quindi decide di tornare al Sunnyside per aiutare i suoi amici ad evadere dall'asilo, dove nel frattempo, tramite l'ausilio del suo occhio dimenticato in camera da letto, Mrs. Potato scopre che Woody aveva detto la verità e che Andy li sta cercando. All'asilo Woody, arrivato, riesce a strappare Buzz dalle mani di Lozzo. Nel tentativo di farlo ritornare com'era, però, i giocattoli di Andy impostano per errore la modalità in cui parla in spagnolo. Alla fine, dopo una serie di peripezie, i giocattoli riescono a scappare attraverso un camion della spazzatura. La fuga però finisce in una discarica, dove i giocattoli rischiano di essere distrutti nell'inceneratore e proprio nel momento più drammatico vengono salvati dagli alieni con l'artiglio che li

0: tirano fuori dalla fornace. Alla fine i giocattoli riescono a tornare a casa da Anne, mentre Lozzo viene raccolto da un nettubino che lo attacca al radiatore del proprio camion. Woody si rende conto che lui e i giocattoli sarebbero più utili altrove e quindi scrive un biglietto in cui suggerisce ad Andy di donare i giochi a Bonnie.
1: Bonnie è una bambina che frequenta il Sunnyside, nonché figlia della receptionist dell'asilo, con cui Woody aveva già avuto modo di giocare, notando che aveva lo stesso modo e la stessa cura di trattare i giocattoli che aveva Andy.

uno ad uno, finché sul fondo dello scatolone trova Woody, non capendo come sia finito lì. Dopo una iniziale esitazione, regala anche lo sceriffo alla bambina, passando poi il pomeriggio a giocare con lei, in una scena molto toccante. Quando alla fine Andy si allontana in auto per andare al college, Woody saluta commosso il suo vecchio patrone. Ora i giocattoli possono iniziare la loro nuova vita con Bonnie. E infine andiamo con il tanto criticato quarto Toy Story. Io personalmente lo trovo un film carino, ma a molti non è piaciuto per nulla. Toy Story 4 inizia con un flashback, dove scopriamo che fine ha fatto Bo, giocattolo che nel terzo film non era presente. Infatti scopriamo che il giocattolo è stato venduto. Woody prova a salvarla, ma Bo gli dice che per un giocattolo anche separarsi dal proprio bambino fa parte della propria vita, e Woody la lascia andare. Torniamo al presente, dove ormai i giocattoli vivono a casa di Bonnie. All'inizio tutto sembra andar bene, ma Woody si sente sempre di più messo da parte. Quando Bonnie crea Forky, un giocattolo improvvisato fatto con un forchiaio di plastica, Woody capisce quanto sia importante per lei e cerca di proteggerlo, anche se Forky continua a considerarsi spazzatura e tenta in ogni modo di buttarsi via. Durante una vacanza in camper, Forky salta fuori dal veicolo e Woody lo insegue. Cercando di tornare dagli altri, finiscono in un negozio di antiquariato, dove Woody incontra Gabby Gabby, una bambola che vuole la sua cordicella vocale perché il suo meccanismo è rotto. Lo sceriffo riesce a scappare, ma lascia inavvertitamente al negozio Forky. Lì fuori però rincontra dopo anni Bo Peep, che ora vive come giocattolo smarrito e insieme a lei prova a salvare Forky. Nel frattempo Buzz, che sta cercando Woody e Forky, dopo una serie di peripezie si ritrova a conoscere Ducky e Bunny, due peluche del tirassegno, che si uniranno a lui. Lo Space Rangers riesce alla fine a ritrovare Woody e con gioia anche Bo Peep. Quest'ultima chiede aiuto anche a Duke Campbell, un giocattolo dalle fattezze di uno stuntman canadese, e insieme scogitano un piano per cercare di salvare Forky. Il tentativo però fallisce, ma Woody alla fine capisce che Gabby Gabby, nonostante il suo comportamento minaccioso, non è davvero malvagia. È una bambola sola, disperata, che non vuole altro che avere la sua possibilità di essere scelta e amata da un bambino. Dietro il suo atteggiamento duro c'è quindi il dolore di chi è sempre stato ignorato e ha passato la vita a desiderare una seconda occasione. Alla fine Woody le cede la sua cordicella, ma poi le propone di unirsi ai giocattoli di Bonnie. Gabby Gabby però decide di aiutare una bambina smarrita e trova finalmente il suo posto. Woody capisce che non appartiene più a Bonnie e trova un nuovo scopo restando con Bo Peep aiutando i giocattoli smarriti. Buzz e Jessie invece se ne tornano a casa con Bonnie, diventando i nuovi leader del gruppo dei giocattoli. La storia si chiude con un addio toccante tra Woody e i suoi vecchi amici giocattoli. Bene, riassunto finito. Ora nei commenti vogliamo sapere qual è il vostro Toy Story preferito e quanto aspettate il prossimo. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella degli avvisi. Ci vediamo alla prossima. Ciao!

0: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro. Lo sei tu.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento dell'action.

0: delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
1: Posso uscire di casa usando uno scivolo?
2: Mi aiuta con i compiti di matematica?
3: Io vorrei vivere in un castello.
4: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
5: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro, gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
6: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
7: Le parole del sindaco Bitetti sul tetto agli studenti stranieri e sul divieto del burka scuotono la maggioranza e il centro-sinistra. Le dichiarazioni sono state rilasciate durante la presentazione del libro Manifesto per l'Occidente del ministro Valditara. Carenze di personale, problemi contrattuali e sicurezza, l'USB proclama lo stato di agitazione per i lavoratori di Sanità Service del 118 CUP e ausiliariato. Chiesta una conciliazione urgente in prefettura, se il confronto fallirà, possibile lo sciopero. Il Giovanni Paisiello Festival torna a Taranto dal 14 al 30 ottobre. Dopo il rischio di uno stop annunciata, un'edizione ridotta con concerti, nuovi talenti, appuntamenti per le scuole e il premio Paisiello.
8: Bentrovati con l'informazione di Studio 100, apriamo la nostra edizione di 100 Notizie, come avete ascoltato dalle nostre anticipazioni con le dichiarazioni del sindaco Piero Bitetti in occasione della presentazione del libro Manifesto per l'Occidente a cura del ministro Valditara, dichiarazioni che scuotono la maggioranza e il mondo politico di centro-sinistra nell'occhio del ciclone, soprattutto le frasi relative al tetto sugli studenti stranieri e sul burka. Il servizio di Maria Laura Paletta.
9: Sono a favore del divieto di indossare il burka, non fosse altro perché siamo gelosi dei nostri valori, le nostre tradizioni vanno rispettate, così come va rispettata la presenza del crocifisso nelle aule. Introdurre il tetto del 30% degli stranieri nelle scuole? Sono d'accordo. Aumentare in maniera esponenziale la presenza di altre nazionalità rischia di compromettere i nostri ragazzi. A fronte dell'inevitabile polverone mediatico sollevato e prescindendo dall'opportunità di simili dichiarazioni in un contesto multietnico e al contempo segnato da tensioni come quello ionico, le dichiarazioni del sindaco di Taranto Piero Bitetti, riportate anche dalla RAI, meritano quantomeno una riflessione politica. A partire dal contesto, siamo alla presentazione del volume Manifesto per l'Occidente, i valori universali della nostra cultura, a cura del ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, e il discorso cade invariabilmente sulla proposta di legge governativa. Il sindaco presente all'evento, pur non essendo chiamato necessariamente ad intervenire, come del resto accade su questioni ben più stringenti della quotidianità, lo fa in maniera chiara ed inequivocabile. A questo punto c'è chi tira in ballo il background politico del primo cittadino, chi ricorda che non si tratta della prima volta in cui Bitetti scivola su determinati argomenti, ma l'interrogativo principale resta: perché? Se in un momento di pace amministrativa, infatti, affermazioni del genere sarebbero apparse quantomeno poco coerenti in un sindaco a capo di una coalizione di centrosinistra, nell'attuale situazione politica tarantina, in cui si vocifera sempre più insistentemente di una crisi della maggioranza e di malumori tali da non rendere sicuro l'approdo dell'amministrazione al prossimo anno, la mossa assume un significato diverso. Di certo le reazioni all'interno della maggioranza non si sono fatte attendere. Luca Contrario ha definito quelle del sindaco parole inappropriate e facilmente fraintendibili.

0: precisando però di conoscere Bitetti e di sapere che condivide il principio per cui a Taranto nessuno è straniero. Più netta la posizione di Gianni Tartaglia, che nel doppio ruolo di consigliere di maggioranza e dirigente scolastico ribadisce la propria contrarietà alla proposta governativa sul tetto del 30% degli alunni stranieri. Sulla questione è intervenuta anche la consigliera di maggioranza Bianca Bosniaku, che ha richiamato la situazione specifica della realtà locale. A Taranto gli studenti con cittadinanza non italiana sono meno del 2% della popolazione scolastica. Le emergenze del capoluogo ionico sono ben altre. Dal fronte politico arrivano reazioni ancora più decise. Rifondazione Comunista definisce allarmante la posizione espressa da Bitetti a pochi mesi dall'omicidio di Bakary Sakho e dai giochi del Mediterraneo. Lo stesso PD, con cui nei mesi scorsi si parlava di manovre di avvicinamento, riafferma per bocca della capogruppo in Consiglio Comunale Alexia Serio che la posizione del partito è chiara: la scuola è luogo di incontro e integrazione. Alleanza Verdi e Sinistra respinge categoricamente la distinzione tra quelli che il sindaco chiama i nostri ragazzi e i bambini di altra nazionalità, mentre il Movimento 5 Stelle invita il primo cittadino a occuparsi dei problemi reali della scuola tarantina, sottolineando poi l'incoerenza di una compagine guidata da un sindaco che esprime posizioni ben diverse. Restano quindi aperte le ipotesi sulle possibili letture delle dichiarazioni, una presa di posizione rivolta a determinate sensibilità presenti nella coalizione, un tentativo di ridefinire il proprio posizionamento politico o semplicemente un modo maldestro di sviare l'attenzione pubblica da problematiche ben più preoccupanti, domande che al momento restano aperte.
1: E proprio su questo argomento, questa mattina, Marina Luzzi ha intervistato Enzo Pilò, legale rappresentante dell'associazione Babele.
2: Siamo rimasti basiti dalle parole del sindaco Bitetti. Innanzitutto perché dà l'esatta idea di non avere nessuna conoscenza della situazione a Taranto, ovvero su 74.755 alunni, 1.990 sono di origine straniera. E di questi 1.990, 996 sono nati in Italia. Quindi non capiamo per quale motivo abbia voluto pronunciare queste parole, se non per unirsi a questa campagna allarmistica del governo. È chiaro che se i quartieri diventano quartieri ghetto, dove vivono solo stranieri poveri, è normale che in quelle scuole che insistono su quei quartieri si iscrivano soltanto alunni stranieri. Tutta la zona Borgo sta diventando un quartiere ghetto, cioè tutti i palazzi fatiscenti vengono affittati a cifre astronomiche a cittadini stranieri e non c'è nessuna politica abitativa, il comune non ha messo in atto alcuna politica abitativa per il territorio di Taranto. Guardate, il problema abitativo è un problema che non riguarda soltanto i cittadini stranieri, ma riguarda anche i cittadini italiani, soprattutto i più giovani. Pensi, sono arrivate le stelle, abbiamo 500 euro per un monolocale, quindi l'invito che noi facciamo al sindaco è di occuparsi delle politiche abitative e di parlare di cose che conosce, o perlomeno documentarsi prima di prendere la parola.
1: Adesso cambiamo argomento e ci occupiamo dell'ex Ilva, mentre si attende che la Corte d'Appello di Milano si esprima sulla richiesta sospensiva dei legali di Acciaierie d'Italia e Ilva in amministrazione straordinaria, confermando meno lo stop dell'area a caldo entro la fine di ottobre. Si chiarisce la questione relativa all'indotto sul fronte sindacale. La cassa integrazione per 38 dipendenti su 40 del sito di Salerno, annunciata ieri dall'azienda, ha messo in allarme i sindacati che chiedono un incontro urgente al servizio di Marina Luzzi.
3: In attesa che la Corte d'Appello di Milano si esprima sulla richiesta di sospensiva dei legali di Acciaierie d'Italia a Ilva ENAES, confermando meno lo stop all'area a caldo entro fine ottobre, a prescindere dalla decisione della Cassazione, c'è una buona notizia per le imprese dell'appalto del siderurgico. Le aziende temevano che prima che i loro compensi dall'ex Ilva dovessero essere saldati i debiti con lo Stato, e d'altronde così faceva intendere l'ultimo prestito al siderurgico da oltre 100 milioni di euro, deliberato solo qualche giorno fa. La questione però si è risolta con un articolo inserito ieri nel decreto legge giustizia. Nel testo si legge che il Venaes e Acciaierie d'Italia Enaes sono autorizzate a effettuare i pagamenti dei debiti sorti nel corso delle procedure per la continuità operativa. Intanto però restano i dubbi sul futuro del siderurgico e si chiede a Roma di fugarli. A valle della sentenza della Suprema Corte, sia che si

0: decreti la marcia dell'intero stabilimento o della sola area a freddo, chiederemo al governo, scrive in una nota IG Taranto, un piano operativo verificabile e alle autorità competenti un confronto fondato sui dati, con modalità di conservazione degli impianti, controlli pubblici e un cronoprogramma degli interventi. Le imprese dell'indotto hanno bisogno di sapere quali attività continueranno, quali ordini saranno eseguiti e quali strumenti proteggeranno l'occupazione. La chiusura di una capacità produttiva strategica richiede una motivazione tanto rigorosa quanto sono gravi le sue conseguenze. Sul fronte sindacale non si registrano buone notizie. La cassa integrazione per 38 dipendenti su 40 del sito di Salerno, annunciata ieri dall'azienda, ha messo in allarme i sindacati locali. Il timore è che il ricorso all'ammortizzatore sociale si allarghi a macchia d'olio. Per questo hanno richiesto un incontro urgente con Acciaierie d'Italia NAS. A questo si aggiunge, si legge nella lettera indirizzata anche a Ministero del Lavoro e Presidenza del Consiglio dei Ministri, la preventiva comunicazione del pagamento diretto INPS, condizione ancora in discussione nel decreto che dovrebbe essere adottato dal governo per la gestione dell'eventuale emergenza. In pratica l'azienda chiederà che sia l'istituto di previdenza a pagare al suo posto la cassa. I rappresentanti però dicono non erano questi patti, sarebbe dovuto avvenire solo una volta appurato definitivamente lo spegnimento dell'aria a caldo dopo la sentenza della Cassazione. Ricordiamo che l'udienza a sezioni unite è prevista per il 20 ottobre, poi bisognerà attendere la decisione.
1: Continuiamo a parlare di lavoro, questa volta parliamo di Sanità Service, stato di agitazione per i suoi lavoratori, l'USB denuncia carenze di personale, problemi contrattuali e criticità nella sicurezza e chiede un tentativo urgente di conciliazione in prefettura. In caso di esito negativo non è escluso il ricorso allo sciopero.
2: Stop di agitazione per il personale di Sanità Service ASL Taranto, impiegato nel servizio di emergenza 118, nel CUP e nell'ausiliariato. A proclamarlo è l'unione sindacale di base, che denuncia criticità organizzative, contrattuali e di sicurezza rimaste irrisolte nonostante le ripetute richieste di confronto. Il sindacato ha chiesto alla prefettura di Taranto di attivare con urgenza un tentativo di conciliazione. Al centro della vertenza ci sono organici, inquadramenti professionali, turni e riconoscimento delle mansioni effettivamente svolte. Per il 118 l'USB segnala la mancata formalizzazione dell'organigramma e il mancato riconoscimento degli inquadramenti superiori. Contesta inoltre l'assenza di un sistema di reperibilità per un servizio attivo 24 ore su 24, il mancato riconoscimento dei buoni pasto nei turni 12 ore e questioni ancora aperte sulla gestione del monte ore e dei tempi di vestizione. A queste si aggiungono le criticità denunciate sulla sicurezza delle postazioni e sulla sorveglianza sanitaria degli autisti soccorritori. Nei CUP, i centri di prenotazione, le contestazioni riguardano inquadramenti ritenuti non corretti e disomogenei rispetto alle altre sanità service pugliesi. Il sindacato chiede più ore per i dipendenti ancora a tempo parziale, segnala un ricorso eccessivo allo straordinario, carenze di personale e difficoltà nel sostituire gli assenti. Per l'ausiliariato USB ritiene sottostimato il fabbisogno di lavoratori anche in vista dell'entrata a regime dell'ospedale San Cataldo e del potenziamento dei servizi sanitari sul territorio. Chiede lo scorrimento della graduatoria esistente, un migliore programma di turni e condizioni di sicurezza adeguate nei trasporti intraospedalieri per personale e pazienti. Durante la procedura di conciliazione saranno sospese le iniziative di lotta. Se il confronto non darà risultati, il sindacato si riserva ulteriori mobilitazioni e lo sciopero, garantendo i servizi essenziali. Annunciata anche un'assemblea retribuita con presidio davanti alla sede ASL. La data resta ancora da definire.
1: Adesso iniziamo la nostra pagina, apriamo la nostra pagina relativa alla cronaca con una notizia che arriva da Martina Franca, un'esplosione improvvisa in una traversa del centro del capoluogo della Valle d'Itria ha attirato l'attenzione degli agenti del commissariato che si trovavano in servizio a bordo di un'auto di pattuglia. A provocare il forte boato, secondo quanto ricostruito dalla Polizia di Stato, sarebbe stata l'accensione di una batteria di fuochi d'artificio. Gli agenti sono intervenuti immediatamente riuscendo a risalire al presunto autore, un uomo di 48 anni residente a Martina Franca, che in quel momento si trovava in compagnia del figlio minorenne e di altre due persone, amici e coetanei del giovane. Durante la perquisizione dell'auto la polizia ha trovato sotto il sedile anteriore una confezione contenente 9 petardi inesplosi. Nel bagagliaio è stata inoltre rinvenuta un'ascia con manico in legno e testa in acciaio lunga 13 cm. Il 48enne, che avrebbe ammesso le proprie responsabilità responsabilità è stato denunciato in stato di libertà dall'autorità giudiziaria per porto abusivo di oggetti atti ad offendere e accensione ed esplosione pericolosa in pubblica via. Tutto il materiale rinvenuto è stato posto sotto sequestro. Altra notizia che riguarda la nostra pagina di cronaca, ci spostiamo a Taranto. Un 46enne è stato arrestato in flagranza dai carabinieri della compagnia di Taranto con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L'intervento è avvenuto nell'ambito di un servizio di controllo contro lo spaccio dei quartieri periferici della città. I militari hanno notato l'uomo dirigersi a passo svelto verso la propria automobile e, insospettiti dal comportamento, hanno proceduto ad un controllo e la perquisizione personale. In tasca gli sarebbe stato trovato un involucro contenente circa 5 grammi di cocaina. La successiva perquisizione domiciliare ha portato al rinvenimento di altri 2 grammi di hashish, oltre a 2 bilancini di precisione e materiale per il confezionamento della droga. Lo stupefacente sequestrato sarà sottoposto agli accertamenti tecnici dei laboratori del nucleo investigativo del Comando Provinciale dei Carabinieri di Taranto. Il 46enne è stato sottoposto agli arresti domiciliari. Adesso torniamo ad occuparci del rigassificatore. Dal molo polisettoriale di Taranto, il Ministero per l'Ambiente e la Sicurezza Energetica avrebbe richiesto integrazioni e chiarimenti alla proponente, concedendo 30 giorni di tempo per rispondere. Il servizio di Maria Laura Paletta.
3: Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha chiesto al proponente del progetto del rigassificatore al molo polisettoriale di Taranto di integrare la documentazione nell'ambito della procedura di valutazione di impatto ambientale. Le richieste del MASI, a cui si dovrà fornire risposta entro 30 giorni, comunicate tramite PEC in data 29 settembre, coincidono in larga parte con le osservazioni già sollevate dagli enti locali, dal Comune alla Provincia alla Regione, oltre che dalle associazioni e dai comitati cittadini. Tra gli aspetti sui quali il Ministero chiede ulteriori approfondimenti, infatti, ci sono le valutazioni di carattere ambientale, con particolare riferimento all'inquinamento atmosferico e agli effetti cumulativi determinati dalla presenza degli impianti già esistenti nell'area interessata dal progetto. Ma non c'è soltanto la questione ambientale, come spiega il Presidente della Commissione Ambiente del Comune di Taranto, Gian Domenico Vitale.
4: Non viene fatto un programma reale sullo sviluppo economico, sia da un punto di vista occupazionale che da un punto di vista proprio di sviluppo economico territoriale. Quindi il MASE ribadisce la necessità di un piano reale, quindi comunque mantenga un prospetto sia sui posti di lavoro che sullo sviluppo economico e commerciale del territorio, e soprattutto sottolinea come tra le righe un progetto di rigassificazione collida con quello che è il progetto legato all'hub dell'eolico offshore, quindi due fonti energetiche completamente diverse, in questo caso una fonte fossile e una fonte rinnovabile, e ribadendo appunto come il territorio di Taranto abbia bisogno di progetti sicuramente di più lungo respiro.
3: Sul progetto resta ferma la posizione dell'amministrazione Bitetti. Siamo contrari al rigassificatore, ha ribadito l'assessore all'ambiente Fulvia Gravame. Continueremo a seguire con attenzione l'iter autorizzativo nell'interesse della salute e della tutela ambientale del territorio ionico.
1: Ci spostiamo in provincia, continuano le segnalazioni relative allo stato di degrado di Pulsano, in particolare in Viale del Melograno, dove vengono denunciati rifiuti e materiali abbandonati. Intanto il sindaco interviene sui social su un altro episodio di abbandono e incendio di rifiuti. Il servizio è di Giovanna Calabrese.
5: Diverse segnalazioni, PEC, post e documentazione fotografica per denunciare il degrado in cui versa Viale del Melograno a Pulsano. A sollevare il caso sono il Comitato Spontaneo Pulsano Area Nuova e alcuni cittadini.
6: Abbiamo segnalato qualche giorno fa al sindaco e al responsabile del settore ambiente del comune di Pulsano lo stato di degrado in cui versa Viale del Melograno, una strada che si trova a poche centinaia di metri dall'ultimo incendio che si è verificato qui nella zona di Marina di Pulsano. Praticamente una discarica a cielo aperto.
5: Basta percorrere il tratto di strada a piedi per trovare masserizie, scarti di edilizia e soprattutto erba secca accatastata sul ciglio della strada, sul suolo pubblico, accanto a una pineta privata apparentemente abbandonata.
6: Pineta che versa in uno stato di abbandono. Solo l'anno scorso il sindaco ha emanato un'ordinanza nei confronti della proprietaria di questa pineta, ma non ha sortito alcun effetto. Noi come comitato pensiamo che sanzionare chi è incivile è il minimo. Bisogna ovviamente continuare e non lasciare che questi interventi si rivelino soltanto interventi spot da dare in pasto ai social. E il comune di Pulsano non ci ha fornito alcun tipo di riscontro.
5: Intanto il sindaco Pietro D'Alfonso interviene sui social mostrando le immagini di una persona che abbandona alcuni rifiuti e poi li incendia. Il video, ha fatto sapere, sarà sottoposto all'autorità giudiziaria per gli accertamenti. D'Alfonso ha aggiunto che bisogna fermare chi trasforma il territorio in una discarica e che l'amministrazione continuerà a denunciare.
2: La difesa dell'agroalimentare, la lotta contro l'Italian Sounding a Roma, la relazione della commissione d'inchiesta sui reati nel settore con la presenza anche del consorzio del primitivo di Manduria. Ce ne parla Maria Elena Rodriguez da Montecitorio.
7: Tutelare le produzioni d'eccellenza e difendere le aziende del territorio. Nella sala della Regina di Montecitorio, la commissione parlamentare d'inchiesta sulle ecomafie ha fatto il punto sull'impatto delle frodi agroalimentari in Italia.
8: Parliamo di oltre 130 miliardi di euro che vengono incamerati all'estero e anche all'Italia con prodotti che fintamente vengono venduti come prodotti italiani, ma che in realtà prodotti italiani non lo sono. Anche in Puglia abbiamo un problema di questo tipo, soprattutto in relazione alla filiera vitivinicola e in relazione anche alla produzione dell'olio.
7: Di fronte alle minacce del mercato parallelo, la risposta passa dalla tracciabilità e dalla qualità. A rappresentare la Puglia d'eccellenza Montecitorio, il presidente del consorzio di tutela del primitivo di Manduria, Novella Pastorelli.
9: Un evento importantissimo, in quanto la Commissione Reati Agroalimentari svolge un importantissimo ruolo nei confronti del Made in Italy per la tracciabilità e per la tutela dei prodotti agroalimentari italiani. Noi siamo stati invitati in qualità di eccellenza insieme ad altri prodotti tipici italiani. Naturalmente il primitivo di Manduria, DOC e DOCG, è uno dei più grandi vini nobili italiani. Il consumatore dovrebbe essere sempre attento alla qualità ed acquistare sempre prodotti di qualità. Questo è un invito che faccio a tutti. Il consorzio di tutela del primitivo di Manduria svolge un ruolo fondamentale dal punto di vista proprio della tutela del prodotto. Nel 2023 abbiamo introdotto la fascetta di Stato, il contrassegno, quindi è un indice di riconoscibilità del prodotto di qualità, proprio la fascetta di Stato che rappresenta la tracciabilità del prodotto dalla vigna fino al consumatore finale e allo scaffale. Quindi un consumatore attento deve andare a comprare soltanto bottiglie che siano correlate di quella fascetta.
7: Da Montecitorio al mercato globale, la tutela dei grandi vini pugliesi resta fondamentale per difendere le eccellenze del Made in Italy.
2: Parliamo adesso di sport, di contributi per le famiglie. Lo scorso anno la Regione Puglia lanciò un contributo per agevolare la partecipazione dei minori alle attività sportive. Quest'anno invece la misura non sarebbe stata prorogata.
3: Che fine ha fatto il bonus sport della Regione Puglia? Nell'anno che vede Taranto e la Puglia sotto i riflettori internazionali, proprio grazie allo sport dalla Regione al momento non arrivano notizie sulla possibile proroga del voucher introdotto lo scorso anno per aiutare le famiglie a sostenere i costi delle attività sportive dei propri figli. Il contributo prevedeva 400 euro per bambini e ragazzi tra 6 e 18 anni, destinati alle famiglie con ISEE fino a 17.000 euro per nuclei con un massimo di 3 figli, una soglia che aumentava a 28.000 euro per le famiglie con 4 o più figli. Un aiuto concreto per coprire le spese di iscrizione alle società sportive e permettere ai più giovani di praticare attività fisica. La risposta delle famiglie era stata significativa, oltre 14.000 le richieste, appena 1.063 i beneficiari, a fronte di una dotazione complessiva di 400.000 euro. Numeri che raccontano una domanda molto più ampia delle risorse disponibili e riportano al centro il tema dell'accesso allo sport, in un quadro già segnato da calo demografico e famiglie in difficoltà. Secondo recenti classifiche nazionali, infatti, in Puglia, in particolare a Taranto, la partecipazione dei più giovani alle attività sportive resta un tema delicato, una situazione legata a diversi fattori, dalla disponibilità e distribuzione degli impianti, un tema parzialmente risolto grazie ai giochi del Mediterraneo, alle condizioni economiche di famiglie già pesantemente provate, dai rincari sul carrello della spesa, bollette energetiche e benzina, a fronte di stipendi sempre uguali e lavori spesso precari. Ed è proprio su questo punto che il bonus aveva provato ad intervenire. Vogliamo che ogni ragazzo possa frequentare una palestra, un campo, una piscina, perché lo sport è salute, socialità e crescita e nessuno deve esserne escluso, aveva dichiarato l'allora assessore al ramo Raffaele Piemontese. Un principio che resta sempre attuale riporta la domanda al presente. Il bonus sport sarà riproposto dalla Regione? Al momento non ci sono indicazioni sulla proroga, ma pare chiara la necessità di politiche mirate che, al di là degli slogan promozionali dei giochi, rendano

0: concretamente lo sport un diritto per tutti e non un lusso per pochi.
1: Dopo un anno di restauro tornano nella cattedrale di San Cataldo le due tele di Giovanni Molinari, la caduta della manna e la moltiplicazione dei pani e dei pesci, un lavoro minuzioso che ha restituito alle opere la loro cromia originaria. Il servizio di Giovanna Calabrese.
2: Dopo un anno di restauro, tornano nella cappella del Santissimo Sacramento della Basilica Cattedrale di San Cataldo le due tele di Giovanni Molinari, la caduta della manna e la moltiplicazione dei pani e dei pesci. Un lavoro minuzioso realizzato al Museo Diocesano dalla restauratrice conservatrice di beni culturali, Maria Gaetana di Capua, insieme alla sua equip.
3: È un lavoro per salvaguardare non solo la materia che costituisce queste due opere monumentali, perché si tratta di due opere monumentali proprio per la grande dimensione. Pensate che insieme sono 42 metri quadri di tela. E l'intervento più importante è stato quello del consolidamento del colore, in quanto si presentava molto decoeso rispetto al supporto tessile, e la rimozione di toppe che erano state applicate intorno agli anni 70 del XX secolo e che erano state applicate sia sulla pellicola pittorica, quindi sul davanti del dipinto, che sul retro, danneggiando chiaramente la pellicola pittorica.
2: Le due opere che si trovano nello stesso ambiente presentavano condizioni conservative diverse. La moltiplicazione dei pani e dei pesci, restaurata nel marzo 2026, aveva uno scurimento delle vernici, oltre a ridipinture e alcune toppe. La caduta della manna, invece, aveva subito uno sbiancamento delle cromie a causa dell'esposizione alla luce. Il recupero delle due tele completa il restauro dello spazio del Santissimo Sacramento sostenuto da Italcave.
4: Questa è un'opera d'arte, non significa solo conservarla, ma anche renderla nuovamente fruibile e tramandarla. È proprio questo il senso con cui abbiamo voluto sostenere questi interventi, non perché rimangano il nostro segno, ma perché rimangano le opere, perché continuino a essere leggibili, comprese e ammirate anche da chi verrà dopo di noi.
2: Dalla manna alla moltiplicazione dei pani e dei pesci, le due opere richiamano il tema del nutrimento e il mistero dell'Eucaristia.
5: E la cosa più bella è che il restauro lo ridona un po' alla città e rende giustizia a questo angolo della cattedrale che è meno conosciuto del cappellone, ma che in realtà ha una sua importanza sia dal punto di vista di tutto quello che arreda la cappella, fra cui l'altare con i capi altare di Giuseppe San Martino, tanto per dire, ma anche questo ciclo pittorico con una catechesi sull'Eucaristia, perché le persone che entrano nella cappella del Santissimo possono essere avvolte dal racconto del mistero eucaristico.
6: È quello che sempre la Chiesa ha promosso lungo i secoli, attraverso l'immagine, attraverso le rappresentazioni sacre.
1: Sembrava sul punto di fermarsi, invece il Giovanni Paisiello Festival riparte dopo il rischio concreto di uno stop. La manifestazione torna a Taranto dal 14 al 30 ottobre. Sarà un'edizione ridotta, ma costruita per non spezzare una storia ormai consolidata con la città. Ce ne parla Sabrina Morea.
7: Il Giovanni Paisiello Festival si farà, presentata questa mattina alla Camera di Commercio la 24esima edizione per il 2026 da parte dell'Associazione Amici della Musica Arcangelo Speranza. Il programma è stato presentato dal direttore artistico Lorenzo Mattei e da Paolo Orruta, quindi questo festival destinato inizialmente a non tenersi, anche per quest'anno, grazie a una rete di partecipazione di pubblico e privato, si terrà a Taranto a partire dal 14 ottobre.
8: Quest'anno ha rischiato davvero la chiusura perché sono venuti meno dei finanziamenti che avrebbero impedito di portare avanti un programma ricco come gli altri anni. Ci siamo riusciti con mille difficoltà, con 6 eventi che vogliono aprire il festival anche a un pubblico giovane, perché dobbiamo investire sulle nuove generazioni e quindi ci sarà addirittura una contaminazione con la musica rock o a spettacoli che legano la tradizione del teatro dei burattini. E l'ultimo evento, quello di chiusura, il 30 ottobre, con un artista internazionale che ha ricevuto l'anno scorso il premio Paisiello, che è Nicoletta Parascivescu. A compensazione della mancanza di un'opera lirica che per ragioni di budget non

0: abbiamo potuto mettere in scena, ho pensato che si potesse investire su chi oggi la musica la scrive, cioè i grandi sforzi di comporre il nuovo, e abbiamo scelto la classe di composizione. Sono tutti giovanissimi compositori che si stanno formando nel Conservatorio Paisiello di Taranto.
1: Tante realtà, anche più piccole, che ci sostengono, e novità delle ultime ore anche il Comune di Taranto, per cui siamo davvero contenti del risultato, e questo ci consentirà di dare continuità a un festival che è iniziato 24 anni fa a camminare con le sue gambe, che vuole assolutamente proseguire in questo intento.
2: La Camera di Commercio ha il dovere, oltre che il diritto, il piacere di sostenere l'iniziativa del Paesiello Festival, perché rappresenta uno degli elementi culturali e identitari della nostra comunità, perché ogni euro investito in cultura rappresenta un moltiplicatore enorme per i fattori dell'economia, perché è testimoniato ed è rappresentato da un'associazione che storicamente ha ben agito sul territorio e che merita di essere sostenuta.
3: Presentato ufficialmente il programma di Passerella Mediterranea 2026, evento dedicato alla cultura, al wedding tourism, alla valorizzazione del territorio, all'artigianato, al design, ma anche alla solidarietà. Ce ne parla ancora Sabrina Morea.
4: Dal 15 al 18 ottobre Taranto, Martina Franca, Crispiano, Porto Cesareo, Grottaglia ospitano Passerella Mediterranea Donne Non Pupe, organizzato dall'Associazione di Promozione Culturale e Territoriale Urban Events. L'evento nasce come un percorso esperienziale capace di raccontare la Puglia attraverso le sue molteplici identità: l'alto artigianato, la storia, la cultura, le masserie, i borghi, i paesaggi rurali e il mare, attraverso un filo conduttore che mette al centro la bellezza come strumento di identità, partecipazione e responsabilità sociale. Passerella Mediterranea si pone l'obiettivo di diventare uno specchio della Puglia più bella, una terra che fa dei propri territori un ricordo indelebile agli occhi di chiunque vi partecipa.
5: Un evento che riunisce e raccoglie una rete sinergica fra istituzioni, imprese, aziende, professionisti, rivolto alla wedding destination, è rivolto al mondo, è rivolto al modo di poter far conoscere la nostra terra al mondo. Quindi non siamo noi a cercare il mondo, ma è il mondo questa volta a cercare noi. All'interno di questo progetto abbiamo anche pensato di inserire un evento dedicato alla responsabilità sociale con il premio Donne Non Pupe, che quest'anno vedrà il riconoscimento a Elisa Di Francesca, campionessa olimpionica, anch'essa vittima di violenza. In più abbiamo aggiunto anche un'altra bellissima situazione legata ai ragazzi, all'alta formazione, all'ITS Moda Miti Puglia, che racchiuderà, ho saputo proprio oggi che ci sono 25 ragazzi iscritti al concorso Premi Intrecci, che ci valorizzeranno la loro creatività.
6: Un'iniziativa di questo genere non poteva non vederci coinvolte. Sono 2 anni che abbiamo deciso di aderire a questo progetto con un entusiasmo coinvolgente, perché servirà a far conoscere le donne pugliesi e quello che rappresentano all'interno del territorio con tutto il connesso. Che siamo abituati a vedere la donna, purtroppo ancora, anche se molti passi sono stati fatti, relegata in condizioni che non sono adatte, insomma, alla sua figura. Ora invece dobbiamo abituarci a vedere non più soltanto la donna che sfila sulla passerella, perché, come dico sempre, dietro quella donna c'è un mondo.
3: Questo era il nostro ultimo servizio, così si chiude la nostra edizione serale di 100 Notizie. Grazie di essere stati in nostra compagnia e buon proseguo di serata, ovviamente su Studio 100.

Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, ma

0: E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno. Solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.
1: Nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: Per vedere il futuro bisogna guardare dall'alto. Da 30 anni WeRent cambia la prospettiva dei vostri cantieri, perché il domani non si aspetta, si progetta e si costruisce. Noi lo facciamo ogni giorno, unendo alla vasta flotta di mezzi a noleggio l'energia e la passione delle nostre persone. WeRent. 30 anni, una visione. Elevare le vostre ambizioni.
4: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
5: Diciamo l'inverno almeno 2-3 giorni a settimana siamo senza illuminazione pubblica e l'abbiamo portato all'attenzione dell'amministrazione comunale. Ci è stato detto che questo intervento costa e al momento diciamo che è in programma, però non si sa bene quando verranno eseguiti i lavori.
6: Siamo a metà luglio e ancora non riusciamo a farci un bagno in autonomia. Chiediamo che la stagione balneare inizi per tutti quanti lo stesso giorno.

Non è facile trovare un'abitazione con l'ascensore o con ascensore adeguato, o trovare un'abitazione a pian terreno senza scale. Ovviamente sono contenta che mia madre, così giovane, sia in questa situazione, in questa struttura caria, comunque non adatta alla sua patologia.

Di Via Polibio di Studio 100 anche oggi. Vi facciamo compagnia mentre bevete il caffè, fate colazione o state per accompagnare i bimbi a scuola. Siamo qui con le prime pagine dei giornali nazionali e con quelle locali e poi con i nostri approfondimenti, i servizi, gli ospiti, le interviste. Tutto questo è di buon mattino anche oggi. Tanti gli argomenti di cui parleremo, ovviamente ex Ilva, perché oggi dovrebbe essere il giorno della decisione della Corte d'Appello di Milano, sezione imprese. Avremo nostro ospite l'avvocato dei genitori che seguono da tempo questa battaglia giudiziaria, perché a questa battaglia hanno dato il via con la loro azione inibitoria. E poi parleremo del caso delle parole del sindaco Bitetti sulla scuola burca, tetto alle classi degli stranieri al 30%. Ieri all'interno di Futura, il nostro programma condotto dal collega Angelo Di Leo, Bitetti ha ribadito di non aver mai parlato di un tetto al 30% per la scuola, ma insomma poi ha ribadito anche quali sono le sue posizioni, che evidentemente le riascolteremo insieme. Sono posizioni che lo pongono più su una posizione conservatrice che progressista. Questo capiremo, cercheremo di capire quali conseguenze potrà avere e se le avrà sulla sua maggioranza. Ma avremo anche tanti altri argomenti. Parleremo di screening, prevenzione, in particolare del tumore della cervice uterina, perché la ASL di Taranto insomma mette in campo ulteriori forze per aiutare le donne a scoprire l'eventuale virus dell'HPV che potenzialmente causa questo genere di tumore. Insomma, questo e tanto altro oggi, veramente molti gli argomenti, appunto tra ambiente, scuola e approfondimenti, quindi rimanete con noi. Nel frattempo cominciamo, come di consueto a quest'ora, a dare un'occhiata a agenzie e giornali, le prime pagine. Partiamo da ANSA, come sempre. Vedete appunto insieme a me, Meloni Impressing, flessibilità o misure restrittive. La Premier, l'inflazione pesa sul 20% del PIL. L'extragettito per aiuti mirati, vertice a Palazzo Chigi sulla manovra, il monito di Draghi, ora integrazione e riforme, crescita sia la bussola dell'Unione Europea. I mercati nella bufera con il petrolio oltre i $100, si impenna lo spread. Subito sotto ce ne andiamo in Francia, gli studenti incendiano la Francia, scuole date alle fiamme, 2000 fermi, le proteste, la cronaca di queste giornate. E poi ci sono gli approfondimenti con le interviste, il racconto con l'intervista a Bandit, Carovita e Gaza, tanti motivi di rabbia dei ragazzi. Subito sotto, la legge elettorale supera il primo scoglio, la maggioranza compatta nel voto segreto, la chiamata alle armi di Meloni, pienone in aula tra sospetti e vedette. E poi sgarbi in terapia intensiva, condizioni critiche ma stabili. Ci spostiamo, andiamo sul Corriere della Sera, prima pagina di un cartaceo per oggi. Allora vediamo proprio una fotonotizia che riguarda gli scontri, la rivolta degli studenti incendia la Francia, scontri di piazza e polemiche. E poi al centro Conti, le mosse del governo, la richiesta del via libera dell'Unione Europea allo scostamento di bilancio, flessibilità, la lettera di Meloni a von der Leyen, legge elettorale, maggioranza compatta alla Camera, il vertice sulla manovra. Accanto il caso di cronaca per eccellenza degli ultimi mesi, i Poggi scelgono di non costituirsi come parte civile contro Sempe, ovviamente parliamo di Garlasco. Ci spostiamo dal Corriere della Sera, andiamo sulla Repubblica. Eccola qui, l'Europa dice no a Meloni, respinta la richiesta italiana di alzare il tetto alla spesa. Abbiamo già dato più flessibilità, dicono dall'Europa. Accordo in maggioranza per ridurre il maggiore deficit per la difesa, torna a salire lo spread. E poi Schlein-Conte, già duello, si decide alle primarie. Anche di questo appunto si parla sulla prima. C'è anche un caso di cronaca, lo vedete in questa piccola foto nel taglio basso, setta in Valsusa, arrestato il maestro per abusi e schiavitù. Ci spostiamo ancora dalla Repubblica, andiamo sul torinese La Stampa, il quotidiano La Stampa apre sempre con la rivolta dei ragazzi, esplode.

0: Code la furia degli studenti, scontri e mille fermi. Marsiglia, preside cosparso di benzina. Anche qui di spalla, abusi e violenze nella rete del guru, parla la vittima. Eravamo schiave, l'indagine nel torinese. Al centro flessibilità, Meloni preme sull'Unione Europea, si tratta sui fondi antinflazione, spread a quota 120, giù la borsa, Draghi avvisa la BCE, stabilizzare i tassi. C'è una vicenda che ci porta in America, shock in Tennessee, Krista sopravvive a due iniezioni letali ieri. Doveva morire, era stata condannata 18 anni fa, due iniezioni appunto nel momento proprio in cui si andava a concretizzare. Purtroppo la pena di morte non sono bastate, è ancora viva. Noi ci fermiamo. C'è una piccola pausa, poi torniamo con altre prime pagine nazionali. A fra poco.
1: Allora sì, abbassiamo il volume. E questo è lo spot di Futura, tutti i giovedì alle 15 su Studio 100. Non abbiamo neanche avuto il tempo di gustarci il successo dei giochi del Mediterraneo. Da qualche giorno Taranto è ripiombata nella sua realtà. Una realtà di una città che sì, guarda avanti, vuol darsi un altro futuro. E il nome della trasmissione da 3 anni non è casuale. È una città che sta pensando oltre la siderurgia, oltre l'acciaio, ma intanto abbiamo un problema da affrontare e risolvere tutti insieme, ognuno per le proprie responsabilità. Ex Ilva significa la madre di tutti i problemi da affrontare e risolvere definitivamente. Futura racconterà questo passaggio epocale per Taranto, faremo un bilancio dei giochi, parleremo dei problemi dell'Ilva, parleremo di quello che ci aspetta da qui ai prossimi anni, tutti i giovedì alle 15, Futura su Studio 100.
0: Eccoci qui, allora torniamo insieme e continuiamo a guardare le prime pagine dei giornali, ripartendo da Avvenire. Il quotidiano della CEI titola Tra bisogno e realtà. Le priorità del forum del terzo settore per la finanziaria, demografia, disparità e ambiente, coperta corta per Meloni, che ora dovrà convincere l'Unione Europea sull'utilizzo degli introiti IVA. Oggi in Consiglio dei Ministri il documento di finanza pubblica pesa la corsa dei rendimenti del BTP spread a 118. E poi ancora l'economia civile, territori più floridi senza troppi divari tra giovani ed anziani. Il decreto scuola, le scuole di italiano sono già in affanno, 31.000 in lista d'attesa. Sapete appunto che è stato pubblicato ieri il decreto scuola, appunto sarà uno dei temi fra poco che insomma sfioreremo. Al centro la rivolta contro tutto e tutti degli studenti francesi, 1.000 persone fermate, un preside cosparso di benzina. Accanto il grido dei bimbi con il Papa, vogliamo subito la pace, con 700 ragazzi avviata la settimana del Rosario. Poi carceri allo stremo, 20.000 detenuti più della capienza. Andiamo ancora avanti e da Avvenire ci spostiamo su Il Messaggero. La Francia spaventa l'Europa. Scontri in piazza con i liceali, timori su economia e debito. E sopra, salendo appunto sotto il titolo di testata, vedete il riferimento alla sfida di questa sera tra l'Italia e la Francia. Per la nuova Italia l'esame francese, Mancini all'attacco, FIGC scontro Malagò a Bodi. Accanto una notizia che ha a che fare, diciamo, di striscio con il mondo del calcio, la figlia dell'allenatore del Genoa, ex calciatore di Roma e nazionale De Rossi, chiede l'adozione alla nuova moglie del padre, Sara Felberbaum. Oggi in tribunale, insomma, c'è tutta una vicenda rispetto a questa storia. Al centro torniamo sulle notizie legate alla politica, alla legge elettorale. La maggioranza tiene alla prova dello scrutinio segreto, pregiudiziale bocciata, Tajani occhiuto, Letta media dopo le tensioni in Forza Italia. Accanto manovra la mossa del governo, taglio di 8 miliardi alla difesa, flessibilità, l'Unione Europea gela l'Italia. E poi l'intervista al leader di Italia Viva Renzi, il centrosinistra parli dei problemi reali della gente. Ci spostiamo ancora e andiamo su il giornale. Eccolo qui il titolo di apertura, assalto respinto, lo vediamo appunto subito sotto, altro che blitz, sullo Stabilicum la maggioranza compatta convince Vannacciani e riformisti e il governo ne esce più forte, pronti a lavorare per un altro anno. L'intervista a Bettini, niente veti su Renzi, al centro il caso Garlasco, parla la madre di Stasi, Alberto Innocente, è tempo di verità, tutto questo è anche per Chiara. E poi accanto sgarbi in ospedale grave per la polmonite, ricoverato al Gemelli. Ancora dal giornale ci spostiamo su Il Fatto Quotidiano. Senza soldi, ma più 14 miliardi in armi e bunker lampo. Governo di guerra. Unione Europea no a Meloni sulla flessibilità, ma il riarmo è sacro. La legge di bilancio, zero fondi per famiglie e imprese, ma Crosetto chiede rifugi più veloci. E poi ci sono ulteriori approfondimenti. Oggi Elish Line ne parlerà in direzione Bettini al PD, solo armi difensive a Kiev, ma Conte dice no, serve una vera svolta. Dal Fatto Quotidiano andiamo su Il Sole 24 Ore. Eccolo, dagli USA all'Europa, tempesta sui bond, rendimenti ai massimi, spread a 119 e poi intesa su extra deficit da 28 miliardi a metà tra energia e difesa. Al centro i danni del cambiamento climatico in un approfondimento, assicurazioni dalle catastrofi, stangata da 4 miliardi sui conti. Intervista a Giovanni Liverani di ANIA. L'Europa accende un faro sui PIR, è invece il tema centrale. E poi Confindustria con Orsini, l'Unione Europea abbia una politica industriale e crei le condizioni abilitanti di competitività delle imprese. Infine la foto, notizia nel taglio basso, Musk torna nel team di Trump, è il progetto sulla guerra del futuro. Chiudiamo con la Gazzetta dello Sport. Eccolo qui, Nuova Italia all'esame della Francia, Zizou ancora tu, questo è il titolo, la nazionale ritrova Zidane a 20 anni dalla testata, Mancini sono i migliori, ma ce la giochiamo. Chiudiamo qui la nostra rassegna stampa nazionale, altra piccola pausa per noi, poi torniamo con i giornali locali.
2: Diciamo l'inverno almeno 2-3 giorni a settimana siamo senza illuminazione pubblica e l'abbiamo portato all'attenzione dell'amministrazione comunale. Ci è stato detto che questo intervento costa e al momento diciamo che è in programma, però non si sa bene quando verranno eseguiti i lavori.
3: Siamo a metà luglio e ancora non riusciamo a farci un bagno in autonomia. Chiediamo che la stagione balneare inizi per tutti quanti lo stesso giorno.

non è facile trovare un'abitazione con l'ascensore o con ascensore adeguato, o trovare un'abitazione a pian terreno senza scale. Ovviamente non sono contenta che mia madre, così giovane, sia in questa situazione, in questa struttura precaria, comunque non adatta alla sua patologia.

Torniamo insieme, allora ripartiamo dai locali con Ansa, ma Ansa Puglia la guardiamo insieme velocemente, vediamo appunto cosa riporta sulla prima chiusa procedura fallimentare sul Bari Calcio bancarotta in archiviazione. L'indagine penale a carico di Luigi e Aurelio De Laurentiis prosegue sul falso in bilancio. E poi accanto Tangenti, Protezione Civile Puglia, imprenditore condannato a 4 anni. Ancora ponte crollato sul Trigno, dopo 6 mesi siamo fermi a idee e ipotesi. Ci spostiamo, andiamo sul Corriere del Mezzogiorno, l'apertura Foggia, nuove ombre sul comune, l'esposto fra gli acquisti di Marchitelli, dirigente vicino alla giunta, anche un aspirapolvere e un Apple Watch. Comprava per sé iPhone e PC, ma pagava l'ente, in procura il caso del capo di gabinetto.

0: Piace a Renzo Piano l'ira di De Laurentiis, il patron del Bari chiede gli atti. Four Seasons a Ostuni riduce i fabbricati, si parla del resort rivisitato. Istigava gli attacchi armati, sotto inchiesta un ventenne a Lecce, la giovane nella chat neonazista. Taglio basso, quel busto di Mussolini è la storia. Scuole sorprese durante la visita alla casa del mutilato, la presidente, noi antifascisti. E ci spostiamo ancora, andiamo sulla Gazzetta del Mezzogiorno. Eccolo qui il titolo di apertura: effetto domino, industriali e Wilma, enorme disastro se chiude l'Ilva. L'export metalmeccanico di Puglia vale 2,2 miliardi. E poi Focus, Polignano a Mare, il porto finisce in mani greche, cantieri ed è la Basilicata nei piani ANAS. C'è anche un editoriale di Bruno Vespa oggi su Gazzetta del Mezzogiorno, l'analisi ora il governo prenda quota e Schlein aspetta. Poi le cronache ci portano a Galato nei messaggi nazisti di una ventenne, fari dei ROS di Lecce su cellulari e computer, la pista nera. Al centro, oltre primo scoglio del voto segreto, centrodestra compatta. Vannacci con la maggioranza, legge elettorale e boccia del PD lancia a Bisceglie Digiton. Accanto case e scuole vuote, l'abisso di Enziteto, viaggio nel quartiere barese dopo gli arresti e abbandono. Infine, taglio basso dai granchi alle gare, io pescatrice pugliese, la prima da Bari ai campionati femminili. Anche qui poi si parla del San Nicola col piano da 250 milioni di euro, il 6, conferenza dei servizi, l'obiettivo europei. E noi continuiamo a parlare di notizie locali e ci focalizziamo adesso su Sanità Service e sullo stato di agitazione dei lavoratori. La denuncia arriva dall'Unione Sindacale di Base. Varie volte, insomma, nel corso della nostra trasmissione ci siamo occupati di Sanità Service. Ci torniamo con questo servizio del direttore Dario Galitelli.
1: Stop di agitazione per il personale di Sanità Service ASL Taranto, impiegato nel servizio di emergenza 118, nel CUP e nell'ausiliariato. A proclamarlo è l'Unione Sindacale di Base, che denuncia criticità organizzative, contrattuali e di sicurezza rimaste irrisolte nonostante le ripetute richieste di confronto. Il sindacato ha chiesto alla Prefettura di Taranto di attivare con urgenza un tentativo di conciliazione. Al centro della vertenza ci sono organici, inquadramenti professionali, turni e riconoscimento delle mansioni effettivamente svolte. Per il 118 l'USB segnala la mancata formalizzazione dell'organigramma e il mancato riconoscimento degli inquadramenti superiori. Contesta inoltre l'assenza di un sistema di reperibilità per un servizio attivo 24 ore su 24, il mancato riconoscimento dei buoni pasto nei turni 12 ore e questioni ancora aperte sulla gestione del monte ore e dei tempi di vestizione. A queste si aggiungono le criticità denunciate sulla sicurezza delle postazioni e sulla sorveglianza sanitaria degli autisti soccorritori. Nei CUP, i centri di prenotazione, le contestazioni riguardano inquadramenti ritenuti non corretti e disomogenei rispetto alle altre sanità service pugliesi. Il sindacato chiede più ore per i dipendenti ancora a tempo parziale, segnala un ricorso eccessivo allo straordinario, carenze di personale e difficoltà nel sostituire gli assenti. Per l'ausiliariato, USB ritiene sottostimato il fabbisogno di lavoratori, anche in vista dell'entrata a regime dell'ospedale San Cataldo e del potenziamento dei servizi sanitari sul territorio. Chiede lo scorrimento della graduatoria esistente, un migliore programma di turni e condizioni di sicurezza adeguate nei trasporti intraospedalieri per personale e pazienti. Durante la procedura di conciliazione saranno sospese le iniziative di lotta. Se il confronto non darà risultati, il sindacato si riserva ulteriori mobilitazioni e lo sciopero, garantendo i servizi essenziali. Annunciata anche un'assemblea retribuita con presidio davanti alla sede ASL. La data resta ancora da definire.
0: Torniamo insieme, ancora giornali, ripartiamo dall'edicola, vediamo la prima pagina, esaltava attacchi armati a scuola a soli 20 anni, indagata una giovane salentina che attraverso il proprio profilo social all'interno della galassia virtuale accelerazionista postava su gruppi social sparatorie di massa all'interno degli istituti. Accanto pentastugli e scontro con i pediatri sul vaccino del virus respiratorio. Viterio e poi Decaro conferma Luisa Torsi all'Arti, questa la scelta del governatore pugliese. Al centro Renzo Piano benedice l'idea di Greg Vaughan, per Bari sarebbe una opportunità. Rilancio e gestione degli stadi San Nicola

0: della vittoria, i due stadi di Bari. E poi Legambiente, Ecomafie, la Puglia, maglia nera. È ancora il caso Lerario, condannato imprenditore di Noci. La battaglia per il fine vita parte l'iter della legge. E in Capitanata niente 118, 10 sindaci protestano. Vediamo il taglio basso, tre licenziamenti alla Vestas, scatta lo sciopero di 2 ore. Accanto De Laurentiis, bancarotta fraudolenta, la procura chiede l'archiviazione, l'inchiesta sul Baricalcio. E poi l'intervista ad Alessandro Quarta, detesto il virtuosismo e non credo nei puristi. Queste appunto le parole del violinista. Andiamo alle pagine interne e vediamo la pagina del primo piano dell'edicola dedicata a Ilva. Urso si lava le mani, le aziende dell'indotto, ostaggi dell'incertezza, l'attesa per la decisione da parte dei giudici milanesi sulla richiesta di sospensiva della chiusura dell'area a caldo del sito siderurgico, conservare la capacità produttiva fuori da logiche ideologiche. E poi Taranto e provincia, la pagina che l'edicola dedica alla nostra di provincia, la vediamo insieme. Poco personale, criticità contrattuali, stato di agitazione alla sanità service. Abbiamo appena ascoltato il servizio di Dario Gallitelli. Accanto, scalo Arlotta, occorre la continuità territoriale. Poi si parla anche di tumore al seno, lo screening, gli screening gratuiti, ne parleremo nella seconda parte della nostra trasmissione. E poi si parla di opere d'arte, due tele seicentesche tornano nella cattedrale di San Cataldo. E noi di questo vogliamo parlare adesso, approfondendo con un servizio a firma di Giovanna Calabrese.
1: Dopo un anno di restauro, tornano nella cappella del Santissimo Sacramento della Basilica Cattedrale di San Cataldo le due tele di Giovanni Molinari, La caduta della manna e La moltiplicazione dei pani e dei pesci. Un lavoro minuzioso realizzato al Museo Diocesano dalla restauratrice conservatrice di beni culturali, Maria Gaetana di Capua, insieme alla sua equip.
2: È un lavoro per salvaguardare non solo la materia che costituisce queste due opere monumentali, perché si tratta di due opere monumentali proprio per la grande dimensione. Pensate che insieme sono 42 metri quadri di tela. L'intervento più importante è stato quello del consolidamento del colore, in quanto si presentava molto decoeso rispetto al supporto tessile. E la rimozione di toppe che erano state applicate intorno agli anni 70 del XX secolo e che erano state applicate sia sulla pellicola pittorica, quindi sul davanti del dipinto, che sul retro, danneggiando chiaramente la pellicola pittorica.
1: Le due opere che si trovano nello stesso ambiente presentavano condizioni conservative diverse. La moltiplicazione dei pani e dei pesci, restaurata nel marzo 2026, aveva uno scurimento delle vernici, oltre a ridipinture e alcune toppe. La caduta della manna, invece, aveva subito uno sbiancamento delle cromie a causa dell'esposizione alla luce. Il recupero delle due tele completa il restauro dello spazio del Santissimo Sacramento sostenuto da Italcave.
3: Restaurare un'opera d'arte non significa solo conservarla, ma anche renderla nuovamente fruibile e tramandabile. È proprio questo il senso con cui abbiamo voluto sostenere questi interventi, non perché rimangano il nostro segno, ma perché rimangano le opere, perché continuano a essere leggibili, comprese e ammirate anche da chi verrà dopo di noi.
1: Dalla manna alla moltiplicazione dei pani e dei pesci, le due opere richiamano il tema del nutrimento e il mistero dell'Eucaristia.
4: E la cosa più bella è che il restauro lo ridona un po' alla città e rende giustizia a questo angolo della cattedrale che è meno conosciuto del cappellone, ma che in realtà ha una sua importanza sia dal punto di vista di tutto quello che arreda la cappella, fra cui l'altare con i capi altare di Giuseppe San Martino, tanto per dire, ma anche questo ciclo pittorico con una catechesi sull'Eucaristia, perché le persone che entrano nella cappella del Santissimo possono essere avvolte dal racconto del mistero eucaristico.
5: È quello che sempre la Chiesa ha promosso lungo i secoli, attraverso l'immagine, attraverso le rappresentazioni sacre.
0: Torniamo insieme, ripartiamo da Nuovo Quotidiano di Puglia, la prima pagina dedicata a Taranto, le spiagge lidi e le concessioni, il criterio della scarsità, i balneari, mappare la disponibilità di aree. C'è spazio anche per il calcio, il Taranto brilla anche in Coppa Italia, cala il Trista a Ostuni e vola al secondo turno, ce lo faremo raccontare più tardi da Dario Gallitelli. I predatori dell'ambiente, abusivismo sulla costa, incendi e rifiuti, questa è l'apertura di oggi di Nuovo Quotidiano di Puglia e Basilicata, nell'edizione che comprende tutte le edizioni, quindi Lecce, Brindisi e in questo caso anche Taranto, la Puglia tra le regioni peggiori, ecomafia, Bari, Lecce e Foggia nei primi 10 posti, Ciliento più controlli. E poi al centro, insomma, la fotonotizia è per ex Ilva, i timori dei sindacati, Urso rispetto dai giudici, accanto più mezzi e corse per il polo Leonardo, dossier in regione. Bitetti, no al burka in classe, poi la smentita sul tetto al numero di stranieri, mai detto e mai razzista, il decreto scuola e il limite agli stranieri, si parla anche di AMIU, il trasporti vuole la revoca di Nacci. Taglio basso, la sosta davanti allo studio, poi in comune, la ricostruzione nell'inchiesta della DDA. Di cosa parliamo? Parliamo della visita di Stellina, boss della SCU. Ricorderete la settimana scorsa, 21 arresti a Manduria, ha sgominato questo clan. Appunto nel titolo leggiamo: la visita di Stellina per l'ex sindaco Pecoraro scattò la protezione, ovviamente tra virgolette si intende dal racconto e dal titolo una sorta appunto di protezione nei confronti del primo cittadino da parte di questi malavitosi. I due episodi sono riportati nelle carte dell'inchiesta della direzione distrettuale antimafia di Lecce, sfociata in 20 arresti nelle scorse settimane. Accanto, rifiuti in strada incendiati, l'ira del sindaco, video e denuncia. Questa notizia ci porta a Pulsano e noi a Pulsano ci siamo stati con Giovanna Calabresi. Questo è il servizio.
1: Diverse segnalazioni, PEC, post e documentazione fotografica per denunciare il degrado in cui versa Viale del Melograno a Pulsano. A sollevare il caso sono il Comitato Spontaneo Pulsano Area Nuova e alcuni cittadini.
6: Abbiamo segnalato qualche giorno fa al sindaco e al responsabile del settore ambiente del comune di Pulsano lo stato di degrado in cui versa Viale del Melograno, una strada che si trova a poche centinaia di metri dall'ultimo incendio che si è verificato qui nella zona di Marina di Pulsano. È praticamente una discarica a cielo aperto.
1: Basta percorrere il tratto di strada a piedi per trovare masserizie, scarti di edilizia e soprattutto erba secca accatastata sul ciglio della strada, sul suolo pubblico, accanto a una pineta privata apparentemente abbandonata.
6: Pineta che versa in uno stato di abbandono. Solo l'anno scorso il sindaco ha emanato un'ordinanza nei confronti della proprietaria di questa pineta, ma non ha sortito alcun effetto. Noi come comitato pensiamo che sanzionare chi è incivile è il minimo, bisogna ovviamente continuare e non lasciare che questi interventi si rivelino soltanto interventi spot da dare in pasto ai social. Il comune di Pulsano non ci ha fornito alcun tipo di riscontro.
1: Intanto il sindaco Pietro D'Alfonso interviene sui social mostrando le immagini di una persona che abbandona alcuni rifiuti e poi li incendia. Il video, ha fatto sapere, sarà sottoposto all'autorità giudiziaria per gli accertamenti. D'Alfonso ha aggiunto che bisogna fermare chi trasforma il territorio in una discarica e che l'amministrazione continuerà a denunciare.
0: E adesso pubblicità per noi, quando torniamo iniziamo i nostri approfondimenti, a fra poco.
7: Per vedere il futuro bisogna guardare dall'alto. Da 30 anni cambiamo la prospettiva dei vostri cantieri, progettando il domani con una vasta flotta di mezzi a noleggio e la passione delle nostre persone. We Rent, 30 anni, una visione. Elevare le vostre ambizioni.
8: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno, solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.
9: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma?

0: L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. itsmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro sei tu.
1: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
2: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
3: Cercherò sempre di migliorarmi.
4: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
5: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
6: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dr. Max. La salute per tutti, tutto per la salute.
7: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
8: Bentornati, e allora ripartiamo parlando del decreto scuola che è stato pubblicato ieri, anzi il 30 di settembre, quindi due giorni fa sulla Gazzetta Ufficiale, approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 24 di settembre, introduce una serie di interventi sul tema e sul sistema dell'istruzione, tra cui il limite del 30% di stranieri per classe, il no al burka. Questi elementi del dibattito nazionale sono in qualche modo entrati a gamba tesa anche in quello locale, perché negli scorsi giorni il sindaco Bitetti, che era presente alla presentazione del libro dedicato ai valori dell'Occidente del ministro dell'istruzione Valditara, si è espresso a braccio intervenendo per un saluto durante l'incontro in Camera di Commercio e appunto ha fatto riferimento al suo no al burka e da quanto poi è emerso sui giornali nelle ore successive anche appunto al limite di stranieri. Una versione che poi vedremo essere stata smentita proprio dal sindaco, e ascolteremo le sue parole di ieri ad Angelo Di Deo all'interno del nostro programma Futura. Ma nel frattempo vediamo, facciamo un passo indietro e vediamo alla luce di quanto è emerso cosa è accaduto ieri mattina e il turbinio di dichiarazioni e di commenti. Ovviamente maggioranza in qualche modo in difficoltà per queste dichiarazioni del sindaco. Vediamo.
9: Sono a favore del divieto di indossare il burka, non fosse altro perché siamo gelosi dei nostri valori, le nostre tradizioni vanno rispettate, così come va rispettata la presenza del crocifisso nelle aule. Introdurre il tetto del 30% degli stranieri nelle scuole? Sono d'accordo, aumentare in maniera esponenziale la presenza di altre nazionalità rischia di compromettere i nostri ragazzi. A fronte dell'inevitabile polverone mediatico sollevato e prescindendo dall'opportunità di simili dichiarazioni in un contesto multietnico e al contempo segnato da tensioni come quello ionico, le dichiarazioni del sindaco di Taranto Piero Bitetti, riportate anche dalla RAI, meritano quantomeno una riflessione politica. A partire dal contesto, siamo alla presentazione del volume Manifesto per l'Occidente, i valori universali della nostra cultura, a cura del ministro dell'istruzione e del merito Giuseppe Valditara, e il discorso cade invariabilmente sulla proposta di legge governativa. Il sindaco presente all'evento, pur non essendo chiamato necessariamente ad intervenire, come del resto accade su questioni ben più stringenti della quotidianità, lo fa in maniera chiara ed inequivocabile. A questo punto c'è chi tira in ballo il background politico del primo cittadino, chi ricorda che non si tratta della prima volta in cui Bitetti scivola su determinati argomenti, ma l'interrogativo principale resta: perché? Sia in un momento di pace amministrativa, infatti, affermazioni del genere sarebbero apparse quantomeno poco coerenti in un sindaco a capo di una coalizione di centrosinistra. Nell'attuale situazione politica tarantina, in cui si vocifera sempre più insistentemente di una crisi della maggioranza e di malumori tali da non rendere sicuro l'approdo dell'amministrazione al prossimo anno, la mossa assume un significato diverso. Di certo le reazioni all'interno della maggioranza non si sono fatte attendere. Luca Contrario ha definito quelle del sindaco parole inappropriate e facilmente fraintendibili, precisando però di conoscere Bitetti e di sapere che condivide il principio per cui a Taranto nessuno è straniero. Più netta la posizione di Gianni Tartaglia, che nel doppio ruolo di consigliere di maggioranza e dirigente scolastico ribadisce la propria contrarietà alla proposta governativa sul tetto del 30% degli alunni stranieri. Sulla questione intervenuta

0: anche la consigliera di maggioranza Bianca Bosniaku, che ha richiamato la situazione specifica della realtà locale. A Taranto gli studenti con cittadinanza non italiana sono meno del 2% della popolazione scolastica. Le emergenze del capoluogo ionico sono ben altre. Dal fronte politico arrivano reazioni ancora più decise. Rifondazione Comunista definisce allarmante la posizione espressa da Bitetti a pochi mesi dall'omicidio di Bakary Sakho e dai giochi del Mediterraneo. Lo stesso PD, con cui nei mesi scorsi si parlava di manovre di avvicinamento, riafferma per bocca della capogruppo in consiglio comunale Alexia Serio che la posizione del partito è chiara: la scuola è luogo di incontro e integrazione. Alleanza Verdi e Sinistra respinge categoricamente la distinzione tra quelli che il sindaco chiama i nostri ragazzi e i bambini di altra nazionalità, mentre il Movimento 5 Stelle invita il primo cittadino a occuparsi dei problemi reali della scuola tarantina, sottolineando poi l'incoerenza di una compagine guidata da un sindaco che esprime posizioni ben diverse. Restano quindi aperte le ipotesi sulle possibili letture delle dichiarazioni, una presa di posizione rivolta a determinate sensibilità presenti nella coalizione, un tentativo di ridefinire il proprio posizionamento politico o semplicemente un modo maldestro di sviare l'attenzione pubblica da problematiche ben più preoccupanti, domande che al momento restano aperte.
1: Questo era quello che accadeva ieri con le dichiarazioni appunto a caldo nel corso della mattinata, una volta che questa notizia era diventata di dominio pubblico. Ma c'è un passo ulteriore che abbiamo fatto con la nostra redazione, grazie ad Angelo Di Leo, che ieri all'interno di Futura ha intervistato una lunga intervista al sindaco, che vi consiglio peraltro di andare a recuperare sui nostri canali social, sul nostro sito e sui social. Appunto, dicevo che in questa lunga intervista, nella primissima parte, chiede proprio a Bitetti di questo, ha detto o non ha detto del limite del 30% di stranieri nelle classi? Il sindaco, ascolterete da queste dichiarazioni, dice di non aver parlato di tetto massimo, ma ribadisce una serie di punti che lo pongono sicuramente in una visione più conservatrice del progressismo che ci si aspetterebbe da lui, essendo appunto espressione di una forza di sinistra. Ma guardiamo l'intervista.
2: Che mi è stata attribuita una percentuale che io avrei dichiarato a proposito dell'inserimento nel mondo della scuola, che assolutamente non è vera,
3: Cioè, lei ha detto
2: e
3: o no?
2: ma
3: Concordo col 30%?
2: assolutamente. Io ho espresso una considerazione sul valore dell'Occidente e sui valori da rispettare in Occidente, dicendo che l'Occidente, citando dei numeri, che sono quelli che ho recuperato dall'UNICEF, dove mi raccontano che nel 2025 sono arrivate 66.300 persone dai territori dai quali sono scappate, nel 2024 65.3 e molti minori, e quindi ho raccontato che dobbiamo essere fieri di essere occidentali, perché se tutta questa gente che scappa dai propri paesi viene in Occidente, evidentemente perché
3: Motivi sono
2: lo
3: politici o
2: sceglie
3: economici?
2: per la qualità della vita, lo sceglie per la qualità della vita, sono diversi. Di certo possiamo rappresentare che l'Italia, ma non solo, perché l'Italia può essere considerata l'avamposto, ma la Francia, la Spagna, la Germania sono paesi dove arrivano maggiori migranti,
3: Sindaco
2: però
3: di
2: ci arrivano, però
3: Taranto,
2: c'è
3: è il decreto ai
2: l'importante
3: bambini,
2: ma no, ma devo
3: il
2: arrivare, devo
3: contesto.
2: fare il passato, perché è evidente
3: Prego.
2: che se in un intervento che dura X minuti viene presa una frase senza contestualizzarla, è evidente che si dà adito
3: È la
2: a...
3: notizia.
2: Sì, ora, per rispondere, se qualcuno pensa che io sia diventato un razzista impertinente, ecco, se lo può togliere dalla testa vuol dire che non mi conosce bene. Ma torno al tema perché può sembrare che voglio scappare. Quindi ho considerato il valore dell'Occidente e il rispetto che si deve ai valori di quei paesi, tra cui l'Italia, che hanno messo al centro della propria Costituzione l'attenzione, il rispetto dell'individuo, il rispetto della persona, e ho legato il concetto al crocifisso nelle aule. Bene, io sono a favore del crocifisso nelle aule e tutti coloro che sono ospiti del nostro paese devono semplicemente rispettare le regole, le abitudini, le consuetudini della nostra terra. Perché io se vado in Islam penso
3: Ma
2: di dire
3: questo è un
2: non
3: altro
2: fate
3: discorso.
2: Ramadan e arrivo.
3: Che poi potremmo fare
2: Però
3: un altro
2: mi ha fatto
3: dibattito.
2: una domanda
3: Potremmo fare un altro
2: e io ti voglio
3: dibattito.
2: rispondere. E su questo ho detto al ministro, Io sono a favore della posizione di non volere il burka in aula, ma perché Madonna mi ha fatto una domanda.
4: Prego, prego, prego, prego.
2: E quindi ho

0: detto al ministro, sono d'accordo sulla sua posizione di non volere il burka in aula, perché penso che è bello vedere il viso delle ragazze. Questo è legato anche a una questione di sicurezza, ma soprattutto è una questione di pensiero, cioè noi dobbiamo evitare le polarizzazioni. Perché il burka viene tanto versato? Perché forse è un'imposizione, e quindi siccome noi abbiamo...
1: Ma è inaccettabile che una donna venga coperta, a prescindere, cioè,
0: esattamente.
1: Ma c'è una legge che impedisce in Italia.
0: Ripeto, stiamo continuando a giocare. Io non parlavo del decreto, ho rappresentato il ministro che ero a favore sulla sua posizione di non volere il burka per questi motivi che rappresentavo, quindi per vedere il volto delle donne, per una questione di sicurezza, per combattere un fenomeno che è quello di aggressione, come sappiamo tanto se ne parla, quindi evitando le polarizzazioni. E certamente, ma invito, siccome c'erano tante persone con i telefonini, invito a tirare fuori un video dove si parla della percentuale. Io ho detto che sono contro le classi ghetto, lo ribadisco, lo ripeto, tanto per gli stranieri quanto per gli italiani, e non avrei potuto dire assolutamente il contrario parlando di percentuali, perché significherebbe negare il diritto allo studio. Per noi la scuola è aperta e inclusiva, così come inclusivo l'Occidente.
2: Eccolo qui il contributo, appunto l'avete appena ascoltato, quello che dice il sindaco Piero Bitetti, quindi dice nessun riferimento al decreto scuola direttamente, al tetto massimo 30% per gli stranieri, ho solo ribadito al ministro che siamo sulla stessa lunghezza d'onda rispetto al tema delle tradizioni, del preservare l'Occidente e del accogliere, ma insomma fino a un certo punto, finché poi si rispettano le idee che abbiamo noi, un po' in estrema sintesi. Ma voglio commentare quello che avete appena ascoltato con Anna Rita Lemma. Ricorderete Anna Rita Lemma, ex assessora comunale all'istruzione, alle pari opportunità, ex consigliera regionale, una lunga militanza nella sinistra e anche docente, quindi questo doppio binario che ci piaceva mettere in evidenza. Ben trovata e buongiorno.
3: Buongiorno, grazie a te Maria.
2: Dunque, prima di tutto, che effetto le fanno queste dichiarazioni di Piero Bitetti? So che le ha ascoltate anche in diretta perché ha seguito ieri la nostra trasmissione, ci siamo sentite telefonicamente. Appena le ha ascoltate, che cosa ha pensato?
3: Ma appena, io non ero presente, diciamo, all'incontro che ha visto il sindaco sentirsi, diciamo, obbligato in dichiarazioni rispetto alle quali forse non gli era stata posta neanche una domanda, quindi partiamo dal presupposto che diciamo così, avrebbe assolutamente potuto evitare qualsiasi tipo di contributo nel merito, anche perché io penso che quando si interviene in merito a una questione è bene farlo sempre alla luce di una conoscenza puntuale del tema. Altrimenti in generale si rischia di dire sciocchezze oppure di dire magari anche cose che poi in fondo non si pensano. Quindi ho trovato inopportuno il suo intervento nel merito, sarebbero stati sufficienti dei saluti istituzionali, quelli sono dovuti da parte di un sindaco nel momento in cui incontra, diciamo, un rappresentante delle istituzioni. Oltretutto non mi pare affatto che i temi e i problemi che emergono nella quotidianità, insomma, della nostra realtà scolastica abbiano nulla a che fare con questioni che sono diventate comunque il baricentro di un dibattito politico abbastanza serrato, perché parliamo comunque di un decreto di questo governo, quindi come si fa a dire che non si faccia riferimento a questo fatto, diciamo, politico? Un decreto che peraltro, come tutti sanno, è un provvedimento d'urgenza. Quindi evidentemente il governo ha ritenuto che il tema fosse assolutamente da affrontare tempestivamente. Giusto per capire come dal mio punto di vista si tratti della classica arma di distrazione di massa però dell'opinione pubblica, nel momento in cui c'è un problema emergente, urgente, rispetto al quale è necessario che il governo assuma provvedimenti, questo deve avere una sua immediata efficacia. Allora, soffermiamoci semplicemente a pensare quanto invece tutto questo non ci sia nell'intendimento del governo, perché semmai questo decreto avrà degli effetti, questo accadrà per l'anno scolastico che verrà, quindi parliamo del 2027-2028. Allora, è ovvio che il tema diventa politico, è ovvio che ci troviamo di fronte a purtroppo ad un uso anche della scuola in termini propagandistici, dal mio punto di vista, è fortemente ideologizzati, cosa che nella scuola non dovrebbe, nella scuola italiana mai, e per la scuola italiana e a danno della scuola italiana mai accadere, e quindi il tema è serio. Ecco perché io credo ci sia stata poi questa diffusissima reazione critica nei confronti di dichiarazioni che evidentemente hanno lasciato il fianco scoperto, diciamo, no?
2: E ecco, quindi hanno lasciato... Voglio fare una domanda proprio a lei che insomma conosce un po' i meandri e anche i retroscena della politica. Con queste dichiarazioni Bitetti mette in qualche modo in difficoltà la sua maggioranza, perché è una posizione che lui ha rimarcato ieri nell'intervista ad Angelo Di Leo, in qualche modo conservatrice, al di là del decreto scuola. Parliamo proprio delle sue idee che ha rimarcato ieri, che sembrano lontane insomma da quella che almeno sulla carta dovrebbe essere una giunta sinistra. Secondo lei sta strizzando l'occhio alla destra, oppure insomma semplicemente ha espresso il suo pensiero e adesso però probabilmente i conti dovranno tornare all'interno della maggioranza, ammesso che qualcuno glielo faccia poi notare al di là delle dichiarazioni pubbliche?
3: Nel momento in cui sei un sindaco che rappresenta una compagine diciamo di governo, di amministrazione di una città in nome e per conto di una componente politica, devi necessariamente essere diciamo rappresentativo delle ragioni, dei contenuti e dei valori che quella maggioranza rappresenta. È chiaro che secondo me si è aperto un momento di discussione, si è visto da tutte le dichiarazioni poi rese dai diversi partiti, movimenti, eccetera, che comunque hanno sostenuto Piero Bitetti come candidato sindaco. Ora, io ormai sono un po' lontana dalla politica amministrata e quindi francamente non sono in grado di valutare fino a che punto questo possa essere un elemento, tra virgolette, preoccupante, perché per me lo sarebbe, fortemente.
2: È lontana, ma i personaggi sono più o meno sempre quelli.
3: Sì, sono più o meno sempre quelli ed è evidente che la preoccupazione può emergere e vedremo che cosa accadrà nei giorni che verranno. Io spero che questa strizzatina d'occhio non ci sia. E comunque altrettanto preoccupante è che il sindaco possa sentirsi comunque nelle condizioni di dovere come dire, esprimere una valutazione di vicinanza a contenuti che sono poi oltretutto ormai diventati anche oggetto di un libro presentato dal ministro. Cioè, io il fatto stesso di dover girare per il nostro paese e presentare il manifesto dell'Occidente è una cosa che mi fa un pochino tornare indietro nei secoli, no? Perché un pochino, certo, per chi conosce un po' la storia capisce che stiamo facendo passi indietro drammaticamente preoccupanti. E quindi il fatto che lui lo possa pensare per me è ugualmente preoccupante quanto il fatto che possa strizzare gli occhi eventualmente a un'altra compagine politica. Per cui penso che ci saranno momenti di approfondimento, spero che ci saranno momenti di confronto serio all'interno della maggioranza e con il sindaco, anche perché, e torniamo a dire quello che ci diciamo generalmente, che effettivamente è prioritario, la città ha tanti e tali problemi, per cui francamente questo ce lo saremmo potuti caldamente evitare.
2: Faccio una domanda alla docente, lo ha detto già nella sua prima risposta quanto secondo lei sia in qualche modo poco incisivo questo decreto scuola. Il tema del burka nelle classi, il tema del tetto agli stranieri, nella sua esperienza, nella sua lunga esperienza di docente, si sono riscontrati questo genere di problemi o no?
3: Mai, proprio mai. E poi, se proprio la devo raccontare tutta, io sono stata promotrice di un progetto estremamente positivo che ha visto collaborare e lavorare insieme i nostri ragazzi con un gruppo giovani che in quel periodo erano inseriti in un centro di accoglienza per uno scambio proprio di conoscenze e competenze. Noi ospitavamo questi ragazzi.

0: durante alcune ore delle nostre attività scolastiche in cui loro avrebbero potuto maggiormente sostenere i nostri, per esempio la lingua straniera, no? Quindi l'inglese, il francese a seconda della loro, diciamo, delle loro conoscenze, in cambio di ore scolastiche durante le quali magari per loro era più facile e più necessario approfondire altre discipline. Quindi, come dire, la mia è un'esperienza che parla di inclusione a tutto tondo e soprattutto non c'è memoria, almeno nella mia storia, insomma, io ho terminato dopo 42 anni di servizio, non ricordo assolutamente, diciamo, nessun dato che potesse creare alcun tipo di allarme, anzi. La mia, ripeto, è un'esperienza di inclusione e soprattutto, ribadisco, tempestiva inclusione, cioè più è precoce l'inserimento nel sistema scolastico dei bambini stranieri, più è facile che la nostra diventi una società davvero paritaria ed inclusiva, il che ha a che fare col tema della cosiddetta sicurezza, no? Tanto sbandierato da questa destra di governo, anche quando magari non ce n'è ragione, però se dobbiamo porci un tema di sicurezza, di convivenza pacifica, la scuola è l'unico luogo dove questo processo può iniziare serenamente e può davvero dare la possibilità al nostro paese di trovare una riconciliazione che oltretutto ci aiuterebbe anche ad essere più determinati nei confronti di temi più internazionali, come il tema della guerra, eccetera, eccetera, ma non andiamo troppo oltre
1: Le faccio un'ultima
0: perché
1: domanda,
0: io
1: siamo un po' in
0: parlerei per ora.
1: ritardo, però ho piacere a fargliela perché quando si parla di burka o di hijab, insomma, si dice le donne di sinistra sono per la parità, sono per i diritti, scendono in piazza per le donne italiane e poi invece dall'altra parte insomma, avallano il burka. Lei che appunto ha una lunga militanza di sinistra, è così?
0: Anche qui mi affido a un ricordo, data l'età purtroppo devo dire risale a molti anni fa, forse a 30 anni fa, ricordo perfettamente un'iniziativa che come democratiche di sinistra sostenemmo, proprio perché il tema dell'affermazione, autoaffermazione e liberazione della donna è un tema che c'era molto, molto, è sempre stato molto a cuore e indossammo per quella iniziativa tutte quante dei burka, ovviamente in forma di sensibilizzazione e di segnalazione, insomma, di una cultura che tende a sminuire, no, evidentemente la dignità, la libertà delle donne di esprimere se stesse, indossammo questi burka tutti colorati. Quindi un'attenzione per questo che è un elemento culturale. Però che delinea, insomma, l'appartenenza a un credo religioso. È come se noi dicessimo alle nostre suore: non dovete più indossare l'abito che è previsto dal vostro ordine. Noi siamo uno stato laico e quindi per noi tutto questo è assolutamente inaccettabile e incomprensibile. Chi vive in paesi teocratici. Questa dimensione la vive oppure la sopporta in maniera diversa. Il compito del movimento delle donne a livello internazionale è quello di promuovere una cultura della parità, della libertà e della dignità delle donne, smuovere, rimuovere, diciamo, quelli che poi sono strumenti, dal mio punto di vista, anche di controllo del potere sempre maschile e patriarcale sul mondo femminile in tutte le culture, in tutte le civiltà, anche se in forme diverse, è uno degli obiettivi che a livello internazionale le donne si pongono e per le quali lottano. Però sono processi lenti, difficili e soprattutto che hanno anche a che fare con l'esercizio di un potere politico ed economico che tradizionalmente l'uomo in quelle realtà, come in tante altre realtà, compreso l'Occidente, continua a esercitare sulla donna. E le nostre battaglie hanno storia, hanno fortunatamente anche la possibilità di essere ancora raccontate. Io sono contraria e quindi mi opporrò sempre e continuo a farlo nei limiti e nelle possibilità che oggi ho, essendo una semplice pensionata, contro la banalizzazione o l'incapacità di approfondire, di leggere, di studiare, di comprendere i fenomeni, perché altrimenti il qualunquismo non può che alimentare, diciamo, non può che avere effetti negativi. Quindi conoscere i fenomeni per agire, sì, affidarsi alla pura propaganda.

0: e alla strumentalizzazione ideologica, mai. Questo porta a conseguenze negative per tutti.
1: Grazie davvero per essere stata con noi, ad Anna Rita Lemma, buona giornata. Non le dico buon lavoro, ma ci sarà sicuramente tanto altro da fare nel corso della giornata, quindi buona giornata a lei e ancora grazie.
0: Grazie ancora a voi tutti. Buona giornata.
1: Piccolissima pausa per noi e poi parliamo di ex Ilva con l'avvocato Maurizio Rizzo Striano. A fra poco.
2: Allora sì, abbassiamo il volume. E questo è lo spot di Futura, tutti i giovedì alle 15 su Studio 100. Non abbiamo neanche avuto il tempo di gustarci il successo dei giochi del Mediterraneo. Da qualche giorno Taranto è ripiombata nella sua realtà. Una realtà di una città che sì, guarda avanti, vuol darsi un altro futuro, e il nome della trasmissione da 3 anni non è casuale. È una città che sta pensando oltre la siderurgia, oltre l'acciaio, ma intanto abbiamo un problema da affrontare e risolvere tutti insieme, ognuno per le proprie responsabilità. Ex Ilva significa la madre di tutti i problemi da affrontare e risolvere definitivamente. Futura racconterà questo passaggio epocale per Taranto. Faremo un bilancio dei giochi, parleremo dei problemi dell'Ilva, parleremo di quello che ci aspetta da qui ai prossimi anni. Tutti i giovedì alle 15, Futura su Studio 100.
1: Eccoci qui ancora in diretta e parliamo di ex Ilva, quindi cambiamo completamente argomento. La Corte d'Appello dovrebbe decidere ad ore rispetto allo stop agli impianti dell'area a caldo, cioè se confermare quello che aveva già deciso entro la fine di ottobre, appunto lo stop, oppure se decidere di accogliere l'istanza di sospensiva delle gare di Ilva in AS e Acciaierie in AS e attendere. Queste settimane in attesa appunto dell'udienza del 20 ottobre della Cassazione. E di tutto questo parliamo in questo servizio in cui si parla però anche dell'indotto e di altri aspetti legati sempre a questa intricata vicenda. Vediamo. In attesa che la Corte d'Appello di Milano si esprima sulla richiesta di sospensiva dei legali di Acciaierie d'Italia a Ilva ENAES, confermando o meno lo stop all'area a caldo entro fine ottobre, a prescindere dalla decisione della Cassazione, c'è una buona notizia per le imprese dell'appalto del siderurgico. Le aziende temevano che prima che i loro compensi dall'ex Ilva dovessero essere saldati i debiti con lo Stato e d'altronde così faceva intendere l'ultimo prestito al siderurgico da oltre 100 milioni di euro, deliberato solo qualche giorno fa. La questione però si è risolta con un articolo inserito ieri nel decreto legge giustizia. Nel testo si legge che il Venaes e Acciaierie d'Italia Enaes sono autorizzate a effettuare i pagamenti dei debiti sorti nel corso delle procedure per la continuità operativa. Intanto però restano i dubbi sul futuro del siderurgico e si chiede a Roma di fugarli. A valle della sentenza della Suprema Corte, sia che si decreti la marcia dell'intero stabilimento o della sola area a freddo, chiederemo al governo, scrive in una nota IG Taranto, un piano operativo verificabile e alle autorità competenti un confronto fondato sui dati, con modalità di conservazione degli impianti, controlli pubblici e un cronoprogramma degli interventi. Le imprese dell'indotto hanno bisogno di sapere quali attività continueranno, quali ordini saranno eseguiti e quali strumenti proteggeranno l'occupazione. La chiusura di una capacità produttiva strategica richiede una motivazione tanto rigorosa quanto sono gravi le sue conseguenze. Sul fronte sindacale non si registrano buone notizie. La cassa integrazione per 38 dipendenti su 40 del sito di Salerno, annunciata ieri dall'azienda, ha messo in allarme i sindacati locali. Il timore è che il ricorso all'ammortizzatore sociale si allarghi a macchia d'olio. Per questo hanno richiesto un incontro urgente con Acciaierie d'Italia ENAES. A questo si aggiunge, si legge nella lettera indirizzata anche al Ministero del Lavoro e Presidenza del Consiglio dei Ministri, la preventiva comunicazione del pagamento diretto INPS, condizione ancora in discussione nel decreto che dovrebbe essere adottato dal governo per la gestione dell'eventuale emergenza. In pratica l'azienda chiederà che sia l'istituto di previdenza a pagare al suo posto la cassa. I rappresentanti però dicono non erano questi patti, sarebbe dovuto avvenire solo una volta appurato definitivamente lo spegnimento dell'area a caldo dopo la sentenza della Cassazione. Ricordiamo che l'udienza a sezioni unite è prevista per il 20 ottobre, poi bisognerà attendere la decisione. E allora continuiamo a parlare di tutto questo con l'avvocato Maurizio Rizzo Striano, che ha seguito i cittadini che sono parte dell'associazione Genitori Tarantini, che hanno portato avanti questa battaglia giudiziaria che è arrivata, come avete sentito, proprio nel finale di servizio fino in Cassazione. Ma avantieri c'è stata a Milano proprio l'udienza della Corte d'Appello sezione imprese. Si attendeva già una decisione che ancora non è arrivata. Ben trovato, avvocato. Parto da qui. Il fatto che ancora non si siano espressi i giudici la preoccupa oppure è nella, insomma, nelle regole, nella norma ci sta? Ci aspettavamo già ieri, insomma, che arrivasse una decisione.
3: Sì, buongiorno a tutti.
1: Buongiorno.
3: No, non mi preoccupa affatto. L'esito mi sembra abbastanza scontato. La Corte di Appello aveva già respinto una prima richiesta di sospensiva, potrebbe decidere diversamente solamente in base a dei fatti nuovi, però anche nell'ultima udienza che si è tenuta 2 giorni fa questi fatti nuovi non sono emersi, cosa che abbiamo rilevato noi e che ha rilevato anche il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Milano, chiedendo appunto di respingere anche questa sospensiva. È cosa che io ritengo altamente probabile. Noi dovremmo avere il provvedimento della Corte di Appello oggi o al massimo entro lunedì. Ma ripeto, mi sembra il rigetto di questa ulteriore sospensiva mi sembra abbastanza scontato.
1: Ecco, visto che è già entrato nel merito, avvocato, com'è andata questa udienza a Milano 2 giorni fa?
3: È stata un'udienza che, a differenza delle altre volte, è stata molto breve, è durata un'ora circa, perché il Presidente, ed è da notare che il Presidente del Collegio è stato il primo Presidente della Corte di Appello, cosa abbastanza eccezionale, ha impresso una velocità insolita alla discussione, ha fatto parlare pochissimo gli avvocati. Quindi dopo l'intervento del Procuratore Generale in pratica l'udienza è finita in 5 minuti, proprio perché era chiarissimo che il Presidente aveva già in mente che non erano emersi nessun elemento nuovo su cui discutere, e quindi ha tagliato corto, insomma.
1: Era la
3: anche
1: seconda volta.
3: Sì, è la seconda volta, quindi anche per questo ritengo che sia scontato il rigetto, il nuovo rigetto di questa udienza di sospensiva.
1: Cosa si aspetta che accada? Diceva comunque che secondo lei è, insomma, quasi certo, insomma, ritiene dal suo punto di vista che la Corte ribadirà quello che aveva già detto.
3: Sì, ma la Corte secondo me farà un provvedimento di una paginetta, insomma, dirà non sono emersi elementi nuovi per cui la Corte debba ripensare a quello che ha già scritto in occasione della prima richiesta di sospensiva. Tutto qui, confermerà il rigetto e niente, il passaggio successivo sarà il 20 ottobre in Cassazione, data in cui speriamo che venga decisa in via definitiva la sospensione dell'attività produttiva.
1: Senta, lei anche attraverso i suoi canali social ha parlato dell'udienza dicendo, facendo riferimento alla relazione tecnica sullo stato di avanzamento delle operazioni di chiusura e sugli effetti sull'ambiente, e ha detto, insomma, sostanzialmente che gli stessi legali ex Silva in qualche modo hanno avallato la vostra tesi.
3: Beh, sì, finalmente è stata per la prima volta i tecnici sia di Ilva che di Avi hanno messo nero su bianco quello che per noi era già un'evidenza, e cioè che con questa sospensione dell'attività dell'area calda cesseranno tutte le emissioni di sostanze tossiche. Per l'ambiente non potranno che essere positivi, per l'ambiente e per la salute. Qualcuno aveva messo in dubbio questo dicendo ma è così altamente bonificato, ordinario, che ordinare la sospensiva senza fare le bonifiche significherebbe lasciare una bomba inesplosa nell'acqua. Essere un pericolo per la salute. Questo solamente è parzialmente vero, perché

0: chiudere un sito di quel tipo senza fare le bonifiche ovviamente non ha senso. Però si ha anche l'effetto immediato che tutte le sostanze più nocive per la salute non saranno più emesse. E questo è un passaggio estremamente importante.
1: L'ha ritenuto importante appunto a tal punto da sottolinearlo anche pubblicamente come ha fatto anche adesso. Cambia la visione delle cose questo aspetto? Come diceva lei, è la prima volta che accade.
0: Ma no, rende evidente quello che è già una realtà, cioè che la benedetta area, o maledetta area calda che provoca morte e malattie. Il resto dell'impianto non desta preoccupazioni, almeno questo c'è una vastissima letteratura scientifica al riguardo. Non è l'area a freddo quella che causa morte e malattie, è l'area calda. Quindi, venendo
1: Certo.
0: meno l'area caldo, noi avremmo un effetto sicuramente benefico, indubbiamente benefico per la popolazione.
1: Grazie per essere stato con noi. Ovviamente attendiamo che si esprima appunto la Corte d'Appello e poi attendiamo il 20 l'udienza e poi la decisione della Cassazione. Quindi sicuramente ci risentiremo.
0: Sì, ma soprattutto io ci tengo tantissimo a ripetere un concetto che è basilare. I giudici non potranno decidere il futuro di Taranto. I giudici hanno solamente aperto una strada, aperto un momento importante di discussione, ma potranno essere solamente i cittadini a decidere il futuro di Taranto. Perché chiudere quest'area a caldo per farne poi rinascere un'altra, come sembra che tutti quanti vorrebbero fare, con altri impianti nuovi, che sono anche questi inquinanti, è qualcosa che condiziona il futuro di
1: Fa
0: Taranto
1: riferimento
0: per il
1: ovviamente al
0: prossimo mezzo
1: DRA,
0: secolo.
1: insomma, per chi non ha colto.
0: Sì, quindi il futuro lo potranno decidere solo i cittadini. Il 17 è stata indetta una manifestazione e sarà lì il banco di prova. Cioè, se la cittadinanza esce dal torpore, prende in mano il suo futuro e fa capire chiaramente ai signori della politica che è ora di dire basta e di uscire fuori dall'acciaio.
1: Grazie per essere stato con noi, avvocato. Buona giornata. Piccola
0: Buona giornata a voi, grazie a voi.
1: pausa per noi, anzi no, prima di andare in pausa, c'è un altro tema legato all'ambiente di cui abbiamo parlato ieri nel nostro telegiornale e su cui voglio ritornare, quello del rigassificatore. Il MASE chiede ulteriori integrazioni e chiarimenti su questo progetto. Vediamo il servizio di Maria Laura Paletta.
2: Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha chiesto al proponente del progetto del rigassificatore al molo polisettoriale di Taranto di integrare la documentazione nell'ambito della procedura di valutazione di impatto ambientale. Le richieste del MASE, a cui si dovrà fornire risposta entro 30 giorni, comunicate tramite PEC in data 29 settembre, coincidono in larga parte con le osservazioni già sollevate dagli enti locali, dal Comune alla Provincia alla Regione, oltre che dalle associazioni e dai comitati cittadini. Tra gli aspetti sui quali il Ministero chiede ulteriori approfondimenti, infatti, ci sono le valutazioni di carattere ambientale, con particolare riferimento all'inquinamento atmosferico e agli effetti cumulativi determinati dalla presenza degli impianti già esistenti nell'area interessata dal progetto. Ma non c'è soltanto la questione ambientale, come spiega il presidente della Commissione Ambiente del Comune di Taranto, Gian Domenico Vitale.
3: Non viene fatto un programma reale sullo sviluppo economico, sia da un punto di vista occupazionale che da un punto di vista proprio di sviluppo economico territoriale. Quindi il MASE ribadisce la necessità di un piano reale, quindi comunque mantenga un prospetto sia sui posti di lavoro che sullo sviluppo economico e commerciale del territorio e soprattutto sottolinea come tra le righe un progetto di rigassificazione collida con quello che è il progetto legato all'hub dell'eolico offshore, quindi due fonti energetiche completamente diverse, in questo caso una fonte fossile e una fonte rinnovabile, ribadendo appunto come il territorio di Taranto abbia bisogno di progetti sicuramente di più lungo respiro.
2: Sul progetto resta ferma la posizione dell'amministrazione Bitetti. Siamo contrari al rigassificatore, ha ribadito l'assessora all'ambiente Fulvia Gravame. Continueremo a seguire con attenzione l'iter autorizzativo nell'interesse della salute e della tutela ambientale del territorio ionico.

0: Adesso una piccola pausa, poi torniamo insieme, cambiamo completamente argomento, parliamo di prevenzione. A fra poco.
1: Noi diciamo l'inverno almeno 2 o 3 giorni a settimana siamo senza illuminazione pubblica. L'abbiamo portato all'attenzione dell'amministrazione comunale, ci è stato detto che questo intervento costa e al momento diciamo che è in programma, però non si sa bene quando verranno eseguiti i lavori.
2: Siamo a metà luglio e ancora non riusciamo a farci un bagno in autonomia. Chiediamo che la stagione balneare inizi per tutti quanti lo stesso giorno.

Non è facile trovare un'abitazione con l'ascensore o con ascensore adeguato, o trovare un'abitazione a pian terreno senza scale. Ovviamente sono contenta che mia madre, così giovane, sia in questa situazione, in questa struttura precaria, comunque non adatta alla sua patologia.

0: Ancora in diretta, questa è di Buon Mattino. Parliamo adesso di prevenzione. Il tumore della cervice uterina in molti casi dipende dall'infezione virale da papilloma virus. Dunque, è importante intercettare questa infezione precocemente e evidentemente curarla subito. La ASL di Taranto è in prima linea su questo e rafforza ulteriormente la campagna di screening gratuiti per le donne dai 25 ai 64 anni. Ne parliamo con Tatiana Battista, che è dirigente responsabile prevenzione e screening dell'ASL di Taranto. Ben trovata, buongiorno. Non la sentiamo?
1: Buongiorno,
0: Adesso sì, adesso la sentiamo.
1: ben trovati. L'ASL di Taranto con il Dipartimento di Prevenzione e i consultori familiari vogliono lanciare quest'ottobre rosa con una serie di iniziative proprio volte alla salute femminile. Siamo praticamente aperti nei pomeriggi del martedì e del giovedì, dalle ore 14:30 alle 16:30 nei principali consultori familiari dell'ASL di Taranto. Questo proprio per permettere alle donne che non hanno ancora seguito il Pap test o HPV DNA test di eseguire questa prevenzione secondaria gratuita.
0: Come si fa? Si viene direttamente appunto in consultorio oppure ci si rivolge a un numero di telefono o c'è una mail? Insomma, come si riesce poi a fare lo screening e a mettersi in lista?
1: Sicuramente è importante prenotare il test inviando una mail a info.screening@asl.taranto.it oppure chiamando il numero verde gratuito degli screening, che è un numero regionale che la maggior parte di noi conoscono, che è facilmente recuperabile su
0: Sì, ce
1: internet.
0: l'ho qui davanti e lo dico io, se vuole 895 777 3 è il numero verde regionale, che è un altro modo, insomma, per poter prenotare. In cosa consiste l'esame? Perché è così importante? Cerchiamo di spiegare proprio ai nostri telespettatori anche il legame che c'è tra questo tumore e l'infezione.
1: L'infezione è estremamente diffusa nella popolazione, le donne possono avere come ultimo esito il tumore del collo dell'utero, per cui per la prevenzione più completa si vaccinano le ragazze e i ragazzi nel 12° anno di vita e fino anche all'età adulta. Questa si chiama prevenzione primaria. Alla prevenzione primaria dobbiamo unire la prevenzione secondaria, che è proprio data dal PAP test.

HPV DNA test che si esegue presso i consultori familiari. Questo test è gratuito e semplice e consente di prelevare una piccola parte di cellule per vedere

0: quindi curare l'infezione significa evitare appunto di arrivare ad estreme conseguenze. Questo è anche il mese di ottobre che tradizionalmente viene collegato alla prevenzione del tumore al seno. Ci state lavorando come ASL, di solito, insomma, lo fate ogni anno.
1: Certo, il 20 di ottobre abbiamo previsto ASLA di Taranto, Bless Unit, Cuori Solidali, Comune e una serie di altri attori proprio di svolgere un'iniziativa per tutte le donne che sono state colpite anche da tumori al seno nel nostro territorio, proprio per creare un'alleanza tra la popolazione femminile di questa terra e tutti gli operatori sanitari che a vario titolo lavorano per le donne. Questo perché il nostro centro, Bless Unit, è sempre più attivo e quindi noi abbiamo tutta la filiera, io mi occupo di prevenzione secondaria e le colleghe invece gestiscono i casi e quindi noi ci teniamo che di essere un tutt'uno con la popolazione proprio per dare una risposta completa che vada dalla prevenzione alla presa in carico, alla riabilitazione fisica, sociale e mentale anche di tutte le donne che sono colpite da questa malattia.
0: Le donne di Taranto fanno prevenzione, dottoressa, cioè hanno colto l'importanza.
1: Certo, tramite lo screening che si rivolge alla fascia di età tra i 50 e i 69 anni, che è quella più colpita dalla malattia, le donne aderiscono, quindi siamo al di sopra della media regionale come adesione. Al di sotto di quella fascia di età, le donne possono, accedere al nostro centro di serologia tramite una richiesta di primo accesso. Con codice di esenzione per le donne 45, 49, 70, 74 anni di 03, in maniera da non pagare la prestazione e come primo accesso, rivolgendosi al CUP, è molto facile avere la prima prenotazione. Questo proprio per permettere un accesso rapido e veloce, alla prevenzione a tutte le donne. Quindi sì, le donne di Taranto abbastanza attente alla prevenzione serologica, grazie ai nostri professionisti e all'alleanza che si è creata tra la popolazione e i senologi.
0: Io allora, prima di chiudere, ricordo ancora una volta con lei, insomma, da dove è partita questa nostra chiacchierata stamattina, cioè dallo screening gratuito per l'HPV, insomma, per riuscire a scoprire se eventualmente si ha questa infezione che può provocare nel peggiore dei casi anche il tumore alla cervice uterina. Vale per le donne tra i 25 e i 64 anni. Potete, se siete residenti a Taranto e provincia, scrivere un'email, lo ribadiamo ancora, ad info.screening@asl.taranto.it o chiamare il numero verde regionale 895 7773 e verrete poi richiamate, insomma, e potrete andare a svolgere gratuitamente lo screening per l'HPV, perché, insomma, si può prevenire, si può risolvere, curare questa infezione ed evitare problemi peggiori. Grazie per essere stata con noi, dottoressa. Buon lavoro.
1: Grazie a voi, buon lavoro anche a voi.
0: E noi ci fermiamo ancora e poi torniamo insieme perché abbiamo il nostro ospite Vittorio Spagnoletti. Dobbiamo capire che tempo farà in questo weekend. A fra poco.
2: Allora sì, abbassiamo il volume. E questo è lo spot di Futura, tutti i giovedì alle 15 su Studio 100. Non abbiamo neanche avuto il tempo di gustarci il successo dei giochi del Mediterraneo. Da qualche giorno Taranto è ripiombata nella sua realtà, una realtà di una città che sì, guarda avanti, vuol darsi un altro futuro, e il nome della trasmissione da 3 anni non è casuale. È una città che sta pensando oltre la siderurgia, oltre l'acciaio, ma intanto abbiamo un problema da affrontare e risolvere tutti insieme, ognuno per le proprie responsabilità. Ex Ilva significa la madre di tutti i problemi da affrontare e risolvere definitivamente. Futura racconterà questo passaggio epocale per Taranto. faremo un bilancio dei giochi, parleremo dei problemi del

0: dell'Ilva, parleremo di quello che ci aspetta da qui ai prossimi anni, tutti i giovedì alle 15, Futura su Studio 100.
1: Noi diciamo l'inverno almeno 2-3 giorni a settimana siamo senza illuminazione pubblica. L'abbiamo portato all'attenzione dell'amministrazione comunale, ci è stato detto che questo intervento costa e al momento diciamo che è in programma, però non si sa bene quando verranno eseguiti i lavori.
2: Siamo a metà luglio e ancora non riusciamo a farci un bagno in autonomia. Chiediamo che la stagione balneare inizi per tutti quanti lo stesso giorno.

non è facile trovare un'abitazione con l'ascensore o con ascensore adeguato, o trovare un'abitazione a pian terreno senza scale. E ovviamente non sono contenta che mia madre, così giovane, sia in questa situazione, in questa struttura precaria, comunque non adatta alla sua patologia.

0: Torniamo in diretta, come sempre il venerdì, ho qui accanto a me Vittorio Spagnoletti dell'Associazione Il Medio Taranto. Ben trovato, buongiorno.
1: Grazie e buongiorno a tutti quanti voi.
0: Che tempo farà nel weekend? È la domanda che facciamo di buon mattino arrivati a quest'ora del venerdì.
1: Eh beh, sì, è certo, è una domanda che interessa a tutti quanti perché andiamo incontro al fine settimana, un fine settimana che si presenterà con condizioni più tardo estive che autunnali, pertanto prosegue questa fase di tempo particolarmente mite. Con delle mattinate un po' frizzanti, ma del resto è anche logico, siamo nel mese di ottobre, e delle giornate splendide, tutto sommato, con il sole, con assenza di precipitazioni, con vento tutto sommato calmo e tranquillo, diciamo condizioni ancora favorevoli per chi vuole fare gli ultimi bagni di mare, naturalmente nelle ore centrali del giorno, perché ormai la giornata è un po' più corta, il sole è un po' più basso all'orizzonte, pertanto riscalda di meno, questo sì.
0: Vogliamo vedere qualche immagine? Ci ha portato anche oggi
1: Sì,
0: le sue cartine
1: ecco, sì,
0: magiche.
1: abbiamo portato le nostre cartine magiche. Ecco, guardate, questa è la cartina per quanto riguarda la giornata di oggi, il momento attuale. Allora, vedete delle poche macchie, quelle azzurre sono le aree dove sta piovendo in questo momento. C'è un'area sulla Spagna, però in realtà quell'area sulla Spagna non riesce ad andare avanti a causa di quell'enorme massa dove vedete tutte quelle H. Quelle H significano zone di alta pressione, high in inglese, che ci proteggono dall'arrivo di tutte queste nubi che dovranno esaurirsi sul posto. Pertanto le condizioni del tempo restano ancora stabili. E tra l'altro, se noi andiamo avanti a vedere le cartine anche previste per i giorni successivi, vedremo che, ecco, vedete, compaiono sull'Europa sempre meno macchie azzurre con dei colori sempre meno accesi. Vuol dire che l'alta pressione continua ancora a svolgere il suo lavoro, a svolgerlo in maniera piuttosto egregia, tranne alcune zone della Spagna, della vicina Francia, ma da noi piogge non ce ne sono. Ecco, io colgo l'occasione però magari anche per fare un breve excursus per quello che è stato il mese di settembre. Il mese di settembre è stato un mese, diciamo, dei record non sempre positivi, nel senso che è stato il mese più caldo da quando a Taranto, dicevo, da quando noi facciamo le nostre rilevazioni, che sono delle rilevazioni che noi abbiamo già da tanti anni. E tra l'altro è stato un mese assolutamente avaro di precipitazioni, avaro di piogge. Dice, ma tifa per il maltempo? No, tifo per il fatto che ci deve essere un'alternanza nelle
0: Beh,
1: stagioni,
0: certo, com'è? È giusto che sia.
1: perché le campagne hanno bisogno di pioggia. Ecco, vi dico semplicemente questo: ci sono molte aree del Tarantino dove abbiamo registrato una media di precipitazioni di 0,0, cioè dove nel mese di settembre non è piovuto affatto. Per tornare a un altro mese di settembre completamente privo di precipitazioni, pensate, bisogna tornare al 1943. Questo ci dà l'idea di come questo mese di settembre è stato anomalo,
0: Quindi quando parliamo di cambiamento climatico, insomma, non è solo una parola,
1: no?
0: evidentemente.
1: No, non è solo una parola, anche se il cambiamento climatico deve essere visto in un'ottica almeno trentennale, perché quando si studia il clima si devono vedere i dati almeno dell'ultimo trentennio. Però effettivamente i dati dell'ultimo trentennio continuano a dire

0: Che questi episodi di siccità, questi episodi di caldo intenso fuori stagione stanno aumentando man mano che si va avanti del tempo. Tanto è vero che il precedente record risale al 2023, mentre gli ultimi 20 anni di rilevazione hanno delle medie che sono superiori alla norma in 18 casi su 20. Questo chiaramente ci deve dare un pochettino un piccolo campanello d'allarme. Ecco, vedete le ultime cartine, anche scorrono le cartine dei giorni successivi, non cambia sostanzialmente nulla. Questa zona di alta pressione, vedete come giustamente la regia sta mandando in onda tutte le varie cartine. Questa H, questa zona di tempo buono, questa K, diciamo che è sopra le nostre teste, continuerà ancora ad agire imperterrita. Probabilmente, diamo questo annuncio, qualcosa dovrebbe cambiare verso la seconda parte della prossima settimana, ma ci dovremo aggiornare.
1: Io le chiedo sempre a questo punto che tempo farà per chi andrà allo stadio, ma questa settimana non ci serve saperlo perché insomma lo Iacovone resta vuoto, si gioca in trasferta, però io non so se lei è tifoso, ma abbiamo una
0: Sì.
1: sorpresa stamattina.
0: Ah,
1: È venuto a
0: ecco.
1: trovarci il nostro direttore
0: Ciao.
1: perché ieri appunto c'è stata la partita di Coppa Italia ad Ossuni, vinta per 3-1 dal Taranto. Vi abbiamo raccontato tutto, trovate tutto sui nostri canali social, però volevamo capire com'è andata e anche cosa succede domenica. Prego.
2: Com'è andata? Vediamo se posso adesso, vediamo se posso. Ecco, sto
1: Può,
2: fermo
1: direttore,
2: qua, non mi
1: resta
2: muovo,
1: lì,
2: non mi muovo di
1: resta lì.
2: qua. Le indicazioni di
1: Le
2: Candelli.
1: indicazioni di Candelli dalla regia, fermo lì.
2: Che non sono indicazioni, sono dei dettami. È
1: Ditta.
2: andata bene. Buongiorno a te, Marina. Buongiorno al nostro Vittorio. Abbiamo parlato di meteo. Sì, sicuramente, però ieri è andata bene. È andata bene. Il Taranto ha vinto 3-1 Ostuni. Una prova convincente che consente ai rossoblù di passare il turno in Coppa Italia. E questo è quello che conta a livello sportivo. Ma la cosa più importante, invece, sotto il punto di vista del cambio di passo, è finalmente vedere un Taranto diverso, un Taranto capace di gestire i ritmi della partita, di modularli in base a quelle che erano le esigenze di campo, di alzarli parecchio nel primo tempo e di sfruttare due regali, tra virgolette, della retroguardia dello Stuni. Stiamo guardando le immagini della
1: Insieme
2: gara.
1: alle
2: Questo
1: immagini.
2: è il primo regalo che porta al gol di Soldani, situazione che si è ripetuta anche nel secondo tempo per il gol di Odia, con un Taranto che ha fatto una grandissima pressione. Una squadra che sembra essere consapevole dei propri mezzi, consapevole della propria forza e consapevole di avere una rosa che in questo momento, grazie agli ultimi inserimenti, sembra davvero non avere nulla a che vedere con l'eccellenza. È chiaro che è un percorso ancora lungo, è una squadra, come diciamo spesso, in pieno rehab, è una squadra che deve recuperare condizione fisica e lo sta facendo, mettendo giri nel motore, che deve recuperare anche la propria consapevolezza. Questo è il secondo regalo di giornata, e le consapevolezze di essere gruppo, di avere giocatori importanti come quello che avete visto lì, insomma Taurino. Questo invece è il tris firmato da Odì. Insomma, Maria, diciamo che i gol se li è
1: Beh sì,
2: fatti lo Stuni.
1: tra domenica e ieri, insomma, ne abbiamo visti di
2: No,
1: gol, sei
2: assolutamente
1: gol
2: sì.
1: in pochi giorni.
2: Assolutamente sì, e poi è una squadra, ecco, questo è un intervento importante, è una squadra che al di là del gruppo deve avere la consapevolezza di essere capace di riuscire a risolvere le partite anche attraverso i colpi dei singoli, perché la qualità dei singoli che fanno parte di questa rosa è fuori discussione. Ecco, qui c'è un errore di Rajkovic, credo che insomma va bene, è un momento no per il ragazzo e si sbloccherà sicuramente, però è una squadra che sicuramente si rivede in quello che è il suo manico. Il manico è formato da Mister Tiozzo e dal direttore sportivo Montervino, quindi c'è da ben sperare anche in virtù di ciò che arriverà domenica, quando il Taranto sarà di scena a Canosa. Sfida complicatissima, ma come quella di ieri, altrettanto importante. Ieri importante perché abbiamo scoperto lo scorso anno quanto sia fondamentale andare avanti in Coppa Italia durante la stagione d'eccellenza. Domenica c'è uno scontro diretto con quella che forse è la squadra antagonista del Taranto per eccellenza in questo campionato, al pari Rosquinzano probabilmente, ma io credo che il Canosa abbia un'esperienza maggiore rispetto ai bianconeri leccesi. Quindi bisogna fare risultato, bisogna dare risposta e seguito a quelli che sono i miglioramenti emersi in queste settimane.
1: Bene, direi che c'è bel tempo
2: Sì,
1: per quanto riguarda il Taranto, c'è anche bel tempo
2: in
1: in tutti
2: tutti
1: i
2: i sensi,
1: sensi,
2: sì, in
1: perché
2: tutti i
1: questo
2: sensi.
1: sarà un bel weekend. Possiamo chiudere questa trasmissione con gioia. Grazie per essere stato con noi a Vittorio
2: Grazie a
1: Spagnoletti
2: voi.
1: dell'Associazione Meteo Taranto. Grazie a Dario Gallitelli per questo excursus sulla Coppa Italia e insomma anche su quello che ci attende domenica calcisticamente parlando. Grazie soprattutto a tutti voi che ci avete seguito in tanti anche questa settimana. Noi ci ritroviamo come sempre lunedì con Di Buon Mattino, ma vi ricordo

0: I giornali nazionali e quelli locali, gli approfondimenti, le interviste, gli ospiti in studio, ma anche i collegamenti dalla città. Torna l'appuntamento con Di Buon Mattino ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 7. Vi aspetto.
1: Allora sì, abbassiamo il volume. E questo è lo spot di Futura, tutti i giovedì alle 15 su Studio 100. Non abbiamo neanche avuto il tempo di gustarci il successo dei giochi del Mediterraneo. Da qualche giorno Taranto è ripiombata nella sua realtà, una realtà di una città che sì, guarda avanti, vuol darsi un altro futuro, e il nome della trasmissione da 3 anni non è casuale. È una città che sta pensando oltre la siderurgia, oltre l'acciaio, ma intanto abbiamo un problema da affrontare e risolvere tutti insieme, ognuno per le proprie responsabilità. Ex Ilva significa la madre di tutti i problemi da affrontare e risolvere definitivamente. Futura racconterà questo passaggio epocale per Taranto, faremo un bilancio dei giochi, parleremo dei problemi dell'Ilva, parleremo di quello che ci aspetta da qui ai prossimi anni, tutti i giovedì alle 15, Futura su Studio 100.
2: Nel gruppo Marraffa Wirent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
3: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Nei nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro. Sei tu.
4: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
5: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. È innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
6: Mi aiuta con i compiti di matematica?
7: Io vorrei vedere un castello.
8: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
9: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
10: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
11: Le parole del sindaco Bitetti sul tetto agli studenti stranieri e sul divieto del burka scuotono la maggioranza e il centro-sinistra. Le dichiarazioni sono state rilasciate durante la presentazione del libro Manifesto per l'Occidente del ministro Valditara. Carenze di personale, problemi contrattuali e sicurezza, l'USB proclama lo stato di agitazione per i lavoratori di Sanità Service del 118 CUP e ausiliariato. Chiesta una conciliazione urgente in prefettura, se il confronto fallirà, possibile lo sciopero. Il Giovanni Paisiello Festival torna a Taranto dal 14 al 30 ottobre. Dopo il rischio di uno stop annunciata, un'edizione ridotta con concerti, nuovi talenti, appuntamenti per le scuole e il premio Paisiello.
12: E bentrovati con l'informazione di Studio 100, apriamo la nostra edizione di 100 Notizie, come avete ascoltato dalle nostre anticipazioni, con le dichiarazioni del sindaco Piero Bitetti in occasione della presentazione del libro Manifesto per l'Occidente a cura del ministro Valditara, dichiarazioni che scuotono la maggioranza e il mondo politico di centro-sinistra nell'occhio del ciclone, soprattutto le frasi relative al tetto sugli studenti stranieri e sul burka. Il servizio di Maria Laura Paletta.
13: Sono a favore del divieto di indossare il burka, non fosse altro perché siamo gelosi dei nostri valori, le nostre tradizioni vanno rispettate, così come va rispettata la presenza del crocifisso nelle aule. Introdurre il tetto del 30% degli stranieri nelle scuole? Sono d'accordo. Aumentare in maniera esponenziale la presenza di altre nazionalità rischia di compromettere i nostri ragazzi. A fronte dell'inevitabile polverone mediatico sollevato e prescindendo dall'opportunità di simili dichiarazioni in un contesto multietnico e al contempo segnato da tensioni come quello ionico, le dichiarazioni del sindaco di Taranto Piero Bitetti, riportate anche dalla RAI, meritano quantomeno una riflessione politica. A partire dal contesto, siamo alla presentazione del volume Manifesto per l'Occidente, i valori universali della nostra cultura, a cura del ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, e il discorso cade invariabilmente sulla proposta di legge governativa. Il sindaco presente all'evento, pur non essendo chiamato necessariamente ad intervenire, come del resto accade su questioni ben più stringenti della quotidianità, lo fa in maniera chiara ed inequivocabile. A questo punto c'è chi tira in ballo il background politico del primo cittadino, chi ricorda che non si tratta della prima volta in cui Bitetti scivola su determinati argomenti, ma l'interrogativo principale resta: perché? Se in un momento di pace amministrativa, infatti, affermazioni del genere sarebbero apparse quantomeno poco coerenti in un sindaco a capo di una coalizione di centrosinistra, nell'attuale situazione politica tarantina, in cui si vocifera sempre più insistentemente di una crisi della maggioranza e di malumori tali da non rendere sicuro l'approdo dell'amministrazione al prossimo anno, la mossa assume un significato diverso. Di certo le reazioni all'interno della maggioranza non si sono fatte attendere. Luca Contrario ha definito quelle del sindaco parole inappropriate e facilmente fraintendibili, precisando però di conoscere Bitetti e di sapere che condivide il principio per cui a Taranto nessuno è straniero. Più netta la posizione di Gianni Tartaglia, che nel doppio ruolo di consigliere di maggioranza e dirigente scolastico ribadisce la propria contrarietà alla proposta governativa sul tetto del 30% degli alunni stranieri. Sulla questione è intervenuta anche la consigliera di maggioranza Bianca Bosniaku, che ha richiamato la situazione specifica della realtà locale. A Taranto gli studenti con cittadinanza non italiana sono meno del 2% della popolazione scolastica, le emergenze del capoluogo ionico sono ben altre. Dal fronte politico arrivano reazioni ancora più decise. Rifondazione Comunista definisce allarmante la posizione espressa da Bitetti a pochi mesi dall'omicidio di Bakary Sakho e dai giochi del Mediterraneo. Lo stesso PD, con cui nei mesi scorsi si parlava di manovre di avvicinamento, riafferma per bocca della capogruppo in consiglio comunale Alexia Serio che la posizione del partito è chiara: la scuola è luogo di incontro e integrazione. Alleanza Verdi e Sinistra respinge categoricamente la distinzione tra quelli che il sindaco chiama i nostri ragazzi e i bambini di altra nazionalità, mentre il Movimento 5 Stelle invita il primo cittadino a occuparsi dei problemi reali della scuola tarantina, sottolineando poi l'incoerenza di una compagine guidata da un sindaco che esprime posizioni ben diverse. Restano quindi aperte le ipotesi sulle possibili letture delle dichiarazioni, una presa di posizione rivolta a determinate sensibilità presenti nella coalizione, un tentativo di ridefinire il proprio posizionamento politico o semplicemente un modo maldestro di sviare l'attenzione pubblica da problematiche ben più preoccupanti. Domande che al momento restano aperte.
12: E proprio su questo argomento questa mattina Marina Luzzi ha intervistato Enzo Pilò, legale rappresentante dell'associazione Babele.
14: Siamo rimasti basiti dalle parole del sindaco Bitetti, innanzitutto perché dà l'esatta idea di non avere nessuna conoscenza della situazione a Taranto, ovvero su 74.755 alunni, 1.990 sono di origine straniera e di questi 1.990, 996 sono nati in Italia. Quindi non capiamo per quale motivo abbia voluto pronunciare queste parole, se non per unirsi a questa campagna allarmistica del governo. È chiaro che se i quartieri diventano quartieri ghetto, dove vivono solo stranieri poveri, è normale che in quelle scuole che insistono su quei quartieri si iscrivano soltanto alunni stranieri. Tutta la zona Borgo sta diventando un quartiere ghetto, cioè tutti i palazzi fatiscenti vengono affittati a cifre astronomiche a cittadini stranieri e non c'è nessuna politica abitativa, il comune non ha messo in atto alcuna politica abitativa per il territorio di Taranto. Guardate, il problema abitativo è un problema che non riguarda soltanto i cittadini stranieri, ma riguarda anche i cittadini italiani, soprattutto i più giovani. I prezzi sono arrivati alle stelle, abbiamo 500 euro per un monolocale, quindi l'invito che noi facciamo al sindaco è di occuparsi delle politiche abitative e di parlare di cose che conosce o perlomeno documentarsi prima di prendere la parola.
12: Adesso cambiamo argomento e ci occupiamo dell'ex Ilva, mentre si attende che la Corte d'Appello di Milano si esprima sulla richiesta sospensiva dei legali di Acciaierie d'Italia e Ilva in amministrazione straordinaria, confermando meno lo stop dell'area a caldo entro la fine di ottobre. Si chiarisce la questione relativa all'indotto sul fronte sindacale. La cassa integrazione per 38 dipendenti su 40 del sito di Salerno annunciata ieri dall'azienda ha messo in allarme i sindacati che chiedono un incontro urgente. Il servizio di Marina Luzzi.
15: In attesa che la Corte d'Appello di Milano si esprima sulla richiesta di sospensiva dei legali di Acciaierie d'Italia a Ilva e NAS, confermando meno lo stop all'area a caldo entro fine ottobre, a prescindere dalla decisione della Cassazione, c'è una buona notizia per le imprese dell'appalto del siderurgico. Le aziende temevano che prima che i loro compensi dall'ex Ilva dovessero essere saldati i debiti con lo Stato e d'altronde così faceva intendere l'ultimo prestito al siderurgico da oltre 100 milioni di euro, deliberato solo qualche giorno fa. La questione però si è risolta con un articolo inserito ieri nel decreto legge giustizia. Nel testo si legge che il VNAS e Acciaierie d'Italia NAS sono autorizzate a effettuare i pagamenti dei debiti sorti nel corso delle procedure per la continuità operativa. Intanto però restano i dubbi sul futuro del siderurgico e si chiede a Roma di fugarli. A valle della sentenza della Suprema Corte, sia che si decreti la marcia dell'intero stabilimento o della sola area a freddo, chiederemo al governo, scrive in una nota IG Taranto, un piano operativo verificabile e alle autorità competenti un confronto fondato sui dati, con modalità di conservazione degli impianti, controlli pubblici e un cronoprogramma degli interventi. Le imprese dell'indotto hanno bisogno di sapere quali attività continueranno, quali ordini saranno eseguiti e quali strumenti proteggeranno l'occupazione. La chiusura di una capacità produttiva strategica richiede una motivazione tanto rigorosa quanto sono gravi le sue conseguenze. Sul fronte sindacale non si registrano buone notizie. La cassa integrazione per 38 dipendenti su 40 del sito di Salerno, annunciata ieri dall'azienda, ha messo in allarme i sindacati locali. Il timore è che il ricorso all'ammortizzatore sociale si allarghi a macchia d'olio. Per questo hanno richiesto un incontro urgente con Acciaierie d'Italia NAS. A questo si aggiunge, si legge nella lettera indirizzata anche a Ministero del Lavoro e Presidenza del Consiglio dei Ministri, la preventiva comunicazione del pagamento diretto INPS, condizione ancora in discussione nel decreto che dovrebbe essere adottato dal governo per la gestione dell'eventuale emergenza. In pratica l'azienda chiederà che sia l'istituto di previdenza a pagare al suo posto la cassa. I rappresentanti però dicono non erano questi patti, sarebbe dovuto avvenire solo una volta appurato definitivamente lo spegnimento dell'area a caldo dopo la sentenza della Cassazione. Ricordiamo che l'udienza a sezioni unite è prevista per il 20 ottobre, poi bisognerà attendere la decisione.
12: Continuiamo a parlare di lavoro, questa volta parliamo di Sanità Service, stato di agitazione.

0: I suoi lavoratori, l'USB denuncia carenze di personale, problemi contrattuali e criticità nella sicurezza e chiede un tentativo urgente di conciliazione in prefettura. In caso di esito negativo, non è escluso il ricorso allo sciopero.
1: Stop di agitazione per il personale di Sanita Service ASL Taranto, impiegato nel servizio di emergenza 118, nel CUP e nell'ausiliariato. A proclamarlo è l'Unione Sindacale di Base, che denuncia criticità organizzative, contrattuali e di sicurezza rimaste irrisolte nonostante le ripetute richieste di confronto. Il sindacato ha chiesto alla Prefettura di Taranto di attivare con urgenza un tentativo di conciliazione. Al centro della vertenza ci sono organici, inquadramenti professionali, turni e riconoscimento delle mansioni effettivamente svolte. Per il 118 l'USB segnala la mancata formalizzazione dell'organigramma e il mancato riconoscimento degli inquadramenti superiori. Contesta inoltre l'assenza di un sistema di reperibilità per un servizio attivo 24 ore su 24, il mancato riconoscimento dei buoni pasto nei turni 12 ore e questioni ancora aperte sulla gestione del monte ore e dei tempi di vestizione. A queste si aggiungono le criticità denunciate sulla sicurezza delle postazioni e sulla sorveglianza sanitaria degli autisti soccorritori. Nei CUP, i centri di prenotazione, le contestazioni riguardano inquadramenti ritenuti non corretti e disomogenei rispetto alle altre sanità service pugliesi. Il sindacato chiede più ore per i dipendenti ancora a tempo parziale, segnala un ricorso eccessivo allo straordinario, carenze di personale e difficoltà nel sostituire gli assenti. Per l'ausiliariato, USB ritiene sottostimato il fabbisogno di lavoratori anche in vista dell'entrata a regime dell'ospedale San Cataldo e del potenziamento dei servizi sanitari sul territorio. Chiede lo scorrimento della graduatoria esistente, un migliore programma di turni e condizioni di sicurezza adeguate nei trasporti intraospedalieri per personale e pazienti. Durante la procedura di conciliazione saranno sospese le iniziative di lotta. Se il confronto non darà risultati, il sindacato si riserva ulteriori mobilitazioni e lo sciopero, garantendo i servizi essenziali. Annunciata anche un'assemblea retribuita con presidio davanti alla sede ASL. La data resta ancora da definire.
0: Adesso iniziamo la nostra pagina, apriamo la nostra pagina relativa alla cronaca con una notizia che arriva da Martina Franca: un'esplosione improvvisa in una traversa del centro del capoluogo della Valle d'Itria ha attirato l'attenzione degli agenti del commissariato che si trovavano in servizio a bordo di un'auto di pattuglia. A provocare il forte boato, secondo quanto ricostruito dalla Polizia di Stato, sarebbe stata l'accensione di una batteria di fuochi d'artificio. Gli agenti sono intervenuti immediatamente, riuscendo a risalire al presunto autore, un uomo di 48 anni, residente a Martina Franca, che in quel momento si trovava in compagnia del figlio minorenne e di altre due persone, amici e coetanei del giovane. Durante la perquisizione dell'auto, la polizia ha trovato sotto il sedile anteriore una confezione contenente 9 petardi inesplosi. Nel bagagliaio è stata inoltre rinvenuta un'ascia con manico in legno e testa in acciaio lunga 13 centimetri. Il 48enne, che avrebbe ammesso le proprie responsabilità, è stato denunciato in stato di libertà all'autorità giudiziaria per porto abusivo di oggetti atti ad offendere e accensione ed esplosione pericolosa in pubblica via. Tutto il materiale rinvenuto è stato posto sotto sequestro. Altra notizia che riguarda la nostra pagina di cronaca, ci spostiamo a Taranto: un 46enne è stato arrestato in flagranza dai carabinieri della compagnia di Taranto con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L'intervento è avvenuto nell'ambito di un servizio di controllo contro lo spaccio dei quartieri periferici della città. I militari hanno notato l'uomo dirigersi a passo svelto verso la propria automobile e, insospettiti dal comportamento, hanno proceduto ad un controllo della perquisizione personale. In tasca gli sarebbe stato trovato un involucro contenente circa 5 grammi di cocaina. La successiva perquisizione domiciliare ha portato al rinvenimento di altri 2 grammi di hashish, oltre a 2 bilancini di precisione e materiale per il confezionamento della droga. Lo stupefacente sequestrato sarà sottoposto agli accertamenti tecnici dei laboratori del nucleo investigativo del Comando Provinciale dei Carabinieri di Taranto. Il 46enne è stato sottoposto agli arresti domiciliari. Adesso torniamo ad occuparci del rigassificatore. Dal molo polisettoriale di Taranto, il Ministero per l'Ambiente e la Sicurezza Energetica avrebbe richiesto integrazioni e chiarimenti alla proponente, concedendo 30 giorni di tempo per rispondere. Il servizio di Maria Laura Paletta.
2: Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha chiesto al proponente del progetto del rigassificatore al molo polisettoriale di Taranto di integrare la documentazione nell'ambito della procedura di valutazione di impatto ambientale. Le richieste del MASI

0: cui si dovrà fornire risposta entro 30 giorni. Comunicate tramite PEC in data 29 settembre coincidono in larga parte con le osservazioni già sollevate dagli enti locali, dal Comune alla Provincia alla Regione, oltre che dalle associazioni e dai comitati cittadini. Tra gli aspetti sui quali il Ministero chiede ulteriori approfondimenti, infatti, ci sono le valutazioni di carattere ambientale, con particolare riferimento all'inquinamento atmosferico e agli effetti cumulativi determinati dalla presenza degli impianti già esistenti nell'area interessata dal progetto. Ma non c'è soltanto la questione ambientale, come spiega il Presidente della Commissione Ambiente del Comune di Taranto, Gian Domenico Vitale.
1: Non viene fatto un programma reale sullo sviluppo economico, sia da un punto di vista occupazionale che da un punto di vista proprio di sviluppo economico territoriale. Quindi il MASE ribadisce la necessità di un piano reale, quindi comunque mantenga un prospetto sia sui posti di lavoro che sullo sviluppo economico e commerciale del territorio, e soprattutto sottolinea come tra le righe un progetto di rigassificazione collida con quello che è il progetto legato all'hub dell'eolico offshore, quindi due fonti energetiche completamente diverse, in questo caso una fonte fossile e una fonte rinnovabile, e ribadendo appunto come il territorio di Taranto abbia bisogno di progetti sicuramente di più lungo respiro.
0: Sul progetto resta ferma la posizione dell'amministrazione Bitetti. Siamo contrari al rigassificatore, ha ribadito l'assessore all'ambiente Fulvia Gravame. Continueremo a seguire con attenzione l'iter autorizzativo nell'interesse della salute e della tutela ambientale del territorio ionico.
2: Ci spostiamo in provincia, continuano le segnalazioni relative allo stato di degrado di Pulsano, in particolare in Viale del Melograno, dove vengono denunciati rifiuti e materiali abbandonati. Intanto il sindaco interviene sui social su un altro episodio di abbandono e incendio di rifiuti. Il servizio è di Giovanna Calabrese.
3: Diverse segnalazioni, PEC, poste e documentazione fotografica per denunciare il degrado in cui versa Viale del Melograno a Pulsano. A sollevare il caso sono il Comitato Spontaneo Pulsano Area Nuova e alcuni cittadini.
4: Abbiamo segnalato qualche giorno fa al sindaco e al responsabile del settore ambiente del comune di Pulsano lo stato di degrado in cui versa Viale del Melograno, una strada che si trova a poche centinaia di metri dall'ultimo incendio che si è verificato qui nella zona di Marina di Pulsano. È praticamente una discarica a cielo aperto.
3: Basta percorrere il tratto di strada a piedi per trovare masserizie, scarti di edilizia e soprattutto erba secca accatastata sul ciglio della strada, sul suolo pubblico, accanto a una pineta privata apparentemente abbandonata.
4: Pineta che versa in uno stato di abbandono. Solo l'anno scorso il sindaco ha emanato un'ordinanza nei confronti della proprietaria di questa pineta, ma non ha sortito alcun effetto. Noi come comitato pensiamo che sanzionare chi è incivile è il minimo. Bisogna ovviamente continuare e non lasciare che questi interventi si rivelino soltanto interventi spot da dare in pasto ai social. Il comune di Pulsano non ci ha fornito alcun tipo di riscontro.
3: Intanto il sindaco Pietro D'Alfonso interviene sui social mostrando le immagini di una persona che abbandona alcuni rifiuti e poi li incendia. Il video, ha fatto sapere, sarà sottoposto all'autorità giudiziaria per gli accertamenti. D'Alfonso ha aggiunto che bisogna fermare chi trasforma il territorio in una discarica e che l'amministrazione continuerà a denunciare.
2: La difesa dell'agroalimentare, la lotta contro l'Italian Sounding a Roma, la relazione della commissione d'inchiesta sui reati nel settore con la presenza anche del consorzio del primitivo di Manduria. Ce ne parla Maria Elena Rodriguez da Montecitorio.
5: Tutelare le produzioni d'eccellenza e difendere le aziende del territorio. Nella sala della Regina di Montecitorio la Commissione parlamentare d'inchiesta sulle ecomafie ha fatto il punto sull'impatto delle frodi agroalimentari in Italia.
6: Parliamo di oltre 130 miliardi di euro che vengono incamerati all'estero e anche all'Italia con prodotti che fintamente vengono venduti come prodotti italiani, ma che in realtà prodotti italiani non lo sono. Anche in Puglia abbiamo un problema di questo tipo, soprattutto in relazione alla filiera vitivinicola e in relazione anche alla produzione dell'olio.
5: Di fronte alle minacce del mercato parallelo, la risposta passa dalla tracciabilità e dalla qualità. A rappresentare la Puglia d'eccellenza Montecitorio, il presidente del Consorzio di tutela del primitivo di Manduria, Novella Pastorelli.
7: Un evento importantissimo, in quanto la Commissione Reati Agroalimentari svolge un importantissimo ruolo nei confronti del

0: Made in Italy per la tracciabilità e per la tutela dei prodotti agroalimentari italiani. Noi siamo stati invitati in qualità di eccellenza insieme ad altri prodotti tipici italiani. Naturalmente il primitivo di Manduria, DOC e DOCG, sappiamo, è il più grande, uno dei più grandi vini nobili italiani. Il consumatore dovrebbe essere sempre attento alla qualità ed acquistare sempre prodotti di qualità. Questo è un invito che faccio a tutti. Il Consorzio di tutela del primitivo di Manduria svolge un ruolo fondamentale dal punto di vista proprio della tutela del prodotto. Nel 2023 abbiamo introdotto la fascetta di Stato, il contrassegno, quindi è un indice di riconoscibilità del prodotto di qualità, proprio la fascetta di Stato che rappresenta la tracciabilità del prodotto dalla vigna fino al consumatore finale e allo scaffale. Quindi un consumatore attento deve andare a comprare soltanto bottiglie che siano correlate di quella fascetta.
1: Da Montecitorio al mercato globale, la tutela dei grandi vini pugliesi resta fondamentale per difendere le eccellenze del Made in Italy.
2: Parliamo adesso di sport, di contributi per le famiglie. Lo scorso anno la Regione Puglia lanciò un contributo per agevolare la partecipazione dei minori alle attività sportive. Quest'anno invece la misura non sarebbe stata prorogata.
3: Che fine ha fatto il bonus sport della Regione Puglia? Nell'anno che vede Taranto e la Puglia sotto i riflettori internazionali, proprio grazie allo sport dalla Regione al momento non arrivano notizie sulla possibile proroga del voucher introdotto lo scorso anno per aiutare le famiglie a sostenere i costi delle attività sportive dei propri figli. Il contributo prevedeva 400 euro per bambini e ragazzi tra 6 e 18 anni, destinati alle famiglie con ISEE fino a 17.000 euro per nuclei con un massimo di 3 figli, una soglia che aumentava a 28.000 euro per le famiglie con 4 o più figli. Un aiuto concreto per coprire le spese di iscrizione alle società sportive e permettere ai più giovani di praticare attività fisica. La risposta delle famiglie era stata significativa, oltre 14.000 le richieste, appena 1.063 i beneficiari, a fronte di una dotazione complessiva di 400.000 euro. Numeri che raccontano una domanda molto più ampia delle risorse disponibili e riportano al centro il tema dell'accesso allo sport, in un quadro già segnato da calo demografico e famiglie in difficoltà. Secondo recenti classifiche nazionali, infatti, in Puglia, in particolare a Taranto, la partecipazione dei più giovani alle attività sportive resta un tema delicato, una situazione legata a diversi fattori, dalla disponibilità e distribuzione degli impianti, un tema parzialmente risolto grazie ai giochi del Mediterraneo, alle condizioni economiche di famiglie già pesantemente provate, dai rincari sul carrello della spesa, bollette energetiche e benzina, a fronte di stipendi sempre uguali e lavori spesso precari. Ed è proprio su questo punto che il bonus aveva provato ad intervenire. Vogliamo che ogni ragazzo possa frequentare una palestra, un campo, una piscina, perché lo sport è salute, socialità e crescita e nessuno deve esserne escluso, aveva dichiarato l'allora assessore al ramo Raffaele Piemontese. Un principio che resta sempre attuale riporta la domanda al presente. Il bonus sport sarà riproposto dalla Regione? Al momento non ci sono indicazioni sulla proroga, ma appare chiara la necessità di politiche mirate che, al di là degli slogan promozionali dei giochi, rendano concretamente lo sport un diritto per tutti e non un lusso per pochi.
2: Dopo un anno di restauro, tornano nella cattedrale di San Cataldo le due tele di Giovanni Molinari, la caduta della manna, la moltiplicazione dei pani e dei pesci, un lavoro minuzioso che ha restituito alle opere la loro cromia originaria. Il servizio di Giovanna Calabrese.
4: Dopo un anno di restauro, tornano nella cappella del Santissimo Sacramento della Basilica Cattedrale di San Cataldo le due tele di Giovanni Molinari, la caduta della manna e la moltiplicazione dei pani e dei pesci. Un lavoro minuzioso realizzato al Museo Diocesano dalla restauratrice conservatrice di beni culturali, Maria Gaetana di Capua, insieme alla sua equip.
5: È un lavoro per salvaguardare non solo la materia che costituisce queste due opere monumentali, perché si tratta di due opere monumentali proprio per la grande dimensione. Pensate che insieme sono 42 metri quadri di tela. L'intervento più importante è stato quello del consolidamento del colore, in quanto si presentava molto decoeso rispetto al supporto tessile. E la rimozione di toppe che erano state applicate intorno agli anni 70 del XX secolo e che erano state applicate sia sulla pellicola pittorica, quindi sul davanti del dipinto,

0: che sul retro, danneggiando chiaramente la pellicola pittorica.
1: Le due opere che si trovano nello stesso ambiente presentavano condizioni conservative diverse. La moltiplicazione dei pani e dei pesci, restaurata nel marzo 2026, aveva uno scurimento delle vernici, oltre a ridipinture e alcune toppe. La caduta della Manna, invece, aveva subito uno sbiancamento delle cromie a causa dell'esposizione alla luce. Il recupero delle due tele completa il restauro dello spazio del Santissimo Sacramento sostenuto da Italcave.
2: Restaurare un'opera d'arte non significa solo conservarla, ma anche renderla nuovamente fruibile e tramandabile. È proprio questo il senso con cui abbiamo voluto sostenere questi interventi, non perché rimangano il nostro segno, ma perché rimangano le opere, perché continuano a essere leggibili, comprese e ammirate anche da chi verrà dopo di noi.
1: Dalla Manna alla moltiplicazione dei pani e dei pesci, le due opere richiamano il tema del nutrimento e il mistero dell'Eucaristia.
3: E la cosa più bella è che il restauro lo ridona un po' alla città e rende giustizia a questo angolo della cattedrale che è meno conosciuto del cappellone, ma che in realtà ha una sua importanza sia dal punto di vista di tutto quello che arreda la cappella, fra cui l'altare con i capi altare di Giuseppe San Martino, tanto per dire, ma anche questo ciclo pittorico con una catechesi sull'Eucaristia, perché le persone che entrano nella cappella del Santissimo possono essere avvolte dal racconto del mistero eucaristico.
4: È quello che sempre la Chiesa ha promosso lungo i secoli, attraverso l'immagine, attraverso le rappresentazioni sacre.
5: Sembrava sul punto di fermarsi, invece il Giovanni Paisiello Festival riparte dopo il rischio concreto di uno stop. La manifestazione torna a Taranto dal 14 al 30 ottobre. Sarà un'edizione ridotta, ma costruita per non spezzare una storia ormai consolidata con la città. Ce ne parla Sabrina Morea.
6: Il Giovanni Paisiello Festival si farà, presentata questa mattina alla Camera di Commercio, la 24ª edizione per il 2026 da parte dell'Associazione Amici della Musica Arcangelo Speranza. Il programma è stato presentato dal direttore artistico Lorenzo Mattei e da Paolo Orruta, quindi questo festival destinato inizialmente a non tenersi. Anche per quest'anno, grazie a una rete di partecipazione di pubblico e privato, si terrà a Taranto a partire dal 14 ottobre.
7: Quest'anno ha rischiato davvero la chiusura perché sono venuti meno dei finanziamenti che avrebbero impedito di portare avanti un programma ricco come gli altri anni. Ci siamo riusciti con mille difficoltà, con sei eventi che vogliono aprire il festival anche a un pubblico giovane, perché dobbiamo investire sulle nuove generazioni e quindi ci sarà addirittura una contaminazione con la musica rock o a spettacoli che legano la tradizione del teatro dei burattini. L'ultimo evento, quello di chiusura il 30 ottobre, con un artista internazionale che ha ricevuto l'anno scorso il premio Paisiello, che è Nicoletta Parascivescu. A compensazione della mancanza di un'opera lirica che per ragioni di budget non abbiamo potuto mettere in scena, ho pensato che si potesse investire su chi oggi la musica la scrive, cioè i grandi sforzi di comporre il nuovo, e abbiamo scelto la classe di composizione. Sono tutti giovanissimi compositori che si stanno formando nel Conservatorio Paisiello di Taranto.
8: Tante realtà, anche più piccole, che ci sostengono. È novità delle ultime ore anche il Comune di Taranto, per cui siamo davvero contenti del risultato, e questo ci consentirà di dare continuità a un festival che è iniziato 24 anni fa a camminare con le sue gambe, che vuole assolutamente proseguire in questo intento.
9: La Camera di Commercio ha il dovere, oltre che il diritto, il piacere di sostenere l'iniziativa del Paesiello Festival, perché rappresenta uno degli elementi culturali e identitari della nostra comunità, perché ogni euro investito in cultura rappresenta un moltiplicatore enorme per i fattori dell'economia, perché è testimoniato ed è rappresentato da un'associazione che storicamente ha ben agito sul territorio e che merita di essere sostenuta.
5: Presentato ufficialmente il programma di Passerella Mediterranea 2026, evento dedicato alla cultura, al wedding tourism, alla valorizzazione del territorio, all'artigianato, al design, ma anche alla solidarietà. Ce ne parla ancora Sabrina Morea.
6: Dal 15 al 18 ottobre Taranto, Martina Franca, Crispiano, Porto Cesareo, Grottaglia ospitano Passerella Mediterranea, Donne non Pupe, organizzato dall'Associazione di Promozione Culturale e Territoriale Urban Events. L'evento nasce come un percorso esperienziale capace di raccontare la Puglia attraverso le sue molteplici identità. L'alto artigianato, la storia, la cultura, le masserie, i borghi, i paesaggi rurali e il mare, attraverso un filo conduttore che mette al centro la bellezza come strumento di identità, partecipazione e responsabilità sociale. Passerella Mediterranea si pone l'obiettivo di diventare uno specchio della Puglia più bella, una terra che fa dei propri territori un ricordo indelebile agli occhi di chiunque vi partecipa.
10: Un evento che riunisce e raccoglie una rete sinergica fra istituzioni, imprese, aziende, professionisti, rivolto alla wedding destination, è rivolto al mondo, è rivolto al modo di poter far conoscere la nostra terra al mondo, quindi non siamo noi a cercare il mondo, ma è il mondo questa volta a cercare noi. All'interno di questo progetto abbiamo anche pensato di inserire un evento dedicato alla responsabilità sociale con il premio Donne non Pupe, che quest'anno vedrà il riconoscimento a Elisa Di Francesca, campionessa olimpionica, anch'essa vittima di violenza. In più abbiamo aggiunto anche un'altra bellissima situazione legata ai ragazzi, all'alta formazione, all'ITS Moda Miti Puglia, che racchiuderà, ho saputo proprio oggi che ci sono 25 ragazzi iscritti al concorso Premi Intrecci che ci valorizzeranno la loro creatività.
11: Un'iniziativa di questo genere non poteva non vederci coinvolte, sono 2 anni che abbiamo deciso di aderire a questo progetto con un entusiasmo coinvolgente, perché servirà a far conoscere le donne pugliesi e quello che rappresentano all'interno del territorio con tutto il connesso. Che siamo abituati a vedere la donna, purtroppo ancora, anche se molti passi sono stati fatti, relegata in condizioni che non sono adatte, insomma, alla sua figura. Ora invece dobbiamo abituarci a vedere non più soltanto la donna che sfila sulla passerella, perché come dico sempre, dietro quella donna c'è un mondo.
5: E questo era il nostro ultimo servizio, così si chiude la nostra edizione serale di 100 Notizie. Grazie di essere stati in nostra compagnia e buon proseguo di serata, ovviamente su Studio 100.

0: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno, solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.
1: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro forte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: Per vedere il futuro bisogna guardare dall'alto. Da 30 anni WeRent cambia la prospettiva dei vostri cantieri. Perché il domani non si aspetta, si progetta e si costruisce. Noi lo facciamo ogni giorno, unendo alla vasta flotta di mezzi a noleggio l'energia e la passione delle nostre persone. WeRent, 30 anni.

0: visione, elevare le vostre ambizioni.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

Bentrovati, buongiorno. È il 2 di ottobre, sono le 7 in punto. Siamo in diretta dagli studi di Via Polibio di Studio 100 anche oggi. Vi facciamo compagnia mentre bevete il caffè, fate colazione o state per accompagnare i bimbi a scuola. Siamo qui con le prime pagine dei giornali nazionali e con quelle locali e poi con i nostri approfondimenti, i servizi, gli ospiti, le interviste. Tutto questo è di buon mattino anche oggi. Tanti gli argomenti di cui parleremo, ovviamente ex Ilva, perché oggi dovrebbe essere il giorno della decisione della Corte d'Appello di Milano, sezione imprese. Avremo nostro ospite l'avvocato dei genitori che seguono da tempo questa battaglia giudiziaria, perché a questa battaglia hanno dato il via con la loro azione inibitoria. E poi parleremo del caso, delle parole del sindaco Bitetti sulla scuola Burca. Tetto alle classi degli stranieri al 30%. Ieri all'interno di Futura, il nostro programma condotto dal collega Angelo Di Leo, Bitetti ha ribadito di non aver mai parlato di un tetto al 30% per la scuola, ma insomma, poi ha ribadito anche quali sono le sue posizioni, che evidentemente le riascolteremo insieme. Sono posizioni che lo pongono più su una posizione conservatrice che progressista. Questo capiremo, cercheremo di capire quali conseguenze potrà avere e se le avrà sulla sua maggioranza. Ma avremo anche tanti altri argomenti. Parleremo di screening, prevenzione, in particolare del tumore della cervice uterina, perché la ASL di Taranto, insomma, mette in campo ulteriori forze per aiutare le donne a scoprire l'eventuale virus dell'HPV che potenzialmente causa questo genere di tumore. Insomma, questo e tanto altro oggi. Veramente molti gli argomenti, appunto, tra ambiente, scuola e approfondimenti. Quindi rimanete con noi. Nel frattempo cominciamo, come di consueto a quest'ora, a dare un'occhiata a agenzie e giornali, le prime pagine. Partiamo da ANSA, come sempre. Vedete appunto insieme a me: Meloni in pressing, flessibilità o misure restrittive. La Premier, l'inflazione pesa sul 20% del PIL. L'extragettito per aiuti mirati, vertice a Palazzo Chigi sulla manovra, il monito di Draghi. Ora integrazione e riforme, crescita sia la bussola dell'Unione Europea. I mercati nella bufera, con il petrolio oltre i 100 dollari, si impenna lo spread. Subito sotto ce ne andiamo in Francia, gli studenti incendiano la Francia, scuole date alle fiamme, 2000 fermi, le proteste, la cronaca di queste giornate. E poi ci sono gli approfondimenti con le interviste, il racconto con l'intervista a Bandit, Carovita e Gaza, tanti motivi di rabbia dei ragazzi. Subito sotto, la legge elettorale supera il primo scoglio, la maggioranza compatta nel voto segreto, la chiamata alle armi di Meloni, pienone in aula tra sospetti e vedette, e poi sgarbi in terapia intensiva, condizioni critiche ma stabili. Ci spostiamo, andiamo sul Corriere della Sera, prima pagina di un cartaceo per oggi. Allora, vediamo proprio una fotonotizia che riguarda gli scontri, la rivolta degli studenti incendia la Francia, scontri di piazza e polemiche. E poi al centro Conti, le mosse del governo, la richiesta del via libera dell'Unione Europea allo scostamento di bilancio, flessibilità, la lettera di Meloni a von der Leyen, legge elettorale, maggioranza compatta alla Camera, il vertice sulla manovra. Accanto il caso di cronaca per eccellenza degli ultimi mesi: i Poggi scelgono di non costituirsi come parte civile contro Sempio. Ovviamente parliamo

Di Garlasco. Ci spostiamo dal Corriere della Sera, andiamo sulla Repubblica. Eccola qui, l'Europa dice no a Meloni, respinta la richiesta italiana di alzare il tetto alla spesa. Abbiamo già dato più flessibilità.

0: alle primarie. Anche di questo appunto si parla sulla prima. C'è anche un caso di cronaca, lo vedete in questa piccola foto nel taglio basso. Setta in Valsusa, arrestato il maestro per abusi e schiavitù. Ci spostiamo ancora dalla Repubblica, andiamo sul Torinese, La Stampa, il quotidiano La Stampa apre sempre con la rivolta dei ragazzi, esplode la furia degli studenti, scontri e 1.000 fermi, Marsiglia preside cosparso di benzina. Anche qui di spalla abusi e violenze nella rete del guru, parla la vittima, eravamo schiave, l'indagine nel Torinese. Al centro flessibilità, Meloni preme sull'Unione Europea, si tratta sui fondi antinflazione, spread a quota 120, giù la borsa, Draghi avvisa la BCE, stabilizzare i tassi. C'è una vicenda che ci porta in America, shock in Tennessee, Crista sopravvive a due iniezioni letali ieri. Doveva morire, era stata condannata 18 anni fa, due iniezioni appunto nel momento proprio in cui si andava a concretizzare purtroppo la pena di morte, non sono bastate, è ancora viva. Noi ci fermiamo. C'è una piccola pausa, poi torniamo con altre prime pagine nazionali. A fra poco.
1: Allora sì, abbassiamo il volume. E questo è lo spot di Futura, tutti i giovedì alle 15 su Studio 100. Non abbiamo neanche avuto il tempo di gustarci il successo dei giochi del Mediterraneo. Da qualche giorno Taranto è ripiombata nella sua realtà. Una realtà di una città che sì, guarda avanti, vuol darsi un altro futuro. E il nome della trasmissione da 3 anni non è casuale. È una città che sta pensando oltre la siderurgia, oltre l'acciaio, ma intanto abbiamo un problema da affrontare e risolvere tutti insieme, ognuno per le proprie responsabilità. Ex Ilva significa la madre di tutti i problemi da affrontare e risolvere definitivamente. Futura racconterà questo passaggio epocale per Taranto. Faremo un bilancio dei giochi, parleremo dei problemi dell'Ilva, parleremo di quello che ci aspetta da qui ai prossimi anni, tutti i giovedì alle 15, Futura su Studio 100.
0: Eccoci qui, allora torniamo insieme e continuiamo a guardare le prime pagine dei giornali, ripartendo da Avvenire. Il quotidiano della CEI titola Tra bisogno e realtà. Le priorità del forum del terzo settore per la finanziaria, demografia, disparità e ambiente, coperta corta per Meloni, che ora dovrà convincere l'Unione Europea sull'utilizzo degli introiti IVA. Oggi in Consiglio dei Ministri il documento di finanza pubblica pesa la corsa dei rendimenti del BTP spread a 118. E poi ancora l'economia civile, territori più floridi senza troppi divari tra giovani ed anziani. Il decreto scuola, le scuole di italiano sono già in affanno, 31.000 in lista d'attesa. Sapete appunto che è stato pubblicato ieri il decreto scuola, appunto sarà uno dei temi fra poco che insomma sfioreremo. Al centro la rivolta contro tutto e tutti degli studenti francesi, 1.000 persone fermate, un preside cosparso di benzina. Accanto il grido dei bimbi con il Papa, vogliamo subito la pace, con 700 ragazzi avviata la settimana del Rosario. Poi carceri allo stremo, 20.000 detenuti più della capienza. Andiamo ancora avanti e da Avvenire ci spostiamo su Il Messaggero. La Francia spaventa l'Europa. Scontri in piazza con i liceali, timori su economia e debito. E sopra, salendo appunto sotto il titolo di testata, vedete il riferimento alla sfida di questa sera tra l'Italia e la Francia. Per la nuova Italia l'esame francese, Mancini all'attacco, FIGC scontro Malagò a Bodi. Accanto una notizia che ha a che fare, diciamo, di striscio con il mondo del calcio, la figlia dell'allenatore del Genoa, ex calciatore di Roma e nazionale De Rossi, chiede l'adozione alla nuova moglie del padre, Sara Felberbaum. Oggi in tribunale, insomma, c'è tutta una vicenda rispetto a questa storia. Al centro, torniamo sulle notizie legate alla politica, alla legge elettorale. La maggioranza tiene alla prova dello scrutinio segreto, pregiudiziale bocciata, Tajani Occhiuto, Letta media dopo le tensioni in Forza Italia.

0: tanto manovra la mossa del governo, taglio di 8 miliardi alla difesa, flessibilità, l'Unione Europea gela l'Italia. E poi l'intervista al leader d'Italia Viva Renzi, il centrosinistra, parli dei problemi reali della gente. Ci spostiamo ancora e andiamo su il giornale. Eccolo qui il titolo di apertura, assalto respinto, lo vediamo appunto subito sotto, altro che blitz, sullo Stabilicum la maggioranza compatta convince Vannacciani e riformisti e il governo ne esce più forte, pronti a lavorare per un altro anno. L'intervista a Bettini, niente veti su Renzi, al centro il caso Garlasco, parla la madre di Stasi, Alberto Innocente, è tempo di verità, tutto questo è anche per Chiara. E poi accanto sgarbi in ospedale grave per la polmonite, ricoverato al Gemelli. Ancora dal giornale ci spostiamo su Il Fatto Quotidiano. Senza soldi, ma più 14 miliardi in armi e bunker lampo. Governo di guerra. Unione Europea no a Meloni sulla flessibilità, ma il riarmo è sacro. La legge di bilancio, zero fondi per famiglie e imprese, ma Crosetto chiede rifugi più veloci. E poi ci sono ulteriori approfondimenti. Oggi Elish Line ne parlerà. In direzione Bettini al PD, solo armi difensive a Kiev, ma Conte dice no, serve una vera svolta. Dal Fatto Quotidiano andiamo su Il Sole 24 Ore. Eccolo, dagli USA all'Europa, tempesta sui bond, rendimenti ai massimi, spread a 119 e poi intesa su extra deficit da 28 miliardi a metà tra energia e difesa. Al centro i danni del cambiamento climatico in un approfondimento, assicurazioni dalle catastrofi stangata da 4 miliardi sui conti. Intervista a Giovanni Liverani di ANIA. L'Europa accende un faro sui PIR, è invece il tema centrale. E poi Confindustria con Orsini, l'Unione Europea abbia una politica industriale e crei le condizioni abilitanti di competitività delle imprese. Infine la foto, notizia nel taglio basso, Musk torna nel team di Trump, e il progetto sulla guerra del futuro. Chiudiamo con la Gazzetta dello Sport. Eccolo qui, Nuova Italia all'esame della Francia, Zizou ancora tu, questo è il titolo, la nazionale ritrova Zidane a 20 anni dalla testata, Mancini sono i migliori, ma ce la giochiamo. Chiudiamo qui la nostra rassegna stampa nazionale, altra piccola pausa per noi, poi torniamo con i giornali locali.
1: Diciamo l'inverno almeno 2 o 3 giorni a settimana siamo senza illuminazione pubblica e l'abbiamo portato all'attenzione dell'amministrazione comunale. Ci è stato detto che questo intervento costa e al momento diciamo che è in programma, però non si sa bene quando verranno eseguiti i lavori.
2: Siamo a metà luglio e ancora non riusciamo a farci un bagno in autonomia. Chiediamo che la stagione balneare inizi per tutti quanti lo stesso giorno.

non è facile trovare un'abitazione con l'ascensore o con un ascensore adeguato, o trovare un'abitazione a pian terreno senza scale. Io ovviamente non sono contenta che mia madre, così giovane, sia in questa situazione, in questa struttura caria, comunque non adatta alla sua patologia.

Torniamo insieme, allora ripartiamo dai locali con Ansa Puglia, la guardiamo insieme velocemente, vediamo appunto cosa riporta sulla.

0: prima chiusa procedura fallimentare sul Bari Calcio, bancarotta in archiviazione. L'indagine penale a carico di Luigi e Aurelio De Laurentiis prosegue sul falso in bilancio. E poi accanto tangenti, Protezione Civile Puglia, imprenditore condannato a 4 anni. Ancora ponte crollato sul Trigno, dopo 6 mesi siamo fermi a idee e ipotesi. Ci spostiamo, andiamo sul Corriere del Mezzogiorno. L'apertura: Foggia, nuove ombre sul comune. L'esposto fra gli acquisti di Marchitelli, dirigente vicino alla giunta, anche un aspirapolvere e un Apple Watch. Comprava per sé iPhone e PC, ma pagava l'ente. In procura il caso del capo di gabinetto. La fotonotizia ci porta a Monopoli, dal barone Colucci, 50 centesimi al litro contro il caro benzina, il bonus dipendenti della Plastic Puglia. Ancora taglio centrale, ma di spalla il San Nicola di Vagn piace a Renzo Piano, l'ira di De Laurentiis, il patron del Bari chiede gli atti. Four Season a Ostuni riduce i fabbricati, si parla del resort rivisitato. Istigava gli attacchi armati, sotto inchiesta un ventenne a Lecce, la giovane nella chat neonazista. Taglio basso, quel busto di Mussolini è la storia. Scuole sorprese durante la visita alla casa del mutilato, la presidente, noi antifascisti. E ci spostiamo ancora, andiamo sulla Gazzetta del Mezzogiorno, eccolo qui il titolo di apertura: effetto domino, industriali e Wilma, enorme disastro se chiude l'Ilva, l'export metalmeccanico di Puglia vale 2,2 miliardi. E poi Focus, Polignano a mare, il porto finisce in mani greche, cantieri ed è la Basilicata nei piani ANAS. C'è anche un editoriale di Bruno Vespa oggi su Gazzetta del Mezzogiorno, l'analisi: ora il governo prenda quota e Schlein aspetta. Poi le cronache ci portano a Galato, nei messaggi nazisti di una ventenne, fa ridere i ROS di Lecce su cellulari e computer, la pista nera. Al centro, oltre primo scoglio del voto segreto, centrodestra compatta. Vannacci con la maggioranza, legge elettorale e boccia del PD lancia a Bisceglie Digiton. Accanto case e scuole vuote, l'abisso di Enziteto, viaggio nel quartiere barese dopo gli arresti e abbandono. Infine, taglio basso dai granchi alle gare, io pescatrice pugliese, la prima da Bari ai campionati femminili. Anche qui poi si parla del San Nicola col piano da 250 milioni di euro, il 6, conferenza dei servizi, l'obiettivo europei. E noi continuiamo a parlare di notizie locali e ci focalizziamo adesso su Sanità Service e sullo stato di agitazione dei lavoratori. La denuncia arriva dall'Unione Sindacale di Base. Varie volte, insomma, nel corso della nostra trasmissione ci siamo occupati di Sanità Service. Ci torniamo con questo servizio del direttore Dario Galitelli.
1: Stop di agitazione per il personale di Sanità Service ASL Taranto, impiegato nel servizio di emergenza 118, nel CUP e nell'ausiliariato. A proclamarlo è l'Unione Sindacale di Base, che denuncia criticità organizzative, contrattuali e di sicurezza rimaste irrisolte nonostante le ripetute richieste di confronto. Il sindacato ha chiesto alla Prefettura di Taranto di attivare con urgenza un tentativo di conciliazione. Al centro della vertenza ci sono organici, inquadramenti professionali, turni e riconoscimento delle mansioni effettivamente svolte. Per il 118 l'USB segnala la mancata formalizzazione dell'organigramma e il mancato riconoscimento degli inquadramenti superiori. Contesta inoltre l'assenza di un sistema di reperibilità per un servizio attivo 24 ore su 24, il mancato riconoscimento dei buoni pasto nei turni 12 ore e questioni ancora aperte sulla gestione del monte ore e dei tempi di vestizione. A queste si aggiungono le criticità denunciate sulla sicurezza delle postazioni e sulla sorveglianza sanitaria degli autisti soccorritori. Nei CUP, i centri di prenotazione, le contestazioni riguardano inquadramenti ritenuti non corretti e disomogenei rispetto alle altre Sanità Service pugliesi. Il sindacato chiede più ore per i dipendenti ancora a tempo parziale, segnala un ricorso eccessivo allo straordinario, carenze di personale e difficoltà nel sostituire gli assenti. Per l'ausiliariato, USB ritiene sottostimato il fabbisogno di lavoratori, anche in vista dell'entrata a regime dell'ospedale San Cataldo e del potenziamento dei servizi sanitari sul territorio. Chiede lo scorrimento della graduatoria esistente, un migliore ore, programma di turni e condizioni di sicurezza adeguate nei trasporti intraospedalieri per personale e pazienti. Durante la procedura di conciliazione saranno sospese le iniziative di lotta. Se il confronto non darà risultati, il sindacato si riserva ulteriori mobilitazioni e lo sciopero, garantendo i servizi essenziali. Annunciata anche un'assemblea retribuita con presidio davanti alla sede ASL. La data resta ancora da definire.
0: Torniamo insieme, ancora giornali, ripartiamo dall'edicola, vediamo la prima pagina, esaltava attacchi armati a scuola a soli 20 anni, indagata una giovane salentina che attraverso il proprio profilo social all'interno della galassia virtuale accelerazionista postava su gruppi social sparatorie di massa all'interno degli istituti. Accanto Pentastuglia e scontro coi pediatri sul vaccino del virus respiratorio. E poi De Caro conferma Luisa Torsi all'Arti, questa la scelta del governatore pugliese. Al centro Renzo Piano benedice l'idea di Greg Vaughan, per Bari sarebbe una opportunità, rilancio e gestione degli stadi San Nicola e della Vittoria, i due stadi di Bari. E poi Legambiente, Ecomafie, la Puglia, maglia nera, è ancora il caso Lerario, condannato imprenditore di noci. La battaglia per il fine vita parte l'iter della legge e in Capitanata niente 118, 10 sindaci protestano. Vediamo il taglio basso, 3 licenziamenti alla Vestas, scatta lo sciopero di 2 ore. Accanto De Laurentiis, bancarotta fraudolenta, la procura chiede l'archiviazione, l'inchiesta sul Baricalcio. E poi l'intervista ad Alessandro Quarta, detesto il virtuosismo e non credo nei puristi, queste appunto le parole del violinista. Andiamo alle pagine interne e vediamo la pagina del primo piano dell'edicola dedicata a Ilva. Urso si lava le mani, le aziende dell'indotto, ostaggi dell'incertezza, l'attesa per la decisione da parte dei giudici milanesi sulla richiesta di sospensiva della chiusura dell'area a caldo del sito siderurgico, conservare la capacità produttiva fuori da logiche ideologiche. E poi Taranto e provincia, la pagina che l'edicola dedica alla nostra di provincia, la vediamo insieme. Poco personale, criticità contrattuali, stato di agitazione alla Sanità Service, abbiamo appena ascoltato il servizio di Dario Gallitelli. Accanto Scalo Arlotta, occorre la continuità territoriale. Poi si parla anche di tumore al seno, lo screening, gli screening gratuiti, ne parleremo nella seconda parte della nostra trasmissione. E poi si parla di opere d'arte, 2 tele seicentesche tornano nella cattedrale di San Cataldo. Noi di questo vogliamo parlare adesso, approfondendo con un servizio a firma di Giovanna Calabrese.
2: Dopo un anno di restauro, tornano nella cappella del Santissimo Sacramento della Basilica Cattedrale di San Cataldo le 2 tele di Giovanni Molinari, La caduta della manna e La moltiplicazione dei pani e dei pesci. Un lavoro minuzioso realizzato al Museo Diocesano dalla restauratrice conservatrice di beni culturali, Maria Gaetana di Capua, insieme alla sua equipe.
3: È un lavoro per salvaguardare non solo la materia che costituisce queste 2 opere monumentali, perché si tratta di 2 opere monumentali proprio per la grande dimensione. Pensate che insieme sono 42 metri quadri di tela. E l'intervento più importante è stato quello del consolidamento del colore, in quanto si presentava molto decoeso rispetto al supporto tessile, e la rimozione di toppe che erano state applicate intorno agli anni 70 del XX secolo e che erano state applicate sia sulla pellicola pittorica, quindi sul davanti del dipinto, che sul retro, danneggiando chiaramente la pellicola pittorica.
2: Le 2 opere che si trovano nello stesso ambiente presentavano condizioni conservative diverse. La moltiplicazione dei pani e dei pesci, restaurata nel marzo 2026, aveva uno scurimento delle vernici, oltre a ridipinture e alcune toppe. La caduta della manna, invece, aveva subito uno sbiancamento delle cromie a causa dell'esposizione alla luce. Il recupero delle 2 tele completa il restauro dello spazio del Santissimo Sacramento sostenuto da Italcave.
4: Restaurare un'opera d'arte non significa solo conservarla, ma anche renderla nuovamente fruibile e tramandarla. È proprio questo il senso con cui abbiamo voluto sostenere questi interventi, non perché rimangano il nostro segno, ma perché rimangano le opere, perché continuano a essere leggibili, comprese e ammirate anche da chi verrà dopo di noi.
2: Dalla manna alla moltiplicazione dei pani e dei pesci, le due opere richiamano il tema del nutrimento e il mistero dell'Eucaristia.
5: E la cosa più bella è che il restauro lo ridona un po' alla città e rende giustizia a questo angolo della cattedrale che è meno conosciuto del cappellone, ma che in realtà ha una sua importanza sia dal punto di vista di tutto quello che arreda la cappella, fra cui l'altare con i capi altare di Giuseppe San Martino, tanto per dire, ma anche questo ciclo pittorico con una catechesi sulla Eucaristia, perché le persone che entrano nella cappella del Santissimo possono essere avvolte dal racconto del mistero eucaristico.
6: È quello che sempre la Chiesa ha promosso lungo i secoli, attraverso l'immagine, attraverso le rappresentazioni sacre.
0: Torniamo insieme, ripartiamo da Nuovo Quotidiano di Puglia, la prima pagina dedicata a Taranto, le spiagge lì e le concessioni e il criterio della scarsità, i balneari mappare la disponibilità di aree, c'è spazio anche per il calcio, il Taranto brilla anche in Coppa Italia, cala il Trissa Ostuni e vola al secondo turno, ce lo faremo raccontare più tardi da Dario Gallitelli. I predatori dell'ambiente, abusivismo sulla costa, incendi e rifiuti, questa è l'apertura di oggi di Nuovo Quotidiano di Puglia e Basilicata nell'edizione che comprende tutte le edizioni, quindi Lecce, Brindisi e in questo caso anche Taranto, la Puglia tra le regioni peggiori, ecomafia, Bari, Lecce e Foggia nei primi 10 posti, Ciliento più controlli e poi al centro, insomma, la fotonotizia è per Ex Ilva, i timori dei sindacati, Urso rispetto dai giudici, accanto più mezzi e corse per il polo Leonardo, dossier in regione. Bitetti, no al burka in classe, poi la smentita sul tetto al numero di stranieri, mai detto e mai razzista, il decreto scuola e il limite agli stranieri, si parla anche di AMIU, il trasporti vuole la revoca di Nacci. Taglio basso, la sosta davanti allo studio, poi in comune, la ricostruzione nell'inchiesta della DDA. Di cosa parliamo? Parliamo della visita di Stellina, boss della SCU. Ricorderete la settimana scorsa, 21 arresti a Manduria, ha sgominato questo clan. Appunto nel titolo leggiamo la visita di Stellina per l'ex sindaco Pecoraro, scattò la protezione, ovviamente tra virgolette si intende dal racconto e dal titolo una sorta appunto di protezione nei confronti del primo cittadino da parte di questi malavitosi. I due episodi sono riportati nelle carte dell'inchiesta della direzione distrettuale antimafia di Lecce, sfociata in 20 arresti nelle scorse settimane. Accanto, rifiuti in strada incendiati, l'ira del sindaco, video e denuncia. Questa notizia ci porta a Pulsano e noi a Pulsano ci siamo stati con Giovanna Calabresi. Questo è il servizio.
2: Diverse segnalazioni, PEC, post e documentazione fotografica per denunciare il degrado in cui versa Viale del Melograno a Pulsano. A sollevare il caso sono il Comitato Spontaneo, Pulsano Area Nuova e alcuni cittadini.
7: Abbiamo segnalato qualche giorno fa al sindaco e al responsabile del settore ambiente del comune di Pulsano lo stato di degrado in cui versa Viale del Melograno, una strada che si trova a poche centinaia di metri dall'ultimo incendio che si è verificato qui nella zona di Marina di Pulsano. È praticamente una discarica a cielo aperto.
2: Basta percorrere il tratto di strada a piedi per trovare masserizie, scarti di edilizia e soprattutto erba secca accatastata sul ciglio della strada, sul suolo pubblico, accanto a una pineta privata apparentemente abbandonata.
7: Pineta che versa in uno stato di abbandono. Solo l'anno scorso il sindaco ha emanato un'ordinanza nei confronti della proprietaria di questa pineta, ma non ha sortito alcun effetto. Noi come comitato pensiamo che sanzionare chi è incivile è il minimo, bisogna ovviamente continuare e non lasciare che questi interventi si rivelino soltanto interventi spot da dare in pasto ai social. Il comune di Pulsano non ci ha fornito alcun tipo di riscontro.
2: Intanto il sindaco Pietro D'Alfonso interviene sui social mostrando le immagini di una persona che abbandona alcuni rifiuti e poi li incendia. Il video ha fatto sapere sarà sottoposto all'autorità giudiziaria per gli accertamenti. D'Alfonso ha aggiunto che bisogna fermare chi trasforma il territorio in una discarica e che l'amministrazione continuerà a denunciare.
0: E adesso pubblicità per noi, quando torniamo iniziamo i nostri approfondimenti, a fra poco.
8: Per vedere il futuro bisogna guardare dall'alto. Da 30 anni cambiamo la prospettiva dei vostri cantieri, progettando il domani con una vasta flotta di mezzi a noleggio e la passione delle nostre persone. We Rent. 30 anni. Una visione. Elevare le vostre ambizioni.
9: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome. Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 € al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno, solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.
10: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro. Tu lo sei tu.
11: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
12: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
13: Cercherò sempre di migliorarmi.
14: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
15: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
16: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dottor Max. La salute per tutti, tutto per la salute.
17: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
0: Bentornati e allora ripartiamo parlando del decreto scuola che è stato pubblicato ieri, anzi il 30 di settembre, quindi due giorni fa sulla Gazzetta Ufficiale, approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 24 di settembre, introduce una serie di interventi sul tema e sul sistema dell'istruzione, tra cui il limite del 30% di stranieri per classe, il no al Burka. Questi elementi del dibattito nazionale sono in qualche modo entrati a gamba tesa anche in quello locale, perché negli scorsi giorni il sindaco Bitetti, che era presente alla presentazione del libro dedicato ai valori dell'Occidente del ministro dell'istruzione Valditara, si è espresso a braccio intervenendo per un saluto durante l'incontro in Camera di Commercio e appunto ha fatto riferimento al suo no al burka e da quanto poi è emerso sui giornali nelle ore successive anche appunto al limite di stranieri. Una versione che poi vedremo essere stata smentita proprio dal sindaco, e ascolteremo le sue parole di ieri ad Angelo Di Deo all'interno del nostro programma Futura. Ma nel frattempo vediamo, facciamo un passo indietro e vediamo alla luce di quanto è emerso cosa è accaduto ieri mattina e il turbinio di dichiarazioni e di commenti. Ovviamente maggioranza in qualche modo in difficoltà per queste dichiarazioni del sindaco. Vediamo.
18: Sono a favore del divieto di indossare il burka, non fosse altro perché siamo gelosi dei nostri valori, le nostre tradizioni vanno rispettate, così come va rispettata la presenza del crocifisso nelle aule. Introdurre il tetto del 30% degli stranieri nelle scuole? Sono d'accordo. Aumentare in maniera esponenziale la presenza di altre nazionalità rischia di compromettere i nostri ragazzi. A fronte dell'inevitabile polverone mediatico sollevato e prescindendo dall'opportunità di simili dichiarazioni in un contesto multietnico e al contempo segnato da tensioni come quello ionico, le dichiarazioni del sindaco di Taranto Piero Bitetti, riportate anche dalla RAI, meritano quantomeno una riflessione politica. A partire dal contesto, siamo alla presentazione del volume Manifesto per l'Occidente, i valori universali della nostra cultura, a cura del ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, e il discorso cade invariabilmente sulla proposta di legge governativa. Il sindaco presente all'evento, pur non essendo chiamato necessariamente ad intervenire, come del resto accade su questioni ben più stringenti della quotidianità, lo fa in maniera chiara ed inequivocabile. A questo punto c'è chi tira in ballo il background politico del primo cittadino, chi ricorda che non si tratta della prima volta in cui Bitetti scivola su determinati argomenti, ma l'interrogativo principale resta: perché? Se in un momento di pace amministrativa, infatti, affermazioni del genere sarebbero apparse quantomeno poco coerenti in un sindaco a capo di una coalizione di centrosinistra, nell'attuale situazione politica tarantina, in cui si vocifera sempre più insistentemente di una crisi della maggioranza e di malumori tali da non rendere sicuro l'approdo dell'amministrazione al prossimo anno, la mossa assume un significato diverso. Di certo le reazioni all'interno della maggioranza non si sono fatte attendere. Luca Contrario ha definito quelle del sindaco parole inappropriate e facilmente fraintendibili, precisando però di conoscere Bitetti e di sapere che condivide il principio per cui a Taranto nessuno è straniero. Più netta la posizione di Gianni Tartaglia, che nel doppio ruolo di consigliere di maggioranza e dirigente scolastico ribadisce la propria contrarietà alla proposta governativa sul tetto del 30% degli alunni stranieri. Sulla questione è intervenuta anche la consigliera di maggioranza Bianca Bosniaku, che ha richiamato la situazione specifica della realtà locale. A Taranto gli studenti con cittadinanza non italiana sono meno del 2% della popolazione scolastica. Le emergenze del capoluogo ionico sono ben altre. Dal fronte politico arrivano reazioni ancora più decise. Rifondazione Comunista definisce allarmante la posizione espressa da Bitetti a pochi mesi dall'omicidio di Bakary Sakho e dai giochi del Mediterraneo. Lo stesso PD, con cui nei mesi scorsi si parlava di manovre di avvicinamento, riafferma per bocca della capogruppo in consiglio comunale Alexia Serio che la posizione del partito è chiara: la scuola è luogo di incontro e integrazione. Alleanza Verdi e Sinistra respinge categoricamente la distinzione tra quelli che il sindaco chiama i nostri ragazzi e i bambini di altra nazionalità, mentre il Movimento 5 Stelle invita il primo cittadino a occuparsi dei problemi reali della scuola tarantina, sottolineando poi l'incoerenza di una compagine guidata da un sindaco che esprime posizioni ben diverse. Restano quindi aperte le ipotesi sulle possibili letture delle dichiarazioni, una presa di posizione rivolta a determinate sensibilità presenti nella coalizione, un tentativo di ridefinire il proprio posizionamento politico o semplicemente un modo maldestro di sviare l'attenzione pubblica da problematiche ben più preoccupanti, domande che al momento restano aperte.
0: Questo era quello che accadeva ieri con le dichiarazioni appunto a caldo nel corso della mattinata, una volta che questa notizia era diventata di dominio pubblico. Ma c'è un passo ulteriore che abbiamo fatto con la nostra redazione grazie ad Angelo Di Leo, che ieri all'interno di Futura ha intervistato, una lunga intervista al sindaco che vi consiglio peraltro di andare a recuperare sui nostri canali social, sul nostro sito e sui social. Appunto, dicevo che in questa lunga intervista, nella primissima parte, chiede proprio a Bitetti di questo: ha detto o non ha detto del limite del 30% di stranieri nelle classi? Il sindaco, ascolterete da queste dichiarazioni, dice di non aver parlato di tetto massimo, ma ribadisce una serie di punti che lo pongono sicuramente in una visione più conservatrice del progressismo che ci si aspetterebbe da lui, essendo appunto espressione di una forza di sinistra. Ma guardiamo l'intervista.
19: Che mi è stata attribuita una percentuale che io avrei dichiarato a proposito dell'inserimento nel mondo della scuola, che assolutamente non è vera.
20: Cioè lei ha detto o no? Mai, concordo col 30%?
19: Assolutamente. Io ho espresso una considerazione sul valore dell'Occidente e sui valori da rispettare in Occidente, dicendo che l'Occidente, citando dei numeri che sono quelli che ho recuperato dall'UNICEF, dove mi raccontano che nel 2025 sono arrivate 66.300 persone dai territori dai quali sono scappate, nel 2024 65.3 e molti minori, e quindi ho raccontato che dobbiamo essere fieri di essere occidentali, Perché se tutta questa gente che scappa dai propri paesi viene in Occidente, evidentemente perché
20: motivi sono politici o economici?
19: Per la qualità della vita, lo sceglie per la qualità della vita, sono diversi. Di certo possiamo rappresentare che l'Italia, ma non solo, perché l'Italia può essere considerata l'avamposto, ma la Francia, la Spagna, la Germania sono paesi dove arrivano maggiori
20: migrati,
19: però ci arrivano, però c'è l'importante
20: è il decreto dei bambini.
19: Ma devo arrivare,
20: il contesto.
19: Devo fare il passaggio, perché è evidente. Prego. Che se in un intervento che dura X minuti viene presa una frase senza contestualizzarla, è evidente che si dà adito.
20: È la notizia.
19: Sì, ora per rispondere, se qualcuno pensa che io sia diventato un razzista impertinente, ecco, se lo può togliere dalla testa vuol dire che non mi conosce bene. Ma torno al tema, perché può sembrare che voglio scappare. Quindi ho considerato il valore dell'Occidente e il rispetto che si deve ai valori di quei paesi, tra cui l'Italia, che hanno messo al centro della propria Costituzione l'attenzione, il rispetto dell'individuo, il rispetto della persona, e ho legato il concetto al crocifisso nelle aule. Bene, io sono a favore del crocifisso nelle aule e tutti coloro che sono ospiti del nostro paese devono semplicemente rispettare le regole, le abitudini, le consuetudini della nostra terra, perché io se vado in Islam penso di dire non fate il Ramadan e arrivo.
20: Che poi potremmo fare un altro dibattito.
19: Io ti voglio rispondere. E su questo ho detto al ministro, io sono a favore della posizione di non volere il burka in aula, perché mi hai fatto una domanda.
20: Prego.
19: E quindi ho detto al ministro, sono d'accordo sulla sua posizione di non volere il burka in aula, perché penso che è bello vedere il viso delle ragazze, questo è legato anche a una questione di sicurezza, ma soprattutto è una questione di pensiero, cioè noi dobbiamo evitare le polarizzazioni. Perché il burka viene tanto avversato? Perché forse è un'imposizione, e quindi siccome noi abbiamo...
20: Ma è inaccettabile che una donna venga coperta, a prescindere,
19: esattamente.
20: Ma c'è una legge che impedisce l'Italia.
19: Ripeto, stiamo continuando a giocare. Io non parlavo del decreto, ho rappresentato il ministro che ero a favore sulla sua posizione di non volere il burka per questi motivi che rappresentavo, quindi per vedere il volto delle donne, per una questione di sicurezza, per combattere un fenomeno che è quello di aversione, come sappiamo tanto se ne parla, quindi evitando le polarizzazioni. E certamente, ma invito, siccome c'erano tante persone con i telefonini, invito a tirare fuori un video dove si parla della percentuale. Io ho detto che sono contro le classi ghetto, lo ribadisco, lo ripeto, tanto per gli stranieri quanto per gli italiani, e non avrei potuto dire assolutamente il contrario parlando di percentuali, perché significherebbe negare il diritto allo studio. Per noi la scuola è aperta, è inclusiva, così come è inclusivo l'Occidente.
0: Eccolo qui il contributo, appunto l'avete appena ascoltato, quello che dice il sindaco Piero Bitetti, quindi dice nessun riferimento al decreto scuola direttamente, al tetto massimo 30% per gli stranieri, ho solo ribadito al ministro che siamo sulla stessa lunghezza d'onda rispetto al tema delle tradizioni, del preservare l'Occidente e del accogliere, ma insomma fino a un certo punto, finché poi si rispettano le idee che abbiamo noi, un po' in estrema sintesi. Ma voglio commentare quello che avete appena ascoltato con Anna Rita Lemma. Ricorderete Anna Rita Lemma, ex assessora comunale all'istruzione, alle pari opportunità, ex consigliera regionale, una lunga militanza nella sinistra e anche docente, quindi questo doppio binario che ci piaceva mettere in evidenza. Bentrovata e buongiorno.
1: Buongiorno e grazie a te Maria.
0: Dunque, prima di tutto, che effetto le fanno queste dichiarazioni di Piero Bitetti? So che le ha ascoltate anche in diretta perché ha seguito ieri la nostra trasmissione, ci siamo sentite telefonicamente, appena le ha ascoltate, che cosa ha pensato?
1: Ma appena, io non ero presente, diciamo, all'incontro che ha visto il sindaco sentirsi, diciamo, obbligato in dichiarazioni rispetto alle quali forse non gli era stato posta neanche una domanda, quindi partiamo dal presupposto che diciamo così, avrebbe assolutamente potuto evitare qualsiasi tipo di contributo nel merito, anche perché io penso che quando si interviene in merito a una questione è bene farlo sempre alla luce di una conoscenza puntuale del tema, altrimenti in generale si rischia di dire sciocchezze oppure di dire magari anche cose che poi in fondo non si pensano. Quindi ho trovato inopportuno il suo intervento nel merito, sarebbero stati sufficienti dei saluti istituzionali, quelli sono dovuti da parte di un sindaco nel momento in cui incontra, diciamo, un rappresentante delle istituzioni. Oltretutto non mi pare affatto

0: fatto che i temi e i problemi che emergono nella quotidianità, insomma, della nostra realtà scolastica abbiano nulla a che fare con questioni che sono diventate comunque diciamo, il baricentro di un dibattito politico abbastanza serrato, perché parliamo comunque di un decreto di questo governo, quindi come si fa a dire che non si faccia riferimento a questo fatto, diciamo, politico? Un decreto che peraltro, come tutti sanno, è un provvedimento d'urgenza. Quindi evidentemente il governo ha ritenuto che il tema fosse assolutamente da affrontare tempestivamente. Giusto per capire come dal mio punto di vista si tratti della classica arma di distrazione di massa però dell'opinione pubblica. Nel momento in cui c'è un problema emergente, urgente, rispetto al quale è necessario che il governo assuma provvedimenti, questo deve avere una sua immediata efficacia. Allora, soffermiamoci semplicemente a pensare, quanto invece tutto questo non ci sia nell'intendimento del governo, perché semmai questo decreto avrà degli effetti, questo accadrà per l'anno scolastico che verrà, quindi parliamo del 2027-2028. Allora, è ovvio che il tema diventa politico, è ovvio che ci troviamo di fronte purtroppo ad un uso anche della scuola in termini propagandistici, dal mio punto di vista, è fortemente ideologizzati, cosa che nella scuola non dovrebbe, nella scuola italiana mai, e per la scuola italiana e a danno della scuola italiana mai accadere, e quindi il tema è serio. Ecco perché io credo ci sia stata poi questa diffusissima reazione critica nei confronti di dichiarazioni che evidentemente hanno lasciato il fianco scoperto, diciamo, no? E quindi
1: Ecco,
0: hanno lasciato.
1: io
0: Non
1: voglio fare una domanda proprio a lei che, insomma, conosce un po' i meandri e anche i retroscena della politica. Con queste dichiarazioni Bitetti mette in qualche modo in difficoltà la sua maggioranza, perché è una posizione che lui ha rimarcato ieri nell'intervista ad Angelo Di Leo, in qualche modo conservatrice, al di là del decreto scuola. Parliamo proprio delle sue idee che ha rimarcato ieri, che sembrano lontane, insomma, da quella che almeno sulla carta dovrebbe essere una giunta di sinistra. Secondo lei sta strizzando l'occhio alla destra, oppure, insomma, semplicemente ha espresso il suo pensiero e adesso però probabilmente i conti dovranno tornare all'interno della maggioranza, ammesso che qualcuno glielo faccia poi notare al di là delle dichiarazioni pubbliche?
0: Nel momento in cui sei un sindaco che rappresenta una compagine, diciamo, di governo, di amministrazione di una città in nome e per conto di una componente politica, devi necessariamente essere, diciamo, rappresentativo delle ragioni, dei contenuti e dei valori che quella maggioranza rappresenta. È chiaro che secondo me si è aperto un momento di discussione, si è visto da tutte le dichiarazioni poi rese dai diversi partiti, movimenti, eccetera, che comunque hanno sostenuto Piero Bitetti come candidato sindaco. Ora, io ormai sono un po' lontana diciamo, dalla politica amministrata e quindi francamente non sono in grado di valutare fino a che punto questo possa essere un elemento tra virgolette preoccupante, perché per me lo sarebbe
1: È
0: fortemente.
1: lontana, ma i personaggi sono più o meno sempre quelli.
0: Sì, sono più o meno sempre quelli ed è evidente che la preoccupazione può emergere e vedremo che cosa accadrà nei giorni che verranno. Io spero che questa strizzatina d'occhio non ci sia. E comunque altrettanto preoccupante è che il sindaco possa sentirsi comunque nelle condizioni di dover, come dire, esprimere una valutazione di vicinanza a contenuti che sono poi oltretutto ormai diventati anche oggetto di un libro presentato dal ministro. Cioè, io il fatto stesso di dover girare per il nostro paese a presentare il manifesto dell'Occidente è una cosa che mi fa un pochino tornare indietro nei secoli, no? Perché un pochino, per chi
1: Certo.
0: conosce un po' la storia, capisce che stiamo facendo passi indietro drammaticamente, diciamo, preoccupanti. E quindi il fatto che lui lo possa pensare per me è ugualmente preoccupante quanto il fatto che possa strizzare gli occhi eventualmente a un'altra compagine politica. Per cui penso che ci saranno momenti di approfondimento, spero che ci saranno momenti di confronto serio all'interno della maggioranza e con il sindaco, anche perché e torniamo a dire quello che ci diciamo generalmente, che effettivamente è prioritario.

0: città tanti e tali problemi, per cui francamente questo ce lo saremmo potuti caldamente evitare.
1: Faccio una domanda alla docente, lo ha detto già nella sua prima risposta quanto secondo lei sia in qualche modo poco incisivo questo decreto scuola. Il tema del burka nelle classi, il tema del tetto agli stranieri, nella sua esperienza, nella sua lunga esperienza di docente, si sono riscontrati questo genere di problemi o no?
0: Mai, proprio mai. E poi, se proprio la devo raccontare tutta, io sono stata promotrice di un progetto estremamente positivo che ha visto collaborare e lavorare insieme i nostri ragazzi con un gruppo di giovani che in quel periodo erano inseriti in un centro di accoglienza per uno scambio proprio di conoscenze e competenze. Noi ospitavamo questi ragazzi durante alcune ore delle nostre attività scolastiche in cui loro avrebbero potuto maggiormente sostenere i nostri, per esempio la lingua straniera, no? Quindi l'inglese, il francese a seconda della loro, diciamo, delle loro conoscenze, in cambio di ore scolastiche durante le quali magari per loro era più facile e più necessario approfondire altre discipline. Quindi, come dire, la mia è un'esperienza che parla di inclusione a tutto tondo e soprattutto non c'è memoria, almeno nella mia storia, insomma, io ho terminato dopo 42 anni di servizio, non ricordo assolutamente, diciamo, nessun dato che potesse creare alcun tipo di allarme, anzi, la mia, ripeto, è un'esperienza di inclusione e soprattutto, ribadisco, tempestiva inclusione, cioè più è precoce l'inserimento nel sistema scolastico dei bambini stranieri, più è facile che la nostra diventi una società davvero paritaria ed inclusiva, il che ha a che fare col tema della cosiddetta sicurezza, no? Tanto sbandierato da questa destra di governo, anche quando magari non ce n'è ragione. Però se dobbiamo porci un tema di sicurezza, di convivenza pacifica, la scuola è l'unico luogo dove questo processo può iniziare serenamente e può davvero dare la possibilità al nostro paese di trovare una riconciliazione che oltretutto ci aiuterebbe anche ad essere più determinati nei confronti di temi più internazionali, come il tema della guerra, eccetera, eccetera. Ma non andiamo troppo oltre,
1: Le faccio un'ultima
0: perché
1: domanda,
0: io
1: siamo un po' in
0: parlerei per ore.
1: ritardo, però ho piacere a farla perché quando si parla di burka o di hijab, insomma, si dice le donne di sinistra sono per la parità, sono per i diritti, scendono in piazza per le donne italiane e poi invece dall'altra parte insomma, avallano il burka. Lei che appunto ha una lunga militanza di sinistra, è così?
0: Anche qui mi affido a un ricordo, data l'età purtroppo devo dire risale a molti anni fa, forse a 30 anni fa, ricordo perfettamente un'iniziativa che come democratiche di sinistra sostenemmo, proprio perché il tema dell'affermazione, autoaffermazione e liberazione della donna è un tema che c'era molto, molto, è sempre stato molto a cuore e indossammo per quella iniziativa tutte quante dei burka, ovviamente in forma di sensibilizzazione e di segnalazione, insomma, di una cultura che tende a sminuire, no, evidentemente la dignità, la libertà delle donne di esprimere se stesse. Indossammo questi burka tutti colorati, quindi un'attenzione per questo che è un elemento culturale. Però che delinea, insomma, l'appartenenza a un credo religioso. È come se noi dicessimo diciamo, alle nostre suore, non dovete più indossare l'abito che è previsto dal vostro ordine. Noi siamo uno Stato laico e quindi per noi tutto questo è assolutamente inaccettabile e incomprensibile. Chi vive in paesi teocratici questa dimensione la vive oppure la sopporta in maniera diversa. Il compito del movimento delle donne a livello internazionale è quello di promuovere una cultura della parità, della libertà e della dignità delle donne, smuovere, rimuovere, diciamo, quelli che poi sono strumenti, dal mio punto di vista, anche di controllo del potere sempre maschile e patriarcale.

0: sul mondo femminile in tutte le culture, in tutte le civiltà, anche se in forme diverse, è uno degli obiettivi che a livello internazionale le donne si pongono e per le quali lottano. Però sono processi lenti, difficili e soprattutto che hanno anche a che fare con l'esercizio di un potere politico ed economico che tradizionalmente l'uomo in quelle realtà, come in tante altre realtà, compreso l'Occidente, continua a esercitare sulla donna. E le nostre battaglie hanno storia, hanno fortunatamente anche la possibilità di essere ancora raccontate. Io sono contraria e quindi mi opporrò sempre e continuo a farlo nei limiti e nelle possibilità che oggi ho, essendo una semplice pensionata, contro la banalizzazione o l'incapacità di approfondire, di leggere, di studiare, di comprendere i fenomeni, perché altrimenti il qualunquismo non può che alimentare, diciamo, non può che avere effetti negativi. Quindi conoscere i fenomeni per agire, sì, affidarsi alla pura propaganda e alla strumentalizzazione ideologica, mai, questo porta a conseguenze negative per tutti.
1: Grazie davvero per essere stata con noi, ad Anna Rita Lemma, buona giornata. Non le dico buon lavoro, ma ci sarà sicuramente tanto altro da fare nel corso della giornata, quindi buona giornata a lei e ancora grazie.
0: Grazie ancora a voi tutti. Buona
1: giornata. Piccolissima pausa per noi e poi parliamo di Ex Ilva con l'avvocato Maurizio Rizzo Striano. A fra poco.
2: Allora sì, abbassiamo il volume. E questo è lo spot di Futura. Tutti i giovedì alle 15 su Studio 100. Non abbiamo neanche avuto il tempo di gustarci il successo dei giochi del Mediterraneo. Da qualche giorno Taranto è ripiombata nella sua realtà. Una realtà di una città che sì, guarda avanti, vuol darsi un altro futuro, e il nome della trasmissione da 3 anni non è casuale, è una città che sta pensando oltre la siderurgia, oltre l'acciaio, ma intanto abbiamo un problema da affrontare e risolvere tutti insieme, ognuno per le proprie responsabilità. Ex Ilva significa la madre di tutti i problemi da affrontare e risolvere definitivamente. Futura racconterà questo passaggio epocale per Taranto, faremo un bilancio dei giochi, parleremo dei problemi dell'Ilva, parleremo di quello che ci aspetta da qui ai prossimi anni, tutti i giovedì alle 15, Futura su Studio 100.
1: Eccoci qui ancora in diretta e parliamo di Ex Ilva, quindi cambiamo completamente argomento. La Corte d'Appello dovrebbe decidere ad ore rispetto allo stop agli impianti dell'area a caldo, cioè se confermare quello che aveva già deciso entro la fine di ottobre, appunto, lo stop, oppure se decidere di accogliere l'istanza di sospensiva delle gare di Ilva in AS e Acciaierie in AS e attendere queste settimane in attesa appunto dell'udienza del 20 ottobre della Cassazione. E di tutto questo parliamo in questo servizio in cui si parla però anche dell'indotto e di altri aspetti legati sempre a questa intricata vicenda. Vediamo. In attesa che la Corte d'Appello di Milano si esprima sulla richiesta di sospensiva dei legali di Acciaierie d'Italia a Ilva in AS, confermando o meno lo stop all'area a caldo entro fine ottobre, a prescindere dalla decisione della Cassazione, c'è una buona notizia per le imprese dell'appalto del siderurgico. Le aziende temevano che prima che i loro compensi dall'ex Ilva dovessero essere saldati i debiti con lo Stato e d'altronde così faceva intendere l'ultimo prestito al siderurgico da oltre 100 milioni di euro, deliberato solo qualche giorno fa. La questione però si è risolta con un articolo inserito ieri nel decreto legge giustizia. Nel testo si legge che Ilva in AS e Acciaierie d'Italia in AS sono autorizzate a effettuare i pagamenti dei debiti sorti nel corso delle procedure per la continuità operativa. Intanto però restano i dubbi sul futuro del siderurgico e si chiede a Roma di fugarli. A valle della sentenza della Suprema Corte, sia che si decreti la marcia dell'intero stabilimento o della sola area a freddo, chiederemo al governo, scrive in una nota IG Taranto, un piano operativo verificabile e alle autorità competenti un confronto
3: confronto fondato sui dati, con modalità di conservazione degli impianti, controlli pubblici e un cronoprogramma degli interventi. Le imprese dell'indotto hanno bisogno di sapere quali attività continueranno, quali ordini saranno eseguiti e quali strumenti proteggeranno l'occupazione. La chiusura di una capacità produttiva strategica richiede una motivazione tanto rigorosa quanto sono gravi le sue conseguenze. Sul fronte sindacale non si registrano buone notizie. La cassa integrazione per 38 dipendenti su 40 del sito di Salerno, annunciata ieri dall'azienda,

0: L'azienda ha messo in allarme i sindacati locali. Il timore è che il ricorso all'ammortizzatore sociale si allarghi a macchia d'olio. Per questo hanno richiesto un incontro urgente con Acciaierie d'Italia e ANAS. A questo si aggiunge, si legge nella lettera indirizzata anche al Ministero del Lavoro e Presidenza del Consiglio dei Ministri, la preventiva comunicazione del pagamento diretto INPS, condizione ancora in discussione nel decreto che dovrebbe essere adottato dal governo per la gestione dell'eventuale emergenza. In pratica l'azienda chiederà che sia l'istituto di previdenza a pagare al suo posto la cassa. I rappresentanti però dicono non erano questi patti, sarebbe dovuto avvenire solo una volta appurato definitivamente lo spegnimento dell'aria a caldo dopo la sentenza della Cassazione. Ricordiamo che l'udienza a sezioni unite è prevista per il 20 ottobre, poi bisognerà attendere la decisione. E allora continuiamo a parlare di tutto questo con l'avvocato Maurizio Rizzo Striano, che ha seguito i cittadini che sono parte dell'associazione Genitori Tarantini che hanno portato avanti questa battaglia giudiziaria che è arrivata, come avete sentito, proprio nel finale di servizio fino in Cassazione. Ma avantieri c'è stata a Milano proprio l'udienza della Corte d'Appello, sezione imprese. Si attendeva già una decisione che ancora non è arrivata. Ben trovato, avvocato. Parto da qui. Il fatto che ancora non si siano espressi i giudici la preoccupa oppure è insomma, nelle regole, nella norma ci sta? Ci aspettavamo già ieri, insomma, che arrivasse una decisione.
1: Sì, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
1: No, non mi preoccupa affatto. L'esito mi sembra abbastanza scontato. La Corte di Appello aveva già respinto una prima richiesta di sospensiva. Potrebbe decidere diversamente solamente in base a dei fatti nuovi. Però anche nell'ultima udienza che si è tenuta 2 giorni fa, questi fatti nuovi non sono emersi. Cosa che abbiamo rilevato noi e che ha rilevato anche il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Milano, chiedendo appunto di respingere anche questa sospensiva, è cosa che io ritengo altamente probabile. Poi dovremmo avere il provvedimento della Corte di Appello oggi o al massimo entro lunedì. Ma ripeto, mi sembra il rigetto di questa ulteriore sospensiva mi sembra abbastanza scontato.
0: Ecco, visto che è già entrato nel merito, avvocato, com'è andata questa udienza, a Milano 2 giorni fa? Dal suo
1: Beh,
0: punto di vista.
1: è stata un'udienza che, a differenza delle altre volte, è stata molto breve, è durata un'ora circa, perché il Presidente, ed è da notare che il Presidente del Collegio è stato il primo Presidente della Corte di Appello, cosa abbastanza eccezionale, ha impresso una velocità insolita alla discussione, ha fatto parlare pochissimo gli avvocati. Quindi, dopo l'intervento del procuratore generale, in pratica l'udienza è finita in 5 minuti, proprio perché era chiarissimo che il presidente aveva già in mente che non erano emersi nessun elemento nuovo su cui discutere. E quindi ha tagliato corto, insomma,
0: Era la
1: anche per
0: seconda
1: questo.
0: volta.
1: Sì, è la seconda volta, quindi anche per questo ritengo che sia scontato il nuovo rigetto di questa udienza di sospensiva.
0: Cosa si aspetta che accada? Diceva comunque che secondo lei è, insomma, quasi certo, insomma, ritiene dal suo punto di vista che la Corte ribadirà quello che aveva già detto.
1: Sì, ma la Corte, secondo me farà un provvedimento di una paginetta, insomma, dirà che sono emersi elementi nuovi per cui la Corte debba ripensare a quello che ha già scritto in occasione della prima richiesta di sospensiva. Tutto qui, confermerà il rigetto e niente, il passaggio successivo sarà il 20 ottobre in Cassazione, data in cui speriamo che venga decisa in via definitiva la sospensione dell'attività produttiva.
0: Senta, lei anche attraverso i suoi canali social ha parlato dell'udienza facendo riferimento alla relazione tecnica sullo stato di avanzamento.

0: l'andamento delle operazioni di chiusura e sugli effetti sull'ambiente. E ha detto, insomma, sostanzialmente che gli stessi legali ex Ilva in qualche modo hanno avallato la vostra tesi.
1: Beh, sì, finalmente è stata per la prima volta i tecnici sia di Ilva che di ARI hanno messo nero su bianco quello che per noi era già un'evidenza.

0: l'ambiente non potranno che essere positivi, per l'ambiente e per la salute. Qualcuno aveva messo in dubbio questo dicendo: ma è così altamente bonificato, è inquinato, che ordinare la sospensiva senza fare le bonifiche significherebbe lasciare una bomba inesplosa, può essere un pericolo per la salute. Questo solamente è parzialmente vero, perché chiudere un sito di quel tipo senza fare le bonifiche ovviamente non ha senso. Però si ha anche l'effetto immediato che tutte le sostanze più nocive per la salute non saranno più emesse. E questo è un passaggio estremamente importante.
1: L'ha ritenuto importante appunto a tal punto da sottolinearlo anche pubblicamente come ha fatto anche adesso. Cambia la visione delle cose questo aspetto? Come diceva lei, è la prima volta che accade.
0: Ma no, rende evidente quello che è già una realtà, cioè che la benedetta area, o maledetta area calda che provoca morte e malattie. Il resto dell'impianto non desta preoccupazioni, almeno questo c'è una vastissima letteratura scientifica al riguardo. Non è l'area a freddo quella che causa morte e malattie, è l'area calda. Quindi, venendo
1: Certo.
0: meno l'area caldo, noi avremmo un effetto sicuramente benefico, indubbiamente benefico per la popolazione.
1: Grazie per essere stato con noi. Ovviamente attendiamo che si esprima appunto la Corte d'Appello e poi attendiamo il 20 l'udienza e poi la decisione della Cassazione. Quindi sicuramente ci risentiremo.
0: Sì, ma soprattutto io ci tengo tantissimo a ripetere un concetto che è basilare. I giudici non potranno decidere il futuro di Taranto. I giudici hanno solamente aperto una strada, aperto un momento importante di discussione, ma potranno essere solamente i cittadini a decidere il futuro di Taranto. Perché chiudere quest'area a caldo per farne poi rinascere un'altra, come sembra che tutti quanti vorrebbero fare, con altri impianti nuovi, che sono anche questi inquinanti, è qualcosa che condiziona di
1: Fa
0: Taranto
1: riferimento
0: per il
1: ovviamente al
0: prossimo mezzo
1: DRA,
0: secolo.
1: insomma, per chi non ha colto.
0: Sì, quindi il futuro lo potranno decidere solo i cittadini. Il 17 è stata indetta una manifestazione e sarà lì il banco di prova. Cioè, se la cittadinanza esce dal torpore, prende in mano il suo futuro e fa capire chiaramente ai signori della politica che è ora di dire basta e di uscire fuori dall'acciaio.
1: Grazie per essere stato con noi, avvocato. Buona giornata. Piccola
0: Buona giornata a voi, grazie a voi.
1: pausa per noi, anzi no, prima di andare in pausa, c'è un altro tema legato all'ambiente, di cui abbiamo parlato ieri nel nostro telegiornale e su cui voglio ritornare, quello del rigassificatore. Il MASE chiede ulteriori integrazioni e chiarimenti su questo progetto. Vediamo il servizio di Maria Laura Paletta.
2: Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha chiesto al proponente del progetto del rigassificatore al molo polisettoriale di Taranto di integrare la documentazione nell'ambito della procedura di valutazione di impatto ambientale. Le richieste del MASE, a cui si dovrà fornire risposta entro 30 giorni, comunicate tramite PEC in data 29 settembre, coincidono in larga parte con le osservazioni già sollevate dagli enti locali, dal Comune alla Provincia alla Regione, oltre che dalle associazioni e dai comitati cittadini. Tra gli aspetti sui quali il Ministero chiede ulteriori approfondimenti, infatti, ci sono le valutazioni di carattere ambientale, con particolare riferimento all'inquinamento atmosferico e agli effetti cumulativi determinati dalla presenza degli impianti già esistenti nell'area interessata dal progetto. Ma non c'è soltanto la questione ambientale, come spiega il Presidente della Commissione Ambiente del Comune di Taranto, Gian Domenico Vitale.
3: Non viene fatto un programma reale sullo sviluppo economico, sia da un punto di vista occupazionale che da un punto di vista proprio di sviluppo economico territoriale. Quindi il MASE ribadisce la necessità di un piano reale, quindi comunque mantenga un prospetto sia sui posti di lavoro che sullo sviluppo economico e commerciale del territorio, e soprattutto sottolinea come tra le righe un progetto di rigassificazione collida con quello che è il progetto legato all'hub dell'eolico offshore, quindi due fonti energetiche completamente diverse, in questo caso una fonte fossile e una fonte rinnovabile, e ribadendo

0: appunto come il territorio di Taranto abbia bisogno di progetti sicuramente di più lungo respiro.
1: Sul progetto resta ferma la posizione dell'amministrazione Bitetti. Siamo contrari al rigassificatore, ha ribadito l'assessore all'ambiente Fulvia Gravame. Continueremo a seguire con attenzione l'iter autorizzativo nell'interesse della salute e della tutela ambientale del territorio ionico.
2: Adesso una piccola pausa, poi torniamo insieme, cambiamo completamente argomento, parliamo di prevenzione. A fra poco.
3: Noi diciamo l'inverno almeno 2 o 3 giorni a settimana siamo senza illuminazione pubblica. L'abbiamo portato all'attenzione dell'amministrazione comunale, ci è stato detto che questo intervento costa e al momento diciamo che è in programma, però non si sa bene quando verranno eseguiti i lavori.
4: Siamo a metà luglio e ancora non riusciamo a farci un bagno in autonomia. Chiediamo che la stagione balneare inizi per tutti quanti lo stesso giorno.

Non è facile trovare un'abitazione con l'ascensore o con ascensore adeguato, o trovare un'abitazione a pian terreno senza scale. E ovviamente sono contenta che mia madre, così giovane, sia in questa situazione, in questa struttura precaria, comunque non adatta alla sua patologia.

0: Ancora in diretta, questa è di Buon Mattino. Parliamo adesso di prevenzione. Il tumore della cervice uterina in molti casi dipende dall'infezione virale da papilloma virus. Dunque è importante intercettare questa infezione precocemente e evidentemente curarla subito. La ASL di Taranto è in prima linea su questo e rafforza ulteriormente la campagna di screening gratuiti per le donne dai 25 ai 64 anni. Ne parliamo con Tatiana Battista, che è dirigente responsabile prevenzione e screening dell'ASL di Taranto. Ben trovata, buongiorno. Non la sentiamo?
1: Buongiorno.
0: Adesso sì, adesso la sentiamo.
1: Buongiorno, ben trovati. L'ASL di Taranto con il Dipartimento di Prevenzione e i consultori familiari vogliono lanciare quest'ottobre rosa con una serie di iniziative proprio volte alla salute femminile. Siamo praticamente aperti nei pomeriggi del martedì e del giovedì, dalle ore 14:30 alle 16:30 nei principali consultori familiari dell'ASL di Taranto. Questo proprio per permettere alle donne che non hanno ancora seguito il Pap test o HPV DNA test di eseguire questa prevenzione secondaria gratuita.
0: Come si fa? Si viene direttamente appunto in consultorio oppure ci si rivolge a un numero di telefono o c'è una mail? Insomma, come si riesce poi a fare lo screening e a mettersi in lista?
1: Sicuramente è importante prenotare il test inviando una mail a info.screening@asl.taranto.it oppure chiamando il numero verde gratuito degli screening, che è un numero regionale che la maggior parte di noi conoscono, che è facilmente recuperabile su
0: Sì,
1: internet.
0: ce l'ho qui davanti e lo dico io, se vuole 895 777 3 è il numero verde regionale, che è un altro modo, insomma, per poter prenotare. In cosa consiste l'esame? Perché è così importante? Cerchiamo di spiegare proprio ai nostri telespettatori anche il legame che c'è tra questo tumore e l'infezione.
1: L'infezione è estremamente diffusa nella popolazione, le donne possono avere come ultimo esito

0: il tumore del collo dell'utero, per cui per la prevenzione più completa si vaccinano le ragazze e i ragazzi nel dodicesimo anno di vita e fino anche all'età adulta. Questa si chiama prevenzione primaria. Alla prevenzione primaria dobbiamo unire la prevenzione secondaria, che è proprio data dal PAP test, HPV DNA test, che si esegue presso i consultori familiari. Questo test è gratuito e semplice e consente di prelevare una piccola parte di cellule per vedere appunto se è presente il virus dell'HPV.
1: È fondamentale quindi la prevenzione, ovviamente come ha giustamente anche sottolineato lei, l'ho fatto anche io all'inizio, è l'ultimo esito eventuale quello del tumore, ma insomma passa anche dall'HPV, appunto questo tumore, quindi curare l'infezione significa evitare appunto di arrivare ad estreme conseguenze. Questo è anche il mese di ottobre che tradizionalmente viene collegato alla prevenzione del tumore al seno. Ci state lavorando come ASLA, di solito insomma lo fate ogni anno.
0: Certo, il 20 di ottobre abbiamo previsto ASLA di Taranto, PS Unit, Cuori Solidali, Comune e una serie di altri attori proprio di svolgere un'iniziativa a tutte le donne che sono state colpite anche da tumori al seno nel nostro territorio, proprio per creare un'alleanza tra la popolazione femminile di questa terra e tutti gli operatori sanitari che a vario titolo lavorano per le donne. Questo perché il nostro centro, il Yes Unit, è sempre più attivo e quindi noi abbiamo tutta la filiera, io mi occupo di prevenzione secondaria e le colleghe invece gestiscono i casi e quindi noi ci teniamo che di essere un tutt'uno con la popolazione proprio per dare una risposta completa che vada dalla prevenzione alla presa in carico, alla riabilitazione fisica, sociale e mentale anche di tutte le donne che sono colpite da questa malattia.
1: Le donne di Taranto fanno prevenzione, dottoressa, cioè hanno colto l'importanza.
0: Certo, tramite lo screening che si rivolge alla fascia di età tra i 50 e i 69 anni, che è quella più colpita dalla malattia, le donne aderiscono, quindi siamo al di sopra della media regionale come adesione. Al di sotto di quella fascia di età le donne possono, accedere al nostro centro di serologia tramite una richiesta di primo accesso. Con codice di esenzione per le donne 45, 49, 70, 74 anni di 03, in maniera da non pagare la prestazione e come primo accesso, rivolgendosi al CUP, è molto facile avere la prima prenotazione. Questo proprio per permettere un accesso rapido e veloce, alla prevenzione a tutte le donne. Quindi sì, le donne di Taranto abbastanza attente alla prevenzione serologica, grazie ai nostri professionisti e all'alleanza che si è creata tra la popolazione e i senologi.
1: Io allora, prima di chiudere, ricordo ancora una volta con lei, insomma, da dove è partita questa nostra chiacchierata stamattina, cioè dallo screening gratuito per l'HPV, insomma, per riuscire a scoprire se eventualmente si ha questa infezione che può provocare nel peggiore dei casi anche il tumore alla cervice uterina. Vale per le donne tra i 25 e i 64 anni. Potete, se siete residenti a Taranto e provincia, scrivere un'email, lo ribadiamo ancora, ad info.screening@asl.taranto.it o chiamare il numero verde regionale 895 777 3 e verrete poi richiamate, insomma, e potrete andare a svolgere gratuitamente lo screening per l'HPV, perché insomma si può prevenire, si può risolvere, curare questa infezione ed evitare problemi peggiori. Grazie per essere stata con noi, dottoressa. Buon lavoro.
0: Grazie a voi, buon lavoro anche a voi.
1: E noi ci fermiamo ancora.

0: E poi torniamo insieme perché abbiamo il nostro ospite Vittorio Spagnoletti. Dobbiamo capire che tempo farà in questo weekend. A fra poco.
1: Allora sì, abbassiamo il volume. E questo è lo spot di Futura, tutti i giovedì alle 15 su Studio 100. Non abbiamo neanche avuto il tempo di gustarci il successo dei giochi del Mediterraneo. Da qualche giorno Taranto è ripiombata nella sua realtà. Una realtà di una città che sì, guarda avanti, vuol darsi un altro futuro, e il nome della trasmissione da 3 anni non è casuale. È una città che sta pensando oltre la siderurgia, oltre l'acciaio, ma intanto abbiamo un problema da affrontare e risolvere tutti insieme, ognuno per le proprie responsabilità. Ex Ilva significa la madre di tutti i problemi da affrontare e risolvere definitivamente. Futura racconterà questo passaggio epocale per Taranto, faremo un bilancio dei giochi, parleremo dei problemi dell'Ilva, parleremo di quello che ci aspetta da qui ai prossimi anni. Tutti i giovedì alle 15, Futura su Studio 100.
2: Noi diciamo l'inverno almeno 2 o 3 giorni a settimana siamo senza illuminazione pubblica. L'abbiamo portato all'attenzione dell'amministrazione comunale e ci è stato detto che questo intervento costa e al momento diciamo che è in programma, però non si sa bene quando verranno eseguiti i lavori.
3: Siamo a metà luglio e ancora non riusciamo a farci un bagno in autonomia. Chiediamo che la stagione balneare inizi per tutti quanti lo stesso giorno.

non è facile trovare un'abitazione con l'ascensore o con ascensore adeguato, o trovare un'abitazione a pian terreno senza scale. E ovviamente sono contenta che mia madre, così giovane, sia in questa situazione, in questa struttura precaria, comunque non adatta alla sua patologia.

0: Torniamo in diretta, come sempre il venerdì, ho qui accanto a me Vittorio Spagnoletti dell'Associazione Il Meteo Taranto. Ben trovato, buongiorno.
1: Grazie e buongiorno a tutti quanti voi.
0: Che tempo farà nel weekend? È la domanda che facciamo di buon mattino arrivati a quest'ora del venerdì.
1: Eh beh sì, è certo, è una domanda che interessa a tutti quanti perché andiamo incontro al fine settimana, un fine settimana che si presenterà con condizioni più tardo estive che autunnali, pertanto prosegue questa fase di tempo particolarmente mite, con delle mattinate un po' frizzanti, ma del resto è anche logico, siamo nel mese di ottobre, e delle giornate splendide, tutto sommato, con il sole, con assenza di precipitazioni, con vento tutto sommato calmo e tranquillo, diciamo condizioni ancora favorevoli per chi vuole fare gli ultimi bagni di mare, naturalmente nelle ore centrali del giorno, perché ormai la giornata è un po' più corta, il sole è un po' più basso all'orizzonte, pertanto riscalda di meno, questo sì.
0: Vogliamo vedere qualche immagine? Ci ha portato anche oggi
1: Sì,
0: le sue cartine
1: ecco, sì,
0: magiche.
1: abbiamo portato le nostre cartine magiche. Ecco, guardate, questa è la cartina per quanto riguarda la giornata di oggi, il momento attuale. Allora, vedete delle poche macchie, quelle azzurre sono le aree dove sta piovendo in questo momento. C'è un'area sulla Spagna, però in realtà quell'area sulla Spagna non riesce ad andare avanti a causa di quell'enorme massa dove vedete tutte quelle H. Quelle H significano zone di alta pressione, Haigning, che ci proteggono dall'arrivo di tutte queste nubi che dovranno esaurirsi sul posto. Pertanto le condizioni del tempo restano ancora stabili. E tra l'altro, se noi andiamo avanti a vedere le cartine anche previste per i giorni successivi, vedremo che, ecco, vedete, compaiono sull'Europa sempre meno macchie azzurre con dei colori sempre meno accesi, vuol dire che l'alta pressione continua ancora a svolgere il suo lavoro, a svolgerlo in maniera piuttosto egregia, tranne alcune zone della Spagna, della vicina Francia, ma da noi piogge non ce ne sono. Ecco, io colgo l'occasione però magari anche per fare un breve excursus per quello che è stato il mese di settembre. Il mese di settembre è stato un mese, diciamo, dei record, non sempre.

0: sempre positivi, nel senso che è stato il mese più caldo da quando a Taranto, dicevo, da quando noi facciamo le nostre rilevazioni, che sono delle rilevazioni che noi abbiamo già da tanti anni. E tra l'altro è stato un mese assolutamente avaro di precipitazioni, avaro di piogge. Dice, ma tifa per il maltempo? No, tifo per il fatto che ci deve essere un'alternanza nelle stagioni,
1: Certo, com'è? È giusto che sia.
0: perché le campagne hanno bisogno di pioggia. Ecco, vi dico semplicemente questo: ci sono molte aree del Tarantino dove abbiamo registrato una media di precipitazioni di 0,0, cioè dove nel mese di settembre non ha piovuto affatto. Per tornare a un altro mese di settembre completamente privo di precipitazioni, pensate, bisogna tornare al 1943. Questo ci dà l'idea di come questo mese di settembre è stato
1: Quindi
0: anomalo,
1: quando parliamo di cambiamento climatico, insomma, non è solo una parola,
0: no?
1: evidentemente.
0: No, non è solo una parola, anche se il cambiamento climatico deve essere visto in un'ottica almeno trentennale, perché quando si studia il clima si devono vedere i dati almeno dell'ultimo trentennio. Però effettivamente i dati dell'ultimo trentennio continuano a dirci che questi episodi di siccità, questi episodi di caldo intenso fuori stagione stanno aumentando man mano che si va avanti del tempo, tanto è vero che il precedente record risale al 2023, mentre gli ultimi 20 anni di rilevazione hanno delle medie che sono superiori alla norma in 18 casi su 20. Questo chiaramente ci deve dare un pochettino un piccolo campanello d'allarme. Ecco, vedete le ultime cartine, anche scorrono le cartine dei giorni successivi, non cambia sostanzialmente nulla. Questa zona di alta pressione, vedete come giustamente la regia sta mandando in onda tutte le varie cartine. Questa H, questa zona di tempo buono, questa K, diciamo, che è sopra le nostre teste, continuerà ancora ad agire imperterrita. Probabilmente, diamo questo annuncio, qualcosa dovrebbe cambiare verso la seconda parte della prossima settimana, ma ci dovremo aggiornare.
1: Io le chiedo sempre a questo punto che tempo farà per chi andrà allo stadio, ma questa settimana non ci serve saperlo perché insomma lo Iacovone resta vuoto, si gioca in trasferta, però io non so se lei è tifoso, ma abbiamo una
0: Sì.
1: sorpresa stamattina.
0: Ah,
1: È venuto a
0: ecco.
1: trovarci il nostro direttore
0: Ciao.
1: perché ieri appunto c'è stata la partita di Coppa Italia ad Ossuni, vinta per 3-1 dal Taranto. Vi abbiamo raccontato tutto, trovate tutto sui nostri canali social, però volevamo capire com'è andata e anche cosa succede domenica.
0: Com'è andata?
1: Prego.
0: Com'è andata? Vediamo se posso adesso, vediamo se posso. Ecco, sto
1: Può,
0: fermo
1: direttore,
0: qua, non mi
1: resta
0: muovo,
1: lì,
0: non mi muovo
1: resta
0: di
1: lì.
0: qua. Le
1: Noti
0: indicazioni di
1: le
0: Candelli.
1: indicazioni di Candelli dalla regia, fermo
0: Che
1: lì.
0: non sono indicazioni, sono dei dettami. È andata
1: Ditta.
0: bene. Buongiorno a te, Marina, buongiorno al nostro Vittorio. Abbiamo parlato di meteo, sì, sicuramente, però ieri è andata bene. È andata bene, il Taranto ha vinto 3-1 Ostuni, una prova convincente che consente ai rossoblù di passare il turno in Coppa Italia, e questo è quello che conta a livello sportivo, ma la cosa più importante invece sotto il punto di vista del cambio di passo è finalmente vedere un Taranto diverso, un Taranto capace di gestire i ritmi della partita, di modularli in base a quelle che erano le esigenze di campo, di alzarli parecchio nel primo tempo e di sfruttare due regali, tra virgolette, della retroguardia dello Stuni. Stiamo guardando le immagini della
1: Insieme
0: gara.
1: alle
0: Questo
1: immagini.
0: è il primo regalo che porta al gol di Soldani, situazione che si è ripetuta anche nel secondo tempo per il gol di Odia, con un Taranto che ha fatto una grandissima pressione, una squadra che sembra essere consapevole dei propri mezzi, consapevole della propria forza e consapevole di avere una rosa che in questo momento, grazie agli ultimi inserimenti, sembra davvero non avere nulla a che vedere con l'eccellenza. È chiaro che è un percorso ancora lungo, è una squadra, come diciamo spesso, in pieno rehab, è una squadra che deve recuperare condizione fisica e lo sta facendo, mettendo giri nel motore, che deve recuperare anche la propria consapevolezza. Questo è il secondo regalo di giornata, e le consapevolezze di essere gruppo, di avere giocatori importanti come quello che avete visto lì, insomma, Taurino. Questo invece è il tris firmato da Odì. Insomma, Maria, diciamo che i gol se l'è
1: Beh sì,
0: fatti lo Stuni.
1: tra domenica e ieri, insomma, ne abbiamo visti di
0: No,
1: gol, sei
0: assolutamente
1: gol
0: sì.
1: in pochi giorni.
0: Assolutamente sì, e poi è una squadra, ecco, questo è un intervento importante, è una squadra che al di là del gruppo deve avere la consapevolezza di essere capace di riuscire a risolvere le partite anche attraverso i colpi dei singoli, perché la qualità dei singoli che fanno parte di questa rosa è fuori discussione. Ecco, qui c'è un errore di Rajkovic, credo che insomma va bene, è un momento no per il ragazzo e si sbloccherà sicuramente, però è una squadra che sicuramente si rivede in quello che è il suo manico. Il manico è formato da Mister Tiozzo e dal direttore sportivo Montervino, quindi c'è da ben sperare anche in virtù
2: di ciò che arriverà domenica quando...

0: del Taranto sarà di scena a Canosa. Sfida complicatissima, ma come quella di ieri, altrettanto importante. Ieri importante perché abbiamo scoperto lo scorso anno quanto sia fondamentale andare avanti in Coppa Italia durante la stagione d'eccellenza. Domenica c'è uno scontro diretto con quella che forse è la squadra antagonista del Taranto per eccellenza in questo campionato, al pari Rosquinzano probabilmente, ma io credo che il Canosa abbia un'esperienza maggiore rispetto ai bianconeri leccesi, quindi bisogna fare risultato, bisogna dare risposta e seguito a quelli che sono i miglioramenti emersi in queste settimane.
1: Bene, direi che c'è bel tempo
2: Sì,
1: per quanto riguarda il Taranto, c'è anche bel tempo
2: in
1: in
2: tutti i
1: tutti i
2: sensi,
1: sensi,
2: sì, in
1: perché
2: tutti i
1: questo
2: sensi.
1: sarà un bel weekend. Possiamo chiudere questa trasmissione con gioia. Grazie per essere stato con noi a Vittorio
2: Grazie a
1: Spagnoletti
2: voi.
1: dell'Associazione Meteo Taranto. Grazie a Dario Gallitelli per questo excursus sulla Coppa Italia e insomma anche su quello che ci attende domenica calcisticamente parlando. Grazie soprattutto a tutti voi che ci avete seguito in tanti anche questa settimana. Noi ci ritroviamo come sempre lunedì con Di Buon Mattino, ma vi ricordo di continuare a seguire attraverso i nostri canali social tutta la nostra informazione e poi alle 14 il tradizionale appuntamento con il nostro telegiornale. Grazie ancora, buon inizio di giornata.

0: diciamo l'inverno almeno 2-3 giorni a settimana siamo senza illuminazione pubblica. L'abbiamo portato all'attenzione dell'amministrazione comunale, ci è stato detto che questo intervento costa e al momento diciamo che è in programma, però non si sa bene quando verranno eseguiti i lavori.
1: Siamo a metà luglio e ancora non riusciamo a farci un bagno in autonomia. Chiediamo che la stagione balneare inizi per tutti quanti lo stesso giorno.

Non è facile trovare un'abitazione con l'ascensore o con ascensore adeguato, o trovare un'abitazione a pian terreno senza scale. E ovviamente sono contenta che mia madre, così giovane, sia in questa situazione, in questa struttura caria, comunque non adatta alla sua patologia.

Ben ritrovati amici di Safe Drive, nella puntata di oggi che sta per iniziare ospiteremo gli amici di Volvo, quindi faremo un tuffo vero e proprio nel mondo della tecnologia, della sicurezza ma anche del design scandinavo. Seguirà naturalmente una lunga striscia di servizi messi a punto dalla redazione, scopriremo quali sono alcune naturalmente delle novità che propone il mondo dell'automotive e poi un altro tuffo per così dire interessante nel mondo dell'alta orologeria con gli amici di Hublot, hanno qualche novità molto, molto interessante anche dal punto di vista tecnico da proporci. Tutto questo fra 30 secondi, ci vediamo, a presto.

Ah!

0: Se dici fuoco, dici diavolina.
1: Eccoci di nuovo in studio. Quale modo migliore per iniziare questa puntata parlando del marchio Volvo e quindi di tecnologia, di sicurezza, di design naturalmente e di molto altro. Grande fascino per questo marchio, lo facciamo con Roberto Lonardi, responsabile della comunicazione di Volvo Car Italia. Grazie Roberto di essere stato con noi.
2: Grazie a voi e un saluto a tutti coloro che ci stanno seguendo.
1: E un saluto e un ringraziamento naturalmente anche a Marco Belletti, direttore responsabile di Autotecnica, per essere tornato ai nostri studi. Ci fa molto piacere.
3: Grazie, grazie mille e buonasera anche a tutti.
1: Ebbene, in studio, insomma, la presenza è piuttosto, si vede, massiccia S90, l'hai chiamata una reggia, no? Non è un'automobile, vero Roberto? L'hai chiamata, questa è una reggia, insomma, un modo, un nuovo modo di essere, di fare, di essere un'auto di lusso, una grande novità. Per
2: diciamo che l'esecuzione di questa auto è veramente di straordinaria qualità. Ed è un'esecuzione di un'idea che è anche innovativa, perché come sempre fanno gli svedesi, quando entrano in territori nuovi, reinterpretano, buttano dentro idee che magari non sono quelle che siamo abituati a vedere concretizzate poi fino a quel momento. In questo caso è una berlina di lusso che entra però nell'era elettrica. Allora per gli svedesi una berlina che entra nell'era elettrica doveva avere qualche caratteristica,
1: poteva essere come tutte le altre,
2: che la differenziasse, cioè, insomma, da quello che c'era stato prima. Allora qui già dal punto di vista del design, ad esempio, abbiamo l'intersezione di tre concetti diversi, che sono quelli della berlina ovviamente, ma anche quelli della fastback, una berlina con un portellone che si apre integralmente. È un po' insolito, insomma, ma poi all'interno, grazie al pianale molto basso reso possibile dalla tecnologia full electric, ci sono delle volumetrie da SUV, assolutamente. Il tutto realizzato con la maestria del design scandinavo, di cui gli svedesi sono grandi autori. L'esecuzione e la resa di quest'auto è esteticamente eccezionale. Poi tecnicamente arriva con la ES90 la tecnologia 800 volt, che è quella che poi ci accompagnerà nel futuro, che significa grande velocità di ricarica, grande efficienza energetica, autonomia estesa. Quindi insomma è veramente un'auto che interpreta in modo innovativo il concetto nell'era elettrica.
1: Eh sì, insomma, voi avete, cioè, l'innovazione dell'innovazione, perché già tutti i vostri modelli viaggiano su una cifra di innovazione, quindi possiamo immaginare cosa possa essere S90. Marco, Roberto ha fatto cenno a un aspetto tecnico importante, no? 800 volt, certo. questa struttura. Però se è d'accordo, Roberto, vorrei aprire una piccola parentesi, poi ti faccio entrare nel tecnico, che è la tua materia, so che non vedi l'ora di parlarne. E a proposito di tecnico, la rivista che dirigi,
3: Autotecnica. Insomma,
1: Autotecnica, che è riportato in auge, no? Dal 92, la stai riportando agli antichi fasti, naturalmente.
3: Cerchiamo.
1: Per chi se ne intende davvero di automobile, vuole intendersene. Avete una piattaforma, quindi siete sul, certo, web, però avete voluto anche mantenere, insomma, la rivista cartacea.
3: Sì, abbiamo...
1: Perché è una sfida.
3: Ma un po' per passione, perché naturalmente la carta è pur sempre quella cosa molto piacevole. Fin da quando bambino io sfogliavo i quattro ruote, ecco, su carta ha un altro effetto che non sfogliarlo digitalmente. Noi abbiamo una piattaforma digitale, che è un sito internet, abbiamo dei social, abbiamo YouTube, canali specifici, abbiamo abbonamenti anche digitali, quindi se uno veramente se lo vuole leggere sull'iPad può farlo, certo. Però abbiamo deciso di mantenere un po' fatica, perché l'editoria su carta in questo momento è in profonda crisi, stiamo cercando di portare avanti anche il discorso cartaceo.
1: Onestamente ci fa molto piacere, peraltro date tanto spazio anche all'evoluzione del marchio Volvo, l'ho visto sulla vostra piattaforma, sulla vostra rivista, e quindi adesso torniamo
3: a Volvo.
1: Torniamo a,
3: allora,
1: Volvo,
3: a Volvo.
1: Torniamo a questo. Cosa vuol dire essere, i vantaggi di essere?
3: Allora, 800 volt significa evidentemente la possibilità di ricaricare in modo molto molto più rapido rispetto a quello che era in passato. questa non è un'operazione di marketing, cioè avere gli 800 volt e poter dire che la ricarichi molto in fretta non è come dire che fa 1200 km di autonomia un motore a benzina, perché 1200 km fa un serbatoio più grande e hai risolto il problema. Oltretutto, chi è che fa da Milano a Lecce senza fermarsi manco una volta per andare a fare un bisogno? No? Quindi è un po' un'operazione di marketing questa autonomia. Invece gli 800 volt che ti permettono di arrivare in un autogrill, collegare la macchina a una colonnina, scusate, 300-350 kW, entrare, prendersi un caffè, fare quel bisogno di cui dicevamo prima, uscire e la macchina magari è arrivata all'80%, questo è un grossissimo vantaggio, soprattutto per un modello come questo che farà grandi percorrenze, nel senso che è molto più probabile che percorra autostrade che non strade cittadine. E quindi gli 800 volt sono sicuramente un'ulteriore crescita della tecnologia dell'elettrificazione che permette un'ulteriore estensione dei veicoli no, elettrici.
1: Avete già pronta la tecnologia su modelli che sono ovviamente rivolti a un pubblico ben più ampio. Dimostrazione è X60, no?
2: X60
1: insomma si avvicina molto e come a certe performance, a certe tecnologie, e questo sì che si rivolge a un pubblico ben più ampio.
2: Assolutamente più ampio rispetto a S90, che come diceva giustamente Marco è una vettura da viaggio, una vettura per un top di clienti.
1: Anche un utilizzo particolare.
2: E molto business, perché il top management, eccetera, i numeri saranno ovviamente piccoli, auspicabilmente saranno molto più ampi i numeri di EX60, che è l'interpretazione elettrica del concetto di SUV medio, che è quello della XC60. Abbiamo avuto finora la XC60, che ricordiamo è la best seller di tutti i tempi di Volvo, quindi è una vettura particolarmente indovinata. Dimensionalmente, come tipologia, la EX60 si sovrappone a XC60 anche come prezzo. Questa è un'altra importante caratteristica. La tecnologia ibrida e la tecnologia elettrica, che sono le due rotaie del nostro binario, devono essere scelte per le caratteristiche tecniche che propongono, non a causa del prezzo. E quindi c'è un'assoluta sovrapposizione nell'offerta di 60, come anche di 90, e X90 e X90 fra le due soluzioni. Ecco, allora, questa vettura naturalmente è chiamata a servire un pubblico più ampio ed è la prosecuzione della strada che tecnicamente ha iniziato S90 con caratteristiche ulteriormente migliorative.
1: Marco, qual è il vantaggio che naturalmente ha Volvo? Quello di costruire un'auto elettrica, perché sappiamo che Volvo la strada l'ha intrapresa, l'ha decisa, la sta portando avanti con molta convinzione, con dei risultati eccellenti, sta anticipando i tempi sotto tanti punti di vista. Il vantaggio dal punto di vista tecnico di avere una piattaforma che è pensata, dedicata, che è studiata esclusivamente o quasi esclusivamente per una propulsione elettrica.
3: Avere una piattaforma studiata esplicitamente per una vettura elettrica pone indubbiamente dei vantaggi. La crisi dell'elettrico negli ultimi mesi, la guerra, ha fatto rientrare qualche costruttore, quindi su vetture pensate solo per essere elettrico adesso stanno facendo dei ragionamenti anche ibridi plug-in, però non è il caso di Volvo. Volvo è partita con la piattaforma elettrica. Una piattaforma pensata per l'elettrico ti permette naturalmente di avere le batterie posizionate in un certo modo, quindi dei pesi e degli spazi soprattutto che altrimenti non potresti avere. Una vettura come questa, che magari potrebbe essere una tradizionale trazione posteriore con motore anteriore, avrebbe un motore a benzina tutta la trasmissione in mezzo. Questa non ce l'ha, perché basta mettere un cavo che manda potenza ai motori posteriori o ai motori anteriori e non è un problema, le batterie sono sotto. Lo spazio a bordo è entusiasmante, lo spazio a bordo, perché evidentemente hai molto più spazio, come diceva prima Bob, hai un SUV al posto di una berlina, perché lo spazio è veramente tanto. E questo agevola sicuramente. Poi loro hanno questa struttura di protezione
2: mega casting
3: che è ancora una specifica loro. Perché? Perché Volvo, quando si mette a produrre le vetture in un certo modo, abbina naturalmente la sicurezza, che è prioritaria per loro.
1: Per Volvo? Sì, di recente.
3: È una novità di questi ultimi mesi. Quindi
1: Torniamo sull'argomento sulla sicurezza.
3: Sì, lo anticipiamo soltanto, poi ci torniamo. Sì. Però quindi la 60 sarà sicuramente la declinazione, diciamo, più in piccolo e più in numerosa di questa vettura, con tutti i contenuti tipicamente Volvo.
1: Sì. Beh, chiaramente ottimizzazione dei pesi, migliorare gli spazi che non rimangono vuoti, ma vanno tutto a vantaggio di altre tecnologie e appunto rivolte soprattutto alla sicurezza, oltre che al comfort di bordo, perché anche quello è un altro aspetto. Ma tra gli altri aspetti, poi sulla parte tecnologica ci torniamo, perché saranno capitoli lunghissimi e molto interessanti, c'è anche quello legato al design. Al design, certo. Perché insomma, prodotto scandinavo, sappiamo, il design scandinavo è veramente di importanza mondiale, naturalmente. E non da molto si è concluso anche la Design Week a Milano. Avete colto l'occasione appunto per focalizzarvi nel vostro Volvo Studio a Milano su questo aspetto. Ecco, capire che cos'è il design per voi, come si evolve in concomitanza anche con l'evoluzione dei materiali, in sostanza, e poi che cosa prende dal mondo scandinavo e che cosa restituisce il vostro design.
2: È una interconnessione molto stretta di tutti questi elementi. Noi arriviamo da una tradizione che è ben precisa, ben scolpita, certo, che paga un tributo enorme alla scuola scandinava di design, forma, funzione, e linee semplici, funzionalità, quello che serve e basta, pochi orpelli, eccetera. Questo da sempre è Volvo. Ma si entra ancora una volta nell'era elettrica, si entra nell'era della tecnologia più spinta, più avanzata dal punto di vista dell'elettrificazione, della digitalizzazione dei contenuti proprio dell'auto, e sappiamo che il design è chiamato a trasmettere i contenuti dell'auto. Quando tu vedi un'automobile, da come è fatta, puoi percepire alcune caratteristiche. Quindi i designer di Volvo, ma i designer di tutte le case essenzialmente, si ritrovano oggi nella necessità di essere fedeli al loro linguaggio senza tradire quindi il DNA della casa, ma di essere anche innovativi, perché devono comunicare cose che fino a 2 anni fa, 3 anni fa sulle automobili non c'erano. Da questa tensione nasce una ricerca, nasce una spinta verso nuove soluzioni che soddisfino i due poli, che sembrano antitetici, ma sono in realtà anche in questo caso due elementi di una stessa realtà. E da qui vengono ad esempio i materiali innovativi, perché magari non si può più affidarsi ai materiali che si usavano fino a poco tempo fa, ci vuole qualcosa di nuovo, anche perché c'è un'altra cifra da considerare che è fondamentale per Volvo, ma per tutti oggi, che è quello della sostenibilità. Gli svedesi sono strettamente legati al loro ambiente, la natura è per loro la fonte di ispirazione principale, quindi la luce all'interno dell'auto, i colori, i tessuti, i materiali, tutto richiama quello che loro hanno negli occhi tutti i giorni, ed è quello anche ovviamente un elemento di grande fascino, certo, della realizzazione.
1: Assolutamente.
3: E questo è proprio, chiudo soltanto, la parte difficile, perché tu devi essere sostenibile, ma nello stesso tempo devi essere tecnologicamente avanzato, quindi devi trovare dei prodotti nuovi, devi lavorarli in un certo modo e devi proporli in un modo adatto.
1: E questo è l'aspetto tangibile. Poi c'è anche un altro aspetto che è meno tangibile ma altrettanto funzionale, che è quello del software, dove anche in questo caso software, aggiornamento, no, delle vetture, delle funzionalità eccetera, e anche quello, guarda caso, vi vede leader proprio a livello mondiale, naturalmente.
2: Beh, ricordo che di recente abbiamo fatto una presentazione dove vi abbiamo coinvolti eccetera, mi ricordo che la prima slide era 250 trilioni, c'era proprio la cifra, no? Ecco, che dice che roba è questa qua. È il numero di operazioni che il core computing di EX60 è in grado di svolgere al secondo. Questo perché non è una cosa giusto, una buttade di marketing, no, è perché la macchina ha bisogno di calcolare tantissimo, perché la macchina è intelligente, apprende con l'utilizzo, si deve evolvere, deve capire, deve migliorarsi e deve gestire tutta una serie di funzioni, soprattutto legate alla sicurezza, che richiedono reazioni in tempo reale. L'auto ha un solo modo di capire cosa succede: acquisire i dati dei sensori e delle telecamere ed elaborarli. Quindi è veramente la generazione ultima nostra, sono veramente dei software defined vehicles, nel vero senso della parola. Sono dei moduli che possono essere organizzati in maniera diversa, con una certa scalarità, ma tutte le funzioni dell'auto dipendono dal software.
1: Il ruolo fondamentale di Volvo per quello che riguarda l'innovazione legata alla sicurezza, non legato al marchio ma legato all'automotive in generale, è stato recentemente sottolineato anche dal vostro presidente di Volvo, Michele Crisci, durante i lavori, appunto, comunque la presentazione, diciamo così, a Roma, in uno scenario fantastico dello stadio dei Marmi, dove avete presentato sì, per quanto riguarda l'Italia, la versione cross country della XC60, ma anche una vostra collaborazione, stretta collaborazione con un altro mondo, che però è legato comunque al benessere naturalmente delle persone, mi riferisco appunto a sport e salute. In che cosa consiste questa vostra collaborazione?
2: La collaborazione nasce da una sorprendente identità di valori che abbiamo constatato esistere fra noi e Sport e Salute. Sport e Salute è la società dello Stato a cui è demandata la promozione dello sport presso i giovani, sport non solo inteso come pratica agonistica, ma semplicemente buona abitudine di vita, no? Cioè una pratica di benessere. Siccome Volvo da sempre dice che il fine e si muove in conseguenza, il fine della propria azione è la persona e il miglioramento della qualità della vita della persona, a bordo, fuori dall'auto, per i servizi che riceve, per il tipo di mondo che il brand propone, eccetera, ci sembrava una grande opportunità quella di mettere insieme due realtà di mondi completamente diversi che però hanno la stessa finalità, cioè il miglioramento della qualità di vita della persona. A noi è piaciuta moltissimo questa opportunità, agli amici di Sport e Salute altrettanto, e penso che sarà un sodalizio che andrà avanti per un po', perché ovviamente loro fanno tantissime attività sul territorio e usano delle nostre auto per le necessità di mobilità che hanno, per le attività che fanno, eccetera. E quindi essere associati a un ente, anche visivamente a un ente che ha queste finalità, per noi è assolutamente, buono e produttivo, chiaramente, perché ci consolida nella posizione che noi vogliamo avere, che è quello di miglioramento della qualità di vita delle persone.
1: Insomma, avete scelto l'iniziativa giusta, mi sembra.
2: Crediamo di sì.
1: Assolutamente. Il nostro tempo è finito qua, naturalmente, però Volvo, l'abbiamo detto più volte, offre degli spunti molto interessanti anche, e magari vi invito a tornare, no?
2: Poi, tanto, con grande
1: piacere. La vostra gamma lo presta, Marco, tu con la tecnica, io mi rivolgo sempre a te, così.
3: Grazie.
1: Sono tranquillo di sapere le cose in maniera corretta.
3: Comunque, divulghiamo più che certo. Approfondire, però certo.
1: E comunque per il
2: che
1: momento
2: utile, vuol dire,
3: che utile,
2: che
3: molto, utile.
1: Per oggi vi devo ringraziare, quindi ringrazio Roberto Lonardi, responsabile di pubblica relazione
2: di
1: Volvo Italia.
2: Grazie
1: Roberto di essere stato con noi, un grazie di cuore anche a Marco Belletti.
3: Grazie a tutti voi.
1: Direttore responsabile di Autotecnica. Un grazie anche a voi che ci avete seguiti, però non andate via perché Safe Day non finisce qui, a breve la lunga striscia di servizi, poi ci rivediamo in studio, presto.
0: Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
4: I giornali nazionali e quelli locali, gli approfondimenti, le interviste, gli ospiti in studio, ma anche i collegamenti dalla città. Torna l'appuntamento con Di Buon Mattino ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 7. Vi aspetto.
0: Safe Drive prosegue con Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
5: Se dici fuoco, dici diavolina.

0: Tecnologia per la vita.
1: A un anno dal cambio ai vertici di Stellantis, la gamma Fiat continua a evolversi. Il ritorno a un prodotto che guarda alle esigenze concrete dei clienti di oggi, oltre che alla mobilità del futuro, conferma la vocazione storica del marchio torinese nel nostro paese. Anche la produzione della Fiat 500 Hybrid è tornata a Torino, un modello che, nato come esclusivamente elettrico, ha riabbracciato da qualche mese la motorizzazione termica e il cambio manuale. Ora, per accogliere al meglio la stagione estiva, arriva sul mercato la versione dolce vita. La soluzione adottata per questa cabriolet ricalca la generazione precedente. Tramite un pulsante vicino allo specchietto retrovisore, il tetto in tela si ripiega elettricamente dietro gli occupanti, scorrendo lungo gli archi delle fiancate. La base meccanica resta quella della 500 Hybrid a tetto chiuso, capace di riconquistare

0: dare quella fetta di pubblico italiano ancora legata al motore termico e al cambio manuale. Sotto al cofano pulsa un 1000 tre cilindri aspirato da 65 cavalli e 92 Nm di coppia, supportato da un sistema ibrido a 12 volt e da un cambio manuale a 6 rapporti. Non è un motore pensato per le prestazioni pure, ma invita a godersi il viaggio e il panorama. All'interno gli occupanti trovano un sistema di infotainment da 10,25 pollici con radio DAB e rivestimenti in stile piede pool.
1: 500 di per sé è l'Italia, insomma, e peraltro stiamo avvicinando ai 70 anni di 500. L'anno prossimo celebreremo 70 anni, quindi sarà un anno importante. La versione Cabrio è sempre stata parte di questo brand, della Fiat soprattutto, tant'è che noi tutte le versioni aperte le chiamiamo Dolce Vita, perché la Dolce Vita in fondo è una sensazione, no? È un modo di vivere, ed è un modo di vivere molto italiano che noi esportiamo all'estero, no? La Fiat in qualche modo è un ambasciatore, diciamo, dei valori italiani all'estero, no? Quando noi con orgoglio parliamo del Made in Italy, del nostro modo di essere italiano, la 500 lo rappresenta appieno. Quindi la 500 Cabrio non è altro che l'automobile che mancava, insomma, ibrida, no? Fino a oggi l'abbiamo sempre, nel momento in cui l'abbiamo fatta solo elettrica, abbiamo molto limitato la possibilità della gente di guidare una Cabrio. Oggi finalmente torniamo con una versione Cabrio col cambio manuale accessibile a sotto i 20.000 euro, che credo che sia quello che la gente vuole.
0: Per sottolineare l'obiettivo di una mobilità semplice e accessibile, Fiat ha lanciato una promozione dedicata. La vettura è proposta a 19.950 euro da abbinare alla rottamazione di un veicolo e all'accensione di un finanziamento. Il clima di festa è palpabile sulle curve del circuito Marco Simoncelli di Misano Adriatico. In mezzo, però, c'è anche quel sentimento di emozione dato dalla condivisione collettiva di una passione comune, quella per la bicicletta. Così è cominciata la sesta edizione del Suzuki Bike Day. La manifestazione è nata da un'idea di Suzuki in collaborazione con Davide Cassani. L'obiettivo è, come sempre, dedicare una giornata di condivisione dello sport del ciclismo e della gioia della bicicletta unita alla beneficenza. Il ricavato è stato infatti interamente devoluto a Dynamo Camp. Nel quartier generale di San Marcello Piteglio, in provincia di Pistoia, è una realtà che sostiene il diritto alla felicità di bambini con patologie gravi o croniche, disturbi del neurosviluppo o condizioni di disabilità. Il Suzuki Bike Day è per definizione aperto a tutti e questo è per Safe Drive TV l'ingrediente vincente. Nessun limite d'età e nessun requisito tecnico. È bastato presentarsi lo scorso 20 giugno a cavallo della propria bicicletta. Per l'edizione numero 6, il teatro di apertura e chiusura è stato il circuito romagnolo, con lo sviluppo di 62 km in totale. Fuori dai cancelli dell'autodromo e poi via a pedalare, prima sulla costa e poi su per l'entroterra. 930 metri di dislivello, scavallando il confine delle vicine Marche, Gradara, Tavuglia, Mondaino e Marciano, per poi far ritorno a Misano e ristorarsi insieme dopo una bella pedalata sotto il solleone.
2: Suzuki Bike Day è arrivato alla sesta edizione. Per sei volte la Suzuki, che è una multinazionale che fa le auto come la Vitara, come la Swift, le moto come la V-Strom, il monocilindrico famoso, la DRZ e i motori marini fino a 350 cavalli, che cosa fa? Chiude la strada proprio ai motori e li dona la strada alle biciclette. Lo facciamo per restituire qualcosa ai nostri clienti e anche ai potenziali clienti, in questo modo sostenendo le loro, anzi potrei dire le nostre, passioni. In questo caso pedalare in sicurezza, pedalare su un autodromo mitico, epico come quello di Misano Adriatico e poi nei bellissimi dintorni della Romagna, che ci ha accolto con grande ospitalità. Se poi riusciamo nel divertirci ad aiutare chi è di aiuto agli altri, donando la quota di iscrizione al Dynamo Camp, che aiuta i bambini con patologie complesse o croniche, beh, allora abbiamo fatto, come si dice, bingo.
3: Amici di Safe Drive, oggi per la prova su strada ci andiamo a rivedere una delle sport utility da città più amate dal nostro pubblico. È sul mercato dal 2019, ma nel 24 ha subito un corposo restyling. Quella che ci andiamo a vedere oggi è dotata di un sistema ibrido che in casa Renault

prende il nome di E-Tech. Dunque, oggi occhi puntati sulla Renault Captur. I cerchi in lega da 19 pollici in tinta scura e il beige sulla fiancata ci raccontano di un allestimento di punta di questa Renault Captur, ovvero l'Esprit Alpine. Ma andiamoci a vedere anche dentro come è cambiato il restyling con questo Model Year 2026. Innanzitutto il tetto apribile che abbiamo già scoperchiato in questa calda giornata estiva qui al Belvedere di Azzate. A catalogo degli optional possiamo avere anche la tecnologia Solar Bay che avevamo già visto sulla Renault Symbioz qualche tempo fa. E poi al centro abbiamo il grande schermo per il sistema OpenRlink, che è uno dei migliori che abbiamo in circolazione, ve lo abbiamo sempre raccontato. Un'altra differenza che troviamo su questo restyling è la nuova leva del cambio automatico. Ha una diversa ergonomia rispetto a quella dei modelli precedenti, però non perde assolutamente nulla in termini di manovrabilità e comunque di utilizzo nel quotidiano. Ci piace sempre il fatto che rimangano dei comandi fisici per la climatizzazione e li troviamo qui belli distesi alla base dello schermo centrale. Tra le novità più significative adottate da Renault c'è l'evoluzione del sistema ibrido full E-Tech. Via il 1006 da 94 cavalli arriva il 1008 da 109 cavalli solo il motore termico. Il sistema nel suo complesso passa da 145 a 160 cavalli, mentre il valore di coppia passa da 250 a 265 newton per metro. Renault con questa modifica non prevede di stravolgere il comportamento che non vuole essere sportivo di questa Captur, sebbene comunque sia molto gradevole questa abbinata del ibrido benzina elettrico, e fa in modo che guadagniamo qualcosa anche nei consumi. Il meglio questo sistema ibrido lo dà in città, perché secondo casa madre funziona per l'80% del tempo in elettrico e quindi limita il consumo di benzina grazie alla sua facoltà di recuperare molto bene l'energia infrenata e rigenerare la batteria di bordo. Un po' meno bene ovviamente si comporta in autostrada. Durante il nostro periodo di prova qui a Safe Drive possiamo raccontarvi di un consumo in autostrada di 6,7 litri per 100 km, 4,2 invece in città e 5 in extraurbano. E in questi dati vedete bene come sia importante la rigenerazione proprio per ridurre i consumi complessivi. Su questo sistema ibrido aggiornato della Renault troviamo anche una rinnovata trasmissione automatica multimode ad ingranaggi. Era un qualcosa che c'era già prima del restyling ovviamente, ma è stato migliorato il suo funzionamento anche in quei momenti in cui abbiamo bisogno di tutte le prestazioni, per esempio quando andiamo a pigiare un po' più forte sul pedale del gas nel momento in cui dobbiamo riprendere o dobbiamo effettuare un sorpasso. Ecco, anche in quelle situazioni adesso la trasmissione automatica ad ingranaggi senza frizione sarà più fluida e più godibile. Allo stesso modo segnalo una buona insonorizzazione di questa Renault Captur, che ce la rende molto gradevole da usare anche in contesto urbano. Molto belli anche a livello estetico i cerchi in lega da 19 pollici che connotano questa Esprit Alpine. Bello anche il contrasto cromatico che provocano con la loro tinta scura in relazione a questo blu che caratterizza l'auto che stiamo provando oggi. Forse però ci tolgono qualcosa in termini di comfort e di assorbimento delle asperità della strada. Ecco, nel caso non vi piacesse questa particolarità, potete scegliere sempre a catalogo dei cerchi in lega di minore diametro e comunque con una gommatura
a spalla meno ribassata.

Dall'altro lato sicuramente ci è piaciuta molto l'impostazione generale del mezzo, che pur essendo una sport utility non è troppo alta e rimane sempre sincera, ben aderente per terra, anche in relazione a quel piccolo boost di cavalli che abbiamo avuto con l'ultima evoluzione

0: Assist, ossia un sistema che ci regola in maniera automatica la velocità, la distanza dal veicolo che ci precede, senza però ovviamente demandare alla nostra attenzione massima, che deve sempre rimanere tale quando guidiamo, anche con cruise control inserito. Dal 2021 sono state vendute 750.000 Renault con il sistema E-Tech Full Hybrid, segno che è stato molto apprezzata questa formula che Renault ha saputo mettere in campo, fatta di bassi consumi e di grande piacevolezza alla guida, ora ulteriormente aumentata grazie al passaggio dal 1.6 al 1.8, con quel pizzico di potenza in più, quel pizzico di coppia in più e qualcosina di risparmiato sul fronte dei consumi. Parlando di cifre, listino alla mano, la Captur parte da 24.400 euro in riferimento alla versione a benzina, la TCE da 130 cavalli e una cubatura di 1200 centimetri cubi, mentre possiamo salire fino ai 33.500 euro della versione che abbiamo provato oggi, ossia la Full Hybrid da 160 cavalli, la E-Tech con allestimento Esprit Alpin.
1: Partiamo subito dal nome, che sarà più facile interpretare per chi è più avvezzo alla lingua inglese. Uncharted, che sta per non esplorato, non mappato. Insomma, un termine che invita a esplorare nuovi orizzonti. È proprio così che si chiama l'ultima creatura made in Subaru, come a rimarcare il tipico DNA della casa giapponese, grazie alla trazione integrale AVD capace di non arrestarsi di fronte alle difficoltà, quando la striscia d'asfalto finisce e sotto le ruote iniziano a scorrere terra, sassi, fango e dossi. Ma è proprio su questo punto che le novità della Subaru Uncharted alzano il volume, dando una spallata alla più solida delle tradizioni. Sì, perché oltre a essere 100% elettrica, e questa non è in assoluto una novità, la Uncharted, oltre alla versione 4x4, è proposta anche in due allestimenti spinti dalla trazione anteriore, una cosa che dalle parti del brand giapponese non si vedeva addirittura dagli anni 60 del secolo scorso. Safe Drive TV preavvisa che non c'è da gridare allo scandalo, perché lo scandalo non c'è. La scelta di una trazione avanti per una crossover dal taglio sportivo e alimentata a kilowattora è del tutto lecita, perché a parità di batteria consuma meno della versione AVD, offrendo prestazioni del tutto all'altezza se l'utilizzo principale sarà quello urbano o poco più. Semmai la sfida vera è un'altra, ovvero dimostrare che anche con questo menu rinnovato la Uncharted sia del tutto in grado di offrire le tipiche prestazioni e piacere di guida dei modelli di famiglia che l'hanno preceduta. Ecco come si è mossa Subaru su questo fronte. Tanto per cominciare, così come era già accaduto con la sportiva BRZ e successivamente con la SUV compatta Solterra, anche nel caso di Uncharted è proseguita la collaborazione tra Subaru e Toyota. La prima ci mette le invidiabili nozioni sulla trazione integrale, gli alti standard di sicurezza e la qualità di guida. La seconda, Toyota, porta invece in dote le tecnologie avanzate nel campo delle batterie da trazione e della mobilità elettrica. La partnership giustifica ampiamente la somiglianza tra Subaru Uncharted e Toyota CHR, anche se in casa Subaru sono stati molto efficaci nella personalizzazione del loro modello, a partire dalla firma luminosa frontale a segmenti orizzontali. Quello che si nota molto sono gli ampi fascioni di protezione, l'altezza da terra di 29 cm, i cerchi da 18 pollici e il piccolo spoiler all'anteriore. Nell'abitacolo sono interessanti il volante piatto alle due estremità superiore e inferiore e il monitor da 7 e 14 pollici, il primo posto dietro al volante e il secondo al centro della plancia. Super comoda la doppia ricarica a induzione per gli smartphone. Ma il test più atteso è quello alla guida e diciamolo subito, non ha deluso. Anche elettrica, anche con la sola trazione anteriore, la Uncharted è una Subaru vera, al 100%. Essendo nativa elettrica, la batteria è stata posta sotto al pianale, un baricentro basso che pur senza voler emulare l'effetto motore boxer ne ha in buona sostanza ricreato l'equilibrio. Al volante della versione AVD 4x4 la musica cambia anche in meglio, soprattutto se ci si fa prendere dalla voglia di divertirsi in fuoristrada. con la modalità X-Mode attivata,

0: giornata ci si possono togliere delle gran belle soddisfazioni. Anche in una guida off-road quasi estrema, tipicamente made in Subaru. Nella versione tutta avanti, Subaru Uncharted è disponibile con tagli di batteria da 57 e 77 kWh, con potenze da 167 e 224 cavalli, mentre la AVD integrale, solo col taglio da 77 kWh, di cavalli ne mette nel piatto ben 343. L'autonomia inizia da 400 km e giunge a 800 se usata solo nel ciclo urbano. Il listino parte da 39.800 e arriva fino a 47.900 euro, ma Subaru prova a dare una spinta iniziale alla sua Uncharted con uno sconto di 5.000 euro su tutte le versioni, riservato a questa fase di lancio. In occasione dell'83esimo Open d'Italia è nato un rapporto di collaborazione tra il marchio di lusso DS di Stellantis e il mondo del golf, due realtà che hanno molto in comune. DS è divenuta title sponsor della più importante manifestazione golfistica italiana che si è tenuta nel prestigioso Golf Club di Torino, cornice ideale per l'incontro tra i migliori interpreti del panorama golfistico internazionale. L'ultima creazione di DS Automobile, DS numero 7, si è presentata al pubblico attraverso un ampio programma di eventi e attivazioni, dimostrando di trovarsi nel proprio habitat naturale. Il golf è lo sport del dettaglio, della preparazione meticolosa, del rispetto per l'ambiente, qualità e caratteristiche che si ritrovano ben radicate nel marchio DS.
1: Condividiamo molti di questi valori. Pensiamo all'eleganza, pensiamo alla precisione, la performance ovviamente, e il rispetto per questo fantastico pianeta che abitiamo. Quando abbiamo deciso di essere title sponsor dell'83esimo Open d'Italia, abbiamo pensato esattamente a queste caratteristiche.
0: L'evento golfistico è coinciso con l'apertura degli ordini della nuova DS numero 7, la sostituta a tutti gli effetti della DS 7 che tanta fortuna ha portato alla causa del marchio francese, collocandosi stabilmente in cima alle vendite. Numero 7, che va ad occupare un posto d'onore tra le C-SUV Premium, sorge su una nuova piattaforma sviluppata per assecondare le caratteristiche dell'elettrificazione e per ottenere una capacità di autonomia che si spinge fino a 740 km.
1: Numero 7 è una macchina completamente nuova che ovviamente strizza l'occhio al grandissimo successo che ha avuto DS7, che resta a tutt'oggi la macchina più venduta della gamma DS, ma ovviamente lo fa guardando all'innovazione e alla tecnologia. Abbiamo molte caratteristiche su questa vettura che rappresentano assolutamente delle totali novità nel panorama automotive.
0: Tra l'importante bagaglio tecnologico di DS numero 7 spiccano le nuove sospensioni DS Active Scan Suspension. I sensori della vettura sono capaci di leggere la strada in pochi millisecondi e di anticiparne le asperità adattando in tempo reale la taratura degli ammortizzatori. Un'altra analogia con il mondo del golf, dove una millimetrica lettura del terreno è un fattore fondamentale. Il listino di DS numero 7 parte da 42.400 euro per la versione ibrida da 145 cavalli e 50.900 euro per la versione 100% elettrica e-Tense. Grazie alla formula di finanziamento DS, però, i prezzi promozionali dedicati al lancio scendono notevolmente: 35.660 euro per la ibrida e 41.600 per l'elettrica.
2: Diavolina. Tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
3: Allora sì, abbassiamo il volume. E questo è lo spot di Futura. Tutti i giovedì alle 15 su Studio 100. Non abbiamo neanche avuto il tempo di gustarci il successo dei giochi del Mediterraneo. Da qualche giorno Taranto è ripiombata nella sua realtà. Una realtà di una città che sì, guarda avanti, vuol darsi un altro futuro. E il nome della trasmissione da 3 anni non è casuale. È una città che sta pensando oltre la siderurgia, oltre l'acciaio, ma intanto abbiamo un problema da affrontare e risolvere tutti insieme, ognuno per le proprie responsabilità. Ex Ilva significa la madre di tutti i problemi da affrontare e risolvere definitivamente. Futura racconterà questo passaggio epocale per Taranto, faremo un bilancio dei giochi, parleremo dei problemi dell'Ilva, parleremo di quello che ci aspetta da qui ai prossimi anni, tutti i giovedì alle 15, Futura su Studio 100.
2: SafeDrive prosegue con

0: Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
1: Se dici fuoco, dici diavolina. Bosch, tecnologia per la vita.
2: Ben ritrovati, eccoci in studio per la terza e ultima parte anche per questa settimana, una parte dove si parlerà ancora una volta di alta orologeria. Lo faremo naturalmente, dico naturalmente, insomma, perché li conosciamo bene ormai da tempo e sono spesso nostri ospiti, Hublot. Ma prima ancora vado a salutare Paolo Artemi, vicepresidente UIGA. Grazie mille Paolo.
3: Buonasera Andrea, buonasera a tutti quelli che ci guardano.
2: Paolo, si parla di automobili, si parla di orologi. Tu ovviamente non puoi mai mancare, giustamente.
3: Come tu sai benissimo che gli orologi hanno tantissimo in comune con le automobili.
2: E questo ce l'hai raccontato
3: spesso. Gli orologi
2: spesso
3: sono stati inventati prima del motore a scoppio.
2: Assolutamente sì, insomma, questo ce l'hai raccontato
3: anche prima del motore elettrico.
2: Vabbè, sì, anche, anche direi, poi vedremo insomma meglio. Comunque, vado a salutare invece in collegamento, lo ringraziamo quindi per essere con noi, Mauro Pilla, che è Sales and Marketing Manager per quanto riguarda Hublot Italia, anche per i paesi dell'Est Mediterraneo. Ben arrivato Mauro, grazie per essere con noi.
4: Buonasera a tutti, grazie dell'invito.
2: Buonasera, buonasera Mauro.
3: Buonasera.
2: Allora, temi da trattare ce ne sono sempre tanti, ne stavamo parlando anche fuori onda prima di iniziare l'estate, è una stagione molto particolare per Hublot, non che le altre non abbiano un peso altrettanto importante, ma sicuramente insomma, per vari motivi Hublot nell'estate ci si riconosce, credo, abbastanza. Partirei perlomeno da parlare di quello che è stato un festeggiamento recente, lo scorso anno, il ventennale del Big Bang, rivisitato con la versione Reloaded, ma la domanda un po' è questa: il segreto di un successo così duraturo come quello del Big Bang? C'è un segreto? C'è una risposta soprattutto? Ve la date? Oppure lo vivete così com'è?
4: Il segreto può risiedere forse nella capacità di reinventarsi, pur rimanendo fedele alla sua essenza, no? Dalla nascita, dal 2005, ha rappresentato il Big Bang, ha rappresentato una rottura nel design dell'orologeria, quindi proponendo per la prima volta la nostra filosofia dell'Art of Fusion. E il Reloaded invece per noi rappresenta la dimostrazione di un design iconico che però non è statico, non rimane fermo, evolve, assorbe nuove tecnologie, nuove tendenze e mantiene quella riconoscibilità e quella forza espressiva che lo hanno sempre reso iconico, ma allo stesso tempo è una ricerca costante dell'equilibrio fra la tradizione e l'innovazione, fra l'essere riconoscibile, iconico, ma anche il saper sorprendere il nostro cliente.
2: Paolo, un'icona vera e propria, non so se questo termine icona, secondo te, è un po' abusato in questi tempi? Esistono ancora le vere icone?
3: Icona va bene per tutto, no?
2: Perché in questo caso direi che non ci sono dubbi, non è questo che volevo mettere in dubbio, ma era un po' il concetto un po' più allargato che mi incuriosiva.
3: No, unisce un po' l'utile al dilettevole,
2: sì.
3: Però in questo caso puoi chiamarlo unico, puoi chiamarlo classico, puoi chiamarlo eterno,
2: certo.
3: Puoi chiamarlo icona, puoi chiamarlo come vuoi. Diciamo che è l'arte della fusione, Art of Fusion, è stata la capacità di uscire dai nostri orologi delle lauree, di qualunque marca, di qualunque valore, che avevano delle lancette e dei numeri, potevano anche essere romani, per arrivare a qualcosa di completamente diverso, perché oggi vedere un Big Bang da quando è nato e vedi qualcosa che sembra veramente proiettato un po' nel futuro. Cioè non voglio... però insomma in campo automobilistico noi siamo una trasmissione di automobilari, ecco, tu pensa alla luce, alla Ferrari luce, ecco, a un certo momento è arrivato Big Bang unico. Che cos'è che ha la Ferrari luce? È qualcosa di diverso di cui tutti parlano, perché nessuno si sarebbe aspettata una Ferrari così semplice, fatta come se fosse un telefonino, come fosse un mouse, e questo qui è una cosa uguale. Nessuno

0: Si aspettava un orologio che fosse mezzo orologio a cuckoo, un quarto di orologio planetario, un quinto di orologio giapponese, che metteva il caucciù, che metteva l'acciaio e che metteva il particolare che se volevano ci mettevano i brillanti. Ecco, è questo, questa fusione. E poi la tecnica. I motori li riconosci, anche il motore elettrico forse della Ferrari non è proprio una esplosione, ma un 12 cilindri Ferrari, era un motore incredibile. E devo dire che Hublot col 12 cilindri ci ha anche lavorato, perché nel suo passato, proprio con un Big Bang, hanno fatto un orologio con Ferrari che aveva le stimmate del 12 cilindri. Cosa vuoi che ti dica di più? Devo dire di meno? Sono qua.
1: No, va benissimo così, poi la chiacchierata è ancora lunga. Mi rivolgo ancora a Mauro Pilla. Parlare di Hublot, come giustamente suggeriva Paolo e come stavi già dicendo prima, significa parlare sì di una forma di tradizione in un certo qual modo, ma tanta evoluzione dal punto di vista tecnico, ma anche tanta versatilità, tanta creatività sostanzialmente. Ecco, in questo caso, per esempio, poi con l'avvicinarsi dell'estate a maggior ragione, usate delle pigmentazioni, delle colorazioni molto decise, molto intense, sulla ceramica sostanzialmente. Ecco, come riuscite a combinare un po', non dico l'azzardo, insomma, però la volontà di utilizzare queste pigmentazioni su un materiale così duro, così resistente? Come avviene questo processo?
2: Esatto, perché non si tratta semplicemente di dipingere la ceramica, di colorarla.
1: Esatto, che lì, fino a quel punto diciamo che si può fare.
2: Più facile la superficie, generalmente si può colorare. In molti orologi si trova solamente la superficie della ghiera colorata, mentre invece noi andiamo proprio a integrare il pigmento in modo tale che diventi un tutt'uno con la struttura molecolare del materiale. E questo avviene nel nostro dipartimento di ricerca e sviluppo, grazie al lavoro del nostro dipartimento interno in Svizzera di ricerca e sviluppo, che ha trovato questo nuovo modo per diminuire la temperatura alla quale si lavora la ceramica, per non far bruciare il pigmento e farlo integrare all'interno del materiale. Questo non solo garantisce una uniformità del colore verso tutta la cassa, la ghiera, tutte le varie componenti, ma garantisce anche la durezza e la resistenza ai graffi, che sono le peculiarità di questo materiale. E in verità le nostre ceramiche colorate hanno una superiore resistenza ai graffi e una superiore durezza rispetto alla ceramica tradizionale.
1: Usciamo un attimo dall'aspetto più tecnico e parliamo di un aspetto che sì, chiaramente se parliamo di garanzia è chiaro che siamo in un ambito commerciale, però al di là di questo, evidentemente, avete ampliato questa garanzia ai 10 anni con la formula del 5 più 5, se non erro. Ecco, è una grande fiducia da parte vostra proprio anche nei vostri prodotti? O è anche una sorta di quasi una sfida al mondo dell'alta orologeria? Cosa c'è di vero in queste due cose?
2: Fiducia e sfida, no, sicuramente entrambe le cose. La garanzia, l'introduzione di una garanzia 5 più 5, quindi 10 anni, è un record nell'industria. Non c'è nessun brand che abbia una garanzia di 10 anni. E questo è prima di tutto un messaggio forte, potente, di fiducia nella qualità, nell'affidabilità, nella longevità dei nostri prodotti. È come se rappresenta un sigillo sull'orologio Hublot. Allo stesso tempo è comunque una sfida rivolta a tutto il mercato. La garanzia è un valore aggiunto tangibile per il cliente, è un chiaro segno del nostro impegno come brand di superare le aspettative che i clienti possano avere, ma anche abbiamo parlato di innovazione, dell'innovazione non solo tecnica, ma anche di servizio. L'innovazione può essere in tutte le sfaccettature, in tutti i touch point che si hanno con il cliente.
1: Giocando sempre questo palleggio, mondo degli orologi, mondo dell'automobile, anche questi sono temi, Paolo lo sappiamo bene, che oggi fanno la differenza. Non che prima non la facessero, però magari ci si puntava meno.

0: Non c'erano altre tematiche, no, da mettere in risalto. Oggi invece questo è un campo
1: Mauro ha
0: interessante.
1: aperto una porta su quella della garanzia che non è semplice da seguire la strada. Cosa c'è
0: Esatto.
1: dentro la stanza, dietro la porta? Beh, intanto le automobili oggi riescono veramente a raggiungere dei tempi di garanzia molto elevati. 9 anni,
0: Sì, vero.
1: 350.000
0: Sì.
1: chilometri. Il problema delle automobili è che le garanzie solitamente prevedono tutta una manutenzione attenta, tutta una serie di lacci e lacciuoli che devono garantire un rapporto con la rete di vendita delle automobili. Naturalmente, chi meglio di Mauro può dirci che rapporto si instaura tra cliente Hublot e rete di vendita Hublot?
2: Per 10 anni l'orologio potesse avere dei difetti di meccanismo, si possa fermare o può essere che l'olio si possa essere consumato e quindi gli ingranaggi non girino correttamente, per 10 anni è assolutamente a carico, sarà a carico di Hublot. Hublot si prenderà l'orologio e gratuitamente farà il servizio completo che noi generalmente suggeriamo di fare una manutenzione ogni 4 anni, 5 anni, in modo tale che ci sia una perfetta pulizia anche interna del meccanismo.
0: Diciamo che nella la collezione, quella 33 mm, invece avete tolto i diamanti in pratica, quindi spazio anche in questo caso a colori, pigmentazione e quant'altro. E un po' anche perché forse il pubblico femminile, diciamo, preferisce questa varietà, questa vivacità a un po' un'ostentazione, diciamo, del carato. Non so se si può dire in questo modo, però ci provo, te lo chiedo.
2: Sì, è vero che le donne di oggi, ma soprattutto anche la nostra clientela, cerca nell'orologio non solo un gioiello, ma che il gioiello classico che esprima il valore tradizionale del gioiello, dell'orologeria. Ma le nostre clienti cercano un accessorio che sia come se fosse un'estensione della loro personalità, potesse un'affermazione di stile, di individualità. E questa è la differenza che generalmente nell'orologeria è difficile da trovare e Hublot può offrire davvero. I diamanti comunque rappresentano un elemento di lusso, sono presenti nelle nostre collezioni, però l'audacia di questa estetica, di questa innovazione dei materiali, delle ceramiche, portano con sé un messaggio altrettanto potente ed un modo di fare shopping di lusso, un modo moderno e più consapevole rispetto al bling bling del diamante.
0: Paolo, stai seguendo i mondiali? La
1: Perché no, direi.
0: domanda è pericolosa.
1: Perché no? Perché no?
0: Hublot sicuramente
1: Non
0: sì.
1: ti dirò per chi tifo, perché
0: No.
1: per chi tifo non c'è.
0: No, vabbè,
1: Non è ai mondiali, stranamente non è ai
0: vabbè,
1: mondiali. Però,
0: pazienza,
1: se
0: pazienza.
1: vuoi, ti dico uno che fa tanti gol con un Hublot al polso, ma non.
0: Attenzione a non sbagliare perché ci sono diversi marcatori importanti in questo
1: No,
0: mondiale,
1: no,
0: quindi
1: ma
0: di
1: lui
0: quello
1: però non
0: giusto.
1: lo porta quando gioca,
0: Meno
1: quindi
0: male.
1: lo lascia in mano a
0: Se no,
1: qualcuno
0: se no.
1: fuori dal campo.
0: Esatto,
1: Si
0: altro che
1: chiama,
0: garanzia, se
1: guarda,
0: no.
1: non lo pronuncio bene, ma si chiama Mbappé.
0: Mbappé, Kylian
1: Mbappé.
0: Mbappé, Kylian Mbappé e anche Didier Deschamps, aggiungiamo, insomma, il
1: Sì, che
0: CT
1: però
0: della.
1: ha avuto questo problema, la mamma è
0: Purtroppo,
1: mancata durante il
0: esattamente, sì.
1: campionato mondiale e lui è dovuto correre a casa e ha saltato una partita.
0: Esatto, però insomma è grande condottiero della Francia di questi anni. Beh, si sa, molti lo sanno già, però Mauro lo chiedo lo stesso, insomma, l'importanza del rapporto. In generale già allarghiamo il discorso del mondo del calcio, è evidente, e insomma anche a questi personaggi di così grande rilievo e spessore tecnico, umano, sportivo.
2: I nostri ambassador Mbappé e Deschamps, beh, per me rappresentano proprio il 5 più 5 della garanzia, no? I
0: Ecco.
2: 5 anni della tradizione, dell'affidabilità di Deschamps, del successo di Deschamps e i 5 anni dell'innovazione, della forza di Mbappé. E quest'ultimo rappresenta la gioventù, l'energia.

0: inarrestabile, no? Questo talento che adesso sta cercando di rompere tutti i record del calcio. E la partnership con lui ci proietta verso il futuro e verso un'audience più giovane e dinamica. Invece Deschamps rappresenta l'esperienza, il successo, la leadership, no? Attraverso varie epoche, vari momenti, un successo consolidato. E questa unione dimostra appunto la capacità di Hublot di dialogare con le diverse generazioni e dialogare con le diverse sfaccettature del successo.
1: Rimango un attimo, siamo in chiusura, Mauro, rimango un attimo con te per parlare del calibro unico flyback, sostanzialmente il dispositivo zero friction. Qui torniamo un po' a parlare di tecnicismi, ma ne approfitto, visto insomma anche l'abilità dimostrata nel raccontare anche a noi comuni mortali sostanzialmente di che cosa si tratta e magari far appassionare anche qualcuno che attualmente non lo è al mondo dell'altorologeria.
0: Eh sì, assolutamente. Il calibro unico è il nostro cronografo di qualità e immagine della marca, che va ad unire il design e l'ingegneria, che sono alla fine per noi due facce della stessa medaglia. Quindi noi cerchiamo di trovare delle innovazioni meccaniche che non siano fini a se stesse, ma che servino a migliorare l'affidabilità, la precisione, la durata, la longevità del calibro. E in questo caso, nell'unico, questo meccanismo di zero friction riduce l'usura del calibro, degli ingranaggi e anche migliora appunto la performance dell'orologio nel tempo. E quindi in un orologio blu c'è appunto questo matrimonio fra l'avanguardia meccanica ma anche l'estetica, in modo tale che il futuro dell'orologeria per noi risiede nella simbiosi perfetta di questi due mondi. Il Zero Friction è un brevetto di Hublot, come altri tre brevetti che fanno parte e che vanno a costruire questo calibro flyback da 72 ore di carica.
1: Poi proviamo a capire qualche ultima informazione da Mauro, però secondo te, col tuo fiuto, dove si va un po' più? Dove andrà Oblò? Cosa pensi? Più verso l'heritage, rottura tecnologica? Chi lo sa? Così.
2: Penso che non sia semplice, è il mondo che sta cambiando, è il mondo che anche l'orologio sta cambiando. Io penso che Hublot, sempre legandomi non questa volta all'automobilismo ma al calcio, abbia già digerito, abbia già ipotizzato di entrare nel mondo della tecnologia assoluta.
1: Siamo in chiusura, io sul saluto però, saluto naturalmente sì, Mauro Pila, Sales and Marketing Manager, ricordiamo Blu per l'Italia e poi anche per i paesi est mediterraneo, questo ci tenevo a dirlo. Questo significa confrontarsi con delle realtà che magari hanno un filone culturale, storico, di tradizione abbastanza simile tra loro, se vogliamo. Con grande gusto per l'estetica, però è difficile però metterli comunque insieme, dal vostro punto di vista.
0: E i mercati mediterranei sono affascinanti proprio per la loro ricchezza culturale, l'attenzione al dettaglio, alla bellezza, all'eccellenza. Però c'è un filo comune, conduttore di tutti questi mercati, che è appunto la ricerca di un'espressione di sé audace, distintiva e un rispetto per la qualità, per l'artigianato. E per questo i nostri clienti del bacino mediterraneo cercano un qualcosa di qualità, un orologio che possa emozionarli e che racconti una storia e che quindi loro possano portare con loro, che sia un compagno di vita e diventa non un segnatempo, ma un senza tempo.
1: Molto bello, ringrazio quindi ancora Mauro Pilla e salutando anche te Paolo, Paolo Artemi, naturalmente vicepresidente UIGA, puoi aggiungere qualcosa?
2: No, aggiungo che mi è piaciuta moltissimo la cosa che uno guarda un orologio da 100.000 euro e dice: Caspita, oggi sto bene. Ciao a
1: Apprezzo
2: tutti.
1: tantissimo la battuta, invece per quanto mi riguarda vi ringrazio ancora naturalmente, ringrazio chi ci ha seguito da casa, l'appuntamento con Safe Drive come sempre e per la prossima settimana.

0: Il programma è stato offerto da Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
1: Noi diciamo l'inverno almeno 2-3 giorni a settimana siamo senza illuminazione pubblica. L'abbiamo portato all'attenzione dell'amministrazione comunale, ci è stato detto che questo intervento costa e al momento diciamo che è in programma, però non si sa bene quando verranno eseguiti i lavori.
2: Siamo a metà luglio e ancora non riusciamo a farci un bagno in autonomia. Chiediamo che la stagione balneare inizi per tutti quanti lo stesso giorno.

Non è facile trovare un'abitazione con l'ascensore o con ascensore adeguato, o trovare un'abitazione a pian terreno senza scale. E ovviamente non sono contenta che mia madre, così giovane, sia in questa situazione, in questa struttura precaria, comunque non adatta alla sua patologia.

La flotta è partita. Ha lasciato Taranto in una domenica di sole, di saluti, di solidarietà, di lacrime e di dissensi. Sul ponte di volo dell'Ammiraglia, lo Stato ha salutato gli equipaggi in partenza. È stato il ministro della Difesa, Antonio Martino, alla presenza del vicepresidente del Consiglio, Gianfranco Fini, a stringere per primo la mano al comandante del gruppo navale, l'ammiraglio Maurizio Gemignani, tra rigorose misure di sicurezza. I familiari degli uomini imbarcati sulle unità hanno dovuto salutare i loro cari già alle prime luci dell'alba. Mamme, papà, mogli, figli e fidanzate dei militari non hanno potuto assistere direttamente alla partenza per motivi di sicurezza. Si sono dovuti accontentare di seguire la cerimonia su due schermi giganti che la Marina Militare ha fatto allestire in città, sulla rotonda del lungomare e in piazza Garibaldi. È la città su cui domenica tutti gli italiani hanno tenuto puntati gli occhi, ha mostrato i segni dell'ansia per l'imminente azione. Qualcuno ai balconi ha esposto il tricolore, tricolore è stato anche sugli autobus di città.

0: Prende la parola il capo di Stato Maggiore della Difesa, generale Rolando Mosca Moschini.
1: Signor Ministro, onorevoli sottosegretari, signori presidenti delle commissioni difesa, membri del Parlamento, autorità e gentili ospiti, do lettura della lettera che mi ha inviato il Capo dello Stato. Generale, nel momento in cui il primo contingente delle nostre forze armate lascia l'Italia per portarsi in zona d'operazioni ed unirsi al dispositivo internazionale impiegato nella lotta al terrorismo, la prego volere esprimere agli ufficiali, sottufficiali e marinai tutti del gruppo navale in partenza da Taranto la mia più viva partecipazione alla importante missione che stanno per affrontare. Questo primo gruppo di marinai, a cui si potranno aggiungere a breve truppe di terra e militari dell'aeronautica, rappresenteranno il tangibile contributo dell'Italia alle operazioni in atto. Le modalità specifiche saranno determinate dall'evolversi della situazione sul terreno e dall'impegno ad assicurare la sicurezza dell'Afghanistan ai sensi della risoluzione 1378 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

Do lettura del messaggio del Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi. Signori, ufficiali, sottufficiali, marinai, voi rappresentate l'avanguardia dei soldati della libertà che l'Italia mette in campo per difendere la buona causa dell'umanità, messa a repentaglio da un nuovo terrorismo che non ha rispetto della dignità e della vita degli uomini. L'11 settembre abbiamo tutti assistito a qualche cosa di mostruoso, a scene di orrore che non dimenticheremo e che rimarranno per sempre impresse nella nostra coscienza di uomini liberi e amanti della pace. È stata la giornata più nera della nostra storia, dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, il tragico ritorno di una violenza cieca e fanatica che credevamo scomparsa con la fine delle ideologie totalitarie che hanno insanguinato il secolo scorso. Noi italiani abbiamo conosciuto questi drammi e non dimentichiamo di esserne usciti grazie all'amore della libertà di tanti uomini che per essa hanno sacrificato la loro vita e grazie anche al popolo americano che non esitò a sacrificare alcuni tra i suoi giovani migliori per contribuire a restituirci l'onore e la libertà. Ora è venuto il momento di esprimere non solo una generica solidarietà al popolo e al governo degli Stati Uniti, ma di assumerci interamente le nostre responsabilità e di dimostrare di avere veramente a cuore le sorti della nostra

0: sicurezza e della nostra libertà. Noi sappiamo che i terroristi non hanno voluto colpire soltanto gli Stati Uniti e il popolo americano, ma hanno voluto terrorizzare e intimidire tutto il mondo libero e democratico. Sappiamo che questi terroristi non vogliono soltanto uccidere e distruggere, vogliono soprattutto sconvolgere la nostra vita, sovvertire le nostre consuetudini, obbligarci a sospendere le nostre garanzie, colpire al cuore la libertà e la democrazia. Forse ci attendono ancora giorni non facili, che metteranno a dura prova la nostra capacità di resistenza alla barbarie, ma non abbiamo paura di affrontarli. Sappiamo infatti che le democrazie danno il meglio di se stesse e della propria capacità di resistenza proprio nei momenti di pericolo e di emergenza, perché si fondano sul consenso dei loro cittadini e sulla condizione di valori spirituali profondi. Il voto del Parlamento a sostegno della partecipazione italiana alle operazioni contro il terrorismo ha visto la convergenza tra la maggioranza e la parte maggioritaria dell'opposizione. La quasi totalità del Parlamento ha saputo condividere, in un momento così drammatico, il peso di una responsabilità nazionale, dimostrando in questo modo la maturità della nostra democrazia. Adesso tocca a voi aprire la strada al contingente italiano. So che farete del vostro meglio per tenere alto il nostro onore. Ne sono certo non solo per l'efficienza dei vostri mezzi e per la perizia dei vostri comandanti, ma anche per sapervi, ciascuno di voi, in possesso della forza d'animo che scaturisce dalla consapevolezza di agire per la difesa della libertà e per il raggiungimento di una pace giusta e di avere il sostegno di un paese unito. La Marina Militare, l'Aeronautica, l'Esercito e i Carabinieri sono al servizio di una nazione grande e libera, rispettata nel mondo non solo per quel che ha dato nei secoli alla civiltà, ma anche per come il suo popolo ha saputo superare le prove più difficili. La capacità di lavoro e di iniziativa, il senso del dovere e la umanità degli italiani sono qualità ovunque riconosciute ed apprezzate. Il governo è certo che saprete praticare queste virtù per sostenere la causa sacrosanta della giustizia e della libertà. Vi accompagnino i nostri voti e le nostre preghiere. A tutti buona fortuna.
1: La sagoma affilata della portaerei italiana domina la rada di Margrande a sud-est di Taranto. Non c'è tarantino che non ne riconosca le fattezze. Il Garibaldi ha una peculiarità. Lo scafo è sormontato da un ponte di volo lungo 173 metri, dotato a dritta di un'isola che ospita i centri nevralgici dell'unità. A prua, sul ponte di volo, è stato realizzato uno ski jump lungo 28 metri per consentire il decollo corto ai velivoli imbarcati. Per il trasferimento degli aeromobili dall'hangar al ponte di volo sono disponibili due elevatori della portata massima di 15 tonnellate. Dal ponte di volo possono decollare contemporaneamente 6 elicotteri. L'interno dello scafo è diviso in 7 livelli. L'incrociatore è stato concepito per soddisfare l'esigenza di avere un'unità dotata di capacità di comando e controllo in grado di costituire una piattaforma con caratteristiche adeguate per l'utilizzazione ottimale di tre sistemi d'arma: il reparto di volo, il sistema missilistico antinave ed antiaereo. Può infatti imbarcare il Garibaldi elicotteri medi antisommergibili di caratteristiche avanzate ed elicotteri finalizzati al contrasto di mezzi navali minori per la guerra elettronica ed a predisposizioni tecniche necessarie all'impiego di aeromobili del tipo Harrier a vuoto Bravo Plus, in grado di assicurare il contrasto antiaereo e antinave alle distanze imposte dalla portata degli attuali missili imbarcati, il che ne fa un'unità estremamente versatile e dotata dei più aggiornati sistemi d'arma attivi e passivi di autodifesa. La nave, quarta unità a portare questo nome dal 1861 nella Marina italiana, è stata costruita ai cantieri navali di Monfalcone. Impostata nel 78, è stata varata nell'83 e consegnata alla Marina militare il 30 novembre 1985. Le 14.000 tonnellate di stazza a pieno carico della portaerei italiana ospitano 850 uomini di equipaggio. Una piccola città in grado di navigare in completa autonomia per almeno 20 giorni. A bordo della nave funzionano ininterrottamente due cucine in grado di

preparare i pasti per l'equipaggio 24 ore su 24. Menu diversificati, adattabili alle esigenze. Adiacenti alla zona cucine esiste anche un grande forno per la preparazione del pane. Ogni giorno in navigazione viene servito pane fresco. A mezzanotte poi per gli uomini di guardia non manca mai un trancio di pizza appena sfornata. Un terzo dell'equipaggio del Garibaldi è tarantino, di nascita o d'adozione. La portaerei, partendo per Enduring Freedom al comando del capitano di vascello Salvatore Coppola, porterà con sé un pezzo di Taranto e il cuore della città, per empatia con l'ammiraglia, sarà vicino al Garibaldi. Lo Zeffiro è l'ultima unità consegnata alla Marina Militare nell'ambito delle 8 fregate che compongono la classe maestrale. L'unità, al comando del capitano di fregata Fabrizio Simoncini, ha un equipaggio di 225 uomini, tra cui 24 ufficiali. Le fregate della classe 20 ricalcano la fisionomia generale di quelle della classe Lupo, realizzate oltre che per la Marina Militare italiana anche per alcune marine straniere. Rispetto al Lupo, il maestrale ha un dislocamento maggiore di circa 500 tonnellate e un armamento antisommergibile più sofisticato e potente, con due tubi di lancio per siluri ad autoguida e un sonar rimorchiato a profondità variabile per la ricerca dei bersagli subacquei. L'aumento della dimensione si è reso necessario per rafforzare la componente antisommergibile, installando un hangar fisso in grado di ospitare due elicotteri, un sonar a profondità variabile e due tubi di lancio per i siluri pesanti. Le qualità di tenuta del mare sono state migliorate grazie all'adozione di un bulbo prodiero maggiorato, mentre dal punto di vista della velocità massima la conferma di un sistema propulsivo, identico a quello dei Lupo, ha comportato un decremento accettabile delle prestazioni, 32 nodi in luogo di 33. Elementi distintivi della classe maestrale sono la collocazione delle 4 rampe per i missili Automat sul cielo dell'hangar e del lanciatore ottuplo del sistema Albatros davanti alla plancia. L'armamento comprende anche un pezzo da 127 mm 8 Melara e due torrette 40-70 Breda Bofors. Il principale sensore per la lotta antisomme è rappresentato dal sonar a profondità variabile, integrato con quello a scafo in grado di provvedere alla ricerca e alla localizzazione dei bersagli subacquei e al controllo delle armi lanciate. Consegnata alla Marina Militare nel maggio dell'85, nave Zeffiro ha per motto Nitor in Adversum. Del gruppo navale italiano in partenza per Enduring Freedom fa parte anche il pattugliatore di squadra della classe soldati Aviere. L'unità, al comando del capitano di fregata Luciano Ciussi, è giunta la scorsa settimana dalla base di La Spezia, porto in cui era dislocata. Dopo la missione Enduring Freedom, l'Aviere sarà dislocato definitivamente a Taranto. La classe soldati è composta da 4 fregate ex irachene mai consegnate al committente a causa dell'embargo. I lavori di trasformazione in programma hanno riguardato l'adeguamento dello standard tecnico-operativo delle unità a quello della Marina Militare, con interventi sui sistemi di comando e controllo, sulle telecomunicazioni, sui sensori di scoperta radar e acustici. L'unità ha un dislocamento di 2.500 tonnellate a pieno carico, una lunghezza di 113 metri e si muove ad una velocità massima di 35 nodi. Il suo equipaggio è composto da 16 ufficiali, 169 sottufficiali, sottocapi e marinai. L'armamento della classe soldati si compone di 8 missili superficie-superficie Teseo, un lanciatore a 8 celle per missili superficie-aria Aspide, un cannone 8 Melara da 127 mm, due impianti binati Breda Bofors, lanciarazzi, lanciasinuri. Il sistema d'armi si completa poi con un elicottero AB-212 nella configurazione anti-SOM, motto dell'Aviere Virtute Siderum Tenus. Il gruppo navale italiano potrà contare, nel corso della missione Enduring Freedom, sul supporto logistico di una grande e moderna unità, il rifornitore di squadra Etna. Ultima nave grigia consegnata alla Marina Militare, l'Etna è entrata in linea nel 98.
L'unità si colloca sia come prestazioni che come dimensioni nella fascia delle più moderne unità europee della categoria. Consente di supportare operazioni di gruppi navali anche a notevole distanza dalle basi nazionali. È dotata di due stazioni per il rifornimento laterale di carichi liquidi e solidi, di una stazione poppiera per il rifornimento dei liquidi e di un ampio ponte di volo in grado di accogliere un elicottero.

SH3D oppure 2AB212. Navetna è dotata anche di tre officine, elettronica, meccanica ed elettromeccanica, per la manutenzione e la riparazione fino al secondo livello degli apparati e dei sistemi imbarcati, nonché di un'attrezzata area sanitaria destinata ad interventi di primo soccorso. L'unità ha un dislocamento di quasi 6.000 tonnellate e un'autonomia di 7.600 miglia di navigazione. La nave, al comando del capitano di vascello Giacomo Accardi, può assolvere a molteplici ruoli, tra cui quello quindi di effettuare riparazioni a bordo, fungere da nave appoggio ed officine e assolvere a compiti sanitari e di supporto logistico. A bordo dell'Etna, per la missione internazionale, sono stati imbarcati quintali di viveri, pezzi di rispetto, acqua, materiale sanitario. La Vuoto Plus è tra le versioni più recenti del famoso Harrier britannico, il primo aereo a decollo verticale a possedere reali potenzialità belliche. L'Harrier era un aereo adatto al particolare impiego previsto dalla RAF, la Royal Air Force. Nascosto nelle radure della campagna, dei boschi tedeschi, avrebbe rappresentato per l'Armata Rossa, in caso d'attacco, un'amara sorpresa. Furono gli inglesi a studiarne la prima versione navale, ma il Sea Harrier era aereo prevalentemente studiato per missioni di attacco ad unità di superficie. I cugini americani, specificatamente il Corpo dei Marines, idearono la versione scelta poi dalla Marina Militare Italiana. La Vuoto Plus è un vero e proprio aereo multiruolo adatto ad operazioni di supremazia aerea, di interdizione anche in profondità, e può decollare ed atterrare in pratica ovunque, senza limitazioni. L'aviazione navale italiana ne ha in carico 18, dei quali due nella versione da addestramento. I lupi alati, questo è il nome di battaglia dei Top Gun di Marina, sono dislocati nella stazione navale di Grottaglie. Il comandante del gruppo aerei imbarcati è il capitano di corvetta Massimo Russo. Il cuore del sistema d'arma A-Vuoto Plus è il radar multifunzione APG-65. Questi aerei, inquadrati nel Marine Corps, furono i primi ad arrivare nel teatro di battaglia, nel Desert Storm, nel 91. Durante i 42 giorni di operazioni, gli 86 Harrier effettuarono 3.380 missioni, con ben 4.112 ore di combattimento. Sono a casa i marinai del gruppo navale italiano. I militari sono rientrati a Taranto dopo aver portato a termine la loro missione. A 4 mesi esatti dalla partenza, le navi Garibaldi, Etna, Zeffiro e Aviere sono rientrate nel porto da cui erano partite lo scorso 18 novembre per partecipare alle operazioni in mare arabico della coalizione internazionale contro il terrorismo. La sagoma affilata dell'ammiraglia Garibaldi è stata la prima a comparire sulla linea d'orizzonte poco prima delle 9 di lunedì mattina, seguita dalle unità Etna, Zeffiro e Aviere. Le navi si sono posizionate nella rada di Mar Grande in attesa della cerimonia ufficiale di saluto agli equipaggi. Nel primo pomeriggio sul ponte di volo della portaerei, il sottosegretario alla difesa Francesco Bosi ha portato ai marinai italiani il saluto del governo. A fare gli onori di casa c'era il capo di stato maggiore della Marina italiana, l'ammiraglio Marcello De Donno. I militari hanno tracciato il primo bilancio delle operazioni italiane nell'ambito della missione Enduring Freedom. Il compito più arduo è toccato ai piloti degli Harrier, gli aerei a decollo verticale imbarcati sulla portaerei che hanno effettuato quasi 300 sortite sui cieli dell'Afghanistan, mentre i piloti hanno collezionato quasi 900 ore di volo in totale. Riconoscimenti sono andati anche a nave Etna, che ha effettuato più di 20 rifornimenti logistici, alle fregate Zeffiro e Aviere, che hanno svolto alla perfezione il loro compito assegnato di controllo ai mercantili in transito nell'area di mare di pertinenza italiana.

0: Da anni, infatti, la Marina conduce un'attività permanente di controllo in mare dal canale di Sicilia al canale d'Otranto, con risvolti spesso drammatici quando associata ai flussi di immigrazione clandestina. Sono operazioni dal carattere complesso, oggetto di grande sensibilità politica e sociale, che ci vedono giornalmente impegnati al massimo della nostra capacità per la tutela degli interessi nazionali nel rispetto del diritto internazionale e dell'imprescindibile dovere di soccorrere chi è in pericolo sul mare. Questa è la Marina, questa è l'istituzione di cui fate parte e al cui prestigio voi avete aggiunto una pagina ricca di valori, così come fanno quanti in questo momento stanno operando sui mari lontani e vicini, consapevoli dell'importanza del loro servizio, certi che la nazione, anche attraverso i suoi rappresentanti, voglia dare la giusta considerazione ai loro meriti e ai loro sacrifici, fiduciosi di poter contare anche per il futuro sui mezzi morali e materiali necessari per assolvere con la stessa motivazione e professionalità il proprio dovere. Bentornati a casa.
1: Prende ora la parola il sottosegretario di Stato per la Difesa, senatore Francesco Bosi.
2: Riposto, prego. Ufficiali, sottufficiali, marinai, attorno a voi si stringono oggi riconoscenti il popolo italiano e le sue istituzioni democratiche. A voi che rientrate in patria dopo un lungo e difficile impegno va il saluto del governo e del ministro della difesa che qui rappresento. La Marina Militare aggiunge alla sua nobile e gloriosa storia una nuova missione coronata da successo. Siete stati protagonisti di una bella pagina di storia, di una vicenda che non si chiude con il vostro rientro, nella quale avete avuto un ruolo rilevante di cui l'Italia va fiera. Il testimone è da poco passato nelle mani di altri militari italiani che continuano la vostra opera. A nave Durand de la Penne, a nave Maestrale, ai reparti dell'esercito, dell'aeronautica, dell'arma dei carabinieri va il nostro augurio ed incoraggiamento.
3: Il Maestrale spazza le banchine dell'arsenale nuovo di Chiapparo alle 13 in punto e nave Maestrale, proprio per un segno del destino, a staccare per primo gli ormeggi e a lasciare il porto militare di Taranto. Ora tocca a nave Luigi Durand de la Penne. 600 uomini hanno lasciato stamani il porto militare di Taranto, destinazione a nord del mare Arabico. Tra poco più di due settimane ci sarà l'avvicendamento tra il Durand de la Penne e nave Maestrale con il gruppo navale italiano. Circa 15 minuti dopo nave Maestrale stacca anche il De La Penne, prende lentamente il largo trainato dai rimorchiatori. Parte così la seconda fase della missione Enduring Freedom, iniziata sempre dalla città di Taranto, sempre dai pontili della base navale di Chiapparo il 18 novembre scorso. Qualche minuto alla partenza, comandante, sensazioni?
4: Sono pronto per quella che è la missione, come tutto l'equipaggio, siamo consci di quello che andiamo a fare. Adesso abbiamo ultimato tutte le preparazioni, hanno battuto posto di manovra, quindi fra qualche minuto metteremo la prora verso la zona d'operazione, che è quello che interessa a tutti quanti.
3: Stamattina avete ricevuto il saluto dal CINCNAV, che tipo di saluto è stato questo?

0: ha dato il solito in bocca al lupo agli equipaggi, ha voluto sensibilizzare tutti sull'importanza di questa missione, ha voluto portare il saluto di tutta la squadra navale e della Marina per questa missione.
1: Alle famiglie, fuori ci sono tanti parenti che speravano di poter entrare a salutare i propri cari, cosa si sente di dire?
0: Di stare tranquilli e sereni perché gli equipaggi sono preparati.

0: settimanale per tutti gli equipaggi, utilizzando i sistemi satellitari che abbiamo a bordo.
1: Adesso comincia dal canale navigabile il secondo momento di questo grande evento che Studio 100 sta seguendo per voi. Fino adesso abbiamo seguito la parte istituzionale, il saluto, la cerimonia ufficiale, quella delle istituzioni a bordo del Garibaldi. Benissimo, mi dicono che siamo pronti a collegarci in esclusiva con, pensate un po', il mare arabico, sì, perché la missione Enduring Freedom continua. C'è stato l'avvicendamento tra il gruppo navale italiano e il caccia Durande La Penne, la fregata Mestrale, che adesso sono lì a 15.000 km di distanza circa e stanno continuando questa importante missione della Marina italiana. Se non erro dovremmo essere collegati con il comandante Donato Marzano, capitano di vascello, comandante di nave Durande La Penne.
2: Buonasera comandante, mi sente?
3: Buonasera, la sento piano ma riesco a interagire. Buonasera a tutti, sì, siamo qui in pattugliamento con della Penne e Mestrale.
2: Benissimo, la sentiamo anche noi, la devo soltanto pregare di alzare un po' più la voce e poi il collegamento è a posto. Allora comandante, come procedono queste operazioni?
3: Sì, le attività di pattugliamento proseguono regolarmente, noi stiamo effettuando attività di controllo antiterrorismo. In particolare abbiamo effettuato 98 verifiche di unità mercantili con 2 ispezioni a bordo. Dopodiché abbiamo anche effettuato per numerosi giorni la scorta ravvicinata del gruppo anfibio americano impegnato nell'operazione Anaconda in Afghanistan. Quindi siamo in prima linea e penso che stiamo portando a termine nel migliore dei modi la nostra missione.
2: Comandante, oggi qui per Taranto è una grande festa, rientrano queste navi, il suo saluto a questi equipaggi con cui peraltro voi vi siete avvicendati non più tardi di un mese fa.
3: Sì, io vorrei dare da parte degli equipaggi della Penne e del Mestrale un ben tornati a casa agli equipaggi del gruppo navale italiano, all'ammiraglio Gemignani e agli altri comandanti e agli altri equipaggi. Ci fa molto piacere che tutto sia andato bene. Vorrei anche ringraziarli per l'ottimo passaggio di consegne che è stato fatto qui in Mar Arabico.
2: Sicuramente l'hanno sentita. E poi c'è un saluto che questa volta le chiedo io, è quello alle famiglie dei suoi equipaggi.
3: Anzi, è un piacere e un onore utilizzare appunto la vostra emittente per salutare tutte le famiglie e gli amici degli oltre 600 uomini e donne degli equipaggi della Penne e del Mestrale. Tramite voi vorrei assicurarvi che stanno svolgendo un ottimo lavoro, un intenso lavoro che stanno portando a termine nel migliore dei modi, i riconoscimenti ci stanno arrivando da tutti in campo internazionale, la situazione è tranquilla e sotto controllo.
2: Comandante, c'è qualche richiesta particolare che vuole fare a Studio 100? Abbiamo sentito gli amici del Garibaldi che ringraziavano per la particolare solerzia con cui avevamo reso insomma possibili le loro richieste. Voi avete qualche richiesta da farci?
3: Gran parte degli equipaggi, anche del Mestrale e della Penne sono pugliesi e tarantini in particolare. Quindi anche a noi farebbe piacere ricevere qualche cassetta con qualche evento particolare tarantino, della realtà tarantina, quindi attività sportiva, settimana santa e quant'altro. Noi vi seguiamo attraverso internet e attraverso le comunicazioni satellitari, ecco, ma qualche cassetta vostra anche con saluti dei familiari sarebbe sicuramente ben accetta e ringrazio in particolare Studio 100 per l'occasione che ci è stata data di farci sentire e salutare le nostre famiglie e i nostri amici.
2: Benissimo, grazie comandante, io so che lei è molto impegnato perché l'attività è costante e continua, buon lavoro, per noi è stata una grande emozione collegarci con nave Durande La Penne e simbolicamente anche con la fregata Maestrale, grazie ancora, buon lavoro.
3: Buonasera a tutti e buon lavoro anche a voi.
1: Benissimo, queste erano le parole in diretta, eravamo collegate in diretta con il mare arabico settentrionale, quindi a circa 15.000 km di distanza le comunicazioni satellitari con nave della Penne funzionavano alla perfezione, le parole che avete sentito, la voce che avete sentito era quella del capitano di vascello Donato Marzano, che è comandante di nave della Penne, che coordina le attività di tutte e due le unità italiane attualmente in mare arabico, che prendono parte alle operazioni di Enduring Freedom. Insieme al della Penne c'è anche la fregata Maestrale, come sentivate dalle parole del comandante, dunque 600 e più uomini e anche due donne che per la prima volta sono partite nella storia della Marina in una operazione.

0: appunto militare. Dicevo, dalle unità che sono alla fonda nella rada di Margrande arrivano delle richieste, arrivano ai parenti che sono qui in attesa, ma già da parecchio tempo. Tu pensa, Gianni, i primi parenti qua sono arrivati verso le 11 di stamattina, hanno cominciato a prendere le postazioni migliori sugli spalti e, come ti dicevo, ci stanno guardando da bordo e chiedono di inquadrare i loro parenti. Era un po' complicato. Noi per il momento abbiamo trovato questo splendore, si chiama Lorenzo, ha 7 mesi e il suo papà si chiama Stefano ed è, fa parte dell'equipaggio di nave Zeffiro, e questa è la maniera, insomma, che ha il Lorenzo di salutarlo. Quando è partito Stefano, Lorenzo aveva 3 mesi, adesso ne ha 7 e mi sa che ha anche imparato nel frattempo a dire papà, e quindi, insomma, sarà un graditissimo rientro per il suo papà. Noi lo salutiamo, chiaramente.
1: C'è anche la mamma, inquadriamola, così diamo la possibilità a Stefano di vedere sua moglie dopo tanto tempo. Si è conservata bene, eccola qui. Un saluto a Stefano.
2: Ciao amore.
1: Un messaggio, dai, un messaggio.
2: Ti aspettiamo tutte e due.
0: Sono emozionati, Gianni.
1: Emozioniamoci, perché è bello emozionarsi a volte, fa parte della vita, fa parte di quelle che sono le circostanze, i momenti più belli della vita.
0: Sono di Alessia le prime lacrime di questa diretta, ne avremo tante.
1: Senti Alessia, qual è stato il momento più bello, più brutto? Perché più bello...
2: Natalizio.
1: Sì, lo so, immagino.
2: Che è stata dura, vedendo lui. Ogni sua evoluzione è stata brutta senza il padre.
1: Sta aprendo il ponte.
0: Si apre il ponte, benissimo. Allora, nel frattempo noi volevamo ascoltare l'ammiraglio, ma non ci fanno passare.
1: Non ce la fate intervistare. Allora lo chiamiamo.
0: Sì, lo chiamiamo.
1: Lo chiamiamo ad alta voce. Ammiraglio Arena? Può venire un attimo, per piacere?
0: Ecco, volevamo commentare insieme a lei queste fasi. Andiamo.
3: Ah, qui?
0: Sì, così lo vediamo. Ecco. Allora, una delle massime espressioni dell'Associazione Nazionale Marinai d'Italia, il ponte si apre, questa volta le navi tornano a casa, ammiraglio.
3: È una fase particolarmente importante, un momento che induce anche a riflessioni, in particolare noi che siamo dei vecchi marinai, immaginiamo i sentimenti di questi ragazzi che stanno rientrando dopo un periodo molto lungo fatto in zona di operazioni. Noi siamo particolarmente orgogliosi di questo, perché siamo consapevoli dell'importanza della missione che hanno assolto, e sicuramente l'hanno assolta molto bene.
0: Sempre una grande emozione quando questo ponte si apre.
3: Sicuramente è una grande emozione, perché anche se noi non siamo più in divisa, però ricordiamo perfettamente tanti e tanti anni.
0: L'uniforme ce l'avete cucita sulla pelle.
3: Ma sempre, guardi, molte volte c'è un'espressione che dice, ci sono le associazioni che raccolgono gli ex. Ora, senza parlare degli altri, per quanto riguarda i marinai, un marinaio non è mai un ex, perché l'espressione ex è un'espressione solo amministrativa, però un marinaio nell'animo...
0: Come i carabinieri.
3: Ma come i carabinieri, suppongo anche come gli avieri, come i fanti, come i granatieri sicuramente, va bene, però parliamo dei marinai, da marinai, e sicuramente un marinaio non è mai un ex, va bene, perché rimane tale fino alla fine della sua vita terrena, sicuramente.
0: Legati al mare con un legame indissolubile, con un nodo Savoia.
3: Sicuramente, perché la vita del mare è una vita del tutto particolare, una vita che impegna totalmente, uno deve confrontarsi con un elemento che è molto severo, un elemento che non perdona nulla, non perdona esitazioni, cedimenti, per cui uno deve essere sempre, sempre particolarmente presente a se stesso, consapevole delle responsabilità che ha nei confronti della nave, nei confronti dell'equipaggio.
0: Ma poi, tra l'altro, questo legame è manifestato anche dall'altissimo numero degli iscritti alle associazioni combattentistiche.
3: Sì, e qui lei tocca un punto molto, molto delicato, anzi, quindi mi dà un assist, per così dire, in termine calcistico, per sollecitare anche tutti i vecchi marinai che vivono qui a Taranto ad accostarsi all'Associazione Nazionale Marinai d'Italia, via Cugini 1.
0: Abbiamo fatto anche pubblicità. Ammiraglio, mi sa che ci siamo.
1: Mamma mia, che emozione.
0: Eccola qui, accidenti. Nave Etna torna a casa dopo 4 mesi di missione.
1: Come facevano i commentatori degli anni 30. Il 18 marzo alle 17.48, nave Etna imbocca il canale navigabile.
0: Tutti i militari sono sull'attenti, è un momento davvero di grande emozione. Non riusciamo a contenere la folla nemmeno qui sul canale navigabile.

applauso. Tornano a casa i marinai. I 600 marinai, simbolicamente in questo attraversamento c'è anche nave maestrale che sarà a casa soltanto domani ufficialmente a La Spezia, ma ecco il rientro dei nostri ragazzi. Lasciamo spazio alle emozioni della folla. Naturalmente sono momenti molto, molto particolari.

da notare come insomma il picchetto d'onore era molto affollato, come dire, in queste occasioni, no? I numeri vengono, ecco, al massimo, si sistema l'equipaggio.

un'aria di smobilitazione qui sul canale navigabile, naturalmente ormai è una prassi consolidata, la Marina in occasione del rientro appunto delle unità, soprattutto da questo tipo di campagne, ecco, molto impegnative, molto delicate e di grandi tensioni per chi resta a casa ovviamente, apre i cancelli ai familiari e consente di gustare anche questo particolare momento che è quello appunto dell'attracco, dell'ormeggio della nave in porto che sancirà poi il definitivo rientro. Ecco, quando la passerella viene messa a terra, no, c'è un applauso liberatorio da parte appunto di tutti i parenti. Vengono sciolti anche gli striscioni, qualcuno se li porta insomma in bella evidenza, se il nostro Paolo Tursi riesce a girarsi e ad inquadrarlo, questo ben tornato a casa Tommy con tanto di bandiera tricolore, insomma è ipotizzabile che anche dall'altra parte della banchina torpediniere verrà steso per salutare appunto questo marinaio Tommy, di cui non conosciamo chiaramente le generazioni. Realità.

0: Siamo collegati con Nave Euro che si trova in zona di operazioni nell'ambito appunto della missione Enduring Freedom. Al telefono con noi c'è il comandante dell'unità, il capitano di fregata Francesco Covella, che salutiamo e ringraziamo per la sua cortese disponibilità. Buongiorno comandante, allora come va?
1: Buongiorno, va tutto bene, stiamo lavorando.
0: Voi vi siete integrati perfettamente nel dispositivo navale appunto che prende parte alle operazioni di lotta al terrorismo internazionale. Come sono andati questi primi giorni, insomma più o meno un mese di attività?
1: Molto bene, noi siamo in mare da ormai più di 2 settimane, ci siamo integrati perfettamente nella coalizione e anzi per questo devo ringraziare le navi che ci hanno preceduto, della Panel Maestrale, per il lavoro svolto che ci ha permesso di cominciare subito e di essere subito in condizioni di lavorare col massimo profitto.
0: A bordo con lei ci sono tantissimi pugliesi e tanti sono anche i tarantini, qualcuno, insomma, qualche marinaio del suo equipaggio ha anche scritto alla redazione di Studio 100 in occasione della partita che, insomma, ha deciso poi la promozione in Serie B della squadra di calcio del Taranto. C'era sicuramente, insomma, tanto affetto ma anche tanta voglia di conoscere i fatti della città. L'equipaggio come sta? Tutto a posto?
1: Bene, si è adattato al ritmo che per forza bisogna prendere per le operazioni prolungate, ha molto entusiasmo e lavora con il massimo dell'impegno. Sanno tutti che stiamo svolgendo un'opera importante e stiamo dando un segnale importante nella lotta contro il terrorismo.
0: Comandante, la vostra missione è ancora abbastanza lunga, davanti a voi avete ancora diversi mesi di attività in mare, lontano da casa. C'è qualcuno, insomma, qual è il suo messaggio alle famiglie dell'equipaggio imbarcato sulla sua nave?
1: Allora, sicuramente la missione è ancora lunga, ma posso dire a tutti che i vostri ragazzi, i vostri mariti stanno bene, sono impegnati in questa missione. E benché abbiano sicuramente nostalgia di casa, sono tutti motivati a concludere e a portare avanti la missione nel migliore dei modi. Vi pensiamo, cerchiamo di telefonare il più spesso possibile, state tranquilli, la nostra missione va avanti a gonfie vele.
0: Benissimo, allora comandante, vento in poppa a lei e a tutta Nave Euro, la ringraziamo per questo suo intervento e la salutiamo, a presto.
1: Grazie, saluto anche voi, in particolare un saluto al comandante Marzano, al comandante Gomma e agli equipaggi delle navi del gruppo navale che sono appena rientrate a Taranto, della Panel Maestrale. In bocca al lupo.
0: Ok, allora crepi il lupo a nome loro, arrivederci a presto comandante.
1: Arrivederci.
2: Missione Enduring Freedom conclusa per le unità.

0: Unità durante la penna e maestrale che sono rientrate in porto a Taranto dopo 4 mesi e mezzo di attività a nord del mare arabico. 104 giorni in mare, 23 in porto, praticamente l'82% della missione è stato effettuato in navigazione. 11 giorni in attività operativa di scorta durante l'operazione Anaconda messa a segno dagli Stati Uniti e poi ancora 28 giorni in transito per l'area di operazioni, 11 giorni di scorta nello stretto di Hormuz, 3 giorni in attività Lio, 47 invece come Sea Combat Commander in area di operazioni. Questi i numeri della missione Enduring Freedom svolta da nave della PEN e dalla fregata maestrale.
1: Comandante, appena mi ha messo piede a terra, il primo a scendere ovviamente è il comandante, le sensazioni a caldo, questo bagno di folla.
2: Beh, è stato emozionante passare il ponte, vedere tutti i nostri familiari e soprattutto vedere la risposta della città, quindi ringrazio il sindaco, tutta la città, vi abbiamo sentiti sempre molto vicini.
1: Che tipo di missione è stata questa?
2: È stata una missione di controllo del traffico mercantile, quindi missione Lio di controllo dell'interdizione dei terroristi di Al-Qaeda, scorta alle portaerei, quindi siamo stati in mare oltre 100 giorni con brevi soste, quindi impegnativo ma molto stimolante.
1: C'è stato qualche momento particolare della missione che ricorda con appunto particolare attenzione?
2: 2 o 3 momenti in cui abbiamo localizzato, individuato sicuramente la gente un po' sospetta, ma sono stati risolti rapidamente col personale nostro.
1: Salve, bentornate, un commento appena messo piede a terra.
3: Siamo contentissime, che dire, finalmente a casa.
1: Com'è andata l'integrazione con questo equipaggio?
3: Tutto normale, all'inizio è stato un po' più difficile perché ovviamente almeno per quanto mi riguarda non conoscevo nessuno, però poi tutto è proceduto normalmente.
1: Vi siete conosciuti, insomma. Ci sono stati momenti particolarmente delicati in questa missione?
3: No, delicati no, magari un po' difficili, però abbiamo superato tutto tranquillamente.
1: Lei, il medico di bordo?
4: No, oggi è lunedì, quindi.
1: Il primo pensiero appena messo terra, a chi è andato?
4: A casa. A casa, era ora.
1: Bentornate.
4: Grazie. Dietro!

I giornali nazionali e quelli locali, gli approfondimenti, le interviste, gli ospiti in studio, ma anche i collegamenti dalla città. Torna l'appuntamento con Di Buon Mattino ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 7. Vi aspetto.

0: Bentrovati ad una nuova puntata di Zampe in Salute, programma realizzato da Studio 100 in collaborazione con l'ambulatorio veterinario De Francesco Gentile, uno spazio dove grazie all'aiuto di esperti vi aiuteremo a comprendere meglio i vostri amici a quattro zampe e non. Oggi scopriamo che cosa significa davvero prendersi cura degli animali esotici e non convenzionali. Sempre più presenti nelle nostre case, gli animali esotici e non convenzionali affascinano per colori, forme e comportamenti unici, ma dietro la loro bellezza si nascondono esigenze complesse, spesso poco conosciute. Ne parliamo con il dottor Flavio Pesce. Dottore, quando parliamo di animali esotici e non convenzionali, a quali specie facciamo riferimento?
1: Parliamo di tutti quegli animali al di fuori del cane e del gatto che magari sono più comuni. Quindi per non convenzionali intendiamo il coniglio, i criceti, i rettili, gli uccelli, però anche animali un pochino più particolari come per esempio il furetto, il petauro dello zucchero o il riccio africano.
0: Quali di questi animali in Italia si possono detenere legalmente e quali sono i più scelti dalle famiglie?
1: Allora, i più comuni sono sicuramente i conigli. Il coniglio ormai è il terzo pet in Italia dopo il cane e il gatto, però abbiamo anche molti criceti e molti uccelli e rettili. Nella categoria dei rettili ovviamente e degli uccelli ce ne sono molti che per essere detenuti devono seguire la normativa CITES, che è un documento che ne attesta la legittima proprietà e soprattutto la natura di provenienza dell'animale per essere certi che non provenga da catture o bracconaggio.
0: Quanto è importante scegliere allevamenti certificati, quindi?
1: È molto importante perché l'allevamento certificato ci garantisce proprio la derivazione dell'animale stesso e soprattutto ci dà delle garanzie sull'aspetto clinico e sanitario.
0: Informarsi prima dell'adozione è il primo gesto di tutela per l'animale, per chi lo accoglie e per l'ambiente che ci circonda. Quali sono le emergenze più comuni che si trova a trattare?
1: Allora, dipende dalla specie. Di solito nel coniglio le emergenze più comuni sono correlate all'apparato gastroenterico, dove si ha un rallentamento dello stesso. Le cause sono molteplici. La classica stasi gastroenterica nel coniglio dipende primariamente dallo stress. Poi abbiamo problemi correlati all'alimentazione, nonché ai tricobezoari, quindi accumulo di pelo durante il periodo di muta. Negli uccelli invece le problematiche più comuni e frequenti, nonché delle emergenze, sono correlate, oltre ad una questione alimentare, anche a delle dispnee, quindi delle difficoltà respiratorie o ad alterazioni del piumaggio. Mentre nei rettili sono più identificate delle problematiche metaboliche, correlate sempre ad una cattiva gestione e ad un'errata alimentazione.
0: E invece quali sono le negligenze più frequenti da parte dei proprietari di questi animali?
1: Le negligenze più comuni si ripercuotono sempre nell'ambito gestionale, perché a volte si acquista o si adotta un animale con poca consapevolezza. Quindi bisogna sempre informarsi, bisogna capire chi si ha di fronte, quali sono le esigenze dell'animale che si sta scegliendo di avere in casa. E quindi bisogna capire cosa mangia, quali sono le sue caratteristiche fisiche e soprattutto ambientali, per evitare poi di andare incontro a delle problematiche derivate da queste stesse condizioni.
0: Ci sono specie che sconsiglierebbe ai proprietari alla prima esperienza e altre che invece consiglierebbe?
1: Sì, diciamo che per un neofita sconsiglierei magari i rettili, perché hanno delle caratteristiche ambientali particolari, cioè bisognerebbe ricreare un microclima idoneo alla specie che si sta scegliendo di allevare e soprattutto delle caratteristiche alimentari importanti. Per esempio i serpenti predano, quindi mangiano i topolini, per esempio. E mentre consiglierei un coniglietto piuttosto che un criceto, non perché siano più semplici da detenere, attenzione, però con delle attenzioni costanti potrebbero risultare più idonei ad una persona che si sta approcciando per la prima volta.
0: Negli animali esotici gestione e salute sono indissolubili e un errore ambientale può anche tradursi in una patologia clinica. Tra i più adottati troviamo il lago Morphy e Rhodes.

0: di Tori.
1: L'habitat ideale in ambiente casalingo è sicuramente fuori dalla gabbia. La gabbia per il coniglio deve essere un posto in cui lui può andare a rifugiarsi, può andare a mangiare, può andare a bere, però per il resto deve vivere fuori, quindi deve essere libero di saltare, di giocare, perché la motilità e il movimento facilita le sue contrazioni peristaltiche e quindi la salute dell'intestino. Per quanto riguarda i roditori, il loro ambiente ideale purtroppo a causa delle loro piccole dimensioni deve essere un fauna box, una gabbia sufficientemente grande. Una caratteristica del criceto, per esempio, è che deve essere sempre attivo e quindi sempre in movimento, quindi per cui una caratteristica essenziale della gabbia è avere una ruota su cui lui può fare un po' di ginnastica. L'alimentazione del coniglio prevede una base di fieno, un fieno di alta qualità, per cuccioli fino indicativamente ai 6 mesi e poi un fieno per conigli adulti che, come ho detto, deve essere sempre a disposizione in rastrelliera. Poi una quantità di verdure importante che può andare intorno e può variare tra i 100 e i 150 grammi per chilo di animale, suddivisi in 4-6 pasti nell'arco della giornata, e poi un'integrazione minima di pellet alimentare, dove per pellet però intendo solo i cilindretti verdi e non assolutamente quegli elementi che includono anche semi o vegetali disidratati o frutta disidratata. Per quanto riguarda invece il criceto, che è un roditore al contrario invece del coniglio, che è un lagomorfo, il criceto invece ha una base alimentare che prevede un mix di semi, però veramente pochi, non tantissimi, perché il criceto in natura ha la caratteristica di percorrere chilometri per poter cercare il suo cibo, quindi è anche sconsigliato di riempire le ciotole del criceto, altrimenti lui contestualmente tenderà a riempire le sue sacche guanciali, predisponendole poi a delle patologie. La verdura è anche indicata in questa specie, mentre in entrambe le specie, quindi parliamo sia del coniglio che del criceto, va centellinata la frutta o le carote, quindi vanno dati saltuariamente perché sono paragonabili a delle caramelle in quanto molto zuccherine. Per quanto riguarda il criceto, le cure di base prevedono delle visite cliniche periodiche durante l'anno e un esame delle feci per essere certi che sia tutto ok. Il coniglio richiede anch'esso in media 2 visite cliniche durante l'anno fino al raggiungimento dei 5-6 anni, dopodiché si può implementare, quindi aumentare il numero delle visite annue anche in base alle esigenze dell'animale stesso. Il coniglio, al contrario del criceto, prevede la somministrazione di una dose vaccinale, la trivalente nel coniglio, che tendenzialmente viene fatta nel periodo invernale e serve a proteggerlo dalle patologie infettive che purtroppo sono mortali per il coniglio, quindi la mixomatosi MEV1 e MEV2, che sono tra l'altro trasmesse prevalentemente da insetti ematofagi, quindi maggiormente presenti nel periodo estivo. Inoltre, anche nel coniglio è fondamentale un esame copromicroscopico fecale per capire se è affetto da parassitosi intestinale. Questo, come anche nel criceto, è il primo test che viene fatto in ambito ambulatoriale per capire se l'animale deve essere trattato o meno. Di solito l'apatia e l'abbattimento sono dei segnali molto frequenti sia nel coniglio che nel criceto, e questi sono sostanzialmente il preludio che c'è qualcosa che non va. Entrambe le specie sono specie poco comunicative rispetto al cane e al gatto, perché non vocalizzano, si esprimono tramite una comunicazione posturale. Quindi per esempio il coniglio comunica molto con le orecchie, se è sdraiato vuol dire che è un coniglio rilassato, se è raggomitolato è un coniglio che per esempio ha freddo, se sbatte il piede per terra è un coniglio che sta lanciando un allarme. Quindi di solito sono animali che sono prevalentemente attivi, quindi vedere uno stato di letargia o una mancata assimilazione dell'alimento deve sempre far accendere un campanello di allarme nel proprietario. Nei lagomorfi è caldamente consigliata. Nella femmina, per esempio, la sterilizzazione serve a prevenire l'adenocarcinoma uterino o mammario, l'endometriosi o ancora patologie infettive a carico dell'utero come la piometra. Nel maschio, invece, tende a migliorare la socialità, a ridurre tutti quegli atteggiamenti ormono-indotti e quindi in entrambi i casi, quindi sia nel maschio che nella femmina, implementa e migliora la convivenza sia intraspecifica che con i proprietari. I conigli sono animali molto intelligenti, molto sensibili e sociali, sono in grado di stimolare un rapporto fantastico con il proprietario, quindi bisogna coltivare questa socialità e lo si può fare direttamente con l'animale, per esempio con dei giochi interattivi, quindi ci si può sedere a terra con le gambe aperte e aspettare che l'animale venga verso il proprietario e dandogli un rinforzo positivo che può essere per esempio uno snack specifico per lagomorfi o un pezzettino di alimento a loro gradito. Mentre per i criceti o i roditori in generale, questi sono un pochino più restii al contatto, però questo non significa che non possono instaurare un rapporto con il proprietario.
0: Colorati, intelligenti e profondamente sociali, i volatili sono tra gli animali esotici più diffusi nelle nostre case, capaci di creare legami sorprendenti con l'uomo, ma dietro la loro bellezza si celano esigenze complesse, spazi adeguati al volo, alimentazione equilibrata e stimoli mentali continui.
1: Calcolando che loro vivono in libertà, deve essere messa a disposizione una gabbia o una voliera il più grande possibile. L'alimentazione dei pappagalli è basata sulla somministrazione di un estruso, che è una specie di croccantino che è perfettamente bilanciato per soddisfare le loro esigenze fisiologiche e metaboliche in base alla loro età o alle loro malattie in corso. Poi abbiamo un 15% circa di semi, dove però nei semi il seme di girasole deve essere centellinato, perché è molto grasso e quindi molto gustoso, quindi i pappagalli tendono a preferirlo, però allo stesso tempo possono andare incontro a delle problematiche epatiche importanti. Poi perché no, la verdura va sempre bene e la frutta anche in questo caso deve essere somministrata, ma non quotidianamente. Ovvio che poi queste sono delle direttive generiche a specifiche, perché poi i dettagli della dieta variano in base alla specie che stiamo analizzando. In realtà nell'ambito degli uccelli da gabbia, lasciatemi passare il termine, oltre ai pappagalli ci sono anche per esempio i canarini o gli ondulati, che sono ovviamente più piccoli, e anche loro richiedono delle caratteristiche alimentari specifiche. Infatti per fortuna in commercio ci sono delle miscele altamente selezionate anche per soddisfare le loro esigenze. Per i pappagalli e gli uccelli in generale è consigliabile anche in questo caso un paio di visite annue. Ovviamente se poi dovessero insorgere delle problematiche ci si può sempre vedere con una frequenza maggiore. Durante la prima visita di un volatile è importante osservarlo, e la visita inizia già così, perché il pennuto è poco propenso al contenimento, infatti si stressa facilmente. Basti pensare che loro non hanno le mani, quindi in natura l'unico che lo acchiappa è il predatore. Quindi la visita del medico inizia già osservando l'animale nella gabbia, e questo ci permette di capire quali sono eventuali problematiche marcate, per poi far durare la visita il tempo necessario in modo tale che sia meno stressante possibile per l'animale stesso. I segnali di malattia più frequenti sono per lo più aspecifici negli uccelli, perché loro tendono a non manifestare lo stato di malessere, e questo è un motivo importante, perché nel momento in cui lo manifestano significa che c'è realmente qualcosa che non va. Come sintomi aspecifici ci si riferisce prevalentemente ad uno stato di abbattimento, gli occhi un po' socchiusi, diminuiscono l'alimentazione e hanno un piumaggio arruffato. I volatili sono molto intelligenti, quindi si potrebbe

0: Però creare dei giochi cognitivi anche con delle palline o altri giochi interattivi per stimolare e rafforzare il rapporto tra la persona e il volatile stesso.
1: Silenziosi e antichi, i rettili sono tra gli animali esotici più affascinanti, ma anche tra i più complessi da gestire in ambiente domestico. Serpenti, tartarughe e sauri, specie diverse accomunate da bisogni estremamente specifici che riguardano temperatura, luce, alimentazione e spazi vitali.
0: L'habitat ideale dei rettili è vario e dipende ovviamente dalla specie che stiamo andando ad allevare. Però in linea di massima i rettili devono essere tenuti in un terrario. Questo terrario deve avere delle caratteristiche idonee di umidità e temperatura e soprattutto di illuminazione, perché molti rettili, la maggior parte in realtà, richiede l'ausilio di alcune lampade specifiche a base di UV. Queste lampade servono ad emulare gli UV del sole, quindi attivano la vitamina D in D3 che poi rende biodisponibile il calcio per l'animale. Anche l'alimentazione varia a seconda della specie che stiamo andando ad allevare, perché abbiamo rettili carnivori, rettili erbivori oppure rettili insettivori. Quindi in base al tipo di animale poi bisogna creare una dieta perfettamente bilanciata. Per quanto riguarda le cure di base, è prevista una visita con cadenza semestrale in cui bisogna fare attenzione ad alcuni parametri, quindi per esempio il peso che può essere indice di disidratazione, ma bisogna anche nei rettili che la fanno ovviamente, quindi la maggior parte, la muta, bisogna fare attenzione a che quest'ultima sia completamente dissecata dall'animale stesso, altrimenti si può andare incontro ad una patologia definita disic-disi, quindi una ritenzione della muta stessa che soprattutto nei sauri, qualora si attaccasse alle dita delle zampine, potrebbe addirittura provocare necrosi. Nelle cure base poi è richiesto anche un esame delle feci per capire se i nostri rettili sono parassitati o meno e quindi in quel caso bisognerà poi procedere con delle cure farmacologiche per riuscire ad eliminare i parassiti interni. I segnali di malattia più frequenti nei rettili sono caratterizzati prevalentemente dall'abbattimento, dalla letargia, dalla riluttanza al movimento e dall'inappetenza prolungata, perché spesso i rettili decidono di non mangiare quotidianamente, però un digiuno prolungato in un periodo che non interessa, per esempio, la bruma e il letargo, questo può essere un indice di malattia. I rettili sono animali poco socievoli in realtà, però possiamo stimolarli creando degli habitat idonei, strutturati con dei nascondigli, dei rami, un substrato ideale affinché loro possano espletare le loro esigenze fisiologiche, ma soprattutto le loro quotidianità in modo tranquillo e sereno.
1: Gli animali esotici non sono una moda, ma una responsabilità. Conoscenza, consapevolezza e assistenza veterinaria sono le basi per garantire il loro benessere e dignità. La scelta di adottare deve essere informata e significa prendersi cura di un essere vivente ogni giorno.

Allora sì, abbassiamo il volume. E questo è lo spot di Futura, tutti i giovedì alle 15 su Studio 100. Non abbiamo neanche avuto il tempo di gustarci il successo dei giochi del Mediterraneo. Da qualche giorno Taranto è ripiombata nella sua realtà, una realtà di una città che sì, guarda avanti, vuol darsi un altro futuro, e il nome della trasmissione da 3 anni non è casuale. È una città che sta pensando oltre la siderurgia, oltre l'acciaio, ma intanto abbiamo un problema da affrontare e risolvere tutti insieme.

insieme, ognuno per le proprie responsabilità. Ex Silva significa la madre di tutti i problemi da affrontare e risolvere definitivamente. Futura racconterà questo passaggio epocale per Taranto. Faremo un bilancio dei giochi, parleremo dei problemi dell'Ilva, parleremo di quello che ci aspetta da qui ai prossimi anni. Tutti i giovedì alle 15, Futura su Studio 100.

In origine era suono. Ora è spettacolo. Tecnologia. Identità sul palco e sui social. Come cambia la musica quando lo fa tutto il resto? Soundwaves è un viaggio di 4 puntate, accompagnati dalla voce di chi delle vibrazioni ha fatto una professione.

0: La musica è nata nelle caverne percuotendo oggetti dove non c'era tecnologia. Credo che in questo momento, per come funziona la musica oggi, alcune cose senza un computer oggi proprio non le puoi fare. Cioè, su 100 brani in classifica oggi mondiale, 95 sono fatti con un computer e probabilmente con pochi strumenti veri, quasi tutto campionato. Gli step sono stati tanti, si è iniziato con il registrare. Sembra assurdo, ma fino agli inizi del Novecento non si registrava, la musica era tutta suonata dal vivo. Poi sono nati i primi dischi di cera sui quali veniva registrati, poi il grammofono, poi il vinile, le musicassette, quindi ci sono stati tanti step.
1: Questa cosa è inevitabile, se uno ci pensa, clavicembalo non ha la dinamica. Poi mettono il pianoforte, improvvisamente suoni piano, suoni forte e la nota suona piano, suona forte. Poi c'è uno che dice metti un pedale, così stacchi le mani e la nota rimane giù. È sempre evoluzione tecnologica, no? Poi per Chopin il pedale tonale. Schiaccia un pedale che non è quello di prima e che dopo che ho staccato rimane giù solo quello che è in basso e tutto il resto suona staccato, no? Come fai a fare i notturni di Chopin senza il pedale tonale? Non si può fare. E questa cosa qui è un'evoluzione che c'è sempre stata. Probabilmente i primi clarinettisti venivano visti dai musicisti che suonavano il corno di bassetto come ah vabbè, ma col clarinetto sono buoni tutti. E i primi sassofonisti saranno stati visti dai clarinettisti come vabbè, ma così è facile. È chiaro, difficile che un sassofonista impari a suonare il clarinetto e il corno di bassetto, però se uno studia il corno di bassetto sa suonare bene il clarinetto e in pochissimo tempo impara a suonare il sassofono. Però la semplificazione tecnica della diteggiatura del sassofono porta a Coltrane. Prova a fare Coltrane sul corno di bassetto, si può fare, è possibile. Cioè se uno guarda Morricone, già Morricone usava le chitarre elettriche, usava il mandolino, l'occarina, degli strumenti popolari, degli strumenti esterni all'orchestra romantica o classica, insomma, l'orchestra di Mozart, l'orchestra di Verdi o l'orchestra di Brahms. Per cui insomma il mescolamento dei timbri c'è sempre stato, lo sviluppo tecnologico fa parte di questa cosa qua.
2: Fino agli anni 60 era chitarra, basso, batteria, fiati, archi, tutti strumenti comunque pseudoacustici o al massimo elettrici. Quindi pianoforti elettrici, l'organo Hammond. Negli anni 70 c'è stata una grossa rivoluzione nei confronti della musica degli anni 60, che comunque, pur avvalendosi delle nuove tecnologie, tipo i Beatles, in studio hanno utilizzato sistemi Moog, il Mellotron, le prime timbriche sintetiche sono entrate a far parte anche di un linguaggio che però era inevitabilmente legato al rock americano. Gli anni 60 sono stati il momento in cui è nata la sintesi musicale, sintetizzatore. Se tu analizzi proprio semanticamente la cosa fa un po' sorridere, nel senso che è un riassumitore di cose, no? Nel senso che tramite passaggi semplici cerchi di arrivare a un risultato complesso che è l'emulazione all'inizio di uno strumento acustico che poi si è trasformato in una voce sua. Cioè il synth adesso hai un suono di synth, non è più hai il suono che imita il pianoforte, la chitarra, bla bla bla, è il suono di synth. Uno strumento che tra l'altro

0: Amy Moog è un sintetizzatore del 1970 che ha cambiato il modo di usare i sintetizzatori. Il punk invece ha voluto demolire quel modo di fare musica, che comunque era un rock ma pseudo patinato, cioè arriva George Martin che è il produttore e comunque ci mette sopra gli archi, i fiati, erano comunque vestiti in un certo modo. Il punk invece imbraccia lo strumento e non sapevano manco suonare. Poi questo però ha dato vita a un nuovo modo di fare e poi sono arrivati i Kraftwerk. Io credo che lì sia stato il punto di svolta, cioè questi ingegneri tedeschi che si costruivano loro gli strumenti elettronici e nel loro primo tour sono arrivati in Inghilterra e il movimento punk ha capito che lì c'era qualcosa che era oltre. Non c'erano chitarre, non c'erano bassi, non c'era la batteria, non c'era nulla, c'erano solo dispositivi elettronici con questi personaggi che sembravano degli automi e facevano questo genere musicale che ha lasciato tutti a bocca aperta. E lì si è capito che si poteva fare musica anche solo con la tecnologia. È stato un momento veramente di svolta pesantissima. E da lì poi sono arrivati tutta una serie di personaggi che hanno abbracciato la tecnologia inserendola invece in un modo più pop all'interno dei loro album. Forse il primissimo esempio, diciamo, quello che ha dato il là a un nuovo modo di fare musica è stato Gary Numan. Gary Numan con Cars, quel brano lì è stato il primo brano super pop andare in TV e arrivare primo in classifica in Inghilterra eseguendo tutto esclusivamente con sintetizzatori e drum machine, e lui sembrava quasi un alieno.
1: Le drum machine sono un passaggio importante perché in parte i synth, ma le drum machine in particolare, erano nate più con l'idea di sostituire i batteristi, cioè di prendere il posto di batteristi veri in certe occasioni, e poi invece in realtà delle iconiche 808-909 all'inizio hanno avuto un crollo perché suonavano male, poi in realtà avevano un loro suono e hanno aperto completamente a dei generi che poi sono la base del 90% di quello che sentiamo oggi, quindi erano nate per uno scopo, l'hanno fatto male, però hanno fatto un'altra cosa bene e da lì è nata il 90% della musica contemporanea, quindi quelli sono sicuramente passaggi importanti.
2: Se uno guarda la batteria elettronica di quegli anni lì, vede la morte dei batteristi. Eppure negli anni 80 non è che Jeff Porcaro non faceva i dischi, Jeff Porcaro rimaneva Jeff Porcaro e faceva tutti i dischi che doveva fare. Quando uno però voleva quell'altro genere di suono, quell'altro genere di esecuzione, prendeva la batteria elettronica. Per cui non vedo troppo scollamento, e questa cosa funziona anche con macchine un pochino più evolute. Dalle batterie elettroniche si passò agli arranger, per esempio i Solton, i Ketron, batteria elettronica più arpeggiatore più coso, metti giù un accordo e lui fa tutto. Se quando si dice degli arranger ai suoni MIDI, non so se ogni tanto capita, il suono un po' del piano bar, erano i vecchi arranger degli anni 80 con cui sono fatto tutto il nazional popolare della Baby Record, tutto Stephen Schlatz, tutte quelle produzioni lì erano fatte con gran parte con quelle macchine, eppure avevano un suono che adesso si ricerca anche, che aveva una sua caratteristica timbrica. Diventa una polaroid di quel periodo storico, come le giacche con le spalline, un certo taglio di capelli, il Moncler, e poi passa di moda.
0: La vera innovazione è stato l'avvento del personal computer, cioè il personal computer con dei software che permettevano di registrare questi dati, sono stati la vera rivoluzione, più che il protocollo in sé. Mentre prima si era obbligati a registrare su nastro, era possibile registrare all'interno del computer non l'audio, ma i dati di controllo sull'esecuzione. E questo ha permesso ovviamente un ulteriore sviluppo da un punto di vista artistico.
3: All'avvento del digitale, quindi la musica non più suonata da strumenti analogici ma sintetizzati. Quindi lì c'è stata un'altra evoluzione gigantesca che ha condizionato completamente il modo di fare musica. E un altro step come questo è stata l'introduzione di autotune. È cambiato completamente il modo di fare musica dall'introduzione di autotune. E ora ovviamente questi avanzamenti tecnologici relativi agli strumenti tendono a essere un po' sempre di meno, però quando arrivano cambiano completamente la musica mondiale. sono stati tanti innovatori anche nell'elettronica, no? Mi viene in mente Major Lazer, che hanno iniziato a usare delle voci tagliate, picciate per creare un effetto vocale. Quindi dal mio punto di vista, per la

0: Musica moderna, perlomeno, quello che accade nel mondo del DJing, quindi produttori di musica elettronica, poi arriva a un certo punto nella musica pop e diventa popolare, però le innovazioni partono più o meno da lì, almeno in questo.
1: La tecnologia ha notevolmente migliorato non solo l'accessibilità e la democratizzazione della musica, ma anche la qualità. Cioè, se noi ascoltiamo i dischi anni 60, 70, non sono i dischi che abbiamo oggi, perché la tecnologia è cambiata, abbiamo anche dei volumi molto diversi. Noi adesso siamo bombardati da rumori, suoni, è tutto molto forte, è tutto molto potente, è tutto molto gigante, no? Deve essere quasi così oggi perché colpisca.
2: Noi adesso possiamo sentirci forti delle cose che in realtà suonerebbero piano, ma questa cosa non era scontata prima. Per suonare forte io devo avere una dinamica alta e quindi il timbro cambia. C'è uno strumento che suona forte, una voce che suona forte, non è solo un fatto di volume, ma ha un timbro diverso. Il fatto che posso sentirmi, mi viene in mente Billie Eilish, che in molti pezzi canta molto piano, ma la posso godermi con quella definizione, quei dettagli. Sembra una cosa scontata, ma era impossibile prima della microfonazione e della possibilità di riprodurre dei suoni a un volume più alto.

0: se parliamo di supporto, c'è stato secondo me un punto di arrivo molto alto rispetto a quello che era stato fatto fino a quel momento, che era il CD, quindi qualità perfetta, dopo il quale c'è stato un punto molto più basso, quindi l'MP3, tutto ciò che era streaming, tutto ciò che è streaming ha una qualità più bassa rispetto al CD audio.
1: Poi un altro grande step sicuramente è stato internet, sia per la diffusione della propria musica sia per l'ascolto, e con Spotify o simili la possibilità di ascoltare tutto quello che vuoi in streaming secondo me ha aperto delle cose e ne ha chiuso altre, nel senso che è molto più difficile orientarsi.
2: La fruizione della musica è ormai è sempre a portata di mano. Io che ho vissuto quella cosa di fra un mese esce il disco D, no? Quindi vai lì e te lo aspetti, lo vai a prendere e lo ascolti per mesi. Questa cosa non c'è più, questa cosa si è persa, perché tutti ormai hanno tutto. Non a caso l'ascolto ormai medio di una canzone dopo 30 secondi si skippa. Poche persone ascoltano una canzone dall'inizio alla fine, no? È un po' la legge di TikTok, che è proprio 30 secondi, anzi, per dirvi l'assurdo, alcune case discografiche lanciano 30 secondi TikTok con dei pezzi dell'artista e chi ha fatto più visualizzazione diventa singolo ed esce. È tutto basato sui numeri, sui profitto, quindi anche la musica ormai è diventato proprio una caramella, no? Non c'è quel trasmettere di che cosa vuole dire questa canzone.
3: Se si va a analizzare l'elenco delle prime 50 canzoni o 100 canzoni che sono state streammate, come dicono quelli bravi, nel 2024 si vede che la parte emotiva della musica non esiste più. Non c'è una canzone che in qualche maniera tiri fuori quell'aspetto lì. Mentre invece i ragazzi quando vengono qua a lezione tutti mi cantano canzoni che sono quasi tutte dei lenti, delle ballad dove tirano fuori la loro parte emotiva. La tecnologia te l'ammazza l'emotività.

ora tutti hanno accesso a uno studio. Se penso a me, quando andavo io a suonare con la mia band e volevo registrare una demo, il costo di realizzazione di una demo era quasi inarrivabile per un quindicenne. Oggi con un computer da 300 euro puoi fare un disco in casa e andare al numero uno in classifica. Il problema qual è? Che avendo dato l'accesso a chiunque, cioè quindi chiunque ha l'accesso a uno studio di registrazione, chiunque può fare musica, i tool tendono ad aiutare anche chi non ha neanche le basi della teoria musicale, gli consentono comunque di creare una canzone, lo puoi fare addirittura con un cellulare. Questo non è che ha abbassato l'asticella in termini assoluti, ha abbassato l'asticella nel senso che se prima c'erano 100 persone che potevano registrare un disco, oggi ce ne sono 100.000, ovviamente il materiale che esce può essere di qualità come può essere non di qualità, mediamente non di qualità perché proprio tutti hanno l'accesso alla musica, però consente anche di

0: fare cose che fino a un po' di tempo fa erano impensabili e sono venuti fuori artisti pazzeschi che fino a qualche anno fa non avrebbero potuto essere conosciuti. Quindi secondo me è una cosa positiva.
1: Da prima dei sequencer, da dopo il sequencer, uno stacco enorme, perché banalmente per poter realizzare una demo, una cosa, uno aveva bisogno di più persone, e invece da un certo punto in poi uno la demo se la faceva completamente da solo, si faceva l'arrangiamento da solo, non ho bisogno di avere batterista, chitarrista. Questo non è per fare l'economista o la sociale, il problema è che per buttare giù un'idea da fare poi magari sentire anche i tuoi musicisti, cioè in quella fase lì non sempre tutti sono disponibili, avere questo tipo di indipendenza. Io ho sentito le prime demo degli Strokes, che sono una delle mie preferite, sono bellissime, sono super emozionanti, la batteria probabilmente in molte non è suonata, ma sono dei campioni, si sente che è molto rudimentale, però è bellissimo, cioè poter portare un'idea fatta e finita è più facile che dover spiegare, poi magari sai quando sei piccolo, tu fai tumli, no, tu tumli, cioè diventa complicato. Per una demo uno mette giù la sua idea e potersi fare le demo in casa, al di là poi di finire i dischi, ma già cominciare a farsi le demo in casa per passare le proprie idee è una svolta, secondo me, totale.
2: E a me piace molto anche lavorare in posti non da studio, quindi molti dischi che faccio ultimamente andiamo proprio in posti strani, tipo cascine, grotte, castelli, chiese. Ormai la tecnologia ci permette di portare uno studio mobile in vari posti dove l'artista è più ispirato, e anche catturare delle sonorità che sono uniche. Ormai quasi sempre io faccio i dischi, diciamo, in posti non convenzionali.
1: Un altro sviluppo importante che riguarda la tecnologia è che comunque si è aperta la porta alla collaborazione a distanza, ed è più facile creare delle tracce non essendo nello stesso posto fisico, scambiandosi appunto file o interi progetti in base poi alla compatibilità. L'ultimo disco è di questa band che si chiama Planet Opal, sono synth e batteria, io ho scritto anche delle cose per loro, ho fatto un po' di produzione e ho mixato, abbiamo prodotto io e Giorgio, che è uno dei due, lui sta a Berlino, e di fatto questo disco è stato fatto da remoto.

0: Cosa rappresenta Berlino per la musica elettronica? Per me rimane di ispirazione, cioè quando arrivi respiri subito un mood che a volte è anche pesante, però sicuramente è molto stimolante. E per quanto riguarda il mondo club, rispetto ad altre città iconiche come Ibiza per esempio, è cambiata meno secondo me, soprattutto in certi luoghi come il Berghain, per fare un esempio super famoso, e lo trovo molto interessante, nel senso che io sono un fan di quella roba, sono un fan del modo in cui viene concepito il divertimento in una maniera adulta, cioè si può fare di tutto senza farsi del male, senza crearsi problemi a vicenda, e per me quella rappresenta una cosa vecchia che non è cambiata e ciò nonostante mi piace.
1: A livello artistico, secondo me siamo un bel passo indietro rispetto al mondo. Mi riferisco all'Italia, in generale nelle città il livello di istruzione è altissimo dal punto di vista creativo. Tuttavia, lavorando adesso molto all'estero, la maggior parte del mio team si trova in Belgio, non più in Italia. Quindi per me è normale parlare con persone che hanno altre visioni, un altro background culturale, sociale, artistico. E ovviamente lo confronto con il posto in cui io sono nata e poi con Milano, dove comunque ancora vivo e che ancora amo. Fuori c'è un mondo sconfinato, abbiamo la possibilità di prendere un volo a 19,99 e andare dall'altra parte dell'Europa e scoprire qualcosa che magari qui non abbiamo, e credo che ne valga la pena, perché finché noi non usciamo dai nostri confini, dai nostri limiti, non sappiamo cosa c'è oltre e non sappiamo come sviluppare la nostra consapevolezza.
2: Gap che c'era secondo me qualche anno fa non c'è più. La possibilità di utilizzare laptop per fare musica ha aiutato molto in questo, anche perché la cultura della musica in Italia non è quella che c'è tipo, ad esempio, in Inghilterra o negli Stati Uniti, dove la musica è veramente vista come un lavoro. Qui siamo in modalità fai musica e poi di lavoro, però è sempre quella cosa lì, no? C'è sempre ancora un po' questa sensazione, questo immaginario di uno che fa musica mai per lavoro ma per hobby. Comunque ricordiamo che l'Italia è stata pionieristica negli anni 70 e anche negli anni 90, no? Con l'Italo Disco, la dance degli anni 90 eravamo più bravi di tutti a fare quella roba. Adesso alcune cose le copiamo, alcune cose ce le inventiamo, però non vedo una distanza così abissale. Forse l'unica cosa che ci differenzia, almeno da quello che vedo

0: lavorando anche con artisti più giovani, che manca un po' la cultura della storia. Faccio rap, però conosco dal 2004 in poi, tutto quello che è venuto prima non lo conosco. Parliamo di riferimenti storici, ma non ti dico, che ne so, Kool & The Gang, ti dico i Beatles, magari non sai niente, cioè proprio niente, neanche le hit. Ok, allora lì magari ascoltare musica che non sia solo autoreferenziata potrebbe aiutare, ma anche solo come influenza. Questa cosa la vedo un po' meno qui, mentre all'estero mi sembra che ci sia un po' più di cultura in generale. Anche nel mondo del live si tende a sfruttare molto di più la tecnologia. Ti faccio un esempio, partiamo dagli anni 70. Chitarristi avevano muri di amplificatori sul palco per avere il wall of sound, per avere quel tipo di impatto lì. Oggi in una produzione di concerto pop è impensabile avere un muro di amplificatori sul palco, perché poi il suono rientra nella batteria, rientra nella voce del cantante, eccetera. Quindi si è iniziato a mettere l'amplificatore sotto al palco, poi sotto al palco dentro un ISO box che isolava acusticamente l'amplificatore. Oggi nelle produzioni pop, perlomeno, chiaramente se prendiamo gli AC/DC o i Foo Fighters non funziona così, però si tende a non avere neanche più l'amplificatore, quindi o un ampli simulator direttamente che simula sia la testata, la preamplificazione, quindi della chitarra, che la cassa dello strumento stesso, oppure degli amplificatori solo dello speaker, quindi si usa la testata vera dell'ampli e si simula la presenza di una cassa, un cabinet con dei microfoni davanti. Facendo così il palco è silenzioso, non hai più rientri da nessuna parte e il suono diventa molto più pulito, perché non hai più cancellazione di fase, non hai rientri.
1: Il digitale ha portato una grande innovazione per quanto riguarda la gestione dello show, i cambi canzone, i cambi palco. Uno si può memorizzare praticamente qualsiasi parametro del mixer e usarlo, insomma richiamarlo all'occorrenza. Magari si è persa un po' quella vena, diciamo così, un po' improvvisata, rock and roll, di mixare uno spettacolo a mano, però sì, io trovo che sia servita. E infatti, appunto, non lo so, trovo una cosa molto naturale se la tecnologia è andata in quella direzione, perché evidentemente c'era una necessità di andare in quella direzione, di potersi salvare le scene, di poter essere un po' più chirurgici.
2: La misura del tastierista è cambiata proprio perché il tastierista adesso non è solo lo studio dello strumento, ma è anche lo studio della programmazione. La programmazione è di quello che ti può servire a livello tecnologico di supporto nel live. Io per anni in tour ho utilizzato dal computer ad altri supporti per la creazione di queste sequenze che facessero un po' da contorno. Quindi diciamo, il tastierista moderno deve anche avere un occhio all'informatica abbastanza sviluppato.
3: Il pizzicato. Però anche il tremolo. Però anche il trillo di tono. No? E.T. di John Williams. Diciamo che a un certo livello poi si cercano alcuni musicisti di averli veri, cioè di prendere magari quello che si primi leggi, un violino, un cello, un fagotto, un oboe, un corno, un clarinetto, e di farli veri. Però in realtà il livello del campionamento ormai è tale per cui con le library si riescono a fare molto bene queste cose e in modo molto credibile. Se si può lavorare con l'orchestra e registrare i musicisti veri, meglio. Quei budget ormai li hanno in pochi, per cui scrivere per orchestra sapendo che è tutto fatto con l'orchestra è molto più difficile. C'è anche da dire che stilisticamente negli ultimi 20-30 anni si usa meno l'orchestra in senso tradizionale. A me piaceva moltissimo la colonna sonora di Ghostbusters scritta da Elmer Bernstein. Si apre con due strumenti elettronici, un DX7 che fa un suono particolare di sintesi FM e un Onde Martenot, che è uno dei primissimi strumenti elettronici dei primi del Novecento, che è quella che fa i fantasmi. È questa cosa qua. Facciamo i fantasmi di Ghostbusters. Questo è il fantasma quello grosso, il fantasma quello invece più piccolino, più magro è semplicemente sali di ottava, con un po' più di delay.

L'onde Martenot era uno strumento che aveva appunto questo anello, qua è riprodotto da questo cursore, che si muoveva tra le note e per cui potevi fare tutti gli intervalli. Ok? Stando attento a essere preciso. È uno dei primissimi strumenti elettronici, questa è una riproduzione, esattamente come il theremin che lo faceva. E la colonna sonora di Ghostbuster è fatta in questo modo qua, cioè l'orchestra più gli strumenti elettronici.

0: L'autotune è un oggetto che serve effettivamente ad aiutare una take di voce, magari non intonatissima, magari cantata bene, però con qualche nota sbagliata, e tu lo trucchi. È un oggetto che serve ed è un utensile. È chiaro che l'orecchio ormai dell'ascoltatore medio riconosce l'autotune su una voce. Mia madre, che non sa di musica, si accorge e dice: questi cantanti hanno tutti la voce uguale. Il problema dell'autotune è questo, che pareggia il timbro. E non è una scorciatoia, no? Il problema è che tu stai rinunciando a una caratteristica qualitativa della tua voce, e questo secondo me è un po' un peccato. È un po' un peccato.
1: L'autotune è stato da sempre uno strumento utilizzato ai fini artistici. Era un effetto vocale che dava alla voce delle caratteristiche particolari. In un pezzo di Cher famosissimo, no? You believe in love, to love. Quel pezzo lì, no? Famosissimo. Non è la bacchetta magica, però è comunque uno strumento che ha una caratteristica molto particolare, che fa suonare la voce in un certo modo. A me piace molto utilizzarlo. Per me la questione è: che cosa sto producendo e come deve suonare? Deve suonare così, allora io so quali strumenti utilizzare. E l'autotune fa esattamente la stessa identica cosa. Tutti lo utilizzano. Perché condannare qualcosa che supporta qualcuno per un fine artistico? Poi c'è una grande divisione, no? Usi l'autotune e non sei un vero artista. Io personalmente misuro la musica per quello che mi dà. Mi emoziona? Sì. Fine. Punto.
0: Il mio amico fraterno, a cui devo tanto, Elio, adesso si è scagliato contro l'autotune. Nel 2003 con Elio e le Storie Tese facevamo Spalmen, per cui non è che 22 anni fa Elio e le Storie Tese erano ignoranti sull'autotune. Non ho in mente una band in Italia che ha usato l'autotune prima di loro. In un brano pop come Spalmen, che in realtà è un bel pezzo di Lulli rimasticato, un pezzo classico rimasticato, ok, cantato da Rocco Tanica, non da Elio, ma è un pezzo dove si suona con l'autotune. Addirittura dal vivo, al posto che preprogrammarlo MIDI o metterlo come si mette adesso nella trap, viene suonato da una tastiera remotato. È uno strumento musicale, come il vocoder, tu ci fai delle note e lui intona le note che suoni o che gli programmi al posto delle note che tu stai cantando. Il sol grave, per la mia tessitura e per la tessitura soprattutto di Rocco Tanica che lo canta, è un pochino basso, ce l'ha ma è un po' al pelo, dal vivo viene fuori spompo. Come fare? Come non citare il bronzo, re, re, lui canta come non citare il bronzo, però suona re, sol, e fuori senti il sol un po' robotizzato, che con le mie Storie Tese fa ridere. Quella cosa lì serve ad avere fuori un bel volume di quel sol grave, e suona autotune. È il 2003.
2: L'arrivo dell'intelligenza artificiale mi spaventa molto. Lo sto usando anche io molte volte. Esempio, devo fare una pubblicità e vogliono una cantante soul. Mi dicono stile Aretha Franklin. Naturalmente il budget ormai non è più come una volta, quando si facevano le pubblicità. Una volta io potevo chiamare realmente dall'America e far venire, o andare io in America e registrarmi la corista del Brooklyn Core Gospel, no? Così. Adesso non si può più, però i committenti pretendono ancora questa qualità, e quindi mi è capitato ultimamente di cantare, ho cantato io, mi sono intonato io, male, cioè male umanamente, e poi con l'intelligenza artificiale ho cambiato la mia voce con una di una cantante gospel di

0: di Harlem, ecco. Le potenzialità dell'AI sono enormi. Io sono sempre affascinato dall'errore, no? Anche nelle produzioni che faccio non uso mai la tecnologia per correggere, non mi piace, ecco, non mi piace quando è tutto intonato, quando tutto è a tempo. Nell'intelligenza artificiale, quando noto che è ancora non così preciso, per adesso alcune volte dico, ah, interessante. Quando invece questa intelligenza artificiale diventerà iperprecisa, come i vari software musicali, no? Perché adesso si intona tutto, si mette a tempo, non c'è mai lo sbaglio, non c'è mai l'errore umano, allora quella cosa un po' mi spaventa.
1: In generale lo considero più un pericolo che un'opportunità, o meglio, lo considero 50-50, pericolo-opportunità. Mi spaventa l'intelligenza artificiale in una situazione politica e sociale in cui si cerca di spremere al massimo la possibilità di chi maneggia certe cose di eliminare la parte umana. In questo è un pericolo senza dubbio. È un'opportunità perché soprattutto mi auguro che ci siano sviluppi futuri, non tanto per la parte generativa to cure, nel senso fammi la canzone. C'è un autore che lavora con noi che diceva di cantare male. Quando ci manda le demo usa la voce di David Bowie per cantare le melodie in base a quello che gli serve. Questo è divertente, poi ovviamente lo fai solo per far sentire la demo, poi canterà qualcun altro, purtroppo non David Bowie. È solo per dare meglio un'idea. Sarebbe molto utile poter avere un supporto nella parte più noiosa, cioè nell'editing, avere un editing intelligente in cui non devo magari a mano fare delle operazioni, anche se già ci sono dei parametri per cui ci si può velocizzare.
2: Sarà un nuovo lavoro che sarà quello di delle persone brave a scrivere query per interrogare l'intelligenza artificiale. Già oggi ci sono alcuni autori più bravi di altri, ad esempio, a interrogare Suno per generare della musica partendo da un prompt. E poi questa musica generata diventa magari un riferimento oppure un'ispirazione per ciò che verrà prodotto dopo. Oppure Suno dà anche la possibilità di proseguire una realizzazione. Quindi io inizio a scrivere la canzone, mi incarto, non so come andare avanti, uploado la mia creazione, Suno va avanti e magari mi sblocca qualche idea. Quindi è un tool, insomma, essenzialmente, e ci saranno persone più brave di altre a usare questo tool. Sul fatto che possa sostituire l'uomo sulla generazione di musica, sì, lo può fare. Come, con quale qualità, è da vedere. Sostituire completamente, secondo me no, perché ci sarà sempre qualcuno che avrà voglia di mettere le mani sullo strumento, ci sarà sempre qualcuno che avrà voglia di fare.
3: Ho la sensazione che l'AI porterà un po' questa cosa, che non saprei dirti esattamente cosa, però è come se la trap, la musica facilmente codificata, dove il pattern è subito sgamabile e i timbri sono facilmente riutilizzabili dall'AI, sarà la prima a essere masticata e magari, adesso non voglio dire si riscopre il jazz, magari forse no, però bisogna tornare a suonare. Io sono abbastanza positivo su quelle robe lì, per cui secondo me non bisogna temerla.

fine della tecnica è la produttività, essere produttivo, non è la parola giusta, però in qualche maniera sì, è efficiente e produttivo, che è il contrario dell'arte. E non capisco per quale motivo si stia continuando a rincorrere, anzi in realtà lo capisco benissimo, costa meno, costi di produzione azzerati, l'intelligenza artificiale azzera i costi di produzione. E quindi nel mondo dell'industria musicale, se hai la possibilità di azzerare i costi di produzione, lo fai senza menartela troppo su che fine ha fatto l'uomo, eccetera. Ma a me interessa quell'altra roba, mi interessa la musica come forma d'arte. Però è colpa dell'uomo, cioè il tormentone estivo ha già un pensiero algoritmico dentro, è già intelligenza artificiale. È una nostra esigenza l'intelligenza artificiale, è figlia di una nostra esigenza, della loro esigenza, non mia. Io sono per l'errore assolutamente, sono per il buono alla prima. Nelle registrazioni dei ragazzi ho detto a tutti buono alla prima, perché ci credo profondamente. Non esiste, ogni volta che rifai in musica qualcosa, la seconda volta è sempre peggio, sempre. E un modo per me contemporaneissimo di cogliere

Il lato umano della musica è proprio la capacità che ti danno le nuove tecnologie di catturare l'attimo con una qualità audio che prima era impensabile. Ecco, l'attimo, quella roba lì, è l'uomo. Il resto lo lasciamo fare alle macchine e lo faranno le macchine.

0: la tecnologia ha cambiato il modo di fare musica, cioè, e continuerà a farlo, speriamo, lasciandola evolvere, non facendola involvere.
1: Forse è giusto così, che la musica si evolve, non è che deve essere tutto cristallizzato lì, è ovvio che tutto cresce, tutto cambia.
2: Tutto si può mischiare e può diventare un linguaggio nuovo, quindi va apprezzato tutto lo spettro della musica e dei generi musicali. Non si può vivere in una bolla, perché la musica, la creazione va di pari passo con le persone, perché è delle persone che andiamo.

0: noi diciamo l'inverno almeno 2-3 giorni a settimana siamo senza illuminazione pubblica. L'abbiamo portato all'attenzione dell'amministrazione comunale, ci è stato detto che questo intervento costa e al momento diciamo che è in programma, però non si sa bene quando verranno eseguiti i lavori.
1: Siamo a metà luglio e ancora non riusciamo a farci un bagno in autonomia. Chiediamo che la stagione balneare inizi per tutti quanti lo stesso giorno.

non è facile trovare un'abitazione con l'ascensore o con ascensore adeguato, o trovare un'abitazione a pian terreno senza scale. E ovviamente non sono contenta che mia madre, così giovane, sia in questa situazione, in questa struttura precaria, comunque non adatta alla sua patologia.

Allora sì, abbassiamo il volume. E questo è lo spot di Futura, tutti i giovedì alle 15 su Studio 100. Non abbiamo neanche avuto il tempo di gustarci il successo dei giochi del Mediterraneo. Da qualche giorno Taranto è ripiombata nella sua realtà. Una realtà di una città che sì, guarda avanti, vuol darsi un altro futuro, e il nome della trasmissione da 3 anni non è casuale. È una città che sta pensando oltre la siderurgia, oltre l'acciaio, ma intanto abbiamo un problema da affrontare e risolvere tutti insieme, ognuno per le proprie responsabilità. Ex Ilva significa la madre di tutti i problemi da affrontare e risolvere definitivamente. Futura racconterà questo passaggio epocale per Taranto, faremo un bilancio dei giochi, parleremo dei problemi dell'Ilva, parleremo di quello che ci aspetta da qui ai prossimi anni. Tutti i giovedì alle 15, Futura su Studio 100.

Bentrovati con l'informazione di Studio 100, tra pochissimo la nostra edizione di 100 notizie. Apriamo con l'intervista, le dichiarazioni del sindaco Piero Bitetti durante l'intervista esclusiva di Angelo Di Leo nel contenitore Futura. Si parte dal Burca sino alla crisi dell'ex Ilva, passando per Chima e giungendo alla questione impianti sportivi. Diversi gli spunti offerti nella chiacchierata Fiume con il sindaco di Taranto, che prende una posizione netta sui temi caldi di questo autunno tarantino. Parliamo poi di lavoro con l'avvertenza Vestas, tre licenziamenti senza preavviso. Lunedì lo sciopero dei lavoratori, al centro della protesta appunto la difesa del posto di lavoro e la richiesta di risposte sul futuro dei dipendenti coinvolti nella questione. Poi parliamo di spettacoli, perché Taranto è pronta per ospitare la Red Bull 64 Bars Live, 5.000 persone alle Case Bianche a Paolo VI, in uno scenario unico nel suo genere. Questo e molto altro nel nostro TG.

0: Sapevi che la tua vecchia auto vale un tesoro? Da 5 Motors, su tutto il parco usato e chilometri zero, ti offriamo fino a 5.000 euro di sconto rottamazione. Ma affrettati, un'occasione così non si ripete tutti i giorni. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Taranto e Brindisi o visita il sito 5motors.it.
1: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
2: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro. Sei tu.
3: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
4: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
5: Cercherò sempre di migliorarmi.
6: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
7: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
8: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dottor Max. La salute per tutti, tutto per la salute.
9: Immagina una strada ancora da percorrere. Non sai dove ti porterà, ma sai di voler andare lontano. Con ITS Academy Turismo Puglia trasformi il talento in competenze e la passione in professione. Con una formazione concreta insieme ad aziende leader e manager del settore. Turismo, hospitality, eventi, cultura, innovazione, tecnologia e intelligenza artificiale. La tua strada può cominciare qui. Vai su itsturismopuglia.it e compila la preiscrizione. Il percorso è gratuito.
10: Il mio sogno è dormire in un negozio di giocattoli.
11: Io vorrei una bicicletta nuova.
12: Mi aiuta a comprare un unicorno?
13: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
14: Per vedere il futuro bisogna guardare dall'alto. Da 30 anni cambiamo la prospettiva dei vostri cantieri, progettando il domani con una vasta flotta di mezzi a noleggio e la passione delle nostre persone. We Rent. 30 anni. Una visione. Elevare le vostre ambizioni.
15: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

Il sindaco Piero Pitetti, intervistato da Angelo Di Leo per Futura, interviene sulle polemiche relative al burka, sulla crisi dell'ex Ilva e sul futuro di Chima Ambiente. Ai lavoratori assicura non perderanno il lavoro. Sulla proposta del gruppo La Disa

0: sportivi annuncia un parere politico entro una settimana. Le vertenze del lavoro a Taranto, non solo ex Ilva, lunedì i lavoratori di Vestas Italia sciopereranno per 2 ore alla fine di ogni turno contro il licenziamento, senza preavviso di 3 colleghi. Al centro della protesta la difesa dei posti di lavoro e la richiesta di risposte sul futuro dei dipendenti coinvolti. Domani sera sono attese 5.000 persone nella zona delle Case Bianche al quartiere Paolo VI per un evento che ha già registrato il tutto esaurito. Il concerto inizierà alle 21, ma la serata comincerà alle 18 con musica e intrattenimento. Bentrovati con l'informazione di Studio 100. Come avete ascoltato dalle nostre anticipazioni, apriamo il nostro TG parlando di Palazzo di Città, del sindaco di Taranto Di Piero Bitetti, che nel pomeriggio di ieri ha rilasciato un'intervista esclusiva nel corso di Futura ad Angelo Di Leo. Diversi temi trattati, dalla polemica sul burka alle questioni ex Ilva, alla crisi di Chima, sino a giungere agli impianti sportivi con il PPP presentato dal gruppo Ladisa. Diversi gli spunti interessanti su quelli che sono i temi caldi dell'autunno tarantino. Dalle polemiche politiche al futuro dell'ex Ilva, dalla crisi di Chima Ambiente alla gestione degli impianti sportivi. Il sindaco di Taranto Piero Bitetti affronta i principali nodi della città nell'intervista realizzata a Palazzo di Città da Angelo Di Leo per Futura, il programma di Studio 100. Il primo passaggio riguarda le dichiarazioni sul divieto del burka nelle scuole. Al centro del confronto politico degli ultimi giorni, Bitetti prova a chiarire il senso delle sue parole e ho espresso una considerazione sui valori da rispettare in Occidente.
1: Io ho espresso una considerazione sul valore dell'Occidente e sui valori da rispettare in Occidente. Io sono a favore del crocifisso nelle aule e tutti coloro che sono ospiti del nostro paese devono semplicemente rispettare le regole, le abitudini, le consuetudini della nostra terra. E su questo ho detto al ministro: io sono a favore della posizione di non volere il burka in aula.
0: Sul futuro dell'ex Ilva il sindaco richiama la centralità della salute, è un diritto sacrosanto di tutti, 2 volte dei lavoratori, un principio che ribadisce nel pieno della crisi che coinvolge lo stabilimento e il territorio.
1: Per quello che il mio pensiero, la mia considerazione, la riaccaldo di Ilva è compromessa. Abbiamo inserito delle osservazioni a tutela della salute pubblica, quindi noi partiamo da questo diritto sacrosanto che riguarda tutti, che riguarda chiunque, 2 volte i lavoratori della fabbrica che sono esposti al doppio rispetto agli altri cittadini.
0: Spazio anche alle difficoltà di Chima Ambiente. Il primo cittadino conferma la volontà di salvare la società e mantenerla pubblica, rassicurando i dipendenti. I lavoratori non perderanno il lavoro.
1: Quindi noi siamo determinati a risolvere il problema, a salvare l'azienda nel rispetto delle norme. Io, per quanto riguarda i lavoratori, mi sento abbastanza sereno: i lavoratori non perderanno il posto di lavoro, ma questo è per norma, non perché lo vuole Piero Bitetti. C'è la volontà dell'amministrazione di salvare la società, mantenerla pubblica e garantire un servizio.
0: Infine il futuro degli impianti sportivi lasciati dai giochi del Mediterraneo e la proposta di partenariato pubblico-privato presentata dal gruppo Ladisa. Bitetti indica un termine per una prima valutazione. Entro una settimana saremo nelle condizioni di esprimere un parere politico riguardo la proposta della Ladisa.
1: È stata avanzata la proposta all'ente, che ha fatto delle verifiche, ha chiesto delle integrazioni, la società.
2: Ma in questi giorni?
1: Ma la nota è stata inoltrata venerdì pomeriggio, io ne ho avuto contezza nella giornata di lunedì,
2: quindi
1: c'è una corrispondenza tra ufficio e società. È chiaro che parliamo di progetti importanti con documentazioni che bisogna, diciamo, fornire, anche perché parliamo di beni pubblici che anche lì, nel rispetto delle norme, ma bisogna seguire l'iter che è previsto dal codice.
2: Io capisco,
1: io penso che nell'arco dei prossimi 3-4, ecco, una settimana al massimo, saremo nelle condizioni di esprimere una volontà politica su quella proposta.
0: Una scadenza che riguarda dunque l'orientamento dell'amministrazione sul progetto. Per il campo di atletica il sindaco segnala inoltre un interesse da parte della federazione. La gestione degli impianti resta così uno dei temi centrali del confronto sul futuro della città. Come avete ascoltato nelle parole del primo cittadino, Chima resta un problema.

0: Palazzo di Città, per tutta la città, e proprio in questo senso si inserisce la richiesta da parte di Will Trasporti, che chiede al sindaco Bitetti la revoca dell'incarico di Gaetano Nacci alla guida di Chima Ambiente. Il sindacato sollecita inoltre verifiche sulla documentazione, sugli incarichi societari ricoperti da Nacci e sulle eventuali cause di incompatibilità, inconferibilità o conflitto di interessi. Il servizio è di Maria Laura Paletta.
1: La Will Trasporti Taranto chiede la revoca dell'incarico di Gaetano Nacci ad amministratore unico di Chima Ambiente, come anticipato a margine dell'incontro tra sindacati e amministrazione comunale avvenuto qualche giorno fa. Con una nota ufficiale inviata al sindaco Bitetti, il sindacato chiede al comune una risposta scritta e documentata sulle verifiche effettuate prima della nomina, con particolare riferimento a possibili cause di inconferibilità, incompatibilità o conflitto di interessi. Al centro della richiesta ci sono i diversi incarichi societari attribuiti a Nacci. Secondo la documentazione richiamata nella nota, al momento della nomina risultava amministratore unico di Amio SPA di Trani e ricopriva inoltre incarichi in società indicate nel curriculum come appartenenti al gruppo Equiridania e operanti nel settore dei rifiuti. Will Trasporti richiama in particolare il tema del termovalorizzatore di Taranto e i possibili rapporti con realtà industriali operanti nello stesso macrosettore. La stessa organizzazione precisa tuttavia che la documentazione esaminata non consente di affermare con certezza l'esistenza di una situazione di concorrenza, di conflitto di interessi o cause di incompatibilità o inconferibilità. Proprio per questo si sollecita il Comune a rendere note le verifiche effettuate. Tra le richieste rivolte all'amministrazione comunale figurano la verifica della completezza delle dichiarazioni rese dall'amministratore, l'indicazione dei controlli preventivi effettuati sui possibili conflitti di interesse e delle eventuali misure adottate per prevenirli, oltre alla documentazione relativa agli ulteriori incarichi ricoperti. La nota chiede infine al Comune di attestare documentalmente l'assenza di cause ostative alla nomina e al mantenimento dell'incarico. Pur ribadendo di non voler anticipare giudizi definitivi sulla legittimità della nomina, Will Trasporti conclude chiedendo al sindaco di valutare la revoca immediata del mandato, allo scopo dichiarato di eliminare dubbi sulla trasparenza in una fase già segnata dalla crisi di Chima Ambiente.
0: Continuiamo a parlare di lavoro, ma ci spostiamo puntando l'obiettivo sulla questione Vestas con la protesta dei lavoratori. Lunedì lo sciopero di 2 ore alla fine di ogni turno per opporsi al licenziamento senza preavviso di 3 di loro. Il servizio è di Marina Luzzi.
2: Sciopero di 2 ore alla fine di ogni turno. I lavoratori di Vestas Italia lunedì incroceranno le braccia come ulteriore segnale di protesta dopo l'allontanamento e il licenziamento senza preavviso di 3 di loro, 2 a Taranto e 1 a Roma. Una scelta che l'azienda che si occupa di installazione e manutenzione di impianti eolici ha motivato con una ristrutturazione. Ieri, dopo l'assemblea, è arrivata la decisione dei sindacati. Si prosegue con la protesta. Le lavoratrici e i lavoratori, si legge nella nota diffusa da FIOM e Wilm, ritengono inaccettabili le modalità adottate dall'azienda, lesive della dignità e non coerenti con i valori di rispetto, attenzione alle persone, inclusione e benessere organizzativo che l'azienda stessa dichiara di promuovere. Le organizzazioni sindacali potrebbero intraprendere presto iniziative legali e ribadiscono di voler richiedere la convocazione di un incontro al Comune e alla Regione Puglia per, prosegue la nota, rappresentare le criticità emerse e approfondire le conseguenze occupazionali e sociali delle recenti decisioni aziendali e individuare ogni possibile iniziativa utile alla tutela delle lavoratrici e dei lavoratori coinvolti. Per FIM CISL, che sciopererà come le altre due sigle sindacali, è fondamentale che le decisioni di tale portata siano accompagnate da un adeguato dialogo con informazioni chiare sulle motivazioni e sulle prospettive future, fermo restando la disponibilità al confronto e confidando in un atteggiamento costruttivo da parte dell'azienda e in un impegno condiviso per affrontare le criticità con trasparenza e sensibilità. Vestas Italia già qualche mese fa aveva fatto discutere, comunicando repentinamente ai lavoratori e alle loro rappresentanze, la decisione di delocalizzare da Taranto a San Nicola di Melfi e Pisticci. Furono 32 lavoratori coinvolti, poi transitati in buona parte alla più blasonata Vestas Blade, produttrice di pale eoliche.
0: Dalle pale eoliche ci spostiamo all'Ilva, parliamo del futuro dell'acciaieria di Taranto. Ore di attesa per la decisione della Corte d'Appello di Milano sulla conferma o meno relativa allo stop dell'area a caldo del siderurgico, mentre la fabbrica comunque continua a spegnere.

0: Sì, ce ne parla ancora. Marina Luzzi.
1: Sono ore di attesa per ex Ilva. Si attende la scelta della Corte d'Appello di Milano sulla nuova richiesta di sospensiva dei legali di Acciaierie d'Italia ENAES e Ilva ENAES. I giudici sono chiamati a scegliere se confermare la loro decisione, cioè lo stop dell'aria a caldo entro fine ottobre, o se concedere tempo all'azienda in attesa della decisione della Cassazione, a cui spetterà l'ultima parola sulla chiusura dell'aria a caldo, al momento in attività con un solo altoforno. La Corte d'Appello di Milano si era già espressa negativamente, rigettando una richiesta analoga qualche settimana fa. Per i giudici il diritto alla salute prevaleva su quello a fare impresa, ma al tempo non era ancora stata calendarizzata l'udienza delle sezioni unite della Suprema Corte, prevista per il prossimo 20 ottobre.
2: Il fatto che ancora non si siano espressi i giudici la preoccupa? Ci aspettavamo già ieri, insomma, che arrivasse una decisione.
3: No, non mi preoccupa affatto. L'esito mi sembra abbastanza scontato. La Corte di Appello aveva già respinto una prima richiesta di sospensiva, potrebbe decidere diversamente solamente in base a dei fatti nuovi. Però anche nell'ultima udienza che si è tenuta 2 giorni fa, questi fatti nuovi non sono emersi, cosa che abbiamo rilevato noi e che ha rilevato anche il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Milano, chiedendo appunto di respingere anche questa sospensiva, è cosa che io ritengo altamente probabile.
1: Intanto la fabbrica si spegne comunque. Vito Pastore della Wilm oggi sul Nuovo Quotidiano di Puglia spiega che dall'8 ottobre si prospetta la diminuzione e il successivo preriscaldo della carica dell'altoforno 2, attualmente l'unico in marcia, e subito dopo, a distanza di un giorno, la fermata dell'acciaieria 2, dopo che saranno smaltiti gli ultimi carichi di ghisa. Pastore inoltre dice che finora l'azienda non ha comunicato nulla al riguardo e che le notizie giungono ai sindacati solo informalmente, mentre dentro la fabbrica si respira un clima di rassegnazione e stanchezza.
0: E continuiamo in un certo senso a parlare di ex Ilva con una notizia che arriva e che tratta la questione delle diossine, del PCB nel latte prodotto nelle aziende agricole dell'area industriale di Taranto e quanto emerge da uno studio pubblicato da Environmental Research che ha analizzato 671 campioni raccolti tra il 2016 e il 2025 in 327 allevamenti situati entro un raggio di 20 km dall'ex Ilva. Il monitoraggio ha coinvolto 121 aziende bovine, 105 caprine e 101 ovine e ha evidenziato diverse non conformità rispetto ai limiti previsti dalla normativa europea. Gli autori definiscono la ricerca uno dei set di dati più estesi dal punto di vista temporale del suo genere nella letteratura europea. Secondo Veralix, i risultati indicano una contaminazione riconducibile all'impianto di sintetizzazione dell'ex Ilva. La diossina e i PCB non sono un ricordo lontano e continuano ad entrare nella nostra catena alimentare, afferma Luciano Manna, che annuncia la presentazione dello studio in procura insieme ai dati sulle emissioni del 2025. Ci spostiamo, adesso parliamo di verde urbano. È partita ieri pomeriggio la protesta dei lavoratori del verde urbano, come annunciato negli scorsi giorni, che hanno protestato sotto Palazzo di Città. Il servizio di Maria Laura Paletta.
4: Una protesta pacifica iniziata nel pomeriggio di ieri davanti a Palazzo di Città. I lavoratori del Verde Urbano lo avevano annunciato durante la seduta del Consiglio Comunale di lunedì scorso, in assenza di risposte immediate da parte del sindaco Bitetti e dell'assessora Ramo, Fulvia Gravame, manifesteremo il nostro dissenso. La seduta monotematica della massima assise cittadina sulla vertenza intanto sarebbe stata calendarizzata per il prossimo 15 ottobre. Prima però si terranno altre due riunioni del Consiglio Comunale, di cui una sull'autonomia differenziata, già rimandata nei giorni scorsi a seguito degli sviluppi sull'ex Ilva. Per questo non si esclude che i lavoratori del Verde Urbano partecipino nuovamente alle prossime sedute per ottenere le agognate risposte dal primo cittadino.
5: Stiamo facendo una protesta, ma una protesta pacifica per fare capire che noi siamo ancora qua senza risultato. E andremo avanti fino a lunedì, aspettando delle notizie che avremo dal comune, dal palazzo di città, dal sindaco. E fin tanto che non avremo queste risposte, noi saremo sempre qua, anche mettendo le tende e portare anche i nostri figli e le nostre mogli.
4: Cercate quindi una risposta da parte del sindaco?
5: Sì, dal sindaco, dall'assessore, da chi competenza che ha fatto questa gara qua, del verde d'appalto.

0: E adesso parliamo di cronaca con una notizia che riguarda la polizia di Stato che ha arrestato un 22enne già noto alle forze dell'ordine con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane è stato fermato dai falchi della squadra mobile nei pressi di Via Crispi dopo aver tentato di sottrarsi al controllo. Durante la perquisizione, gli agenti hanno trovato nella sua borsa quattro involucri contenenti cocaina e 110 euro in contanti. Nella tasca della giacca è stato inoltre rinvenuto un panetto di hashish del peso di circa 100 grammi. Dopo la trasmissione degli atti all'autorità giudiziaria, il 22enne è stato arrestato. E adesso torniamo a quanto posto nelle nostre anticipazioni, ovvero alla Red Bull 64 Bars Live, tutto pronto a Paolo VI, nei pressi delle Case Bianche, attese oltre 5.000 persone per un evento già sold out. Il concerto inizierà alle 21, ma la manifestazione vedrà la luce già alle 18 con diverse iniziative collaterali. Ce ne parla Giovanna Calabrese.
1: 5.000 persone attese domani sera a Taranto per il Red Bull 64 Bars Live. L'evento è sold out e porterà il pubblico nel quartiere Paolo VI, nella zona delle Case Bianche. L'area sarà aperta già dalle 18, prima dell'inizio dello show, per intrattenere il pubblico. Attenzione anche all'accessibilità, con 14 posti riservati alle persone con disabilità. Una scelta che per l'amministrazione comunale rappresenta anche un'occasione per parlare di speranza e riscatto.
2: È un grande evento internazionale per il quale ringraziamo Red Bull di aver creduto e scommesso nella nostra città. Come abbiamo detto in conferenza stampa col sindaco, è un atto di coraggio quello di intanto decidere di venire a investire per un evento così importante, ma poi di farlo in una periferia che per noi dà un valore aggiunto a questo evento, perché l'obiettivo è quello di portare i grandi eventi anche fuori dal borgo, raggiungere tutti gli angoli della città possibili. E la loro scelta condivisa con noi di andare alle Case Bianche di Paolo VI vuole essere un messaggio non soltanto in questa direzione, ma anche di speranza per una zona che purtroppo troppo spesso si sente esclusa, veramente periferica rispetto alla città. E invece noi, come ci hanno detto loro, abbiamo provato a regalargli un sogno, portandogli così tanti artisti, un'organizzazione impeccabile come quella che ha messo in campo Red Bull, e facendo in modo che Paolo VI, le Case Bianche, possano diventare un luogo di riscatto.
1: Sul palco si alterneranno diversi protagonisti della scena rap, tra cui Saif, Kid Yugi e Redman, per una serata che porterà migliaia di persone in una parte della città dove un evento di queste dimensioni non è abituale. E proprio per gestire l'arrivo del pubblico è stato predisposto un piano straordinario per la mobilità. Le navette di Kima Mobilità saranno attive dalle 16:30, con partenza da Piazzale Democrate e fermata anche alla stazione ferroviaria per raggiungere direttamente Paolo VI. Per chi arriverà in auto sarà disponibile il servizio Park and Ride dal parcheggio Ipercop con circa 1.200 posti. Il costo è di 5 euro per vettura, indipendentemente dal numero dei passeggeri. Per venire incontro anche alle esigenze dei residenti sarà attiva una navetta circolare dedicata al quartiere, mentre resteranno operative le linee ordinarie 11, 17 e 24.
3: Kima, come ha dimostrato negli ultimi mesi, è sempre presente proprio per venire incontro a quelle che sono le esigenze dei cittadini, dei giovani.
1: L'obiettivo, spiega Francesco Marinelli, Head of Communication di Red Bull, è valorizzare la piazza e il contesto di Paolo VI.
4: Domani sera alle 21. Tutti pronti per partire, sia per chi è in piazza e sia ovviamente ricordo anche che lo show si può vedere anche online dalle 21 sul canale YouTube di Red Bull Drop. Gli artisti sono prontissimi, stanno provando delle cose molto particolari e curiose. Giocheremo molto con il contesto in cui siamo, quindi cercheremo di valorizzare anche la piazza e quello che si vedrà, diciamo, da tutto ciò che ci circonda.
0: Restiamo nelle stanze di Palazzo di Città perché Taranto si candida come capitale italiana del mare 2027. Dopo aver fallito l'approdo, questo ambito titolo nel 2026, Taranto ci riprova con un progetto che si chiama Due Mari, un futuro. Un progetto che riguarda non soltanto il mare, ma tutto il patrimonio culturale, la filiera lavorativa, come spiegato nelle parole dell'assessore alla Blue Economy, Francesco Cosa. Taranto rilancia la sfida per diventare capitale italiana del mare nel 2027. Dopo il tentativo per l'edizione 2026 che ha visto l'assegnazione del titolo a Ravenna, l'amministrazione comunale presenta una nuova candidatura. Il progetto si chiama Taranto Due Mari, un futuro, laboratorio mediterraneo della Blue Economy, e mette al centro il rapporto tra la città e il mare, tra identità, tradizioni e nuove opportunità di sviluppo. L'idea è fare di questo legame il punto di partenza per costruire il futuro del territorio.

Un percorso che unisce economia blu, cultura, innovazione e valorizzazione delle attività marinare. Nel dossier trovano spazio le prospettive dell'eolico offshore, la promozione dei mestieri del mare, il patrimonio culturale custodito dal Museo Archeologico Nazionale di Taranto e le eccellenze gastronomiche locali, a cominciare dalla cozza tarantina. Ambiti diversi tenuti insieme dalla volontà di riconoscere nel mare una risorsa capace di generare lavoro, conoscenza e crescita sostenibile.

0: produttive Francesco Cosa.
1: Anche quest'anno il Comune di Taranto partecipa al bando Capitale di Mare 2027 emesso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, un'occasione molto importante per la nostra città, per esaltare ancora una volta la nostra risorsa principale, che è la risorsa mare. Taranto si candida con un partenariato importante, tra l'altro quest'anno partecipa alla candidatura anche con l'Osservatorio Nazionale Tutela del Mare e si candida con anche una progettualità più puntuale, proponendosi come hub della blue economy del Mediterraneo. Quindi è importante esserci anche in questa occasione e speriamo che dopo Ravenna Taranto venga designata capitale di mare 2027.
0: Taranto torna dunque a proporsi come laboratorio mediterraneo dell'economia blu, con l'obiettivo di tradurre il patrimonio dei suoi due mari in progetti concreti capaci di tenere insieme tutela, tradizione e innovazione. Primo step per il nuovo stadio Erasmo Iacovone, che domenica è stato teatro dell'esordio del club rossoblu. Il Comune di Taranto ha autorizzato l'utilizzo per le 5 partite casalinghe prossime sul campo A e anche per gli allenamenti sull'ex Iacovone B, adesso campo di Molfetta, per gli allenamenti. La società dovrà versare quasi 9.000 euro e presentare garanzie assicurative. Il provvedimento stabilisce spazi e condizioni, senza però affidare lo stadio al club rossoblu. Cinque partite casalinghe allo Iacovone fino a dicembre e un calendario di allenamenti sul campo Francesco di Molfetta. Il Comune di Taranto ha rilasciato alla società rossoblu un'autorizzazione temporanea per l'utilizzo dei due impianti, stabilendo spazi, tariffe e condizioni da rispettare. Il provvedimento arriva dopo la richiesta del club di regolarizzare formalmente l'uso delle strutture e il recente scambio di comunicazioni con Palazzo di Città sulla consegna delle chiavi e sulle modalità di accesso. Per il di Molfetta, ex campo Bilatto, comprende gli allenamenti già svolti il 22 e 23 settembre e quelli programmati per il 2, 3, 6, 7, 8, 9 e 10 ottobre. Sul campo A dello Iacovone sono invece autorizzate le gare dell'11 e 25 ottobre, dell'8 e 22 novembre e del 6 dicembre. L'utilizzo dello stadio per le partite resta subordinato ai pareri e alle autorizzazioni necessari per l'apertura al pubblico. La capienza, i settori accessibili e le prescrizioni da osservare saranno definiti dalla commissione di vigilanza e dagli altri organi competenti. La spesa complessiva per la società ammonta 8.960 euro, oltre agli eventuali ulteriori oneri. Di questi, circa 1.516 euro riguardano gli allenamenti sul di Molfetta. Per ciascuna partita allo Iacovone con ingresso a pagamento è prevista una tariffa di 1.489 euro, per un totale di circa 7.445 euro. Il pagamento dovrà essere effettuato entro 7 giorni dalla ricezione dell'atto. Entro lo stesso termine il Taranto dovrà depositare una fideiussione a garanzia dell'intera somma e le coperture assicurative richieste. Tra queste figurano una polizza per danni a cose e persone, una contro incendio, danneggiamento, furto e atti vandalici, valida da ottobre a dicembre con un massimale di 3 milioni di euro. L'autorizzazione riguarda esclusivamente i campi e gli spogliatoi indicati nel provvedimento. Restano quindi esclusi uffici, bar, area hospitality e spazi interdetti. Il via libera non comporta l'affidamento della gestione generale dello stadio alla società. Ogni ulteriore utilizzo dovrà essere autorizzato separatamente dal comune.
2: 3 giorni di incontri, laboratori e partecipazione nel cuore della città vecchia. Dal 4 al 6 ottobre torna la rassegna provinciale del volontariato e della solidarietà. Quest'anno giunta la sua 20ª edizione. Ce ne parla Teresa Pichierri.
3: 20 anni di incontri, impegno e solidarietà, la rassegna provinciale del volontariato torna a vivere nel cuore della città vecchia. Dal 4 al 6 ottobre il CSV celebra questo importante traguardo con 3 giornate dedicate al volontariato e soprattutto alle nuove generazioni.
4: Si parla sempre per i giovani, ma mai con i giovani, perché i giovani non si ascoltano. L'altra parola fondamentale della nostra rassegna è l'ascolto. L'ascolto e poi aver cura dei luoghi, aver cura delle persone, aver luogo di tutto quello che ci circonda. e questo significa fare comunità.
5: Nel ventennale la scelta della Città Vecchia è una scelta azzeccatissima e ringraziamo la Presidente, perché mettere in connessione i paesi della provincia di Taranto che potranno venire in questi 3 giorni ad essere protagonisti all'interno della Città Vecchia, che è il cuore pulsante di Taranto, non può che essere per noi elemento positivo, e soprattutto il ringraziamento da parte del Presidente a tutte le volontarie e volontari del terzo settore.

0: Che si ritrovano qui perché, come sapete, gli enti pubblici possono fare tanto, ma non riescono ad arrivare ovunque.
1: Si parte il 4 ottobre in Duomo, nel giorno del dono, il 5 spazio a laboratori e attività con le scuole, mentre il 6 sarà la giornata conclusiva di Giovani in Volo, un appuntamento per ascoltare, partecipare e costruire comunità.
2: In 12 mesi veramente l'amministrazione e CSV hanno fatto un percorso importante, la nostra rete è diventata più solida, più forte, e quest'anno realizzarla a Città Vecchia ha un significato importante. Sicuramente è un quartiere che vogliamo rilanciare e vogliamo far conoscere ai nostri cittadini il comparto sociale che è formato da un esercito silenzioso.
3: Ben volentieri accogliamo in Città Vecchia questo evento, in realtà è già stato fatto in Città Vecchia negli anni precedenti, però viene a combaciare con quello che è l'oratorio diffuso, che è un progetto ancora nella fase iniziale che però vorrebbe prendere il suo sviluppo, cioè in ogni luogo in cui c'è la Chiesa attivare un punto luce in termini di formazione, di sport, di solidarietà, di istruzione per i ragazzi e non solo, come centri di aggregazione per le famiglie. Sicuramente la Città Vecchia gode di un'attenzione differente, ma ancora bisogna fare tanto perché possano cambiare determinate situazioni, e questo lo si fa quando gente ci mette l'impegno, quando non vuole soltanto cambiare le cose, ma prima di cambiarle le vuole ascoltare, mettendosi in umile servizio.
4: Adesso spettacoli presentati questa mattina nel Salone degli Specchi di Palazzo di Città, la stagione concertistica 2026-2027 promossa dall'orchestra ICO Magna Grecia. Ce l'ha per noi Sabrina Morea.
5: L'orchestra ICO della Magna Grecia ha presentato questa mattina la stagione eventi musicali 2026-2027, 16 appuntamenti in programma al Teatro Orfeo di Taranto. Una stagione che si inserisce in una storia ultra trentennale di musica promossa dall'ICO sul territorio, confermando Taranto come polo musicale del sud. Fra i protagonisti, Karima, Mario Incudine, Giovanni Caccamo, The Woman of God, i Calibro 35 e Alberto Forte. Il via alla stagione eventi musicali 2026-2027 si terrà sabato 24 ottobre con Serena Autieri, attrice e cantante, applauditissima protagonista nella cerimonia di chiusura dei Giochi del Mediterraneo di Taranto.
6: Partiamo dall'inaugurazione con Serena Autieri, anche perché è reduce dal successo meraviglioso e dall'affetto che la città e il territorio hanno dimostrato per la cerimonia conclusiva dei Giochi del Mediterraneo. Serena Autieri, che tra l'altro è madrina dell'Orchestra della Magna Grecia da tantissimi anni, lei racconterà le capacità artistiche di Raffaella Carrà come showgirl, come attrice, come cantante, e lo farà naturalmente nel suo modo di essere attrice, presentatrice, showgirl, appunto, e cantante. E poi avremo immediatamente dopo Karima, anche lei una voce che ha caratterizzato la cerimonia di chiusura dei Giochi del Mediterraneo. Lei con la sua voce canterà non solo delle cover internazionali, ma ci ricorderà il suo rapporto straordinario con Bart Bacharach. Un grande ventaglio di proposte, dalla musica classica, permettetemi di citare l'inaugurazione della classica con Gianluca Marcianò, il nostro direttore principale, e questa stella del pianoforte Sofia Liu, che interpreterà in prima assoluta nel sud Italia questo concerto di Shanghai Yellow River, e poi avremo i Calibro 35 che ci racconteranno Morricone con l'orchestra della Magna Grecia, ma nella loro versione elettronica, nella loro versione pop. Avremo questo bellissimo momento dedicato alla musica sacra con il Requiem di Verdi, diretto da questo nostro talento che oggi non è più un talento ma è un artista concretizzato e radicato nel suo successo nei grandi palcoscenici internazionali, che è Vincenzo Militaria, e poi tantissimi altri appuntamenti che ci porteranno anche alla conclusione con Alberto Fortis nel mese di marzo, dove ovviamente ricorderemo i suoi più grandi successi. Soprattutto aspettiamo i giovani con quelle che sono le opportunità che noi apriamo ogni anno in collaborazione con imprenditori e Confindustria attraverso il biglietto sospeso e l'abbonamento Cultural Angel, che è un abbonamento completamente gratuito offerto da degli imprenditori e dei ragazzi che ne faranno ovviamente richiesta, possibilmente attraverso le loro scuole.
4: Questo era il nostro ultimo servizio, tra pochissimo la nostra pagina sportiva a cura di Giuseppe Degli Santi, ampio approfondimento sulla vittoria del Taranto che ieri Si è conquistato il passaggio del turno sul campo dello Stuni e non solo. Grazie di essere stati in nostra compagnia.

0: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno, solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.
1: Nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato, in Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: Per vedere il futuro bisogna guardare dall'alto. Da 30 anni WeRent cambia la prospettiva dei vostri cantieri, perché il domani non si aspetta, si progetta e si costruisce. Noi lo facciamo ogni giorno, unendo alla vasta flotta di mezzi a noleggio l'energia e la passione delle nostre persone. WeRent. 30 anni, una visione. Elevare le vostre ambizioni.
4: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
5: I giornali nazionali e quelli locali, gli approfondimenti, le interviste, gli ospiti in studio, ma anche i collegamenti dalla città. Torna l'appuntamento con Di Buon Mattino ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 7. Vi aspetto.
6: Allora sì, abbassiamo il volume. E questo è lo spot di Futura, tutti i giovedì alle 15 su Studio 100. Non abbiamo neanche avuto il tempo di gustarci il successo dei giochi del Mediterraneo. Da qualche giorno Taranto è ripiombata nella sua realtà. Una realtà di una città che sì, guarda avanti, vuol darsi un altro futuro, e il nome della trasmissione da 3 anni non è casuale. È una città che sta pensando oltre la siderurgia, oltre l'acciaio, ma intanto abbiamo un problema da affrontare e risolvere tutti insieme, ognuno per le proprie responsabilità. Ex Ilva significa la madre di tutti i problemi da affrontare e risolvere definitivamente. Futura racconterà questo passaggio epocale per Taranto. Faremo un bilancio dei giochi, parleremo dei problemi dell'Ilva, parleremo di quello che ci aspetta da qui ai prossimi anni. Tutti i giovedì alle 15, Futura su Studio 100.
7: Un cordiale saluto a tutti e benvenuti nello spazio meteo di Studio 100. La lotta che c'è stata in questi giorni fra la zona di bassa pressione presente sul vicino Atlantico e la zona di alta pressione che invece dominava sul continente europeo ha visto sostanzialmente la vittoria di quest'ultima. Pertanto le perturbazioni che la zona di bassa pressione ha cercato di inviare verso l'Europa hanno trovato un muro invalicabile e quindi sono state costrette o a scivolare verso nord o addirittura a dissolversi sul posto, come è il caso della perturbazione che vedete alle mie spalle, presente ancora sulla penisola iberica, che sta dando gli ultimi fenomeni localmente.

anche vistosi, bisogna comunque dire, ma che non riuscirà ad avanzare ulteriormente verso Levante, interessando il nostro territorio. Per quanto riguarda l'Italia, come vedete, continua a essere protetta da questa zona di alta pressione che determina delle condizioni più tardo estive che autunnali. Diamo a questo punto uno sguardo alla previsione per quanto riguarda la giornata di oggi. Eccola, la potete vedere, un cielo sereno poco nuvoloso, con solamente un po' di nuvolosità innocua presente nelle aree interne durante le ore centrali del giorno, ma non associate a fenomeni. Per quanto riguarda il vento continuerà a mantenersi debole dai quadranti settentrionali, appena apprezzabile, diciamo, e il mare si manterrà da poco mosso a localmente mosso, specialmente lo Ionio al largo o il canale d'Otranto. Per le temperature continuano ancora a essere piuttosto alte per il periodo, non tanto durante la mattina, perché ormai la durata della notte è abbastanza lunga, quanto durante le ore centrali del giorno, quando toccheremo i 26 gradi, come vedete, ma localmente li supereremo anche, e questo favorirà magari coloro i quali vorranno godersi delle ultime giornate di mare. Se vogliamo dare uno sguardo alla giornata successiva, quella del sabato, ci avviciniamo quindi al fine settimana, vedete, non cambia assolutamente niente, il cielo si mantiene sempre con condizioni di stabilità, con assenza di precipitazioni, le temperature restano stabili, anche il mare si tranquillizza ulteriormente, quindi avremo un mare decisamente poco mosso. Bene, mi sembra di aver detto tutto per quanto riguarda questa edizione del Meteo, io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro buon proseguimento con i programmi di Studio 100 TV.

0: Amici sportivi, appassionati di calcio, buon pomeriggio e ben ritrovati con un nuovo appuntamento con l'edizione del TG Sportivo, tutta l'informazione del nostro territorio, ma non solo. Apriamo come sempre la nostra pagina sportiva partendo dal Taranto Calcio. La formazione rosso-blu passa anche a Ostuni e stacca il pass per il secondo turno della Coppa Italia di eccellenza. Dopo l'1-1 dell'andata di Massafra, la squadra di Luca Tiozzo si impone per 3-1 alla Veneziana al termine di una gara condotta con autorità. Il servizio.
1: Il Taranto conquista il pass per il turno successivo della Coppa Italia di eccellenza, superando l'Ostuni per 3-1 nel match di ritorno dopo l'1-1 dell'andata allo Stadio Italia di Massafra. Tiozzo sceglie il 3-4-2-1 con Baglietti tra i pali, Perretta dal primo minuto, Angiulli e Scoric in mezzo al campo e Potenza e Monetti sulle corsie esterne. In avanti Soldani e Taurino agiscono alle spalle di Rajkovic. Solidoro risponde con un 4-3-3 affidandosi al tridente composto da Bari, Cota e Ingredda. Il Taranto parte con personalità e al sesto sfonda sulla destra con Monetti, fermato in uscita da Bozzi. Due minuti più tardi arriva il vantaggio. Errore in disimpegno della difesa di casa, Soldani recupera palla al limite e con un mancino preciso trova l'angolino, firmando l'1-0 rossoblu. Il Taranto continua a spingere, al 14esimo va vicino al raddoppio con Taurino, servito da Potenza ma la sua conclusione sfiora il palo. L'Ostuni prova a reagire e impegna Baglietti con Marzio, mentre Taurino cerca ancora la via del gol su punizione. Al 33esimo arriva una grande occasione per il Taranto. Taurino recupera palla, si invola centralmente, davanti a Bozzi, calcia troppo centralmente. Nel finale di frazione Angiulli prova direttamente dalla distanza, ma il portiere dell'Ostuni fa buona guardia. Nella ripresa la partita cambia definitivamente volto. Dopo il doppio cambio operato da Solidoro al 47esimo, un grave errore di Bozzi in uscita spalanca la porta a Taurino, che dalla distanza deposita il pallone in rete per il raddoppio per il suo secondo gol consecutivo. 10 minuti più tardi arriva anche il tris. Odia approfitta di un'altra incertezza della retroguardia, si presenta davanti a Bozzi e non sbaglia, trovando la sua prima rete con la maglia del Taranto. L'Ostuni però reagisce e Baglietti diventa protagonista assoluto. Prima respinge il tentativo di Colaci, poi quello di Ingrede e successivamente si oppone anche al colpo di testa di Samuel Gomez. Al 62esimo il portiere rossoblu non può nulla sulla conclusione dalla distanza, respinta sulla quale Pastore il più rapido e firma il gol dell'1-3. Il Taranto potrebbe calare il poker poco dopo. Falserano all'esordio si inserisce sul filo del fuorigioco e mette al centro Berrajkovic, che da pochi passi non riesce a trovare l'impatto decisivo. Nel finale c'è spazio anche per Lo Savio, subentrato a Rajkovic per un'altra grande occasione su punizione con Falserano. La partita si chiude con l'espulsione diretta di Gomez, autore di un fallo da ultimo uomo.

0: Proprio sullo Savio, lo Suni resta in 10 e il Taranto può gestire gli ultimi minuti senza correre ulteriori rischi. Finisce 3-1, Soldani, Taurino e Odia regalano ai rossoblù una vittoria preziosa e il passaggio del turno in Coppa Italia. E adesso ascoltiamo le parole dei protagonisti nel post gara.
1: Mister, vittoria doveva essere, vittoria è stata, passaggio del turno in Coppa conquistato, un gran bel Taranto con una bellissima prestazione.
2: Ma abbiamo passato il turno, questa è la roba più importante. Poi hanno fatto una buona gara, qualche passaggio a vuoto l'abbiamo avuto onestamente anche il primo tempo, dove si poteva continuare a giocare con più intensità, ok? Però poi il campo difficile era per loro, tanto che noi gli abbiamo incastrato qualche pallone lì, i gol forse vengono da quelle situazioni lì. Non era così semplice, poi comunque si parla di un passaggio del turno. La posta in palio soprattutto per noi era importante, che l'andata non avevamo fatto questo tipo di prestazione e oggi soprattutto sulle pressioni feroci, sull'intensità abbiamo fatto una gara eccezionale. Dobbiamo migliorare ancora tanto, però la strada, quando si ha questa disponibilità, la strada è quella giusta. È il sogno di ogni allenatore che sia così, ok? Per la legge, come si chiamava quella che insegnano in matematica, la legge commutativa, giusto? Se cambiano i giocatori il risultato non cambia. È bello, ma questo è, secondo me, è il risultato di 22 giorni fatti alla grande, da parte di tutti, perché poi faccio un esempio: in campionato Potenza è rimasto fuori quasi tutte le partite, Monetti, non panchina, tribuna, e oggi sono stati tra i migliori, perciò me ne dimentico qualcuno, ma faccio l'esempio di, appunto, di Vincenzo, che non ha fatto manco una panchina. Però lo spirito deve essere questo, secondo me lo spirito deve essere questo, deve essere uno spirito che già domani ci porta a preparare tosti tosti la partita di domenica.
1: Mister, è entrato bene anche Falzerano, che ha guadagnato subito la sua prima presenza in campo. Ti chiedo una sua valutazione.
2: Ma Falzerano vedrete, è un giocatore fortissimo, dai, è inutile negarlo. Meno male che l'abbiamo preso noi, dai, che non è andato in giro per l'Italia, è venuto qui a Taranto. Falzerano, quando starà bene, tra una o due domeniche sarà fenomenale, dai, sono convinto ci darà un grande aiuto, perché poi unisce quella qualità delle categorie superiori a quella voglia, a quella volontà di queste categorie qua, perciò dai, meno male che ci abbiamo Marcello, dai.
3: Tanto ha avuto più fame, più voglia, più cattiveria di noi, e è giusto che ha passato il turno, sinceramente. Sì, assolutamente sì, cioè, non così pesante anche nella dinamica delle due gare, nel senso che comunque sono stati superiori, ma non come dire, come si può pensare al risultato, però ha meritato giustamente passare il turno, ma più che altro, ripeto, soprattutto per delle nostre ingenuità, ma a livello soprattutto mentale, piuttosto che per una, come dire, una superiorità palese e chiara durante i 90 minuti. Quindi merito agli avversari, come giusto che sia. Esatto, e sì, e come ho detto, il nostro è un percorso che deve andare lontano, e queste partite che risultano anche pesanti a livello fisico per noi, perché gestire tante partite in una settimana non è assolutamente semplice, e non abbiamo, voglio dire, per ovvi motivi la rosa del Taranto, quindi dobbiamo essere bravi a gestire tutto, energie fisiche, mentali, tecniche, per poter continuare il nostro percorso, che a dura sta facendo qualcosa di bello, ma deve continuare, perché abbiamo tanta voglia e tanta fame di arrivare più in alto possibile. Sì, sullo 0-3 forse qualsiasi altra squadra avrebbe tirato di imbarca, invece noi comunque abbiamo reagito, l'abbiamo fatto con onore, con orgoglio, anche per dare come dire, soddisfazione al pubblico che ci è sempre venuto a sostenere, anche oggi erano in tanti, e quindi sono contento, perché i ragazzi hanno dimostrato anche oggi una maturità importante. Ripeto, gli errori fanno parte del calcio, dobbiamo cancellarli velocemente, la possibilità di farlo già da 3 giorni sicuramente è un motivo più semplice, ecco, perché più si gioca più è facile cancellare quello che è successo precedentemente.
4: Sì, è stata una grande prestazione da parte di tutta la squadra, comunque non era facile, però l'abbiamo approcciata bene ed è uscita una grande partita.
1: Umberto, prestazione di carattere la tua, ti abbiamo visto sin dal primo tempo, grandi sgruppate sulla fascia, è questo l'Umberto Monetti che conosciamo?
4: Sì, comunque il mister mi chiede di fare diversi ruoli e sono pronto a fare tutto comunque. Non ho problemi a mettermi magari mezzala, esterno, sono posso ricoprire più ruoli. Sì, sì, l'abbiamo gestita bene fin dai primi minuti, comunque abbiamo fatto bene sin da subito, poi comunque i gol ci hanno aiutato subito a prendere la partita in discesa, poi siamo riusciti a mantenere il risultato e a fare altri gol.
1: Berto, se ti chiedessi la percentuale attuale di Monetti, quale daresti?
4: Ancora non lo so, magari non il massimo, però un 60-70%, dai. Domenica a Canosa è una bella partita contro una squadra forte, però comunque noi andiamo lì per vincere, come ogni domenica, ogni giovedì.
1: Lo scorso anno una marcatura proprio contro il Canosa, immaginiamo che Monetti voglia trovare sempre di più questo feeling del gol, una sfida molto importante come questa.
4: Sì, sì, l'anno scorso il mio primo gol con questa maglia è stato proprio contro il Canosa, speriamo di ritrovarlo sia domenica che altre domeniche.
0: E rimaniamo sempre nel tema Coppa Italia di eccellenza, perché ieri si è completato il primo turno. Tra mercoledì e giovedì si sono disputate le gare di ritorno che hanno definito le nuove squadre qualificate alla fase successiva. Ora si attendono gli accoppiamenti del secondo turno. In servizio.
1: È calato il sipario sul primo turno della Coppa Italia di eccellenza pugliese. Tra mercoledì e giovedì si sono disputate le gare di ritorno che hanno definito le nuove squadre qualificate al secondo turno. Tutto facile per il Canosa, che dopo il 6-2 dell'andata supera nuovamente la Cosmano, questa volta per 3-0. Spettacolare il confronto tra Taurisano e Maglie. Finisce 5-2 con il Taurisano che ribalta anche il risultato complessivo e conquista il passaggio del turno. Avanti anche l'Ugento, nonostante l'1-1 sul campo dell'Atletico Racale, mentre il Novoli supera nuovamente il Galatina per 2-0. Eliminata la Polimnia, l'Atletico Acquaviva vince 1-0 e ribalta il pareggio dell'andata. Fuori anche il Bitonto, sconfitto 1-0 dallo Spinazzola, che difende il 3-0 ottenuto nella prima sfida. Lo Squinzano passa nonostante il 3-3 sul campo del Brilla Campi, mentre il Taranto chiude il quadro battendo 3-1 lo Stuni dopo l'1-1 dell'andata. Al secondo turno anche UC Bisceglie, Ugento, Canosa, Taurisano, Novoli, Atletico Acquaviva, Spinazzola, Squinzano e Taranto. Ora si attendono gli accoppiamenti.
0: E ci spostiamo adesso su Fasano, perché è stata una serata all'insegna dello sport e della partecipazione, quella vissuta ieri in piazza Mercatovecchio proprio a Fasano per la presentazione ufficiale del nuovo Fasano Football Club. La società ha svelato progetto, staff tecnico e gruppo squadra in vista del prossimo campionato di prima categoria, con l'obiettivo di costruire una nuova realtà calcistica profondamente legata alla città e alla sua comunità. In servizio.
1: È stata una serata di feste e di sport quella vissuta ieri sera in piazza Mercatovecchio a Fasano, dove il Fasano Football Club ha presentato ufficialmente il nuovo progetto sportivo in vista della stagione 2026-2027. Davanti alla comunità fasanese la società ha illustrato programmi e obiettivi per il prossimo campionato di prima categoria, un nuovo percorso che punta a riportare entusiasmo e passione intorno al calcio cittadino. A fare gli onori di casa il presidente Gian Claudio Semeraro, insieme al direttore generale Salvatore Petta e al direttore dell'area marketing Nicola Ditano. Nel corso della serata sono stati presentati anche lo staff tecnico e il gruppo squadra che affronterà la nuova stagione, un momento di incontro con tifosi, appassionati e cittadini chiamati a condividere fin dall'inizio il cammino della nuova realtà calcistica fasanese. Ora la parola passa al campo, con la squadra pronta a iniziare questa nuova avventura nel campionato di prima categoria.
0: E questo era il nostro ultimo servizio, noi vi ringraziamo come sempre per essere stati qui con noi guardando il nostro TG Sportivo, l'appuntamento è come sempre per seguire i nostri canali di informazione, a questo punto non ci resta altro che augurarvi un buon proseguimento di giornata nella casa di Tarantini.
5: I giornali nazionali e quelli locali, gli approfondimenti, le interviste, gli ospiti in studio, ma anche i collegamenti dalla città, torna l'appuntamento con Di Buon Mattino ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 7. Vi aspetto.

E rieccoci con un nuovo appuntamento di Salviamoci la vita, 118 modi per farlo, l'ultimo appuntamento di questa stagione. Come sempre qui con me in studio c'è il

0: Dottor Mario Balzanelli, presidente nazionale SIS 118, e l'avvocato Fabrizio Lamanna. Ospite di oggi invece in nostra compagnia c'è la dottoressa Rita Lazzaro, dirigente medico della centrale operativa 118 Taranto e anche tesoriere nazionale della SIS 118. Benvenuta, dottoressa.
1: Grazie.
0: Dottor Balzanelli, allora abbiamo detto all'inizio si tratta dell'ultimo appuntamento di questa stagione di Salviamoci la Vita, quindi oggi tireremo un po' le somme di tutto quanto abbiamo detto fino ad ora. Abbiamo parlato davvero di tante cose, abbiamo dato tante nozioni importanti. Focalizziamoci per il momento sulle tecniche salvavita, introduciamole un attimo, così poi ci addentriamo nel discorso.
2: Allora, le altre volte noi abbiamo discusso sulle premesse in merito alle quali si verificano eventi gravissimi, improvvisi, inattesi, che possono uccidere in pochissimo tempo. Quindi abbiamo fatto un'ampia disamina in merito alle cause degli stessi, le quali devono essere in qualche modo presentate all'attenzione della comunità, sia pure in forma estremamente semplificata, perché bisogna essere consapevoli delle minacce più importanti che possono uccidere all'improvviso. Poi nel corso delle puntate abbiamo discusso sulla necessità di creare un link, un aggancio, un'alleanza sostanziale che poi a livello internazionale traduciamo con il concetto di catena della sopravvivenza, perché la popolazione si renda disponibile. Abbiamo discusso delle varie strategie di implementazione di questa collaborazione con la società civile perché si intervenga rapidamente. Ora tiriamo le somme, ma in concreto che dobbiamo fare? Le tecniche, cioè che cosa si fa in quelle determinate situazioni chiave? Ecco perché abbiamo voluto dedicare a questa puntata una sintesi estrema, però puntuale, in merito alle tecniche di rianimazione più importanti, al fine di lasciare un imprinting, noi diciamo, una sensibilizzazione che in qualche maniera veda chi ci ascolta, che poi è colui che fa la differenza perché si trova lì in quegli scenari, nelle condizioni di fare bene quello che il 118 gli chiederà di fare per via telefonica, attraverso questo straordinario mezzo di comunicazione in diretta che è il telefono. Quindi è venuto il momento che si discuta di cosa fare in concreto per salvare la vita di qualcuno. Quali tecniche mettere in campo, in pratica, nell'immediato? La vita non si può salvare facendo discorsi o disquisizioni, ma facendo dei gesti precisi, essenziali, iperveloci, coordinati con quello che il 118 in supervisione in tempo reale ci dirà di fare. Bene, e questa è la puntata giusta.
0: Quali sono le principali manovre salvavita?
2: Sono quattro. Le competenze fondamentali del primo soccorso, il massaggio cardiaco, la defibrillazione precoce, la disostruzione delle vie aeree da corpo estraneo e il controllo delle emorragie esterne minacciose. Queste sono le quattro competenze salvavita che noi dobbiamo saper gestire, che tutti gli italiani devono conoscere. Non a caso le abbiamo messe come pilastro dei decreti attuativi dell'articolo 1,10 della legge 107 del 2015, la legge del primo soccorso nella scuola. Tutti gli italiani devono saper fare un massaggio cardiaco se qualcuno è in arresto cardiaco, devono utilizzare correttamente un defibrillatore se qualcuno è in arresto cardiaco, devono conoscere le manovre di disostruzione delle vene da corpo estraneo se qualcuno ha un'ostruzione delle vene da corpo estraneo immediatamente pericolosa per la vita, e devono poter controllare per quanto possibile una emorragia esterna minacciosa che possa produrre un dissanguamento in tempi rapidissimi di qualcuno. Se queste quattro competenze venissero possedute dalla cittadinanza nazionale, noi già adesso salveremmo ogni giorno centinaia di persone che viceversa rischiano, nonostante il 118 arrivi rapidamente, di morire.
0: Ne abbiamo ampiamente parlato di queste quattro manovre salvavita nelle nostre puntate, ovviamente lo rifaremo anche tra poco, spiegheremo nuovamente come si effettuano. Dottoressa Lazzaro, vengo da lei perché lei è appunto un dirigente della centrale operativa a Taranto, quindi quotidianamente vive quelle situazioni di cui parlava il dottor Balzanelli pochissimi minuti fa, ovvero di dare indicazioni anche a raccogliere le richieste di aiuto dei pazienti, dare indicazioni anche circa i minuti immediatamente successivi, il primissimo soccorso fino all'arrivo poi dei medici. Ecco, appunto, che cosa avviene in quei minuti? Cosa si intende per istruzioni pre-arrivo da parte della centrale operativa?
1: Allora, in quei minuti che sono assolutamente fondamentali, dopo aver inquadrato rapidamente la situazione nella quale versa il paziente, è fondamentale dettare le manovre, le cosiddette istruzioni pre-arrivo, che in realtà sono diventate anche ufficiali con la legge Mulè del 2021, motivo per il quale noi lo facevamo già in passato, dobbiamo dire che abbiamo già precorso i tempi ampiamente, è importantissimo incominciare ad effettuare subito quelle che sono le manovre salvavita. Quindi, se inquadriamo una persona che è in arresto cardiaco o comunque lì noi parliamo di situazioni precedenti, l'arresto cardiaco, quindi il respiro anomalo in situazione di persona che ha perso lo stato di coscienza, facciamo subito posizionare il paziente in modo tale che possa ricevere il massaggio cardiaco, quindi gli chiediamo contestualmente di verificare lo stato di coscienza, quindi vedere se il paziente ci risponde, verifichiamo se il paziente respira o comunque se ha un respiro cosiddetto agonico, quindi sembra che il respiro sia obiettivamente anomalo, e quindi una volta identificato questo, mentre qualcun altro già ha attivato il mezzo di soccorso in codice rosso in modo tale da abbreviare i tempi, un operatore di centrale operativa incomincia a dettare le manovre, per cui dopo aver scoperto il torace chiede di posizionare su una superficie rigida il paziente e di incominciare a effettuare il massaggio cardiaco posizionando la parte del cosiddetto carpo della mano, quindi la parte posteriore perpendicolarmente al torace, al centro del torace, diciamo che nell'uomo grosso modo all'altezza della linea cosiddetta intermammillare, cioè tra i capezzoli, e porre l'altra mano a di sopra, stringendola più o meno a pugno con le dita sollevate, e incominciare in maniera perpendicolare a comprimere il torace con una pressione che grosso modo dovrebbe far abbassare il torace di circa 5-6 cm nell'adulto, e poi incominciare a premere abbastanza rapidamente. Noi dettiamo addirittura, facciamo una sorta di metronomo e dettiamo addirittura la frequenza con la quale deve essere effettuato il massaggio cardiaco. Ci rendiamo conto che siano momenti estremamente tragici per tutti, e l'ansia che prende naturalmente gli astanti, chi si trova di fronte, sia che si tratti di una persona magari non necessariamente un parente, sia che a maggior ragione qualora si tratti di un parente, e li seguiamo tutto il tempo fino a quando magari non arriva il mezzo di soccorso. Quindi noi facciamo proprio da guida, è fondamentale per loro. Ovviamente questo parliamo dell'arresto cardiaco, ugualmente nel caso di quando sospettiamo che ci sia un'ostruzione delle vie aeree che possa essere pericolosa per la vita, e quindi anche in quel caso dettiamo le manovre, diciamo come si devono porre, magari se deve fare la manovra di Heimlich, come si deve porre dietro al paziente, li seguiamo passo passo. La stessa cosa per le emorragie, per l'utilizzo del DAE. Abbiamo incominciato a dettare, a chiedere agli astanti di verificare se vi sia la presenza di un DAE. Sappiamo benissimo che la legge sempre Mulè del 2021 e i decreti attuativi del 16 marzo 2023 lo prevedono. Ormai prevedono che siano presenti, quindi noi sappiamo, chiediamo se c'è un defibrillatore, in modo tale che contestualmente chi farà il massaggio cardiaco e chi invece utilizzerà il DAE. Queste sono fondamentali. La collaborazione na naturalmente da parte di chi ci chiama è fondamentale, perché per noi avere la possibilità di intervenire immediatamente diventa fondamentale per noi come assistenza sanitaria, ma ovviamente in primis per il paziente.
0: Dottoressa, più volte il dottor Balzanelli, con il dottore abbiamo parlato più volte di questa situazione, ovvero i minuti immediatamente successivi al fatto, quindi le chiamate al 118, che molto spesso, lo ha detto anche lei, per gli astanti si trasformano in momenti di panico. Quindi chi è accanto al paziente molte volte magari non riesce a dare le indicazioni esatte, preso dal panico anche, ci diceva il dottor Balzanelli, chiudono addirittura anche le chiamate con il 118. Ecco, quotidianamente, com'è la situazione? Notate collaborazione, se così si può parlare, da parte delle persone, oppure c'è difficoltà a riconoscere magari quello che sta accadendo dall'altra parte del telefono?
1: Allora, in realtà bisogna dire che nel tempo probabilmente c'è una maggiore cultura. Dobbiamo ammettere che nell'arco di forse un decennio abbiamo notato, anche se piccoli ma progressivi, miglioramenti. Nel senso che se parliamo di forse 12-13 anni fa, c'era quasi un muro erto da parte di tutta la popolazione che si rifiutava di fare qualsiasi cosa

0: perché è estremamente spaventata. Se, certamente la cultura della rianimazione, anche da parte del laico cosiddetto, cioè della persona che non è un sanitario, che non fa questo lavoro, questo mestiere, obiettivamente è diventata fondamentale. Tant'è vero che adesso stiamo notando proprio un progressivo miglioramento, qualcuno, soprattutto verosimilmente tra le persone giovani o relativamente giovani, c'è una maggiore compliance, quindi ci rendiamo conto che c'è qualcuno che lo fa. Noi le dettiamo sempre, a volte capiamo che probabilmente non viene compreso chiaramente il messaggio, magari a volte da parte di qualche straniero o altro, però dobbiamo dire che un miglioramento progressivo c'è, e anche ci sono stati dei risultati. Se parliamo tra la fine della scorsa primavera e la scorsa estate, abbiamo avuto delle bellissime rianimazioni che hanno riportato la gente praticamente completamente, hanno ripreso completamente non solo diciamo, la vita, quindi non solo si sono ripresi dall'arresto cardiaco, ma hanno avuto un ripristino della funzionalità neurologica ottimale, proprio perché c'erano stati gli astanti. Parliamo di due palestre, di una palestra in cui ci sono stati due casi nel giro di pochissimo tempo e di una spiaggia, e in questo caso sapevano che c'era il defibrillatore, hanno provveduto subito a prenderlo e sono stati ottimi nell'espletamento di tutte quelle che erano le manovre. Certamente sappiamo che probabilmente chi lo ha fatto aveva già conoscenza, perché un conto è avere già conoscenza e un conto non aver mai eseguito queste manovre. Certamente per noi dettarle nel migliore dei modi, ma questo fa capire come insegnare e diffondere questa cultura tra la popolazione sia fondamentale per ottenere i risultati migliori, auspicabili e auspicati.
1: Dottore, torno da lei. Appunto, è importante diffondere la cultura del primo soccorso. Quanto è diffusa adesso in Italia?
2: Dobbiamo migliorare perché è vero che ci sono stati dei parametri statistici incoraggianti, però la media a livello europeo, nell'ambito della quale un soggetto colpito da un arresto cardiaco improvviso riceve la rianimazione cardiopolmonare da parte degli astanti è del 58% circa. In alcuni studi, in alcune nazioni, arriva anche all'83%. In Italia è al 16%, quindi in Italia noi dobbiamo salire come numero di rianimazioni effettuate direttamente sulla scena, dal 16% che rappresenta la proporzione attuale di pazienti che ricevono la rianimazione cardiopolmonare, dobbiamo salire e dobbiamo arrivare auspicabilmente al 100%. Questo è un compito del 118, perché noi abbiamo lavorato con il ministro Schillaci, con il Ministero della Salute, per realizzare delle linee guida che peraltro afferiscono ai contributi della SIS 118, ma mi onoro dirlo anche della Centrale Operativa 118 di Taranto, su quelle che sono le informazioni che il 118 in qualche maniera chiede, le istruzioni che impartisce in tempo reale. Bene, se abbiamo il 16%, evidentemente significa che c'è una quota parte significativa di eventi in cui, nonostante il 118 si prodighi per chiedere collaborazione, evidentemente questa collaborazione non viene resa e non va bene. E allora dobbiamo intensificare questo rapporto continuo di dialogo, di compartecipazione valoriale, intanto a tutela della vita con la società civile, perché dobbiamo garantire che in Italia quel 16% diventi il 100%. È un obiettivo istituzionale dello Stato, di tutte le centrali operative, di tutti i sistemi sanitari regionali e della SIS 118, assicurare che gli italiani comprendano e aderiscano, anche perché in gioco c'è la vita di qualcuno e non si può dire che la vita di qualcuno appartiene solo a lui. Crediamo fortemente che la vita di ciascuno, nel momento in cui rischia di abbandonarla, questa vita, di morire, appartenga anche a tutti quelli che gli stanno intorno.
1: A proposito dell'importanza di diffondere la cultura del primo soccorso, ascoltiamo adesso in collegamento con noi c'è Pasquale Andrisani, presidente di Cittadinanza Attiva Matera, che ci parla appunto di quanto questo tipo di realtà possono contribuire anche a livello nazionale alla divulgazione di questa cultura. Ascoltiamo.
3: Oggi parlare di manovre salvavita, a mio avviso, significa parlare di responsabilità collettiva, di cultura della prevenzione, ma soprattutto di partecipazione attiva. E farlo pensando alla terza età, a mio avviso, ha un valore ancora più forte.

0: Fondamentale che anche gli anziani conoscano le manovre salvavita, perché l'età non è un limite, ma può diventare una risorsa. L'anziano non è un peso, ma è una risorsa. Gli anziani sono spesso al centro delle famiglie e delle comunità. Avere gli strumenti giusti significa poter intervenire nei momenti decisivi, nei momenti importanti, quelli in cui davvero si può fare la differenza. E sappiamo bene che proprio nella terza età, nel contesto della terza età, come dire, aumentano i rischi legati a eventi improvvisi come arresti cardiaci, soffocamenti. In quei momenti, capiamo bene che i primi minuti sono tutto. Sapere cosa fare non è un piccolo dettaglio, è ciò che può salvare una vita. Le manovre salvavita devono diventare patrimonio di tutti, patrimonio collettivo, non solo dei professionisti sanitari. Sono un atto concreto di cittadinanza attiva, di partecipazione attiva, un gesto concreto di responsabilità verso gli altri. In questo ruolo, cittadinanza attiva è fondamentale. Dobbiamo continuare a lavorare per portare formazione e consapevolezza ovunque, in maniera capillare, nelle piazze, nei centri aggregativi, nei centri per gli anziani, nei luoghi d'incontro. La conoscenza salva la vita, ma solo se davvero arriva a tutti. È proprio in questa direzione che si inserisce il nostro impegno. E se mi permettete, colgo qui ora, adesso, l'occasione per annunciare il nostro secondo convegno di cittadinanza attiva Matera, dal titolo La dignità non ha età, che si terrà a Matera il 16 maggio prossimo, sabato 16 maggio prossimo, alle ore 9, presso l'Hotel San Domenico di Matera. Sarà un momento importante di confronto con esperti da tutta Italia, istituzioni e protagonisti del mondo sanitario e sociale. Tra questi protagonisti ci sarà il dottor Mario Balzanelli, che molti di voi conoscono molto bene. Persona carismatica, valido professionista, una figura di riferimento forte nel campo dell'emergenza e del soccorso. Sarà un'occasione concreta per ribadire un principio molto semplice ma fondamentale. La dignità e la sicurezza delle persone anziane devono essere una priorità. Devono essere una priorità sempre. Chiudo rinnovando il mio ringraziamento per questo momento di condivisione con una convinzione molto forte. Guardate, una società che non protegge e non valorizza i suoi anziani ha già perso. Una società che non protegge e non valorizza i suoi anziani perde una parte della propria identità. Gli anziani non sono il passato, sono memoria storica, sono presenza viva, un riferimento, una risorsa da rispettare e da cui ripartire per il futuro.
1: Avvocato Lamanna, vengo adesso da lei perché la dottoressa Lazzaro prima ha accennato appunto alla legge Mulè. Quindi ci veniamo da lei perché lei sicuramente può parlarcene più nel dettaglio, ci spieghi un po' di cosa si tratta.
2: Sì, la legge Mulè del 2021, la 116, sostanzialmente incentiva la dotazione e l'uso di defibrillatori. È vero che ancora mancano leggi attuative specifiche, qualcosa si sta ovviamente facendo quantomeno nei locali pubblici. Il problema è correlare la legge Mulè del 2021 a quello che poi è un principio cardine di responsabilità penale, cioè l'obbligo di prestare soccorso. Il 593 codice penale punisce la omissione di soccorso e questo è un punto fondamentale perché sostanzialmente la legge non pretende una condotta, voglio dire, attiva, utile. La legge prevede solo

0: un obbligo che si arresta alla soglia della condotta esigibile in concreto. La legge non pretende medici improvvisati o eroi improvvisati. La legge punisce chi si volta dall'altra parte, chi dà le spalle a una scena in cui vi è una vittima che richiede in quel momento oggettivamente soccorso. Il 593 quindi punisce solo chi rimane indifferente su una scena, che può essere un sinistro stradale o un qualunque altro teatro, che richiede ovviamente l'intervento, che può anche essere quello di fare una telefonata al 118. Questo è un principio cardine perché molti si chiedono o sono preoccupati di prestare soccorso o sono preoccupati di dare un qualcosa che non posseggono come capacità. Ma come ho detto prima, la legge non richiede né eroi improvvisati e né medici improvvisati, vuole soltanto che si faccia qualcosa, qualcosa che non deve però compromettere la incolumità propria e soprattutto della vittima. Quindi, nel qual caso, è ovvio che se da una prima percezione ci si rende conto che la vittima non va spostata, che richiede un trattamento specifico, vuoi per la posizione del corpo, vuoi anche per la dinamica dell'incidente, in quel caso anche una telefonata o allertare delle macchine che passano o quantomeno dare un minimo contributo può evitare una responsabilità penale che è anche abbastanza pesante, perché la prevede il 593, oltre che rispettare quello che è il pensiero del legislatore nella legge Mulè. Certo, ci aspetteremmo che questo sollecito alla dotazione e all'uso di defibrillatori venga anche incentivato nei luoghi privati, perché non dimentichiamoci che l'insidia è dietro l'angolo e non può accadere soltanto a seguito di una manovra spericolata o di una condotta imprudente e colposa lungo la strada. L'insidia è dietro l'angolo e può accadere anche nei luoghi privati, dove effettivamente in quel momento è prezioso questo contributo che ho precisato prima nei modi e nei termini da parte di terze persone che in quel momento interagiscono con una persona che richiede automaticamente aiuto. Quindi questi sono i dettagli della legge Mulè in relazione anche all'articolo 593 del codice penale.
1: Torno da lei dopo, avvocato, per continuare questo discorso. Nel frattempo io tornerei dalla dottoressa Lazzaro, perché di nuovo anche con il dottor Balzanelli abbiamo più volte detto anche che molte volte alle centrali operative arrivano chiamate di situazioni in cui in realtà non è necessario l'intervento del pronto soccorso e invece molte volte proprio quando è necessario non vengono attivati, non viene richiesto l'intervento dei medici. Quindi in situazioni, per esempio abbiamo parlato dell'arresto cardiaco, quali sono i criteri di emergenza che devono far accendere il campanello d'allarme? Cioè una persona che si trovi accanto a un paziente che sta avendo un arresto cardiaco, come può riconoscerlo immediatamente, magari cercare di anticiparlo e chiamare il 118?
2: Di fronte a un paziente con arresto cardiaco, le stesse domande che abbiamo chiesto noi dovrebbe farsele ovviamente l'astante. Cioè, se vede una persona che perde all'improvviso lo stato di coscienza, quindi lo si chiama e non risponde, lo si scuote magari dalle spalle e si cerca di chiamare e non risponde, ovviamente già in quella situazione è necessario in realtà attivare i soccorsi, se possibile attivare i soccorsi e contestualmente cercare di parlare mentre si controlla il paziente inserendo il viva voce. In quel contesto, nel frattempo, magari se il 118 magari ancora non ha risposto, oltre a verificare lo stato di coscienza, va verificato il respiro. Quindi, magari possibilmente scoprendo il torace e si verifica se il torace si solleva e si abbassa. Quindi le escursioni respiratorie, gli atti respiratori, si cerca di vedere quello. Quindi, se il paziente non sta respirando, oppure se si vede che fa un respiro cosiddetto agonico, cioè strano, non normale, quindi tanto qualche scatto e basta, ma poi non si verifica più, potrebbe essere effettivamente un campanello d'allarme per l'arresto cardiaco. E quindi, ripeto, non perdendo tempo, perché è giusto attivare i soccorsi perché debbano arrivare il prima possibile, ma magari facendosi guidare anche dalla voce di fronte a questa situazione. Quindi il paziente non è cosciente e non

0: non respira, non respira, allora in quel caso è giusto intervenire appunto effettuando il massaggio cardiaco. Questa è una situazione assolutamente importantissima, intervenire quanto prima possibile. Ovviamente in caso di arresto cardiaco, in base alla situazione nella quale ci troviamo, se ci troviamo in un luogo pubblico è necessario contestualmente anche chiedere se vi sia un DAE e chiedere a chi, magari se c'è un'altra persona presente, di andarlo a prendere in modo tale da anticipare i tempi, perché sappiamo appunto, come abbiamo detto, che entro 4-5 minuti anche il DAE dovrebbe essere presente sulla scena in modo tale da poter erogare subito, se necessario, la scarica elettrica così tanto importante per far riprendere a battere il cuore normalmente nelle situazioni in cui è previsto, ovvero noi abbiamo dei ritmi cosiddetti defibrillabili, cioè quei ritmi cardiaci in cui la scarica elettrica è fondamentale per far riprendere a battere il cuore normalmente.
1: Dottor Balzanelli, allora entriamo nel vivo delle spiegazioni di come si praticano queste manovre salvavita, lo ripetiamo per chi non ci avesse seguito nelle puntate precedenti. Partiamo appunto dal massaggio cardiaco, che è quello di cui abbiamo parlato finora.
2: Innanzitutto è necessario essere consapevoli di quando va iniziato un massaggio cardiaco. Ogni qualvolta che qualcuno perde coscienza, si accascia e andandolo a chiamare, a scuoterlo, verifichiamo, come ha detto la collega, che non respira o presenta un respiro strano a scatti, noi lo chiamiamo tecnicamente respiro agonico o gasping, bene, bisogna fare tre cose: chiamare la centrale operativa mettendo il telefono in viva voce. Punto 2, chiedere a qualcuno di prendere un defibrillatore. Ricordo che in Italia l'8% solamente degli astanti utilizza un defibrillatore, anche perché ce ne sono pochi, ne dobbiamo mettere di più. Ecco perché peraltro ci stiamo ponendo il problema di portarli con i droni. Punto terzo, due mani sul torace. La dottoressa ha precisato il carpo della mano, non deve essere posizionata tutta la mano, la base del palmo, che sarebbe questa. Le dita devono essere sollevate, intrecciate, le braccia devono essere avvicinate, estese. Poi bisogna sporgersi in avanti in modo tale che le braccia siano perpendicolari rispetto al piano di compressione per poter comprimere il cuore pienamente. Anche qui il concetto è stato annunciato dalla collega. Hard and fast, dicono le linee guida. Bisogna spingere in basso. Dopo aver posizionato il carpo della mano, la base del palmo al centro del torace, spingere. Bisogna fare non una carezzina. Noi abbiamo una parola un po' che ci confonde, massaggio. Noi quando parliamo di massaggiare abbiamo evidentemente un altro concetto che non è certamente quello più appropriato, che la scienza denomina compressioni toraciche. Sono profonde, cioè scendere 5-6 centimetri vuol dire necessariamente spingere profondamente e velocemente, 100-120 al minuto, sono quasi due compressioni al secondo. Quindi allora noi dobbiamo fondamentalmente comprimere ininterrottamente, perché si è dimostrato, questa è una regola che vale per gli astanti, perché coloro i quali sono addestrati e gli operatori sanitari nelle nuove linee guida internazionali devono alternare 30 compressioni a due insufflazioni, quindi alle manovre della respirazione artificiale, ma la popolazione è mallevata da questo punto di vista, perché si è dimostrato che comprimendo e rilasciando il torace si produce anche una ventilazione minima, davvero minima, ma che può in qualche modo fare la differenza in queste situazioni così drammatiche. Si chiama compressions only, quindi un massaggio cardiaco fatto solo di compressioni toraciche, che garantiscono non solo lo spostamento fisico del sangue, ma anche l'ossigenazione minimale. Quindi se qualcuno non è cosciente e non respira o non respira normalmente, bisogna allertare il 118 mettendo il telefono in viva voce, chiedere un defibrillatore, comprimere il torace, fare le compressioni ininterrotte del torace, profonde e veloci, 5-6 cm di profondità, 100-120 al minuto della frequenza. Quando poi arriva il defibrillatore bisogna utilizzarlo e non aver paura, perché il 118 ti guida. Il concetto chiave è che nessuno è solo, nessuno è abbandonato a se stesso, perché, come ha detto Rita Lazzaro, la centrale operativa ti segue passo passo e non ti molla mai. Nessun cittadino italiano è solo, nessun cittadino del mondo è solo,

tutte le centrali operative d'Italia, del mondo intero, sono lì con te. Il sistema sanitario ti prende per mano, ti guida, ti aiuta. Bisogna affidarsi e farsi guidare. Nessuno può dire in quel momento non ho fatto il corso, non sono preparato, per carità i corsi vanno fatti, però anche in quel caso nessuno è lasciato a se stesso, abbandonato dalle istituzioni. E quando arriva il defibrillatore non bisogna avere paura. Un aspetto importante è vincere.

0: Sicuro che questa paura non ha motivo di esistere, perché se la scarica elettrica non è indicata, il defibrillatore non funzionerà mai, non erogherà mai quella scarica se noi per errore andiamo a schiacciare il pulsante. Il defibrillatore decide lui se la scarica va erogata e te lo dice. E se fondamentalmente la scarica non è erogata e noi per errore andassimo a schiacciare il pulsante, non succederebbe assolutamente niente, perché la macchina si rifiuta di risponderti, perché quella scarica non deve essere erogata. Ma dirò di più, oggi arrivano i defibrillatori automatici, pienamente automatici, che prevedono il fatto che la scarica venga erogata in totale autonomia del defibrillatore, il quale chiederà gentilmente di allontanarsi. Dopo aver posizionato gli elettrodi sul torace, mettendone uno sotto la clavicola di destra, parallelamente, noi diciamo la linea marginosternale destra, la linea che è tangenziale rispetto all'emilato destro dello sterno, e l'altro nella profondità del cavo ascellare di sinistra, e aver connesso questi elettrodi con il connettore nel rispettivo vano d'alloggio del defibrillatore, anche se alcuni defibrillatori oggi hanno gli elettrodi già precollegati rispetto alla macchina. Bene, una volta che il defibrillatore avverte che c'è il contatto, farà un'analisi, noi dobbiamo allontanarci e il defibrillatore automatico, se decide di erogare la scarica, ti informa: sto erogando la scarica, allontanatevi tutti, e la eroga lui. Quindi stanno arrivando dei defibrillatori, anche molto piccoli, automatici, che ci privano della paura di dover erogare, di dover schiacciare quel pulsante, di quella tensione emotiva, perché fanno tutto loro. E allora noi dobbiamo promuovere una cultura della defibrillazione precoce, perché dopo quella benedetta scarica, ricominciando le compressioni del torace, se quella scarica avrà funzionato, vedremo che il soggetto si muove, tossisce, riprende a respirare. Se quella scarica non ha funzionato e noi continuiamo a comprimere sul torace, andremo avanti guidati dal defibrillatore e dal 118 che ascolta. Ogni 2 minuti, se il paziente non abbia ripreso segni di circolo, ripeto, si muove, tossisce o quant'altro, bene, il defibrillatore riprenderà l'analisi e ti dirà dopo 2 minuti, ogni 2 minuti, rifacendo l'analisi, allontanatevi. Se vede che è necessario erogare la scarica, il defibrillatore erogherà la scarica laddove automatico. Il semiautomatico dovremo farlo noi. Si dirà la scarica indicata, dovremo mandare tutti via, noi la chiamiamo filastrocca di sicurezza, diciamo tecnicamente via io, via voi, via tutti. Schiacciamo il pulsante controllando che nessuno in quel momento stia toccando il paziente e quindi ricominciamo a comprimere. Se il paziente non dà segni di vita, riprendendo a respirare, tossendo, muovendosi, andremo avanti fino a quando arriva al 118. Quello che va creata quindi è un'alleanza terapeutica tra chi sta per morire, ha incominciato a morire, chi sta lì vicino, il 118 che con la centrale operativa ti sorveglia, il 118 che arriva con il mezzo di soccorso. Guardate questa catena che si viene a creare. Quindi è meraviglioso pensare che il soggetto in quelle condizioni non sia abbandonato a se stesso, perché l'astante deve prendersi cura di lui, la centrale operativa si prende cura di lui attraverso l'astante. Contemporaneamente la centrale operativa attiva un mezzo di soccorso che arriva lì in pochissimi minuti, quindi c'è una convergenza straordinaria che poi produce quelle notizie bellissime che noi spesso diamo. Ultimamente, gli ultimi arresti cardiaci li abbiamo presi, negli ultimi 10 giorni ne abbiamo ripresi 2 in provincia di Taranto. Io vorrei anche dire con orgoglio, come direttore del 118 di questa centrale operativa, di questo sistema di emergenza territoriale, che la media europea è 7,5, 7,5% dei soggetti rianimati con successo da un arresto cardiaco sul territorio e dimessi vivi dalle sedi ospedaliere, 7,5. Taranto c'è all'8,23%.
1: Allora, continuiamo, dottore, con lei perché all'inizio del suo intervento ha parlato anche della necessità di velocizzare l'arrivo dei defibrillatori sul posto e ha accennato anche a una sperimentazione che è in corso, di cui abbiamo già parlato, ma la inviterei a riparlarcene, l'arrivo con i droni dei defibrillatori.
0: L'idea è quella di arrivare il prima possibile riducendo quello che tecnicamente si dice il TTD, che sta per Time to Defibrillation, cioè contrarre il più possibile il tempo che intercorre tra l'insorgenza di un arresto cardiaco e l'erogazione della scarica elettrica da parte di un defibrillatore, laddove la stessa sia indicata. Per Riduzione del time to defibrillation rappresenta l'obiettivo di SEWAM, Sanitary Emergency Urban Air Mobility, un progetto sperimentale

0: di SIS 118 che prevede l'utilizzo dell'aerospazio come strumento di cardioprotezione della comunità e di supporto aereo alla rianimazione avanzata del paziente critico. Abbiamo immaginato una realtà negli anni a venire che non è fantascienza, perché queste cose nascono anche prima di SEWAM, devo dire, nel 2017-2018. Noi abbiamo iniziato a vedere una versione integrata un po' più complessa, perché pensiamo anche che i droni possano portare sangue, farmaci, emoderivati e tante altre cose utili alla rianimazione del paziente. Noi immaginiamo una realtà nell'ambito della quale, quando è necessario fare molto presto, prima che arrivi il mezzo del 118, la centrale operativa potrebbe far decollare da punti strategici dei territori dei droni iperveloci in grado di portare sugli scenari intanto di arresto cardiaco improvviso un defibrillatore calandolo dall'alto agli astanti perché possano utilizzarlo. Abbiamo fatto 5 test, anzi 6 test di volo, l'ultimo è stato a Rosciano ai primi del 2026 in Abruzzo, 5 test nel 2025 e uno nel 2026. Dove su diverse distanze, anche interessanti, pensate che Rosciano erano 4 km e mezzo circa di distanza, bene, il defibrillatore è arrivato sempre molto prima dell'ambulanza. Si sono sfidati partendo contemporaneamente su uno scenario simulato di arresto cardiaco, drone e ambulanza, e il drone arriva molto tempo prima. Ora, una scarica elettrica erogata laddove indicata, 1 minuto prima. Solo 1 minuto, pensate, prima, in un soggetto in arresto cardiaco in fibrillazione ventricolare, riduce le possibilità che questo soggetto possa morire del 10%, o viceversa, se la leggiamo in positivo, aumenta le possibilità che questo soggetto possa vivere del 10%. Se la scarica elettrica viene erogata 2 minuti prima, le chance di sopravvivenza di questo soggetto, se la scarica elettrica è indicata, aumentano di circa il 20%, che è tantissimo. Se arriva 3 minuti prima, aumentano del 30%. Noi abbiamo fatto ad Altomonte un test di volo nell'ambito del quale abbiamo immaginato un arresto cardiaco nella piazza della Misericordia di Altomonte. E la postazione del 118 più vicina, che normalmente avrebbe dovuto raggiungere quel paziente, si trova a Lungro, che sta a 12 km di distanza. 12 km. Sono partiti da Lungro contemporaneamente il drone
1: L'ambulanza.
0: e col defibrillatore e l'ambulanza del 118 per vedere chi arrivava prima. Ora, la strada di questi 12 km è tortuosa in Calabria, tra Lungro e Altomonte. Il drone invece doveva attraverso la valle andare direttamente in linea d'aria. Il drone è arrivato in 3 minuti, pensate, e l'ambulanza è arrivata in 11 minuti, 12 correndo tantissimo. Volete immaginare che cosa significa erogare la scarica elettrica di un defibrillatore con 8
1: 8
0: minuti
1: minuti prima.
0: circa di anticipo? Significa praticamente la differenza tra la vita e la morte. Ora, noi dobbiamo ringraziare intanto l'ENAV, i partner tecnici che sono di Flight e UrbanVoo che supportano questa sperimentazione, i test di volo che stiamo predisponendo, il prossimo torneremo in Calabria, perché fondamentalmente stiamo dando vita, come società italiana Sistema 118, ad una nuova era del soccorso attraverso la cardioprotezione aerea. E riteniamo che, nonostante le difficoltà legislative, che sono ancora rilevantissime, perché tutto questo si sta verificando sotto forma di situazioni che beneficiano di permessi e autorizzazioni ultra speciali, perché oggi la legislazione vigente non permette assolutamente ai droni di fare tutto questo. Bene, noi riteniamo che presentando al governo italiano e alla comunità scientifica nazionale ed internazionale le risultanze di quelle che verranno dalla massa critica di dati che proporremo e di tutti i tipi di scenari che stiamo mettendo a considerare, bene, riteniamo che daremo un impulso importante per un cambio della legislazione a livello nazionale ed europeo, perché immaginiamo che si possano creare quindi dei droni di Stato. Vi do un'anticipazione, proporremo a breve alla Regione Abruzzo, perché la Regione Abruzzo? Perché la Regione Abruzzo è beneficiaria di un corridoio speciale che era stato dedicato, privo di qualunque vincolo autorizzativo per voli liberi anche sulle aree urbane, per i trasporti dei pacchi con Amazon. Io infatti lo chiamo corridoio ex Amazon, perché Amazon, dopo che si era determinato

0: da parte dello Stato italiano il percorso autorizzativo che in qualche maniera garantiva che una determinata striscia di territorio dell'Abruzzo fosse esente da qualunque vincolo per i voli dei droni, Amazon ha deciso di non lasciare l'Italia, è andata via. Quindi noi abbiamo un corridoio ex Amazon, chiamiamolo così, in cui sono rimaste quelle autorizzazioni free. E di fatto però non si è fatto più
1: Quindi non si è
0: niente. Allora
1: pensato.
0: noi chiederemo alla Regione Abruzzo, stiamo presentando un progetto, di sperimentare SEWAM, non su scenari simulati di arresto cardiaco, ma proprio perché lì non ci sono più vincoli normativi, o meglio, è chiaro con una supervisione di ENAC certamente attivata, di sperimentare SEWAM sugli arresti cardiaci reali. E questa è una proposta che faremo entro i prossimi 2 mesi.
1: Dottoressa Lazzaro, quanto è facile oggi trovare un defibrillatore?
2: Allora, per quanto riguarda la diffusione dei defibrillatori, ovviamente anche per via appunto abbiamo parlato della legge Mulè del 2021 e dei decreti attuativi del 16 marzo 2023, ovviamente piano piano stanno aumentando. C'è da dire pure che in realtà molti acquistano il defibrillatore, ci segnalano anche la presenza dei defibrillatori stessi come è previsto dalla legge e li mettono a disposizione delle strutture nelle quali sono obbligati, quindi luoghi di lavoro con più di 15 dipendenti, ma anche palestre, in realtà questo era già precedente con la legge Balduzzi, altre strutture pubbliche. Ce ne sono ovviamente via via di più, però ancora la legge non è stata attuata a pieno, considerato che proprio le leggi che ho appena citato prevederebbero addirittura l'istituzione diffusa e capillare dei public access defibrillation, quindi dei cosiddetti PAD. Noi li ritroviamo, però c'è da dire che ancora c'è un po' di carenza, nel senso che i defibrillatori, una volta acquistati, vanno comunque controllati e quindi dobbiamo essere certi che siano funzionanti, che quindi le batterie siano cariche, che le piastre, che sarebbero gli elettrodi da defibrillazione, sono delle piastre adesive, non siano scadute, perché altrimenti si rischia che queste non siano più ben funzionanti, non più aderenti, perché magari la colla si rovina. Certamente comunque, ripeto, gradualmente si auspica che diventi effettivamente strutturale e organizzata, che quindi la legge poi alla fine venga attuata appieno, però gradualmente c'è una piccola incremento. Ripeto, li troviamo, ci sono in più strutture, abbiamo avuto l'esperienza con alcune strutture, diciamo anche dei locali pubblici, diciamo privati, tra virgolette, ma di pubblico accesso, sono presenti e stiamo avendo riscontro. È vero pure che ancora la strada da percorrere, ce n'è. E quindi si auspica che diventi obiettivamente più capillare, proprio per poter dare veramente l'opportunità a tutti coloro i quali dovessero essere colti dall'arresto cardiaco improvviso, di dare una chance in più, quella chance di cui parlava il dottor Balzanelli poc'anzi.
1: Avvocato Lamanna, a proposito della legge Mulè, ancora del 2021, ci sono già dei dati che parlano di un legame tra questa legge e la riduzione della mortalità da arresto cardiaco?
3: Sì, la legge Mulè è sicuramente un presidio, possiamo chiamare salvavita, un lasciacondotto per quelle che poi dovrebbero essere delle leggi attuative parallele, perché è come dare, faccio un riferimento concreto, una Ferrari a chi non ha una patente specifica. Perché nel momento in cui io vado a incentivare la dotazione di un defibrillatore anche nei luoghi privati, perché sostanzialmente la finalità del legislatore della Mulè è proprio questa, ma non vado poi a insegnare quello che può essere un primo approccio salvavita con un defibrillatore, il dottor Balzanelli, il presidente, e la dottoressa hanno evidenziato, voglio dire, in modo corretto l'uso, l'approccio con questo strumento è come vanificare la portata di una legge. Quindi si è fatto qualcosa in termini di dotazione nei luoghi pubblici. Nei luoghi privati ancora la percentuale è molto bassa e l'insidia, come ho detto prima, è dietro l'angolo. Occorrerebbe però far qualcosa per insegnare qualcosa che ancora in Italia probabilmente non ha raggiunto quegli standard soddisfacenti per quello che ci ha detto il Presidente, il Dottor Balzanelli. Quindi io credo che a corredo di questa legge importantissima, che oramai è alla soglia dei 5 anni, vada effettivamente incentivato attraverso norme attuative specifiche anche l'insegnamento di questo strumento. Perché se è vero che l'omissione di soccorso si realizza di fronte a una indifferenza più assoluta, che sarebbe sufficiente per scongiurare una responsabilità penale anche una telefonata al 118, beh, io credo che questo possa evitare una responsabilità penale, ma non invece il salvataggio di una vita. Quindi speriamo che tutto, che questo messaggio, soprattutto nostro, possa arrivare a chi di dovere, perché venga incentivato, ed è questa la finalità di una emittente televisiva, perché venga incentivata una legge che colmi quella che oggi secondo noi è ancora una carenza organizzativa.
1: Guardiamo adesso insieme l'intervento della dottoressa Carla Aromatario, anestesista, rianimatore pediatrico e anche referente nazionale della SIS 118 per le emergenze pediatriche. Ci parla di come si effettua la rianimazione cardiopolmonare nel bambino e nell'allattante.
4: La gestione dell'arresto cardiaco nel paziente pediatrico si articola su questi tre punti: riconoscimento dell'arresto cardiaco, corretta attivazione del sistema dell'emergenza, conoscenza delle modalità di esecuzione del massaggio cardiaco. Come faccio io a rendermi conto che un bambino è in arresto? Valuterò l'assenza alla stimolazione verbale e tattile. Per stimolo tattile, per un bambino per un lattante, quindi un bambino di età inferiore a un anno, si può intendere picchiettare la pianta del piede; per un bambino più grandicello, l'afferramento delle spalle e lo scuotimento. Valutazione della funzione respiratoria: osservo in particolare il torace ma anche l'addome, e se questi risultano immobili il bambino non sta respirando. Una volta che io ho definito lo stato di arresto del piccolo paziente, procedo come segue: chiamare i numeri di pronto intervento 112 o 118, mantenendo il telefono in viva voce in maniera tale da poter recepire e quindi mettere in atto le cosiddette istruzioni prearrivo che la centrale operativa ci fornisce al momento della telefonata, e chiedere un defibrillatore e procedere con il massaggio cardiaco. Due tecniche ci sono per eseguire il massaggio cardiaco: la prima a due mani, quindi due mani a circondare il torace del bambino, ponendo i pollici sulla parte inferiore dello sterno, oppure a una mano, ponendo la base del palmo della mano con le dita tenute sollevate sulla parte inferiore dello sterno. E secondo queste due modalità noi andremo a comprimere il torace con una frequenza di circa 100-120 compressioni al minuto, e in maniera tale da determinare una riduzione del diametro del torace di 4 cm circa nel lattante e di circa 5 cm nel bambino più grandicello, diciamo una riduzione di un terzo del diametro totale. Per quanto tempo io devo portare avanti il massaggio cardiaco? Queste manovre saranno protratte fin tanto che il bambino non avrà recuperato la tosse o la funzione respiratoria, e una volta che io avrò accertato che il bambino sta respirando lo porrò in posizione di sicurezza, quindi in decubito laterale. Laddove ciò non dovesse accadere, è indicato protrarre il massaggio cardiaco fino all'arrivo del 118.
1: Dottor Balzanelli, chiuderei per il momento il capitolo riguardante l'arresto cardiaco per focalizzarci sulle altre manovre salvavita a cui abbiamo accennato all'inizio, ovvero la disostruzione delle vie aeree, poi approfondiremo anche il contrasto dell'emorragia.
0: Allora, bisogna anche qui cogliere il momento opportuno. I greci lo chiamavano kairos, il momento opportuno. Fare le cose quando devono essere fatte, però per farle bisogna riconoscere che cosa si sta verificando in quel momento. Quando qualcuno sta mangiando, o ci viene riferito che stava mangiando, perché non sempre tu assisti direttamente a questo evento, e dovesse succedere che questa persona improvvisamente mette le mani alla gola e di fatto non può parlare, non può tossire, sgrana gli occhi, e ha difficoltà a respirare diventando cianotica contemporaneamente, cioè cambia il colorito della cute, diventa grigio, scuro, violaceo. Vuol dire che questa persona è in pericolo di vita imminente, vuol dire che bisogna intervenire immediatamente con una manovra. Dire a qualcuno di chiamare il 118, quella manovra va fatta subito perché dopo pochi secondi questa persona perderà coscienza e dopo qualche minuto andrà in arresto cardiaco. Bisogna fare quindi le manovre di disostruzione che sono finalizzate a determinare un aumento improvviso della pressione a livello del torace che può favorire e spesso favorisce la mobilizzazione di questo corpo estraneo, perché producono queste manovre che adesso vi spiego, una specie di tosse artificiale. Quindi richiamo ancora il momento opportuno. Il soggetto improvvisamente mette le mani alla gola, si chiama segno universale di soffocamento e quindi non può tossire, non può parlare, diventa cianotico, ha difficoltà respiratoria. Occorre intervenire immediatamente. Ora, le nuove linee guida prevedono che si diano 5 colpi tra le scapole posteriori, date sempre con la base del palmo della mano, dietro la colonna vertebrale. A questi devono seguire 5 compressioni addominali, la cosiddetta manovra di Heimlich. Si posiziona un pugno al centro dell'addome, più o meno al centro di una linea che unisce l'ombelico in basso col processo xifoideo dello sterno, cioè la parte inferiore dello sterno al centro. L'altra mano deve avvolgere circonferenzialmente il tronco e posizionarsi a livello del polso. E bisogna comprimere in modo secco, netto, con un vettore che va dal basso verso l'alto, quindi obliquo dal basso verso l'alto e dall'avanti all'indietro. Se fatta bene, questa compressione addominale farà sì che il torace del paziente tenda a venire in avanti. Se fatta male, vuol dire che tu lo sollevi e se ne sta andando indietro, quindi non è efficace. Il busto deve piegarsi in avanti perché si abbia una valutazione visiva dell'efficacia. Sono colpi importanti, si alternano queste, quindi 5 compressioni a 5 compressioni addominali. È necessario essere repentini, immediati, non avere esitazioni e anche qui non fare delle carazzine. Ecco perché la formazione in questi casi è importante e oggi sono disponibili anche manichini dedicati che determinano anche la visualizzazione in tempo reale dei parametri di efficacia secondo i quali questa manovra viene effettuata. Mentre per il controllo delle emorragie esterne c'è la compressione diretta. Va bene anche una mano, non si ha tante volte il tempo in quelle situazioni drammatiche di mettere i guanti. Anche se stiamo pensando, ultimamente ci siamo visti con il Ministero dei Trasporti e l'Autorità Nazionale di Regolazione dei Trasporti al Campidoglio a Roma e abbiamo pensato alla necessità di addestrare i conducenti dei mezzi pubblici dello Stato affinché diventino esperti in manovre salvavita a partire dalla BLSD, quindi dalla rianimazione cardiopolmonare, dalla defibrillazione precoce semiautomatica, ma anche sulle altre tecniche di primo soccorso. Pensiamo a un kit del primo soccorso da mettere a bordo di un mezzo pubblico, pensiamo domani anche nelle automobili da mettere. Bene, ci vorrebbero i guanti, ma se non ci sono si mette la mano. Direttamente si può prendere un indumento, si può prendere una sciarpa, una camicia, qualunque cosa, ripiegarla, metterla sopra la fonte emorragica, la porta, la breccia emorragica e quindi metterci una mano sopra. Questa è la compressione diretta. Però è possibile anche confezionare quello che si chiama la tecnica del laccio emostatico arterioso. Noi abbiamo come realtà dedicata al soccorso i tourniquet, che sono i lacci emostatici arteriosi, che non sono come i lacci che noi immaginiamo, quelli di gomma per le iniezioni endovenose. Sono diversi, si stringono e fondamentalmente vengono posizionati a monte delle ferite dalle quali provengono emorragie pericolosissime che si evidenziano perché il sangue esce a fiotti, è rosso, quindi è pulsante, sono emorragie maggiori, queste hanno le caratteristiche di un'emorragia arteriosa, quelle che ho descritto, possono uccidere in pochissimi minuti. Allora bisogna stringere a monte, anche questo si può fare confezionando una medicazione di emergenza attraverso anche la manica di una camicia arrotolata e si stringe. E nel nodo si può mettere una penna, un bastoncino, qualunque cosa, girarlo, e questo determina quasi spesso, quasi sempre.

0: una riduzione perlomeno significativa del sanguinamento. Quindi compressione diretta, laccio emostatico arterioso, la tecnica dell'laccio emostatico arterioso, anche il sollevamento dell'arto in posizione antigravitaria. È utile da questo punto di vista sollevare l'arto, perché un arto in basso per gravità il sangue tende a uscire molto più che se viene posizionato, per esempio, in posizione antigravitaria. La compressione diretta, ci sono anche dei punti di compressione che devono essere utilizzati, per esempio in uno squarcio che si venga a determinare a livello della coscia, per esempio. Noi l'abbiamo visto, abbiamo visto dei soggetti che sono deceduti perché, per esempio, si erano prodotti delle ferite che poi si sono dimostrate mortali perché hanno inciso l'arteria femorale con delle motoseghe, quindi negli ambienti di lavoro. Si può prendere un pugno e si può mettere direttamente al centro dell'inguine, in modo tale da bloccare il sangue che in qualche maniera va ad irrorare l'arteria femorale. Quindi si chiama, questa è una tecnica di compressione del polso arterioso prossimale, cioè rispetto alla sede dalla quale il sangue poi fuoriesce. Per esempio, se ci fosse un'emorragia importante a livello del braccio che non si sia riusciti a controllare, il pugno si può mettere nell'ascella, direttamente nel cavo ascellare per tentare di bloccarla. E anche qui SIS 118 è impegnata già nel mondo della scuola con tutti i decreti attuativi ai quali abbiamo fatto riferimento, con quella didattica che abbiamo realizzato per la scuola italiana, però è impegnata a realizzare per la società civile un corso dedicato per laici, per non addetti ai lavori, di controllo delle emorragie esterne che farà il pari con quelli già esistenti per la rianimazione cardiopolmonare e la defibrillazione precoce.
1: Dottoressa Lazzaro, appunto, il dottor Bazzanelli adesso ci ha parlato della necessità appunto di entrare nelle scuole, nelle istituzioni, fare rete. Dunque, questo è quanto abbiamo ripetuto fin dalla prima puntata di Salviamoci la vita. Oggi quanto si fa rete tra istituzioni, scuole, sanità?
2: Allora, oggi si cerca, noi siamo stati sempre in prima linea riguardo, tant'è vero che quando ci sono, nel 2018 facciamo la sperimentazione proprio sulla possibilità di introdurre tutte le manovre salvavita e tutte le istruzioni, diciamo, pre-arrivo nelle scuole. E lì veramente abbiamo sperimentato molto di più di quello che avremmo dovuto, nel senso che abbiamo cercato già allora di diffondere capillarmente nelle scuole questo tipo di manovre di soccorso, e dando naturalmente un peso specifico a seconda dei nostri discenti, quindi a seconda di coloro i quali era rivolto questo tipo di istruzione. Siamo partiti veramente dalla scuola dell'infanzia, passando per la primaria, la secondaria di primo grado e la secondaria di secondo grado. Attualmente in realtà lo sforzo è stato profuso tanto inizialmente, ma ci rendiamo conto che se non c'è un'organizzazione tale da poter predisporre quindi del personale dedicato che si possa appunto ampiamente dedicare proprio a questo tipo di lezioni, noi non riusciamo ad essere presenti sempre costanti. È vero pure che tendenzialmente organizziamo come centrale operativa delle giornate dedicate alla popolazione in luoghi di aggregazione, in modo tale da poter dare almeno parzialmente questo tipo di insegnamenti al personale laico. Le istituzioni ancora, diciamo che andiamo a singhiozzo. Ci sono alcune scuole che sono estremamente sensibili e che organizzano più di frequente questo tipo di percorsi, altre che ancora magari non sappiamo se per motivi di organizzativi interni, ovviamente, che ancora non hanno appunto predisposto di questi percorsi per i propri alunni, per i propri docenti, perché anche i docenti ovviamente devono avere una formazione al riguardo. Di quelle è obbligatoria, perché comunque c'è l'8108 che dovrebbe appunto prevedere che il personale sia formato al riguardo.
1: Dottor Balzanelli, siamo ai saluti finali. So che lei voleva fare dei ringraziamenti prima di salutarci.
0: Sì, io sono davvero così felice di presentare la mia gratitudine più profonda. Ho diversi ringraziamenti da fare. Io ringrazio intanto l'editore di Studio 100, Gianni Semeraro, per aver consentito di realizzare questa splendida trasmissione che rappresenta veramente un gioiello a livello nazionale, perché ha posto a considerare dei temi, di rilevantissima importanza per ciò che riguarda la tutela.

0: tutela della vita di ciascuno di noi laddove la stessa viene messa in pericolo da un momento all'altro, quindi un altissimo valore morale, sociale, oltre che tecnico, scientifico, sanitario. E quindi grazie Studio 100, con tutto lo staff di Studio 100 che ha seguito questa trasmissione con passione e dedizione, a partire proprio dalla conduttrice, quindi a partire da te. E da tutti i tecnici che hanno lavorato per renderla quanto mai perfetta in tutte le sue connotazioni. Poi io devo ringraziare la Società Italiana Sistema 118, di cui mi onoro essere il presidente nazionale, tutti gli opinion leader che sono intervenuti e anche tutte le autorità istituzionali che noi abbiamo coinvolto in queste 13 puntate. La SIS 118 è una realtà meravigliosa che sta portando risultanze sul piano del raggiungimento dei traguardi di civiltà, quelli seri, quelli veri, quelli che fanno la differenza, quelli che davvero migliorano la vita delle persone. E quindi grazie SIS 118. Io ringrazio l'azienda ASL Taranto ed in particolare il nostro commissario straordinario Gregorio Colacicco, di cui vi porto anche i saluti perché quest'oggi non è potuto venire. Perché ha sempre, da quando ci siamo conosciuti il 1° aprile del 2001, seguito con me la costruzione del sistema 118 della provincia di Taranto e incessantemente ha contribuito in modo determinante ad incoraggiare tante nostre iniziative che poi hanno avuto delle ricadute importanti di qualità non solo su questo nostro territorio, ma anche a livello nazionale. Pensate alla raccolta di firme che ha prodotto una legge dello Stato. Io devo ringraziare il sistema di emergenza territoriale 118 di questa provincia, di cui sono il direttore, tutti i colleghi della centrale operativa, medici, infermieri, tecnici, tutti gli operatori del 718, delle 29 postazioni mobili, delle 6 automediche, dei 3 punti di primo intervento, quindi medici, infermieri, autisti, soccorritori, perché noi siamo quello che la squadra fa, noi realizziamo quello che in gruppo si realizza. La medicina di emergenza è una storia straordinaria di una squadra e non solo di un gruppo, di una squadra organizzata, finalizzata. E permettetemi di ringraziare Fabrizio Lamanna, che rappresenta, oltre che un mio fratello e carissimo amico, un punto di riferimento per tutte le problematiche medico-legali del soccorso che lui magistralmente governa nella sua ottica professionale e che lo vedono protagonista anche di difese importanti, perché siamo davvero tanto esposti a conflitti e a problematiche, di carattere legale, non fosse altro perché viviamo e operiamo in condizioni difficilissime e tante volte anche non dotati di quei mezzi che ci sono realmente necessari. Quindi gratitudine profonda. Ringrazio anche tutti i telespettatori che ci hanno, seguito. Rimaniamo come SIS 118 a piena disposizione per iniziative, dibattiti, approfondimenti della società civile. La nostra missione è semplicissima: salvare vite umane e in qualche modo grazie a tutti.
1: Grazie a lei, dottore, grazie all'avvocato Fabrizio Lamanna e grazie alla nostra ospite di oggi, dottoressa Rita
0: a voi.
1: Lazzaro. Grazie anche da parte mia a tutti i nostri telespettatori per averci seguito. Arrivederci.

La flotta è partita. Ha lasciato Taranto in una domenica di sole, di saluti, di solidarietà, di lacrime e di dissensi. Sul ponte di volo dell'Ammiraglia, lo Stato ha salutato gli equipaggi in partenza. È stato il ministro della Difesa, Antonio Martino, alla presenza del vicepresidente del Consiglio, Gianfranco Fini, a stringere per primo la mano al comandante del gruppo navale, l'ammiraglio Maurizio Gemignani, tra rigorose misure di sicurezza. I familiari degli uomini imbarcati sulle unità hanno dovuto salutare i loro cari già alle prime luci dell'alba. Mamme, papà, mogli, figli e fidanzate dei militari non hanno potuto assistere direttamente.

direttamente alla partenza per motivi di sicurezza, si sono dovuti accontentare di seguire la cerimonia su due schermi giganti che la Marina Militare ha fatto allestire in città, sulla rotonda del lungomare e in piazza Garibaldi. È la città su cui domenica tutti gli italiani hanno tenuto puntati gli occhi, ha mostrato i segni dell'ansia per l'imminente azione. Qualcuno ai balconi ha esposto il tricolore. Tricolore è stato anche sugli autobus di città.

0: Prende la parola il capo di Stato Maggiore della Difesa, generale Rolando Mosca Moschini.
1: Signor Ministro, onorevoli sottosegretari, signori presidenti delle commissioni difesa, membri del Parlamento, autorità e gentili ospiti, do lettura della lettera che mi ha inviato il Capo dello Stato. Generale, nel momento in cui il primo contingente delle nostre forze armate lascia l'Italia per portarsi in zona d'operazioni ed unirsi al dispositivo internazionale impiegato nella lotta al terrorismo, la prego volere esprimere agli ufficiali, sottufficiali e marinai tutti del gruppo navale in partenza da Taranto la mia più viva partecipazione alla importante missione che stanno per affrontare. Questo primo gruppo di marinai, a cui si potranno aggiungere a breve truppe di terra e militari dell'aeronautica, rappresenteranno il tangibile contributo dell'Italia alle operazioni in atto. Le modalità specifiche saranno determinate dall'evolversi della situazione sul terreno e dall'impegno ad assicurare la sicurezza dell'Afghanistan ai sensi della risoluzione 1378 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

0: Do lettura del messaggio del Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi. Signori, ufficiali, sottufficiali, marinai, voi rappresentate l'avanguardia dei soldati della libertà che l'Italia mette in campo per difendere la buona causa dell'umanità, messa a repentaglio da un nuovo terrorismo che non ha rispetto della dignità e della vita degli uomini. L'11 settembre abbiamo tutti assistito a qualche cosa di mostruoso, a scene di orrore che non dimenticheremo e che rimarranno per sempre impresse nella nostra coscienza di uomini liberi e amanti della pace. È stata la giornata più nera della nostra storia, dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, il tragico ritorno di una violenza cieca e fanatica che credevamo scomparsa con la fine delle ideologie totalitarie che hanno insanguinato il secolo scorso. Noi italiani abbiamo conosciuto questi drammi e non dimentichiamo di esserne usciti grazie all'amore della libertà di tanti uomini che per essa hanno sacrificato la loro vita e grazie anche al popolo americano che non esitò a sacrificare alcuni tra i suoi giovani migliori per contribuire a restituirci l'onore e la libertà. Ora è venuto il momento di esprimere non solo una generica solidarietà al popolo e al governo degli Stati Uniti, ma di assumerci interamente le nostre responsabilità e di dimostrare di avere veramente a cuore le sorti della nostra sicurezza e della nostra libertà. Noi sappiamo che i terroristi non hanno voluto colpire soltanto gli Stati Uniti e il popolo americano, ma hanno voluto terrorizzare e intimidire tutto il mondo libero e democratico. Sappiamo che questi terroristi non vogliono soltanto uccidere e distruggere, vogliono soprattutto sconvolgere la nostra vita, sovvertire le nostre consuetudini, obbligarci a sospendere le nostre garanzie, colpire al cuore la libertà e la democrazia. Forse ci attendono ancora giorni non facili, che metteranno a dura prova la nostra capacità di resistenza alla barbarie, ma non abbiamo paura di affrontarli. Sappiamo infatti che le democrazie danno il meglio di se stesse e della propria capacità di resistenza proprio nei momenti di pericolo e di emergenza, perché si fondano sul consenso dei loro cittadini e sulla condizione di valori spirituali profondi. Il voto del Parlamento a sostegno della partecipazione italiana alle operazioni contro il terrorismo ha visto la convergenza tra la maggioranza e la parte maggioritaria dell'opposizione. La quasi totalità del Parlamento ha saputo condividere, in un momento così drammatico, il peso di una responsabilità nazionale, dimostrando in questo modo la maturità della nostra democrazia. Adesso tocca a voi aprire la strada al contingente italiano. So che farete del vostro meglio per tenere alto il nostro onore. Ne sono certo non solo per l'efficienza dei vostri mezzi, e per la perizia dei vostri comandanti, ma anche per sapervi, ciascuno di voi, in possesso della forza d'animo che scaturisce dalla consapevolezza di agire per la difesa della libertà e per il raggiungimento di una pace giusta e di avere il sostegno di un paese unito. La Marina Militare, l'Aeronautica, l'Esercito e i Carabinieri sono al servizio di una nazione grande e libera, rispettata nel mondo non solo per quel che ha dato nei secoli alla civiltà, ma anche per come il suo popolo ha saputo superare le prove più difficili. La capacità di lavoro e di iniziativa, il senso del dovere e la umanità degli italiani sono qualità ovunque riconosciute ed apprezzate. Il governo è certo che saprete praticare queste virtù per sostenere la causa sacrosanta della giustizia e della libertà. Vi accompagnino i nostri voti e le nostre preghiere. A tutti buona fortuna.
1: La sagoma affilata della portaerei italiana domina la rada di Margrande a sud-est di Taranto. Non c'è tarantino che non ne riconosca le fattezze. Il Garibaldi ha una peculiarità. Lo scafo è sormontato da un ponte di volo lungo 173 metri, dotato a dritta di un'isola che ospita i centri nevralgici dell'unità. A prua, sul ponte di volo, è stato realizzato uno ski jump lungo 28 metri per consentire il decollo corto ai velivoli imbarcati. Per il trasferimento degli aeromobili dall'hangar al ponte di volo sono disponibili due elevatori della portata massima di 15 tonnellate. Dal ponte di volo possono decollare contemporaneamente 6 elicotteri. L'interno dello scafo è diviso in 7 livelli. L'incrociatore è stato concepito per soddisfare l'esigenza di avere un'unità dotata di capacità di comando e controllo in grado di costituire una piattaforma con caratteristiche adeguate per l'utilizzazione ottimale di tre sistemi d'arma: il reparto di volo, il sistema missilistico antinave ed antiaereo. Può infatti imbarcare il Garibaldi, elicotteri medi antisommergibili di caratteristiche avanzate ed elicotteri finalizzati al contrasto di mezzi navali minori per la guerra elettronica ed a predisposizioni tecniche necessarie all'impiego di aeromobili del tipo Harrier A8 Bravo Plus, in grado di assicurare il contrasto antiaereo e antinave alle distanze imposte dalla portata degli attuali missili imbarcati. Il che ne fa un'unità estremamente versatile e dotata dei più aggiornati sistemi d'arma attivi e passivi di autodifesa. La nave, quarta unità a portare questo nome dal 1861 nella Marina italiana, è stata costruita ai cantieri navali di Monfalcone. Impostata nel 78, è stata varata nell'83 e consegnata alla Marina militare il 30 novembre 1985. Le 14.000 tonnellate di stazza a pieno carico della portaerei italiana ospitano 850 uomini di equipaggio. Una piccola città in grado di navigare in completa autonomia per almeno 20 giorni. A bordo della nave funzionano ininterrottamente due cucine in grado di preparare i pasti per l'equipaggio 24 ore su 24. Menu diversificati, adattabili alle esigenze. Adiacenti alla zona cucine esiste anche un grande forno per la preparazione del pane. Ogni giorno in navigazione viene servito pane fresco. A mezzanotte poi, per gli uomini di guardia, non manca mai un trancio di pizza appena sfornata. Un terzo dell'equipaggio del Garibaldi è tarantino, di nascita o d'adozione. La portaerei, partendo per Enduring Freedom al comando del capitano di vascello Salvatore Coppola, porterà con sé un pezzo di Taranto e il cuore della città, per empatia con l'ammiraglia, sarà vicino al Garibaldi. Lo Zeffiro è l'ultima unità consegnata alla Marina Militare nell'ambito delle 8 fregate che compongono la classe maestrale. L'unità, al comando del capitano di fregata Fabrizio Simoncini, ha un equipaggio di 225 uomini, tra cui 24 ufficiali. Le fregate della classe 20 ricalcano la fisionomia generale di quelle della classe Lupo, realizzate, oltre che per la Marina Militare italiana, anche per alcune marine straniere. Rispetto al Lupo, il maestrale ha un dislocamento maggiore di circa 500 tonnellate e un armamento antisommergibile più sofisticato e potente, con due tubi di lancio per siluri ad autoguida e un sonar rimorchiato a profondità variabile per la ricerca dei bersagli subacquei. L'aumento della dimensione si è reso necessario per rafforzare la componente antisommergibile, installando un hangar fisso in grado di ospitare due elicotteri, un sonar a profondità variabile e due tubi di lancio per i siluri pesanti. Le qualità di tenuta del mare sono state migliorate grazie all'adozione di un bulbo prodiero maggiorato, mentre dal punto di vista della velocità massima la conferma di un sistema propulsivo identico a quello dei Lupo ha comportato un decremento accettabile delle prestazioni, 32 nodi in luogo di 33. Elementi distintivi della classe maestrale sono la collocazione delle 4 rampe per i missili Automat sul cielo dell'hangar e del lanciatore ottuplo del sistema Albatros davanti alla plancia. L'armamento comprende anche un pezzo da 127 mm Otomelara e due torrette 40-70 Breda Bofors. Il principale sensore per la lotta antisomme è rappresentato dal sonar a profondità variabile, integrato con quello a scafo in grado di provvedere alla ricerca e alla localizzazione dei bersagli subacquei e al controllo delle armi lanciate. Consegnata alla Marina Militare nel maggio dell'85, nave Zeffiro ha per motto Nitor in Adversum. Del gruppo navale italiano in partenza per Enduring Freedom fa parte anche il pattugliatore di squadra della classe soldati Aviere. L'unità, al comando del capitano di fregata Luciano Ciussi, è giunta la scorsa settimana dalla base di La Spezia, porto in cui era dislocata. Dopo la missione Enduring Freedom,

0: L'aviere sarà dislocato definitivamente a Taranto. La classe soldati è composta da 4 fregate ex irachene mai consegnate al committente a causa dell'embargo. I lavori di trasformazione in programma hanno riguardato l'adeguamento dello standard tecnico-operativo delle unità a quello della Marina Militare, con interventi sui sistemi di comando e controllo, sulle telecomunicazioni, sui sensori di scoperta radar e acustici. L'unità ha un dislocamento di 2.500 tonnellate a pieno carico, una lunghezza di 113 metri e si muove ad una velocità massima di 35 nodi. Il suo equipaggio è composto da 16 ufficiali, 169 sottufficiali, sottocapi e marinai. L'armamento della classe soldati si compone di 8 missili superficie-superficie Teseo, un lanciatore a 8 celle per missili superficie-aria Aspide, un cannone automelara da 127 mm, 2 impianti binati Breda Bofors, lanciarazzi, lanciasinuri. Il sistema d'armi si completa poi con un elicottero AB-212 nella configurazione anti-SOM. Motto dell'aviere: Virtute Siderum Tenus. Il gruppo navale italiano potrà contare, nel corso della missione Enduring Freedom, sul supporto logistico di una grande e moderna unità, il rifornitore di squadra Etna. Ultima nave grigia consegnata alla Marina Militare, l'Etna è entrata in linea nel 98. L'unità si colloca sia come prestazioni che come dimensioni nella fascia delle più moderne unità europee della categoria. Consente di supportare operazioni di gruppi navali anche a notevole distanza dalle basi nazionali. È dotata di 2 stazioni per il rifornimento laterale di carichi liquidi e solidi, di una stazione poppiera per il rifornimento dei liquidi e di un ampio ponte di volo in grado di accogliere un elicottero SH-3D oppure 2 AB-212. Nave Etna è dotata anche di 3 officine, elettronica, meccanica ed elettromeccanica, per la manutenzione e la riparazione fino al secondo livello degli apparati e dei sistemi imbarcati, nonché di un'attrezzata area sanitaria destinata ad interventi di primo soccorso. L'unità ha un dislocamento di quasi 6.000 tonnellate e un'autonomia di 7.600 miglia di navigazione. La nave, al comando del capitano di vascello Giacomo Accardi, può assolvere a molteplici ruoli, tra cui quello quindi di effettuare riparazioni a bordo, fungere da nave appoggio ed officina e assolvere a compiti sanitari e di supporto logistico. A bordo dell'Etna, per la missione internazionale, sono stati imbarcati quintali di viveri, pezzi di rispetto, acqua, materiale sanitario. La V8 Plus è tra le versioni più recenti del famoso Harrier britannico, il primo aereo a decollo verticale a possedere reali potenzialità belliche. L'Harrier era un aereo adatto al particolare impiego previsto dalla RAF, la Royal Air Force. Nascosto nelle radure della campagna, dei boschi tedeschi, avrebbe rappresentato per l'Armata Rossa, in caso d'attacco, un'amara sorpresa. Furono gli inglesi a studiarne la prima versione navale, ma il Sea Harrier era aereo prevalentemente studiato per missioni di attacco ad unità di superficie. I cugini americani, specificatamente il Corpo dei Marines, idearono la versione scelta poi dalla Marina Militare Italiana. La V8 Plus è un vero e proprio aereo multiruolo adatto ad operazioni di supremazia aerea, di interdizione anche in profondità, e può decollare ed atterrare in pratica ovunque senza limitazioni. L'aviazione navale italiana ne ha in carico 18, dei quali 2 nella versione da addestramento. I lupi alati, questo è il nome di battaglia dei Top Gun di Marina, sono dislocati nella stazione navale di Grottaglie. Il comandante del gruppo aerei imbarcati è il capitano di corvetta Massimo Russo. Il cuore del sistema d'arma AV8 Plus è il radar multifunzione APG-65. Questi aerei, inquadrati nel Marine Corps, furono i primi ad arrivare nel teatro di battaglia, nel Desert Storm, nel 91. Durante i 42 giorni di operazioni, gli 86 Harrier effettuarono 3.380 missioni, con ben 4.112 ore di combattimento.
1: Sono a casa i marinai del gruppo navale italiano. I militari sono rientrati a Taranto dopo aver portato a termine la loro missione. A 4 mesi esatti dalla partenza, le navi Garibaldi, Etna, Zeffiro e Aviere sono rientrate nel porto da cui erano partite lo scorso 18 novembre per partecipare alle operazioni in mare arabico della coalizione internazionale contro il terrorismo. La sagoma affilata dell'ammiraglia Garibaldi è stata la prima a comparire sulla linea d'orizzonte poco prima delle 9 di lunedì mattina, seguita dalle unità Etna, Zeffiro e Aviere. Le navi si sono posizionate

Nella rada di Mar Grande in attesa della cerimonia ufficiale di saluto agli equipaggi. Nel primo pomeriggio sul ponte di volo della portaerei, il sottosegretario alla difesa Francesco Bosi ha portato ai marinai italiani il saluto del governo. A fare gli onori di casa c'era il capo di Stato Maggiore della Marina italiana, l'ammiraglio Marcello De Donno. I militari hanno tracciato il primo bilancio delle operazioni italiane nell'ambito della missione Enduring Freedom. Il compito più arduo è toccato ai piloti degli Harrier, gli aerei a decollo verticale imbarcati sulla portaerei che hanno effettuato quasi 300 sortite sui cieli dell'Afghanistan, mentre i piloti hanno collezionato quasi 900 ore di volo in totale. Riconoscimenti sono andati anche a nave Etna, che ha effettuato più di 20 rifornimenti logistici, alle fregate Zeffiro e Viere, che hanno svolto alla perfezione il loro compito assegnato di controllo ai mercantili in transito nell'area di mare di pertinenza italiana.

0: Da anni, infatti, la Marina conduce un'attività permanente di controllo in mare dal canale di Sicilia al canale d'Otranto, con risvolti spesso drammatici quando associata ai flussi di immigrazione clandestina. Sono operazioni dal carattere complesso, oggetto di grande sensibilità politica e sociale, che ci vedono giornalmente impegnati al massimo della nostra capacità per la tutela degli interessi nazionali nel rispetto del diritto internazionale e dell'imprescindibile dovere di soccorrere chi è in pericolo sul mare. Questa è la Marina, questa è l'istituzione di cui fate parte e al cui prestigio voi avete aggiunto una pagina ricca di valori, così come fanno quanti in questo momento stanno operando sui mari lontani e vicini, consapevoli dell'importanza del loro servizio, certi che la nazione, anche attraverso i suoi rappresentanti, voglia dare la giusta considerazione ai loro meriti e ai loro sacrifici, fiduciosi di poter contare anche per il futuro sui mezzi morali e materiali necessari per assolvere con la stessa motivazione e professionalità il proprio dovere. Bentornati a casa.
1: Prende ora la parola il sottosegretario di Stato per la Difesa, senatore Francesco Bosi.
2: Riposto, prego. Ufficiali, sottufficiali, marinai, attorno a voi si stringono oggi riconoscenti il popolo italiano e le sue istituzioni democratiche. A voi che rientrate in patria dopo un lungo e difficile impegno va il saluto del governo e del ministro della difesa che qui rappresento. La Marina Militare aggiunge alla sua nobile e gloriosa storia una nuova missione coronata da successo. Siete stati protagonisti di una bella pagina di storia, di una vicenda che non si chiude con il vostro rientro.

0: nella quale avete avuto un ruolo rilevante di cui l'Italia va fiera. Il testimone è da poco passato nelle mani di altri militari italiani che continuano la vostra opera. A nave Durand de la Penne, a nave Maestrale, ai reparti dell'esercito, dell'aeronautica, dell'arma dei carabinieri va il nostro augurio ed incoraggiamento.
1: Il Maestrale spazza le banchine dell'arsenale.

0: il porto militare di Taranto. Ora tocca a nave Luigi Durand-Lepin. 600 uomini hanno lasciato stamani il porto militare di Taranto, destinazione a nord del mare Arabico. Tra poco più di 2 settimane ci sarà l'avvicendamento tra il Durand-Lepin e nave maestrale con il gruppo navale italiano. Circa 15 minuti dopo nave maestrale stacca anche il Delapen, prende lentamente il largo trainato dai rimorchiatori. Parte così la seconda fase della missione Enduring Freedom, iniziata sempre dalla città di Taranto, sempre dai pontili della base navale di Chiapparo il 18 novembre scorso. Qualche minuto alla partenza, comandante, sensazioni?
1: Sono pronto per quella che è la missione, come tutto l'equipaggio, siamo consci di quello che andiamo a fare. Adesso abbiamo ultimato tutte le preparazioni, hanno battuto posto di manovra, quindi fra qualche minuto metteremo la prora verso la zona d'operazione, che è quello che interessa a tutti quanti.
0: Stamattina avete ricevuto il saluto dal CINCNAV, che tipo di saluto è stato questo?
1: Ha dato il solito in bocca al lupo agli equipaggi, ha voluto sensibilizzare tutti sull'importanza di questa missione, ha voluto portare il saluto di tutta la squadra navale e della Marina per questa missione.
0: Alle famiglie, fuori ci sono tanti parenti che speravano di poter entrare a salutare i propri cari, cosa si sente di dire?
1: Di stare tranquilli e sereni, perché gli equipaggi sono preparati, sappiamo a cosa andiamo incontro, abbiamo l'esperienza del gruppo Garibaldi, assicuro un contatto settimanale con le famiglie. In funzione di quella che sarà la situazione, ritengo che riusciremo a assicurare un collegamento almeno settimanale per tutti gli equipaggi, utilizzando i sistemi satellitari che abbiamo a bordo.
0: Adesso comincia dal canale navigabile il secondo momento di questo grande evento che Studio 100 sta seguendo per voi. Fino adesso abbiamo seguito la parte istituzionale, il saluto, la cerimonia ufficiale, quella delle istituzioni a bordo del Garibaldi. Benissimo, mi dicono che siamo pronti a collegarci in esclusiva con, pensate un po', il mare Arabico. Eh sì, perché la missione Enduring Freedom continua. C'è stato l'avvicendamento tra il gruppo navale italiano e il caccia Durand-Lepin, la fregata maestrale, che adesso sono lì a 15.000 km di distanza circa e stanno continuando questa importante missione della Marina italiana. Se non erro, dovremmo essere collegati con il comandante Donato Marzano, capitano di vascello, comandante di nave Durand-Lepin.
2: Buonasera comandante, mi sente?
3: Buonasera, la sento piano ma riesco a interagire. Buonasera a tutti, sì, siamo qui in pattugliamento con della Pena e Maestrale.
2: Benissimo, la sentiamo anche noi, la devo soltanto pregare di alzare un po' più la voce e poi il collegamento è a posto. Allora comandante, come procedono queste operazioni?
3: Sì, le attività di pattugliamento proseguono regolarmente, noi stiamo effettuando attività di controllo antiterrorismo. In particolare abbiamo effettuato 98 verifiche di unità mercantili con 2 ispezioni a bordo. Dopodiché abbiamo anche effettuato per numerosi giorni la scorta ravvicinata del gruppo anfibio americano impegnato nell'operazione Anaconda in Afghanistan. Quindi siamo in prima linea e penso che stiamo portando a termine nel migliore dei modi la nostra missione.
2: Comandante, oggi qui per Taranto è una grande festa, rientrano queste navi, il suo saluto a questi equipaggi con cui peraltro voi vi siete avvicendati non più tardi di un mese fa.
3: Sì, io vorrei dare da parte degli equipaggi della Pena e del Maestrale un ben tornati a casa agli equipaggi del gruppo navale italiano, all'ammiraglio Geminiani e agli altri comandanti e agli altri equipaggi. Ci fa molto piacere che tutto sia andato bene. Vorrei anche ringraziarli per l'ottimo passaggio di consegne che è stato fatto qui in Mar Arabico.
2: Sicuramente l'hanno sentita. E poi c'è un saluto che questa volta le chiedo io, è quello alle famiglie dei suoi equipaggi.
3: Anzi, è un piacere e un onore utilizzare appunto la vostra emittente per salutare tutte le famiglie e gli amici degli oltre 600 uomini e donne degli equipaggi della Pena e del Maestrale. Tramite voi vorrei assicurarvi che stanno svolgendo un ottimo lavoro, un intenso lavoro che stanno portando a termine nel migliore dei modi. I riconoscimenti ci stanno arrivando da tutti in campo internazionale. La situazione è tranquilla e sotto controllo.
2: Comandante, c'è qualche richiesta particolare che vuole fare a Studio 100? Abbiamo sentito gli amici del Garibaldi che ringraziavano per la particolare solerzia con cui avevamo...

0: reso insomma possibili le loro richieste. Voi avete qualche richiesta da farci?
1: Gran parte degli equipaggi, anche del maestrale e della PEN sono pugliesi e tarantini in particolare. Quindi anche a noi farebbe piacere ricevere qualche cassetta con qualche evento particolare tarantino, della realtà tarantina, quindi attività sportiva, Settimana Santa e quant'altro. Noi vi seguiamo attraverso internet e attraverso le comunicazioni satellitari, ecco, ma qualche cassetta vostra anche con saluti dei familiari sarebbe sicuramente ben accetta, e ringrazio in particolare Studio 100 per l'occasione che ci è stata data di farci sentire e salutare le nostre famiglie e i nostri amici.
0: Benissimo, grazie comandante. Io so che lei è molto impegnato perché l'attività è costante e continua. Buon lavoro, per noi è stata una grande emozione collegarci con Nave Durante la PEN e simbolicamente anche con la fregata maestrale. Grazie ancora, buon lavoro.
1: Buonasera a tutti e buon lavoro anche a voi.
0: Benissimo, queste erano le parole in diretta, eravamo collegate in diretta con il mare arabico settentrionale, quindi a circa 15.000 km di distanza le comunicazioni satellitari con Nave della PEN funzionavano alla perfezione. Le parole che avete sentito, la voce che avete sentito era quella del capitano di vascello Donato Marzano, che è comandante di Nave della PEN e che coordina le attività di tutte e due le unità italiane attualmente in mare arabico, che prendono parte alle operazioni di Enduring Freedom. Insieme al della PEN c'è anche la fregata maestrale, come sentivate dalle parole del comandante, dunque 600 e più uomini e anche due donne che per la prima volta sono partite nella storia della Marina in una operazione appunto militare. Dicevo, dalle unità che sono alla fonda nella rada di Mar Grande arrivano delle richieste, arrivano ai parenti che sono qui in attesa, ma già da parecchio tempo. Tu pensa, Gianni, i primi parenti qua sono arrivati verso le 11 di stamattina, hanno cominciato a prendere le postazioni migliori sugli spalti e, come ti dicevo, ci stanno guardando da bordo e chiedono di inquadrare i loro parenti. Era un po' complicato. Noi per il momento abbiamo trovato questo splendore, si chiama Lorenzo, ha 7 mesi, e il suo papà si chiama Stefano ed è, fa parte dell'equipaggio di Nave Zeffiro, e questa è la maniera, insomma, che ha il Lorenzo di salutarlo. Quando è partito Stefano, Lorenzo aveva 3 mesi, adesso ne ha 7, e mi sa che ha anche imparato nel frattempo a dire papà, e quindi insomma sarà un graditissimo rientro per il suo papà. Noi lo salutiamo, chiaramente.
2: C'è anche la mamma, inquadriamola, così diamo la possibilità a Stefano di vedere sua moglie dopo tanto tempo. Si è conservata bene, eccola qui. Un saluto a Stefano.
3: Ciao amore.
2: Un messaggio, dai, un messaggio.
3: Ti aspettiamo tutte e due.
0: Siamo emozionati, Gianni.
2: Emozioniamoci, perché è bello emozionarsi a volte, fa parte della vita, fa parte di quelle che sono le circostanze, i momenti più belli della vita.
0: Sono di Alessia le prime lacrime di questa diretta, ne avremo tante.
2: Senti Alessia, qual è stato il momento più bello, più brutto? Perché più bello...
3: Natalizio.
2: Sì, lo so, immagino.
3: Che è stata dura, vedendo lui. Ogni sua evoluzione è stata brutta senza il padre.
2: Allora, prendo il ponte.
0: Si apre il ponte, benissimo. Allora, nel frattempo noi volevamo ascoltare l'ammiraglio, ma non ci fanno passare.
2: Non ce lo fate intervistare. Allora lo chiamiamo.
0: Sì, lo chiamiamo.
2: Lo chiamiamo ad alta voce. Ammiraglio Arena? Può venire un attimo per piacere?
0: Ecco, volevamo commentare insieme a lei queste fasi. Andiamo.
4: Ah, qui?
0: Sì, così lo vediamo. Ecco. Allora, una delle massime espressioni dell'Associazione Nazionale Marinai d'Italia, il ponte si apre, questa volta le navi tornano a casa, ammiraglio.
4: È una fase particolarmente importante, un momento che induce anche a riflessioni, in particolare noi che siamo dei vecchi marinai, immaginiamo i sentimenti di questi ragazzi che stanno rientrando dopo un periodo molto lungo fatto in zona di operazioni. Noi siamo praticamente orgogliosi di questo, perché siamo consapevoli dell'importanza della missione che hanno assolto, e sicuramente l'hanno assolta molto bene.
0: Sempre una grande emozione quando questo ponte si apre.
4: Sicuramente è una grande emozione, perché anche se noi non siamo più in divisa, però ricordiamo perfettamente tanti e tanti anni.
0: L'uniforme ce l'avete cucita sulla pelle.
4: Ma sempre, guardi, molte volte c'è un'espressione che dice, ci sono le associazioni che raccolgono gli

0: ex. Ora, senza parlare degli altri, per quanto riguarda i marinai, un marinaio non è mai un ex, perché lei, l'espressione ex è un'espressione solo amministrativa, però un marinaio nell'animo...
1: Come i carabinieri.
0: Ma come i carabinieri, suppongo anche come gli avieri, come i fanti, come i granatieri sicuramente, va bene, però parliamo dei marinai, da marinai, e sicuramente un marinaio non è mai un ex, va bene, perché rimane tale fino alla fine della sua vita terrena, sicuramente.
1: Legati al mare con un legame indissolubile, con un nodo Savoia.
0: Sicuramente, perché la vita del mare è una vita del tutto particolare, una vita che impegna totalmente, uno deve confrontarsi con un elemento che è molto severo, un elemento che non perdona nulla, non perdona esitazioni, cedimenti, per cui uno deve essere sempre particolarmente presente a se stesso, consapevole delle responsabilità che ha nei confronti della nave, nei confronti dell'equipaggio.
1: Ma poi tra l'altro questo legame è manifestato anche dall'altissimo numero degli iscritti alle associazioni combattentistiche.
0: Sì, e qui lei tocca un punto molto, molto delicato, anzi quindi mi dà un assist, per così dire, in termine calcistico, per sollecitare anche tutti i vecchi marinai che vivono qui a Taranto ad accostarsi all'Associazione Nazionale Marinai d'Italia, via Cugini 1.
1: Abbiamo fatto anche pubblicità. Ammiraglio, mi sa che ci siamo.
2: Mamma mia, che emozione.
1: Eccola qui, vabbè. Accidenti. Navetna torna a casa dopo 4 mesi di missione.
3: Come facevano i commentatori degli anni 30. Il 18 marzo alle 17.48, nave Etna imbocca il canale navigabile.
1: Tutti i militari sono sull'attenti, è un momento davvero di grande emozione. Non riusciamo a contenere la folla nemmeno qui sul canale navigabile, che ha oltrepassato le transenne di questa zona delimitata, con i marinai che tornano a casa. Bentornati ragazzi!

applauso. Tornano a casa i marinai. I 600 marinai, simbolicamente in questo attraversamento c'è anche nave maestrale che sarà a casa soltanto domani ufficialmente a La Spezia, ma ecco il rientro dei nostri ragazzi. Lasciamo spazio alle emozioni della folla. Naturalmente sono momenti molto, molto particolari.

Da notare come insomma il picchetto d'onore era molto affollato, come dire, in queste occasioni, no? I numeri vengono, ecco, al massimo, si sistema l'equipaggio.

aria di smobilitazione qui sul canale navigabile, naturalmente ormai è una prassi consolidata. La Marina, in occasione del rientro appunto delle unità, soprattutto da questo tipo di campagne, ecco, molto impegnative, molto delicate e di grandi tensioni per chi resta a casa, ovviamente apre i cancelli ai familiari e consente di gustare anche questo particolare momento, che è quello appunto dell'attracco, dell'ormeggio della nave in porto, che sancirà poi il definitivo rientro. Ecco, quando la passerella viene messa a terra, no, c'è un applauso liberatorio da parte appunto di tutti i parenti. Vengono sciolti anche gli striscioni, qualcuno se li porta insomma in bella evidenza, se il nostro Paolo Tursi riesce a girarsi e ad inquadrarlo, questo bentornato a casa Tommy con tanto di bandiera tricolore. Insomma, è ipotizzabile che anche dall'altra parte della banchina torpediniere verrà steso per salutare appunto questo marinaio Tommy, di cui non conosciamo chiaramente le generazioni. Realità.

0: Siamo collegati con Nave Euro che si trova in zona di operazioni nell'ambito appunto della missione Enduring Freedom. Al telefono con noi c'è il comandante dell'unità, il capitano di fregata Francesco Covella, che salutiamo e ringraziamo per la sua cortese disponibilità. Buongiorno comandante, allora come va?
1: Buongiorno, va tutto bene, stiamo lavorando.
0: Voi vi siete integrati perfettamente nel dispositivo navale appunto che prende parte alle operazioni di lotta al terrorismo internazionale. Come sono andati questi primi giorni, insomma più o meno un mese di attività?
1: Molto bene, noi siamo in mare da ormai più di 2 settimane, ci siamo integrati perfettamente nella coalizione e anzi per questo devo ringraziare le navi che ci hanno preceduto, della Panel Maestrale, per il lavoro svolto che ci ha permesso di cominciare subito e di essere subito in condizioni di lavorare col massimo profitto.
0: A bordo con lei ci sono tantissimi pugliesi e tanti sono anche i tarantini. Qualcuno, insomma, qualche marinaio del suo equipaggio ha anche scritto alla redazione di Studio 100 in occasione della partita che, insomma, ha deciso poi la promozione in Serie B della squadra di calcio del Taranto. C'era sicuramente, insomma,

0: tanto affetto, ma anche tanta voglia di conoscere i fatti della città. L'equipaggio come sta? Tutto a posto?
1: Bene, si è adattato al ritmo che per forza bisogna prendere per versioni prolungate, ha molto entusiasmo e lavora con il massimo dell'impegno. Sanno tutti che stiamo svolgendo un'opera importante e stiamo dando un segnale importante nella lotta contro il terrorismo.
0: Comandante, la vostra missione è ancora abbastanza lunga davanti a voi, avete ancora diversi mesi di attività in mare, lontano da casa. C'è qualcuno, insomma, qual è il suo messaggio alle famiglie dell'equipaggio imbarcato sulla sua nave?
1: Allora, sicuramente la missione è ancora lunga, ma posso dire a tutti che i vostri ragazzi, i vostri mariti stanno bene, sono impegnati in questa missione. E benché abbiano sicuramente nostalgia di casa, sono tutti motivati a concludere e a portare avanti la missione nel migliore dei modi. Vi pensiamo, cerchiamo di telefonare il più spesso possibile, state tranquilli, la nostra missione va avanti a gonfie vele.
0: Benissimo, allora comandante, vento in poppa a lei e a tutta nave Euro, la ringraziamo per questo suo intervento e la salutiamo, a presto.
1: Grazie, saluto anche voi, in particolare un saluto al comandante Marzano, al comandante Gomma e agli equipaggi delle navi del gruppo navale che sono appena rientrate a Taranto, della Penna il Maestrale. In bocca al lupo.
0: Ok, allora crepi il lupo a nome loro, arrivederci a presto comandante.
1: Arrivederci.
2: Missione Enduring Freedom conclusa per le unità Durande la Penna e Maestrale che sono rientrate in porto a Taranto dopo 4 mesi e mezzo di attività a nord del mare Arabico. 104 giorni in mare, 23 in porto, praticamente l'82% della missione è stato effettuato in navigazione. 11 giorni in attività operativa di scorta durante l'operazione Anaconda messa a segno dagli Stati Uniti e poi ancora 8 giorni in transito per l'area di operazioni, 11 giorni di scorta nello stretto di Hormuz, 3 giorni in attività LIO, 47 invece come Sea Combat Commander in area di operazioni. Questi i numeri della missione Enduring Freedom svolta da nave della PEN e dalla fregata Maestrale.
3: Comandante, appena messo piede a terra, il primo a scendere ovviamente è il comandante, le sensazioni a caldo, questo bagno di folla.
4: Beh, è stato emozionante passare il ponte, vedere tutti i nostri familiari e soprattutto vedere la risposta della città, quindi ringrazio il sindaco, tutta la città, vi abbiamo sentiti sempre molto vicini.
3: Che tipo di missione è stata questa?
4: È stata una missione di controllo del traffico mercantile, quindi missione LIO di controllo dell'interdizione dei terroristi di Al-Qaeda, scorta alle portaerei, quindi siamo stati in mare oltre 100 giorni con brevi soste, quindi impegnativo ma molto stimolante.
3: C'è stato qualche momento particolare della missione che ricorda con appunto particolare attenzione?
4: 2 o 3 momenti in cui abbiamo localizzato, individuato sicuramente la gente un po' sospetta, ma sono stati risolti rapidamente col personale nostro.
3: Salve, bentornate, un commento appena messo piede a terra.
5: Siamo contentissime, che dire, finalmente a casa.
3: Com'è andata l'integrazione con questo equipaggio?
5: Tutto normale, all'inizio è stato un po' più difficile perché ovviamente almeno per quanto mi riguarda non conoscevo nessuno, però poi tutto è proceduto normalmente.
3: Vi siete conosciuti, insomma. Ci sono stati momenti particolarmente delicati in questa missione?
5: No, delicati no, magari un po' difficili, però abbiamo superato tutto tranquillamente.
3: Lei, il medico di bordo, che esperienza è stata per lei?
6: Sicuramente un'esperienza ricca, bella, variegata.
3: Adesso chi vi attende a casa?
6: Adesso mio marito, chiaramente, è lì che mi aspetta a Milano, spero di partire presto.
3: Quindi non era qui a salutarla?
6: No, oggi è lunedì. Quindi.
3: Il primo pensiero appena messo terra, chi è andato?
6: A casa, era ora.
3: Bentornate.
6: Grazie. Dietro!

0: Lo sapevi che la tua vecchia auto vale un tesoro? Da 5 Motors, su tutto il parco usato e chilometri zero, ti offriamo fino a 5.000 euro di sconto rottamazione. Ma affrettati, un'occasione così non si ripete tutti i giorni. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Taranto e Brindisi o visita il sito 5motors.it.
1: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato, in Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
2: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Nei nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro. Tu lo sei tu.
3: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
4: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
5: Cercherò sempre di migliorarmi.
6: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
7: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
8: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi.
9: Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dottor Max. La salute per tutti, tutto per la salute.
10: Immagina una strada ancora da percorrere. Non sai dove ti porterà, ma sai di voler andare lontano. Con ITS Academy Turismo Puglia trasformi il talento in competenze e la passione in professione. Con una formazione concreta insieme ad aziende leader e manager del settore. Turismo, hospitality, eventi, cultura, innovazione, tecnologia e intelligenza artificiale. La tua strada può cominciare qui. Vai su itsturismopuglia.it e compila la preiscrizione. Il percorso è gratuito.
11: Il mio sogno è dormire in un negozio di giocattoli.
12: Io vorrei una bicicletta nuova.
13: Mi aiuta a comprare un unicorno?
14: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
15: Per vedere il futuro bisogna guardare dall'alto. Da 30 anni cambiamo la prospettiva dei vostri cantieri, progettando il domani con una vasta flotta di mezzi a noleggio e la passione delle nostre persone. We Rent. 30 anni. Una visione. Elevare le vostre ambizioni.
16: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

Il sindaco Piero Bitetti, intervistato da Angelo Di Leo per Futura, interviene sulle polemiche relative al burka, sulla crisi dell'ex Ilva e sul futuro di Chimambiente. Ai lavoratori assicura non perderanno il lavoro.

0: Gli sportivi annuncia un parere politico entro una settimana. Le vertenze del lavoro a Taranto, non solo ex Ilva, lunedì i lavoratori di Vestas Italia sciopereranno per 2 ore alla fine di ogni turno contro il licenziamento, senza preavviso di 3 colleghi. Al centro della protesta la difesa dei posti di lavoro e la richiesta di risposte sul futuro dei dipendenti coinvolti. Domani sera sono attese 5.000 persone nella zona delle Case Bianche al quartiere Paolo VI per un evento che ha già registrato il tutto esaurito. Il concerto inizierà alle 21, ma la serata comincerà alle 18 con musica e intrattenimento. Bentrovati con l'informazione di Studio 100, come avete ascoltato dalle nostre anticipazioni apriamo il nostro TG parlando di Palazzo di Città del sindaco di Taranto Di Piero Bitetti, che nel pomeriggio di ieri ha rilasciato un'intervista esclusiva nel corso di Futura ad Angelo Di Leo. Diversi temi trattati, dalla polemica sul burka alle questioni ex Ilva alla crisi di Chima, sino a giungere agli impianti sportivi con il PPP presentato dal gruppo Ladisa. Diversi gli spunti interessanti su quelli che sono i temi caldi dell'autunno tarantino. Dalle polemiche politiche al futuro dell'ex Ilva, dalla crisi di Chima Ambiente alla gestione degli impianti sportivi. Il sindaco di Taranto Piero Bitetti affronta i principali nodi della città nell'intervista realizzata a Palazzo di Città da Angelo Di Leo per Futura, il programma di Studio 100. Il primo passaggio riguarda le dichiarazioni sul divieto del burka nelle scuole. Al centro del confronto politico degli ultimi giorni, Bitetti prova a chiarire il senso delle sue parole e ho espresso una considerazione sui valori da rispettare in Occidente.
1: Io ho espresso una considerazione sul valore dell'Occidente e sui valori da rispettare in Occidente. Io sono a favore del crocifisso nelle aule e tutti coloro che sono ospiti del nostro paese devono semplicemente rispettare le regole, le abitudini, le consuetudini della nostra terra. E su questo ho detto al ministro: io sono a favore della posizione di non volere il burka in aula.
0: Sul futuro dell'ex Ilva il sindaco richiama la centralità della salute, è un diritto sacrosanto di tutti, 2 volte dei lavoratori, un principio che ribadisce nel pieno della crisi che coinvolge lo stabilimento e il territorio.
1: Per quello che è il mio pensiero, la mia considerazione, l'aria a caldo di Ilva è compromessa. Abbiamo inserito delle osservazioni a tutela della salute pubblica, quindi noi partiamo da questo diritto sacrosanto che riguarda tutti, che riguarda chiunque, 2 volte i lavoratori della fabbrica che sono esposti al doppio rispetto agli altri cittadini.
0: Spazio anche alle difficoltà di Chima Ambiente. Il primo cittadino conferma la volontà di salvare la società e mantenerla pubblica, rassicurando i dipendenti. I lavoratori non perderanno il lavoro.
1: Quindi noi siamo determinati a risolvere il problema, a salvare l'azienda nel rispetto delle norme. Io, per quanto riguarda i lavoratori, mi sento abbastanza sereno: i lavoratori non perderanno il posto di lavoro, ma questo è per norma, non perché lo vuole Piero Bitetti. C'è la volontà dell'amministrazione di salvare la società, mantenerla pubblica e garantire un servizio.
0: Infine il futuro degli impianti sportivi lasciati dai giochi del Mediterraneo e la proposta di partenariato pubblico-privato presentata dal gruppo Ladisa. Bitetti indica un termine per una prima valutazione. Entro una settimana saremo nelle condizioni di esprimere un parere politico riguardo la proposta della Ladisa.
1: È stata avanzata la proposta all'ente, che ha fatto delle verifiche, ha chiesto delle integrazioni, la società.
2: Ma in questi giorni?
1: La nota è stata inoltrata venerdì pomeriggio, io ne ho avuto contezza nella giornata di lunedì,
2: quindi
1: c'è una corrispondenza tra ufficio e società. È chiaro che parliamo di progetti importanti con documentazioni che bisogna fornire, anche perché parliamo di beni pubblici che anche lì, nel rispetto delle norme, ma bisogna seguire l'iter che è previsto dal codice.
2: Io capisco.
1: Io penso che nell'arco di prossimi 3-4-5, ecco, una settimana al massimo, saremo nelle condizioni di esprimere una volontà politica su quella proposta.
0: Una scadenza che riguarda dunque l'orientamento dell'amministrazione sul progetto. Per il campo di atletica il sindaco segnala inoltre un interesse da parte della federazione. La gestione degli impianti resta così uno dei temi centrali del confronto sul futuro della città. E come avete ascoltato nelle parole del primo cittadino,

0: Cittadino Chima, resta un problema per Palazzo di Città, per tutta la città, e proprio in questo senso si inserisce la richiesta da parte di Will Trasporti, che chiede al sindaco Bitetti la revoca dell'incarico di Gaetano Nacci alla guida di Chima Ambiente. Il sindacato sollecita inoltre verifiche sulla documentazione, sugli incarichi societari ricoperti da Nacci e sulle eventuali cause di incompatibilità, inconferibilità o conflitto di interessi. Il servizio è di Maria Laura Paletta.
1: La Will Trasporti Taranto chiede la revoca dell'incarico di Gaetano Nacci ad amministratore unico di Chima Ambiente, come anticipato a margine dell'incontro tra sindacati e amministrazione comunale avvenuto qualche giorno fa. Con una nota ufficiale inviata al sindaco Bitetti, il sindacato chiede al comune una risposta scritta e documentata sulle verifiche effettuate prima della nomina, con particolare riferimento a possibili cause di inconferibilità, incompatibilità o conflitto di interessi. Al centro della richiesta ci sono i diversi incarichi societari attribuiti a Nacci. Secondo la documentazione richiamata nella nota, al momento della nomina risultava amministratore unico di Amio SPA di Trani e ricopriva inoltre incarichi in società indicate nel curriculum come appartenenti al gruppo Equiridania e operanti nel settore dei rifiuti. Will Trasporti richiama in particolare il tema del termovalorizzatore di Taranto e i possibili rapporti con realtà industriali operanti nello stesso macrosettore. La stessa organizzazione precisa tuttavia che la documentazione esaminata non consente di affermare con certezza l'esistenza di una situazione di concorrenza, di conflitto di interessi o cause di incompatibilità o inconferibilità. Proprio per questo si sollecita il Comune a rendere note le verifiche effettuate. Tra le richieste rivolte all'amministrazione comunale figurano la verifica della completezza delle dichiarazioni rese dall'amministratore, l'indicazione dei controlli preventivi effettuati sui possibili conflitti di interesse e delle eventuali misure adottate per prevenirli, oltre alla documentazione relativa agli ulteriori incarichi ricoperti. La nota chiede infine al Comune di attestare documentalmente l'assenza di cause ostative alla nomina e al mantenimento dell'incarico. Pur ribadendo di non voler anticipare giudizi definitivi sulla legittimità della nomina, Will Trasporti conclude chiedendo al sindaco di valutare la revoca immediata del mandato, allo scopo dichiarato di eliminare dubbi sulla trasparenza in una fase già segnata dalla crisi di Chima Ambiente.
0: Continuiamo a parlare di lavoro, ma ci spostiamo puntando l'obiettivo sulla questione Vestas con la protesta dei lavoratori. Lunedì lo sciopero di 2 ore alla fine di ogni turno per opporsi al licenziamento senza preavviso di 3 di loro. Il servizio è di Marina Luzzi.
2: Sciopero di 2 ore alla fine di ogni turno. I lavoratori di Vestas Italia lunedì incroceranno le braccia come ulteriore segnale di protesta dopo l'allontanamento e il licenziamento senza preavviso di 3 di loro, 2 a Taranto e 1 a Roma. Una scelta che l'azienda che si occupa di installazione e manutenzione di impianti eolici ha motivato con una ristrutturazione. Ieri, dopo l'assemblea, è arrivata la decisione dei sindacati. Si prosegue con la protesta. Le lavoratrici e i lavoratori, si legge nella nota diffusa da FIOM e Wilm, ritengono inaccettabili le modalità adottate dall'azienda, lesive della dignità e non coerenti con i valori di rispetto, attenzione alle persone, inclusione e benessere organizzativo che l'azienda stessa dichiara di promuovere. Le organizzazioni sindacali potrebbero intraprendere presto iniziative legali e ribadiscono di voler richiedere la convocazione di un incontro al Comune e alla Regione Puglia per, prosegue la nota, rappresentare le criticità emerse e approfondire le conseguenze occupazionali e sociali delle recenti decisioni aziendali e individuare ogni possibile iniziativa utile alla tutela delle lavoratrici e dei lavoratori coinvolti. Per FIM CISL, che sciopererà come le altre due sigle sindacali, è fondamentale che le decisioni di tale portata siano accompagnate da un adeguato dialogo con informazioni chiare sulle motivazioni e sulle prospettive future, fermo restando la disponibilità al confronto e confidando in un atteggiamento costruttivo da parte dell'azienda e in un impegno condiviso per affrontare le criticità con trasparenza e sensibilità. Vestas Italia già qualche mese fa aveva fatto discutere, comunicando repentinamente ai lavoratori e alle loro rappresentanze, la decisione di delocalizzare da Taranto a San Nicola di Melfi e Pisticci. Furono 32 lavoratori coinvolti, poi transitati in buona parte alla più blasonata Vestas Blade, produttrice di pale eoliche.
0: Dalle paleoliche ci spostiamo all'Ilva, parliamo del futuro dell'acciaieria di Taranto. Ore di attesa per la decisione della Corte d'Appello di Milano sulla conferma o meno relativa allo stop dell'area a caldo del siderurgico.

0: Mentre la fabbrica, comunque, continua a spegnersi, ce ne parla ancora Marina Luzzi.
1: Sono ore di attesa per Ex Ilva. Si attende la scelta della Corte d'Appello di Milano sulla nuova richiesta di sospensiva dei legali di Acciaierie d'Italia ENAES e Ilva ENAES. I giudici sono chiamati a scegliere se confermare la loro decisione, cioè lo stop dell'aria a caldo entro fine ottobre, o se concedere tempo all'azienda in attesa della decisione della Cassazione, a cui spetterà l'ultima parola sulla chiusura dell'aria a caldo, al momento in attività con un solo altoforno. La Corte d'Appello di Milano si era già espressa negativamente, rigettando una richiesta analoga qualche settimana fa. Per i giudici il diritto alla salute prevaleva su quello a fare impresa, ma al tempo non era ancora stata calendarizzata l'udienza delle sezioni unite della Suprema Corte, prevista per il prossimo 20 ottobre.
2: Il fatto che ancora non si siano espressi i giudici la preoccupa? Ci aspettavamo già ieri, insomma, che arrivasse una decisione.
3: No, non mi preoccupa affatto. L'esito mi sembra abbastanza scontato. La Corte di Appello aveva già respinto una prima richiesta di sospensiva. Potrebbe decidere diversamente solamente in base a dei fatti nuovi. Però anche nell'ultima udienza che si è tenuta 2 giorni fa, questi fatti nuovi non sono emersi. Cosa che abbiamo rilevato noi e che ha rilevato anche il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Milano, chiedendo appunto di respingere anche questa sospensiva, è cosa che io ritengo altamente probabile.
1: Intanto la fabbrica si spegne comunque. Vito Pastore della Wilm oggi su un nuovo quotidiano di Puglia spiega che dall'8 ottobre si prospetta la diminuzione e il successivo preriscaldo della carica dell'altoforno 2, attualmente l'unico in marcia, e subito dopo, a distanza di un giorno, la fermata dell'acciaieria 2, dopo che saranno smaltiti gli ultimi carichi di ghisa. Pastore inoltre dice che finora l'azienda non ha comunicato nulla al riguardo e che le notizie giungono ai sindacati solo informalmente, mentre dentro la fabbrica si respira un clima di rassegnazione e stanchezza.
0: E continuiamo in un certo senso a parlare di Ex Ilva con una notizia che arriva e che tratta la questione delle diossine, del PCB nel latte prodotto nelle aziende agricole dell'area industriale di Taranto e quanto emerge da uno studio pubblicato da Environmental Research che ha analizzato 671 campioni raccolti tra il 2016 e il 2025 in 327 allevamenti situati entro un raggio di 20 km dall'Ex Ilva. Il monitoraggio ha coinvolto 121 aziende bovine, 105 caprine e 101 ovine e ha evidenziato diverse non conformità rispetto ai limiti previsti dalla normativa europea. Gli autori definiscono la ricerca uno dei set di dati più estesi dal punto di vista temporale del suo genere nella letteratura europea. Secondo Veralix, i risultati indicano una contaminazione riconducibile all'impianto di sintetizzazione dell'Ex Ilva. La diossina e PCB non sono un ricordo lontano e continuano ad entrare nella nostra catena alimentare, afferma Luciano Manna, che annuncia la presentazione dello studio in procura insieme ai dati sulle emissioni del 2025. Ci spostiamo, adesso parliamo di verde urbano. È partita ieri pomeriggio la protesta dei lavoratori del verde urbano, come annunciato negli scorsi giorni, che hanno protestato sotto Palazzo di Città, il servizio di Maria Laura Paletta.
4: Una protesta pacifica iniziata nel pomeriggio di ieri davanti a Palazzo di Città. I lavoratori del Verde Urbano lo avevano annunciato durante la seduta del Consiglio Comunale di lunedì scorso, in assenza di risposte immediate da parte del sindaco Bitetti e dell'assessora Ramo, Fulvia Gravame, manifesteremo il nostro dissenso. La seduta monotematica della massima assise cittadina sulla vertenza intanto sarebbe stata calendarizzata per il prossimo 15 ottobre. Prima però si terranno altre due riunioni del Consiglio Comunale, di cui una sull'autonomia differenziata, già rimandata nei giorni scorsi a seguito degli sviluppi sull'Ex Ilva. Per questo non si esclude che i lavoratori del Verde Urbano partecipino nuovamente alle prossime sedute per ottenere le agognate risposte dal primo cittadino.
5: Stiamo facendo una protesta, ma una protesta pacifica per fare capire che noi siamo ancora qua senza risultato. E andremo avanti fino a lunedì, aspettando delle notizie che avremo dal comune, dal Palazzo di Città, dal sindaco. E fin tanto che non avremo queste risposte, noi saremo sempre qua, anche mettendo le tende e portare anche i nostri figli e le nostre mogli.
4: Cercate quindi una risposta da parte del sindaco?
5: Sì, dal sindaco, dall'assessore, da chi competenza.

0: ha fatto questa gara qua, del verde d'appalto.
1: E adesso parliamo di cronaca con una notizia che riguarda la Polizia di Stato che ha arrestato un 22enne già noto alle forze dell'ordine con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane è stato fermato dai falchi della squadra mobile nei pressi di Via Crispi dopo aver tentato di sottrarsi al controllo. Durante la perquisizione gli agenti hanno trovato nella sua borsa 4 involucri contenenti cocaina e 110 euro in contanti. Nella tasca della giacca è stato inoltre rinvenuto un panetto di hashish del peso di circa 100 grammi. Dopo la trasmissione degli atti all'autorità giudiziaria, il 22enne è stato arrestato. E adesso torniamo a quanto posto nelle nostre anticipazioni, ovvero alla Red Bull 64 Bars Live, tutto pronto a Paolo VI, nei pressi delle Case Bianche, attese oltre 5.000 persone per un evento già sold out. Il concerto inizierà alle 21, ma la manifestazione vedrà la luce già alle 18 con diverse iniziative collaterali. Ce ne parla Giovanna Calabrese.
2: 5.000 persone attese domani sera a Taranto per il Red Bull 64 Bars Live. L'evento è sold out e porterà il pubblico nel quartiere Paolo VI, nella zona delle Case Bianche. L'area sarà aperta già dalle 18 prima dell'inizio dello show per intrattenere il pubblico. Attenzione anche all'accessibilità, con 14 posti riservati alle persone con disabilità. Una scelta che per l'amministrazione comunale rappresenta anche un'occasione per parlare di speranza e riscatto.
3: È un grande evento internazionale per il quale ringraziamo Red Bull di aver creduto e scommesso nella nostra città. Come abbiamo detto in conferenza stampa col sindaco, è un atto di coraggio quello di intanto decidere di venire a investire per un evento così importante, ma poi di farlo in una periferia che per noi dà un valore aggiunto a questo evento, perché l'obiettivo è quello di portare i grandi eventi anche fuori dal borgo, raggiungere tutti gli angoli della città possibili. E la loro scelta condivisa con noi di andare alle Case Bianche di Paolo VI vuole essere un messaggio non soltanto in questa direzione ma anche di speranza per una zona che purtroppo troppo spesso si sente esclusa, veramente periferica rispetto alla città. E invece noi, come ci hanno detto loro, abbiamo provato a regalargli un sogno, portandogli così tanti artisti, un'organizzazione impeccabile come quella che ha messo in campo Red Bull e facendo in modo che Paolo VI, le Case Bianche, possano diventare un luogo di riscatto.
2: Sul palco si alterneranno diversi protagonisti della scena rap, tra cui Saif, Kid Yugi e Redman, per una serata che porterà migliaia di persone in una parte della città dove un evento di queste dimensioni non è abituale. E proprio per gestire l'arrivo del pubblico è stato predisposto un piano straordinario per la mobilità. Le navette di Kima Mobilità saranno attive dalle 16.30, con partenza da Piazzale Democrate e fermata anche alla stazione ferroviaria per raggiungere direttamente Paolo VI. Per chi arriverà in auto sarà disponibile il servizio Park and Ride dal parcheggio Ipercop con circa 1.200 posti. Il costo è di 5 euro per vettura, indipendentemente dal numero dei passeggeri. Per venire incontro anche alle esigenze dei residenti sarà attiva una navetta circolare dedicata al quartiere, mentre resteranno operative le linee ordinarie 11, 17 e 24.
4: Kima, come ha dimostrato negli ultimi mesi, è sempre presente proprio per venire incontro a quelle che sono le esigenze dei cittadini, dei giovani.
2: L'obiettivo, spiega Francesco Marinelli, Head of Communication di Red Bull, è valorizzare la piazza e il contesto di Paolo VI.
5: Domani sera alle 21 tutti pronti per partire, sia per chi è in piazza sia ovviamente, ricordo anche che lo show si può vedere anche online dalle 21 sul canale YouTube di Red Bull Drop. Gli artisti sono prontissimi, stanno provando delle cose molto particolari e curiose. Giocheremo molto con il contesto in cui siamo, quindi cercheremo di valorizzare anche la piazza e quello che si vedrà, diciamo, da tutto ciò che ci circonda.
1: Restiamo nelle stanze di Palazzo di Città perché Taranto si candida come capitale italiana del mare 2027. Dopo aver fallito l'approdo, questo ambito titolo nel 2026, Taranto ci riprova con un progetto che si chiama Due Mari, un futuro. Un progetto che riguarda non soltanto il mare, ma tutto il patrimonio culturale, la filiera lavorativa, come spiegato nelle parole dell'assessore alla Blue Economy, Francesco Cosa. Taranto rilancia la sfida per diventare capitale italiana del mare nel 2027. Dopo il tentativo per l'edizione 2026 che ha visto l'assegnazione del titolo a Ravenna, l'amministrazione comunale presenta una nuova candidatura. Il progetto si chiama Taranto.

0: partenariato costruito attorno al progetto. È uno degli aspetti sui quali insiste l'assessore alle attività produttive Francesco Cosa.
1: Anche quest'anno il Comune di Taranto partecipa al bando Capitale di Mare 2027, emesso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, un'occasione molto importante per la nostra città, per esaltare ancora una volta la nostra risorsa principale, che è la risorsa mare. Taranto si candida con un partenariato importante, tra l'altro quest'anno partecipa alla candidatura anche con l'Osservatorio Nazionale Tutela del Mare e si candida con anche una progettualità più puntuale, proponendosi come hub della Blue Economy del Mediterraneo. Quindi è importante esserci anche in questa occasione e speriamo che dopo Ravenna Taranto venga designata Capitale di Mare 2027.
0: Taranto torna dunque a proporsi come laboratorio mediterraneo dell'economia blu, con l'obiettivo di tradurre il patrimonio dei suoi due mari in progetti concreti capaci di tenere insieme tutela, tradizione e innovazione. Primo step per il nuovo stadio Erasmo Iacovone, che domenica è stato teatro dell'esordio del club rossoblu. Il Comune di Taranto ha autorizzato l'utilizzo per le 5 partite casalinghe prossime sul campo A e anche per gli allenamenti sull'ex Iacovone B, adesso campo di Molfetta, per gli allenamenti. La società dovrà versare quasi 9.000 euro e presentare garanzie assicurative. Il provvedimento stabilisce spazi e condizioni, senza però affidare lo stadio al club rossoblu. 5 partite casalinghe allo Iacovone fino a dicembre e un calendario di allenamenti sul campo Francesco di Molfetta. Il Comune di Taranto ha rilasciato alla società rossoblu un'autorizzazione temporanea per l'utilizzo dei due impianti, stabilendo spazi, tariffe e condizioni da rispettare. Il provvedimento arriva dopo la richiesta del club di regolarizzare formalmente l'uso delle strutture e il recente scambio di comunicazioni con Palazzo di Città sulla consegna delle chiavi e sulle modalità di accesso. Per il di Molfetta, ex campo B, l'atto comprende gli allenamenti già svolti il 22 e 23 settembre e quelli programmati per il 2, 3, 6, 7, 8, 9 e 10 ottobre. Sul campo A dello Iacovone sono invece autorizzate le gare dell'11 e 25 ottobre, dell'8 e 22 novembre e del 6 dicembre. L'utilizzo dello stadio per le partite resta subordinato ai pareri e alle autorizzazioni necessari per l'apertura al pubblico. La capienza, i settori accessibili e le prescrizioni da osservare saranno definiti dalla commissione di vigilanza e dagli altri organi competenti. La spesa complessiva per la società ammonta 8.960 euro, oltre agli eventuali ulteriori oneri. Di questi, circa 1.516 euro riguardano gli allenamenti sul di Molfetta. Per ciascuna partita allo Iacovone con ingresso a pagamento è prevista una tariffa di 1.489 euro, per un totale di circa 7.445 euro. Il pagamento dovrà essere effettuato entro 7 giorni dalla ricezione dell'atto. Entro lo stesso termine, la Taranto dovrà depositare una fideiussione a garanzia dell'intera somma e le coperture assicurative richieste. Tra queste figurano una polizza per danni a cose e persone, una contro incendio, danneggiamento, furto e atti vandalici, valida da ottobre a dicembre con un massimale di 3 milioni di euro. L'autorizzazione riguarda esclusivamente i campi e gli spogliatoi indicati nel provvedimento. Restano quindi esclusi uffici, bar, area hospitality e spazi interdetti. Il via libera non comporta l'affidamento della gestione generale dello stadio alla società. Ogni ulteriore utilizzo dovrà essere autorizzato separatamente dal comune.
2: 3 giorni di incontri, laboratori e partecipazione nel cuore della città vecchia. Dal 4 al 6 ottobre torna la rassegna provinciale del volontariato e della solidarietà. Quest'anno giunta la sua 20ª edizione. Ce ne parla Teresa Pichierri.
3: 20 anni di incontri, impegno e solidarietà, la rassegna provinciale del volontariato torna a vivere nel cuore della città vecchia. Dal 4 al 6 ottobre il CSV celebra questo importante traguardo con 3 giornate dedicate al volontariato e soprattutto alle nuove generazioni.
4: Si parla sempre per i giovani, ma mai con i giovani, perché i giovani non si ascoltano. L'altra parola fondamentale della nostra rassegna è l'ascolto. L'ascolto e poi aver cura dei luoghi, aver cura delle persone, aver luogo di tutto quello che ci circonda, e questo significa

0: E soprattutto il ringraziamento da parte del Presidente a tutte le volontarie e volontari del terzo settore che si ritrovano qui, perché come sapete gli enti pubblici possono fare tanto ma non riescono ad arrivare ovunque.
1: Si parte il 4 ottobre in Duomo nel giorno del dono, il 5 spazio a laboratori e attività con le scuole, mentre il 6 sarà la giornata conclusiva di Giovani in Volo, un appuntamento per ascoltare, partecipare e costruire comunità.
2: In 12 mesi veramente l'amministrazione e CSV hanno fatto un percorso importante, la nostra rete è diventata più solida, più forte e quest'anno realizzarla a Città Vecchia ha un significato importante. Sicuramente è un quartiere che vogliamo rilanciare e vogliamo far conoscere ai nostri cittadini il comparto sociale che è formato da un esercito silenzioso.
3: Ben volentieri accogliamo in Città Vecchia questo evento, in realtà è già stato fatto in Città Vecchia negli anni precedenti, però viene a combaciare con quello che è l'oratorio diffuso, che è un progetto ancora nella fase iniziale che però vorrebbe prendere il suo sviluppo, cioè in ogni luogo in cui c'è la Chiesa attivare un punto luce in termini di formazione, di sport, di solidarietà, di istruzione per i ragazzi e non solo, come centri di aggregazione per le famiglie. Sicuramente la Città Vecchia gode di un'attenzione differente, ma ancora bisogna fare tanto perché possano cambiare determinate situazioni, e questo lo si fa quando gente ci mette l'impegno, quando non vuole soltanto cambiare le cose, ma prima di cambiarle le vuole ascoltare, mettendosi in umile servizio.
4: Adesso spettacoli presentati questa mattina nel Salone degli Specchi di Palazzo di Città, la stagione concertistica 2026-2027, promossa dall'orchestra ICO Magna Grecia. Ce l'ha per noi Sabrina Morea.
5: L'Orchestra ICO della Magna Grecia ha presentato questa mattina la stagione eventi musicali 2026-2027, 16 appuntamenti in programma al Teatro Orfeo di Taranto. Una stagione che si inserisce in una storia ultra trentennale di musica promossa dall'ICO sul territorio, confermando Taranto come polo musicale del Sud. Fra i protagonisti, Karima, Mario Incudine, Giovanni Caccamo, The Woman of God, i Calibro 35 e Alberto Fortis. Il via alla stagione eventi musicali 2026-2027 si terrà sabato 24 ottobre con Serena Autieri, attrice e cantante, applauditissima protagonista nella cerimonia di chiusura dei Giochi del Mediterraneo di Taranto.
6: Partiamo dall'inaugurazione con Serena Autieri, anche perché è reduce dal successo meraviglioso e dall'affetto che la città e il territorio hanno dimostrato per la cerimonia conclusiva dei Giochi del Mediterraneo. Serena Autieri, che tra l'altro è madrina dell'Orchestra della Magna Grecia da tantissimi anni, lei racconterà le capacità artistiche di Raffaella Carrà come showgirl, come attrice, come cantante. Lo farà naturalmente nel suo modo di essere attrice, presentatrice, showgirl appunto e cantante. E poi avremo immediatamente dopo Karima, anche lei una voce che ha caratterizzato la cerimonia di chiusura dei Giochi del Mediterraneo. Lei con la sua voce canterà non solo delle cover internazionali, ma ci ricorderà il suo rapporto straordinario con Bart Bacharach. Un grande ventaglio di proposte, dalla musica classica, permettetemi di citare l'inaugurazione della classica con Gianluca Marcianò, il nostro direttore principale, e questa stella del pianoforte Sofia Liu, che interpreterà in prima assoluta nel Sud Italia questo concerto di Shanghai Yellow River. E poi avremo i Calibro 35 che ci racconteranno Morricone con l'orchestra della Magna Grecia, ma nella loro versione elettronica, nella loro versione pop. Avremo questo bellissimo momento dedicato alla musica sacra con il Requiem di Verdi, diretto da questo nostro talento che oggi non è più un talento ma è un artista concretizzato e radicato nel suo successo nei grandi palcoscenici internazionali, che è Vincenzo Miletaria. E poi tantissimi altri appuntamenti che ci porteranno anche alla conclusione con Alberto Fortis nel mese di marzo, dove ovviamente ricorderemo i suoi più grandi successi. Soprattutto aspettiamo i giovani con quelle che sono le opportunità che noi apriamo ogni anno in collaborazione con imprenditori e Confindustria, attraverso il biglietto sospeso e l'abbonamento Cultural Angel, che è un abbonamento completamente gratuito offerto da degli imprenditori e dei ragazzi che ne faranno ovviamente richiesta, possibilmente attraverso le loro scuole.
4: E questo era il nostro ultimo servizio, tra pochissimo la nostra pagina sportiva a cura di Giuseppe Degli Santi, ampio approfondimento sulla vittoria del Taranto che ieri si è conquistato il passaggio.

0: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno, solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.
1: Nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: Per vedere il futuro bisogna guardare dall'alto. Da 30 anni WeRent cambia la prospettiva dei vostri cantieri. Perché il domani non si aspetta, si progetta e si costruisce. Noi lo facciamo ogni giorno, unendo alla vasta flotta di mezzi a noleggio l'energia e la passione delle nostre persone. WeRent. 30 anni, una visione. Elevare le vostre ambizioni.
4: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
5: Studio 100. Maliziosa, vivace, splendida. Pronta a cambiare con le stagioni. Splendida, eh?
6: Amici sportivi, appassionati di calcio, buon pomeriggio e ben ritrovati con un nuovo appuntamento con l'edizione della TG Sportivo. Tutta l'informazione del nostro territorio, ma non solo. Apriamo come sempre la nostra pagina sportiva partendo dal Taranto Calcio. La formazione rosso-blu passa anche a Ostuni e stacca il pass per il secondo turno della Coppa Italia di eccellenza. Dopo l'1-1 dell'andata di Massafra, la squadra di Luca Tiozzo si impone per 3-1 alla Veneziana al termine di una gara condotta con autorità. Il servizio.
7: Il Taranto conquista il pass per il turno successivo della Coppa Italia di eccellenza, superando l'Ostuni per 3-1 nel match di ritorno. Dopo l'1-1 dell'andata allo Stadio Italia di Massafra, Tiozzo sceglie il 3-4-2-1, con Baglietti tra i pali, Perretta dal primo minuto, Angiulli e Scorici in mezzo al campo e Potenza e Monetti sulle corsie esterne. In avanti Soldani e Taurino agiscono alle spalle di Rajkovic. Solidoro risponde con un 4-3-3, affidandosi al tridente composto da Bari, Cota e Ingredda. Il Taranto parte con personalità e al sesto sfonda sulla destra con Monetti, fermato in uscita da Bozzi. Due minuti più tardi arriva il vantaggio. Errore in disimpegno della difesa di casa, Soldani recupera palla al limite e con un mancino preciso trova l'angolino, firmando l'1-0 rosso-blu. Il Taranto continua a spingere, al 14esimo va vicino al raddoppio con Taurino, servito da Potenza, ma la sua conclusione sfiora il palo. L'Ostuni prova a reagire e impegna Baglietti con Marzio, mentre Taurino cerca ancora la via del gol su punizione. Al 33esimo arriva una grande occasione per il Taranto. Taurino recupera palla, si invola centralmente davanti a Bozzi, calcia troppo centralmente. Nel finale di frazione Angiulli prova direttamente dalla distanza, ma il portiere dell'Ostuni fa buona guardia. Nella ripresa la partita cambia definitivamente volto. Dopo il doppio cambio operato da Solidoro al 47esimo, un grave errore di Bozzi in uscita spalanca la porta a Taurino, che dalla distanza deposita il pallone in rete per il raddoppio per il suo secondo gol consecutivo. 10 minuti più tardi

0: Arriva anche il Tris. Odia approfitta di un'altra incertezza della retroguardia, si presenta davanti a Bozzi e non sbaglia, trovando la sua prima rete con la maglia del Taranto. L'Ossuni però reagisce e Baglietti diventa protagonista assoluto. Prima respinge il tentativo di Colaci, poi quello di Ingrede e successivamente si oppone anche al colpo di testa di Samuel Gomez. Al 62esimo il portiere rossoblù non può nulla sulla conclusione dalla distanza, respinta sulla quale Pastore il più rapido e firma il gol dell'1-3. Il Taranto potrebbe calare il poker poco dopo. Falzerano all'esordio si inserisce sul filo del fuorigioco e mette al centro Berrajkovic, che da pochi passi non riesce a trovare l'impatto decisivo. Nel finale c'è spazio anche per Lo Savio, subentrato a Rajkovic per un'altra grande occasione su punizione con Falzerano. La partita si chiude con l'espulsione diretta di Gomez, autore di un fallo da ultimo uomo proprio su Lo Savio. L'Ossuni resta in 10 e il Taranto può gestire gli ultimi minuti senza correre ulteriori rischi. Finisce 3-1, Soldani, Taurino e Odia regalano ai rossoblù una vittoria preziosa e il passaggio del turno in Coppa Italia.
1: E adesso ascoltiamo le parole dei protagonisti nel post-gara.
2: Mister, vittoria doveva essere, vittoria è stata, passaggio del turno in Coppa conquistato, un gran bel Taranto con una bellissima prestazione.
3: Ma abbiamo passato il turno, questa è la roba più importante. Poi hanno fatto una buona gara, qualche passaggio a vuoto l'abbiamo avuto onestamente anche il primo tempo, dove si poteva continuare a giocare con più intensità, ok? Però poi il campo difficile era per loro, tanto che noi gli abbiamo incastrato qualche pallone lì, i gol forse vengono da quelle situazioni lì. Non era così semplice, poi comunque si parla di un passaggio del turno, la posta in palio soprattutto per noi era importante, che l'andata non avevamo fatto questo tipo di prestazione e oggi soprattutto sulle pressioni feroci, sull'intensità abbiamo fatto una gara eccezionale. Dobbiamo migliorare ancora tanto, però la strada, quando si ha questa disponibilità, la strada è quella giusta. È il sogno di ogni allenatore che sia così, ok? Per la legge, come si chiamava quella che insegnano in matematica, la legge commutativa, giusto? Se cambiano i giocatori il risultato non cambia. È bello, ma questo è, secondo me, è il risultato di 22 giorni fatti alla grande, da parte di tutti, perché poi faccio un esempio: in campionato Potenza è rimasto fuori quasi tutte le partite, Monetti, non panchina, tribuna, e oggi sono stati tra i migliori, perciò me ne dimentico qualcuno, ma faccio l'esempio di, appunto, di Vincenzo, che non ha fatto manco una panchina. Però lo spirito deve essere questo, secondo me lo spirito deve essere questo, deve essere uno spirito che già domani ci porta a preparare tosti tosti la partita di domenica.
2: Mister, è entrato bene anche Falzerano, che ha guadagnato subito la sua prima presenza in campo. Ti chiedo una sua valutazione.
3: Ma Falzerano vedrete, un giocatore fortissimo, dai, è inutile negarlo. Meno male che l'abbiamo preso noi, dai, che non è andato in giro per l'Italia, è venuto qui a Taranto. Falzerano, quando starà bene, tra una o due domeniche sarà fenomenale, dai, sono convinto ci darà un grande aiuto, perché poi unisce quella qualità delle categorie superiori a quella voglia, a quella volontà di queste categorie qua, perciò dai, meno male che ci abbiamo Marcello, dai.
4: Taranto ha avuto più fame, più voglia, più cattiveria di noi, e è giusto che ha passato il turno, sinceramente. Sì, assolutamente sì, cioè, non così pesante anche nella dinamica delle due gare, nel senso che comunque sono stati superiori, ma non come dire, come si può pensare al risultato, però ha meritato giustamente di passare il turno, ma più che altro, ripeto, soprattutto per delle nostre ingenuità, ma a livello soprattutto mentale, piuttosto che per una, come dire, una superiorità palese e chiara durante i 90 minuti, quindi merito agli avversari, come giusto che sia. Domenica. Esatto, e come ho detto, il nostro è un percorso che deve andare lontano e queste partite che risultano anche pesanti a livello fisico per noi, perché gestire tante partite in una settimana non è assolutamente semplice, e non abbiamo, voglio dire, per ovvi motivi la rosa del Taranto, quindi dobbiamo essere bravi a gestire tutto, energie fisiche, mentali, tecniche, per poter continuare il nostro percorso, che allora sta facendo qualcosa di bello, ma deve continuare, perché abbiamo tanta tanta voglia e tanta fame di arrivare più in alto possibile. Sì, sulla 0-3 forse qualsiasi altra squadra avrebbe tirato rimi in barca, invece noi comunque abbiamo reagito, l'abbiamo fatto con onore, con orgoglio, anche per dare come dire, soddisfazione al pubblico che ci è sempre venuto a sostenere, anche oggi erano in tanti, e quindi sono contento perché i ragazzi hanno dimostrato anche oggi una maturità importante. Ripeto, gli errori fanno parte

0: Del calcio dobbiamo cancellare velocemente la possibilità di farlo già da 3 giorni. Sicuramente è un motivo più semplice, ecco, perché più si gioca, più è facile cancellare quello che è successo precedentemente.
1: Sì, è stata una grande prestazione da parte di tutta la squadra. Comunque, non era facile, però l'abbiamo approcciata bene ed è uscito a una grande partita.
2: Umberto, prestazione di carattere la tua, ti abbiamo visto sin dal primo tempo, grandi sgruppate sulla fascia, è questo l'Umberto Monetti che conosciamo?
1: Sì, comunque il mister mi chiede di fare diversi ruoli e sono pronto a fare tutto comunque. Non ho problemi a mettermi magari mezzala, esterno, posso ricoprire più ruoli. Sì, l'abbiamo gestita bene fin dai primi minuti, comunque abbiamo fatto bene sin da subito, poi comunque i gol ci hanno aiutato subito a prendere la partita in discesa, poi siamo riusciti a mantenere il risultato e a fare altri gol.
2: Umberto, se ti chiedessi la percentuale attuale di Monetti, quale daresti?
1: Ancora non lo so, magari non il massimo, però un 60-70%, dai. Domenica Canosa è una bella partita contro una squadra forte, però comunque noi andiamo lì per vincere, come ogni domenica, ogni giovedì.
2: Lo scorso anno una marcatura proprio contro il Canosa. Immaginiamo che Monetti voglia trovare sempre di più questo feeling del gol in una sfida molto importante come questa.
1: Sì, l'anno scorso il mio primo gol con questa maglia è stato proprio contro il Canosa. Speriamo di ritrovarlo sia domenica che altre domeniche.
2: E rimaniamo sempre nel tema Coppa Italia di eccellenza perché ieri si è completato il primo turno. Tra mercoledì e giovedì si sono disputate le gare di ritorno che hanno definito le 9 squadre qualificate alla fase successiva. Ora si attendono gli accoppiamenti del secondo turno in servizio. È calato il sipario sul primo turno della Coppa Italia di eccellenza pugliese. Tra mercoledì e giovedì si sono disputate le gare di ritorno che hanno definito le 9 squadre qualificate al secondo turno. Tutto facile per il Canosa, che dopo il 6-2 dell'andata supera nuovamente la Cosmano, questa volta per 3-0. Spettacolare il confronto tra Taurisano e Maglie. Finisce 5-2 con il Taurisano che ribalta anche il risultato complessivo e conquista il passaggio del turno. Avanti anche Lugento, nonostante l'1-1 sul campo dell'Atletico Racale, mentre il Novoli supera nuovamente il Galatina per 2-0. Eliminata la Polimnia, l'Atletico Acquaviva vince 1-0 e ribalta il pareggio dell'andata. Fuori anche il Bitonto, sconfitto 1-0 dallo Spinazzola, che difende il 3-0 ottenuto nella prima sfida. Lo Squinzano passa nonostante il 3-3 sul campo del Brilla Campi, mentre il Taranto chiude il quadro battendo 3-1 lo Stuni dopo l'1-1 dell'andata. Al secondo turno anche UC Bisceglie, Ugento, Canosa, Taurisano, Novoli, Atletico Acquaviva, Spinazzola, Squinzano e Taranto. Ora si attendono gli accoppiamenti. E ci spostiamo adesso su Fasano perché è stata una serata all'insegna dello sport e della partecipazione, quella vissuta ieri in piazza Mercato Vecchio proprio a Fasano per la presentazione ufficiale del nuovo Fasano Football Club. La società ha svelato progetto, staff tecnico e gruppo squadra in vista del prossimo campionato di prima categoria con l'obiettivo di costruire una nuova realtà calcistica profondamente legata alla città e alla sua comunità. In servizio. È stata una serata di feste e di sport quella vissuta ieri sera in piazza Mercato Vecchio a Fasano, dove il Fasano Football Club ha presentato ufficialmente il nuovo progetto sportivo in vista della stagione 2026-2027. Davanti alla comunità fasanese, la società ha illustrato programmi e obiettivi per il prossimo campionato di prima categoria, un nuovo percorso che punta a riportare entusiasmo e passione intorno al calcio cittadino. A fare gli onori di casa il presidente Gianclaudio Semeraro, insieme al direttore generale Salvatore Petta e al direttore dell'area marketing Nicola Ditano. Nel corso della serata sono stati presentati anche lo staff tecnico e il gruppo squadra che affronterà la nuova stagione, un momento di incontro con tifosi, appassionati e cittadini chiamati a condividere fin dall'inizio il cammino della nuova realtà calcistica fasanese. Ora la parola passa al campo, con la squadra pronta a iniziare questa nuova avventura nel campionato di prima categoria. E questo era il nostro ultimo servizio. Noi vi ringraziamo come sempre per essere stati qui con noi guardando il nostro TG sportivo. L'appuntamento è come sempre per seguire i nostri canali di informazione. A questo punto non ci resta altro che augurarvi un buon proseguimento di giornata nella casa di Tarantini.

0: Il 2000, un anno positivo per il Taranto e per tutto l'ambiente rosso-blu. Con questo speciale noi vogliamo ripercorrere, domenica dopo domenica, tutte le tappe che hanno visto protagonista il Taranto, di Carrano prima e di Buso poi. Vediamo insieme la prima partita dell'anno, 9 gennaio 2000, si gioca allo stadio Tursi di Martina Franca. La partita finisce 0-0, è una gara di cartello, il Martina è secondo, a 3 punti di distacco dal Taranto capolista.
1: Finisce senza vincitori né vinti l'attesissimo derby tra Martina e Taranto che apre il nuovo millennio. A dire il vero vince qualcuno, non sul campo ma sugli spalti. È la tifoseria al completo che rende elettrizzante con sgargianti colori e spettacolari coreografie l'atmosfera del derby. Nonostante le tensioni della vigilia c'è anche un piacevole episodio di pacificazione tra i supporters delle due compagini tarantine che sono stati eccezionali nel rivolgere le proprie attenzioni solo a ciò che accadeva sul campo, dove le due formazioni non si sono date un attimo di tregua. È stato un derby vibrante nel quale è mancato il suggello del gol, ma che ha visto di fronte due formazioni, seppur diverse nella struttura tecnico-tattica, simili per ciò che riguarda il valore dei rispettivi organici. La partita ha inizio con quasi un quarto d'ora di ritardo a causa della massiccia invasione di tarantini, oltre il previsto, che costringe i dirigenti del Martina e forze dell'ordine a sistemare i tifosi in soprannumero alle spalle di una delle porte di gioco. I due tecnici Boccolini e Carrano, che vantano entrambi un palmarès vincente di 5 promozioni dal CND alla C, non fanno alcuna pretattica. Assenti Monaco per influenza e Donghia per squalifica nel Martina, Ferri per lo stesso motivo nel Taranto. Massimo equilibrio in campo, dove Taranto e Martina ribaltano spesso il fronte dell'azione, ma peccano nella finalizzazione. Al nono gli equilibri sembrano rompersi, ma il gran bolide di Silvestri è fermato da Spagnuolo. Il Taranto però reagisce presto e 5 minuti dopo è dell'olio a sprecare una palla gol ghiottissima, facendosi ipnotizzare dal baby portiere Sardella. L'inizio scoppiettante fa pregustare una giornata ricca di gol, ma strada facendo le squadre, pur dandosi da fare, impostano la gara sul piano muscolare e la contesa si fa maschia. Il direttore di gara fa capire subito che c'è poco da scherzare, ammonendo al primo tentativo di sommossa. Alla fine saranno 8 i cartellini gialli comminati dal signor Nappi, 5 dei quali al Taranto. Il Martina ha dei lampi, ma il gioco palla a terra che aveva sempre funzionato sinora trova difficoltà di fronte al pressing asfissiante dei rossoblù di Carrano, che mettono in mostra i ringhiosi Rubino e Zangla su tutti. Il Taranto da parte sua si affida alle ripartenze e schiera spesso anche 6-7 uomini nella metà campo martinese, ma il regista Stasi in giornata no e la costruzione del gioco non è limpida. Insomma, alla fine trionfano il podismo e la grinta, che fanno ristagnare la gara su uno 0-0 che comunque diverte il pubblico. Nel finale saltano i nervi ad uno dei tanti ex, lo juniore Sede Tommaso, che stende con un fallo da Tergo Campioli a centrocampo. Fallo inutile, diciamo noi, ed anche ingenuo, che il signor Nappi punisce con il cartellino rosso. A nulla valgono i cambi effettuati dalle due squadre per dare smalto all'attacco, né Bagnoli da una parte né Magno dall'altra alimentano le azioni. E finisce come era cominciata, 0-0, un risultato che sta bene soprattutto al Taranto, che si conferma squadra non troppo bella ma concreta e combattiva. Ma non dispiace al Martina di Boccolini, che conferma il suo buon impianto tecnico, confermandosi l'antagonista numero 1 alla vittoria finale del torneo.
0: Lo 0-0 di Martina lascia in vetta alla classifica le cose più o meno inalterate. Taranto 34 punti, Martina Rutigliano 31, Locorotondo 30. Il 16 gennaio si gioca l'ultima giornata di andata della Serie D Girone H. Il Taranto ospita lo Jacobone e il Cerignola, terz'ultimo in classifica con 9 punti. Carrano manda in campo questa formazione: Spagnuolo, Pizzolla e Migliozzi, Ferri, Nettis e Magno, Stasi, Campioli, Disidoro, Dell'Oglio e Dantò. L'arbitro è il signor Partipilo di Bari. Finisce 4-0 per il Taranto. Il primo tempo si chiude con il punteggio di 2-0 per i rossoblù. In gol i due attaccanti, Disidoro prima e Dantò poi. Nella ripresa la coppia d'attacco rossoblù si ripete e quindi il 4-0 è firmato ancora da Disidoro e Dantò. La classifica dopo il girone di andata vede il Taranto capolista solitario con 37 punti, segue il Rutigliano a 34 e poi un trittico di squadre a quota 32, Martina, Galatina e Campobasso, che si sta facendo sotto, è già giunto alla seconda vittoria consecutiva espugnando il campo di Vasto per 2-1. Il 23 gennaio è una data tanto attesa dal popolo sportivo tarantino. Allo Iacovone arriva il Rutigliano per la seconda partita consecutiva in casa e la prima giornata di ritorno, vale a dire la prima contro la seconda in classifica, ma c'è qualcosa in più, c'è da cancellare lo 0-6 dell'andata. Il Taranto scende in campo con Spagnuolo, Pizzolla e Migliozzi, Ferri, Zangla e Rubino, Stasi, Campioli, Disidoro, Dell'Oglio e Dantò. Davanti a circa 13.000 spettatori arbitrerà il mediocre Gentile. Sentiamo il commento originale della partita finita 3-1 per il Taranto di Angelo Leone.
1: Il Taranto mantiene la promessa e batte il Rutigliano giocando una gara ad handicap con un arbitraggio censurabile che lo priva di un uomo in meno sin dalla fine del primo tempo e con un grande pubblico in più. La maggiore soddisfazione è stata quella di illudere il Rutigliano di poter cullare le speranze di un successo per poi tramortirlo nel finale grazie ad una doppietta del baby Pizzolla e di un gol su punizione di Ferri. E alla fine l'umiliazione dei 6 gol subiti nella gara di andata è stata vendicata con i 6 punti di vantaggio sul Rutigliano che tagliano quasi del tutto i baresi dal giro promozione. La partita è stata intensa, giocata da entrambe le squadre seppure con qualche spezzettamento di troppo per la posta in palio troppo alta. Formazioni al gran completo con un ex di lusso nel Rutigliano, Andrea De Gregorio, forte cursore ai tempi di mister Iaconi. Proprio De Gregorio alla fine si rivelerà determinante avendo fallito sul risultato di parità 2 ghiotte palle gol, tra cui una traversa. Decisivo in tale circostanza si rivelerà capitan Spagnuolo, portiere salva partita, senza nulla togliere alla freddezza altrettanto decisiva di Nicola Pizzolla, doppiettista di giornata. Ma veniamo alla cronaca. Al quarto, punizione di De Rosa, buca il pallone Migliozzi e Fanizzi stampa la conclusione dal dischetto sul palo. Dopo il brivido corso dal Taranto, al 14° il gol. Pizzolla, ben servito da Campioli, batte in diagonale Petrazzuolo e fa esplodere lo stadio di Torino. La partita si fa piuttosto nervosa e di ciò ne fanno le spese Ferri, Gulino e De Rosa che si beccano il cartellino giallo. Al 31° azione pericolosa del Taranto, Rubino scende sulla sinistra e pesca Dantò che di testa costringe in angolo il portiere. Al 34° bello lo schema su punizione per il Rutigliano, con Bitetto che però è anticipato da Ferri al momento del tiro. Al 45° per uno scontro normale di gioco tra Migliozzi e Gulino si scatena il putiferio. L'attaccante del Rutigliano, non nuovo ad atteggiamenti ostruzionistici, simula un fallo contraendosi sul terreno di gioco senza essere stato colpito duro. Il direttore di gara, Gentile di Catanzaro, si consulta con il guardalinee e sentenzia l'espulsione di Migliozzi. Capitan Spagnuolo perde le staffe giustamente e rimedia il cartellino giallo. Si giocano 5 minuti di recupero nei quali si continua a proporre azioni da gol. Al 51° Prisciandaro si fa spazio ed entra in area per tirare, para Spagnuolo. Al 52° da Bitetto a Prisciandaro e stavolta la conclusione alta. Si chiude il primo tempo col Taranto in vantaggio per 1-0. Ma in apertura di ripresa, dopo neanche 3 minuti, il gol del contestato pareggio del Rutigliano. Gulino rincorre un pallone che crossa dopo che lo stesso ha superato ampiamente la linea di fondo. Ferri si trova sulla traiettoria e mette in rete. Gol assolutamente irregolare che l'arbitro però assegna al Rutigliano. E l'1-1, un gol a freddo e per di più in 10 contro 11, taglierebbe le gambe a chiunque, ma non ad una squadra reattiva e determinata come il Taranto di Carrano, che subito reagisce con Dell'Oglio, che lanciatissimo viene platealmente atterrato in area. Sarebbe, anzi, è rigore netto per tutti ma non per l'arbitro. La partita e gli spalti da questo momento in poi si elettrizzano sempre più. Fiammate e veementi la investono da un versante all'altro. Al 7° Prisciandaro trova il solito grande Spagnuolo miracoloso e neanche 2 minuti dopo la traversa si oppone all'ex De Gregorio, da cui prestazione è stata veramente buona. In questa prima fase della ripresa è il Rutigliano che sembra più a suo agio nel clima incandescente e la squadra barese sembra sul punto di far sua la partita al 27° quando ancora De Gregorio costringe capitan Spagnuolo a superarsi salvando il pari. Ma sul capovolgimento di fronte e col gol decisivo. Pizzolla si ritrova un pallone vagante sulla tre quarti, vede la porta libera e di piatto non è rete. Lo stadio crolla letteralmente e non pochi sono i tifosi che vengono meno in questo turbinio di emozioni continue. È il gol del 2-1, segnato in un momento di particolare sforzo e sofferenza per un Taranto in 10 e per di più penalizzato da un arbitraggio alquanto di parte. Ti attendi la risposta del Rutigliano, ma è il Taranto che, sospinto dal suo impagabile pubblico, sfiora ancora il gol al 29° con Stasi che manda alto. E questa è la fase in cui la squadra di Carrano con rabbia raddoppia gli sforzi, annebbiando le idee al Rutigliano e puntando con veloci ripartenze all'azione d'attacco. Il Rutigliano da parte sua insiste sulle geometrie ma non trova spazi, tranne nei minuti finali quando Prisciandaro conferma di essere un giocatore da categoria superiore, andandosi a procurare 2 palle gol dal 41° al 43°. A tempo scaduto anche Baldari può prendersi una rivincita rientrando dopo 3 mesi. Proprio a Rutigliano aveva giocato l'ultima volta prima dell'infortunio. Sembra finita, ma ci sono ancora le ultime scintille. Prima un assembramento da partite da rugby nei pressi dell'area ionica, poi il sigillo ad una vittoria voluta con il cuore. Ferri fa centro direttamente su punizione, piegando la resistenza del portiere avversario e del Rutigliano, che torna a casa come un cane bastonato. Lo stadio Iacovone impazza e continua ad alimentare la certezza che con questo cuore il Taranto non lo fermerà più nessuno.
0: Il Taranto sembra lanciatissimo, in classifica a 40 punti occupa la prima posizione. In seconda c'è il Campobasso che incalza e spugna anche il campo di Casarano per 3-1, poi Rutigliano e Locorotondo 34, Martina 33, Galatina 32. Il 30 gennaio si gioca la seconda giornata di ritorno. La squadra di Carrano va a far visita al Taurisano, si gioca sul campo in terra battuta e la partita finisce 0-0, ma il Taranto ha molto da recriminare, soprattutto per una gran traversa colpita da Campioli nel primo tempo. Si giunge così alla terza giornata di ritorno, il 6 febbraio del 2000. Allo Iacovone arriva il Ferrandina, disperato, con soli 10 punti in classifica e invischiatissimo nella zona retrocessione. La partita però è difficile. Il Taranto sblocca il risultato con Danton nel primo tempo e con il punteggio di 1-0 si va al riposo. Nella ripresa arriva ciò che non t'aspetti. Il Ferrandina riesce a pareggiare grazie a un gol di Leonetti. Si deve arrivare ai minuti finali per conquistare i tre punti ed è Disidoro a firmare il gol vittoria del 2-1. La classifica, dopo tre giornate del girone di ritorno, vede il Taranto in testa a 44 punti, ma il Campobasso non molla. La squadra molisana continua a vincere, stavolta sul campo del Melfi, che non aveva mai perso in casa. Finisce 2-0 con i gol di Sibilli e Mitri. Quindi Taranto 44, Campobasso 41, Martina 39, Rutigliano e Galatina 36 punti. Il 13 febbraio si gioca Maglie-Taranto allo stadio Tamburrino Frisari di Maglie. Sulla carta la partita è facilissima, infatti la squadra salentina non ha mai vinto e ha soli 6 punti in classifica ed è fanalino di coda, ma per il Taranto risulterà una partita difficile nonostante il doppio vantaggio. La formazione di Carrano riesce a sbloccare il risultato nel primo tempo grazie ad un gran gol di Disidoro. Poi mette al sicuro partita e tre punti nella ripresa con un pallonetto di Dantò. Ma la gara si riapre nei minuti finali grazie a Tursi che realizza il gol che dimezza lo svantaggio e poi il Maglie, proprio nei minuti di recupero, sfiora il pareggio. Comincia a serpeggiare un po' di malumore, ma il Taranto è sempre in testa e tiene il Campobasso a distanza debita di tre punti, sebbene la formazione di Busetta abbia vinto nuovamente, stavolta in casa contro il Barletta. Pertanto la nuova classifica dopo la quarta giornata di ritorno vede il Taranto 47 punti, Campobasso 44, Martina 42. Accusano un po' di ritardo Rutigliano e Galatina a 39 punti. Il 20 febbraio si gioca in casa con il Boiano. La formazione molisana va in vantaggio nel secondo tempo dopo una prima frazione scialba finita 0-0. È Pozziello che, dopo aver effettuato una penetrazione nell'area rosso-blu, viene atterrato. L'arbitro, il signor Durante di San Benedetto, per la cronaca colui che aveva arbitrato Rutigliano-Taranto 6-0, concede il penalty per i biancorossi. Dagli 11 metri si porta Pozziello che manda in vantaggio il Boiano. La partita dunque per il Taranto diventa in salita, ma la formazione di Carrano non si perde d'animo e riesce a pareggiare con Campioli e nei 5 minuti finali usufruisce di un calcio di rigore che si incarica di trasformare Disidoro e porta a casa i tre punti che gli consentono di mantenere inalterato il vantaggio sul Campobasso. Taranto 50, Campobasso 47, Martina 45, Taurisano 41. Si giunge così al 27 febbraio, sesta giornata di ritorno, il Taranto va a far visita all'Altamura. Il Campobasso che vince e non perde colpi fa paura e bisogna assolutamente far bottino pieno. E il Taranto ci sta per riuscire quando l'arbitro, per un fallo di mani in aria di un difensore biancorosso, concede un calcio di rigore che Disidoro trasforma. Ma pochi minuti più tardi l'Altamura pareggia proprio con l'ex Bellacicco. L'1-1 finale lascia l'amaro in bocca ai tantissimi tarantini presenti ad Altamura. Nel dopogara si verifica un episodio spiacevole. Spagnuolo viene colpito da uno schiaffo da uno pseudo tifoso entrato addirittura negli spogliatoi. La questione solleva una gran polemica. Spagnuolo vuole ritirarsi, poi viene convinto dalla dirigenza a rimanere in campo e a vestire la fascia di capitano. E infatti, 7 giorni più tardi, il 5

0: 5 marzo il Taranto si presenta al Gran Completo a Locorotondo. Carrano manda in campo questa formazione: Spagnulo, Pizzolla e Migliozzi, Ferri, Zangla e Rubino, Stasi, Campioli, Pacetti, Dell'Oglio e Dantò. Il Taranto passa in vantaggio subito con un calcio di punizione di Ferri, ma poco più tardi è lo stesso Ferri a riequilibrare paradossalmente le sorti dell'incontro con un autogol. Il gol partita giunge nella ripresa grazie ad un caparbio Campioli che prima ruba palla, si invola verso la porta avversaria e viene atterrato. Dagli 11 metri lo stesso Gianfranco Campioli trasforma per il 2-1 finale. Il 5 marzo la classifica vede il Taranto in testa con 54 punti, il Campobasso che dopo ben 8 vittorie consecutive pareggia in casa con il Martina quota 51, lo stesso Martina 49 e Taurisano 44 punti. Per la 25esima giornata, l'ottava di ritorno, il Taranto ospita allo Iacovone il 12 marzo il Manfredonia. La squadra sipontina ha quasi 30 punti in meno del Taranto, ma in netta ripresa, non subisce gol da 3 giornate. E infatti si chiude dietro e per il Taranto è difficile scardinare la difesa biancazzurra. Ci riesce Ferri nel secondo tempo grazie a un gran calcio di punizione che piega le mani del portiere biancazzurro. La classifica dopo 8 giornate di ritorno vede Taranto sempre in testa da solo a 57, il Campobasso che ha vinto a Cerignola con un rigore al 90esimo segue a 54, Martina a 52 e la lotta per il primo posto si restringe a queste 3 squadre. Il 19 marzo il Taranto va in Abruzzo a far visita al Provasto. Inizia una serie di risultati di parità, ben 3 0-0 consecutivi. Il primo proprio sul campo del Provasto, dopo inutili assalti del Taranto in maglia gialla. La settimana successiva il Taranto ottiene uno striminzito 0-0 con il Casarano e il terzo pareggio casalingo della stagione. E la settimana ancora successiva, il 2 aprile, ancora uno 0-0, questa volta sul campo di Isernia. Il Taranto ha perso la vetta, adesso comanda il Campobasso a quota 63. Il Taranto è distanziato di 3 punti a quota 60, il Martina si avvicina a 59, appare lontanissimo il Taurisano a quota 48. Il 9 aprile il Taranto ospita il Melfi, è fondamentale vincere per non perdere ulteriore terreno dal Campobasso che continua a macinare sassi. Il tecnico Carrano manda in campo Spagnulo, Pizzolla e Migliozzi, Ferri, Baldari e Rubino, Magno, Campioli, Barraco, Dell'Oglio e Dantò. Il momento è difficile, il pubblico protesta, ci sono state delle fortissime contestazioni durante gli allenamenti. La squadra è in silenzio stampa. Ascoltiamo il servizio che andò in onda in Cento Sport del 10 aprile. L'Arsenal Taranto rialza la testa, i rossoblù tornano alla vittoria dopo quasi un mese di digiuno e fanno registrare interessanti progressi rispetto alle ultime prestazioni. Dopo 354 minuti la formazione di Carrano riesce ad assaporare la gioia del gol e forse dà un calcio anche alla crisi psicologica. La vittoria è convincente perché arriva in condizioni difficili. Il Taranto condannato a vincere è privo di 4 titolari, Stasi squalificato, Disidoro, Zangla e Pacetti infortunati. Come se non bastasse, gli ionici hanno giocato in 10 per gran parte dell'incontro a causa dell'espulsione di Rubino al 33esimo del primo tempo per fallo da ultimo uomo. Stavolta si è vista una squadra reattiva che ha dimostrato di voler continuare a lottare sino al termine per la promozione in C2. L'approccio alla gara è buono, l'Arsenal Taranto spinto dall'incitamento del pubblico dopo un tentativo di Baldari da fuori che finisce alto, al 7° il portiere Monaco a terra Dantò in uscita, per l'arbitro non ci sono dubbi, è rigore. Dagli 11 metri Barraco calcia sul fondo dopo aver scheggiato il palo. Poco più tardi ancora Dantò, tra i più attivi, cerca senza successo la via del gol, ma il suo colpo di testa trova pronto alla parata il portiere Monaco. La gara scivola a ritmo accettabile, ad eccezione della parte centrale della prima frazione, in cui si teme il peggio, un momento no sottolineato dal rumoroso disappunto degli spettatori. L'incontro sembra prendere una brutta piega al 33esimo quando, come dicevamo, Rubino viene espulso per fallo da ultimo uomo su D'Ambrosio. In un primo momento il fallo sembra in aria, ma l'azione, rivista alla moviola, dà ragione all'arbitro, il fallo inizia fuori. La reazione dei tarantini è immediata e nonostante l'inferiorità numerica sbloccano il risultato. L'azione nasce da un calcio piazzato sulla respinta della difesa lucana, Dell'Oglio prima e Magno poi confezionano di testa l'assist per Dantò, che indovina la zampata vincente che piega le mani di Monaco. È la fine di un incubo e della sterilità offensiva. Per Mimmo Dantò si tratta dell'undicesima rete stagionale. Subito dopo il vantaggio Carrano sacrifica Magno per far posto a Sacco. Con questa mossa tattica l'Arsenal Taranto passa alla difesa a 4. Nella ripresa da annotare un salvataggio sulla linea, il terzo nelle ultime tre partite. La conclusione era di Barraco su suggerimento del solito Dantò. Alla mezz'ora giunge l'Eurogol di Bruno Baldari che di forza si impossessa del pallone e lo scaraventa alle spalle del portiere lucano. 2-0 è risultato al sicuro. La reazione del Melfi sta in un paio di conclusioni. Prima Acquaviva spara sull'esterno della rete e poi ci prova Carlucci da fuori area, ma Spagnuolo è pronto alla parata. Al quarto minuto di recupero i lucani accorciano le distanze con Potenza, subentrato d'inizio ripresa. Nel dopopartita sala stampa deserta, parla solo il direttore sportivo Antonio Borsci.
1: No, i silenzi stampa sono un'altra cosa, credo. Questo è, diciamo, uno pseudo silenzio stampa, se vogliamo, insomma, coniamo questo nuovo termine. Noi la settimana scorsa la società ha ritenuto opportuno cercare di tenere un po' l'ambiente, lo spogliatoio più sereno attraverso questo, chiamiamolo, silenzio stampa. Però il silenzio stampa non, se io in questo momento rappresento la società, la squadra, i tecnici, vuol dire che non c'è proprio silenzio stampa. Insomma, avrete la possibilità dei vostri strumenti attraverso quello che posso dirvi io. Credo che quello che dico io poi è quello che pensa la società, è quello che pensa il tecnico, eccetera.
0: Anche nella 12ª giornata il Campobasso risulta un rullo compressore, andando a vincere 3-1 sul campo del Maglie. La classifica dopo 29 giornate vede la formazione molisana in testa a 66 punti, Taranto 63, Martina 59. La 13ª giornata di ritorno prevede l'incontro Barletta-Taranto. Il prefetto di Bari, Mazzitelli, per questioni di ordine pubblico decide l'anticipo dell'incontro. Si gioca dunque sabato 15 aprile e per il Taranto è una giornataccia. Infatti a Barletta matura la terza sconfitta stagionale. La formazione ionica rimane in 9 uomini per le espulsioni di Sacco nel primo tempo e di Migliozzi nella ripresa. Il gol partita giunge nel finale ad opera di Porro. 1-0 per il Barletta e il Taranto adesso è a 6 punti di distacco dal Campobasso, che il giorno dopo vince in casa il derby con il Boiano per 2-0. La classifica a 4 giornate dalla fine vede il Campobasso più saldamente in testa con 69 punti, Taranto 63, Martina 62. Si giunge così al 30 aprile dopo una settimana di sosta del campionato. 31ª giornata, la partita forse tanto attesa che il pubblico tarantino avrebbe preferito giocare con una classifica diversa. Allo Iacovone infatti arriva il Campobasso che veleggia in vetta alla graduatoria con 6 punti di vantaggio sul Taranto, ma la partita è di quelle importanti e sugli spalti dello Iacovone ci sono quasi 10.000 spettatori. Carrano manda in campo Gori, Nettis e Orsini, Ferri, Zangla e Pizzolla, Stasi, Campioli, Disidoro, Dell'Oglio e Dantò. La reazione dei tarantini è davvero di quelle sorprendenti. Davanti a circa 10.000 spettatori arbitra il signor Zambon di Padova. Il risultato è lo stesso dell'andata, 1-0 per il Taranto, e così come all'andata, a 7 minuti dalla fine è un calcio piazzato a decidere l'incontro. Stavolta è Campioli che fa esplodere lo Iacovone con un calcio di punizione che batte il portiere molisano. Il Taranto dimezza lo svantaggio dal Campobasso e adesso a 3 giornate dalla fine la classifica vede Campobasso 69, Taranto 66 e il Martina che va a fare una cinquina sul campo del Maglie ad un solo punto di distacco dagli ionici a quota 65. Si giunge così al 7 maggio, 32ª giornata, 15ª di ritorno. Il Taranto va a far visita al Galatina, ormai tagliato fuori dal discorso promozione. Nella ripresa il Taranto si impossessa della gara dei 3 punti, grazie ai gol di Barraco prima e di Disidoro poi. Ma il Campobasso supera il Locorotondo per 2-1. E quindi la classifica vede sempre la formazione di Busetta, con 3 punti di vantaggio sugli uomini di Carrano. Campobasso 72, Taranto 69, Martina 68 punti. Il 14 maggio si gioca la penultima giornata del campionato. e il calendario propone il derby Taranto-Martina. La formazione martinese vuole assolutamente il secondo posto, pensando ad un ipotetico ripescaggio. Stesso discorso per il Taranto, che strizza l'occhio ancora al vertice della classifica. E dopo i primi 45 minuti di gioco, il Taranto è infatti proprio capolista. Il Campobasso infatti perde a Manfredonia 1-0 e il Taranto vince con il Martina in casa grazie ad un gol di Isidoro. Ma nella ripresa, la formazione di Busetta

0: pareggia con Galantucci. Il risultato del derby non cambierà più, finirà 1-0 per il Taranto e quindi la classifica vedrà adesso una posizione di distacco diversa da parte del Taranto, un solo punto dal Campobasso che comanda quota 73, Taranto 72, Martina 68 punti, ormai fuori anche dal discorso secondo posto. L'ultima giornata di campionato, il Taranto va a giocarsela a Cerignola, ma con l'orecchio teso alle radioline per ascoltare il risultato che giunge dal Selvapiana di Campobasso, dove discena la Provasto, ormai condannata alla retrocessione. La formazione molisana straripa 3-0 ed è inutile la vittoria di Cerignola del Taranto per 2-1, grazie ai gol di Disidoro su rigore e D'Antone nel secondo tempo. Il Cerignola accorcia le distanze con una rete di Spera. Il campionato si conclude con il Campobasso promosso in C2 a quota 76. Il Taranto ad un solo punto di distacco ne ha 75, il Martina 71, il Rutigliano 60. Comincia così un'estate turbolenta per il calcio tarantino. A giugno la tifoseria al completo comincia a dare segnali di insofferenza e invita la dirigenza, che ha retto il timone della società per 2 anni, a fare le valigie. Comincia a serpeggiare sui giornali e nelle televisioni locali il nome di Ermanno Pieroni, che pare seriamente intenzionato a rilevare le sorti del calcio ionico. A Papalia e soci va riconosciuto l'indubbio merito di aver ricostruito il calcio tarantino. Ma adesso i tifosi tarantini vogliono di più, vogliono il salto tra i professionisti e magari sperano in un ripescaggio. Intanto in riva allo Ionio approda Ermanno Pieroni, che è già stato direttore sportivo del Taranto agli inizi degli anni 90 e aveva avuto una breve parentesi a metà degli stessi quando alla guida della società c'era Bitetti. Adesso però Pieroni torna in pompa magna e vuole prendere in mano le redini della società. La notizia infiamma il popolo rossoblu. A luglio la società nasce. La cordata di 8 imprenditori che aveva gestito dal 1998 si spacca. Vanno via il presidente Papalia, il vice Ciracia e con loro Gennarini e Schinaia. Rimangono in sella Giove, Tagarelli, Palma e Simonetti, ai quali viene attribuito l'appellativo di reggenti. Pieroni acquisirà il 60% delle quote intestate alla moglie Claretta Fiore. Il rimanente 40% è equamente suddiviso tra i 4 reggenti. Il 23 luglio il Taranto parte per il ritiro, si va a Norcia, in Umbria. È stata perfezionata l'iscrizione al campionato di Serie D. Alla guida tecnica della squadra è stato chiamato un nome di gran rilievo, Sergio Buso, che appena pochi mesi prima aveva allenato in Serie A e in Coppa UEFA il Bologna. A Norcia comincia a nascere un Taranto che si prepara ad affrontare il campionato di Serie D, ma l'ipotesi di pescaggio non è ancora tramontata. E non tramonterà, perché il 28 luglio, dal Consiglio federale, si avrà la gran notizia. Ecco quello che Studio 100 ha mandato in onda il 28 luglio alle 13.44, quando si ebbe l'ufficialità della notizia.
1: C'è trepidante attesa per l'esito di questa riunione che stiamo seguendo passo per passo grazie al collegamento telefonico costante che abbiamo con Gianni Sebastio, nostro inviato a Roma, per seguire da vicino questo momento che sancirà ufficialmente, questo è nell'auspicio di tutti, il ritorno del Taranto in Serie C2. Abbiamo effettuato una serie di collegamenti telefonici per tutta la mattinata, coinvolgendo giornalisti, ex dirigenti e tecnici del Taranto, ma ora è pronto nuovamente il collegamento. Sentiamo se Gianni è in linea, pronto?
2: Sì, allora Angelo, attenzione. Sì. Pronto?
1: Sì.
2: La notizia è ufficiale, il Taranto è in Serie C2. La data adesso, in questo preciso istante, il presidente della Lega di Serie C, Macalli, il Taranto è in Serie C2. Abbiamo la dichiarazione a caldo o a freddo, visto la temperatura. Presidente Giove, allora adesso è ufficiale, l'ha detto il presidente Macalli. Ripescate, Taranto e Nardò.
3: Sono contentissimo, abbiamo atteso da... Abbiamo atteso con grande fermento e trepidazione questo momento.
0: In poche ore Taranto diventa tutta di rosso-blu, in città non si parla d'altro e in pochissimo tempo viene organizzata una mega festa sulla rotonda del lungomare, una festa destinata a passare nel

0: gli annali della storia calcistica tarantina.
1: Una serata particolare, tantissima gente qui alla Rotonda a festeggiare il Taranto che torna in Serie C2. Vedete il sindaco di Taranto e naturalmente il presidente, andiamo a vedere, il presidente del Taranto Giove, poi il direttore Ermanno Pieroni, tutto è diretto da Mauro Pulpito ed ecco le bottiglie che vengono stappate, il bagno solito. Taranto in C2.
2: Franco, vai in mezzo. Vai, vai, tutti insieme. Pronti?
3: E avere una squadra in promozione vuol dire avere la possibilità di far conoscere la nostra città, quindi vuol dire anche riuscire a posizionare la nostra città all'attenzione di tanti altri territori, quindi questo vuol dire anche economie, opportunità di marketing, di pubblicità e quindi chiaramente ha un valore economico enorme.
1: Dicevo poco fa, serata di festa per Taranto e il Taranto. Presidente, due parole di incoraggiamento a questa città che veramente oggi è tutta, abbiamo visto migliaia, veramente migliaia di persone con voi.
4: Walter, tu sai che io a questa città sono legatissimo, ci sono nato, ci vivo, è una sensazione stupenda, eccezionale, vedere la città in festa, la mia città in festa è una sensazione indescrivibile.
1: Pieroni, allora una strada che comincia bene per la tua avventura nuova rosso-blu.
5: Questo deve essere il punto di partenza del futuro del Taranto, non deve essere un traguardo acquisito. Direi che da questo entusiasmo, da questa soddisfazione, da questa credibilità che Taranto ha a livello nazionale, perché non è un caso che sia stata ripescata, significa che è considerata negli ambienti che contano a livello calcistico, dobbiamo gettare le basi per costruire un grande Taranto che possa dare veramente le soddisfazioni che merita questa gente qua, che piange, che esulta, quindi ecco, queste sono cose che mi danno una carica interiore ancora maggiore e che mi fanno sentire ancora più impegnato.

Nel frattempo, a Norcia, in ritiro, il Taranto cambia pelle, sveste i panni del dilettantismo e indossa l'abito elegante dei professionisti. Buso comincia a fare le sue richieste e in breve tempo il Taranto cambia decisamente formazione. Arrivano giocatori di grosso calibro come Monza, Bertuccelli, Veronese, Puglisi, Giuliano, che si vanno ad aggiungere a quelli già forti che il Taranto aveva ingaggiato, come il centravanti Riganò e poi le conferme di Spagnuolo, Gori, Pizzolla e tanti altri giovani promettenti. Ad agosto inizia la Coppa Italia. La prima partita si gioca allo Iacovone. Arriva l'ex di turno, Ivo Iaconi, che allena il Catania. Formazione di C1 finisce 1-1. Due pareggi e due sconfitte è il bilancio di una Coppa Italia che ha proposto un Taranto in fase di rodaggio. Nella settimana che precede l'inizio del campionato, previsto il 3 settembre, avviene il colpo di scena. La società non riesce ancora a sancire il passaggio di consegne, e cioè ad ufficializzarlo con la firma davanti al notaio, cosicché i giocatori fanno sciopero e il giovedì, prima della gara d'esordio contro il Gela, nessuno si allena. Il giorno successivo, venerdì 1 settembre, si va dal notaio leccese. I quattro reggenti firmano il passaggio di consegne, quindi Pieroni e Claretta Fiore assumono il 60% delle società. Tutto torna alla normalità e quindi il Taranto si prepara a fare il suo esordio in C2 affrontando il Gela. Allo Iacovone ci sono 11.000 spettatori. Vittoria meritata, il Taranto festeggia il suo ritorno tra i professionisti con un successo a spese del generoso Gela. Spettacolo in campo e sugli spalti, dove c'erano quasi 12.000 spettatori. Le emozioni si vivono subito, già prima del fischio d'inizio, con il ruggito della curva nord e con l'urlo della folla che scandiva i nomi dei calciatori rossoblù. Squadra e società non potevano chiedere di più. Il primo acuto in campionato regala alla squadra di Sergio Buso 3 punti, frutto di un'ora abbondante di gioco spumeggiante e prolifico. Il Taranto gioca con la squadra annunciata, c'è anche Jimmy Wilson dal primo minuto, dopo un quarto d'ora potrebbe essere già gol. Riganò fa tutto molto bene, tranne la conclusione, a porta vuota, tocco sporco e palla incredibilmente sul fondo. Il vantaggio però non tarda ad arrivare, bisogna attendere solo 4 minuti, ancora Riganò.

0: Al solito straripante fa vibrare la traversa, una sventola dal limite. Sulla ribattuta la percussione di Monza è prepotente, il suo sinistro gonfia la rete. Il boato dello Iacovone è assordante per il primo sigillo dell'annata. Nonostante il vantaggio, il Taranto comanda e al 36esimo raddoppia al termine di un'azione corale da applausi. Il traversone di Puglisi dalla sinistra è raccolto di testa da Bertuccelli, il cui assist è sfruttato a dovere da Pizzolla, che mette il risultato al sicuro. Del Gela nessuna traccia sino allo scadere del tempo, quando un tiro di Porchia senza pretese incontra la deviazione brivido di Zangla e nei minuti di recupero della prima frazione Spagnulo deve risolvere una mischia in area. La ripresa si apre con un calcio piazzato di Procopio di poco a lato. A metà del secondo tempo i padroni di casa rallentano, ma i siciliani tengono solo di più il pallone. Il gol che dimezza lo svantaggio è un jolly che Calvaresi pesca al 23esimo con un gran tiro dalla lunga distanza. Il Taranto si fa vedere in area avversaria al 28esimo con Riganò che spara all'arco su invito di Bertuccelli. Il contropiede dei rossoblù è pungente ed ancora Bertuccelli alla mezz'ora impegna severamente Schettino con un forte tiro ravvicinato, neutralizzato in due tempi. Nel finale qualche apprensione con il Gela, la disperata ricerca del pareggio, da segnalare l'espulsione del capitano Di Dio per doppia ammonizione ed una testata sotto porta di Scopellitti che manda sul fondo. Finisce 2-1 con la squadra di Buso che abbandona il campo tra gli applausi del pubblico.
1: La prima trasferta del campionato è un trionfo. Il Taranto si reca a Giugliano dove vince 3-0 e la domenica di Cristian Riganò che firma una tripletta.
0: Chiamano già Riga Gol perché ha segnato tre reti da cineteca per illuminare una prova impeccabile e gli applausi a scena aperta del caloroso pubblico di Giugliano hanno completato il tutto. Il Taranto formato esterno gioca, lotta e stravince su un campo ufficialmente difficile contro una squadra per nulla dimessa. Buso studia una gara tatticamente perfetta, la squadra capitalizza al massimo le occasioni da gol ed alla fine il risultato parla da sé. Giugliano 0, Taranto 3. Questi tifosi tarantini sono i fortunati che possono affermare «io c'ero». In questa partita c'è di tutto, anche un rigore parato da Spagnulo quando i rossoblù vincevano 2-0. Tra le notizie l'esordio positivo di Donato Terrevoli, infaticabile cursore a destra, più di un'ora ad altissimi livelli, poi la sostituzione. Il 3-0 finale è il logico epilogo di un incontro in cui la squadra di Buso ha dimostrato una netta superiorità dovuta ad un tasso tecnico più elevato e ad una migliore organizzazione di gioco. Da far rivedere c'è parecchio. Al 15esimo Balestrieri sbuca dalle parti di Spagnulo che respinge. Un paio di minuti più tardi il Taranto in maglia bianca sblocca il risultato. Terrevoli modella un assist per Riganò, il cui pallonetto è tanto bello quanto efficace. Cambio di passo e palla a scavalcare la fronte di Spinetta. In 5 minuti il risultato è in cassaforte. Sul calcio piazzato di Vitali lo schema provato e riprovato infinite volte in allenamento dà i suoi frutti. Lo stacco di Riganò è imperioso. L'esplosione di gioia degli oltre 200 tarantini al seguito, la logica conseguenza. Spagnulo si sente una saracinesca, dal 26esimo para ancora una conclusione di Balestrieri. La gara potrebbe riaprirsi al 35esimo quando l'arbitro concede un rigore al Giugliano per un fallo di Zangla che si vede sventolare sul volto il cartellino giallo. Dagli 11 metri Balestrieri, uno specialista, si vede parare il tiro da Spagnulo che addirittura blocca la sfera. La reazione del Taranto fa quasi gol. Puglisi, generosissimo, come sempre, vola sulla sinistra. Sembra per lui che non ci siano avversari, ma la conclusione è sull'esterno della rete. Si va al riposo con la sensazione che questo Taranto sia una corazzata cinica e fredda. Nel secondo tempo sprazzi di Giugliano che nonostante il doppio svantaggio non si dà per vinto e continua a correre ed a lottare. E allora un po' di lavoro per Spagnulo che vola un po' di qua, un po' di là. Lui è fatto così, quando decide che non si passa, non si passa. Il Giugliano, proteso in avanti, innesca il contropiede rossoblù che al 19esimo dà i suoi frutti. Riganò Giugliano, doppio scambio al limite e tocco morbido per completare il repertorio. Il diagonale del bomber gonfia la rete per la terza volta e costringe il numeroso pubblico di casa a regalare applausi sinceri alla palese superiorità tarantina. Partita finita, ma sarebbe un torto a Spagnulo non raccontare ciò che accade nel finale, che lo vede ancora protagonista con un paio di interventi che si commentano da soli. Nell'immediato dopopartita, Mister Buso è un manuale di professionalità nell'analisi e nel commento della gara e del risultato.
2: Forse il 3-0 è un risultato un po' pesante per il Giugliano che ha fatto un'ottima partita ed è stato penalizzato in alcuni episodi. Quindi il 3-0 forse non rispecchia esattamente l'andamento.
1: Il 17 settembre il Taranto gioca in casa la terza giornata, arriva il Trigase nel primo derby stagionale. Lo Iacovone è gremito, ci sono 17.000 spettatori.

Una grande festa, tutta rossoblù. 17.000 spettatori per una gara di C2, terza vittoria consecutiva e testa della classifica a punteggio pieno. La storia di Taranto Tricase potrebbe essere riassunta così. La squadra di Buso vince 2-1 con i gol di Vitali e Riganò, quest'ultimo con 4 reti, è il capocannoniere del girone C.

domenica calcistica nazionale. Subito dopo c'è Cagliari per vedere la capolista della Serie B. C'erano 12.000 persone, ben 5.000 in meno rispetto allo stadio Ionico. Il Taranto si presenta con la formazione annunciata, il Tricase è concentrato e mostra un modulo tattico simile a quello di Buso, 3-4-3. La gara è gradevole sin dalle prime battute, anche l'agonismo è a buoni livelli. Spinti dall'incitamento del pubblico, i padroni di casa si impossessano della gara come fa un felino con la preda nel giro di un solo minuto. Il micidiale 1-2 è firmato da Vitali al 23esimo, che sfodera un numero d'alta scuola calcistica, calcio piazzato e palla sotto l'incrocio. È da Riganò che avvia e finalizza un'azione offensiva corale, pallone giocato dal tridente al completo, Riganò, Bertuccelli, Puglisi e zampata vincente ancora di Cristian Riganò. 2-0 e gara al sicuro. Il momento sì del Taranto si allunga con i quasi gol di Monza su tiro franco dal limite con pallone deviato e sugli sviluppi del corner ancora Riganò da posizione favorevole spedisce al lato. Il Tricase, ben organizzato e volenteroso, sembra demolito, ma allo scadere del primo tempo riapre la partita con un velenoso colpo di testa di Armonia che supera Spagnuolo. Il finale di frazione regala qualche brivido, lo scontro in area tra Spagnuolo e Vadacca provoca le proteste degli ospiti che reclamano la massima punizione e sempre Vadacca, nel finale, costringe il portiere ionico ad un difficile intervento. Secondo tempo ad alta tensione, le occasioni capitano dall'una e dall'altra parte suddivise equamente, ma il risultato non cambia. Tra i fatti da segnalare, l'infortunio a Spagnuolo che rimedia una botta al ginocchio sinistro e deve abbandonare il campo in barella. Al suo posto entra Gori che fa il suo esordio in C2. Il Taranto nel finale stringe i denti e regge l'urto dei tricasini che con grande generosità si lanciano alla ricerca del pari che non arriverà. Finisce 2-1 tra gli applausi della folla che saluta con un boato la vetta solitaria della classifica di C2. I 9 punti in classifica, il primo posto, il punteggio pieno, inebria forse troppo il Taranto che a Palma Campania, campo neutro contro il Santa Anastasia, subisce il 24 settembre la prima sconfitta stagionale. È una brutta giornata da dimenticare in fretta, 11 contro 9 il Taranto non riesce a segnare neanche una rete e poi gli incidenti sugli spalti. Il Taranto esce sconfitto dall'inferno di Palma Campania. Il Santa Anastasia, sebbene ridotto in 9 dalle espulsioni di Tarantino e Bonetti, riesce a conquistare l'intera posta in palio grazie ad una gara coraggiosa, generosa e spesso anche ostruzionistica. Gli uomini di Buso invece sono apparsi frastornati, privi dello smalto che aveva contraddistinto le precedenti esibizioni, forse perché condizionati dalle condizioni ambientali. La squadra è apparsa intimorita e nonostante la superiorità numerica per tutto l'arco dell'incontro non è riuscita a scardinare la volenterosa retroguardia campana. Poi gli scontri tra le opposte tifoserie, una vera e propria guerriglia che le forze dell'ordine non sono riuscite a fronteggiare sempre a causa dell'esiguità di uomini inviati. Nel finale c'è stato anche un violento corpo a corpo, nell'intervallo una lunga e pericolosa sassaiola. L'inferno è proseguito nel dopogara, nell'atrio degli spogliatoi con decine di estranei che hanno costretto la squadra rosso-blu e i dirigenti a ritardare la partenza. Il direttore generale del Taranto, Maglione, non riusciva a salire sul pullman. Qualcuno gli chiedeva di firmare un documento di responsabilità oggettiva relativo ai danni subiti dall'impianto sportivo a causa dei tafferugli. A distanza di un'ora dalla fine dell'incontro, il Taranto era ancora negli spogliatoi. La tensione altissima di tanto in tanto scoccava qualche scintilla qua e là. Insomma, un vero e proprio girone infernale dantesco. La cronaca della partita inizia al quarto quando Tarantino viene espulso per aver sferrato una gomitata a Monza. I blu di casa passano in vantaggio al 17esimo su calcio di rigore. Contatto in area tra Zangla e Marsic e l'arbitro Benedetto di Messina decreta il calcio di rigore. Dal dischetto lo stesso Marsic porta in vantaggio il Santa Anastasia. La reazione del Taranto non tarda, su invito di Bertuccelli, Puglisi da pochi passi si coordina male in acrobazia e spedisce alto. Al 25esimo Vitali prova il suo numero su punizione angolata, ma senza fortuna. Un minuto più tardi, su traversone di Terrevoli, dalla destra testata imprecisa di Riganò. Allo scadere della prima frazione, Vitali serve in area Puglisi, che non trova l'attimo giusto per battere a rete. E così si va al riposo. Nel secondo tempo si vede Migliozzi in campo al posto di Zangla. La prima palla gol è del Santa Anastasia, sgambati impegna Spagnuolo con un tiro ravvicinato. Appena 2 minuti dopo, colpo di testa di Bertuccelli che costringe Morrone ad un difficile intervento. Sul capovolgimento di fronte, Santa Anastasia vicino al raddoppio. Al 13esimo la partita subisce un altro scossone. Bonetti non sa come fermare Puglisi e lo strattona platealmente al limite. Per il campano, secondo giallo e conseguente espulsione. La punizione di Monza è violenta ma termina sul fondo dopo aver scheggiato il palo.
Ridotta in 9 la squadra di Maestri Pia.

0: Ieri decide per la difesa ad oltranza, ma il Taranto ha le idee confuse e si ostina ad attaccare con infruttuosi traversoni dalla tre quarti. Da registrare semplicemente i tentativi di Wilson al 21esimo da posizione favorevolissima e di Monza con un gran tiro al 26esimo, entrambi senza successo. Allo scadere il Sant'Anastasia addirittura raddoppia con il nuovo entrato Sardo che di testa batte Spagnolo per il 2-0 finale, sfruttando un traversone su punizione proveniente dalla sinistra. Il 1 ottobre si gioca la quinta giornata. Il Taranto ha voglia di riscatto. Lo Iacovone scende il Castrovillari fanalino di coda. La formazione di Buso si riscatta ampiamente e vince 3-1. Nel primo tempo vanno in gol Rigano e Puglisi. Nella ripresa il Castrovillari dimezza lo svantaggio con un colpo di testa di De Luga, ma al 90esimo è Bertuccelli a ripristinare la distanza di due gol di scarto con un eurogol dalla linea di fondo. Il Taranto riconquista la vetta a quota 12 e si appresta a disputare la trasferta di Pozzuoli contro la Puttiolana. I rossoblù sembrano avere in pugno il match clou della giornata, infatti passano in vantaggio dopo appena 17 minuti grazie a Vitali che trasforma un calcio di punizione. Poi accade quello che non t'aspetti. La Puttiolana pareggia subito con un gol del centravanti Fioravanti. Poi nella ripresa, a 10 minuti dal termine, il gol beffa del difensore Toledo sancisce il 2-1 finale per i campani. Al termine della gara, la delusione dei tifosi e fioccano le prime contestazioni al tecnico. Nonostante la sconfitta, il Taranto non perde la testa della classifica, anche se adesso è in condominio con altre tre squadre. Quella di Pozzuoli era la prima di due trasferte consecutive. La seconda prevede la partita di Nardò nel derby salentino. Una gara infuocata che il Taranto cerca di amministrare. Per la prima volta Buso cambia atteggiamento tattico. È un Taranto più guardingo, ma è anche un Taranto che riesce a difendersi meglio. Il Nardò comunque riesce a passare in vantaggio a metà ripresa con Ghirardelli. Il pari dei rosso-blu in maglia bianca giunge nel finale grazie ad un calcio di rigore trasformato da Vitali. Ma quella di Nardò sarà anche una gara che sarà ricordata per i tafferugli che si sono registrati prima, durante e dopo l'incontro. Il 22 ottobre si gioca l'ottava giornata. Alla Iacovone c'è Taranto-Campobasso, una gara che ha il sapore della rivincita visto quello che è accaduto nel campionato precedente. Finisce 1-0 per il Taranto con Rigano che segna al 37esimo minuto fatale per i molisani.
1: Una vittoria importante, meritata. Il Campobasso subisce allo Iacovone la prima sconfitta stagionale. Il Taranto è più tonico rispetto al passato, praticamente regge sino alla fine e nella ripresa schiaccia i molisani sino ad ottenere il gol partita, anche sfruttando la superiorità numerica maturata al 20esimo del secondo tempo per l'espulsione di Bedle per fallo su Bertuccelli. È sempre Rigano l'uomo che decide la gara. Per il Campobasso ancora fatale il 37esimo della ripresa. Sul traversone di Vitali c'è la zampata vincente del bomber tarantino che fa esplodere lo stadio Iacovone affollato da 11.000 fantastici tifosi che hanno ancora una volta dimostrato il loro grande attaccamento alla squadra. Incitamento per tutto l'arco della partita. Presenti in curva sud i tifosi del Campobasso, comunque efficace l'organizzazione delle forze dell'ordine. Nel primo tempo la gara è spumeggiante, ricca di capovolgimenti di fronte, ma i due portieri quasi mai sono chiamati ad interventi impegnativi. Buso deve rinunciare allo squalificato Wilson e a Spagnolo, infortunato. Dall'inizio c'è tra i pali Gori, sicuro e pronto in ogni circostanza in cui è stato chiamato ad intervenire. Rientra Veronese dopo due giornate di squalifica, Migliozzi si accomoda in panchina, al centro della difesa si rivede Ferri. Bella la combinazione Monza-Rigano-Terrevoli con tiro di quest'ultimo alto sulla traversa. Le due squadre non rinunciano al gioco anche se a tratti la gara risulta molto tattica. Al 27esimo Vitali, ancora tra i migliori in campo, si produce in un'azione personale conclusa con un violento tiro da fuori di poco alto. Il Campobasso si vede solo allo scadere della frazione con Moretti che conclude a lato sugli sviluppi di un calcio piazzato. Prima del riposo, occasione sui piedi di Puglisi che di esterno sinistro spara sul fondo. Nella ripresa si vede solo il Taranto, il Campobasso va spesso alle corde. Al 20esimo fuga di Bertuccelli sul quale Bello commette fallo da dietro e l'arbitro gli mostra il cartellino rosso, espulsione giusta. Ridotti in 10, i molisani si chiudono nella propria metà campo e la partita si trasforma in un assalto alla porta dei gnudi. La pressione del Taranto sta per dare i suoi frutti intorno alla mezz'ora quando Rigano si libera bene nel cuore dell'area avversaria ma si vede ribattere la conclusione dal portiere avversario. Due minuti dopo una palla vagante viene toccata debolmente

0: da Puglisi che spedisce sul fondo. Il gol è nell'aria e giunge fatalmente al 37esimo, come era accaduto nei due precedenti col campo basso. Traversone di Vitali che taglia la difesa molisana. Sulla sfera si avventa Reganò che fa impazzire di gioia i tifosi tarantini e regala tre punti importantissimi alla sua squadra. Il campo basso non ha la forza di reagire, gli ionici chiudono bene gli spazi e controllano senza difficoltà i flebili tentativi di penetrazione degli ospiti. Sei minuti di recupero non risultano fruttuosi ai fini del risultato finale. L'1-0 scolpisce la quarta vittoria interna consecutiva per i tarantini ed il primo posto in classifica.
1: Il 29 ottobre il calendario propone per il Taranto la prima trasferta in Sicilia. Si gioca a Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina, contro l'Igea Virtus, che è stata la squadra che ha lanciato il bomber Christian Reganò. Finisce 0-0 ed è proprio il grande ex di turno a fallire una ghiottissima occasione nel secondo tempo. La decima giornata propone Taranto Acireale, si gioca allo Iacovone. L'Acireale è stata capolista per un paio di giornate nel campionato in corso e giunge a Taranto in un momento decisamente no, ma si conferma formazione ostica e difficile da superare. L'incontro è deciso da Terrevoli, che segna la sua prima marcatura in maglia rosso-blu nel secondo tempo, regalando al Taranto e ai suoi tifosi tre punti importantissimi. Sui siciliani giunge nonostante l'inferiorità numerica, infatti in avvio di ripresa viene espulso Reganò per un fallo di reazione. La domenica successiva il Taranto si reca in Campania, Cava dei Tirreni, contro la Cavese ed è orfana proprio del suo bomber. Buso schiera dal primo minuto Spader, che ripaga la fiducia accordatagli con una bella doppietta. Ascoltiamo il servizio andato in onda il lunedì successivo alla gara in 100 Sport.
2: Una gran bella partita. Cavese e Taranto hanno dato vita ad una gara ricca di episodi in cui si è registrato un po' tutto il repertorio. Quattro reti, un rigore parato, un palo, un espulso e frequenti capovolgimenti di fronte. Gli ionici prima vanno sotto, riescono a ribaltare il risultato dopo una lunga fase di predominio e poi nel convulso finale, 8 minuti di recupero, rischiano qualcosa. Al Simonetta Lamberti di Cava dei Tirreni si è visto calcio vero per gli uomini di Buso. Alla fine c'è il rammarico di non aver conquistato una vittoria assaporata e sfumata a 7 minuti dalla fine, ma resta la prestazione di una squadra tonica che cresce ormai a vista d'occhio anche in trasferta. Eppure ieri il Taranto si è presentato all'appuntamento con la Cavese privo di ben 4 giocatori. Oltre al portiere spagnolo, assente ormai da un mese, hanno dato forfè Reganò squalificato, Wilson infortunato e proprio all'ultimo momento si è aggiunto anche Vitali, costretto ai box da una forte contrattura alla schiena. In campo dal primo minuto Spader, che ha firmato una doppietta, Ferri e Migliozzi. In avvio la Cavese parte a razzo e crea scompiglio nella metà campo ionica. Al nono De Carolis fa le prove generali del gol con un colpo di testa in tuffo di poco alto. 3 minuti più tardi giunge il vantaggio dei padroni di casa sugli sviluppi di un calcio d'angolo. L'attaccante Barrucci con la nuca riesce a deviare il pallone in fondo alla rete. I metelliani, sulle ali dell'entusiasmo, mettono alle corde il Taranto in maglia bianca e sfiorano il raddoppio in almeno altre 2 circostanze, al 13esimo prima e al 22esimo poi, ma sempre senza graffiare. Nonostante la supremazia dei campani, si capisce che il Taranto ha voglia di reagire, ed infatti è così. Dopo 20 minuti di marca campana, il pallino del gioco passa nelle mani dei rossoblù, che cominciano a macinare gioco e azioni, a creare palle gol. Al 28esimo, al culmine di un'azione corale, Monza ha sul destro la palla dell'1-1, ma il portiere Onorati si oppone con bravura. Solo un minuto più tardi Bertuccelli serve Puglisi, che dal limite dell'area alza la mira. Il gol sembra maturo e giunge puntuale al 32esimo. A siglarlo è Spader, che finalizza un assist dal fondo di Colletto, lanciato in aria da Terrevoli in giornata di grazia. Il tocco vincente da pochi passi e da centravanti consumato. Al 36esimo c'è gloria per Ghigo Gori, ventenne di ottime speranze, che ipnotizza De Carolis, che tutto solo si vede ribattere in calcio d'angolo il pallonetto. Il tempo si chiude con una magia di Terrevoli, che dalla linea di fondo si avvita e centra il palo interno. Il portiere Cavese Onorati, incredulo, ringrazia. Nella ripresa, per quasi mezz'ora, in campo si vede solo il Taranto. La netta supremazia della squadra tarantina si concretizza al 16esimo, quando, con un'azione molto simile a quella del primo gol, giunge il raddoppio. Bertuccelli imbecca sulla corsia mancina Migliozzi, la cui sovrapposizione è perfetta come l'assist per la corrente Spader, che ancora una volta non perdona sotto misura e con freddezza porta in vantaggio il Taranto e firma così la sua doppietta personale. A metà ripresa, durante un break della Cavese, il direttore di gara sugli sviluppi di un calcio piazzato concede un rigore ai padroni di casa per questo contatto tra Veronese e De Carolis. Vicinanza di Albenga aveva fischiato prima del colpo di testa vincente di Caliano. Dal dischetto Giannascoli si vede parare il penalty da un Gori strepitoso. Il pareggio dei campani però giunge proprio quando ormai non se lo aspettava più nessuno. L'azione nasce da un corto rinvio della difesa ionica, preda di De Carolis che si invola e serve il ben appostato Caliano che non ha difficoltà a depositare nella porta sguarnita. 2-2. La rete del pareggio metelliano provoca un malore al presidente della Cavese, Montella. Deve intervenire l'ambulanza sul terreno di gioco, fortunatamente nulla di grave. Il finale è drammatico, il Taranto resta in 10 per espulsione di Giuliano per doppia ammonizione con colletto claudicante a causa di una botta alla caviglia. Lunghissimi gli 8 minuti di recupero in cui Ferri compie un salvataggio quasi sulla linea su tiro ravvicinato di Terzaroli. Poi nulla più, finisce 2-2, un punteggio che forse sta stretto al Taranto ma che comunque rappresenta un risultato positivo in trasferta che consente agli ionici di proseguire il campionato in perfetta media inglese.
1: La settimana successiva, il 19 novembre, il campionato di C2 osserva il primo turno di sosta. Si riprende il 26 novembre, allo Iacovone arriva la Turris e per il Taranto matura il primo pareggio interno stagionale. La gara finisce 1-1 con i campani che passano in vantaggio nel primo tempo con un gol di testa di Matticari. Nella ripresa un bolide di Monza riporta le due squadre in parità, inutili gli assalti nel secondo tempo della squadra di Buso. Il 3 dicembre il Taranto gioca a Foggia, allo stadio Zaccheria, dove ci torna dopo quasi un decennio. Il derby storico dunque ritorna tra i professionisti, la partita finisce 1-1, in vantaggio i Downi con un gol di Perrone sugli sviluppi di un calcio di punizione, il pareggio del Taranto nel secondo tempo grazie ad un penalty trasformato da Giulio Spader. La settimana successiva il Taranto gioca il posticipo, è la prima volta nella storia calcistica rossoblu che si verifica un posticipo in diretta televisiva, ma per lo sciopero dei giornalisti della RAI il tutto salta. Il Taranto riesce ad onorare l'impegno così come anche i suoi tifosi, inoltre 12.000 allo stadio Iacovone inscenano una scenografia d'altri tempi. La partita finisce 2-0 per il Taranto con le reti nella ripresa di Riganò e Puglisi. La partita con il Fasano in programma il 17 dicembre viene rinviata per motivi di ordine pubblico. L'ordinanza è del prefetto di Brindisi. Taranto Juve Stabia è storia recente. Si chiude così il 2000 con un pareggio interno 1-1 con i campani, un gol al 92esimo beffa il Taranto che aveva realizzato il gol del vantaggio con Riganò a 10 minuti dalla fine. Un 2000 che tutto sommato possiamo definire positivo e l'augurio è che per il 2001 ci possa essere nel cassetto dei sogni rossoblu un'altra promozione.

0: Bentrovati ad una nuova puntata di Zampe in Salute, programma realizzato da Studio 100 in collaborazione con l'ambulatorio veterinario De Francesco Gentile, uno spazio dove grazie all'aiuto di esperti vi aiuteremo a comprendere meglio i vostri amici a quattro zampe e non. Oggi scopriamo che cosa significa davvero prendersi cura degli animali esotici e non convenzionali. Sempre più presenti nelle nostre case, gli animali esotici e non convenzionali affascinano per colori, forme e comportamenti unici, ma dietro la loro bellezza si nascondono esigenze complesse, spesso poco conosciute. Ne parliamo con il dottor Flavio Pesce. Dottore, quando parliamo di animali esotici e non convenzionali, a quali specie facciamo riferimento?
1: Parliamo di tutti quegli animali al di fuori del cane e del gatto che magari sono più comuni. Quindi per non convenzionali intendiamo il coniglio, i criceti, i rettili, gli uccelli, però anche animali un pochino più particolari come per esempio il furetto, il petauro dello zucchero o il riccio africano.
0: Quali di questi animali in Italia si possono detenere legalmente e quali sono i più scelti dalle famiglie?
1: Allora, i più comuni sono sicuramente i conigli. Il coniglio ormai è il terzo pet in Italia dopo il cane e il gatto, però abbiamo anche molti criceti e molti uccelli e rettili. Nella categoria dei rettili ovviamente e degli uccelli ce ne sono molti che per essere detenuti devono seguire la normativa CITES, che è un documento che ne attesta la legittima proprietà e soprattutto la natura di provenienza dell'animale per essere certi che non provenga da catture o bracconaggio.
0: Quanto è importante scegliere allevamenti certificati, quindi?
1: È molto importante perché l'allevamento certificato ci garantisce proprio la derivazione dell'animale stesso e soprattutto ci dà delle garanzie sull'aspetto clinico e sanitario.
0: Informarsi prima dell'adozione è il primo gesto di tutela per l'animale, per chi lo accoglie e per l'ambiente che ci circonda. Quali sono le emergenze più comuni che si trova a trattare?
1: Allora, dipende dalla specie. Di solito nel coniglio le emergenze più comuni sono correlate all'apparato gastroenterico, dove si ha un rallentamento dello stesso. Le cause sono molteplici. La classica stasi gastroenterica nel coniglio dipende primariamente dallo stress. Poi abbiamo problemi correlati all'alimentazione, nonché ai tricobezoari, quindi accumulo di pelo durante il periodo di muta. Negli uccelli invece le problematiche più comuni e frequenti, nonché delle emergenze, sono correlate, oltre ad una questione alimentare, anche a delle dispnee, quindi delle difficoltà respiratorie o ad alterazioni del piumaggio. Mentre nei rettili sono più identificate delle problematiche metaboliche, correlate sempre ad una cattiva gestione e ad un'errata alimentazione.
0: E invece quali sono le negligenze più frequenti da parte dei proprietari di questi animali?
1: Le negligenze più comuni si ripercuotono sempre nell'ambito gestionale, perché a volte si acquista o si adotta un animale con poca consapevolezza. Quindi bisogna sempre informarsi, bisogna capire chi si ha di fronte, quali sono le esigenze dell'animale che si sta scegliendo di avere in casa. E quindi bisogna capire cosa mangia, quali sono le sue caratteristiche fisiche e soprattutto ambientali, per evitare poi di andare incontro a delle problematiche derivate da queste stesse condizioni.
0: Ci sono specie che sconsiglierebbe ai proprietari alla prima esperienza e altre che invece consiglierebbe?
1: Sì, diciamo che per un neofita sconsiglierei magari i rettili, perché hanno delle caratteristiche ambientali particolari, cioè bisognerebbe

0: creare un microclima idoneo alla specie che si sta scegliendo di allevare e soprattutto delle caratteristiche alimentari importanti. Per esempio, i serpenti predano, quindi mangiano i topolini, per esempio. E mentre consiglierei un coniglietto piuttosto che un criceto, non perché siano più semplici da detenere, attenzione, però con delle attenzioni costanti potrebbero risultare più idonei ad una persona che si sta approcciando per la prima volta.
1: Negli animali esotici gestione e salute sono indissolubili e un errore ambientale può anche tradursi in una patologia clinica. Tra i più adottati troviamo i lagomorfi e roditori.
0: L'habitat ideale in ambiente casalingo è sicuramente fuori dalla gabbia. La gabbia per il coniglio deve essere un posto in cui lui può andare a rifugiarsi, può andare a mangiare, può andare a bere, però per il resto deve vivere fuori, quindi deve essere libero di saltare, di giocare, perché la motilità e il movimento facilita le sue contrazioni peristaltiche e quindi la salute dell'intestino. Per quanto riguarda i roditori, il loro ambiente ideale, purtroppo, a causa delle loro piccole dimensioni, deve essere un fauna box, una gabbia sufficientemente grande. Una caratteristica del criceto, per esempio, è che deve essere sempre attivo e quindi sempre in movimento. Quindi, per cui, una caratteristica essenziale della gabbia è avere una ruota su cui lui può fare un po' di ginnastica. L'alimentazione del coniglio prevede una base di fieno, un fieno di alta qualità, per cuccioli fino indicativamente ai 6 mesi e poi un fieno per conigli adulti che, come ho detto, deve essere sempre a disposizione in rastrelliera. Poi una quantità di verdure importante che può andare intorno e può variare tra i 100 e i 150 grammi per chilo di animale suddivisi in 4-6 pasti nell'arco della giornata e poi un'integrazione minima di pellet alimentare, dove per pellet però intendo solo i cilindretti verdi e non assolutamente quegli elementi che includono anche semi o vegetali disidratati o frutta disidratata. Per quanto riguarda invece il criceto, che è un roditore al contrario invece del coniglio, che è un lagomorfo, il criceto invece ha una base alimentare che prevede un mix di semi, però veramente pochi, non tantissimi, perché il criceto in natura ha la caratteristica di percorrere chilometri per poter cercare il suo cibo, quindi è anche sconsigliato di riempire le ciotole del criceto, altrimenti lui contestualmente tenderà a riempire le sue sacche guanciali, predisponendole poi a delle patologie. La verdura è anche indicata in questa specie, mentre in entrambe le specie, quindi parliamo sia del coniglio che del criceto, va centellinata la frutta o le carote, quindi vanno dati saltuariamente perché sono paragonabili a delle caramelle in quanto molto zuccherine. Per quanto riguarda il criceto, le cure di base prevedono delle visite cliniche periodiche durante l'anno e un esame delle feci per essere certi che sia tutto ok. Il coniglio richiede anch'esso in media due visite cliniche durante l'anno fino al raggiungimento dei 5-6 anni, dopodiché si può implementare, quindi aumentare il numero delle visite annue anche in base alle esigenze dell'animale stesso. Il coniglio, al contrario del criceto, prevede la somministrazione di una dose vaccinale, la trivalente nel coniglio, che tendenzialmente viene fatta nel periodo invernale e serve a proteggerlo dalle patologie infettive che purtroppo sono mortali per il coniglio, quindi la mixomatosi MEV1 e MEV2, che sono tra l'altro trasmesse prevalentemente da insetti ematofagi, quindi maggiormente presenti nel periodo estivo. Inoltre, anche nel coniglio è fondamentale un esame copromicroscopico fecale per capire se è affetto da parassitosi intestinale. Questo, come anche nel criceto, è il primo test che viene fatto in ambito ambulatoriale per capire se l'animale deve essere trattato o meno. Di solito l'apatia e l'abbattimento sono dei segnali molto frequenti sia nel coniglio che nel criceto, e questi sono sostanzialmente il preludio che c'è qualcosa che non va. Entrambe le specie sono specie poco comunicative rispetto al cane e al gatto, perché non vocalizzano, si esprimono tramite una comunicazione posturale. Quindi per esempio il coniglio comunica molto con le orecchie: se è sdraiato vuol dire che è un coniglio rilassato, se è raggomitolato è un coniglio che per esempio ha freddo, se sbatte il piede per terra è un coniglio che sta lanciando un allarme. Quindi di solito sono animali che sono prevalentemente attivi, quindi vedere uno stato di letargia o una mancata assimilazione dell'alimento deve sempre far accendere un campanello di allarme nel proprietario. Nei lagomorfi è caldamente consigliata. Nella femmina, per esempio, la sterilizzazione serve a prevenire l'adenocarcinoma uterino o mammario, l'endometriosi o ancora patologie infettive a carico dell'utero come la piometra. Nel maschio, invece, tende a migliorare la socialità, a ridurre tutti quegli atteggiamenti ormonoindotti e quindi in entrambi i casi, quindi sia nel maschio che nella femmina, implementa e migliora la convivenza sia intraspecifica che con i proprietari. I conigli sono animali molto intelligenti, molto sensibili e sociali, sono in grado di stimolare un rapporto fantastico con il proprietario. Quindi bisogna coltivare questa socialità, e lo si può fare direttamente con l'animale, per esempio con dei giochi interattivi. Quindi ci si può sedere a terra con le gambe aperte e aspettare che l'animale venga verso il proprietario e dandogli un rinforzo positivo, che può essere per esempio uno snack specifico per lagomorfi o un pezzettino di alimento a loro gradito. Mentre per i criceti o i roditori in generale, questi sono un pochino più restii al contatto, però questo non significa che non possono instaurare un rapporto con il proprietario.
1: Colorati, intelligenti e profondamente sociali, i volatili sono tra gli animali esotici più diffusi nelle nostre case, capaci di creare legami sorprendenti con l'uomo, ma dietro la loro bellezza si celano esigenze complesse, spazi adeguati al volo, alimentazione equilibrata e stimoli mentali continui.
0: Calcolando che loro vivono in libertà, deve essere messa a disposizione una gabbia o una voliera il più grande possibile. L'alimentazione dei pappagalli è basata sulla somministrazione di un estruso, che è una specie di croccantino che è perfettamente bilanciato per soddisfare le loro esigenze fisiologiche e metaboliche in base alla loro età o alle loro malattie in corso. Poi abbiamo un 15% circa di semi, dove però nei semi il seme di girasole deve essere centellinato, perché è molto grasso e quindi molto gustoso, quindi i pappagalli tendono a preferirlo, però allo stesso tempo possono andare incontro a delle problematiche epatiche importanti. Poi perché no, la verdura va sempre bene, e la frutta anche in questo caso deve essere somministrata, ma non quotidianamente. Ovvio che poi queste sono delle direttive generiche a specifiche, perché poi i dettagli della dieta variano in base alla specie che stiamo analizzando. In realtà nell'ambito degli uccelli da gabbia, lasciatemi passare il termine, oltre ai pappagalli ci sono anche per esempio i canarini o gli ondulati, che sono ovviamente più piccoli, e anche loro richiedono delle caratteristiche alimentari specifiche. Infatti per fortuna in commercio ci sono delle miscele altamente selezionate anche per soddisfare le loro esigenze. Per i pappagalli e gli uccelli in generale è consigliabile anche in questo caso un paio di visite annue. Ovviamente se poi dovessero insorgere delle problematiche ci si può sempre vedere con una frequenza maggiore. Durante la prima visita di un volatile è importante osservarlo, e la visita inizia già così, perché il pennuto è poco propenso al contenimento, infatti si stressa facilmente. Basti pensare che loro non hanno le mani, quindi in natura l'unico che lo acchiappa è il predatore. Quindi la visita del medico inizia già osservando l'animale nella gabbia, e Questo ci permette di capire quali sono eventuali problematiche marcate per poi far durare la visita il tempo

0: tempo necessario in modo tale che sia meno stressante possibile per l'animale stesso. I segnali di malattia più frequenti sono per lo più aspecifici negli uccelli, perché loro tendono a non manifestare lo stato di malessere. E questo è un motivo importante, perché nel momento in cui lo manifestano significa che c'è realmente qualcosa che non va. Come sintomi aspecifici ci si riferisce prevalentemente ad uno stato di abbattimento, gli occhi un po' socchiusi, diminuiscono l'alimentazione e hanno un piumaggio arruffato. I volatili sono molto intelligenti, quindi si potrebbero creare dei giochi cognitivi anche con delle palline o altri giochi interattivi per stimolare e rafforzare il rapporto tra la persona e il volatile stesso.
1: Silenziosi e antichi, i rettili sono tra gli animali esotici più affascinanti, ma anche tra i più complessi da gestire in ambiente domestico. Serpenti, tartarughe e sauri, specie diverse accomunate da bisogni estremamente specifici che riguardano temperatura, luce, alimentazione e spazi vitali.
0: L'habitat ideale dei rettili è vario e dipende ovviamente dalla specie che stiamo andando ad allevare. Però in linea di massima i rettili devono essere tenuti in un terrario. Questo terrario deve avere delle caratteristiche idonee di umidità e temperatura e soprattutto di illuminazione, perché molti rettili, la maggior parte in realtà, richiede l'ausilio di alcune lampade specifiche a base di UV. Queste lampade servono ad emulare gli UV del sole, quindi attivano la vitamina D in D3, che poi rende biodisponibile il calcio per l'animale. Anche l'alimentazione varia a seconda della specie che stiamo andando ad allevare, perché abbiamo rettili carnivori, rettili erbivori oppure rettili insettivori. Quindi in base al tipo di animale poi bisogna creare una dieta perfettamente bilanciata. Per quanto riguarda le cure di base, è prevista una visita con cadenza semestrale in cui bisogna fare attenzione ad alcuni parametri, quindi per esempio il peso, che può essere indice di disidratazione, ma bisogna anche, nei rettili che la fanno ovviamente, quindi la maggior parte, la muta. Bisogna fare attenzione a che quest'ultima sia completamente dissecata dall'animale stesso, altrimenti si può andare incontro ad una patologia definita disecdisi, quindi una ritenzione della muta stessa, che soprattutto nei sauri, qualora si attaccasse alle dita delle zampine, potrebbe addirittura provocare necrosi. Nelle cure base poi è richiesto anche un esame delle feci per capire se i nostri rettili sono parassitati o meno, e quindi in quel caso bisognerà poi procedere con delle cure farmacologiche per riuscire ad eliminare i parassiti interni. I segnali di malattia più frequenti nei rettili sono caratterizzati prevalentemente dall'abbattimento, dalla letargia, dalla riluttanza al movimento e dall'inappetenza prolungata, perché spesso i rettili decidono di non mangiare quotidianamente, però un digiuno prolungato in un periodo che non interessa per esempio la bruma e il letargo, questo può essere un indice di malattia. I rettili sono animali poco socievoli in realtà, però possiamo stimolarli creando degli habitat idonei, strutturati con dei nascondigli, dei rami, un substrato ideale affinché loro possano espletare le loro esigenze fisiologiche, ma soprattutto le loro quotidianità in modo tranquillo e sereno.
1: Gli animali esotici non sono una moda, ma una responsabilità. Conoscenza, consapevolezza e assistenza veterinaria sono le basi per garantire il loro benessere e dignità. La scelta di adottare deve essere informata e significa prendersi cura di un essere vivente ogni giorno.

Siamo nell'isola madre di Taranto, al Molo Sant'Eligio. Da questo mare, il Mar Grande, giunsero i colonizzatori di Sparta per fondare la polis di Taras. È anche il mare che vide nel mito Taras, figlio di Poseidon, a cavallo di questo delfino, fondare la nostra splendida città. Tanti riferimenti al mare anche nella città di pietra, come il motivo delle onde o le sirene o le conchiglie sui palazzi dell'isola. La storia di Taranto è anche la storia della sua marineria, del suo porto, che sin dall'antichità consentì fiorenti scambi di merci e di cultura in tutto il Mediterraneo. Siamo sulla banchina del lungomare dell'isola, con affaccio sul Mar Piccolo. Questo mare è stato sempre una grande risorsa per Taranto, la sua ricchezza. E la ricchezza dipende non soltanto dal fatto che il mare è stata una via d'acqua che ha consentito gli scambi commerciali e culturali con una vasta area del Mediterraneo e che ha visto Taranto proprio al centro di questi commerci portuali, ma anche dal fatto che questo mare è molto pescoso, è sempre stato molto pescoso. Lo stesso atleta di Taranto, conosciuto in tutto il mondo del V secolo, aveva nella sua alimentazione proprio le ostriche di Taranto, il pesce azzurro di Taranto, e questo sa da attestare come questa ricchezza del mare sia così antica a Taranto. Il mare ha anche fornito la materia prima per la filatura del bisso, ricavato da un mollusco bivalve, la pinna nobilis, che tuttora abita i fondali dei due mari. I tessuti di bisso preziosissimi erano destinati ai re e ai papi. Il cosiddetto velo della Vergine, custodito nella Basilica Inferiore di Assisi, è realizzato proprio in bisso ed è uno dei manufatti di questo tipo più antichi al mondo. La storia di Taranto, proprio per la presenza dei suoi mari e del suo mare interno, che costituisce un porto sicuro, è stata strettamente legata alla difesa della nazione. Con la presenza della Marina Militare e l'insediamento a fine 800 dell'arsenale militare. La prima nave realizzata dall'arsenale di Taranto, la Puglia, è ancora conservata, incastonata nel parco del Vittoriale di Gabriele D'Annunzio a Gardone Riviera. Il porto di Taranto è uno dei primi in Italia per il traffico merci. La sua collocazione geografica fa sì che prosegua la tradizione storica della città. Oltre ai principali terminal container, il porto di Taranto si appresta a completare una stazione marittima destinata al traffico croceristico. Il Falanto Port Center sarà un centro polivalente aperto alla città e alla conoscenza e promozione del patrimonio culturale del territorio ionico. Taranto dispone di un porticciolo turistico sul Mar Grande, il Molo Sant'Eligio, con la capacità di 254 posti barca, dalle cui banchine salpano ogni giorno i catamarani della Ionian Dolphin, che consente l'avvistamento e lo studio dei delfini che abitano il nostro mare. La conoscenza del mare e dell'offerta turistica di Taranto nel settore prosegue nel centro Ketos, nello storico Palazzo Amati, nell'Isola Madre, attraverso apparati multimediali con finalità didattiche ed educative affidate alle più moderne tecnologie.

0: Vittime, sopravvissuti, dispersi. Dopo 3 giorni di agonie, i numeri sono ancora incerti e il bilancio dei morti nel rogo della Norman Atlantic continua a salire. La nave San Giorgio, con 212 naufraghi e 5 salme delle vittime, è rientrata finalmente a Brindisi, dove è stato allestito un ospedale da campo per prestare i primi soccorsi ad una decina di passeggeri in condizioni più gravi. È stata un'odissea fino alla fine quella dei naufraghi della Norman Atlantic. La nave San Giorgio in serata finalmente è arrivata a Brindisi, siamo nel porto di Costa Morena. Sono le 21 però, ancora non hanno potuto toccare terra gli oltre 200 naufraghi che sono ospitati sulla nave militare. A complicare ulteriormente le operazioni di attracco ci si è messo anche il maltempo, ancora una volta il maltempo. Temperatura sotto zero e una vera e propria bufera di neve a rallentare ulteriormente tutte le operazioni. I casi più gravi vengono trasportati direttamente in ospedale. Appena scesi dalla nave sono state fornite comunque ai naufraghi delle coperte particolarmente calde, qualcosa anche per ristorarsi. Qui dal vetro riusciamo a riprendere i primi soccorsi, c'è la tenda allestita dalla protezione civile e contestualmente ci sono chiaramente tutti gli agenti di polizia giudiziaria che stanno anche raccogliendo delle importanti testimonianze per le indagini.
1: L'Ilva prende corpo operativamente a Taranto. I dirigenti Finsider, la finanziaria pubblica divenuta nel tempo il centro motore della siderurgia italiana, sono da oggi pomeriggio a Taranto per una riunione esecutiva del nuovo raggruppamento che nasce con l'Ilva e che raccoglie tutto il management della siderurgia pubblica con i dirigenti delle aziende collaterali. Dalmine, Rivestubi, Sidermontaggi, Icrot e Sanac, per rimanere alle presenze dell'area industriale ionica, Terni, Delta Sider e Centro Sviluppo Materiali che operano nell'area settentrionale. Domani, al di là delle generiche affermazioni sulla volontà di risanamento, si cercheranno concrete modalità operative capaci di assicurare al centro tarantino la centralità assegnata dal piano di risanamento della siderurgia italiana. Nei fatti, anche se Taranto rimane uno stabilimento con la testa pensante a Genova, questa odierna presenza di Lupo e Gambardella costituisce una sorta di riconoscimento alla impossibilità che un tale colosso possa ancora a lungo operare lontano dal centro decisionale. Il traguardo che l'Italsider di Taranto si è data con il progetto Taranto 90 è ambizioso: far scendere a livelli ancora più competitivi il prezzo dell'acciaio. Se il gruppo tirerà tutto nella stessa direzione, sarà possibile anche questo obiettivo.
2: Pomeriggio è giunto a Taranto il tecnico Toni Pasinato per incontrare con il direttore sportivo Galigani il presidente del sodalizio ionico, ingegner Vito Fasano. Gli argomenti in discussione: sottoscrivere il contratto per il prossimo anno calcistico e perfezionare il piano di rafforzamento della compagine rossoblù. Le intenzioni del tecnico sono ormai note: vuole un difensore centrale, il gradimento per l'aretino Pozza è sempre alto e possibilmente un centrocampista in grado di occupare la corsia destra. La società di Viale Virgilio, dopo le operazioni concluse a Milano Fiori, ha necessità di sfoltire una rosa fin troppo ampia e cerca acquirenti per gli elementi in soprannumero. Quello cosiddetto minore è un mercato dove circolano pochi soldi e che si basa soprattutto su merce di scambio e prestiti. Ed in queste more potrebbe arrivare in rossoblù il centrocampista palbisano del Casarano, che non nasconde le sue preferenze per il difensore Marco Serra. Le prossime ore o tra pochissimi giorni potranno delineare i contorni del nuovo Taranto 88-89.
3: Giovanni Paolo II giunge a Taranto accompagnato dall'indiscutibile fascino dell'uomo che ha vinto, che sta vedendo i frutti addirittura sconvolgenti dovuti anche alla sua azione diretta contro la sclerotizzata visione sociale del comunismo reale, delle cartapeste dell'est europeo. È il Papa che viene dall'est. Questo pontefice rimarrà alla storia per che cosa?
4: Credo, senz'altro, per avere aperto le porte della Chiesa al mondo. Questa è una cosa impressionante. Beh, devo dire che la Chiesa missionaria ha compiuto dei grandi passi, ma è il Papa che oggi, usufruendo di tutti i mezzi della tecnica, del progresso, aerei, elicotteri, tutti i mezzi, va percorrendo il mondo per dire: signori, sappiate che 20 secoli fa Dio è venuto in mezzo a noi, che Gesù è venuto in mezzo a noi. Questo va dicendo ai popoli, non altro che questo.
3: Ma la presenza del Papa a Taranto è anche un forte incentivo per scrollarsi qualche complesso che non nasce solo da una pretesa inclinazione dei tarantini a lamentarsi, su questo non è il caso di insistere né di scherzare più, quanto dal fatto che finora abbiamo ospitato solo i vice e dai vice siamo stati ricevuti. Sappiamo forse di non meritarlo, se il Papa viene da noi è per la seconda volta in 20 anni. Speriamo intanto che davvero non si sia speso più del richiesto, del giusto e dell'opportuno, e per rispettare quanti non hanno, e per non offendere con inutili spagnolismi un uomo che viene a parlarci di cose essenziali e speriamo durature.
4: Quando nell'udienza privata dell'ultima visita dell'Imina aveva la carta geografica della Puglia e di Taranto, e già conosceva il Mare Grande, il Mare Piccolo, il Ponte Girevole, la città che si sviluppa, la Magna Grecia, il centro della Magna Grecia, era già aggiornato su questa situazione. Credo che venendo a Taranto vedrà delle realtà che già così aveva conosciuto attraverso la sua cultura.
5: Nel mondo del lavoro, in tutte le sue componenti, c'è grande attesa per l'arrivo di Wojtyla in città. Ascoltiamo la dichiarazione del rappresentante degli industriali tarantini.
6: Credo che già il fatto che il Papa si muove per venire a Taranto è un grandissimo interesse per l'imprenditoria, perché tante cose si muovono, anche se provvisori, ma si muovono. Poi, certo, il Papa 20 anni dopo, noi ci ricordiamo il prima che venne solamente per l'occasione nello stabilimento siderurgico, dove parecchi lavori si fecero e certamente ebbe un grosso contributo all'imprenditoria locale all'interno del centro siderurgico di allora. Oggi l'abbiamo all'esterno, ma anche in provincia, perché credo che il Papa non viene solamente per l'Italsider, ma viene un po' per tutta la città e la provincia, perché andrà sicuramente in giro per la provincia, perché sappiamo che va a Martina Franca, e credo che si allarga più l'interesse dell'imprenditoria, e certamente la venuta del Papa qualcosa la fa fare. Speriamo che il Papa non ci porti solamente la sua figura, ma ci porti la sua fede, in modo che tutti quanti capiamo che non dobbiamo aspettare il Papa per fare le cose, ma bisogna farli in tempi brevi, in tempi migliori e con più serenità. Bravo.

Sí, lo somos.

Bentrovati con l'informazione di Studio 100, tra pochissimo la nostra edizione di 100 notizie. Apriamo con l'intervista, le dichiarazioni del sindaco Piero Bitetti durante l'intervista esclusiva di Angelo Di Leo nel contenitore Futura. Si parte dal Burca sino alla crisi dell'ex Ilva, passando per Chima e giungendo alla questione impianti sportivi. Diversi gli spunti offerti nella chiacchierata Fiume con il sindaco di Taranto, che prende una posizione netta sui temi caldi di questo autunno tarantino. Parliamo poi di lavoro con l'avvertenza Vestas, 3 licenziamenti senza preavviso. Lunedì lo sciopero dei lavoratori, al centro della protesta appunto la difesa del posto di lavoro e la richiesta di risposte sul futuro dei dipendenti coinvolti nella questione. Poi parliamo di spettacoli, perché Taranto è pronta per ospitare la Red Bull 64 Bars Live, 5.000 persone alle Case Bianche a Paolo VI, in uno scenario unico nel suo genere. Questo e molto altro nel nostro TG.

0: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro sei tu.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
4: Scivola?
5: Mi aiuta con i compiti di matematica?
6: Io vorrei vivere un castello.
7: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
8: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. VIS,

0: alti per proteggere.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
2: Il sindaco Piero Bitetti, intervistato da Angelo Di Leo per Futura, interviene sulle polemiche relative al burka, sulla crisi dell'ex Ilva e sul futuro di Chima Ambiente. Ai lavoratori assicura non perderanno il lavoro. Sulla proposta del gruppo Ladisa per gli impianti sportivi annuncia un parere politico entro una settimana. Le vertenze del lavoro a Taranto, non solo ex Ilva. Lunedì i lavoratori di Vestas Italia sciopereranno per 2 ore alla fine di ogni turno contro il licenziamento, senza preavviso, di 3 colleghi. Al centro della protesta la difesa dei posti di lavoro e la richiesta di risposte sul futuro dei dipendenti coinvolti. Domani sera sono attese 5.000 persone nella zona delle Case Bianche al quartiere Paolo VI per un evento che ha già registrato il tutto esaurito. Il concerto inizierà alle 21, ma la serata comincerà alle 18 con musica e intrattenimento. Bentrovati con l'informazione di Studio 100. Come avete ascoltato dalle nostre anticipazioni, apriamo il nostro TG parlando di Palazzo di Città, del sindaco di Taranto Di Piero Bitetti, che nel pomeriggio di ieri ha rilasciato un'intervista esclusiva nel corso di Futura ad Angelo Di Leo. Diversi temi trattati, dalla polemica sul burka alle questioni ex Ilva, alla crisi di Chima, sino a giungere agli impianti sportivi con il PPP presentato dal gruppo Ladisa. Diversi gli spunti interessanti su quelli che sono i temi caldi dell'autunno tarantino. Dalle polemiche politiche al futuro dell'ex Ilva, dalla crisi di Chima Ambiente alla gestione degli impianti sportivi. Il sindaco di Taranto Piero Bitetti affronta i principali nodi della città nell'intervista realizzata a Palazzo di Città da Angelo Di Leo per Futura, il programma di Studio 100. Il primo passaggio riguarda le dichiarazioni sul divieto del burka nelle scuole. Al centro del confronto politico degli ultimi giorni, Bitetti prova a chiarire il senso delle sue parole. Io ho espresso una considerazione sui valori da rispettare in Occidente.
3: Io ho espresso una considerazione sul valore dell'Occidente e sui valori da rispettare in Occidente. Io sono a favore del crocifisso nelle aule e tutti coloro che sono ospiti del nostro paese devono semplicemente rispettare le regole, le abitudini, le consuetudini della nostra terra. E su questo ho detto al ministro: io sono a favore della posizione di non volere il burka in aula.
2: Sul futuro dell'ex Ilva il sindaco richiama la centralità della salute, è un diritto sacrosanto di tutti, 2 volte dei lavoratori, un principio che ribadisce nel pieno della crisi che coinvolge lo stabilimento e il territorio.
3: Per quello che il mio pensiero, la mia considerazione, l'aria a caldo di Ilva è compromessa. Abbiamo inserito delle osservazioni a tutela della salute pubblica, quindi noi partiamo da questo diritto sacrosanto che riguarda tutti, che riguarda chiunque, 2 volte i lavoratori della fabbrica che sono esposti al doppio rispetto agli altri cittadini.
2: Spazio anche alle difficoltà di Chima Ambiente. Il primo cittadino conferma la volontà di salvare la società e mantenerla pubblica, rassicurando i dipendenti. I lavoratori non perderanno il lavoro.
3: Quindi noi siamo determinati a risolvere il problema, a salvare l'azienda nel rispetto delle norme. Io, per quanto riguarda i lavoratori, mi sento abbastanza sereno: i lavoratori non perderanno il posto di lavoro, ma questo è per norma, non perché lo vuole Piero Bitetti. C'è la volontà dell'amministrazione di salvare la società, mantenerla pubblica e garantire un servizio.
2: Infine il futuro degli impianti sportivi lasciati dai giochi del Mediterraneo e la proposta di partenariato pubblico-privato presentata dal gruppo Ladisa. Bitetti indica un termine per una prima valutazione. Entro una settimana saremo nelle condizioni di esprimere un parere politico riguardo la proposta della Ladisa.
3: È stata avanzata la proposta all'ente, che ha fatto delle verifiche, ha chiesto delle integrazioni, la società.
4: Ma in questi giorni?
3: Ma la nota è stata inoltrata venerdì pomeriggio, io ne ho avuto contezza nella giornata di lunedì,
4: quindi
3: c'è una corrispondenza tra ufficio e società.

0: è chiaro che parliamo di progetti importanti con documentazioni che bisogna, diciamo, fornire, anche perché parliamo di beni pubblici che anche lì nel rispetto delle norme, ma bisogna seguire l'iter che è previsto dal codice.
1: Io capisco, dentro questo...
0: io penso che nell'arco di prossimi 3, 4, 5, ecco, una settimana al massimo saremo nelle condizioni di esprimere una volontà politica su quella proposta.
2: Una scadenza che riguarda dunque l'orientamento dell'amministrazione sul progetto. Per il campo di atletica il sindaco segnala inoltre un interesse da parte della federazione. La gestione degli impianti resta così uno dei temi centrali del confronto sul futuro della città.
3: E come avete ascoltato nelle parole del primo cittadino, Chima resta un problema per Palazzo di Città, per tutta la città, e proprio in questo senso si inserisce la richiesta da parte di Will Trasporti, che chiede al sindaco Bitetti la revoca dell'incarico di Gaetano Nacci alla guida di Chima Ambiente. Il sindacato sollecita inoltre verifiche sulla documentazione, sugli incarichi societari ricoperti da Nacci e sulle eventuali cause di incompatibilità, inconferibilità o conflitto di interessi. Il servizio è di Maria Laura Paletta.
4: La Will Trasporti Taranto chiede la revoca dell'incarico di Gaetano Nacci ad amministratore unico di Chima Ambiente, come anticipato a margine dell'incontro tra sindacati e amministrazione comunale avvenuto qualche giorno fa. Con una nota ufficiale inviata al sindaco Bitetti, il sindacato chiede al comune una risposta scritta e documentata sulle verifiche effettuate prima della nomina, con particolare riferimento a possibili cause di inconferibilità, incompatibilità o conflitto di interessi. Al centro della richiesta ci sono i diversi incarichi societari attribuiti a Nacci. Secondo la documentazione richiamata nella nota, al momento della nomina risultava amministratore unico di Amio S.p.A. di Trani e ricopriva inoltre incarichi in società indicate nel curriculum come appartenenti al gruppo Equeridania e operanti nel settore dei rifiuti. Will Trasporti richiama in particolare il tema del termovalorizzatore di Taranto e i possibili rapporti con realtà industriali operanti nello stesso macrosettore. La stessa organizzazione precisa tuttavia che la documentazione esaminata non consente di affermare con certezza l'esistenza di una situazione di concorrenza, di conflitto di interessi o cause di incompatibilità o inconferibilità. Proprio per questo si sollecita il Comune a rendere note le verifiche effettuate. Tra le richieste rivolte all'amministrazione comunale figurano la verifica della completezza delle dichiarazioni rese dall'amministratore, l'indicazione dei controlli preventivi effettuati sui possibili conflitti di interesse e delle eventuali misure adottate per prevenirli, oltre alla documentazione relativa agli ulteriori incarichi ricoperti. La nota chiede infine al Comune di attestare documentalmente l'assenza di cause ostative alla nomina e al mantenimento dell'incarico. Pur ribadendo di non voler anticipare giudizi definitivi sulla legittimità della nomina, Will Trasporti conclude chiedendo al sindaco di valutare la revoca immediata del mandato, allo scopo dichiarato di eliminare dubbi sulla trasparenza in una fase già segnata dalla crisi di Chima Ambiente.
3: Continuiamo a parlare di lavoro, ma ci spostiamo puntando l'obiettivo sulla questione Vestas con la protesta dei lavoratori. Lunedì lo sciopero di 2 ore alla fine di ogni turno per opporsi al licenziamento senza preavviso di 3 di loro. Il servizio è di Marina Luzzi.
5: Sciopero di 2 ore alla fine di ogni turno. I lavoratori di Vestas Italia lunedì incroceranno le braccia come ulteriore segnale di protesta dopo l'allontanamento e il licenziamento senza preavviso di 3 di loro, 2 a Taranto e 1 a Roma. Una scelta che l'azienda che si occupa di installazione e manutenzione di impianti eolici ha motivato con una ristrutturazione. Ieri, dopo l'assemblea, è arrivata la decisione dei sindacati. Si prosegue con la protesta. Le lavoratrici e i lavoratori, si legge nella nota diffusa da FIOM e Wilm, ritengono inaccettabili le modalità adottate dall'azienda, lesive della dignità e non coerenti con i valori di rispetto, attenzione alle persone, inclusione e benessere organizzativo che l'azienda stessa dichiara di promuovere. Le organizzazioni sindacali potrebbero intraprendere presto iniziative legali e ribadiscono di voler richiedere la convocazione di un incontro al Comune e alla Regione Puglia per, prosegue la nota, rappresentare le criticità emerse e approfondire le conseguenze occupazionali e sociali delle recenti decisioni aziendali e individuare ogni possibile iniziativa utile alla tutela delle lavoratrici e dei lavoratori coinvolti. Per FIM-CISL, che sciopererà come le altre due sigle sindacali, è fondamentale che le decisioni di tale portata siano accompagnate da un adeguato dialogo con informazioni chiare sulle motivazioni e sulle prospettive future, fermo restando la disponibilità al confronto e confidando

0: un atteggiamento costruttivo da parte dell'azienda e in un impegno condiviso per affrontare le criticità con trasparenza e sensibilità. Vestas Italia già qualche mese fa aveva fatto discutere, comunicando repentinamente ai lavoratori e alle loro rappresentanze, la decisione di delocalizzare da Taranto a San Nicola di Melfi e Pisticci. Furono 32 lavoratori coinvolti, poi transitati in buona parte alla più blasonata Vestas Blade, produttrice di pale eoliche.
1: E dalle pale eoliche ci spostiamo all'Ilva, parliamo del futuro dell'acciaieria di Taranto. Ore di attesa per la decisione della Corte d'Appello di Milano sulla conferma o meno relativa allo stop dell'area a caldo del siderurgico, mentre la fabbrica comunque continua a spegnersi, ce ne parla ancora Marina Luzzi.
0: Sono ore di attesa per ex Ilva. Si attende la scelta della Corte d'Appello di Milano sulla nuova richiesta di sospensiva dei legali di Acciaierie d'Italia ENAES e Ilva ENAES. I giudici sono chiamati a scegliere se confermare la loro decisione, cioè lo stop dell'area a caldo entro fine ottobre, o se concedere tempo all'azienda in attesa della decisione della Cassazione, a cui spetterà l'ultima parola sulla chiusura dell'area a caldo, al momento in attività con un solo altoforno. La Corte d'Appello di Milano si era già espressa negativamente, rigettando una richiesta analoga qualche settimana fa. Per i giudici il diritto alla salute prevaleva su quello a fare impresa, ma al tempo non era ancora stata calendarizzata l'udienza delle sezioni unite della Suprema Corte, prevista per il prossimo 20 ottobre.
2: Il fatto che ancora non si siano espressi i giudici la preoccupa? Ci aspettavamo già ieri, insomma, che arrivasse una decisione.
3: No, non mi preoccupa affatto. L'esito mi sembra abbastanza scontato. La Corte di Appello aveva già respinto una prima richiesta di sospensiva. Potrebbe decidere diversamente solamente in base a dei fatti nuovi. Però anche nell'ultima udienza che si è tenuta 2 giorni fa, questi fatti nuovi non sono emersi. Cosa che abbiamo rilevato noi e che ha rilevato anche il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Milano, chiedendo appunto di respingere anche questa sospensiva, è cosa che io ritengo altamente probabile.
0: Intanto la fabbrica si spegne comunque. Vito Pastore della Uilm oggi su un nuovo quotidiano di Puglia spiega che dall'8 ottobre si prospetta la diminuzione e il successivo preriscaldo della carica dell'altoforno 2, attualmente l'unico in marcia, e subito dopo, a distanza di un giorno, la fermata dell'acciaieria 2, dopo che saranno smaltiti gli ultimi carichi di ghisa. Pastore inoltre dice che finora l'azienda non ha comunicato nulla al riguardo e che le notizie giungono ai sindacati solo informalmente, mentre dentro la fabbrica si respira un clima di rassegnazione e stanchezza.
1: E continuiamo in un certo senso a parlare di ex Ilva con una notizia che arriva e che tratta la questione delle diossine, del PCB nel latte prodotto nelle aziende agricole dell'area industriale di Taranto e quanto emerge da uno studio pubblicato da Environmental Research che ha analizzato 671 campioni raccolti tra il 2016 e il 2025 in 327 allevamenti situati entro un raggio di 20 km dall'ex Ilva. Il monitoraggio ha coinvolto 121 aziende bovine, 105 caprine e 101 ovine e ha evidenziato diverse non conformità rispetto ai limiti previsti dalla normativa europea. Gli autori definiscono la ricerca uno dei set di dati più estesi dal punto di vista temporale del suo genere nella letteratura europea. Secondo Veralix, i risultati indicano una contaminazione riconducibile all'impianto di sintetizzazione dell'ex Ilva. La diossina e il PCB non sono un ricordo lontano e continuano ad entrare nella nostra catena alimentare, afferma Luciano Manna, che annuncia la presentazione dello studio in procura insieme ai dati sulle emissioni del 2025. Ci spostiamo, adesso parliamo di verde urbano. È partita ieri pomeriggio la protesta dei lavoratori del verde urbano, come annunciato negli scorsi giorni, che hanno protestato sotto Palazzo di Città. Il servizio di Maria Laura Paletta.
4: Una protesta pacifica iniziata nel pomeriggio di ieri davanti a Palazzo di Città. I lavoratori del verde urbano lo avevano annunciato durante la seduta del Consiglio Comunale di lunedì scorso, in assenza di risposte immediate da parte del sindaco Bitetti e dell'assessora Ramo, Fulvia Gravame, manifesteremo il nostro dissenso. La seduta monotematica della massima assise cittadina sulla vertenza intanto sarebbe stata calendarizzata per il prossimo 15 ottobre. Prima però si terranno altre due riunioni del Consiglio Comunale, di cui una sull'autonomia differenziata, già rimandata nei giorni scorsi a seguito degli sviluppi sull'ex Ilva.

0: Questo non si esclude che i lavoratori del Verde Urbano partecipino nuovamente alle prossime sedute per ottenere le agognate risposte dal primo cittadino.
1: Stiamo facendo una protesta, ma una protesta pacifica per fare capire che noi siamo ancora qua senza risultato e andremo avanti fino a lunedì, aspettando delle notizie che avremo dal comune, dal palazzo di città, dal sindaco, e fin tanto che non avremo queste risposte noi saremo sempre qua, anche mettendo le tende e portare anche i nostri figli e le nostre mogli.
0: Cercate quindi una risposta da parte del sindaco?
1: Sì, dal sindaco, dall'assessore, di a chi competenza che ha fatto questa gara qua, del verde d'appalto.
2: E adesso parliamo di cronaca con una notizia che riguarda la Polizia di Stato che ha arrestato un 22enne già noto alle forze dell'ordine con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane è stato fermato dai falchi della squadra mobile nei pressi di Via Crispi dopo aver tentato di sottrarsi al controllo. Durante la perquisizione gli agenti hanno trovato nella sua borsa 4 involucri contenenti cocaina e 110 euro in contanti. Nella tasca della giacca è stato inoltre rinvenuto un panetto di hash del peso di circa 100 grammi. Dopo la trasmissione degli atti all'autorità giudiziaria, il 22enne è stato arrestato. E adesso torniamo a quanto posto nelle nostre anticipazioni, ovvero alla Red Bull 64 Bars Live, tutto pronto a Paolo VI, nei pressi delle Case Bianche, attese oltre 5.000 persone per un evento già sold out. Il concerto inizierà alle 21, ma la manifestazione vedrà la luce già alle 18 con diverse iniziative collaterali. Ce ne parla Giovanna Calabrese.
3: 5.000 persone attese domani sera a Taranto per il Red Bull 64 Bars Live. L'evento è sold out e porterà il pubblico nel quartiere Paolo VI, nella zona delle Case Bianche. L'area sarà aperta già dalle 18 prima dell'inizio dello show per intrattenere il pubblico. Attenzione anche all'accessibilità, con 14 posti riservati alle persone con disabilità. Una scelta che per l'amministrazione comunale rappresenta anche un'occasione per parlare di speranza e riscatto.
4: È un grande evento internazionale per il quale ringraziamo Red Bull di aver creduto e scommesso nella nostra città. Come abbiamo detto in conferenza stampa col sindaco, è un atto di coraggio quello di intanto decidere di venire a investire per un evento così importante, ma poi di farlo in una periferia che per noi dà un valore aggiunto a questo evento, perché l'obiettivo è quello di portare i grandi eventi anche fuori dal borgo, raggiungere tutti gli angoli della città possibili, e la loro scelta condivisa con noi di andare alle Case Bianche di Paolo VI vuole essere un messaggio non soltanto in questa direzione ma anche di speranza per una zona che purtroppo troppo spesso si sente esclusa, veramente periferica rispetto alla città, e invece noi, come ci hanno detto loro, abbiamo provato a regalargli un sogno portandogli così tanti artisti, un'organizzazione impeccabile come quella che ha messo in campo Red Bull, e facendo in modo che Paolo VI, le Case Bianche, possano diventare un luogo di riscatto.
3: Sul palco si alterneranno diversi protagonisti della scena rap, tra cui Saif, Kid Yugi e Redman, per una serata che porterà migliaia di persone in una parte della città dove un evento di queste dimensioni non è abituale. E proprio per gestire l'arrivo del pubblico è stato predisposto un piano straordinario per la mobilità. Le navette di Kima Mobilità saranno attive dalle 16.30, con partenza da Piazzale Democrate e fermata anche alla stazione ferroviaria per raggiungere direttamente Paolo VI. Per chi arriverà in auto sarà disponibile il servizio Park and Ride dal parcheggio Ipercop con circa 1.200 posti. Il costo è di 5 euro per vettura, indipendentemente dal numero dei passeggeri. Per venire incontro anche alle esigenze dei residenti sarà attiva una navetta circolare dedicata al quartiere, mentre resteranno operative le linee ordinarie 11, 17 e 24.
5: Kima, come ha dimostrato negli ultimi mesi, è sempre presente proprio per venire incontro a quelle che sono le esigenze dei cittadini, dei giovani.
3: L'obiettivo, spiega Francesco Marinelli, Head of Communication di Red Bull, è valorizzare la piazza e il contesto di Paolo VI.
6: Domani sera alle 21 tutti pronti per partire, sia per chi è in piazza e sia, ovviamente, ricordo anche che lo show si può vedere anche online dalle 21 sul canale YouTube di Red Bull Drop. Gli artisti sono prontissimi, stanno provando delle cose molto particolari e curiose. Giocheremo molto con il contesto in cui siamo, quindi cercheremo di valorizzare anche la piazza e quello che si vedrà, diciamo, da tutto ciò che ci circonda.
2: Restiamo nelle stanze di Palazzo di Città perché Taranto si candida come capitale italiana del mare 2027 dopo aver fallito l'approdo, questo ambito titolo nel 2026. Taranto ci riprova con un progetto che si chiama Due Mari, un futuro, un progetto che riguarda non soltanto il mare ma tutto il patrimonio culturale, la filiera lavorativa, come spiegato nelle parole dell'assessore alla Blue Economy Francesco Cosa. Taranto rilancia la sfida per diventare capitale italiana del mare nel 2027. Dopo il tentativo per l'edizione 2026 che ha visto l'assegnazione del titolo a Ravenna, l'amministrazione comunale presenta una nuova candidatura. Il progetto si chiama Taranto Due Mari, un futuro, laboratorio mediterraneo della Blue Economy, e mette al centro il rapporto tra la città e il mare, tra identità, tradizioni e nuove opportunità di sviluppo. L'idea è fare di questo legame il punto di partenza per costruire il futuro del territorio, un percorso che unisce economia blu, cultura, innovazione e valorizzazione delle attività marinare. Nel dossier trovano spazio le prospettive dell'eolico offshore, la promozione dei mestieri del mare, il patrimonio culturale custodito dal Museo Archeologico Nazionale di Taranto e le eccellenze gastronomiche locali, a cominciare dalla cozza tarantina. Ambiti diversi tenuti insieme dalla volontà di riconoscere nel mare una risorsa capace di generare lavoro, conoscenza e crescita sostenibile. La candidatura punta anche a rafforzare la collaborazione tra i soggetti coinvolti, dando continuità al partenariato costruito attorno al progetto. È uno degli aspetti sui quali insiste l'assessore alle attività produttive Francesco Cosa.
7: Anche quest'anno il Comune di Taranto partecipa al bando Capitale di Mare 2027 emesso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, un'occasione molto importante per la nostra città, per esaltare ancora una volta la nostra risorsa principale, che è la risorsa mare. Taranto si candida con un partenariato importante, tra l'altro quest'anno partecipa alla candidatura anche con l'Osservatorio Nazionale Tutela del Mare e si candida con anche una progettualità più puntuale, proponendosi come hub della Blue Economy del Mediterraneo. Quindi è importante esserci anche in questa occasione e speriamo che dopo Ravenna Taranto venga designata capitale di mare 2027.
2: Taranto torna dunque a proporsi come laboratorio mediterraneo dell'economia blu, con l'obiettivo di tradurre il patrimonio dei suoi due mari in progetti concreti capaci di tenere insieme tutela, tradizione e innovazione. Primo step per il nuovo stadio Erasmo Iacovone, che domenica è stato teatro dell'esordio del club rossoblu. Il Comune di Taranto ha autorizzato l'utilizzo per le 5 partite casalinghe prossime sul campo A e anche per gli allenamenti sull'ex Iacovone B, adesso campo di Molfetta, per gli allenamenti. La società dovrà versare quasi 9.000 euro e presentare garanzie assicurative. Il provvedimento stabilisce spazi e condizioni, senza però affidare lo stadio al club rossoblu. Blu. 5 partite casalinghe allo Iacovone fino a dicembre e un calendario di allenamenti sul campo Francesco di Molfetta. Il Comune di Taranto ha rilasciato alla società rossoblu un'autorizzazione temporanea per l'utilizzo dei due impianti, stabilendo spazi, tariffe e condizioni da rispettare. Il provvedimento arriva dopo la richiesta del club di regolarizzare formalmente l'uso delle strutture e il recente scambio di comunicazioni con Palazzo di Città sulla consegna delle chiavi e sulle modalità di accesso. Per il di Molfetta, ex campo B, l'atto comprende gli allenamenti già svolti il 22 e 23 settembre e quelli programmati per il 2, 3, 6, 7, 8, 9 e 10 ottobre. Sul campo A dello Iacovone sono invece autorizzate le gare dell'11 e 25 ottobre, dell'8 e 22 novembre e del 6 dicembre. L'utilizzo dello stadio per le partite resta subordinato ai pareri e alle autorizzazioni necessari per l'apertura al pubblico. La capienza, i settori accessibili e le prescrizioni da osservare saranno definiti dalla Commissione di Vigilanza e dagli altri organi competenti. La spesa complessiva per la società ammonta 8.960 euro, oltre agli eventuali ulteriori oneri. Di questi, circa 1.516 euro riguardano gli allenamenti sul di Molfetta. Per ciascuna partita allo Iacovone con ingresso a pagamento è prevista una tariffa di 1.489 euro, per un totale di circa 7.445 euro. Il pagamento dovrà essere effettuato entro 7 giorni dalla ricezione dell'atto. Entro lo stesso termine, la Taranto dovrà depositare una fideiussione a garanzia dell'intera somma e le coperture assicurative richieste. Tra queste figurano erano una polizza per danni a cose e persone, una contro incendio, danneggiamento, furto e atti vandalici, valida da ottobre a dicembre con un massimale di 3 milioni di euro. L'autorizzazione riguarda esclusivamente i campi e gli spogliatoi indicati nel provvedimento. Restano quindi esclusi uffici, bar, area hospitality e spazi interdetti. Il via libera non comporta l'affidamento della gestione generale dello stadio alla società. Ogni ulteriore utilizzo dovrà essere autorizzato separatamente dal Comune.

0: Tre giorni di incontri, laboratori e partecipazione nel cuore della città vecchia. Dal 4 al 6 ottobre torna la rassegna provinciale del volontariato e della solidarietà. Quest'anno giunta la sua 20ª edizione. Ce ne parla Teresa Pichierri.
1: 20 anni di incontri, impegno e solidarietà, la rassegna provinciale del volontariato torna a vivere nel cuore della città vecchia. Dal 4 al 6 ottobre il CSV celebra questo importante traguardo con 3 giornate dedicate al volontariato e soprattutto alle nuove generazioni.
2: Si parla sempre per i giovani, ma mai con i giovani, perché i giovani non si ascoltano. L'altra parola fondamentale della nostra rassegna è l'ascolto. L'ascolto e poi aver cura dei luoghi, aver cura delle persone, aver luogo di tutto quello che ci circonda. E questo significa fare comunità.
3: Nel ventennale la scelta della città vecchia è una scelta azzeccatissima e ringraziamo la Presidente perché mettere in connessione i paesi della provincia di Taranto che potranno venire in questi 3 giorni ad essere protagonisti all'interno della città vecchia, che è il cuore pulsante di Taranto, non può che essere per noi elemento positivo. E soprattutto il ringraziamento da parte del Presidente a tutte le volontarie e volontari del terzo settore che si ritrovano qui, perché come sapete gli enti pubblici possono fare tanto, ma non riescono ad arrivare ovunque.
1: Si parte il 4 ottobre in Duomo, nel giorno del dono, il 5 spazio a laboratori e attività con le scuole, mentre il 6 sarà la giornata conclusiva di Giovani in Volo, un appuntamento per ascoltare, partecipare e costruire comunità.
4: In 12 mesi veramente l'amministrazione e CSV hanno fatto un percorso importante. La nostra rete è diventata più solida, più forte e quest'anno realizzarla Città Vecchia ha un significato importante. Sicuramente è un quartiere che vogliamo rilanciare e vogliamo far conoscere ai nostri cittadini il comparto sociale che è formato da un esercito silenzioso.
5: Ben volentieri accogliamo in Città Vecchia questo evento. In realtà è già stato fatto in Città Vecchia negli anni precedenti, però viene a combaciare con quello che è l'oratorio diffuso, che è un progetto ancora nella fase iniziale che però vorrebbe prendere il suo sviluppo, cioè in ogni luogo in cui c'è la Chiesa, attivare un punto luce in termini di formazione, di sport, di solidarietà, di istruzione per i ragazzi e non solo, come centri di aggregazione per le famiglie. Sicuramente la Città Vecchia gode di un'attenzione differente, ma ancora bisogna fare tanto perché possano cambiare determinate situazioni. E questo lo si fa quando gente ci mette l'impegno, quando non vuole soltanto cambiare le cose, ma prima di cambiarle le vuole ascoltare, mettendosi in umile servizio.
0: Adesso spettacoli presentati questa mattina nel Salone degli Specchi di Palazzo di Città, la stagione concertistica 2026-2027, promossa dall'orchestra ICO Magna Grecia. Ce l'ha per noi Sabrina Morea.
6: L'Orchestra ICO della Magna Grecia ha presentato questa mattina la stagione eventi musicali 2026-2027, 16 appuntamenti in programma al Teatro Orfeo di Taranto. Una stagione che si inserisce in una storia ultra trentennale di musica promossa dall'ICO sul territorio, confermando Taranto come polo musicale del Sud. Fra i protagonisti, Carima, Mario Incudine, Giovanni Caccamo, The Woman of God, i Calibro 35 e Alberto Fortis. Il via alla stagione eventi musicali 2026-2027 si terrà sabato 24 ottobre con Serena Autieri, attrice e cantante, applauditissima protagonista nella cerimonia di chiusura dei Giochi del Mediterraneo di Taranto.
7: Partiamo dall'inaugurazione con Serena Autieri, anche perché reduce dal successo meraviglioso e diciamo, all'affetto che la città e il territorio hanno dimostrato per la cerimonia conclusiva dei Giochi del Mediterraneo. Serena Autieri, che tra l'altro è madrina dell'Orchestra della Magna Grecia da tantissimi anni, lei racconterà le capacità artistiche di Raffaella Carrà come showgirl, come attrice, come cantante, e lo farà naturalmente nel suo modo di essere attrice, presentatrice, showgirl, modella appunto è cantante. E poi avremo immediatamente dopo Karima, anche lei una voce che ha caratterizzato la cerimonia di chiusura dei Giochi del Mediterraneo, lei con la sua voce canterà non solo delle cover internazionali ma ci ricorderà il suo rapporto straordinario con Bart Bacharach. Un grande ventaglio di proposte, dalla musica classica, permettetemi di citare l'inaugurazione della classica con Gianluca Marcianò, il nostro direttore principale, e questa stella del pianoforte Sofia Liu, che interpreterà in prima assoluta nel Sud Italia questo concerto di Shanghai Yellow River, e poi avremo i Calibro 35 che ci racconteranno Morricone con l'orchestra della Magna Grecia, ma nella loro versione elettronica, nella loro versione pop. Avremo questo bellissimo momento dedicato alla musica sacra con il Requiem di Verdi, diretto da questo nostro talento che oggi non è più un talento ma è un artista concretizzato e radicato nel suo successo nei grandi palcoscenici internazionali, che è Vincenzo Miletaria. E poi tantissimi altri appuntamenti che ci porteranno anche alla conclusione con Alberto Fortis nel mese di marzo, dove ovviamente ricorderemo i suoi più grandi successi. Soprattutto aspettiamo i giovani con quelle che sono le opportunità che noi apriamo ogni anno in collaborazione con imprenditori e Confindustria attraverso il biglietto sospeso e l'abbonamento Cultural Angel, che è un abbonamento completamente gratuito offerto da degli imprenditori e dei ragazzi che ne faranno ovviamente richiesta, possibilmente attraverso le loro scuole.
0: Questo era il nostro ultimo servizio, tra pochissimo la nostra pagina sportiva a cura di Giuseppe Degli Santi, ampio approfondimento sulla vittoria del Taranto che ieri si è conquistato il passaggio del turno sul campo dello Stuni e non solo. Grazie di essere stati in nostra compagnia e buon proseguo di giornata, ovviamente sulle frequenze di Studio 100.

0: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno. Solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.
1: Nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: Per vedere il futuro bisogna guardare dall'alto. Da 30 anni WeRent cambia la prospettiva dei vostri cantieri. Perché il domani non si aspetta, si progetta e si costruisce. Noi lo facciamo ogni giorno, unendo alla vasta flotta di mezzi a noleggio l'energia e la passione delle nostre persone. WeRent. 30 anni, una visione. Elevare le vostre ambizioni.
4: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
5: Amici sportivi, appassionati di calcio, buon pomeriggio e ben ritrovati con un nuovo appuntamento con l'edizione del TG Sportivo, tutta l'informazione del nostro territorio, ma non solo. Apriamo come sempre la nostra pagina sportiva partendo dal Taranto Calcio. La formazione rosso-blu passa anche a Ostuni e stacca il pass per il secondo turno della Coppa Italia di eccellenza. Dopo l'1-1 dell'andata di Massafra, la squadra di Luca Tiozzo si impone per 3-1 alla Veneziana al termine di una gara condotta con autorità. Il servizio.
6: Il Taranto conquista il pass per il turno successivo della Coppa Italia di eccellenza, superando l'Ostuni per 3-1 nel match di ritorno dopo l'1-1 dell'andata allo Stadio Italia di Massafra. Tiozzo sceglie il 3-4-2-1 con Baglietti tra i passi.

0: Perretta dal primo minuto, Angiulli e Scorici in mezzo al campo e Potenza e Monetti sulle corsie esterne. In avanti Soldani e Taurino agiscono alle spalle di Rajkovic. Solidoro risponde con un 4-3-3, affidandosi al tridente composto da Bari, Cota e Ingredda. Il Taranto parte con personalità e al sesto sfonda sulla destra con Monetti, fermato in uscita da Bozzi. Due minuti più tardi arriva il vantaggio. Errore in disimpegno della difesa di casa, Soldani recupera palla al limite e con un mancino preciso trova l'angolino, firmando l'1-0 rosso-blu. Il Taranto continua a spingere, al 14° va vicino al raddoppio con Taurino, servito da Potenza, ma la sua conclusione sfiora il palo. L'Ossuni prova a reagire e impegna Baglietti con Marzio, mentre Taurino cerca ancora la via del gol su punizione. Al 33° arriva una grande occasione per il Taranto. Taurino recupera palla, si invola centralmente davanti a Bozzi, calcia troppo centralmente. Nel finale di frazione Angiulli prova direttamente dalla distanza, ma il portiere dell'Ossuni fa buona guardia. Nella ripresa la partita cambia definitivamente volto. Dopo il doppio cambio operato da Solidoro al 47°, un grave errore di Bozzi in uscita spalanca la porta a Taurino, che dalla distanza deposita il pallone in rete per il raddoppio per il suo secondo gol consecutivo. 10 minuti più tardi arriva anche il tris. Odia approfitta di un'altra incertezza della retroguardia, si presenta davanti a Bozzi e non sbaglia, trovando la sua prima rete con la maglia del Taranto. L'Ossuni però reagisce e Baglietti diventa protagonista assoluto. Prima respinge il tentativo di Colaci, poi quello di Ingrede e successivamente si oppone anche al colpo di testa di Samuel Gomez. Al 62° il portiere rosso-blu non può nulla sulla conclusione dalla distanza, respinta sulla quale Pastore il più rapido e firma il gol dell'1-3. Il Taranto potrebbe calare il poker poco dopo. Falserano all'esordio si inserisce sul filo del fuorigioco e mette al centro Berrajkovic, che da pochi passi non riesce a trovare l'impatto decisivo. Nel finale c'è spazio anche per lo Savio, subentrato a Rajkovic per un'altra grande occasione su punizione con Falserano. La partita si chiude con l'espulsione diretta di Gomez, autore di un fallo da ultimo uomo proprio sullo Savio. L'Ossuni resta in 10 e il Taranto può gestire gli ultimi minuti senza correre ulteriori rischi. Finisce 3-1, Soldani, Taurino e Odia regalano ai rossoblù una vittoria preziosa e il passaggio del turno in Coppa Italia.
1: E adesso ascoltiamo le parole dei protagonisti nel post-gara.
2: Mister, vittoria doveva essere, vittoria è stata, passaggio del turno in Coppa conquistato, un gran bel Taranto con una bellissima prestazione.
3: Ma abbiamo passato il turno, questa è la roba più importante. Poi hanno fatto una buona gara, qualche passaggio a vuoto l'abbiamo avuto onestamente anche il primo tempo, dove si poteva continuare a giocare con più intensità, ok? Però poi il campo difficile era per loro, tanto che noi gli abbiamo incastrato qualche pallone lì, i gol forse vengono da quelle situazioni lì, e non era così semplice. Poi comunque si parla di un passaggio del turno, la posta in palio soprattutto per noi era importante, che l'andata non avevamo fatto questo tipo di prestazione e oggi soprattutto sulle pressioni feroci, sull'intensità abbiamo fatto una gara eccezionale. Dobbiamo migliorare ancora tanto, però la strada, quando si ha questa disponibilità, la strada è quella giusta. È il sogno di ogni allenatore che sia così, ok? Per la legge, come si chiamava quella che insegnano in matematica, la legge commutativa, giusto? Se cambiano i giocatori il risultato non cambia. È bello, ma questo è, secondo me, è il risultato di 22 giorni fatti alla grande, da parte di tutti, perché poi faccio un esempio: in campionato Potenza è rimasto fuori quasi tutte le partite, Monetti, non panchina, tribuna, e oggi sono stati tra i migliori, perciò me ne dimentico qualcuno, ma faccio l'esempio di, appunto, di Vincenzo, che non ha fatto manco una panchina. Però lo spirito deve essere questo, secondo me lo spirito deve essere questo, deve essere uno spirito che già domani ci porta a preparare tosti tosti la partita di domenica.
2: Mister, è entrato bene anche Falserano, che ha guadagnato subito la sua prima presenza in campo. Ti chiedo una sua valutazione.
3: Ma Falserano vedrete, è un giocatore fortissimo, dai, è inutile negarlo. Meno male che l'abbiamo preso noi, dai, che non è andato in giro per l'Italia, è venuto qui a Taranto. Falserano, quando starà bene, tra una o due domeniche sarà fenomenale, dai, sono convinto ci darà un grande aiuto, perché poi unisce quella qualità delle categorie superiori a quella voglia, a quella volontà di queste categorie qua, perciò dai, meno male che ci abbiamo Marcello, dai.
4: Tanto ha avuto più fame, più voglia, più cattiveria di noi, e è giusto che ha passato il turno, sinceramente. Sì, assolutamente sì, cioè, non così pesante anche nella dinamica delle due gare, nel senso che comunque sono stati superiori, ma non come dire, come si può pensare al risultato, però ha meritato giustamente di passare il turno, ma più che altro, ripeto, soprattutto per delle nostre ingenuità, ma a livello soprattutto mentale, piuttosto che per una, come dire, una superiorità palese e chiara durante i 90 minuti. Quindi merito agli avversari, come giusto che sia. Esatto, e sì, e come ho detto, il nostro è un percorso che deve andare lontano, e queste partite che risultano anche pesanti a livello fisico per noi, perché gestire tante partite in una settimana non è assolutamente semplice, e non abbiamo, voglio dire, per ovvi motivi la rosa del Taranto, quindi dobbiamo essere bravi a gestire tutto, energie fisiche, mentali, tecniche, per poter continuare il nostro percorso, che ad ora sta facendo qualcosa di bello, ma deve continuare, perché abbiamo tanta tanta voglia e tanta fame di arrivare più in alto possibile. Sì, sulla 0-3 forse qualsiasi altra squadra avrebbe tirato di imbarca, invece noi comunque abbiamo reagito, l'abbiamo fatto con onore, con orgoglio, anche per dare come dire, soddisfazione al pubblico che ci è sempre venuto a sostenere, anche oggi non in tanti, e quindi sono contento perché i ragazzi hanno dimostrato anche oggi una maturità importante. Ripeto, gli errori fanno parte del calcio, dobbiamo cancellarli velocemente, la possibilità di farlo già da 3 giorni sicuramente è un motivo più semplice, ecco, perché più si gioca più è facile cancellare quello che è successo precedentemente.
5: Sì, è stata una grande prestazione da parte di tutta la squadra, comunque non era facile, però l'abbiamo approcciata bene ed è uscita una grande partita.
2: Umberto, prestazione di carattere la tua, ti abbiamo visto sin dal primo tempo, grandi sgruppate sulla fascia, è questo l'Umberto Monetti che conosciamo?
5: Sì, comunque il mister mi chiede di fare diversi ruoli e sono pronto a fare tutto comunque. Non ho problemi a mettermi magari mezzala, esterno, posso ricoprire più ruoli. Sì, l'abbiamo gestita bene fin dai primi minuti, comunque abbiamo fatto bene sin da subito, poi comunque i gol ci hanno aiutato subito a prendere la partita in discesa, poi siamo riusciti a mantenere i risultati e a fare altri gol.
2: Umberto, se ti chiedessi la percentuale attuale di Monetti, quale daresti?
5: Ancora non lo so, magari non il massimo, però un 60-70%, dai. Domenica a Canosa è una bella partita contro una squadra forte, però comunque noi andiamo lì per vincere, come ogni domenica, ogni giovedì.
2: Lo scorso anno una marcatura proprio contro il Canosa, immaginiamo che Monetti voglia trovare sempre di più questo feeling del gol, una sfida molto importante come questa.
5: Sì, l'anno scorso il mio primo gol con questa maglia è stato proprio contro il Canosa. Speriamo di ritrovarlo sia domenica che altre domeniche.
1: E rimaniamo sempre nel tema Coppa Italia di eccellenza, perché ieri si è completato il primo turno. Tra mercoledì e giovedì si sono disputate le gare di ritorno che hanno definito le 9 squadre qualificate alla fase successiva. Ora si attendono gli accoppiamenti del secondo turno. Il servizio.
0: È calato il sipario sul primo turno della Coppa Italia di eccellenza pugliese. Tra mercoledì e giovedì si sono disputate le gare di ritorno che hanno definito le 9 squadre qualificate al secondo turno. Tutto facile per il Canosa, che dopo il 6-2 dell'andata supera nuovamente la Cosmano, questa volta per 3-0. Spettacolare il confronto tra Taurisano e Maglie. Finisce 5-2 con il Taurisano che ribalta anche il risultato complessivo e conquista il passaggio del turno. Avanti anche l'Ugento, nonostante l'1-1 sul campo dell'Atletico Racale, mentre il Novoli supera nuovamente il Galatina per 2-0. Eliminata la Polimnia, l'Atletico Acquaviva vince 1-0 e ribalta il pareggio dell'andata. Fuori anche il Bitonto, sconfitto 1-0 dallo Spinazzola, che difende il 3-0 ottenuto nella prima sfida. Lo Squinzano passa nonostante il 3-3 sul campo del Brilla Campi, mentre il Taranto chiude il quadro battendo 3-1 lo Stuni dopo l'1-1 dell'andata. Al secondo turno anche UC Bisceglie, Ugento, Canosa, Taurisano, Novoli, Atletico Acquaviva, Spinazzola, Squinzano e Taranto. Ora si attendono gli accoppiamenti.
1: E ci spostiamo adesso su Fasano, perché è stata una serata all'insegna dello sport e della partecipazione, quella vissuta ieri in piazza Mercato Vecchio proprio a Fasano per la presentazione ufficiale del nuovo Fasano Football Club. La società ha svelato progetto, staff tecnico e gruppo squadra in vista del prossimo campionato di prima categoria, con l'obiettivo di costruire una nuova realtà calcistica profondamente legata alla città e alla sua comunità. Il servizio.
0: È stata una serata di feste e di sport quella vissuta ieri sera in piazza Mercato Vecchio a Fasano, dove il Fasano Football Club ha presentato ufficialmente il nuovo progetto sportivo in vista della stagione 2026-2027. Davanti alla comunità fasanese la società ha illustrato programmi e obiettivi per il prossimo campionato di prima categoria, un nuovo percorso che punta a riportare entusiasmo e passione intorno al calcio cittadino. A fare gli onori di casa il presidente Gian Claudio Semeraro, insieme al direttore generale Salvatore Petta e al direttore dell'area marketing Nicola Ditano. Nel corso della serata sono stati presentati anche lo staff tecnico e il gruppo squadra che affronterà la nuova stagione, un momento di incontro con tifosi, appassionati e cittadini chiamati a condividere fin dall'inizio il cammino della nuova realtà calcistica fasanese. Ora la parola passa al campo, con la squadra pronta a iniziare questa nuova avventura nel campionato di prima categoria. E questo era il nostro ultimo servizio, noi vi ringraziamo come sempre per essere stati qui con noi guardando il nostro TG Sportivo, l'appuntamento è come sempre per seguire i nostri canali di informazione, a questo punto non ci resta altro che augurarvi un buon proseguimento di giornata nella casa di Tarantini.

0: Domattina nella sede del Partito Liberale in via Regina Elena, Gennaro Esposito del Consiglio di Amministrazione AMIU, la municipalizzata dell'igiene urbana, illustrerà la posizione del partito in merito al ruolo e alle prospettive dell'azienda. Si presenta così una buona occasione per puntualizzare qualcosina. È fuori discussione che sotto il profilo igienico-sanitario la città fa pena. È ormai acclarato che anche l'estate 88 non sarà ricordata per efficienza e pulizia, soprattutto nelle spiagge del versante orientale. In città la situazione purtroppo non è di gran lunga migliore. Cassonetti e cestini porta rifiuti al contagocce, cassonetti senza copertura da anni in certe zone, laddove in centro si vede spesso il mezzo ripara cassonetti all'opera. Il comportamento e le abitudini della comunità non fanno ben sperare per il futuro. Se la programmazione è stretta a competenza dell'AMIU, l'efficienza delle strutture porta rifiuti è purtroppo affidata al civismo dei cittadini. In questo campo non ci siamo mai distinti e sino a quando le cose continueranno ad andare in questa maniera, la situazione non potrà certo migliorare.
1: Questi all'Unerti, si libera bene di Caricola, poi palla a Dorati, da questi a Donetti. L'Unerti ancora, Frigeri interviene, ancora l'Unerti, rete! Rete! L'Unerti segna per il Benevento dopo un'azione personale, ha resistito a due falli e ha insaccato alle spalle di Paese, questo al tredicesimo. Bellissima azione di L'Unerti, azione personale che ha superato tre avversari, appena entrato in area di rigore ha scagliato un tiro imprendibile per Paese. Dunque Benevento 1, Taranto 0.
2: C'è un'invasione di campo dalla parte della tribuna occupata dai tarantini, avanza Frigerio in centrocampo, avanza ancora Frigerio, 30 metri dalla porta, niente, bloccato ancora una volta, il Benevento avanza, è solo, palla sulla destra, è finita, il Taranto ha perduto 2-0, 1-0, aspettiamo il risultato di Casarano. Adesso la Serie B è legata al risultato di Casarano.
3: Noi abbiamo stato sfortunati, dovevamo fare da 6-7 gol, non ha voluto entrare, la traversa, i pali, hanno fatto una grande partita i ragazzi, quelli hanno fatto un solo tiro, dentro una mischia hanno fatto il gol.

mai immaginare. È un sogno, è nella storia, trovando una società in quelle condizioni, ho 7-8 stanze di fallimento dalla sera alla mattina, pieni di debiti, 3 mesi non pagare i giocatori, non sono state pagate le farmacie, non sono state pagate i contributi ai giocatori, non si è stato pagato il mutuo alla Lega. Oggi il Taranto si può dire che è una delle prime società presso la Lega.

0: diciamo l'inverno almeno 2-3 giorni a settimana siamo senza illuminazione pubblica. L'abbiamo portato all'attenzione dell'amministrazione comunale, ci è stato detto che questo intervento costa e al momento diciamo che è in programma, però non si sa bene quando verranno eseguiti i lavori.
1: Siamo a metà luglio e ancora non riusciamo a farci un bagno in autonomia. Chiediamo che la stagione balneare inizi per tutti quanti lo stesso giorno.

non è facile trovare un'abitazione con l'ascensore o con ascensore adeguato, o trovare un'abitazione a pian terreno senza scale. E ovviamente non sono contenta che mia madre, così giovane, sia in questa situazione.

questa struttura caria, comunque non adatta alla sua patologia.

0: la mer qu'on voit danser.
1: Guarda che luna, guarda che mare.
2: Ah, guarda il...

I giornali nazionali e quelli locali, gli approfondimenti, le interviste, gli ospiti in studio, ma anche i collegamenti dalla città. Torna l'appuntamento con Di Buon Mattino ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 7. Vi aspetto.

Studio 100. Maliziosa, vivace, splendida. Pronta a cambiare con le stagioni. Splendida, eh?

0: Questo programma è offerto da Baux Casa. Vivi nuove forme di benessere. Five Motors. Otto Salus. Impresa Edile Cassalia. Dal 1975.
1: E77SRL.
2: Amici dello sport, amici di Studio 100, buonasera e bentrovati col consueto appuntamento sportivo, il primo venerdì di ottobre, che ora è? 20:31, 2 di ottobre 2026, abbiamo scavallato, siamo arrivati in quella che è la stagione pienamente autunnale, castagne, capelli che cadono, Halloween, insomma, è tutto un paio di giorni, 20 giorni e già incominciamo a comprare le palle di Natale, a fare l'albero, però ci siamo come al solito, come ogni venerdì, per parlarvi di ciò che accade al Taranto, a Taranto. Nel Taranto, lo facciamo con diversi ospiti questa sera che apre il nostro weekend ricco di sport e non solo, diversi temi. Partiamo da lontano, partiamo da quello che è accaduto domenica sera, perché domenica abbiamo stappato, abbiamo aperto, abbiamo scartato il regalo, il nuovo Iacovone che abbiamo gustato, e chiederemo ai nostri ospiti se erano presenti, se l'hanno visto in TV, se l'hanno visto in cartolina, se l'hanno visto sui reel di Studio 100, sul materiale prodotto da Ludovica Maiuri, da Cosimo Lenti, da Peppe Degli Santi, insomma tutta la squadra. Poi vi faremo vedere le immagini del pubblico festante di Taranto, perché è tornato il pubblico allo Iacovone, la prima, una festa, tutto quello che c'era da fare, 3-0 per il Taranto sul Novoli, tanti bambini, tante famiglie allo stadio, e questo è il dato migliore, 13.000 spettatori paganti, quasi, 12.750, però dai, eravamo 13.000, non diciamo niente a nessuno, salutiamo gli amici della Questura e del GOS che ci stanno guardando in questo momento, però a 13.000 siamo arrivati sicuro. E passaggio a ieri, perché ieri c'è stata la sfida di Coppa, temuta sfida di Coppa, perché l'1-1 di Massafra contro lo Stuni ci aveva fatto temere, perché ormai abbiamo capito come funziona, c'è il campionato, c'è la Coppa, speriamo non ci siano i playoff, tutto serissimo, tutto da tenere in grande considerazione, tutto da vincere, perché se non si entra da una porta si entra dall'altra, ma da qualche parte bisognerà entrare nel prossimo campionato di Serie D. Poi passaggio su ciò che accade oggi, ormai accade da un sacco di giorni, perché c'è il PPP della Disa, c'è il Legend Global, la domanda è: c'è il Legend Global? Capiremo pure questo. Ci sono tutti gli impianti, cercheremo di fare chiarezza su quella che è la situazione, perché oggi è arrivata una nota stampa del comune, un comunicato stampa del comune. Nulla di nostro, noi abbiamo fatto degli altri approfondimenti e abbiamo cercato di comprendere, di capire come funziona e a che punto siano le interlocuzioni, ma c'è una nota stampa del comune, un comunicato nel quale si fa presente lo stato dell'arte delle cose. Noi però non ci accontentiamo, qualcosa la cerchiamo e qualcosina l'abbiamo trovata. Analisi tattica non ce l'abbiamo oggi, perché San Cesario in extremis ci ha mandato il materiale, ma in extremis è vivo, però ha avuto un problema e non potrà essere dei nostri. Diversi ospiti illustri, prima in studio, gradito ritorno, Salvatore Conte, Domino Rossoblù.
3: Buonasera a tutti e grazie.
2: E poi accanto a lui c'è Nicola Spinelli. Nicola, buonasera e bentrovato.
4: Buonasera Dario, buonasera a tutti.
2: Allora, Conte l'ho sentito ieri, perché ieri abbiamo fatto un post, ieri, avantieri, non so, sono avantieri forse.
3: Ieri,
2: purtroppo.
3: Tempo passa.
2: Il tempo vola. L'ho sentito ieri, abbiamo fatto un post nel quale abbiamo fatto un recap dei ringraziamenti della signora Raisi e non avevamo citato Domino Rossoblù. La signora Raisi ha citato Domino Rossoblù e noi ringraziamo Domino Rossoblù.
3: Anche e soprattutto il club Erasmo Iacovone, che è quello club che ha organizzato una bellissima serata, e consiglio a tutti di visitare.
2: Sì,
3: veramente belle persone.
2: E quindi dovevamo e l'abbiamo fatto. Io non so se c'è qualcuno in collegamento, anche perché a casa Taranto è sempre vivo il mercato, è arrivato un nuovo rinforzo. Ecco, fermi tutti. Direttore Saracino, direttore del Corriere di Taranto.it, ma credo che sia frizzato, perché o ha una paralisi oppure è frizzato. Io mi auguro, vista l'amicizia che ci lega, che sia frizzato in questo momento. È bloccato Saracino. Vabbè, recuperiamolo, facciamoli insomma.

0: Brilliamo, Saracino, e poi ripristiniamo. Dovrebbe esserci, cioè, eccolo qua, il nostro uomo di punta, il nostro opinionista di punta, Giancarlo Liuzzi. Come sta, professore? Anche lei, buonasera.
1: Davanti a questa introduzione mi verrebbe voglia di chiudere tutto e andarmene.
0: Perché? Dove va?
1: Se io sono l'uomo di punta, aiuto.
0: No, no, lei è il nostro uomo di punta, lei è uno dei nostri pensatori. Qui pensiamo in pochi, però lei è uno di quelli che pensa, quindi è già una cosa. Come sta, Liuzzi?
1: Bene, bene, bene. Adesso sto commentando, come tutti i tifosi del Taranto, contemporaneamente sto commentando l'arrivo di questo nuovo giocatore dal cognome effettivamente difficile.
0: Io me lo sono scritto, eh. Io me lo sono scritto, l'ho scritto qua, è il Joshua Engernam.
2: Eh beh, sì, è lui.
0: È vero? È lui?
1: sì, totalmente sì.
0: Engernam. Peggio Engernam o Azio Osmanovic?
1: No, non c'è storia. Azio Osmanovic ormai noi lo pronunciamo come neanche Cegoyen, cioè noi questi nomi
2: come se fossimo nativi.
1: Giustamente un amico mi diceva che questo qua è il cugino di Cegoyen, ma ci sta.
0: Questo comunque è il cugino olandese di Cegoyen.
1: È il cugino olandese di Cegoyen, ma è anche il clone, poi mi sto zitto perché non c'entra questa con la cosa che stavi dicendo tu, ma mi pare anche il clone del signore rumeno che purtroppo non è venuto perché evidentemente non voleva venire a Taranto per qualche motivo, ma io mi ero già affezionato per le caratteristiche che si leggevano in internet di questo calciatore, ma il Taranto straordinariamente tra Montervino ed altri ha trovato il suo clone, stessa statura, stesso in postazione di gioco, stessa scuola olandese, pure quello il rumeno aveva fatto la scuola calcio in Olanda, nell'Utrecht.
0: Era figlio di Pretapura, avrebbe detto qualcuno qualche anno fa sulla spiaggia di Copacabana. Lui invece era rumeno misto a sangue olandese, calcio totale.
1: Però evidentemente l'allenatore e il direttore hanno capito bene che noi, sì, tanti pensatori, ma abbiamo bisogno pure di qualcuno che lì
0: che ci spieghi.
1: Spezza non le gambe ma il gioco degli altri con dinamismo, e io sono molto contento.
0: Bene, noi nel frattempo poi faremo vedere anche delle immagini di questo calciatore, che è il nostro Peppe Candelli, che abbiamo fornito a Peppe Candelli non più di 15 secondi fa, e intanto lo vedo sfrizzato, sbloccato nella sede del Corriere di Taranto.it o a casa come Caprarica quando andava a Londra. Saracino, mi spieghi un attimo.
3: La sede distaccata.
0: La succursale, la succursale di Corriere di Taranto.it. Saracino, buonasera, come sta?
3: Buonasera, benissimo, ora che ti vedo meglio.
0: Lei indossa una maglia del colore blu elettrico, è vero?
3: Sì, sono in clima partita.
0: In clima partita. Lei, io so che lei ha una certa repulsione nei confronti del campionato di eccellenza. Pertanto, sì, come giusto che sia, Saracino, attenzione, perché noi siamo di Serie A, diceva Matarrese, no? A Gaucci tanti anni fa. Quindi è giusto che sia così, però io stasera l'ho invitata perché dobbiamo parlare del PPP, ma io so che lei non potrà rimanere tanto con noi perché la sede distaccata del Corriere di Taranto.it richiede ovviamente la sua presenza, e quindi a breve partiamo col PPP. Prima però, se me lo consente Saracino, io vorrei mostrarvi, se Candelli può mandarci le immagini dell'ultima arrivata in casa Taranto, mandiamo quelle e le commentiamo velocemente, oppure meglio ancora, se Candelli riesce a mandarmi le immagini, scusate la voce, a mandarmi le immagini di domenica sera, farei un commento recap con tutti voi su quella che è stata la domenica sera di Taranto, del Taranto, con il nuovo Iacovone aperto al pubblico. E parto da Saracino perché Saracino era presente, un'apparizione, eccole qua le immagini. Saracino, insomma, che emozione è stato tornare allo Iacovone, lei che poi, bentornato diffidato, è proprio il caso di dirlo nel caso di Saracino.
3: Bravo,
0: perché è uno di quelli più di me ostracizzato dalle vecchie gestioni. Prego Saracino.
3: Sì, mancavo dall'ottobre 2022, quindi erano 4 anni circa, e mi sono venuti in mente tanti ricordi di ragazzino, di adolescente, perché poi insomma la cornice dava ovviamente lo stimolo a tornare indietro nel tempo, perché insomma la canzone, l'inno del Taranto, è un inno che io, che sono classe 73, ho consumato allo stadio in gradinata quando col mio papà andavo a vedere le partite del Taranto tra Serie C e Serie B, e tu la Serie B non l'hai vista proprio.
0: Beato lei, beato lei.

0: E poi, insomma, la presenza delle nostre vecchie glorie, perché Selvaggi ancora lo ricordo bene, Gori lo ricordo bene, anche se ero piccolino, un po' meno Biondi. Poi ho visto sparsi anche Prosperi, Panbianchi, ma la cosa più bella è stata questa curva che dà brividi, devo dire la verità. Poi in questo stadio meraviglioso è ancora non rifinito, ma questo è un altro discorso. Però, ragazzi, abbiamo fatto il giro delle immagini di Taranto, hanno fatto il giro del web, il giro dell'Italia, credo anche un sito inglese abbia riportato, insomma, questo clima da Premier League del nostro Iacovone.
1: No, ma più di qualcuno all'estero ha dato visibilità a Taranto. Io lo chiedo però a Giancarlo Liuzzi anche, perché Liuzzi, insomma, vive da fuori sede quella che è la problematica di non aver gustato lo Iacovone a tinta rossoblu, immagino, perché se è venuto e non mi ha avvisato è davvero una brutta persona. E
2: No,
1: quindi
2: magari,
1: immagino.
2: magari, no,
1: No, lei l'ha visto
2: no.
1: in TV, l'ha visto in TV e l'ha rivisto sui social. Che ne pensa Liuzzi?
2: No, io penso una cosa che non avrei mai creduto, che i nostri tifosi hanno continuato a incitare, a tifare per il Taranto anche nei momenti un po' complicati all'inizio della partita e non mi sembrava Taranto. Mi è piaciuto moltissimo questa cosa qua. Perché noi abbiamo questo gusto per la battuta feroce, insomma, a noi piace commentare più i nostri che non gli avversari quasi, è nella nostra natura. E però io ho visto una cosa molto bella, chiaramente dalla televisione, quindi ci mancherebbe altro, però la voglia di festa è stata sorprendente. E io mi sono fatto questa idea, insieme a tanti amici come me, evidentemente, forse non sono l'unico matto, che se continuasse questo percorso di crescita che stiamo avendo, se potesse continuare ancora per qualche settimana, non è escluso che lo stadio lo ritroviamo di nuovo gremito, come magari non 13.000 persone, però l'idea di avere una base di 8, 9, 10.000 persone ogni domenica in eccellenza è una roba che sì, fa il giro del mondo e B, e quindi racconta una Taranto completamente diversa, aiuta tanto tutto il resto della città, B, porta alle casse della società cifre opportune, visto gli investimenti che si stanno facendo, perché non restituire anche un po' di energia ai Ladisia?
1: Assolutamente sì. Chiedo a Conte, insomma, poi andiamo sul PPP velocemente. Lei, Conte, vive una situazione genitoriale similare alla mia. Abbiamo visto, io avevo mio figlio di 6 anni a seguito, domenica, prima volta allo stadio di Iacovone a vedere il Taranto, perché per scelta, e Saracino potrà capirmi precedentemente, anche per me Saracino, prima partita dall'ottobre 2022. La mia ultima è stata Taranto-Catanzaro 0-3.
0: Io
1: Non so se...
0: Taranto-Foggia.
1: Benissimo, quindi Taranto Catanzaro 0 a 3.
0: 1-0, credo, rigore di Infantino.
1: Bene, bene, bene. Quindi lei, vabbè, ma lei è uno di quelli che più di me è stato, insomma, ostracizzato da qualche vecchia gestione. Però erano 4 anni a questo punto e non ci andavo. Grandissima emozione a tornare allo Iacovone, grandissima emozione nel vedere le nuove generazioni che vanno allo stadio, vogliono vedere lo stadio, vogliono vivere lo stadio e ovviamente tutto passa attraverso i risultati. Però al di là che sia eccellenza, se si vince, Conte, è il viatico giusto per allevare le nuove generazioni.
3: Confermo perché domenica si è visto il calcio moderno che tanto odiamo, diciamo, però alla fine porta cose positive. L'evento sportivo, non solo quello nel rettangolo verde, ma quello che poi alla fine è intorno, è in tutto lo stadio, quindi una festa. Tantissimi bambini, gruppi di bambini, proprio bellissimo vederli, ovviamente tutti con la maglia rossoblu, una festa importantissima. Come avete detto, parecchi siti hanno seguito la nostra festa, tra cui Destination Calcio che
1: Sì.
3: mi ha scelto come cicerone, passatemi questo termine, per guidarli e fargli conoscere la nostra passione per come la viviamo. Infatti loro cercano proprio realtà diverse dalle solite, per far scoprire, quindi abbiamo fatto un bel giro della città e siamo arrivati fino allo stadio e hanno visto anche loro, a breve usciranno i vari video in rete. Quindi comunque ha ragione Liuzzi, non essendoci stato, ha percepito benissimo quello che abbiamo vissuto noi lì. Una festa che credo sarà indimenticabile, credo che sia la festa più bella mai vista da Iacovone da quando sono nato, avendo visto due Iacovoni, diciamo, lo so che chi è più anziano di me, mi passi il termine, può aver visto altre feste, ma questa è una festa internazionale. Il Taranto fino a ieri, passatemi il termine, non usciva fuori alcuni limiti territoriali, ecco. Quindi gli occhi erano puntati su Taranto dappertutto, quindi questa è una cosa importantissima, perché dobbiamo iniziare a non pensare più alla Serie B, ma a guardare qualcosina di più.
1: Spinelli, lei quanti Iacovone ha visto? Quanti stadi a Taranto ha visto?
4: Non mi fare così.
3: No. Troppo vecchio, lo fai sentire.
1: Ha visto la versione Salinella, la versione Iacovone?
4: La Salinella, io, diciamo, dai graduni, dai vecchi graduni, con Tubi Innocenti, ero piccolino, il direttore 73, io sono classe 71, quindi ho vissuto quelle emozioni e quelle che mi hanno poi portato ad avere questa passione illimitata. E niente, domenica, come tutti voi, ero allo stadio e mi sembrava di essere in uno stadio europeo, di un campionato,
3: una notte Champions,
1: quasi, ma quantomeno Conference, sì. Quantomeno Conference,
3: ma io esagererei, guarda.
4: E quindi veramente, e poi ho visto anche famiglie, bambini che non vedevo allo stadio veramente da diverso tempo, perché prima col vecchio stadio molte volte, diciamo, era più ormai, come posso dire, fidelizzato da gente, da sempre a zoccolo duro.
3: Sì,
4: invece questa cosa può veramente innescare quello che noi ci auguriamo per la città, di far avvicinare le nuove generazioni. E non ti nascondo che è stata una delle cose che ho detto al direttore generale, di puntare molto sulle scuole, perché portare tutte le scuole, ma non solo di Taranto, invitare le scuole di tutta la provincia per far riassaporare quello che una volta, diciamo, era più consolidato. Quindi, però, con questo stadio, diciamo, questa cosa nasce da sola.
1: Bene, bene, fermi tutti. PPP, Saracino, PPP. Allora, partiamo da... Siamo in attesa che, perché venerdì scorso, noi avevamo anticipato, insomma, quello che sarebbe accaduto. Venerdì è arrivato poi il deposito da parte del Taranto del PPP da oltre 80 milioni di euro, che prevede nelle mire del Taranto Calcio la possibilità di inglobare nel medesimo progetto lo stadio Iacovone, il Palaricciardi, il Campo Valente e il Parco Urbano della Salinella. Apro e chiudo parentesi sul Parco Urbano della Salinella, ci mettiamo un asterisco, vero Saracino? Perché poi dobbiamo capire come andrà a finire, cosa succede in questo caso, anche se, procedura alla mano, tutto è ancora aperto anche per ciò che riguarda il Parco Urbano della Salinella. Che succede? Che quest'oggi, tra botte e risposte varie, arriva un comunicato stampa del comune di Taranto. È arrivato a lei, Saracino, il comunicato stampa al comune di Taranto?
0: Beh sì, quando si fanno i comunicati stampa arrivano a tutti, quando si passano le notizie invece arrivano solo ad alcuni.
1: Noto una certa, come dire,
0: questo PPP l'avete conosciuto prima voi di Studio 100, poi quelli dell'edicola,
1: Saracino,
0: poi
1: ognuno ha le sue fonti. Lei oggi ha intervistato Patronelli, non so se è uscita l'intervista, ma lei oggi ha intervistato Patronelli?
0: Esce domani.
1: Ecco, vede, io ho le mie fonti, quindi io so che lei oggi ha intervistato Patronelli, un'intervista cortese e cordiale. E le dico anche che chi mi ha raccontato questa cosa ha speso parole anche piacevoli per lei. Non so come faccia, però ognuno ha le sue fonti, non deve fare così, Saracino. Non
0: sì,
1: deve,
0: ma qui non è problema di fonti,
1: che non c'è,
0: no.
1: Saracino.
0: Non è un problema di fonti, è un problema di comunicazione. Se si comunica una cosa, come ha fatto il comune, la si comunica a tutti. Siccome non sta comunicando una trattativa di mercato, una
1: ma lei
0: voce
1: sa, lei sa,
0: sta
1: Saracino,
0: comunicando qualcosa di importante. Allora mi avrei avuto piacere che fosse stato comunicato a tutti. Chiudo la parentesi.
1: Lei è un vile, Saracino, perché lei che conosce bene il nostro mestiere sa che le fonti sono importanti, ognuno ha le sue fonti, però fermo là.
0: Anche io adesso ho le mie fonti, ti posso dire cosa sta succedendo.
1: Non mi faccia ridere, non è il momento di farlo. E lei si ricordi sempre che io ho ancora 20 anni di mutuo da pagare, se lo ricordi sempre, che altrimenti con la situazione del cambio. Vabbè, comunicato oggi, no, io ho chiesto, è arrivato anche a lei, perché era successo qualcosa settimana scorsa che riguardava una nota stampa, ma non stiamo qui a dire. Praticamente in questo comunicato si dice, in soldoni, che l'unica manifestazione, l'unico project, l'unico PPP, partenariato pubblico-privato, che è arrivato al Comune di Taranto, che è stato depositato al Comune di Taranto e che riguarda anche lo stadio Erasmo Iacovone, è quello del Taranto Calcio, non dei Ladisa, del Taranto Calcio. Con Globa, io mi sono scritto le cose.

0: Perché, Saraci, è vero che sono 88 a differenza tua, 73 a differenza di Spinelli che è il decano, qua 71. Liuzzi, vedi che anno
1: 69, ma non sono domande che si
0: è?
1: fanno
0: No, non sono domande che
1: all'università.
0: si fanno. 69,
1: Sono
0: va bene, sembra
1: domande
0: la tombola.
1: garbate.
0: Sembra la tombola. Bene, il PPP, l'unico PPP pervenuto è quello del Taranto Calcio, quindi che riguarda Via
1: Ma va?
0: Covone, il parco urbano della Salinella. Il Palaricciardi e il Campo Valente. Alla luce di questo scenario, no, del fatto che sia pervenuto come unico PPP, ovviamente in pole position c'è il progetto dello stadio del Taranto Calcio, e quindi insomma una strada abbastanza spianata e percorribile laddove le cose debbano essere fatte in una maniera con un senso logico, secondo me. Verso l'ok al Taranto Calcio, un percorso che ora resta subordinato all'esito dell'istruttoria comunale del percorso, alla verifica dell'interesse pubblico, e questo è un passaggio fondamentale all'interno della costituzione di questa realizzazione di questo progetto, e successivi passaggi previsti dalla legge. Fermo, Saracino, poi vengo da lei. Legends Global è un nome che noi sentiamo, ascoltiamo, vediamo, cioè, vediamo no,
1: Una
0: vediamo no.
1: presenza non identificata.
0: Vediamo no. Tra le tante presenze non identificate, Saracino, lei sa a chi faccio riferimento tra le tante presenze?
2: Sì.
0: Bene, tra le tante presenze non identificate, c'è questo passaggio relativo al Legends Global. Nel comunicato stampa, il comune di Taranto, in maniera chiara, dice che Legends Global ha avuto un'interlocuzione col comune. Ha portato in dote a Palazzo di Città
2: Non
0: una
2: solo una.
0: manifestazione di interesse. Manifestazione di interesse non è un progetto, è a noi ci
1: Una
0: interesserebbe
1: chiacchierata?
0: sì, capire sta storia qua degli impianti, ma che si può fare? Ci interesserebbe sta storia una volta, due volte, tre volte, quattro volte. L'ultima call con il gruppo Legends Global, qua c'è Spinelli che annuisce, quindi a lui possiamo chiedere, estorcere qualcosa in maniera più veemente. L'ultimo scambio di vedute tra il comune e Legends Global, ai quali, nelle cui mire ci potrebbero essere anche il Palamazzole e lo Stadio del Nuoto, risale a 2 settimane fa. Quindi 2 settimane fa, ultimo contatto senza progetto vero e proprio, no? Quindi da una parte c'è un progetto che prevede depositato e quant'altro, 450 posti di lavoro, possibilità per le aziende tarantine di entrare in collaborazione con la Disa, e quindi lavoro, progetto fatto, progettualità diretta, concreta. Dall'altra c'è una chiacchierata con l'Agence Global, stando a nostre informazioni, sì, scatena un'intensa interlocuzione. L'ultimo, dicevamo 2 settimane fa, ha inviato al comune una richiesta di chiarimenti. Quindi questa richiesta di chiarimenti lascia aperto un confronto, ma ovviamente bisognerà verificare se questa intenzione, così in questo momento aleatoria, poi possa verificarsi e possa trasformarsi in un interesse vero e proprio. Saracino, questa è la storia raccontata in soldoni: da una parte c'è un progetto, dall'altra c'è una chiacchierata. Lei è d'accordo su questo?
2: Sì, cioè, di mezzo c'è una partita a scacchi tra il comune e il Taranto Calcio o la società che c'è dietro al Taranto Calcio, che sappiamo che è la Finland SRL, perché non credo che il Taranto Calcio come società possa presentare il
0: No, no, chiaro, che l'abbiamo
2: progetto.
0: detto nel nostro, insomma, prego.
2: E quindi stanno giocando, ognuno sta muovendo le sue pedine. Allora, perché il comunicato di oggi è chiaro, lancia un segnale, nel senso che avviso ai naviganti, non c'è solo il Taranto, ci sarebbe, seppur ancora in una fase ricognitiva, Legends Global, che non direttamente poi farebbe nel caso questa operazione, ma la farebbe attraverso una società veicolo che sarebbe composta da un gruppo di imprenditori tarantini. Questo è
0: Bravo
2: quello che
0: Saracino,
2: assume.
0: bravo, bravo, bravissimo.
2: Grazie, ho
0: Saremmo
2: fatto i
0: arrivati dopo, ma
2: compiti.
0: lei. Aspetta, fermo, Saracino, non abbia fretta. Io capisco che lei ha da fare perché il Corriere di Taranto lei che. Saremmo arrivati dopo a questo punto. Lei mi ha anticipato e vada, ne ha facoltà, prego.
2: No, no, dico questo. Quindi ci sono io mi sono appuntato 3-4 cose. Allora, la prima cosa che io chiedo, perché io non, il mio giornale, ma anche la mia linea editoriale, non si ferma solo alla fredda cronaca. Io provo a interpretare le mosse che in questo momento stanno facendo le due parti. Allora, abbiamo saputo che il PPP del Taranto si è evoluto in questi mesi. Il primo è stato presentato a fine febbraio, poi c'è stata un'evoluzione il 10-12 agosto, altre dietro delle osservazioni fatte dal Comune di Taranto è arrivato quest'altro di settembre. Per il momento abbiamo visto soltanto una grande progettualità, rendering, ma vogliamo capire meglio anche la sovrapposizione, no, degli impianti richiesti dal gruppo Ladisa. Quindi noi in questo momento cosa chiediamo alle parti? Chiarezza e trasparenza prima di tutto. Una data certa, perché non c'è una data entro la quale la questione si potrà chiudere. In questo momento si va avanti rinviando, tant'è che il comune che ha fatto? Ha dato in temporanea concessione lo stadio al Taranto, sta concedendo temporaneamente attraverso un bando di gara i bar all'interno dello stadio, quindi sino a gennaio, quindi significa che prima di gennaio al momento non ci sarà un nuovo gestore dello stadio. Poi,
0: fermo, la posso fermare un attimo?
2: Vai.
0: La sua considerazione trova fondamento, non che lei abbia bisogno della mia, del mio placet, Saracino, affinché la sua considerazione sia valida, ma trova fondamento nel codice dei contratti, e le spiego il perché, ma non lo spiego a lei, lo spiego a chi ci sta guardando, non perché io abbia padronanza della materia giuridica dalla quale mi guardo bene, ma perché oggi c'è stato qualcuno con il quale mi sono dovuto interfacciare, no? Un legale con il quale mi sono dovuto interfacciare per farmi spiegare alcune cose. Abbiamo parlato di interesse, no? Di percorso relativo all'istruttore comunale, dell'interesse pubblico, del pubblico interesse dei PPP. Che succede che una volta che, questa è importante, una volta definito il pubblico interesse del PPP, e il sindaco Bitetti ieri in un'intervista con Angelo Di Leo, qualcosa si è fermato all'Islam ieri, e invece c'è stato detto anche qualcosa di più importante, l'Islam è da parte, vabbè, ma poi c'è stato qualcosa di più importante secondo me, quindi Ilva, Chima e il Taranto Calcio, una volta ha dato una settimana di tempo, ha detto entro una settimana dovremmo essere in grado di garantire al Taranto Calcio una risposta di indirizzo politico su quella che è la questione del PPP. Una volta definito, io voglio sperare, Saracino, voglio credere che non si arrivi a definire, a dare l'ok a questo progetto, quindi io do per certo, sarò un folle, do per certo, diamo l'ok relativi all'interesse pubblico di questo progetto. Che succede immediatamente dopo? Che il progetto Taranto Calcio va pubblicato per 60 giorni sul sito del comune, nell'area amministrazione trasparente, vero Spinelli? Dico bene?
3: Esatto.
0: Esatto, 60 giorni di tempo, quindi laddove è l'ok al PPP, al pubblico interesse del PPP del Taranto Calcio, dovesse arrivare oggi che è 2, Bitetti ha detto una settimana, facciamo 10 giorni, va. Facciamo che il 15 arriva questo ok, Saracino, poi devono trascorrere 60 giorni, 15 ottobre, 15 novembre, 15 dicembre. Laddove dovesse arrivare un altro qua che Spinelli, no? Fa un progetto, fa un PPP, deposita un PPP e gli viene dichiarato pure a lui il pubblico interesse, e lì si apre una procedura diversa, molto più ampia, nella quale la discrezionalità rientra nella sfera del pubblico interesse valutato dal Comune di Taranto. Quindi dove voglio arrivare, senza dilungarmi troppo, che, come dice lei, direttore del Corriere di Taranto.it, le lungaggini, la situazione è abbastanza lunga, e quindi le tempistiche arrivano esattamente a gennaio, perché il codice dei contratti prevede quei 60 giorni di tempo. E quindi giustamente lei dice gennaio e fine dicembre facciamo gennaio, però è per questo motivo e non per altro.
2: Sì, io sottolineerei dei comunicati del comune due altre frasi che sono da estrapolare e che devono in qualche modo farci dibattere, ossia la tutela delle procedure già avviate e la destinazione d'uso. Allora, quindi se è vero come è vero che da indiscrezioni una parte del progetto presentato dal Taranto, che ovviamente è favorito come, diciamo, possiamo dire prelazione tra virgolette, sì, si sovrapporrebbe, no, alla destinazione d'uso di alcune

0: aree di impianti. Io ricordavo a memoria nel primo, quello presentato a fine febbraio, che a posto di un parcheggio c'erano dei campi da calcio. Poi
1: Spinelli annuisce, Spinelli annuisce.
0: non ho avuto visione, ricordo che quel giorno intervistai proprio il sindaco che mi fece vedere il plico, ma che in quel momento in cui lo stavo intervistando ancora non aveva preso visione.
1: Sì.
0: Quindi, allora, a questo punto io personalmente non è che faccio il tifo né per l'uno né per l'altro, ma faccio il tifo per la proposta che conserva l'interesse pubblico. Non solo, ma noi dobbiamo comprendere, i tifosi di calcio devono comprendere che quello stadio non può vivere solo di calcio, deve vivere prevalentemente per il calcio, ma deve poter vivere negli altri giorni in cui non c'è l'impegno agonistico con altre situazioni. Le altre situazioni sono gli spettacoli, i concerti. Allora, noi con questa TVT abbiamo già perso la stagione estiva 2027
1: Giusto.
0: perché, come ben sai, i grossi promoter già pianificano un anno prima quelli che saranno i concerti, soprattutto quelli grossi, da 20.000 spettatori in su, da 15.000 spettatori in più in su, li prevedono già un anno prima. Quindi abbiamo perso già una stagione estiva. Quindi questo stadio, ma non solo, lo stadio andrebbe, come qualcuno ha detto, accorpato al Palamazzola, perché se uno deve fare degli spettacoli d'estate, l'inverno li può fare al Palamazzola. Ecco perché tutte queste procedure slegate non hanno un senso logico. Ecco perché poi Legend Global mette insieme Iacovone, Palamazzola, Pala Ricciardi e anche lo Stadio del Nuoto, perché lo Stadio del Nuoto tra un po' diventerà un po' più appetibile perché il commissario dei Giochi del Mediterraneo Ferrarese farà dei lavori di efficientamento energetico,
2: Basta.
0: quindi saranno installati i famosi fotovoltaici, per
1: Pannelli,
0: cui ci saranno
1: pannelli, sì.
0: i pannelli, per cui chi lo prenderà in gestione avrà una riduzione del costo, ovviamente, delle utenze all'interno dello Stadio del Nuoto, che non lo sottovalutiamo. È una brutta gatta da pelare, peggio dello stadio Iacovone, perché quell'impianto bellissimo, enorme, però in questo momento è l'unico a non avere una proposta concreta da parte di un soggetto.
1: Ma ti fermo, credo che oggi qualcosa si sia mosso anche relativamente allo stadio del Nuoto. Credo che oggi ci sia stato un sopralluogo, che dei tecnici relativi a una federazione,
0: Ah,
1: si
0: questa
1: chiama
0: federazione
1: FIN,
0: nuoto vuoi dire? FIN, sì. Che
1: sì,
0: fino
1: abbiano
0: adesso
1: spiegato questo.
0: aveva detto noi mettiamo il personale, i soldi metteteli voi fino adesso.
1: Sì.
0: Poi non so, con questa storia dell'efficientamento energetico se può essere cambiato qualcosa.
1: Va bene, fermo, fermo, fermo un attimo. Io vado da Spinelli subito, però abbiamo chiarito qual è il punto. Il punto focale, come dice Saracino, c'è da fare luce su alcune cose, ma in questo momento c'è un progetto definito e un si dice. Il progetto definito va in una direzione con la speranza che arrivi questa benedetta dichiarazione di interesse pubblico nel minor tempo possibile. Il resto è da vedere. Spinelli.
2: Allora, Dario, riepilogando un attimo quello che è stato detto e quello che ha detto per ultimo il direttore, sfugge un passaggio. Allora, il Taranto Calcio, la DISA, la Finland, presentò a febbraio il progetto della nuova cittadella dello sport, che era collegato alla gestione dello stadio.
1: Sì.
2: Se ti ricordi, in quella cosa dove attualmente è stato realizzato il nuovo parcheggio, questo progetto, che era sempre il PPP, era slegato dagli altri impianti, quindi doveva seguire l'iter, diciamo, quello previsto dalla legge. Se non che dopo il comune, che è stato prima dimenticato, è stato emesso un bando, o meglio, due. Uno per quelli minori, lo stadio del Talzano e l'altro non ricordo, e l'altro la manifestazione di interesse per gli impianti più grandi, escluso lo stadio, che terminava, se non ricordo male, i primi di agosto, non so se ti
1: Sì.
2: ricordi. A quel bando hanno partecipato delle imprese, la legge in questi bando non ha

0: partecipato quando inizialmente ci fu un'interlocuzione con il direttore generale della Legend, che erano interessati, come avete detto, detto prima, su tutta l'impiantistica, una legacy. Quindi adesso, nel frattempo, poi ci sono stati i giochi del Mediterraneo, la società del Taranto, la Finland, ha, diciamo, rimodulato, chiamiamo così, quel progetto e ne ha presentato questo nuovo della settimana scorsa, dove ingloba anche gli altri impianti, cosa che, diciamo, che nel primo non erano menzionati. Quindi adesso, come hai detto bene tu, prima, adesso c'è quell'iter che sarà pubblicato, immagino, fra 7-10 giorni. Dopodiché, su quel progetto possono inserirsi, come era anche su quello della Cittadella, se ci sono imprenditori, aziende, possono integrare, aumentare anche in termini economici una visione più generale.
1: Sì, Saraci, io poi vado anche da Liuzzi, sono abituato a essere, come tu ben sai, tu mi dai del venale, non tu Liuzzi, Saracino mi dà del venale da tutte le ragioni di questo mondo, sono uno pratico e la considerazione va in una sola direzione in questo momento. Che continuo a dire e che dirò anche successivamente. Se domani arriva qualcuno che porta un progetto di 200 milioni migliorativo rispetto a quello della Disa, ma lo presenta, lo vediamo, l'ho pubblicato sul sito dell'amministrazione comunale e quant'altro, ben venga. In questo momento ci sono delle chiacchiere da una parte, no? Che chiacchiere sono? Delle cose scritte su un foglio, delle call da una parte e dall'altra c'è un progetto che va sicuramente motivato, come dici tu, Giovanni, che va certamente spiegato alla città, perché io poi quando penso ai parcheggi, no? Beh, quello è un passaggio importante perché bisognerà fare degli studi di fattibilità sui parcheggi. È una cosa bellissima. Dillo a me, insomma, che ogni giorno devo girare 40 minuti per il parcheggio. Questa ogni gente, ogni persona che viene in centro c'è questo problema qua. Quando penso a 450 posti di lavoro andranno motivati. Quando penso a un villaggio stupendo che serve alla sostenibilità, come tu dicevi, dello stadio, io sono d'accordo. Va tutto spiegato. Però da una parte c'è un progetto, dall'altra non c'è nessuno in questo momento. Tra 10 giorni probabilmente potremo fare delle valutazioni diverse. Quindi, tanto ci sono soldi sul bancone. Quindi credo che adesso le mani sul petto a spingere vadano messe all'amministrazione comunale. Attenzione, le mani sul petto sono figurative, non è nulla di, perché anzi no, succede che invece
2: Nulla di
1: no,
2: violento.
1: è nulla di violento. Cioè bisogna spingere l'amministrazione comunale in questo momento a stringere i tempi. Dobbiamo capire perché non si procede in questo senso, perché è tanto tempo. Adesso bisogna fare le cose in maniera celere, per il bene del Taranto, non per il bene della Disa, per il bene della piazza, non per il bene di Callitelli. Qua bisogna fare le cose per il bene del Taranto, sempre l'abbiamo
2: Della città.
1: detto. Quindi la città deve capire se questo progetto è realmente migliorativo di quella che è la situazione attuale. Siccome non c'è da scegliere tra questo, in questo momento, non c'è da scegliere tra la Disa, tra questo progetto o
2: È
1: un
2: nulla.
1: altro. E allora stringiamo i tempi, andiamo avanti in maniera tale anche, una provocazione questa, e poi vado da Liuzzi, da stanare se c'è qualcuno che fa parte dell'imprenditoria locale che vuole investire in questo progetto, si facesse avanti, è il momento. Quando c'era da investire sul Taranto, noi qua, Saracino, tu stavi seduto a fianco a me, abbiamo detto. Più lontani da Taranto arriva chi prende il Taranto, e meglio è perché tu e io e tutta la città siamo rimasti scottati da quello che è successo negli ultimi anni. Tu lo sai bene, io lo so bene, quindi dicevamo se arriva da Bolzano quello che prende il Taranto,
2: Ben
1: tanto
2: ben.
1: meglio, tanto meglio. È arrivato da Bari, insomma, qualche chilometro da Bolzano e Bari, cioè, però parliamo di imprenditoria. Poi vediamo tutto il resto, ma qui c'è un progetto, dall'altra parte il progetto non c'è. Vado da Liuzzi e poi torno da lei, direttore. Liuzzi, lei che dice? Lei che è lontano dalle sacre sponde, che dice?
3: Io dico che tanto pensare, ti voglio bene e ti stimo e va bene. E dopodiché mi ricordi spesso, non sempre, anzi, qualche volta mi ricordi che sei un grande tifoso. Quando dici queste cose che stai dicendo tu, le dici un po' perché sei un grande tifoso e un po' perché evidentemente hai contezza di qualche nome di imprenditore più o meno grande, più o meno pseudo imprenditore locale che eventualmente sarebbe la, diciamo, la, il braccio operativo di Global Legend o Legend Global, eccetera, eccetera. Beh, detto questo, però, il sindaco dice una cosa che noi non dobbiamo sottovalutare. Dice: io devo dare una valutazione politica, non una valutazione tecnico-amministrativa, ma una valutazione politica. Perché deve dare una valutazione politica il sindaco? Perché il progetto nuovo dei Ladisa, non del Taranto, ma dei Ladisa, è un progetto che ingloba e supera di molto il progetto precedente. Quello precedente dei Ladisa quasi coincideva con il Taranto, questo no. Questo è come se fosse un master plan sulla città, cioè è una cosa completamente diversa, è una roba che ha a che vedere con lo sviluppo possibile della città.
1: Ma magari, ma magari
3: è questo, no.
1: No, ma magari accade, questo, ma magari accade davvero.
3: Che sei un curvaiolo di questo progetto ormai mi pare evidente.
1: No, no, aspetta, Giacca, io non so, curvaiolo ti ringrazio, ma io in curva ci sono stato, le partite mie le ho viste in curva.
3: Sei molto tifoso.
1: Però sono tifoso, no, sì. Sono tifoso di un progetto che se mantiene quel... Attenzione, santi non ce ne sono, i Ladisa sono imprenditori. Quindi santi non ce ne sono, ma se questo progetto mantiene fede a quello che ci è riportato su quei fogli che abbiamo visto e che Saracino mi ha contestato, bontà sua, è un balzo in avanti per la città, è un balzo in avanti grosso che non si può discutere, cioè non ci sta la forza, sì, no, è un balzo in avanti.
2: Maliuzzi ha centrato il discorso,
1: Maliuzzi, perdona, vai.
2: È passato dal village sportivo all'edicola, ha centrato secondo me il discorso in pieno.
1: Certo.
3: Ma è quello che Dario, per questo mi vuole a me, no? Cioè, qual è il fatto importante? Il fatto importante è che in una città normalmente c'è un'agenzia di sviluppo territoriale che si inventa un progetto di sviluppo per la città e dice: sì, che dobbiamo fare per portare questa città da dove si trova ad un'altra dimensione? Noi a Taranto questa cosa non ce l'abbiamo, ma ci sono arrivati i Ladisa. I Ladisa hanno detto, prima di prendere il Taranto, ma quella città è una città che può essere sviluppata, cioè è una roba sulla quale vale la pena investire? La risposta i Ladisa ce l'hanno ed è sì, è ovvio che è sì, perché quando il ministro dice io voglio investire sulla città, dobbiamo dare seguito all'aeroporto, vuol dire che fuori da noi c'è il necessario per far sì che la nostra città continui ad essere quello che è stato per i giochi del Mediterraneo, cioè una città europea.
1: Boh. Certo.
3: Che deve succedere però? Che per accettare un progetto di quella dimensione, che è un progetto politico, non è un progetto sportivo e non è certamente una roba amministrativa, c'è bisogno che la città, in questo momento il sindaco la rappresenta, poi può essere un altro, ma adesso è lui, dica: a me questa idea di sviluppo della città, a me come città di Taranto, mi funziona. Non è una roba da poco. Ecco perché io capisco i tempi, perché è una scelta che dà l'indirizzo per i prossimi 30 anni alla città, non alla nostra squadra di calcio.
1: Giancarlo, fermati un attimo, poi devo andare qua da Conte, altrimenti sì, non usciamo più.
3: No, beh, tanto avrei detto di
1: no, ma io la domanda che ti faccio è sempre quella, sì, perché la mia considerazione non è in situazione di essere curvaioli, io qua devo cercare di interpretare quello che accade e di raccontarlo, però mi pregio di dire la mia, come fate voi lo faccio anche io. Certo. No, e quindi cerco di avere un'analisi di quello che accade. Ma c'è un altro progetto di sviluppo per la città?
3: Non funziona.
1: Vogliamo cambiare
3: Dario,
1: orizzonte?
3: Dario,
1: in una
3: no,
1: città in cui,
3: Dario,
1: no, perdonami, no, Giancarlo, in una città in cui ti stanno dicendo
3: non funziona.
1: Si prova a chiudere lo stabilimento siderurgico. Ti tolgono i fondi per l'eolico offshore, no? Te
3: non
1: li tolgono.
3: Così.
1: Io quello che dico, qual è l'indirizzo per questa città? In questo momento questo è un indirizzo per la città e non ce ne sono altri.
3: Non è così. Ma fidati, ma
2: purtroppo la politica
3: quello che ti voglio dire io è che le gare, quando partecipa una sola realtà, sì, non valgono, nel senso che possono anche, scusa, la dico meglio, possono anche non valere. Non è che siccome c'è solo questo progetto bisogna correre verso questo progetto. Diamo il tempo a tutta la città, maggioranza, opposizione, corpi intermedi, tutte quelle cose che voi giornalisti sapete benissimo, di metabolizzare di che stiamo parlando, perché una roba di questo tipo è una roba di trasformazione. Se per caso chiaro che io spero che possa andare,
2: cambia il futuro della
3: perché
2: città,
3: perché se poco dovesse andare in porto quella roba lì, con la determinazione dei Ladisa e con l'esperienza che noi abbiamo avuto sui giochi del Mediterraneo, e cioè che quando c'è gente che vuole fare le robe si possono fare persino a tanto, noi rischiamo di avere una città che vola.
1: Sì, fermi però, che vola è un altro discorso. Ci fermiamo, Sara, ci stai là un attimo, 5 minuti perché ci abbiamo...

0: Bartolo Russo, direttore sportivo del Canosa, quindi state qua, anche se voi di calcio nessuno di voi capisce niente. Fatemi parlare col direttore perché dovrebbe essere già in collegamento. Non so se... Eccolo qua, direttore, buonasera e bentrovato.
1: Grazie, buonasera, grazie dell'invito.
0: Direttore, lei è l'unico, insomma, che ha cognizione calcistica. Qua in quattro facciamo... Anzi, in cinque facciamo tre palleggi, quindi, come dire, la cosa non è propriamente alla pari. Però ho visto che ha costruito una squadra interessante, qualche campionato l'ha vinta e che domenica c'è una partita che organici, a confronto, nulla a che vedere con l'eccellenza. Che si aspetta?
1: Mi auguro e mi aspetto che ci sarà una partita bella. Dispiace non vedere il tifo del Taranto a seguito, perché il calcio è bello quando lo si vive da vicino. E dispiace non avere il colpo d'occhio della tifoseria ospite. E sarà, penso, una partita molto tirata. Due compagini che sicuramente lotteranno fino alla fine del campionato, e mi sento di dire che non sarà assolutamente una partita decisiva perché siamo solo alla settima giornata. E faccio i complimenti al Taranto perché veramente ha allestito un organico importantissimo, non solo per questa categoria.
0: Sì, il Taranto ci arriva in una sorta di periodo di riabilitazione, direttore, perché il Taranto è partito male, ha cambiato tanto, ha cambiato tutto l'asse relativo all'area sportiva, col direttore sportivo Montervino che ha sostituito Danilo Pagni, con l'arrivo di Mister Tiozzo. Quindi il Taranto ci arriva in fase di ripresa, perché arriva anche da due vittorie importanti, quella col Novoli in casa davanti a 13.000 spettatori, e tu, ti do del tuo direttore, e tu l'hai vista
1: Assolutamente.
0: sicuramente. E poi è arrivata la vittoria di ieri, che è una vittoria non banale, non scontata, perché abbiamo capito lo scorso anno quanto è importante la Coppa Italia in un percorso lungo una stagione. Il Canosa invece come ci arriva?
1: Ma noi stiamo in un buon momento psicofisico e veniamo da diverse vittorie. Sicuramente vogliamo dare continuità a quanto di buono stiamo facendo. Siamo consapevoli di affrontare, a mio avviso, la squadra più forte del campionato. Poi, ovviamente, sarà il campo a dare il giudizio finale, però, massimo rispetto per una squadra veramente forte. E sarà una bella partita, ci sarà da battagliare domenica.
0: Direttore, ti faccio l'ultima domanda. Hai visto lo Iacovone domenica?
1: Assolutamente sì, e faccio i complimenti a tutti, a chi ha lavorato per questo progetto. E mi sento di dire che è uno stadio, una piazza che con questa categoria non c'entra assolutamente nulla.
0: Va bene, direttore, io ti ringrazio del tempo che ci hai concesso. Ti auguro una buona serata, un buon campionato. A partire dall'altra domenica, questa lascia stare, io però faccio il mio, direttore, quindi grazie davvero, buon lavoro.
1: Grazie a voi, buona
0: Grazie
1: serata.
0: mille. Torniamo sul PPP, se no Saracino mi si annoia. Saraci! Lei è qua, no, non la sento, però non la sento, provi, faccia una
1: Ci
0: prova al
1: sono, ci
0: microfono.
1: sono, ci
0: C'è.
1: sono, mi senti?
0: Quindi questo è Liuzzi, ha detto la sua, io ho riportato la mia, Spinelli, volevo tornare da lei e poi da
1: Io
0: Conte.
1: voglio farvi, no, io voglio farvi una domanda e la faccio a me stesso. Non vi sembra
0: Molto
1: strano
0: Marzullo.
1: che, sì, molto Marzullo, che sia per quando si trattava di prendere il club calcistico, che ora che c'è lo stadio non ci siano accapigliati per fare una proposta, cioè che ci siano solo i Ladisa e questa al momento ancora primordiale manifestazione di interessi della Legend Global. Cioè, io avrei previsto la presenza di altri soggetti, invece
0: E
1: ci
0: invece?
1: ritroviamo che o con i Ladisa o niente, perché non c'è niente al momento intorno.
2: Questo è un problema, infatti.
0: Conte!
2: Ma infatti questo è un problema perché ad averne di altre proposte avremmo potuto decidere come svoltare, come diceva Liuzzi, no il nostro futuro. Però dobbiamo valutare anche che comunque i Ladisa sono venuti anche per questo, soprattutto per questo, quindi è importante. Quello che io dico è che sono d'accordissimo con Liuzzi, proprio copio e incollo il suo pensiero era il mio, è uguale identico. È
0: A saperlo ne
2: importante.
0: invitavo solo uno, così
2: Bravo, evitavo anche di
0: dicevamo.
2: parlare, no? Ma è giusto, è quello che lui diceva,
0: Sentitemi prima, la prossima
2: ovviamente ci
0: volta.
2: organizziamo,
0: Sì.
2: però è giusto quello che dice, perché la situazione è questa.

0: diciamo il futuro di Taranto, specialmente in quella zona, potrebbe prendere proprio una svolta importantissima per il futuro. È ovvio che poi la politica debba avere le sue tempistiche per poter valutare, ma come dicevi tu, visto anche la legend in passato, credo si sia avvicinato in altro modo a Taranto, concretamente non ha portato nulla, quindi spero possa portare un progetto, ecco, voglio dire, da egoista tarantino, come cittadino mi piacerebbe avere un'altra proposta, ma da quello che vedo, e come dice Galitelli, la proposta è quella e mi sembra valida. Sicuramente una proposta diversa da quella che abbiamo visto un annetto fa, verso Natale, ricordo, quando i Ladisa ci presentarono il village a livello sportivo. Oggi, come dicevamo prima, sembra più qualcosa per la città.
1: Sì, assolutamente
0: Poi è da ragionare meglio e capire meglio il progetto nei dettagli.
1: sì. E personalmente è una cosa che però non mi spaventa.
0: Sono d'accordo.
1: L'assenza degli altri, di altri PPP, vado a leggere, Saraci, mi sono fatto gli appunti stampati pure, i potenti mezzi di Studio 100, c'ho tutto stampato qua. L'assenza attuale di altri PPP non esclude che possano essere presentate ulteriori proposte, se ciò dovesse accadere. E anche queste dovessero essere sottoposte alle verifiche previste a partire dall'interesse pubblico e dalla coerenza col programma comunale. La possibilità di presentare un progetto alternativo resta aperta anche nella finestra successiva, in quei 60 giorni di cui parlavamo, articolo 193 del decreto legislativo 36 del 2023, lo sapeva lei Conte?
0: Sì, infatti sono venuto per questo.
1: Ogni volta lei lo sa. E quindi verifica preliminare dell'interesse pubblico, notizia nella proposta nella sezione di amministrazione trasparente e quant'altro, e quindi poi verrebbe eventualmente valutata questa nuova proposta che però, ripeto, al momento non esiste. Insomma, Saraci, siamo riusciti a fare un po' di chiarezza?
2: Ma noi ci proviamo, ma la chiarezza deve arrivare dalle parti in causa, torno a
1: Sì.
2: dirlo, perché sono loro che ci devono mettere nelle condizioni di poter sapere e osservare quello che sta succedendo. Poi, se
1: Sì.
2: ci sono altre situazioni in ballo, non lo so, però a me a questo punto viene un dubbio, e cioè che, visto alla luce di quello che ho letto poc'anzi, che ci sia qualcuno che stia attendendo cosa succederà al progetto della Disa.
1: Sì, è una considerazione che ci sta. No,
2: Mia, è una
1: ma la
2: considerazione
1: considerazione
2: mia.
1: che ci sta. Ma ripeto, l'hai detto prima, no? Non ci si è accapigliati, ha detto Conte, non ci si è accapigliati per prendere il Taranto Calcio quando c'era da prenderlo
0: Da
1: da
0: zero.
1: Palazzo di Città. Io mi auguro che l'imprenditoria tarantina sia presente e che dia dimostrazione di essere forte, coesa, capace. Ma mi faccio una domanda, no, Saracino? Questa città è la città delle divisioni. È la città dove mettere insieme due teste è difficile. Quindi mi chiedo, io ho visto aziende tarantine domenica lavorare nello Iacopone, no? Il service dei steward del Tarantino. C'era la vigilanza che era tarantina. C'erano altre che adesso. Il service audio-video era tarantino. Mi chiedo, dov'è? Le pulizie? Pulizie di Cespinelli Tarantini. Mi chiedo. È il caso di creare un muro contro muro oppure è il momento di provare a spartirsi una torta coinvolgendo l'imprenditoria tarantina? E mi spiego nuovamente. Se la Disa hanno questo proposito, siamo sicuri che il successivo step sia quello di escludere le aziende tarantine da questo modo di lavorare? Io credo di no. Lo stiamo vedendo domenica,
2: Ma
1: l'abbiamo visto
2: no,
1: domenica. Ci stanno lavorando all'interno dello stadio le
2: no, no,
1: aziende tarantine. E allora l'imprenditoria dovrebbe
2: lo
1: provare
2: escludo.
1: a legarsi, a fare quadrato. Se il pesce è grande, se il pesce è molto grande, non è detto che il pesce grande voglia mangiarsi i più piccoli. Magari si fa quadrato intorno e si riesce a lavorare finalmente nell'interesse di una collettività. Ma questo non devo dirlo io da direttore di Studio 100. Cioè. Ci sono associazioni di categoria che si muovono in questo senso, ci sono imprenditori che hanno anni, anni, anni, anni di esperienza che si muovono in questo senso, che dovrebbero muoversi in questo senso. Ma insomma, non siamo mai stati capaci di essere collettività, di fare quadrato, di essere rappresentati nelle stanze dei bottoni, di essere rappresentati a Bari. Credo sia giunto il momento, credo sia giunto il momento di non litigare per la briciola, ma provare a prendersi un tozzo di pane e a prenderselo tutti quanti. Ma ripeto, non può essere la mia considerazione questa. Quando Liuzzi mi parla di un cambiamento della città e siamo spaventati dal cambiamento della città, è giunto il momento di vedere cambiare questa città. Ma se la spinta propulsiva deve arrivare da uno che non è figlio di questa città, c'è un problema che va avanti da 70 anni.

anni e non devo essere io a 37 anni a raccontare alla gente in televisione. Non può essere questa la narrazione di Taranto, parliamo di una nuova narrazione. Qua rischiamo che finiti i giochi è chiuso tutto. Ci scordiamo di quello che abbiamo vissuto, quindi poca bagarre, secondo me. Poca fuffa, poco piannisteo. Rimbocchiamoci le maniche tutti quanti e cerchiamo di dividere la torta, perché tutti

0: Allora, sottoscrivo, come si dice, anche le virgole di quello che hai detto. Viviamo un momento storico eccezionale. Lasciarsi sfuggire tutte queste occasioni credo che sia veramente deleterio. Per cui il clima di coinvolgimento che abbiamo visto durante i Giochi del Mediterraneo, favoriti anche dalla presenza di Ferrarese, che è stata una persona che ha cercato sempre di accomodare e mai di andare allo scontro. Io credo che debba
1: Determinante.
0: essere ricalcato, determinante, debba essere ricalcato in questo momento. Ma mi viene, come hai detto tu, sono 70 anni che certi tarantini vogliono curare solo il proprio orticello e io mi sono stufato. Si facessero da parte, se non sono capaci, si facessero da parte e lasciassero spazio a forze esterne, perché questa città deve decollare ed è il momento giusto per farlo.
1: Perfetto, sottoscrivo insomma quello che ci
0: Come
1: siamo detti.
0: diceva un presidente che conoscevo alla fine di un intervento, diceva: Agiciude Buen, è così.
1: Chi è questo presidente? Posso, dall'idioma potrei immaginare. Lei ha avuto a che fare parecchio con questo presidente. Vabbè,
0: Sì,
1: non facciamo nome e
0: hai i
1: cognomi.
0: capelli bianchi, hai i
1: Chi
0: capelli
1: la
0: bianchi,
1: conosce sa. Però ride e io potrei chiederle in questo, visto che lei ride in questo momento, io potrei farle una domanda e non gliela faccio, perché altrimenti sarebbe un indizio. No, sarebbe un
0: faccia pure.
1: indizio troppo spinto
0: Ah,
1: per. Se lei ride, io dovrei
0: vabbè.
1: chiederle, invece non la faccio e non l'apostrofo in maniera poco corretta. Giro di tavolo e poi chiudiamo. Liuzzi, Spinelli,
0: Io vi devo
1: Conte.
0: salutare,
1: Vabbè, allora mi saluti adesso. Se questo è il modo di fare, mi eh? Sì,
0: saluti adesso,
1: ci
0: Sarrucci. Ci
1: dica quello che ci
0: saluti.
1: deve dire.
0: Che? Chi sta? Chi c'è a
1: No,
0: fianco a
1: no,
0: lei?
1: non c'è nessuno. No, la partita
0: Quanto sta
1: c'è la
0: l'Italia? partita. 0-0.
1: 0-0.
0: Però sta subendo la pressione
1: Beh,
0: della
1: direi che da una parte
0: Francia.
1: c'è Olise e dall'altra c'è Cambiaghi. Non lo so se è, però va bene.
0: Insomma,
1: Non è questo. Va bene, Saracino, noi la seguiamo.
0: vi
1: Occhio.
0: saluto, buon
1: Noi la
0: proseguimento.
1: seguiamo. Noi seguiamo il Corriere di Taranto. Va bene? La seguiamo.
0: Va bene.
1: Corriere di
0: Mi saluti
1: Taranto.it.
0: soprattutto il signor Spinelli, che io conosco bene.
2: Carissimo direttore, buonasera. Sempre sul pezzo.
1: Sempre sul pezzo.
0: Mi raccomando, ogni tanto daccela qualche soffiata.
2: Eh sì.
1: Vabbè, ma fate chiamate, ma io non so, non è la posta del cuore qua. Uno parla con Liuzzi, siamo d'accordo, l'altro dacci qualche soffia. Poi a me no, invece soffiate a te. Arrivederci,
2: Ci
1: Saracino, buon
2: saranno buone
1: lavoro.
2: notizie a
1: Buon
0: breve.
1: lavoro, buon
0: Proseguimento,
1: lavoro.
0: buon lavoro a voi.
1: Grazie,
2: Ciao, ciao,
1: grazie,
2: ciao.
1: grazie, grazie. Allora, giro di tavolo. Liuzzi, Spinelli, Conte, Liuzzi.
3: Eccomi. Prima di tutto,
1: Che? No,
3: una domanda
1: dico
3: ci vuole.
1: giro di tavolo, dichiarazioni, che ha qualcosa da dichiarare?
3: No, a
1: No.
3: supporto della mia speranza per questo progetto dei Ladisa, diciamo del villaggio edicola, dico che solo un fondo internazionale può pareggiare una proposta come quella. E
1: Bene, sì.
3: per rispondere all'amico direttore, non è strano che altri non siano lì alla porta a voler investire su Taranto, perché noi non dobbiamo dimenticarci che fino all'altro ieri Taranto era Ilva punto. Cioè non è che improvvisamente siamo un'altra roba, non è che improvvisamente
1: Ilva
3: non
1: punto, ha
3: siamo tra
1: detto. Ilva
3: le. Ah,
1: punto.
3: siamo
1: Ilva
3: già
1: punto.
3: oltre.
1: Sì.
3: Ilva punto. Cioè non è che noi, se, tutte le classifiche ci portano tra le ultime province d'Italia, non è che
1: Ma
3: poi
1: sì.
3: improvvisamente perché ci sono stati i giochi del Mediterraneo siamo diventati Copenaghen. Quindi, cosa è successo di bello? Che i Ladisa questa cosa l'hanno capita invece che possiamo essere Copenaghen e hanno investito e hanno fatto benissimo. Come gli amici thailandesi volevano investire su Bari, poi hanno capito che non era cosa e se ne sono andati a Como. E che
1: Sì.
3: poi è nato il Como da quello, non è che è nato da altro. Quindi noi ce l'abbiamo, i Ladisa, e dobbiamo sperare che restino, che non facciano, che non avvenga quello che è successo a Monopoli. E magari il prossimo progetto, non che presentano, ma che portano avanti, sarà quello che hanno presentato più le vie di accesso alla città, porto e aeroporto. E allora a questo punto sì che ha senso tutto.
1: Beh, anche perché quando parliamo di aeroporto parliamo di una cosa che già è stata trattata, no? Puglia Sky mi pare che sia un soggetto che ha manifestato qualche tempo fa e che
3: Ma
1: adesso
3: quelli se
1: dovrebbe
3: la
1: venire
3: sono
1: fuori.
3: comprata apposta, la compagnia. Si sono comprati apposta
1: Dove
3: per
1: la
3: la compagnia
1: metti?
3: aerea.
1: Cioè,
2: Dove la mettiamo?
1: no, adesso no,
3: Dove vai l'appoggio
1: adesso
3: con
1: c'è
3: la compagnia aerea?
1: da mantenere fede a quelle che sono le dichiarazioni Spinelli opera, tra l'altro anche nel settore turistico e quindi adesso c'è da mantenere fede a quel bando. che la regione ha aperto negli scorsi giorni e che

0: dà la possibilità a Taranto di avere uno sbocco aereo. Adesso abbiamo battuto anche noi come testata tantissimo per l'apertura dell'Arlotta. Domani c'è il primo volo cargo, tra l'altro, vero Spinelli, una conferma?
1: Eh sì, domani
0: Domani
1: c'è
0: c'è lo
1: questa grande notizia storica per l'aeroporto, anche perché è l'unico al sud Italia, quindi
0: Bene.
1: darà un'ulteriore visibilità a un territorio che purtroppo, come hai detto tu prima, per molti anni era stato messo un po' all'angolo.
0: Sì.
1: Però adesso abbiamo tutte le condizioni, anche con la spinta, sicuramente io sono fiducioso della partenza dei voli civili. E lo ha anche comunicato qualche giorno fa il ministro Abodi, quindi c'è una condivisione, stiamo facendo un lavoro anche di sistema, come hai detto tu, senza andare a vedere le ideologie politiche, si è fatto un lavoro di squadra, è chiaro che ci sono degli ostacoli provenienti da altri territori, però c'è un'attenzione sia a livello centrale che a livello regionale. Perché si vuole, come ho detto, come hai potuto ben vedere, si vuole rilanciare Taranto con un piano Taranto, il cosiddetto piano Taranto, che con, diciamo, la burocrazia che purtroppo molte volte è lenta e ostacola, però io sono fiducioso che questa cosa, diciamo, porterà beneficio alla nostra terra.
0: Bene, bene, bene. Quindi questo è il momento, Liuzzi. Conte, e chiudiamo l'argomento perché poi dobbiamo vedere che è successo ieri. Perché abbiamo parlato di tutto
2: Si chiama Centosport, vero, no?
0: per un'ora. Io me ne ero
1: Brava.
0: scordato sta cosa perché io da quando sono arrivato a Studio 100, a parte che sono cambiate le sorti di Studio 100, ma questo è un altro discorso, dico. Da quando sono arrivato qui io ho iniziato a fare la trasmissione col Taranto che prendeva 7 gol a Picerno, 8 gol a Foggia, 15 gol a Sorrento.
2: Puntate storiche
0: Quindi
2: abbiamo
0: non
2: fatto.
0: parlavamo di calcio perché insomma volevamo deviare quelle che erano. Poi abbiamo parlato della possibilità dell'affiliazione nuova con la ripartenza dall'eccellenza, poi del Lodo Taranto. Pensavo finalmente di parlare di sport da un anno a questa parte, invece no, pure stasera questo. Conte,
2: Ma no, io
0: chiudiamo.
2: sarò breve, voglio
0: Sarà
2: parlare di
0: breve. Conte
2: calcio.
0: sarà
2: Voglio parlare di
0: breve.
2: calcio. Il concetto è questo: credo che sia difficile non dare lo stadio ai Ladisa. Facciamo così, riassumo velocemente 5 secondi quello che avete detto voi in un'ora. Ma
0: La capacità di sintesi.
2: come distruggere una trasmissione costruita con
0: Bene, bene, bene.
2: tantissima sapienza. Ma
0: Benissimo.
2: alla fine, non avendo nulla ancora al momento dall'altra parte come proposte, credo che i Ladisa porteranno a casa lo stadio e tutto il village. Facciamo così. Quindi non
0: Allora,
2: c'è molto altro da dire, secondo me.
0: ieri vittoria importante, vittoria di Coppa 3-1 del Taranto a Ostuni. Tutto bello, tutto da raccontare, tutto da gustare e da guardare attraverso le immagini di Studio 100 e gli highlights con la voce, porto il vocione, di Peppe Deli Santi. A voi.
3: Il Taranto conquista il pass per il turno successivo della Coppa Italia di Eccellenza, superando l'Ostuni per 3-1 nel match di ritorno. Dopo l'1-1 dell'andata allo Stadio Italia di Massafra, Tiozzo sceglie il 3-4-2-1 con Baglietti tra i pali, Perretta dal primo minuto, Angiulli e Scorici in mezzo al campo e Potenza e Monetti sulle corsie esterne. In avanti Soldani e Taurino agiscono alle spalle di Rajkovic. Solidoro risponde con un 4-3-3, affidandosi al tridente composto da Bari, Cota e Ingredda. Il Taranto parte con personalità e al sesto sfonda sulla destra con Monetti, fermato in uscita da Bozzi. 2 minuti più tardi arriva il vantaggio. Errore in disimpegno della difesa di casa. Soldani recupera palla al limite e con un mancino preciso trova l'angolino, firmando l'1-0 rossoblù. Il Taranto continua a spingere al 14esimo, va vicino al raddoppio con Taurino, servito da Potenza, ma la sua conclusione sfiora il palo. L'Ostuni prova a reagire e impegna Baglietti con Marzio, mentre Taurino cerca ancora la via del gol su punizione. Al 33esimo arriva una grande occasione per il Taranto. Taurino recupera palla, si invola centralmente, davanti a Bozzi, calcia troppo centralmente. Nel finale di frazione Angiulli prova direttamente dalla distanza, ma il portiere dell'Ostuni fa buona guardia. Nella ripresa la partita cambia definitivamente volto. Dopo il doppio cambio operato da Solidoro al 47esimo, un grave errore di Bozzi in uscita spalanca la porta a Taurino, che dalla distanza deposita il pallone in rete per il raddoppio per il suo secondo gol consecutivo. 10 minuti più tardi arriva anche il tris. Odia approfitta di un'altra incertezza della retroguardia, si presenta davanti a Bozzi e non sbaglia, trovando la sua prima rete con la maglia del Taranto. L'Ostuni però reagisce e Baglietti diventa protagonista assoluto. Prima respinge il tentativo di Colaci, poi quello di Ingredda e successivamente si oppone anche al colpo di testa di Samuel Gomez. Al 62esimo il portiere rossoblù non può nulla sulla conclusione dalla distanza, respinta sulla quale Pastore il più rapido e firma il gol dell'1-3.

0: Il Taranto potrebbe calare il poker poco dopo. Falzerano all'esordio si inserisce sul filo del fuorigioco e mette al centro Berrajkovic, che da pochi passi non riesce a trovare l'impatto decisivo. Nel finale c'è spazio anche per lo Savio, subentrato a Rajkovic per un'altra grande occasione su punizione con Falzerano. La partita si chiude con l'espulsione diretta di Gomez, autore di un fallo da ultimo uomo proprio sullo Savio. Lo Suni resta in 10 e il Taranto può gestire gli ultimi minuti senza correre ulteriori rischi. Finisce 3-1. Soldani, Taurino e Odia regalano ai rossoblù una vittoria preziosa e il passaggio del turno in Coppa Italia.
1: Vi do massimo, ma davvero massimo, 10 minuti per parlare di questa partita. Il tema qual è? Il Taranto è una squadra in rehab, abbiamo detto a Bartolo Rosso, è una squadra che si sta riprendendo, però il Taranto è una squadra che è cambiata da così a così. Conte, Spinelli e poi andiamo in pianura padana là da Liuzzi. Conte, prego.
2: Beh sì, perfetto, come sempre. Alla fine Tiozzo e Montervino, come dicevamo, dietro le quinte hanno saputo gestire benissimo una squadra che era quasi nulla, senza offesa per nessuno, ma era impalpabile. Quindi una squadra che comunque sta concretizzando velocemente anche i risultati. All'inizio aveva qualche difficoltà, ma stiamo parlando finalmente di calcio, sentiamo parlare di calcio. E finalmente, ripeto, abbiamo risultati.
1: Bene, bene. Spinelli?
3: Sì, diciamo, sono sulla stessa linea d'onda. E la cosa che mi sta piacendo di questo cambio tecnico sia la capacità di conoscere bene radicalmente il territorio grazie al direttore Montervino, che ha chiuso tutto lo spogliatoio, non esce nessuno spiffero, nessuno sa niente. Anche molti giornalisti, voglio dire, hanno la notizia solo dai comunicati stampa del Taranto Calcio. E poi voglio veramente fare i complimenti a Mister Tiozzo, al di là dell'aspetto tecnico che sta ridando, diciamo, quell'entusiasmo a una piazza che ha bisogno di queste personalità. Perché parla di calcio, lo parla in maniera molto semplice e sentirlo parlare è gradevolissimo. E secondo me quello è un persona che riesce a dare anche serenità all'ambiente, allo spogliatoio, perché ricordiamo, adesso non ricordo quante, 28-30 giocatori, che non sembra semplice, ma gestire 30 giocatori, noi abbiamo due squadre che possono giocare titolari, l'abbiamo visto anche ieri. Chiamare riserve è un eufemismo. Quindi sono fiducioso, è chiaro, dobbiamo continuare su questa strada e secondo me potremo ottenere i risultati che meritiamo.
1: Liuzzi!
4: A me è piaciuta la partita, nel senso, una orribile partita di eccellenza, proprio orribile partita di eccellenza, se pensiamo a quella di domenica scorsa, però una cosa positiva, il Taranto ha giocato come si gioca in eccellenza. Muscoli contro, diceva un anziano stimatissimo cronista sportivo di Taranto, e noi l'abbiamo visto così, abbiamo visto dei ragazzi correre tutti, anche i veterani impegnarsi bene. Dicono bene gli amici, Tiozzo ha saputo gestire una squadra sovradimensionata, diciamo, rispetto al solito, però questi entrano e giocano e sono contenti di giocare, si vede, e io sono molto contento e ho apprezzato moltissimo, devo dire la verità, Falzerano. Non me l'aspettavo, sinceramente non mi aspettavo che fosse così utile alla squadra, sinceramente lo devo dire, e mi è venuto subito il paragone con quell'altro giocatore che è passato da Taranto, che riusciva a rallentare il gioco del Taranto. Invece ho visto delle cose bellissime, lui ha un tempo in meno rispetto a tutti gli altri, cioè riesce a fare dei passaggi senza passaggi, siamo proprio ad un altro livello.
1: Vado a leggere un commento, poi leggo gli altri, adesso vi porto, prima vi leggo questo commento perché non l'ho capito, poi vi porto a Paolo VI, perché non per la 64 Bars, perché lì c'è stata Ludovica Maiuri, ha fatto un contenuto clamoroso che trovate sui nostri social, è già pubblicato, ma non vi annuncio niente. Poi vi porto a Paolo VI perché c'è una squadra di periferia che in questo momento sta giocando, a breve vi faccio vedere le immagini. Michele Zaza dice: la pubblicità ogni due minuti, ma è normale? Michele, io sono in diretta esattamente da un'ora e nove minuti e sfido a trovarne un altro sulla terra che fa una trasmissione per un'ora e nove minuti e non va una volta in pubblicità e che sta ancora qua, che l'editore non lo caccia. Cioè, quindi noi zero pubblicità, zero. Michele, so che stai guardando, ma nemmeno un secondo di pubblicità. Resta qua, Michele. Nel frattempo vi faccio vedere delle immagini.

0: veloce, veloce, che arrivano dal vivere solitario di Paolo VI. Questi sono i ragazzi della Tamburi Granata. Dice che ci frega a noi. Poi torniamo a parlare di Taranto. Tamburi Granata, che è una squadra che partecipa al campionato ASI. Questo si chiama Tonio Santonio Santoro, giocatore anche promozione eccellenza. Che dice perché? Perché sono amici miei. Ma ve li faccio vedere perché al di là che fa... Scarcia lui si chiama. Al di là che sono amici miei. È un esperimento riuscito a livello sociale. È una squadra del quartiere Tamburi, una squadra di amici della quale mi onoro di aver fatto parte anche per qualche periodo primordiale, che si ritrova ogni giorno, non solo il sabato, e che porta il nome del quartiere Tamburi, perché poi si parla sempre del quartiere Tamburi, periferico. No, il quartiere Tamburi c'ha anche cose belle. E il ritrovo di ragazzi che si conoscono da 35 anni e vanno poi a giocare il sabato insieme, il martedì escono per mangiare la pizza, il mercoledì stanno insieme e fanno le riunioni societarie. Insomma, questo è anche qualcosa di bello per questi ragazzi, e non solo, perché poi hanno un seguito di gente che li segue, li va a vedere, li segue in casa, li segue in trasferta, e quindi porta avanti quello che è il nostro quartiere, il mio quartiere, ma il nostro quartiere. E poi ci colleghiamo con loro anche dopo, perché cioè, gli diamo possibilità anche di parlare. Ragazzi, non è che fanno sempre la sensazione, è che è un video che stanno in loop, cioè ve lo dico perché è giusto così. Quindi questo è, e quindi complimenti ai ragazzi della Tamburi Granata che fanno un grandissimo lavoro, poi ci colleghiamo con loro. Però adesso, Candelli, vediamo le interviste, veloce, soltanto Tiozzo e Solidoro credo che ci siano in questo momento, poi analizziamo il nuovo arrivo del Taranto e poi ci andiamo a casa perché collegamento con Paolo VI e poi ci andiamo a casa. Interviste.
1: Mister, vittoria doveva essere, vittoria è stata, passaggio del turno in Coppa conquistato, un gran bel Taranto con una bellissima prestazione.
2: Ma abbiamo passato il turno, questa è la roba più importante. Poi hanno fatto una buona gara, qualche passaggio a vuoto l'abbiamo avuto onestamente anche il primo tempo, dove si poteva continuare a giocare con più intensità, ok? Però poi il campo difficile era per loro, tanto che noi gli abbiamo incastrato qualche pallone lì, i gol forse vengono da quelle situazioni lì, e non era così semplice. Poi comunque si parla di un passaggio del turno, la posta in palio soprattutto per noi era importante. Che l'andata non avevamo fatto questo tipo di prestazione e oggi soprattutto sulle pressioni feroci, sull'intensità abbiamo fatto una gara eccezionale. Dobbiamo migliorare ancora tanto, però la strada, quando si ha questa disponibilità, la strada è quella giusta. È il sogno di ogni allenatore che sia così, ok? Per la legge, come si chiamava quella che insegnano in matematica, la legge commutativa, giusto? Se cambiano i giocatori, il risultato non cambia. È bello, ma questo è, secondo me, è il risultato di 22 giorni fatti alla grande, da parte di tutti. Perché poi faccio un esempio: in campionato Potenza è rimasto fuori quasi tutte le partite, Monetti, non panchina, tribuna, e oggi sono stati tra i migliori. Perciò me ne dimentico qualcuno, ma faccio l'esempio di, appunto, di Vincenzo che non ha fatto manco una panchina. Però lo spirito deve essere questo. Secondo me lo spirito deve essere questo, deve essere uno spirito che già domani ci porta a preparare tosti tosti la partita di domenica.
1: Mister, è entrato bene anche Falzerano, che ha guadagnato subito la sua prima presenza in campo. Ti chiedo una sua valutazione.
2: Ma Falzerano, vedrete, è un giocatore fortissimo, dai, è inutile negarlo. Meno male che l'abbiamo preso noi, dai, che non è andato in giro per l'Italia, è venuto qui a Taranto. Falzerano, quando starà bene, tra una o due domeniche, sarà fenomenale, dai, sono convinto ci darà un grande aiuto, perché poi unisce quella qualità delle categorie superiori a quella voglia, a quella volontà di queste categorie qua, perciò dai, meno male che ci abbiamo Marcello, dai.
3: Tanto ha avuto più fame, più voglia, più cattiveria di noi, è giusto che ha passato il turno, sinceramente. Sì, assolutamente sì, cioè, non così pesante, anche nella dinamica delle due gare, nel senso che comunque sono stati superiori, ma non come dire, come si può pensare al risultato, però ha meritato giustamente di passare il turno, ma più che altro, ripeto, soprattutto per delle nostre ingenuità, ma a livello soprattutto mentale, piuttosto che per una, come dire, una superiorità palese e chiara durante i 90 minuti. Quindi merito agli avversari, come giusto che sia. Esatto, e sì, e come ho detto, il nostro è un percorso che deve andare lontano, e queste partite che risultano anche pesanti a livello fisico per noi, perché gestire tante partite in una settimana non è assolutamente semplice, e non abbiamo, voglio dire, però

0: I motivi da usare il tanto, quindi dobbiamo essere bravi a gestire tutto, energie fisiche, mentali, tecniche, per poter continuare il nostro percorso che addirittura sta facendo qualcosa di bello, ma deve continuare perché abbiamo tanta tanta voglia e tanta fame di arrivare più in alto possibile. Sì, sullo 0-3 forse qualsiasi altra squadra avrebbe tirato di rimbarca, invece noi comunque abbiamo reagito, l'abbiamo fatto con onore, con orgoglio, anche per dare, come dire, soddisfazione al pubblico che ci è sempre venuto a sostenere, anche oggi non in tanti. E quindi sono contento perché i ragazzi hanno dimostrato anche oggi una maturità importante. Ripeto, gli errori fanno parte del calcio, dobbiamo cancellarli velocemente, la possibilità di farlo già da 3 giorni sicuramente è un motivo, più semplice, ecco, perché più si gioca più è facile cancellare quello che è successo precedentemente.
1: Sì, è stata una grande prestazione da parte di tutta la squadra. Comunque, non era facile, però l'abbiamo approcciata bene ed è uscito una grande partita.
2: Umberto, prestazione di carattere la tua, ti abbiamo visto sin dal primo tempo, grandi sgruppate sulla fascia. È questo l'Umberto Monetti che conosciamo?
1: Sì, comunque il mister mi chiede di fare diversi ruoli e sono pronto a fare tutto comunque. Non ho problemi a mettermi magari mezzala, esterno, posso ricoprire più ruoli. Sì, l'abbiamo gestita bene fin dai primi minuti, comunque abbiamo fatto bene sin da subito, poi comunque i gol ci hanno aiutato subito a prendere la partita in discesa, poi siamo riusciti a mantenere il risultato e a fare altri gol.
2: Umberto, se ti chiedessi la percentuale attuale di Monetti, quale daresti?
1: Ancora non lo so, magari non il massimo, però un 60-70%, dai. Domenica Canosa è una bella partita contro una squadra forte, però comunque noi andiamo lì per vincere, come ogni domenica, ogni giovedì.
2: Lo scorso anno una marcatura proprio contro il Canosa. Immaginiamo che Monetti voglia trovare sempre di più questo feeling del gol in una sfida molto importante come questa.
1: Sì, l'anno scorso il mio primo gol con questa maglia è stato proprio contro il Canosa. Speriamo di ritrovarlo sia domenica che altre domeniche.
3: Ce l'auguriamo Monetti, ce l'auguriamo tutti. Io leggo qualche commento. Il saluto di Angelo Grassi dice: fieri e orgogliosi delle nostre radici di tamburi nel cuore. Bene. Poi Michele Zazza che dice la pubblicità. Vabbè, Michele, speriamo che abbiamo chiaro. Perché altrimenti devi cambiare la televisione, Michele. Devi vedere un attimino che ti hanno
4: È il
3: venduto.
4: modello.
3: E sarà il modello con la pubblicità
4: È
3: incorporata.
4: quello analogico.
3: La cosa ridicola è che il comune stesso ha scelto di affidare il titolo sportivo alla Disa con dei presupposti ben chiari. Ora pare non vadano più bene. Come al solito, il primo nemico è l'amministrazione lungimirante. Giuseppe De Leonardi dice: il comune accompagni che investe nel Taranto. Osvaldo Fischetti critica l'imprenditore Tarantina. Rocco Ferrarese dice: che saluto, come siamo messi male, la Disa punto, non ci sono progetti, quindi la Disa. Matteo Pastore dice: la frase è a metà, spero non sia la mia. E Elena D'Arcangelo, che saluto, sono stati fatti già gli esami geognostici in Piazza Archita, il progetto dei parcheggi non nasce dal niente. Quindi questa è una notizia, è una cosa per me importantissima, perché io, chiaramente da profano della materia, mi chiedevo se effettivamente fosse già stato effettuato un esame. Lo stadio deve andare alla Disa, subito la Disa. Elena D'Arcangelo dice: se arriva una proposta migliore entro i 60 giorni deve essere tecnicamente inattaccabile ed economicamente solida. Se questo secondo privato soffre il progetto della Disa e si aggiudica l'opera, sarà lui stesso a dover risarcire la Disa delle spese di progettazione sostenute fino a quel momento. Cristian Grifoni, grande della famiglia della Disa. Lo Jacopone della Disa dice Nichi Olmo. Mirko Maiorino che oggi non è qui tra noi, solo oggi è ancora tra noi, dico, però non è qui tra noi. Ma ancora appresso al Taranto andate? Quindi la gente gli risponde. La cosa bella è che gli risponde: sì, ma sta messo male, dice Alessandro Lippo. Bianco Rosso dice: approfitto del tuo posto per dire un'altra cosa che riguarda il mondo Taranto. Ebbene, voglio dire a tutti coloro che ci hanno gonfiato, i cosiddetti, con l'estate, ante e post giochi del Mediterraneo, e denigrato lo stadio. Mazza però, Bianco Rosso. Che ora sto vedendo Francia e Italia che stanno giocando allo stadio Saint-Denis di Parigi. Dico: signori, sapete di che colore è il bordo del campo? Azzurro, esattamente come quello di Jacopone. Guardate ammirate, Ora, carissimi denigratori del niente, vabbè. Carlo Pulpito, Forza Taranto, Mirko Maiorino, ancora ci saluta Angelo Grieco, Andrea Fina dice importante che risolvano il problema del secondo anello, tribuna est, che non sapevamo dove metterci, con il nostro settore chiuso e senza posto assegnato, quindi sì, cioè.

0: c'è da migliorare.
1: Concordo, eh.
0: C'è da migliorare. Stadio bellissimo, ma c'è da migliorare. Quindi, Comune, la Disa, mi raccomando, c'è tanto da migliorare. Buonasera a tutti. In merito alla gestione degli impianti, è evidente che la problematica economica è il palanuoto. Invito la Disa a creare una polisportiva, addirittura dice Cosimo Rusciano. Vabbè, questo è. Candelli, abbiamo le immagini del nuovo arrivo del Taranto, così veloce veloce, en passant, così leggiamo e non si vede, come se fosse una notizia di cronaca arrivata dai carabinieri. Tu metti sotto le immagini e io le leggo quello, perché sennò se i capelli, cioè come dire, l'immagine che restituisco non è propriamente un'immagine bella da vedere, perché no, niente, vabbè. Comunque il Taranto ha comunicato l'arrivo di questo calciatore, vado a leggere, centrocampista Joshua Engernam, mediano olandese classe 2002, nato il 18 febbraio 2002. Engernam arriva in Italia con un bagaglio importante di esperienza maturata nei campionati professionistici dei Paesi Bassi. Nella scorsa stagione il centrocampista ha militato in Eerste Divisie, cioè la seconda serie olandese, collezionando 31 presenze. Eccolo qua, grande Candelli. Collezionato da un gol e un assist. Il suo percorso però vanta anche un'esperienza nella massima divisione. Nel 2022-2023, infatti, Engernam, tosto, questo è tosto ragazzi, immaginate che deve fare la telecronaca, Engernam ha vestito la maglia dell'Excelsior Rotterdam, formazione impegnata in Eredivisie, scendendo in campo in 14 occasioni. Sono complessivamente 127 le presenze accumulate da Engernam nei campionati professionistici olandesi, delle quali 113 in Serie B, in Eredivisie. Numeri che raccontano la continuità di un giocatore che ha già maturato una significativa esperienza nonostante la giovane età. Centrocampista di 185 centimetri, Engram va a aggiungersi al reparto mediano ed è a disposizione del tecnico Luca Tiozzo, portando fisicità ed un profilo internazionale. Quindi questa è la presentazione che viene fatta del nuovo arrivato del Taranto. Insomma, io chiedo a Liuzzi subito, anche qua altro giro di tavolo molto veloce, Liuzzi, Spinelli e Conte, diversi acquisti, la squadra è cambiata tantissimo.
2: Questa è una squadra bellissima, così, attenzione, anche questo nuovo acquisto, abbiamo visto dei cambi di gioco importanti nel nostro campo. Lo Iacovone, ampio, grande com'è, un piede di questo tipo ci aiuterà tantissimo. È una squadra completamente diversa. Abbiamo perso 3 settimane e un mese intero di preparazione, purtroppo, ma adesso dobbiamo essere solo tranquilli, lasciare che le cose vadano come devono andare, perché ci siamo. Ma è completamente diversa la nostra squadra adesso.
0: Spinelli.
3: Sì, ha ragione l'amico. Abbiamo preso dei giocatori con benzina, perché molte volte era molto compassata la manovra, invece adesso si sta vedendo gradualmente questi nuovi giocatori, ma anche quelli che erano in squadra stanno dando un'impronta diversa, corrono tutti, si aiutano, c'è intensità, quindi veramente è bello vedere questo tipo di calcio.
0: Conte, anche a lei così chiudiamo.
4: Guarda, è un giocatore veramente che non so cosa possa fare in eccellenza, lo vedo veramente, almeno dalle immagini che sto vedendo, veramente superiore. Quello che mancava al Taranto, un mediano veramente strategico, un piede veramente veloce, una visione a tutto campo, quindi sembra tutto troppo bello. Ecco, questa costruzione di questa squadra sembra qualcosa di più dell'eccellenza, veramente.
0: Quindi domenica c'è la partita importante, il direttore sportivo Lo Russo ha detto che non sarà decisiva, però insomma vincere è un viatico importante, anche perché al Taranto serve un'altra vittoria, serve una vittoria importante di quelle capaci di sbloccare definitivamente un gruppo che non è partito bene, che è cambiato tantissimo all'interno delle proprie caratteristiche mentali, fisiche e anche tecniche. Sono cambiati gli equilibri, si sono spostati gli equilibri, avrebbe detto qualcuno qualche anno fa, in maniera era anche abbastanza fallimentare, quello che lo disse, insomma, io me lo ricordo ancora, ma è una squadra diversa che adesso deve necessariamente ingranare la marcia e vincere questo campionato. C'è poco da dire. Canosa, squadra importante, però insomma il Taranto è senza ombra di dubbio una delle più forti candidate allo scranno più alto della classifica. Io non so se abbiamo in collegamento qualcuno da Paolo VI, se non c'è ancora, insomma, noi ce ne faremo una ragione, ce l'abbiamo, dovremmo avere il tecnico della Tamburi Granata, però non so se non c'è, non c'è ancora. Se riesce a collegarsi in chiusura bene, io nel frattempo faccio non un giro di tavolo, ma un giro di saluti e quindi ringrazio Salvatore Conte, Dominio Rosso Blu, grazie Salvatore.
4: Grazie a voi ragazzi, grazie, buona serata.
0: Ringrazio Nicola Spinelli, Nicola, grazie mille.
3: Grazie a te Dario e buonasera a tutti.
0: Domani appuntamento con la storia, tu che ti occupi bene o male di questo, domani l'aeroporto Arlotta c'è il primo volo cargo, poi tra qualche anno, anzi tra qualche mese, sì, ma tu Betti che ti dicevano oggi facciamo da 2 anni primo volo, non lo so, vabbè, io dico tra qualche mese speriamo sì. Di avere il primo volo
3: per l'estate, dai, per l'estate sono convinto che
4: sarebbe una grande cosa
0: di prendere il primo volo passeggeri dall'Arlotta. Andare e ritorno, torniamo, che andiamo con Martino Vinci sul volo dall'Arlotta, facciamo il video e torniamo indietro. Vabbè, vediamo. Grazie quindi a Spinelli, fatemi vedere come sta Liuzzi. Come è andata Liuzzi? Tutto bene? Ce l'abbiamo fatta?
2: Sì.
0: Adesso che fai?
2: No, ma sto pensando che anche dei bei voli charter in attesa di avere i voli di linea sarebbero una cosa. Poi.
3: Ma quali si
0: no, ma non c'è fare. Più, questo ci piace ricordarlo così. Mettimi a fianco a Saracino, sì, aspetta io che dorno da te, però aspetta.
4: Sono cose bellissime.
0: Mettetemi, grazie Candelli, ci piace ricordarlo così.
4: Lui era per salutare.
0: Sì, un uomo sincero, professionista di grandissima levatura, amico vero, che in tante situazioni che abbiamo condiviso tante situazioni, e un pensiero va a lui. Un abbraccio grosso a Saracino, sì. E poi Liuzzi diceva, chi è?
2: Eccolo.
0: Ma fermi qua. Che fai là, Enzo? Che fai là? Questo è Enzo Albano, il team manager, ma è l'anima.
1: Una garanzia.
0: Quanto state, Enzo? Che fate?
1: 0-0
0: stiamo. Mamma che palle, Enzo, 0-0.
1: E stiamo cercando, Dario, stiamo cercando. Piano dovrebbe uscire qualcosa.
0: Va bene, ma che minuto? C'è che? Primo tempo, secondo tempo? Che?
1: Secondo tempo. 10 minuti e secondo tempo.
0: Su. Il mister dov'è? Sta vicino a te? Dov'è il mister della fortuna?
1: Il mister sta qui, mo ti faccio vedere un gol in diretta.
0: Aspetta. Vediamo, fammi vedere se vuole in diretta.
1: Si arriva.
0: Niente.
3: Vabbè, ma quando qui stanno giocando?
1: Abbottiti.
0: Enzo, ascolta me un attimo, ma contro chi giocate?
1: Allora, Tamburi Granata, noi Città Vecchia.
0: Città Vecchia, derby per eccellenza oggi. Però dimmi la verità, tu, no? Tu. Che è vero che mi conosci da quando avevo 4 anni.
1: 6 anni.
0: Appunto. Sì. Tu però sei trapiantato ai Tamburi, ma sei di Città Vecchia. Per chi tifi stasera?
1: Come per chi tifi? Per Tamburi Granata, tipo.
0: Chiaro, va bene.
4: Sarebbe successo il casino.
0: Enzo, di al mister che vi aspettiamo. Dimmi. Qua in trasmissione,
1: Va bene, se vuoi lo passo il mister.
0: No, lascia stare il mister, non parlo manco per italiano, va bene così. Va bene così. Fammelo solo salutare, dov'è? Fammelo vedere.
1: Mister.
5: Mannaggia.
0: Eccolo qua.
5: Ciao Dario, saluti. Buonasera.
0: Saluti. Com'è mister, 0-0?
5: 0-0, sì, incontro molto tirato.
0: Sì, qual è il tuo attacco stasera?
5: Allora, il mio attacco è De Meis, punta centrale, Mastro Chicco a destra, Tonio Santuro, il panza a sinistra, panza, e Giudetti dietro le punte.
0: 4 punte quindi, mister, sei spregiudicato, sei bravo. Sì. Senti, ti posso fare...
5: Narcotino, Catapano a centrocampo.
0: Tanta sostanza e tanta qualità, però lui è rimasto fuori. Perché scarcia fuori, mister?
6: Ciao, buonasera.
5: È andato in crociera,
0: benissimo.
5: È stato in crociera e ha preso peso.
0: Mister, gli ultimi 10 minuti se ce la fai mettilo dentro. Hai una felpa bellissima, scarcia. Hai una tuta bellissima.
6: Lo so, fa freddo.
0: Bellissima. Mister, una preghiera, se hai 10 minuti sullo 0-0 metti dentro scarcia e non te ne penti, la risolve lui.
6: No, mi sono portato.
5: Ma non si è portato il completo, Dario.
0: Fa entrare così, senza completo, fa entrare.
5: Va bene, ragazzi, va benissimo.
0: Buon proseguo.
5: Ti abbraccio.
0: Bocca al lupo. Ciao. Bello, ragazzi.
5: Anche grazie.
0: Questi sono tutti. Questo è l'esperimento sociale riuscito.
3: Bello.
0: Esperimento sociale riuscito. Tamburi Granata, ragazzi dei tamburi, Marco De Meis, Scarcia, il mister Love della Fortuna. Esperimento sociale riuscitissimo. Grosso in bocca al lupo, vi verremo a trovare con le telecamere di Studio 100.

0: Liuzzi, abbiamo finito! Lei che pensa della tamburi granata, Liuzzi?
1: Non so se ti fare per la tamburi granata o per Città Vecchia, però mo vediamo.
0: Beh, insomma, lo faccia per dovere di ospitalità, no?
1: Allora non faccio altro che ti fare immediatamente per proprio subito. Collega, tamburi granata.
0: Tamburi granata, perché il presidente è un grande tifoso del Torino. Ah, com'era
2: ti volevo chiedere.
0: Com'era Umberto Di Leonardo? Comunemente chiamato, volgarmente, comunemente chiamato Piombino, che è una storia del pallone che sarebbe bello raccontare. Il presidente della Tamburi Granata è un grande tifoso del Torino. Poi parleremo anche di questo, delle devianze del tifo a Taranto, Liuzzi, perché ci sono tantissimi tifosi del Torino, nascosti. Tifosi della Fiorentina, ci sono, esistono i tifosi della Fiorentina, e tifosi del Napoli, di generazione maradoniana e precedenti, ma anche nuovi. Lei lo sapeva, Liuzzi?
1: Sì, ovviamente, sì, ma ci sono pure tifosi della Sampdoria, se per questo. Però la comunanza con Torino si spiega facilmente. Voi la sapete spiegare molto facilmente, insomma.
0: No,
1: una città. Diciamo che i tifosi del Torino hanno non solo per Superga, ma hanno dentro questa cosa della sofferenza, della fatica di emergere, che ce l'abbiamo pure noi.
0: Vero, vero, vero, vero, assolutamente. Allora, grazie Liuzzi, ci vediamo venerdì, va bene? Se le fa piacere.
1: Ciao amici.
0: Ma a me fa tanto piacere.
1: Addio piacendo, diceva un cuoco televisivo.
0: Addio piacendo. Anche mia nonna lo diceva, addio piacendo.
1: Forse pure tua nonna era un cuoco televisivo.
0: Oggi è la festa dei nonni e poi chiudiamo. Auguri ai nonni, auguri a mia nonna che me ne è rimasta una, auguri ai nonni di mio figlio, quindi ai miei genitori, ai miei suoceri, auguri ai vostri nonni, non so se avete nonni, Conte ce l'hai nonni ancora?
2: Non più.
0: No, però c'erano i nonni qualche anno fa, quindi auguri a tutti i nonni del mondo. Auguri, auguri, auguri. Ringrazio ovviamente Peppe Candelli che ha sapientemente curato la nostra regia come al solito, io lo faccio a mattine. Grazie a Peppe Candelli, non so se c'è ancora Martino Vinci perché prima l'ho intravisto, se c'è è un matto perché lui vive a Studio 100, arriva la mattina alle 8 e va via a mezzanotte. Ringrazio gli ospiti, ringrazio coloro i quali hanno avuto la costanza e la pazienza di seguirci in quest'ora e mezza abbondante di trasmissione. Appuntamento con 100 Sport Weekend in replica domani pomeriggio, quindi se siete masochisti anche voi come Vinci guardatevela di nuovo.
3: Con la pubblicità.
0: Stavolta la pubblicità, già, stavolta c'è la pubblicità.
3: Quando si registra è così.
0: C'è la pubblicità. E domenica ampio pregare con Peppe Degli Santi, il suo plombo, la sua voce, che vi guida nel pregare della sfida tra Canosa e Taranto. Ampio post partita assieme a Cosimo Lenti, assieme a Ludovica Maiuri e assieme al solito Peppe Degli Santi, tanti altri ospiti, collegamenti da Canosa, collegamenti da Martina, vi raccontiamo che ha fatto il Francavilla con Frusi, con Di Bartolomeo, insomma tanta tanta roba. Noi ci vediamo domani, io no, però alle 14 col TG di Studio 100 e poi seguitici attraverso i nostri social. Grazie e buon fine settimana a tutti. Oh, forza Taranto.
4: Questo programma è offerto da Baux Casa. Vivi nuove forme di benessere. Five Motors. Otto Salus. Impresa Edile Cassalia. Dal 1975.
5: E77SRL.

0: Allora sì, abbassiamo il volume. E questo è lo spot di Futura, tutti i giovedì alle 15 su Studio 100. Non abbiamo neanche avuto il tempo di gustarci il successo dei giochi del Mediterraneo. Da qualche giorno Taranto è ripiombata nella sua realtà. Una realtà di una città che sì, guarda avanti, vuol darsi un altro futuro, e il nome della trasmissione da 3 anni non è casuale. È una città che sta pensando oltre la siderurgia, oltre l'acciaio, ma intanto abbiamo un problema da affrontare e risolvere tutti insieme, ognuno per le proprie responsabilità. Ex Ilva significa la madre di tutti i problemi da affrontare e risolvere definitivamente. Futura racconterà questo passaggio epocale per Taranto, faremo un bilancio dei giochi, parleremo dei problemi dell'Ilva, parleremo di quello che ci aspetta da qui ai prossimi anni. Tutti i giovedì alle 15, Futura su Studio 100.
1: Noi diciamo l'inverno almeno 2 o 3 giorni a settimana siamo senza illuminazione pubblica e l'abbiamo portato all'attenzione dell'amministrazione comunale.

0: È stato detto che questo intervento costa e al momento diciamo che è in programma, però non si sa bene quando verranno eseguiti i lavori.
1: Siamo a metà luglio e ancora non riusciamo a farci un bagno in autonomia. Chiediamo che la stagione balneare inizi per tutti quanti lo stesso giorno.

non è facile trovare un'abitazione con l'ascensore o con ascensore adeguato, o trovare un'abitazione a pian terreno senza scale. Ovviamente sono contenta che mia madre, così giovane, sia in questa situazione, in questa struttura precaria, comunque non adatta alla sua patologia.

0: Il 2000, un anno positivo per il Taranto e per tutto l'ambiente rosso-blu. Con questo speciale noi vogliamo ripercorrere, domenica dopo domenica, tutte le tappe che hanno visto protagonista il Taranto, di Carrano prima e di Buso poi. Vediamo insieme la prima partita dell'anno, 9 gennaio 2000, si gioca allo stadio Tursi di Martina Franca. La partita finisce 0-0, è una gara di cartello e Martina è secondo, a 3 punti di distacco dal Taranto capolista.
1: Finisce senza vincitori né vinti l'attesissimo derby tra Martina e Taranto che apre il nuovo millennio. A dire il vero vince qualcuno, non sul campo ma sugli spalti. È la tifoseria al completo che rende elettrizzante con sgargianti colori e spettacolari coreografie l'atmosfera del derby. Nonostante le tensioni della vigilia c'è anche un piacevole episodio di pacificazione tra i supporters delle due compagini tarantine che sono stati eccezionali nel rivolgere le proprie attenzioni solo a ciò che accadeva sul campo dove le due formazioni non si sono date un attimo di tregua. È stato un derby vibrante nel quale è mancato il suggello del gol, ma che ha visto di fronte due formazioni, seppur diverse nella struttura tecnico-tattica, simili per ciò che riguarda il valore dei rispettivi organici. La partita ha inizio con quasi un quarto d'ora di ritardo a causa della massiccia invasione di tarantini, oltre il previsto, che costringe i dirigenti del Martina e forze dell'ordine a sistemare i tifosi in soprannumero alle spalle di una delle porte di gioco. I due tecnici Boccolini e Carrano, che vantano entrambi un palmarès vincente di 5 promozioni dal CND alla C, non fanno alcuna pretattica. Assenti Monaco per influenza e Donghia per squalifica nel Martina, Ferri per lo stesso motivo nel Taranto. Massimo equilibrio in campo, dove Taranto e Martina ribaltano spesso il fronte dell'azione, ma peccano nella finalizzazione. Al nono gli equilibri sembrano rompersi, ma il gran bolide di Silvestri è fermato da Spagnuolo. Il Taranto però reagisce presto e 5 minuti dopo è dell'olio a sprecare una palagola ghiottissima, facendosi ipnotizzare dal baby portiere Sardella. L'inizio scoppiettante fa pregustare una giornata ricca di gol, ma strada facendo le squadre, pur dandosi da fare, impostano la gara sul piano muscolare e la contesa si fa maschia. Il direttore di gara fa capire subito che c'è poco da scherzare, ammonendo al primo tentativo di sommossa. Alla fine saranno 8 i cartellini gialli comminati dal signor Nappi, 5 dei quali al Taranto. Il Martina ha dei lampi, ma il gioco palla a terra che aveva sempre funzionato sinora trova difficoltà di fronte al pressing asfissiante dei rossoblù di Carrano, che mettono in mostra i ringhiosi Rubino e Zangla su tutti. Il Taranto da parte sua si affida alle ripartenze e schiera spesso anche 6-7 uomini nella metà campo martinese, ma il regista Stasi è in giornata no e la costruzione del gioco non è limpida. Insomma, alla fine trionfano il podismo e la grinta, che fanno ristagnare la gara su uno 0-0 che comunque diverte il pubblico. Nel finale saltano i nervi ad uno dei tanti ex, lo juniores De Tommaso, che stende con un fallo da Tergo Campioli a centrocampo. Fallo inutile, diciamo noi, ed anche ingenuo, che il signor Nappi punisce con il cartellino rosso. A nulla valgono i cambi effettuati dalle due squadre per dare smalto all'attacco, né Bagnoli da una parte né Magno dall'altra alimentano le azioni, e finisce.

0: capisce come era cominciata. 0-0, un risultato che sta bene soprattutto al Taranto, che si conferma squadra non troppo bella ma concreta e combattiva. Ma non dispiace al Martina di Boccolini, che conferma il suo buon impianto tecnico, confermandosi l'antagonista numero 1 alla vittoria finale del torneo.
1: Lo 0-0 di Martina lascia in vetta alla classifica le cose più o meno inalterate. Taranto 34 punti, Martina Rutigliano 31, Locorotondo 30. Il 16 gennaio si gioca l'ultima giornata di andata della Serie D Girone H. Il Taranto ospita lo Iacovone e il Cerignola, terzultimo in classifica con 9 punti. Carrano manda in campo questa formazione: Spagnuolo, Pizzolla e Migliozzi, Ferri, Nettis e Magno, Stasi, Campioli, Disidoro, Dell'Oglio e Dantò. L'arbitro è il signor Partipilo di Bari. Finisce 4-0 per il Taranto. Il primo tempo si chiude con il punteggio di 2-0 per i rossoblù. In gol i due attaccanti, Disidoro prima e Dantò poi. Nella ripresa la coppia d'attacco rossoblù si ripete e quindi il 4-0 è firmato ancora da Disidoro e Dantò. La classifica dopo il girone di andata vede il Taranto capolista solitario con 37 punti, segue il Rutigliano a 34 e poi un trittico di squadre a quota 32, Martina, Galatina e Campobasso, che si sta facendo sotto, è già giunto alla seconda vittoria consecutiva espugnando il campo di Vasto per 2-1. Il 23 gennaio è una data tanto attesa dal popolo sportivo tarantino. Allo Iacovone arriva il Rutigliano per la seconda partita consecutiva in casa e la prima giornata di ritorno, vale a dire la prima contro la seconda in classifica. Ma c'è qualcosa in più, c'è da cancellare lo 0-6 dell'andata. Il Taranto scende in campo con Spagnuolo, Pizzolla e Migliozzi, Ferri, Zangla e Rubino, Stasi, Campioli, Disidoro, Dell'Oglio e Dantò. Davanti a circa 13.000 spettatori arbitrerà il mediocre Gentile. Sentiamo il commento originale della partita finita 3-1 per il Taranto di Angelo Leone.
0: Il Taranto mantiene la promessa e batte il Rutigliano giocando una gara ad handicap con un arbitraggio censurabile che lo priva di un uomo in meno sin dalla fine del primo tempo e con un grande pubblico in più. La maggiore soddisfazione è stata quella di illudere il Rutigliano di poter cullare le speranze di un successo per poi tramortirlo nel finale grazie ad una doppietta del baby Pizzolla e di un gol su punizione di Ferri. E alla fine l'umiliazione dei 6 gol subiti nella gara di andata è stata vendicata con i 6 punti di vantaggio sul Rutigliano, che tagliano quasi del tutto i baresi dal giro promozione. La partita è stata intensa, giocata da entrambe le squadre seppure con qualche spezzettamento di troppo per la posta in palio troppo alta. Formazioni al gran completo con un ex di lusso nel Rutigliano, Andrea De Gregorio, forte cursore ai tempi di mister Iaconi. Proprio De Gregorio alla fine si rivelerà determinante avendo fallito sul risultato di parità 2 ghiotte palle gol, tra cui una traversa. Decisivo in tale circostanza si rivelerà capitan Spagnuolo, portiere salva partita, senza nulla togliere alla freddezza altrettanto decisiva di Nicola Pizzolla, doppiettista di giornata. Ma veniamo alla cronaca. Al quarto, punizione di De Rosa, buca il pallone Migliozzi e Fanizzi stampa la conclusione dal dischetto sul palo. Dopo il brivido corso dal Taranto, al 14° il gol. Pizzolla, ben servito da Campioli, batte in diagonale Petrazzuolo e fa esplodere lo stadio di Torino. La partita si fa piuttosto nervosa e di ciò ne fanno le spese Ferri, Gulino e De Rosa, che si beccano il cartellino giallo. Al 31° azione pericolosa del Taranto, Rubino scende sulla sinistra e pesca Dantò, che di testa costringe in angolo il portiere. Al 34° bello lo schema su punizione per il Rutigliano, con Bitetto che però è anticipato da Ferri al momento del tiro. Al 45° per uno scontro normale di gioco tra Migliozzi e Gulino si scatena il putiferio. L'attaccante del Rutigliano, non nuovo ad atteggiamenti ostruzionistici, simula un fallo contraendosi sul terreno di gioco senza essere stato colpito duro. Il direttore di gara, Gentile di Catanzaro, si consulta con il guardalinee e sentenzia l'espulsione di Migliozzi. Capitana Spagnuolo perde le staffe giustamente e rimedia il cartellino giallo. Si giocano 5 minuti di recupero nei quali si continua a proporre azioni da gol. Al 51° Prisciandaro si fa spazio ed entra in area per tirare, para Spagnuolo. Al 52° da Bitetto a Prisciandaro e stavolta la conclusione alta. Si chiude il primo tempo col Taranto in vantaggio per 1-0. Ma in apertura di ripresa, dopo neanche 3 minuti, il gol del contestato pareggio del Rutigliano. Gulino rincorre un pallone che crossa dopo che lo stesso ha superato ampiamente la linea di fondo. Ferri si trova sulla traiettoria e mette in rete. Gol assolutamente irregolare che l'arbitro però assegna al Rutigliano. È l'1-1, un gol a freddo e per di più in 10 contro 11 taglierebbe le gambe a chiunque, ma non ad una squadra reattiva e determinata come il

0: Taranto di Carrano, che subito reagisce con dell'olio che lanciatissimo viene platealmente atterrato in aria. Sarebbe, anzi, è rigore netto per tutti ma non per l'arbitro. La partita e gli spalti da questo momento in poi si elettrizzano sempre più. Fiammate e veementi la investono da un versante all'altro. Al settimo Prisciandaro trova il solito grande spagnolo miracoloso e neanche due minuti dopo la traversa si oppone all'ex De Gregorio, da cui prestazione è stata veramente buona. In questa prima fase della ripresa il Rutigliano, che sembra più a suo agio nel clima incandescente, e la squadra barese sembra sul punto di far sua la partita al 27esimo, quando ancora De Gregorio costringe Capitan Spagnolo a superarsi salvando il pari. Ma sul capovolgimento di fronte ecco il gol decisivo. Pizzolla si ritrova un pallone vagante sulla tre quarti, vede la porta libera e di piatto non è rete. Lo stadio crolla letteralmente e non pochi sono i tifosi che vengono meno in questo turbinio di emozioni continue. È il gol del 2-1, segnato in un momento di particolare sforzo e sofferenza per un Taranto in 10 e per di più penalizzato da un arbitraggio alquanto di parte. Ti attendi la risposta del Rutigliano, ma è il Taranto che, sospinto dal suo impagabile pubblico, sfiora ancora il gol al 29esimo con Stasi che manda alto. E questa è la fase in cui la squadra di Carrano, con rabbia, raddoppia gli sforzi, annebbiando le idee al Rutigliano e puntando con veloci ripartenze all'azione d'attacco. Il Rutigliano da parte sua insiste sulle geometrie ma non trova spazi, tranne nei minuti finali, quando Prisciandaro conferma di essere un giocatore da categoria superiore, andandosi a procurare due palle gol dal 41esimo al 43esimo. A tempo scaduto anche Baldari può prendersi una rivincita rientrando dopo tre mesi. Proprio a Rutigliano aveva giocato l'ultima volta prima dell'infortunio. Sembra finita, ma ci sono ancora le ultime scintille. Prima un assembramento da partita da rugby nei pressi dell'area ionica, poi il sigillo ad una vittoria voluta con il cuore. Ferri fa centro direttamente su punizione, piegando la resistenza del portiere avversario e del Rutigliano, che torna a casa come un cane bastonato. Lo stadio Iacovone impazza e continua ad alimentare la certezza che con questo cuore il Taranto non lo fermerà più nessuno.
1: Il Taranto sembra lanciatissimo in classifica, a 40 punti occupa la prima posizione. In seconda c'è il Campobasso che incalza e spugna anche il campo di Casarano per 3-1, poi Rutigliano e Locorotondo 34, Martina 33, Galatina 32. Il 30 gennaio si gioca la seconda giornata di ritorno. La squadra di Carrano va a far visita al Taurisano. Si gioca sul campo in terra battuta e la partita finisce 0-0, ma il Taranto ha molto da recriminare, soprattutto per una gran traversa colpita da Campioli nel primo tempo. Si giunge così alla terza giornata di ritorno, il 6 febbraio del 2000. Allo Iacovone arriva il Ferrandina, disperato, con soli 10 punti in classifica e invischiatissimo nella zona retrocessione. La partita però è difficile. Il Taranto sblocca il risultato con Danton nel primo tempo e con il punteggio di 1-0 si va al riposo. Nella ripresa arriva ciò che non t'aspetti. Il Ferrandina riesce a pareggiare grazie a un gol di Leonetti. Si deve arrivare ai minuti finali per conquistare i tre punti ed è Disidoro a firmare il gol vittoria del 2-1. La classifica, dopo tre giornate del girone di ritorno, vede Taranto in testa a 44 punti, ma il Campobasso non molla. La squadra molisana continua a vincere, stavolta sul campo del Melfi, che non aveva mai perso in casa. Finisce 2-0 con i gol di Sibilli e Mitri. Quindi Taranto 44, Campobasso 41, Martina 39, Rutigliano e Galatina 36 punti. Il 13 febbraio si gioca Maglie Taranto allo stadio Tamborrino Frisari di Maglie. Sulla carta la partita è facilissima, infatti la squadra salentina non ha mai vinto e ha soli 6 punti in classifica ed è fanalino di coda, ma per il Taranto risulterà una partita difficile nonostante il doppio vantaggio. La formazione di Carrano riesce a sbloccare il risultato nel primo tempo grazie ad un gran gol di Disidoro. Poi mette al sicuro partita e tre punti nella ripresa con un pallonetto di Dantò. Ma la gara si riapre nei minuti finali grazie a Tursi, che realizza il gol che dimezza lo svantaggio. E poi il Maglie, proprio nei minuti di recupero, sfiora il pareggio. Comincia a serpeggiare un po' di malumore, ma il Taranto è sempre in testa e tiene il Campobasso a distanza debita di tre punti, sebbene la formazione di Busetta abbia vinto nuovamente, stavolta in casa contro il Barletta. Pertanto la nuova classifica dopo la quarta giornata di ritorno vede il Taranto 47 punti, Campobasso 44, Martina 42. Accusano un po' di ritardo Rutigliano e Galatina a 39 punti. Il 20 febbraio si gioca in casa con il Boiano. La formazione molisana va in vantaggio nel secondo tempo dopo una prima frazione scialba finita 0-0. È Pozziello che, dopo aver effettuato una penetrazione nell'area rossoblu, viene atterrato. L'arbitro, il signor Durante,

San Benedetto. Per la cronaca, colui che aveva arbitrato Rutigliano Taranto 6-0 concede il penalty per i biancorossi. Dagli 11 metri si porta Pozziello che manda in vantaggio il Boiano. La partita dunque per il Taranto diventa in salita, ma la formazione di Carrano non si perde d'animo e riesce a pareggiare con Campioli e nei 5 minuti finali usufruisce di un calcio di rigore che si incarica di trasformare Disidoro e porta a casa i 3 punti che gli consentono di mantenere inalterato il vantaggio sul Campobasso. Taranto 50, Campobasso 47, Martina 45, Taurisano 41. Si giunge così al 27 febbraio, sesta giornata di ritorno. Il Taranto va a far visita all'Altamura. Il Campobasso che vince e non perde colpi fa paura e bisogna assolutamente far bottino pieno. E il Taranto ci sta per riuscire quando l'arbitro, per un fallo di mani in aria di un difensore biancorosso, concede un calcio di rigore che Disidoro trasforma. Ma pochi minuti più tardi l'Altamura pareggia proprio con l'ex Bellacicco. L'1-1 finale lascia l'amaro in bocca ai tantissimi tarantini presenti ad Altamura. Nel dopogara si verifica un episodio spiacevole. Spagnuolo viene colpito da uno schiaffo da uno pseudo tifoso entrato addirittura negli spogliatoi. La questione solleva una gran polemica. Spagnuolo vuole ritirarsi, poi viene convinto dalla dirigenza a rimanere in campo e a vestire la fascia di capitano. E infatti, 7 giorni più tardi, il 5 marzo, il Taranto si presenta al gran completo a Locorotondo. Carrano manda in campo questa formazione: Spagnuolo, Pizzolla e Migliozzi, Ferri, Zangla e Rubino, Stasi, Campioli, Pacetti, Dell'Oglio e Dantò. Il Taranto passa in vantaggio subito con un calcio di punizione di Ferri, ma poco più tardi è lo stesso Ferri a riequilibrare paradossalmente le sorti dell'incontro con un autogol. Il gol partita giunge nella ripresa grazie ad un caparbio Campioli che prima ruba palla, si invola verso la porta avversaria e viene atterrato. Dagli 11 metri lo stesso Gianfranco Campioli trasforma per il 2-1 finale. Il 5 marzo la classifica vede il Taranto in testa con 54 punti, il Campobasso che dopo ben 8 vittorie consecutive pareggia in casa con il Martina quota 51, lo stesso Martina 49 e Taurisano 44 punti. Per la 25esima giornata, l'ottava di ritorno, il Taranto ospita allo Iacovone il 12 marzo il Manfredonia. La squadra si pontina a quasi 30 punti in meno del Taranto, ma in netta ripresa, non subisce gol da 3 giornate. E infatti si chiude dietro e per il Taranto è difficile scardinare la difesa biancazzurra. Ci riesce Ferri nel secondo tempo grazie a un gran calcio di punizione che piega le mani del portiere biancazzurro. La classifica dopo 8 giornate di ritorno vede il Taranto sempre in testa da solo a 57, il Campobasso che ha vinto a Cerignola con un rigore al 90esimo segue a 54, Martina 52 e la lotta per il primo posto si restringe a queste 3 squadre. Il 19 marzo il Taranto va in Abruzzo a far visita al Provasto. Inizia una serie di risultati di parità, ben 3-0-0 consecutivi. Il primo proprio sul campo del Provasto, dopo inutili assalti del Taranto in maglia gialla. La settimana successiva il Taranto ottiene uno striminzito 0-0 con il Casarano e il terzo pareggio casalingo della stagione. E la settimana ancora successiva, il 2 aprile, ancora uno 0-0, questa volta sul campo di Isernia. Il Taranto ha perso la vetta, adesso comanda il Campobasso a quota 63. Il Taranto è distanziato di 3 punti a quota 60, il Martina si avvicina a 59, appare lontanissimo il Taurisano a quota 48. Il 9 aprile il Taranto ospita il Melfi. È fondamentale vincere per non perdere ulteriore terreno dal Campobasso che continua a macinare sassi. Il tecnico Carrano manda in campo Spagnuolo, Pizzolla e Migliozzi, Ferri, Baldari e Rubino, Magno, Campioli, Barraco, Dell'Oglio e Dantò. Il momento è difficile, il pubblico protesta, ci sono state delle fortissime contestazioni durante gli allenamenti. La squadra è in silenzio stampa. Ascoltiamo il servizio che andò in onda in Centosport del 10 aprile.
L'Arsenal Taranto rialza la testa, i rossoblù tornano alla vittoria dopo quasi un mese di digiuno e fanno registrare interessanti progressi rispetto alle ultime prestazioni. Dopo 354 minuti la formazione di Carrano riesce ad assaporare la gioia del gol e forse dà un calcio anche alla crisi psicologica. La vittoria è convincente perché arriva in condizioni difficili, il Taranto condannato a vincere è privo di quattro titolari, Stasi squalificato, Disidoro, Zangla e Pacetti.

infortunati. Come se non bastasse, gli ionici hanno giocato in 10 per gran parte dell'incontro a causa dell'espulsione di Rubino al 33esimo del primo tempo per fallo da ultimo uomo. Stavolta si è vista una squadra reattiva che ha dimostrato di voler continuare a lottare sino al termine per la promozione in C2. L'approccio alla gara è buono, l'Arsenal Taranto spinto dall'interno

0: Scivola a ritmo accettabile, ad eccezione della parte centrale della prima frazione, in cui si teme il peggio, un momento no sottolineato dal rumoroso disappunto degli spettatori. L'incontro sembra prendere una brutta piega al 33esimo, quando, come dicevamo, Rubino viene espulso per fallo da ultimo uomo su D'Ambrosio. In un primo momento il fallo sembra in aria, ma l'azione rivista alla moviola dà ragione all'arbitro, il fallo inizia fuori. La reazione dei tarantini è immediata e nonostante l'inferiorità numerica sbloccano il risultato. L'azione nasce da un calcio piazzato sulla respinta della difesa lucana, Dell'Olio prima e Magno poi confezionano di testa l'assist per Dantò, che indovina la zampata vincente che piega le mani di Monaco. È la fine di un incubo e della sterilità offensiva. Per Mimmo Dantò si tratta dell'11esima rete stagionale. Subito dopo il vantaggio Carrano sacrifica Magno per far posto a Sacco. Con questa mossa tattica l'Arsenal Taranto passa alla difesa 4. Nella ripresa da annotare un salvataggio sulla linea, il terzo nelle ultime tre partite. La conclusione era di Barraco su suggerimento del solito Dantò. Alla mezz'ora giunge l'eurogol di Bruno Baldari, che di forza si impossessa del pallone e lo scaraventa alle spalle del portiere lucano. 2-0 è risultato al sicuro. La reazione del Melfi sta in un paio di conclusioni. Prima Acquaviva spara sull'esterno della rete e poi ci prova Carlucci da fuori area, ma Spagnuolo è pronto alla parata. Al quarto minuto di recupero i lucani accorciano le distanze con Potenza, subentrato d'inizio ripresa. Nel dopopartita sala stampa deserta, parla solo il direttore sportivo Antonio Borsci.
1: No, i silenzi stampa sono un'altra cosa, credo. Questo è, diciamo, uno pseudo silenzio stampa, se vogliamo, insomma, coniamo questo nuovo termine. Noi la settimana scorsa la società ha ritenuto opportuno cercare di tenere un po' l'ambiente, lo spogliatoio più sereno attraverso questo, chiamiamolo, silenzio stampa. Però il silenzio stampa non, se io in questo momento rappresento la società, la squadra, i tecnici, vuol dire che non c'è proprio silenzio stampa. Insomma, avrete la possibilità dei vostri strumenti attraverso quello che posso dirvi io. Credo che quello che dico io poi è quello che pensa la società, è quello che pensa il tecnico, eccetera.
0: Anche nella 12esima giornata il Campobasso risulta un rullo compressore, andando a vincere 3-1 sul campo del Maglie. La classifica dopo 29 giornate vede la formazione molisana in testa a 66 punti, Taranto 63, Martina 59. La 13esima giornata di ritorno prevede l'incontro Barletta-Taranto. Il prefetto di Bari, Mazzitelli, per questioni di ordine pubblico decide l'anticipo dell'incontro. Si gioca dunque sabato 15 aprile e per il Taranto è una giornataccia. Infatti a Barletta matura la terza sconfitta stagionale. La formazione ionica rimane in 9 uomini per le espulsioni di Sacco nel primo tempo e di Migliozzi nella ripresa. Il gol partita giunge nel finale ad opera di Porro. 1-0 per il Barletta e il Taranto adesso è a 6 punti di distacco dal Campobasso, che il giorno dopo vince in casa il derby con il Boiano per 2-0. La classifica a 4 giornate dalla fine vede il Campobasso più saldamente in testa con 69 punti, Taranto 63, Martina 62. Si giunge così al 30 aprile dopo una settimana di sosta del campionato. 31esima giornata, la partita forse tanto attesa, che il pubblico tarantino avrebbe preferito giocare con una classifica diversa. Allo Iacovone infatti arriva il Campobasso, che veleggia in vetta alla graduatoria con 6 punti di vantaggio sul Taranto. Ma la partita è di quelle importanti e sugli spalti dello Iacovone ci sono quasi 10.000 spettatori. Carrano manda in campo Gorinetis e Orsini, Ferri, Zangla e Pizzolla, Stasi, Campioli, Disidoro, Dell'Olio e Dantò. La reazione dei tarantini è davvero di quelle sorprendenti. Davanti a circa 10.000 spettatori arbitra il signor Zambon di Padova. Il risultato è lo stesso dell'andata, 1-0 per il Taranto, e così come all'andata, a 7 minuti dalla fine è un calcio piazzato a decidere l'incontro. Stavolta è Campioli che fa esplodere lo Iacovone con un calcio di punizione che batte il portiere molisano. Il Taranto dimezza lo svantaggio dal Campobasso e adesso a 3 giornate dalla fine la classifica vede Campobasso 69, Taranto 66 e il Martina, che va a fare una cinquina sul campo del Maglie, ad un solo punto di distacco dagli ionici, a quota 65. Si giunge così al 7 maggio, 32esima giornata, 15esima di ritorno. Il Taranto va a far visita al Galatina, ormai tagliato fuori dal discorso promozione. Nella ripresa il Taranto si impossessa della gara dei 3 punti, grazie ai gol di Barraco prima e di Disidoro poi. Ma il campo basso

0: Grasso supera il Locorotondo per 2-1. E quindi la classifica vede sempre la formazione di Busetta con 3 punti di vantaggio sugli uomini di Carrano, Campobasso 72, Taranto 69, Martina 68 punti. Il 14 maggio si gioca la penultima giornata del campionato e il calendario propone il derby Taranto-Martina. La formazione martinese vuole assolutamente il secondo posto, pensando ad un ipotetico ripescaggio. Stesso discorso per il Taranto, che strizza l'occhio ancora al vertice della classifica. E dopo i primi 45 minuti di gioco, il Taranto è infatti proprio capolista. Il Campobasso infatti perde a Manfredonia 1-0 e il Taranto vince con il Martina in casa grazie ad un gol di Disidoro. Ma nella ripresa la formazione di Busetta pareggia con Galantucci. Il risultato del derby non cambierà più, finirà 1-0 per il Taranto e quindi la classifica vedrà adesso una posizione di distacco diversa da parte del Taranto, un solo punto dal Campobasso che comanda quota 73, Taranto 72, Martina 68 punti, ormai fuori anche dal discorso secondo posto. L'ultima giornata di campionato, il Taranto va a giocarsela a Cerignola, ma con l'orecchio teso alle radioline per ascoltare il risultato che giunge dal Selvapiana di Campobasso, dove discena la Provasto, ormai condannata alla retrocessione. La formazione molisana straripa 3-0 ed è inutile la vittoria di Cerignola del Taranto per 2-1, grazie ai gol di Disidoro su rigore e D'Antone nel secondo tempo. Il Cerignola accorcia le distanze con una rete di Spera. Il campionato si conclude con il Campobasso promosso in C2 a quota 76. Il Taranto ad un solo punto di distacco ne ha 75, il Martina 71, il Rutigliano 60. Comincia così un'estate turbolenta per il calcio tarantino. A giugno la tifoseria al completo comincia a dare segnali di insofferenza e invita la dirigenza, che ha retto il timone della società per 2 anni, a fare le valigie. Comincia a serpeggiare sui giornali e nelle televisioni locali il nome di Ermanno Pieroni, che pare seriamente intenzionato a rilevare le sorti del calcio ionico. A Papalia e soci va riconosciuto l'indubbio merito di aver ricostruito il calcio tarantino. Ma adesso i tifosi tarantini vogliono di più, vogliono il salto tra i professionisti e magari sperano in un ripescaggio. Intanto in riva allo Ionio approda Ermanno Pieroni, che è già stato direttore sportivo del Taranto agli inizi degli anni 90 e aveva avuto una breve parentesi a metà degli stessi quando alla guida della società c'era Bitetti. Adesso però Pieroni torna in pompa magna e vuole prendere in mano le redini della società. La notizia infiamma il popolo rossoblù. A luglio la società nasce. La cordata di 8 imprenditori che aveva gestito dal 1998 si spacca. Vanno via il presidente Papalia, il vice Ciracia e con loro Gennarini e Schinaia. Rimangono in sella Giove, Tagarelli, Palma e Simonetti, ai quali viene attribuito l'appellativo di reggenti. Pieroni acquisirà il 60% delle quote intestate alla moglie Claretta Fiore. Il rimanente 40% è equamente suddiviso tra i 4 reggenti. Il 23 luglio il Taranto parte per il ritiro, si va a Norcia, in Umbria. È stata perfezionata l'iscrizione al campionato di Serie D. Alla guida tecnica della squadra è stato chiamato un nome di gran rilievo, Sergio Buso, che appena pochi mesi prima aveva allenato in Serie A e in Coppa UEFA il Bologna. A Norcia comincia a nascere un Taranto che si prepara ad affrontare il campionato di Serie D, ma l'ipotesi ripescaggio non è ancora tramontata. E non tramonterà, perché il 28 luglio, dal Consiglio federale, si avrà la gran notizia. Ecco quello che Studio 100 ha mandato in onda il 28 luglio alle 13.44, quando si ebbe l'ufficialità della notizia.
1: C'è trepidante attesa per l'esito di questa riunione che stiamo seguendo passo per passo grazie al collegamento telefonico costante che abbiamo con Gianni Sebastio, nostro inviato a Roma, per seguire da vicino questo momento che sancirà ufficialmente, questo è nell'auspicio di tutti, il ritorno del Taranto in Serie C2. Abbiamo effettuato una serie di collegamenti telefonici per tutta la mattinata, coinvolgendo giornalisti, ex dirigenti e tecnici del Taranto, ma ora è pronto nuovamente il collegamento. Sentiamo se Gianni è in linea, pronto?
2: Sì, allora Angelo, attenzione. Sì. Pronto?
1: Sì.
2: La notizia è ufficiale, il Taranto è in serie C2. La data adesso, in questo preciso istante, il presidente della Lega di serie C, Macalli, il Taranto è in serie C2. Abbiamo la dichiarazione a caldo o a freddo, visto la temperatura. Presidente Giove, allora adesso è ufficiale, l'ha detto il presidente Macalli. Ripescate, Taranto e Nardò.
3: Sono contentissimo, abbiamo atteso con grande fermento e trepidazione in questo momento.
0: In poche ore Taranto diventa tutta di rosso-blu, in città non si parla d'altro e in pochissimo tempo viene organizzata una mega festa sulla rotonda del lungomare, una festa destinata a passare negli annali della storia calcistica tarantina.
4: Una serata particolare, tantissima gente qui alla rotonda a festeggiare il Taranto che torna in serie C2. Vedete il sindaco di Taranto e naturalmente il presidente, andiamo a vedere, il presidente del Taranto Giove, poi il direttore Ermanno Pieroni, tutto è diretto da Mauro Pulpito ed ecco le bottiglie che vengono stappate, il bagno solito. Taranto in C2.
5: Franco, vai in pezzo. Vai, tutti insieme. Pronti?
6: E avere una squadra in promozione vuol dire avere la possibilità di far conoscere la nostra città, quindi vuol dire anche riuscire a posizionare la nostra città all'attenzione di tanti altri territori, quindi questo vuol dire anche economie, opportunità di marketing, di pubblicità e quindi chiaramente ha un valore economico enorme.
4: Dicevo poco fa, serata di festa per Taranto e il Taranto. Presidente, due parole di incoraggiamento a questa città che veramente oggi è tutta, abbiamo visto migliaia, veramente migliaia di persone con voi.
7: Walter, tu sai che io a questa città sono legatissimo, ci sono nato, ci vivo, è una sensazione stupenda, eccezionale, vedere la città in festa, la mia città in festa è una sensazione indescrivibile.
4: Pieroni, allora una strada che comincia bene per la tua avventura nuova rosso-blu.
8: Beh, questo deve essere il punto di partenza del futuro del Taranto, non deve essere un traguardo acquisito. Direi che da questo entusiasmo, da questa soddisfazione, da questa credibilità che Taranto ha a livello nazionale, perché non è un caso che sia stata ripescata, significa che è considerata negli ambienti che contano a livello calcistico, dobbiamo gettare le basi per costruire un grande Taranto che possa dare veramente le soddisfazioni che merita questa gente qua, che piange, che esulta, quindi ecco, queste sono cose che mi danno una carica interiore ancora maggiore e che mi fanno sentire ancora più impegnato.

0: di un orecchio che salutava tutti quanti dicendo ciao.
1: Nel frattempo, a Norcia, in ritiro, il Taranto cambia pelle, sveste i panni del dilettantismo e indossa l'abito elegante dei professionisti. Buso comincia a fare le sue richieste e in breve tempo il Taranto cambia decisamente formazione. Arrivano giocatori di grosso calibro come Monza, Bertuccelli, Veronese, Puglisi, Giuliano, che si vanno ad aggiungere a quelli già forti che il Taranto aveva ingaggiato, come il centravanti Riganò e poi le conferme di Spagnuolo, Gori, Pizzolla e tanti altri giovani promettenti. Ad agosto inizia la Coppa Italia, la prima partita si gioca allo Iacovone, arriva l'ex di turno, Ivo Iaconi, che allena il Catania, formazione di C1 finisce 1-1, due pareggi e due sconfitte e il bilancio di una Coppa Italia che ha proposto un Taranto in fase di rodaggio. Nella settimana che precede l'inizio del campionato, previsto il 3 settembre, avviene il colpo di scena. La società non riesce ancora a sancire il passaggio di consegne, e cioè ad ufficializzarlo con la firma davanti al notaio, così che i giocatori fanno sciopero e il giovedì, prima della gara d'esordio contro il Gela, nessuno si allena. Il giorno successivo, venerdì 1 settembre, si va dal notaio Leccese. I quattro reggenti firmano il passaggio di consegne, quindi Pieroni e Claretta Fiore assumono il 60% delle società. Tutto torna alla normalità e quindi il Taranto si prepara a fare il suo esordio in C2 affrontando il Gela. Allo Iacovone ci sono 11.000 spettatori. Vittoria meritata, il Taranto festeggia il suo ritorno tra i professionisti con un successo a spese del generoso Gela. Spettacolo in campo e sugli spalti, dove c'erano quasi 12.000 spettatori. Le emozioni si vivono subito, già prima del fischio d'inizio, con il ruggito della curva nord e con l'urlo della folla che scandiva i nomi dei calciatori rossoblù. Squadra e società non potevano chiedere di più. Il primo acuto in campionato regala alla squadra di Sergio Buso 3 punti, frutto di un'ora abbondante di gioco spumeggiante e prolifico. Il Taranto gioca con la squadra annunciata, c'è anche Jimmy Wilson dal primo minuto, dopo un quarto d'ora potrebbe essere già gol. Riganò fa tutto molto bene, tranne la conclusione, a porta vuota, tocco sporco e palla incredibilmente sul fondo. Il vantaggio però non tarda ad arrivare, bisogna attendere solo 4 minuti. Ancora Riganò, come al solito straripante, fa vibrare la traversa con una sventola dal limite. Sulla ribattuta la percussione di Monza è prepotente, il suo sinistro gonfia la rete. Il boato dello Iacovone è assordante per il primo sigillo dell'annata. Nonostante il vantaggio, il Taranto comanda e al 36esimo raddoppia al termine di un'azione corale da applausi. Il traversone di Puglisi dalla sinistra è raccolto di testa da Bertuccelli, il cui assist è sfruttato a dovere da Pizzolla, che mette il risultato al sicuro. Del Gela nessuna traccia sino allo scadere del tempo, quando un tiro di Porchia senza pretese incontra la deviazione brivido di Zangla e nei minuti di recupero della prima frazione Spagnuolo deve risolvere una mischia in aria. La ripresa si apre con un calcio piazzato di Procopio di poco a lato. A metà del secondo tempo i padroni di casa rallentano, ma i siciliani tengono solo di più il pallone. Il gol che dimezza lo svantaggio è un jolly che Calvaresi pesca al 23esimo con un gran tiro dalla lunga distanza. Il Taranto si fa vedere in area avversaria al 28esimo con Riganò che spara al lato su invito di Bertuccelli. Il contropiede dei rossoblù è pungente ed ancora Bertuccelli alla mezz'ora impegna severamente Schettino con un forte tiro ravvicinato, neutralizzato in 2 tempi. Nel finale qualche apprensione con il Gela alla disperata ricerca del pareggio, da segnalare l'espulsione del capitano Di Dio per doppia ammonizione ed una testata sotto porta di Scopellitti che manda sul fondo. Finisce 2-1 con la squadra di Buso che abbandona il campo tra gli applausi del pubblico. La prima trasferta del campionato è un trionfo. Il Taranto si reca a Giuliano dove vince 3-0 e la domenica di Cristian Riganò che firma una tripletta.
2: Chiamano già Riga Gol perché ha segnato 3 reti da cineteca per illuminare una prova impeccabile e gli applausi a scena aperta del caloroso pubblico di Giuliano hanno completato il tutto. Il Taranto formato esterno gioca, lotta e stravince su un campo ufficialmente difficile contro una squadra per nulla dimessa. Buso studia una gara tatticamente perfetta, la squadra capitalizza al massimo le occasioni da gol ed alla fine il risultato parla da sé. Giuliano 0, Taranto 3. Questi tifosi tarantini sono i fortunati che possono affermare «io c'ero». In questa partita c'è di tutto, anche un rigore parato da Spagnuolo quando i rossoblù vincevano 2-0. Tra le notizie, l'esordio positivo di Donato Terrevoli, infaticabile cursore a destra, più di un'ora ad altissimi livelli, poi la sostituzione. Il 3-0 finale è il logico epilogo di un incontro in cui la squadra di Buso ha dimostrato una netta superiorità dovuta ad un tasso tecnico più elevato e ad una migliore organizzazione di gioco. Da far rivedere c'è parecchio. Al 15° Balestrieri sbuca dalle parti di Spagnuolo che respinge. Un paio di minuti più tardi il Taranto in maglia bianca sblocca il risultato. Terrevoli modella un assist per Riganò, il cui pallonetto è tanto bello quanto efficace. Cambio di passo e palla a scavalcare la fronte di Spinetta. In 5 minuti il risultato è in cassaforte. Sul calcio piazzato di Vitali, lo schema provato e riprovato infinite volte in allenamento dà i suoi frutti. Lo stacco di Riganò è imperioso. L'esplosione di gioia degli oltre 200 tarantini al seguito, la logica conseguenza. Spagnuolo si sente una saracinesca, dal 26° para ancora una conclusione di Balestrieri. La gara potrebbe riaprirsi al 35° quando l'arbitro concede un rigore al Giuliano per un fallo di Zangla che si vede sventolare sul volto il cartellino giallo. Dagli 11 metri Balestrieri, uno specialista, si vede parare il tiro da Spagnuolo che addirittura blocca la sfera. La reazione del Taranto fa quasi gol. Puglisi, generosissimo, come sempre vola sulla sinistra, sembra per lui che non ci siano avversari, ma la conclusione è sull'esterno della rete. Si va al riposo con la sensazione che questo Taranto sia una corazzata cinica e fredda. Nel secondo tempo sprazzi di Giuliano che, nonostante il doppio svantaggio, non si dà per vinto e continua a correre ed a lottare. E allora un po' di lavoro per Spagnuolo che vola un po' di qua, un po' di là. Lui è fatto così, quando decide che non si passa, non si passa. Il Giuliano, proteso in avanti, innesca il contropiede rossoblu che al 19° dà i suoi frutti. Riganò Giuliano, doppio scambio al limite e tocco morbido per completare il repertorio. Il diagonale del bomber gonfia la rete per la terza volta e costringe il numeroso pubblico di casa a regalare applausi sinceri alla palese superiorità tarantina. Partita finita, ma sarebbe un torto a Spagnuolo non raccontare ciò che accade nel finale, che lo vede ancora protagonista con un paio di interventi che si commentano da soli. Nell'immediato dopopartita, Mister Buso è un manuale di professionalità nell'analisi e nel commento della gara e del risultato.
3: Forse il 3-0 è un risultato un po' pesante per il Giuliano, che ha fatto un'ottima partita ed è stato penalizzato in alcuni episodi. Quindi il 3-0 forse non rispecchia esattamente l'andamento.
2: Il 17 settembre il Taranto gioca in casa la terza giornata, arriva il Tricase nel primo derby stagionale. Lo Iacovone è gremito, ci sono 17.000 spettatori. Una grande festa, tutta rossoblù, 17.000 spettatori per una gara di C2, terza vittoria consecutiva e testa della classifica punteggio pieno. La storia di Taranto Tricase potrebbe essere riassunta così. La squadra di Buso vince 2-1 con i gol di Vitali e Riganò, quest'ultimo con 4 reti è il capocannoniere del girone C. Altre pillole di un evento sportivo importante, la riapertura al pubblico della curva sud, non accadeva dal 1993. E ancora una volta lo Iacovone ha fatto registrare la maggior affluenza di spettatori nella domenica calcistica nazionale. Subito dopo c'è Cagliari per vedere la capolista della Serie B, c'erano 12.000 persone, ben 5.000 in meno rispetto allo stadio ionico. Il Taranto si presenta con la formazione annunciata, il Tricase è concentrato e mostra un modulo tattico simile a quello di Buso, 3-4-3. La gara è gradevole sin dalle prime battute, anche l'agonismo è a buoni livelli. Spinti dall'incitamento del pubblico, i padroni di casa si impossessano della gara come fa un felino con la preda nel giro di un solo minuto. Il micidiale 1-2 è firmato da Vitali al 23° che sfodera un numero d'alta scuola calcistica, calcio piazzato e palla sotto l'incrocio. È da Riganò che avvia e finalizza un'azione offensiva corale, pallone giocato dal tridente al completo, Riganò, Bertuccelli, Puglisi e zampata vincente ancora di Cristian Riganò. 2-0 e gara al sicuro. Il momento sì del Taranto si allunga con i quasi gol di Monza su tiro franco dal limite con pallone deviato e sugli sviluppi del corner ancora Riganò da posizione favorevole spedisce al lato. Il Tricase è ben organizzato e volenteroso, sembra demolito, ma allo scadere del primo tempo riapre la partita con un velenoso colpo di testa di Armonia che supera Spagnuolo. Il finale di frazione regala qualche brivido, lo scontro in area tra Spagnuolo e Vadacca provoca le proteste degli ospiti che reclamano la massima punizione e sempre Vadacca, nel finale, costringe il portiere ionico ad un difficile intervento. Secondo tempo ad alta tensione, le occasioni capitano dall'una e dall'altra parte suddivise equamente, ma il risultato non cambia. Tra i fatti da segnalare, l'infortunio a Spagnuolo che rimedia una botta al ginocchio sinistro e deve abbandonare il campo in barella. Al suo posto entra Gori che fa il suo esordio in C2.
4: Il Taranto nel finale stringe i denti e regge l'urto dei tricasini che con grande generosità si lanciano alla ricerca del pari che non arriverà. Finisce 2-1 tra gli applausi della folla che saluta con un boato la vetta solitaria della classifica di C2. I 9 punti in classifica, il primo posto, il punteggio pieno, inebria forse troppo il Taranto che a Palma Campania, campo neutro contro il Santa Anastasia, subisce il 24 settembre la prima sconfitta stagionale. È una brutta giornata da dimenticare in fretta, 11 contro 9 il Taranto non riesce a segnare neanche una rete e poi gli incidenti sugli spalti. Il Taranto esce sconfitto dall'inferno di Palma Campania. Il Santa Anastasia, sebbene ridotto in 9 dalle espulsioni di Tarantino e Bonetti, riesce a conquistare l'intera posta in palio grazie ad una gara coraggiosa, generosa e spesso anche ostruzionistica. Gli uomini di Buso invece sono apparsi frastornati, privi dello smalto che aveva contraddistinto le precedenti esibizioni, forse perché condizionati dalle condizioni ambientali. La squadra è apparsa intimorita e nonostante la superiorità numerica per tutto l'arco dell'incontro non è riuscita a scardinare la volenterosa retroguardia campana. Poi gli scontri tra le opposte tifoserie, una vera e propria guerriglia che le forze dell'ordine non sono riuscite a fronteggiare sempre a causa dell'esiguità di uomini inviati. Nel finale c'è stato anche un violento corpo a corpo, nell'intervallo una lunga e pericolosa sassaiola. L'inferno è proseguito nel dopogara, nell'atrio degli spogliatoi con decine di estranei che hanno costretto la squadra rosso-blu e i dirigenti a ritardare la partenza. Il direttore generale del Taranto, Maglione, non riusciva a salire sul pullman. Qualcuno gli chiedeva di firmare un documento di responsabilità oggettiva relativo ai danni subiti dall'impianto sportivo a causa dei tafferugli. A distanza di un'ora dalla fine dell'incontro, il Taranto era ancora negli spogliatoi. La tensione altissima di tanto in tanto scoccava qualche scintilla qua e là. Insomma, un vero e proprio girone infernale dantesco. La cronaca della partita inizia al quarto quando Tarantino viene espulso per aver sferrato una gomitata a Monza. I blu di casa passano in vantaggio al 17° su calcio di rigore. Contatto in aria tra Zangla e Marsic e l'arbitro Benedetto di Messina decreta il calcio di rigore. Dal dischetto lo stesso Marsic porta in vantaggio il Santa Anastasia. La reazione del Taranto non tarda, su invito di Bertuccelli, Puglisi da pochi passi si coordina male in acrobazia e spedisce alto. Al 25° Vitali prova il suo numero su punizione angolata, ma senza fortuna. Un minuto più tardi, su traversone di Terrevoli, dalla destra testata imprecisa di Riganò. Allo scadere della prima frazione, Vitali serve in aria Puglisi, che non trova l'attimo giusto per battere a rete. E così si va al riposo. Nel secondo tempo si vede Migliozzi in campo al posto di Zangla. La prima palla gol è del Santa Anastasia, Sgambati impegna Spagnuolo con un tiro ravvicinato. Appena 2 minuti dopo, colpo di testa di Bertuccelli che costringe Morrone ad un difficile intervento. Sul capovolgimento di fronte, Santa Anastasia vicino al raddoppio. Al 13° la partita subisce un altro scossone. Bonetti non sa come fermare Puglisi e lo strattona platealmente al limite. Per il campano, secondo giallo e conseguente espulsione. La punizione di Monza è violenta ma termina sul fondo dopo aver scheggiato il palo. Ridotta in 9 la squadra di Maestri Pieri decide per la difesa ad oltranza, ma il Taranto ha le idee confuse e si ostina ad attaccare con infruttuosi traversoni dalla tre quarti. Da registrare semplicemente i tentativi di Wilson al 21° da posizione favorevolissima e di Monza con un gran tiro al 26°, entrambi senza successo. Allo scadere il Santa Anastasia addirittura raddoppia con il nuovo entrato Sardo che di testa batte Spagnuolo per il 2-0 finale sfruttando un traversone su punizione proveniente dalla sinistra. Il 1° ottobre si gioca la 5ª giornata. Il Taranto ha voglia di riscatto, lo Iacovone scende il Castrovillari fanalino di coda. La formazione di Buso si riscatta ampiamente e vince 3-1. Nel primo tempo vanno in gol Riganò e Puglisi. Nella ripresa il Castrovillari dimezza lo svantaggio con un colpo di testa di De Luca, ma al 90° è Bertuccelli a ripristinare la distanza di 2 gol di scarto con un eurogol dalla linea di fondo. Il Taranto riconquista la vetta a quota 12 e si appresta a disputare la trasferta di Pozzuoli contro la Puttiolana. I rossoblù sembrano avere in pugno il match clou della giornata, infatti passano in vantaggio dopo appena 17 minuti grazie a Vitali che trasforma un calcio di punizione. Poi accade quello che non t'aspetti. La Puttiolana pareggia subito con un gol del centravanti Fioravanti. Poi nella ripresa, a 10 minuti dal termine, il gol beffa del difensore Toledo sancisce il 2-1 finale per i campani. Al termine della gara, la delusione dei tifosi e fioccano le prime contestazioni al tecnico. Nonostante la sconfitta, il Taranto non perde la testa della classifica, anche se adesso è in condominio con altre tre squadre. Quella di Pozzuoli era la prima di due trasferte consecutive. La seconda prevede la partita di Nardò nel derby salentino, una gara infuocata che il Taranto cerca di amministrare. Per la prima volta Buso cambia atteggiamento tattico. È un Taranto più guardingo, ma è anche un Taranto che riesce a difendersi meglio. Il Nardò comunque riesce a passare in vantaggio a metà ripresa con Ghirardelli. Il pari dei rosso-blu in maglia bianca giunge nel finale grazie ad un calcio di rigore trasformato da Vitali. Ma quella di Nardò sarà anche una gara che sarà ricordata per i tafferugli che si sono registrati prima, durante e dopo l'incontro. Il 22 ottobre si gioca l'ottava giornata. Alla Iacovone c'è Taranto-Campobasso, una gara che ha il sapore della rivincita visto quello che è accaduto nel campionato precedente. Finisce 1-0 per il Taranto con Riganò che segna al 37esimo minuto, fatale per i molisani.
2: Una vittoria importante, meritata. Il Campobasso subisce allo Iacovone la prima sconfitta stagionale. Il Taranto è più tonico rispetto al passato, praticamente regge sino alla fine e nella ripresa schiaccia i molisani sino ad ottenere il gol partita, anche sfruttando la superiorità numerica maturata al 20esimo del secondo tempo per l'espulsione di Bello per fallo su Bertuccelli. È sempre Riganò l'uomo che decide la gara. Per il Campobasso ancora fatale il 37esimo della ripresa. Sul traversone di Vitali c'è la zampata vincente del bomber tarantino che fa esplodere lo stadio Iacovone affollato da 11.000 fantastici tifosi che hanno ancora una volta dimostrato il loro grande attaccamento alla squadra. Incitamento per tutto l'arco della partita. Presenti in curva sud i tifosi del Campobasso, comunque efficace l'organizzazione delle forze dell'ordine. Nel primo tempo la gara è spumeggiante, ricca di capovolgimenti di fronte, ma i due portieri quasi mai sono chiamati ad interventi impegnativi. Buso deve rinunciare allo squalificato Wilson e a Spagnuolo, infortunato.

0: Dall'inizio c'è tra i pali Gori, sicuro e pronto in ogni circostanza in cui è stato chiamato ad intervenire. Rientra Veronese dopo due giornate di squalifica, Migliozzi si accomoda in panchina, al centro della difesa si rivede Ferri. Bella la combinazione Monza-Riganò-Terrevoli con tiro di quest'ultimo alto sulla traversa. Le due squadre non rinunciano al gioco, anche se a tratti la gara risulta molto tattica. Al 27esimo Vitali, ancora tra i migliori in campo, si produce in un'azione personale, conclusa con un violento tiro da fuori di poco alto. Il Campobasso si vede solo allo scadere della frazione con Moretti che conclude a lato sugli sviluppi di un calcio piazzato. Prima del riposo, occasione sui piedi di Puglisi che di esterno sinistro spara sul fondo. Nella ripresa si vede solo il Taranto, il Campobasso va spesso alle corde. Al 20esimo fuga di Bertuccelli sul quale Bello commette fallo da dietro e l'arbitro gli mostra il cartellino rosso, espulsione giusta. Ridotti in 10, i molisani si chiudono nella propria metà campo e la partita si trasforma in un assalto alla porta dei Gnudi. La pressione del Taranto sta per dare i suoi frutti intorno alla mezz'ora quando Riganò si libera bene nel cuore dell'area avversaria ma si vede ribattere la conclusione dal portiere avversario. Due minuti dopo una palla vagante viene toccata debolmente da Puglisi che spedisce sul fondo. Il gol è nell'aria e giunge fatalmente al 37esimo come era accaduto nei due precedenti col Campobasso. Traversone di Vitali che taglia la difesa molisana. Sulla sfera si avventa Riganò che fa impazzire di gioia i tifosi tarantini e regala tre punti importantissimi alla sua squadra. Il Campobasso non ha la forza di reagire, gli ionici chiudono bene gli spazi e controllano senza difficoltà i flebili tentativi di penetrazione degli ospiti. Sei minuti di recupero non risultano fruttuosi ai fini del risultato finale. L'1-0 scolpisce la quarta vittoria interna consecutiva per i tarantini ed il primo posto in classifica.
1: Il 29 ottobre il calendario propone per il Taranto la prima trasferta in Sicilia. Si gioca a Barcellona Pozzo di Gotto in provincia di Messina contro l'Igea Virtus che è stata la squadra che ha lanciato il bomber Christian Riganò. Finisce 0-0 ed è proprio il grande ex di turno a fallire una ghiottissima occasione nel secondo tempo. La decima giornata propone Taranto a Cireale, si gioca allo Iacovone. La Cireale è stata capolista per un paio di giornate nel campionato in corso e giunge a Taranto in un momento decisamente no, ma si conferma formazione ostica e difficile da superare. L'incontro è deciso da Terrevoli che segna la sua prima marcatura in maglia rosso-blu nel secondo tempo, regalando al Taranto e ai suoi tifosi tre punti importantissimi. Sui siciliani giunge nonostante l'inferiorità numerica, infatti in avvio di ripresa viene espulso Riganò per un fallo di reazione. La domenica successiva il Taranto si reca in Campania, Cava dei Tirreni contro la Cavese ed è orfana proprio del suo bomber. Buso schiera dal primo minuto Spader che ripaga la fiducia accordatagli con una bella doppietta. Ascoltiamo il servizio andato in onda il lunedì successivo alla gara in 100 Sport.
2: Una gran bella partita. Cavese e Taranto hanno dato vita ad una gara ricca di episodi in cui si è registrato un po' tutto il repertorio. Quattro reti, un rigore parato, un palo, un espulso e frequenti capovolgimenti di fronte. Gli ionici prima vanno sotto, riescono a ribaltare il risultato dopo una lunga fase di predominio e poi nel convulso finale, 8 minuti di recupero, rischiano qualcosa. Al Simonetta Lamberti di Cava dei Tirreni si è visto calcio vero per gli uomini di Buso. Alla fine c'è il rammarico di non aver conquistato una vittoria assaporata e sfumata a 7 minuti dalla fine, ma resta la prestazione di una squadra tonica che cresce ormai a vista d'occhio anche in trasferta. Eppure ieri il Taranto si è presentato all'appuntamento con la Cavese privo di ben 4 giocatori. Oltre al portiere spagnolo, assente ormai da un mese, hanno dato forfè Riganò squalificato, Wilson infortunato e proprio all'ultimo momento si è aggiunto anche Vitali, costretto ai box da una forte contrattura alla schiena. In campo dal primo minuto Spader che ha firmato una doppietta, Ferri e Migliozzi. In avvio la Cavese parte a razzo e crea scompiglio nella metà campo ionica. Al nono De Carolis fa le prove generali del gol con un colpo di testa in tuffo di poco alto. 3 minuti più tardi giunge il vantaggio dei padroni di casa sugli sviluppi di un calcio d'angolo. L'attaccante Barrucci con la nuca riesce a deviare il pallone in fondo alla rete. I metelliani sulle ali dell'entusiasmo mettono alle corde il Taranto in maglia bianca e sfiorano il raddoppio in almeno altre 2 circostanze, al 13esimo prima e al 22esimo poi, ma sempre senza graffiare. Nonostante la supremazia dei campani si capisce che il Taranto ha voglia di reagire ed infatti è così. Dopo 20 minuti di marca campana il pallino del gioco passa nelle mani dei rossoblù che cominciano a macinare gioco e azioni a creare palle gol. Al 28esimo, al culmine di un'azione corale, Monza ha sul destro la palla dell'1-1 ma il portiere Onorati si oppone con bravura. Solo un minuto più tardi Bertuccelli serve Puglisi che dal limite

0: Dell'aria alza la mira. Il gol sembra maturo e giunge puntuale al 32esimo. A siglarlo è Spader che finalizza un assist dal fondo di Colletto lanciato in aria da Terrevoli in giornata di grazia. Il tocco vincente da pochi passi e da centravanti consumato. Al 36esimo c'è gloria per Ghigo Gori, ventenne di ottime speranze che ipnotizza De Carolis che tutto solo si vede ribattere in calcio d'angolo il pallonetto. Il tempo si chiude con una magia di Terrevoli che dalla linea di fondo si avvita e centra il palo interno. Il portiere cavese Onorati, incredulo, ringrazia. Nella ripresa per quasi mezz'ora in campo si vede solo il Taranto. La netta supremazia della squadra tarantina si concretizza al 16esimo quando, con un'azione molto simile a quella del primo gol, giunge il raddoppio. Bertuccelli imbecca sulla corsia mancina Migliozzi, la cui sovrapposizione è perfetta come l'assist per la corrente Spader, che ancora una volta non perdona sotto misura e con freddezza porta in vantaggio il Taranto e firma così la sua doppietta personale. A metà ripresa, durante un break della Cavese, il direttore di gara sugli sviluppi di un calcio piazzato concede un rigore ai padroni di casa per questo contatto tra Veronese e De Carolis. Vicinanza di Albenga aveva fischiato prima del colpo di testa vincente di Caliano. Dal dischetto Giannascoli si vede parare il penalty da un Gori strepitoso. Il pareggio dei campani però giunge proprio quando ormai non se lo aspettava più nessuno. L'azione nasce da un corto rinvio della difesa ionica, preda di De Carolis che si invola e serve il ben appostato Caliano che non ha difficoltà a depositare nella porta sguarnita. 2-2. La rete del pareggio metelliano provoca un malore al presidente della Cavese, Montella. Deve intervenire l'ambulanza sul terreno di gioco, fortunatamente nulla di grave. Il finale è drammatico, il Taranto resta in 10 per espulsione di Giuliano per doppia ammonizione con Colletto claudicante a causa di una botta alla caviglia. Lunghissimi gli 8 minuti di recupero in cui Ferri compie un salvataggio quasi sulla linea su tiro ravvicinato di Terzaroli. Poi nulla più, finisce 2-2, un punteggio che forse sta stretto al Taranto ma che comunque rappresenta un risultato positivo in trasferta che consente agli ionici di proseguire il campionato in perfetta media inglese.
1: La settimana successiva, il 19 novembre, il campionato di C2 osserva il primo turno di sosta. Si riprende il 26 novembre, allo Iacovone arriva la Turris e per il Taranto matura il primo pareggio interno stagionale. La gara finisce 1-1 con i campani che passano in vantaggio nel primo tempo con un gol di testa di Matticari. Nella ripresa un bolide di Monza riporta le due squadre in parità, inutili gli assalti nel secondo tempo della squadra di Buso. Il 3 dicembre il Taranto gioca a Foggia, allo stadio Zaccheria, dove ci torna dopo quasi un decennio. Il derby storico dunque ritorna tra i professionisti, la partita finisce 1-1. In vantaggio i Downi con un gol di Perrone sugli sviluppi di un calcio di punizione. Il pareggio del Taranto nel secondo tempo grazie ad un penalty trasformato da Giulio Spader. La settimana successiva il Taranto gioca il posticipo, è la prima volta nella storia calcistica rosso-blu che si verifica un posticipo in diretta televisiva, ma per lo sciopero dei giornalisti della RAI il tutto salta. Il Taranto riesce ad onorare l'impegno così come anche i suoi tifosi, inoltre 12.000 allo stadio Iacovone inscenano una scenografia d'altri tempi. La partita finisce 2-0 per il Taranto con le reti nella ripresa di Riganò e Puglisi. La partita con il Fasano in programma il 17 dicembre viene rinviata per motivi di ordine pubblico. L'ordinanza è del prefetto di Brindisi. Taranto Juve Stabia è storia recente. Si chiude così il 2000 con un pareggio interno 1-1 con i campani, un gol al 92esimo beffa il Taranto che aveva realizzato il gol del vantaggio con Riganò a 10 minuti dalla fine. Un 2000 che tutto sommato possiamo definire positivo e l'augurio è che per il 2001 ci possa essere nel cassetto dei sogni rossoblù un'altra promozione.

0: Noi andiamo alla ricerca di tanti talenti e lo abbiamo fatto lavorando duramente su un bando che adesso vi racconteremo e abbiamo deciso proprio di puntare sulla cultura, perché la cultura non può essere un ornamento, un fregio, un qualcosa di, diciamo, di superficiale, un privilegio di pochi, ma deve essere un'infrastruttura proprio importante del nostro territorio.
1: Non c'è un limite anagrafico, però il bando prevede due premialità, una per i giovani con meno di 25 anni, fino all'età di 25 anni, e poi per chi presenta progetti che abbia un'età superiore ai 50 anni, ma in generale non c'è un limite di età.

0: Nuovo appuntamento con Taranto 25, quest'oggi siamo con Fiorella Occhinegro, vicepresidente di Taranto 25. Fiorella, benvenuta.
1: Grazie Dario, grazie veramente a tutti per questa occasione per parlare delle attività di fondazione.
0: Sembra strano che io dica a te benvenuta, in realtà siamo a casa vostra, siamo in Città Vecchia, un nuovo appuntamento, abbiamo toccato diversi temi, diversi ambiti che fanno parte della vostra casa, del vostro soggiorno, della vostra cucina, insomma anche della vostra terrazza. Oggi parliamo di cultura. Parliamo di cultura, lo facciamo come al solito in Città Vecchia e lo facciamo con chi si occupa nella fattispecie proprio di questo ambito che, se vogliamo, è un po' la culla di Taranto 25. Siete alla ricerca di talento, siete alla ricerca di progettualità, senza la cultura tutto questo sarebbe impossibile.
1: Hai centrato proprio pienamente tutti quelli che sono quella che è la nostra missione, perché Fondazione Taranto 25 punta adesso moltissimo sulla cultura e puoi farlo qui, calpestando proprio questa storia ricca di Taranto, on the road davvero, questa Taranto che è veramente ricca di capitale umano e non solo, quindi noi andiamo alla ricerca di tanti talenti e lo abbiamo fatto lavorando duramente su un bando che adesso vi racconteremo e abbiamo deciso proprio di puntare sulla cultura, perché la cultura non può essere un ornamento, un fregio, un qualcosa di, diciamo, di superficiale, un privilegio di pochi, ma deve essere un'infrastruttura proprio importante del nostro territorio.

0: Non è un aspetto così banale, perché Taranto è un territorio ricco di cultura, ricco di storia, ricco di tradizione, dove forse però a un certo punto ci eravamo messi un po' da parte. Voi siete stati capaci e siete capaci in questo momento di riscoprire quelle che sono le origini, restando in Città Vecchia, puntando sulla Città Vecchia e investendo sulla cultura e sul talento del territorio.
1: Assolutamente, è una cosa a cui teniamo veramente tantissimo. E noi crediamo molto che esista un rinascimento culturale del territorio di Taranto, perché poi chiaramente noi parliamo di Taranto,

parlando di tutto quanto l'arco ionico, quindi non solo del centro storico, certo, di Taranto, ma di tutta la ricchezza molteplice che Taranto offre, quindi dalla terza, diciamo sempre noi, fino ad Avetrana. Quindi è importantissimo riscoprire e valorizzare tutta quanta la bellezza che c'è nel nostro territorio, tutta quanta la ricchezza culturale.

0: Quando si parla di fondazione si pensa a qualcosa di immateriale, no? Questa fondazione intesa come un contenitore chissà di che, un contenitore certamente di idee, sì. Però forse ancora di più un contenitore di persone fisiche,
1: sì,
0: che
1: sì,
0: dedicano,
1: sì,
0: il loro tempo, mettono a disposizione le loro capacità, il loro background, i loro studi, il loro percorso formativo e lavorativo a servizio di quelli che sono gli interessi di fondazione, che poi sono gli interessi della città.
1: Sì, Dario, è proprio centrato davvero quello che è la vera ricchezza di Fondazione Taranto 25. C'è un capitale umano incredibile, perché tanti soci e socie dedicano il loro tempo, sottraendolo anche alle loro famiglie, alle loro attività, al tempo libero, no? Per offrire tutta una serie di servizi proprio sui bandi e su quello che prepariamo noi con tutti quanti i gruppi di lavoro.
0: Perché poi è una commistione di competenze,
1: certamente,
0: di lavoro.
1: Sì, sì,
0: quanti,
1: sì,
0: siete all'interno di fondazione?
1: Beh, adesso soci? Siamo arrivati quasi a un'ottantina di soci, quindi siamo 80 soci, sì. Poi ci sono anche i soci, al di là dei soci ordinari, anche i soci sostenitori che ci sostengono nelle varie azioni di Fondazione Taranto 25. Quindi mi dai l'occasione per ringraziare di cuore tutti quanti i soci e le socie del gruppo Cultura, che si sono dedicati tantissimo in questi mesi alla redazione di un qualcosa che riteniamo molto importante, quello del bando Cultura. Quindi come coordinatrice insieme ad Augusto Sebastio del gruppo Cultura, questa è anche occasione per ringraziare loro del tempo dedicato, perché ci mettono veramente tutti quanti il cuore e l'anima.
0: L'hai anticipato, non siamo soli, adesso presentiamo il prossimo ospite.
1: Certo.
0: Ti abbiamo anticipato prima, Augusto Sebastio, parliamo di cultura, parliamo di come riuscite a portare avanti la ricerca della cultura. Lo facciamo in un posto che, insomma, trasuda cultura, ma c'è un approccio alla ricerca che passa attraverso i bandi.
2: Sì, assolutamente sì, è bello dirlo in un contesto simile, vicino alle nostre colonne.
0: Unico
2: direi, assolutamente sì. Sì, lo facciamo con il gruppo Cultura attraverso i bandi. Abbiamo appena presentato un bando che si chiama FACTA, Fare Cultura Taranto, che è un bando di 50.000 euro dove le proposte più innovative culturali che saranno presentate, che avranno uno sviluppo sul territorio, quindi non saranno presentate solamente da gente del territorio, anche di fuori, purché lo sviluppo sia
0: ricada
2: sul territorio di Taranto. E quando parliamo di Taranto non parliamo solo di Taranto, ma parliamo anche di Taranto e provincia, tutti i paesi della provincia di Taranto, purché possono venire anche da Torino, da Milano, da Genova, da dove vogliono,
0: si
2: investa sul territorio. Sono 50.000 euro, sono due, nel bando ci sono due assegnazioni da 10.000 euro e ce ne sono 6 da 5.000, quindi è un bando abbastanza aperto che dà la possibilità di avere una ricaduta sul territorio di tipo culturale. Possono partecipare al bando associazioni, enti privati, singoli, naturalmente quei requisiti dovranno essere valutati poi da un comitato all'interno del gruppo Cultura, però è il nostro orgoglio aver presentato un progetto di questo tipo per la nostra città.

0: La cultura inizia, è un percorso che inizia insomma con l'approdo a scuola per i ragazzi, no? per i bambini che si approcciano alla scuola primaria. A Taranto purtroppo questo percorso spesse volte si è concluso con la partenza verso altri lidi che sono quelli dell'università.
1: Certo.
0: Nel vostro caso c'è la ricerca di riportare a casa la cultura immagazzinata fuori e farla esplodere qui. A Taranto. C'è una premialità che riguarda i giovani?
1: La Fondazione Taranto 25 è molto attenta a cercare quelli che sono le grandi menti, i grandi cervelli che da qui sono partiti e sono andati via per tanti motivi, e poi li cerchiamo, li facciamo tornare sul territorio a raccontare la loro esperienza e a metterla a disposizione della scuola, degli enti, di tutta la società, affinché si possa credere in un futuro diverso per questa città. Veniamo da una cultura storica troppo importante, le nostre radici sono importantissime, e poi il dettato della storia di questa città è andato su un altro canale, bisogna riportarlo su quello dritto.
0: Quanto è difficile credere nelle nuove generazioni e nel fatto che questo possa essere lo switch che riporta la cultura a Taranto?
1: Non è difficile, perché se ci hanno creduto le generazioni precedenti, che non avevano le possibilità tecnologiche di quelle attuali, secondo me hanno più chance le nuove generazioni rispetto a quelle precedenti. Non c'è un limite anagrafico, però il bando prevede due premialità, una per i giovani con meno di 25 anni, fino all'età di 25 anni, e poi per chi presenta progetti che abbiano età superiore ai 50 anni, ma in generale non c'è un limite di età.

I giornali nazionali e quelli locali, gli approfondimenti, le interviste, gli ospiti in studio, ma anche i collegamenti dalla città. Torna l'appuntamento con Di Buon Mattino ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 7. Vi aspetto.

0: Bentrovati ad una nuova puntata di Zampe in Salute, programma realizzato da Studio 100 in collaborazione con l'ambulatorio veterinario De Francesco Gentile, uno spazio dove grazie all'aiuto di esperti vi aiuteremo a comprendere meglio i vostri amici a quattro zampe e non. Oggi scopriamo che cosa significa davvero prendersi cura degli animali esotici e non convenzionali. Sempre più presenti nelle nostre case, gli animali esotici e non convenzionali affascinano per colori, forme e comportamenti unici, ma dietro la loro bellezza si nascondono esigenze complesse, spesso poco conosciute. Ne parliamo con il dottor Flavio Pesce. Dottore, quando parliamo di animali esotici e non convenzionali, a quali specie facciamo riferimento?
1: Parliamo di tutti quegli animali al di fuori del cane e del gatto che magari sono più comuni. Quindi per non convenzionali intendiamo il coniglio, i criceti, i rettili, gli uccelli, però anche animali un pochino più particolari come per esempio il furetto, il petauro dello zucchero o il riccio africano.
0: Quali di questi animali in Italia si possono detenere legalmente e quali sono i più scelti dalle famiglie?
1: Allora, i più comuni sono sicuramente i conigli. Il coniglio ormai è il terzo pet in Italia dopo il cane e il gatto, però abbiamo anche molti criceti e molti uccelli e rettili. Nella categoria dei rettili ovviamente e degli uccelli ce ne sono molti che per essere detenuti devono seguire la normativa CITES, che è un documento che ne attesta la legittima proprietà e soprattutto la natura di provenienza dell'animale per essere certi che non provenga da catture o bracconaggio.
0: Quanto è importante scegliere allevamenti certificati, quindi?
1: È molto importante perché l'allevamento certificato ci garantisce proprio la derivazione dell'animale stesso e soprattutto ci dà delle garanzie sull'aspetto clinico e sanitario.
0: Informarsi prima dell'adozione è il primo gesto di tutela per l'animale, per chi lo accoglie e per l'ambiente che ci circonda. Quali sono le emergenze più comuni che si trova a trattare?
1: Allora, dipende dalla specie. Di solito nel coniglio le emergenze più comuni sono correlate all'apparato gastrointestinale.

0: Problematiche più comuni e frequenti, nonché delle emergenze, sono correlate, oltre ad una questione alimentare, anche a delle dispnee, quindi delle difficoltà respiratorie o ad alterazioni del piumaggio. Mentre nei rettili, sono più identificate delle problematiche, metaboliche, correlate sempre ad una cattiva gestione e ad un'errata alimentazione.
1: E invece quali sono le negligenze più frequenti da parte dei proprietari di questi animali?
0: Le negligenze più comuni si ripercuotono sempre nell'ambito gestionale, perché a volte si acquista o si adotta un animale con poca consapevolezza. Quindi bisogna sempre informarsi, bisogna capire chi si ha di fronte, quali sono le esigenze dell'animale che si sta scegliendo di avere in casa, e quindi bisogna capire cosa mangia, quali sono le sue caratteristiche fisiche e soprattutto ambientali, per evitare poi di andare incontro a delle problematiche derivate da queste stesse condizioni.
1: Ci sono specie che sconsiglierebbe ai proprietari alla prima esperienza e altre che invece consiglierebbe?
0: Sì, diciamo che per un neofita sconsiglierei magari i rettili perché hanno delle caratteristiche ambientali particolari, cioè bisognerebbe ricreare un microclima idoneo alla specie che si sta scegliendo di allevare, e soprattutto delle caratteristiche alimentari importanti. Per esempio, i serpenti predano, quindi mangiano i topolini, per esempio. E mentre consiglierei un coniglietto piuttosto che un criceto, non perché siano più semplici da detenere, attenzione, però con delle attenzioni costanti potrebbero risultare più idonei ad una persona che si sta approcciando per la prima volta.
1: Negli animali esotici gestione e salute sono indissolubili e un errore ambientale può anche tradursi in una patologia clinica. Tra i più adottati troviamo i lagomorfi e roditori.
0: L'habitat ideale in ambiente casalingo è sicuramente fuori dalla gabbia. La gabbia per il coniglio deve essere un posto in cui lui può andare a rifugiarsi, può andare a mangiare, può andare a bere, però per il resto deve vivere fuori, quindi deve essere libero di saltare, di giocare, perché la motilità e il movimento facilita le sue contrazioni peristaltiche e quindi la salute dell'intestino. Per quanto riguarda i roditori, il loro ambiente ideale, purtroppo, a causa delle loro piccole dimensioni, deve essere un fauna box, una gabbia sufficientemente grande. Una caratteristica del criceto, per esempio, è che deve essere sempre attivo e quindi sempre in movimento. Quindi per cui una caratteristica essenziale della gabbia è avere una ruota su cui lui può fare un po' di ginnastica. L'alimentazione del coniglio prevede una base di fieno, un fieno di alta qualità, per cuccioli fino indicativamente ai 6 mesi, e poi un fieno per conigli adulti che, come ho detto, deve essere sempre a disposizione in rastrelliera. Poi una quantità di verdure importante che può andare intorno ai, può variare tra i 100 e i 150 grammi per chilo di animale, suddivisi in 4-6 pasti nell'arco della giornata, e poi un'integrazione minima di pellet alimentare, dove per pellet però intendo solo i cilindretti verdi e non assolutamente quegli elementi che includono anche semi o vegetali disidratati o frutta disidratata. Per quanto riguarda invece il criceto, che è un roditore al contrario invece del coniglio, che è un lagomorfo, il criceto invece ha una base alimentare che prevede un mix di semi, però veramente pochi, non tantissimi, perché il criceto in natura ha la caratteristica di percorrere chilometri per poter cercare il suo cibo, quindi è anche sconsigliato di riempire le ciotole del criceto, altrimenti lui contestualmente tenderà a riempire le sue sacche guanciali, predisponendole poi a delle patologie. La verdura è anche indicata in questa specie, mentre in entrambe le specie, quindi parliamo sia del coniglio che del criceto, va centellinata la frutta o le carote, quindi vanno dati saltuariamente perché sono paragonabili a delle caramelle in quanto molto zuccherine. Per quanto riguarda il criceto, le cure di Bach

0: base prevedono delle visite cliniche periodiche durante l'anno e un esame delle feci per essere certi che sia tutto ok. Il coniglio richiede anch'esso in media 2 visite cliniche durante l'anno fino al raggiungimento dei 5-6 anni. Dopodiché si può implementare, quindi aumentare il numero delle visite annue anche in base alle esigenze dell'animale stesso. Il coniglio, al contrario del criceto, prevede la somministrazione di una dose vaccinale, la trivalente nel coniglio, che tendenzialmente viene fatta nel periodo invernale. Serve a proteggerlo dalle patologie infettive che purtroppo sono mortali per il coniglio, quindi la mixomatosi MEV1 e MEV2, che sono tra l'altro trasmesse prevalentemente da insetti ematofagi, quindi maggiormente presenti nel periodo estivo. Inoltre, anche nel coniglio è fondamentale un esame copromicroscopico fecale per capire se è affetto da parassitosi intestinale. Questo, come anche nel criceto, è il primo test che viene fatto in ambito ambulatoriale per capire se l'animale deve essere trattato o meno. Di solito l'apatia e l'abbattimento sono dei segnali molto frequenti sia nel coniglio che nel criceto, e questi sono sostanzialmente il preludio che c'è qualcosa che non va. Entrambe le specie sono specie poco comunicative rispetto al cane e al gatto, perché non vocalizzano, si esprimono tramite una comunicazione posturale. Quindi per esempio il coniglio comunica molto con le orecchie, se è sdraiato vuol dire che è un coniglio rilassato, se è raggomitolato è un coniglio che per esempio ha freddo, se sbatte il piede per terra è un coniglio che sta lanciando un allarme. Quindi di solito sono animali che sono prevalentemente attivi, quindi vedere uno stato di letargia o una mancata assimilazione dell'alimento deve sempre far accendere un campanello di allarme nel proprietario. Nei lagomorfi è caldamente consigliata. Nella femmina, per esempio, la sterilizzazione serve a prevenire l'adenocarcinoma uterino o mammario, l'endometriosi o ancora patologie infettive a carico dell'utero come la piometra. Nel maschio, invece, tende a migliorare la socialità, a ridurre tutti quegli atteggiamenti ormonoindotti e quindi in entrambi i casi, quindi sia nel maschio che nella femmina, implementa e migliora la convivenza sia intraspecifica che con i proprietari. I conigli sono animali molto intelligenti, molto sensibili e sociali, sono in grado di stimolare un rapporto fantastico con il proprietario, quindi bisogna coltivare questa socialità. E lo si può fare direttamente con l'animale, per esempio con dei giochi interattivi, quindi ci si può sedere a terra con le gambe aperte e aspettare che l'animale venga verso il proprietario e dandogli un rinforzo positivo, che può essere per esempio uno snack specifico per lagomorfi o un pezzettino di alimento a loro gradito. Mentre per i criceti o i roditori in generale, questi sono un pochino più restii al contatto, però questo non significa che non possono instaurare un rapporto con il proprietario.
1: Colorati, intelligenti e profondamente sociali, i volatili sono tra gli animali esotici più diffusi nelle nostre case, capaci di creare legami sorprendenti con l'uomo, ma dietro la loro bellezza si celano esigenze complesse, spazi adeguati al volo, alimentazione equilibrata e stimoli mentali continui.
0: Calcolando che loro vivono in libertà, deve essere messa a disposizione una gabbia o una voliera il più grande possibile. L'alimentazione dei pappagalli è basata sulla somministrazione di un estruso, che è una specie di croccantino che è perfettamente bilanciato per soddisfare le loro esigenze fisiologiche e metaboliche in base alla loro età o alle loro malattie in corso. Poi abbiamo un 15% circa di semi, dove però nei semi il seme di girasole deve essere centellinato, perché è molto grasso e quindi molto gustoso, quindi i pappagalli tendono a preferirlo, però allo stesso tempo possono andare incontro a delle problematiche epatiche importanti. Poi perché no, la verdura va sempre bene e la frutta anche in questo caso deve essere somministrata, ma non quotidianamente. Ovvio che poi queste sono delle direttive generiche a specifiche, perché poi

0: dettagli della dieta variano in base alla specie che stiamo analizzando. In realtà, nell'ambito degli uccelli da gabbia, lasciatemi passare il termine, oltre ai pappagalli ci sono anche per esempio i canarini o gli ondulati, che sono ovviamente più piccoli, e anche loro richiedono delle caratteristiche alimentari specifiche. Infatti, per fortuna in commercio ci sono delle miscele altamente selezionate anche per soddisfare le loro esigenze. Per i pappagalli e gli uccelli in generale è consigliabile anche in questo caso un paio di visite annue. Ovviamente, se poi dovessero insorgere delle problematiche, ci si può sempre vedere con una frequenza maggiore. Durante la prima visita di un volatile è importante osservarlo, e la visita inizia già così, perché il pennuto è poco propenso al contenimento, infatti si stressa facilmente. Basti pensare che loro non hanno le mani, quindi in natura l'unico che lo acchiappa è il predatore. Quindi la visita del medico inizia già osservando l'animale nella gabbia, e questo ci permette di capire quali sono eventuali problematiche marcate, per poi far durare la visita il tempo necessario in modo tale che sia meno stressante possibile per l'animale stesso. I segnali di malattia più frequenti sono per lo più aspecifici negli uccelli, perché loro tendono a non manifestare lo stato di malessere, e questo è un motivo importante, perché nel momento in cui lo manifestano significa che c'è realmente qualcosa che non va. Come sintomi aspecifici ci si riferisce prevalentemente ad uno stato di abbattimento, gli occhi un po' socchiusi, diminuiscono l'alimentazione e hanno un piumaggio arruffato. I volatili sono molto intelligenti, quindi si potrebbero creare dei giochi cognitivi anche con delle palline o altri giochi interattivi per stimolare e rafforzare il rapporto tra la persona e il volatile stesso.
1: Silenziosi e antichi, i rettili sono tra gli animali esotici più affascinanti, ma anche tra i più complessi da gestire in ambiente domestico. Serpenti, tartarughe e sauri, specie diverse accomunate da bisogni estremamente specifici che riguardano temperatura, luce, alimentazione e spazi vitali.
0: L'habitat ideale dei rettili è vario e dipende ovviamente dalla specie che stiamo andando ad allevare. Però in linea di massima i rettili devono essere tenuti in un terrario. Questo terrario deve avere delle caratteristiche idonee di umidità e temperatura, e soprattutto di illuminazione, perché molti rettili, la maggior parte in realtà, richiede l'ausilio di alcune lampade specifiche a base di UV. Queste lampade servono ad emulare gli UV del sole, quindi attivano la vitamina D in D3, che poi rende biodisponibile il calcio per l'animale. Anche l'alimentazione varia a seconda della specie che stiamo andando ad allevare, perché abbiamo rettili carnivori, rettili erbivori oppure rettili insettivori. Quindi in base al tipo di animale poi bisogna creare una dieta perfettamente bilanciata. Per quanto riguarda le cure di base, è prevista una visita con cadenza semestrale, in cui bisogna fare attenzione ad alcuni parametri, quindi per esempio il peso, che può essere indice di disidratazione, ma bisogna anche, nei rettili che la fanno ovviamente, quindi la maggior parte, la muta. Bisogna fare attenzione a che quest'ultima sia completamente dissecata dall'animale stesso, altrimenti si può andare incontro ad una patologia definita disecdisi, quindi una ritenzione della muta stessa, che soprattutto nei sauri, qualora si attaccasse alle dita delle zampine, potrebbe addirittura provocare necrosi. Nelle cure base poi è richiesto anche un esame delle feci per capire se i nostri rettili sono parassitati o meno, e quindi in quel caso bisognerà poi procedere con delle cure farmacologiche per riuscire ad eliminare i parassiti interni. I segnali di malattia più frequenti nei rettili sono caratterizzati prevalentemente dall'abbattimento, dalla letargia, dalla riluttanza al movimento e dall'inappetenza prolungata, perché spesso i rettili decidono di non mangiare quotidianamente, però un digiuno prolungato in un periodo che non interessa, per esempio la bruma e il letargo, questo può essere un indice di malattia. I rettili sono animali poco socievoli in realtà, però possiamo stimolarli creando degli habitat idonei, strutturati con dei nascondigli, dei rami, un substrato ideale affinché loro possano espletare le loro esigenze fisiologiche, ma soprattutto le loro quotidianità in modo tranquillo e sereno.
1: Gli animali esotici non sono una moda, ma una responsabilità. Conoscenza, consapevolezza e assistenza veterinaria sono le basi per garantire il loro benessere e dignità. La scelta di adottare deve essere informata e significa prendersi cura di un essere vivente ogni giorno.

Allora sì, abbassiamo il volume. E questo è lo spot di Futura, tutti i giovedì alle 15 su Studio 100. Non abbiamo neanche avuto il tempo di gustarci il successo dei giochi del Mediterraneo. Da qualche giorno Taranto è ripiombata nella sua realtà, una realtà di una città che sì, guarda avanti, vuol darsi un altro futuro, e il nome della trasmissione da 3 anni non è casuale. È una città che sta pensando oltre la siderurgia, oltre l'acciaio, ma intanto abbiamo un problema da affrontare e risolvere tutti insieme, ognuno per le proprie responsabilità. Ex Ilva significa la madre di tutti i problemi da affrontare e risolvere definitivamente. Futura racconterà questo passaggio epocale per Taranto. Faremo un bilancio dei giochi, parleremo dei problemi dell'Ilva, parleremo di quello che ci aspetta da qui ai prossimi anni. Tutti i giovedì alle 15, Futura su Studio 100.

0: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Nei nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. itsmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro. Sei tu.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. lavanderiafanelli.it.
3: Nasce Box on Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
4: Scivola?
5: Mi aiuta con i compiti di matematica?
6: Io vorrei vivere un castello.
7: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia e Basilicata ti aiuta a

0: Far crescere i tuoi sogni.
1: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
2: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
3: Il sindaco Piero Bitetti, intervistato da Angelo Di Leo per Futura, interviene sulle polemiche relative al burka, sulla crisi dell'ex Silva e sul futuro di Chima Ambiente. Ai lavoratori assicura non perderanno il lavoro. Sulla proposta del gruppo Ladisa per gli impianti sportivi annuncia un parere politico entro una settimana. Le vertenze del lavoro a Taranto, non solo ex Silva. Lunedì i lavoratori di Vestas Italia sciopereranno per 2 ore alla fine di ogni turno contro il licenziamento, senza preavviso, di 3 colleghi. Al centro della protesta la difesa dei posti di lavoro e la richiesta di risposte sul futuro dei dipendenti coinvolti. Domani sera sono attese 5.000 persone nella zona delle Case Bianche al quartiere Paolo VI per un evento che ha già registrato il tutto esaurito. Il concerto inizierà alle 21, ma la serata comincerà alle 18 con musica e intrattenimento. Bentrovati con l'informazione di Studio 100. Come avete ascoltato dalle nostre anticipazioni, apriamo il nostro TG parlando di Palazzo di Città, del sindaco di Taranto, di Piero Bitetti, che nel pomeriggio di ieri ha rilasciato un'intervista esclusiva nel corso di Futura ad Angelo Di Leo. Diversi temi trattati, dalla polemica sul burka alle questioni ex Silva, alla crisi di Chima, sino a giungere agli impianti sportivi con il PPP presentato dal gruppo Ladisa. Diversi gli spunti interessanti su quelli che sono i temi caldi dell'autunno tarantino.
4: Dalle polemiche politiche al futuro dell'ex Silva, dalla crisi di Chima Ambiente alla gestione degli impianti sportivi. Il sindaco di Taranto Piero Bitetti affronta i principali nodi della città nell'intervista realizzata a Palazzo di Città da Angelo Di Leo per Futura, il programma di Studio 100. Il primo passaggio riguarda le dichiarazioni sul divieto del burka nelle scuole. Al centro del confronto politico degli ultimi giorni, Bitetti prova a chiarire il senso delle sue parole e ha espresso una considerazione sui valori da rispettare in Occidente.
5: Io ho espresso una considerazione sul valore dell'Occidente e sui valori da rispettare in Occidente. Io sono a favore del crocifisso nelle aule e tutti coloro che sono ospiti del nostro paese devono semplicemente rispettare le regole, le abitudini, le consuetudini della nostra terra. E su questo ho detto al ministro: io sono a favore della posizione di non volere il burka in aula.
4: Sul futuro dell'ex Silva il sindaco richiama la centralità della salute, è un diritto sacrosanto di tutti, 2 volte dei lavoratori, un principio che ribadisce nel pieno della crisi che coinvolge lo stabilimento e il territorio.
5: Per quello che è il mio pensiero, la mia considerazione, l'aria a caldo di Ilva è compromessa. Abbiamo inserito delle osservazioni a tutela della salute pubblica, quindi noi partiamo da questo diritto sacrosanto che riguarda tutti, che riguarda chiunque, 2 volte i lavoratori della fabbrica che sono esposti al doppio rispetto agli altri cittadini.
4: Spazio anche alle difficoltà di Chima Ambiente. Il primo cittadino conferma la volontà di salvare la società e mantenerla pubblica, rassicurando i dipendenti. I lavoratori non perderanno il lavoro.
5: Quindi noi siamo determinati a risolvere il problema, a salvare l'azienda nel rispetto delle norme. Io, per quanto riguarda i lavoratori, mi sento abbastanza sereno: i lavoratori non perderanno il posto di lavoro, ma questo è per norma, non perché lo vuole Piero Bitetti. C'è la volontà dell'amministrazione di salvare la società, mantenerla pubblica e garantire un servizio.
4: Infine il futuro.

0: degli impianti sportivi lasciati dai giochi del Mediterraneo e la proposta di partenariato pubblico-privato presentata dal gruppo Ladisa. Bitetti indica un termine per una prima valutazione. Entro una settimana saremo nelle condizioni di esprimere un parere politico riguardo la proposta di Ladisa.
1: È stata avanzata la proposta all'ente, che ha fatto delle verifiche, ha chiesto delle integrazioni, la società...
2: Ma in questi giorni?
1: Ma la nota è stata inoltrata venerdì pomeriggio, io ne ho avuto contezza nella giornata di lunedì,
2: quindi
1: c'è una corrispondenza tra ufficio e società. È chiaro che parliamo di progetti importanti con documentazioni che bisogna fornire, anche perché parliamo di beni pubblici che anche lì, nel rispetto delle norme, ma bisogna seguire l'iter che è previsto dal codice.
2: Io capisco,
1: io penso che nell'arco di prossimi 3-4, ecco, una settimana al massimo, saremo nelle condizioni di esprimere una volontà politica su quella proposta.
0: Una scadenza che riguarda dunque l'orientamento dell'amministrazione sul progetto. Per il campo di atletica il sindaco segnala inoltre un interesse da parte della federazione. La gestione degli impianti resta così uno dei temi centrali del confronto sul futuro della città. E come avete ascoltato nelle parole del primo cittadino, Chima resta un problema per Palazzo di Città, per tutta la città, e proprio in questo senso si inserisce la richiesta da parte di Will Trasporti, che chiede al sindaco Bitetti la revoca dell'incarico di Gaetano Nacci alla guida di Chima Ambiente. Il sindacato sollecita inoltre verifiche sulla documentazione, sugli incarichi societari ricoperti da Nacci e sulle eventuali cause di incompatibilità, inconferibilità o conflitto di interessi. Il servizio è di Maria Laura Paletta.
3: La Will Trasporti Taranto chiede la revoca dell'incarico di Gaetano Nacci ad amministratore unico di Chima Ambiente, come anticipato a margine dell'incontro tra sindacati e amministrazione comunale avvenuto qualche giorno fa. Con una nota ufficiale inviata al sindaco Bitetti, il sindacato chiede al comune una risposta scritta e documentata sulle verifiche effettuate prima della nomina, con particolare riferimento a possibili cause di inconferibilità, incompatibilità o conflitto di interessi. Al centro della richiesta ci sono i diversi incarichi societari attribuiti a Nacci. Secondo la documentazione richiamata nella nota, al momento della nomina risultava amministratore unico di Amio S.p.A. di Trani e ricopriva inoltre incarichi in società indicate nel curriculum come appartenenti al gruppo Equeridania e operanti nel settore dei rifiuti. Will Trasporti richiama in particolare il tema del termovalorizzatore di Taranto e i possibili rapporti con realtà industriali operanti nello stesso macrosettore. La stessa organizzazione precisa tuttavia che la documentazione esaminata non consente di affermare con certezza l'esistenza di una situazione di concorrenza, di conflitto di interessi o cause di incompatibilità o inconferibilità. Proprio per questo si sollecita il Comune a rendere note le verifiche effettuate. Tra le richieste rivolte all'amministrazione comunale figurano la verifica della completezza delle dichiarazioni rese dall'amministratore, l'indicazione dei controlli preventivi effettuati sui possibili conflitti di interesse e delle eventuali misure adottate per prevenirli, oltre alla documentazione relativa agli ulteriori incarichi ricoperti. La nota chiede infine al Comune di attestare documentalmente l'assenza di cause ostative alla nomina e al mantenimento dell'incarico. Pur ribadendo di non voler anticipare giudizi definitivi sulla legittimità della nomina, Will Trasporti conclude chiedendo al sindaco di valutare la revoca immediata del mandato, allo scopo dichiarato di eliminare dubbi sulla trasparenza in una fase già segnata dalla crisi di Chima Ambiente.
0: Continuiamo a parlare di lavoro, ma ci spostiamo puntando l'obiettivo sulla questione Vestas con la protesta dei lavoratori. Lunedì lo sciopero di 2 ore alla fine di ogni turno per opporsi al licenziamento senza preavviso di 3 di loro. Il servizio è di Marina Luzzi.
4: Sciopero di 2 ore alla fine di ogni turno. I lavoratori di Vestas Italia lunedì incroceranno le braccia come ulteriore segnale di protesta dopo l'allontanamento e il licenziamento senza preavviso di 3 di loro, 2 a Taranto e 1 a Roma. Una scelta che l'azienda, che si occupa di installazione e manutenzione di impianti eolici, ha motivato con una ristrutturazione. Ieri, dopo l'assemblea, è arrivata la decisione dei sindacati. Si prosegue con la protesta. Le lavoratrici e i lavoratori, si legge nella nota diffusa da FIOM e Wilm, ritengono inaccettabili le modalità adottate dall'azienda, lesive della dignità e non coerenti con i valori di rispetto, attenzione alle persone, inclusione e benessere organizzativo che l'azienda stessa dichiara di promuovere. Le organizzazioni sindacali potrebbero intraprendere presto iniziative legali e ribadiscono di voler richiedere la convocazione di un

0: incontro al Comune e alla Regione Puglia per, prosegue la nota, rappresentare le criticità emerse, approfondire le conseguenze occupazionali e sociali delle recenti decisioni aziendali e individuare ogni possibile iniziativa utile alla tutela delle lavoratrici e dei lavoratori coinvolti. Per FIM-CISL, che sciopererà come le altre due sigle sindacali, è fondamentale che le decisioni di tale portata siano accompagnate da un adeguato dialogo con informazioni chiare sulle motivazioni e sulle prospettive future, fermo restando la disponibilità al confronto e confidando in un atteggiamento costruttivo da parte dell'azienda e in un impegno condiviso per affrontare le criticità con trasparenza e sensibilità. Vestas Italia già qualche mese fa aveva fatto discutere, comunicando repentinamente ai lavoratori e alle loro rappresentanze, la decisione di delocalizzare da Taranto a San Nicola di Melfi e Pisticci. Furono 32 lavoratori coinvolti, poi transitati in buona parte alla più blasonata Vestas Blade, produttrice di pale eoliche.
1: E dalle pale eoliche ci spostiamo all'Ilva, parliamo del futuro dell'acciaieria di Taranto. Ore di attesa per la decisione della Corte d'Appello di Milano sulla conferma o meno relativa allo stop dell'area a caldo del siderurgico, mentre la fabbrica comunque continua a spegnersi, ce ne parla ancora. Marina Luzzi.
0: Sono ore di attesa per ex Ilva. Si attende la scelta della Corte d'Appello di Milano sulla nuova richiesta di sospensiva dei legali di Acciaierie d'Italia NAS e Ilva NAS. I giudici sono chiamati a scegliere se confermare la loro decisione, cioè lo stop dell'area a caldo entro fine ottobre, o se concedere tempo all'azienda in attesa della decisione della Cassazione, a cui spetterà l'ultima parola sulla chiusura dell'area a caldo, al momento in attività con un solo altoforno. La Corte d'Appello di Milano si era già espressa negativamente, rigettando una richiesta analoga qualche settimana fa. Per i giudici il diritto alla salute prevaleva su quello a fare impresa, ma al tempo non era ancora stata calendarizzata l'udienza delle sezioni unite della Suprema Corte, prevista per il prossimo 20 ottobre.
2: Il fatto che ancora non si siano espressi i giudici la preoccupa? Ci aspettavamo già ieri, insomma, che arrivasse una decisione.
3: No, non mi preoccupa affatto. L'esito mi sembra abbastanza scontato. La Corte di Appello aveva già respinto una prima richiesta di sospensiva. Potrebbe decidere diversamente solamente in base a dei fatti nuovi. Però anche nell'ultima udienza che si è tenuta 2 giorni fa, questi fatti nuovi non sono emersi. Cosa che abbiamo rilevato noi e che ha rilevato anche il Procuratore Generale sulla Corte di Appello di Milano, chiedendo appunto di respingere anche questa sospensiva, è cosa che io ritengo altamente probabile.
0: Intanto la fabbrica si spegne comunque. Vito Pastore della Wilm oggi su un nuovo quotidiano di Puglia spiega che dall'8 ottobre si prospetta la diminuzione e il successivo preriscaldo della carica dell'altoforno 2, attualmente l'unico in marcia, e subito dopo, a distanza di un giorno, la fermata dell'acciaieria 2, dopo che saranno smaltiti gli ultimi carichi di ghisa. Pastore inoltre dice che finora l'azienda non ha comunicato nulla al riguardo e che le notizie giungono ai sindacati solo informalmente, mentre dentro la fabbrica si respira un clima di rassegnazione e stanchezza.
1: E continuiamo in un certo senso a parlare di ex Ilva con una notizia che arriva e che tratta la questione delle diossine, del PCB nel latte prodotto nelle aziende agricole dell'area industriale di Taranto e quanto emerge da uno studio pubblicato da Environmental Research che ha analizzato 671 campioni raccolti tra il 2016 e il 2025 in 327 allevamenti situati entro un raggio di 20 km dall'ex Ilva. Il monitoraggio ha coinvolto 121 aziende bovine, 105 caprine e 101 ovine e ha evidenziato diverse non conformità rispetto ai limiti previsti dalla normativa europea. Gli autori definiscono la ricerca uno dei set di dati più estesi dal punto di vista temporale del suo genere nella letteratura europea. Secondo Veralix, i risultati indicano una contaminazione riconducibile all'impianto di sintetizzazione dell'ex Ilva. La diossina e il PCB non sono un ricordo lontano e continuano ad entrare nella nostra catena alimentare, afferma Luciano Manna, che annuncia la presentazione dello studio in procura insieme ai dati sulle emissioni del 2025. Ci spostiamo, adesso parliamo di verde urbano. È partita ieri pomeriggio la protesta dei lavoratori del verde urbano, come annunciato negli scorsi giorni, che hanno protestato sotto Palazzo di Città. Il servizio di Maria Laura Paletta.
4: È tutto. Una protesta pacifica iniziata nel pomeriggio di ieri davanti a Palazzo di Città. I lavoratori del Verde Urbano lo avevano annunciato durante la seduta del Consiglio Comunale di lunedì scorso, in assenza di risposte immediate da parte del sindaco Bitetti e dell'assessora Ramo, Fulvia Gravame, manifesteremo il nostro dissenso. La seduta monotematica della massima assise cittadina sulla vertenza intanto sarebbe stata calendarizzata per il prossimo 15 ottobre. Prima però si terranno altre due riunioni del Consiglio Comunale, di cui una sull'autonomia differenziata, già rimandata nei giorni scorsi a seguito degli sviluppi sull'ex Ilva. Per questo non si esclude che i lavoratori del Verde Urbano partecipino nuovamente alle prossime sedute per ottenere le agognate risposte dal primo cittadino.
5: Stiamo facendo una protesta, ma una protesta pacifica, per fare capire che noi siamo ancora qua senza risultato e andremo avanti fino a lunedì aspettando delle notizie che avremo dal comune, dal palazzo di città, dal sindaco, e fin tanto che non avremo queste risposte noi saremo sempre qua, anche mettendo le tende e portare anche i nostri figli e le nostre mogli.
4: Cercate quindi una risposta da parte del sindaco?
5: Sì, dal sindaco, dall'assessore, da chi ha competenza che ha fatto questa gara qua, del verde d'appalto.
1: E adesso parliamo di cronaca con una notizia che riguarda la Polizia di Stato che ha arrestato un 22enne già noto alle forze dell'ordine con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane è stato fermato dai falchi della squadra mobile nei pressi di Via Crispi dopo aver tentato di sottrarsi al controllo. Durante la perquisizione gli agenti hanno trovato nella sua borsa 4 involucri contenenti cocaina e 110 euro in contanti. Nella tasca della giacca è stato inoltre rinvenuto un panetto di hash del peso di circa 100 grammi. Dopo la trasmissione degli atti all'autorità giudiziaria, il 22enne è stato arrestato. E adesso torniamo a quanto posto nelle nostre anticipazioni, ovvero alla Red Bull 64 Bars Live, tutto pronto a Paolo VI, nei pressi delle Case Bianche, attese oltre 5.000 persone per un evento già sold out. Il concerto inizierà alle 21, ma la manifestazione vedrà la luce già alle 18 con diverse iniziative collaterali. Ce ne parla Giovanna Calabrese.
6: 5.000 persone attese domani sera a Taranto per i Red Bull 64 Bars Live. L'evento è sold out e porterà il pubblico nel quartiere Paolo VI, nella zona delle Case Bianche. L'area sarà aperta già dalle 18 prima dell'inizio dello show per intrattenere il pubblico. Attenzione anche all'accessibilità, con 14 posti riservati alle persone con disabilità. Una scelta che per l'amministrazione comunale rappresenta anche un'occasione per parlare di speranza e riscatto.
7: È un grande evento internazionale per il quale ringraziamo Red Bull di aver creduto e scommesso nella nostra città. Come abbiamo detto in conferenza stampa col sindaco, è un atto di coraggio quello di intanto decidere di venire a investire per un evento così importante, ma poi di farlo in una periferia che per noi dà un valore aggiunto a questo evento, perché l'obiettivo è quello di portare i grandi eventi anche fuori dal borgo, raggiungere tutti gli angoli della città possibili, e la loro scelta condivisa con noi di andare alle Case Bianche di Paolo VI vuole essere un messaggio non soltanto in questa direzione ma anche di speranza per una zona che purtroppo troppo spesso si sente esclusa, veramente periferica rispetto alla città. E invece noi, come ci hanno detto loro, abbiamo provato a regalargli un sogno, portandogli così tanti artisti, un'organizzazione impeccabile come quella che ha messo in campo Red Bull, e facendo in modo che Paolo VI, le Case Bianche, possano diventare un luogo di riscatto.
6: Sul palco si alterneranno diversi protagonisti della scena rap, tra cui Saif, Kid Yugi e Redman, per una serata che porterà migliaia di persone in una parte della città dove un evento di queste dimensioni non è abituale. E proprio per gestire l'arrivo del pubblico è stato predisposto un piano straordinario per la mobilità. Le navette di Kima Mobilità saranno attive dalle 16.30, con partenza da Piazzale Democrate e fermata anche alla stazione ferroviaria per raggiungere direttamente Paolo VI. Per chi arriverà in auto sarà disponibile il servizio Park and Ride dal parcheggio Ipercop con circa 1.200 posti. Il costo è di 5 euro per vettura, indipendentemente dal numero dei passeggeri. Per venire incontro anche alle esigenze dei residenti sarà attiva una navetta circolare dedicata al quartiere, mentre resteranno operative le linee ordinarie 11, 17 e 24.
8: Kima, come ha dimostrato negli ultimi mesi, è sempre presente proprio per venire incontro a quelle che sono le esigenze dei cittadini, dei giovani.
6: L'obiettivo, spiega Francesco Marinelli, Head of Communication di Red Bull, è valorizzare la piazza e il contesto di Paolo VI.
9: Domani sera alle 21 tutti pronti per partire, sia per chi è in piazza, sia ovviamente ricordo anche che

0: Lo show si può vedere anche online dalle 21 sul canale YouTube di Red Bull Drop. Gli artisti sono prontissimi, stanno provando delle cose molto particolari e curiose. Giocheremo molto con il contesto in cui siamo, quindi cercheremo di valorizzare anche la piazza e quello che si vedrà, diciamo, da tutto ciò che ci circonda.
1: Restiamo nelle stanze di Palazzo di Città perché Taranto si candida come capitale italiana del mare 2027 dopo aver fallito l'approdo, questo ambito titolo nel 2026. Taranto ci riprova con un progetto che si chiama Due Mari, un futuro, un progetto che riguarda non soltanto il mare ma tutto il patrimonio culturale, la filiera lavorativa, come spiegato nelle parole dell'assessore alla Blue Economy Francesco Cosa. Taranto rilancia la sfida per diventare capitale italiana del mare nel 2027. Dopo il tentativo per l'edizione 2026 che ha visto l'assegnazione del titolo a Ravenna, l'amministrazione comunale presenta una nuova candidatura. Il progetto si chiama Taranto Due Mari, un futuro, laboratorio mediterraneo della Blue Economy, e mette al centro il rapporto tra la città e il mare, tra identità, tradizioni e nuove opportunità di sviluppo. L'idea è fare di questo legame il punto di partenza per costruire il futuro del territorio, un percorso che unisce economia blu, cultura, innovazione e valorizzazione delle attività marinare. Nel dossier trovano spazio le prospettive dell'eolico offshore, la promozione dei mestieri del mare, il patrimonio culturale custodito dal Museo Archeologico Nazionale di Taranto e le eccellenze gastronomiche locali, a cominciare dalla cozza tarantina. Ambiti diversi tenuti insieme dalla volontà di riconoscere nel mare una risorsa capace di generare lavoro, conoscenza e crescita sostenibile. La candidatura punta anche a rafforzare la collaborazione tra i soggetti coinvolti, dando continuità al partenariato costruito attorno al progetto. È uno degli aspetti sui quali insiste l'assessore alle attività produttive Francesco Cosa.
2: Anche quest'anno il Comune di Taranto partecipa al bando Capitale di Mare 2027 emesso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, un'occasione molto importante per la nostra città, per esaltare ancora una volta la nostra risorsa principale, che è la risorsa mare. Taranto si candida con un partenariato importante, tra l'altro quest'anno partecipa alla candidatura anche con l'Osservatorio Nazionale Tutela del Mare e si candida con anche una progettualità più puntuale, proponendosi come hub della Blue Economy del Mediterraneo. Quindi è importante esserci anche in questa occasione e speriamo che dopo Ravenna Taranto venga designata capitale di mare 2027.
1: Taranto torna dunque a proporsi come laboratorio mediterraneo dell'economia blu, con l'obiettivo di tradurre il patrimonio dei suoi due mari in progetti concreti capaci di tenere insieme tutela, tradizione e innovazione.
3: Primo step per il nuovo stadio Erasmo Iacovone, che domenica è stato teatro dell'esordio del club rossoblu. Il Comune di Taranto ha autorizzato l'utilizzo per le 5 partite casalinghe prossime sul campo A e anche per gli allenamenti sull'ex Iacovone B, adesso campo di Molfetta, per gli allenamenti. La società dovrà versare quasi 9.000 euro e presentare garanzie assicurative. Il provvedimento stabilisce spazi e condizioni, senza però affidare lo stadio al club rossoblu.
1: 5 partite casalinghe allo Iacovone fino a dicembre e un calendario di allenamenti sul campo Francesco di Molfetta. Il Comune di Taranto ha rilasciato alla società rossoblu un'autorizzazione temporanea per l'utilizzo dei due impianti, stabilendo spazi, tariffe e condizioni da rispettare. Il provvedimento arriva dopo la richiesta del club di regolarizzare formalmente l'uso delle strutture e il recente scambio di comunicazioni con Palazzo di Città sulla consegna delle chiavi e sulle modalità di accesso. Per il di Molfetta, ex campo B, l'atto comprende gli allenamenti già svolti il 22 e 23 settembre e quelli programmati per il 2, 3, 6, 7, 8, 9 e 10 ottobre. Sul campo A dello Iacovone sono invece autorizzate le gare dell'11 e 25 ottobre, dell'8 e 22 novembre e del 6 dicembre. L'utilizzo dello stadio per le partite resta subordinato ai pareri e alle autorizzazioni necessari per l'apertura al pubblico. La capienza, i settori accessibili e le prescrizioni da osservare saranno definiti dalla commissione di vigilanza e dagli altri organi competenti. La spesa complessiva per la società ammonta 8.960 euro, oltre agli eventuali ulteriori oneri. Di questi, circa 1.516 euro riguardano gli allenamenti sul di Molfetta. Per ciascuna partita allo Iacovone con ingresso a pagamento è prevista una tariffa di 1.489 euro, per un totale di circa 7.445 euro. Il pagamento dovrà essere effettuato entro 7 giorni dalla ricezione dell'atto, entro lo stesso termine.

0: La Taranto dovrà depositare una fideiussione a garanzia dell'intera somma e le coperture assicurative richieste. Tra queste figurano una polizza per danni a cose e persone, una contro incendio, danneggiamento, furto e atti vandalici, valida da ottobre a dicembre con un massimale di 3 milioni di euro. L'autorizzazione riguarda esclusivamente i campi e gli spogliatoi indicati nel provvedimento. Restano quindi esclusi uffici, bar, area ospitality e spazi interdetti. Il via libera non comporta l'affidamento della gestione generale dello stadio alla società. Ogni ulteriore utilizzo dovrà essere autorizzato separatamente dal comune. 3 giorni di incontri, laboratori e partecipazione nel cuore della città vecchia. Dal 4 al 6 ottobre torna la rassegna provinciale del volontariato e della solidarietà. Quest'anno giunta la sua 20ª edizione. Ce ne parla Teresa Pichierri.
1: 20 anni di incontri, impegno e solidarietà, la rassegna provinciale del volontariato torna a vivere nel cuore della città vecchia. Dal 4 al 6 ottobre il CSV celebra questo importante traguardo con 3 giornate dedicate al volontariato e soprattutto alle nuove generazioni.
2: Si parla sempre per i giovani, ma mai con i giovani, perché i giovani non si ascoltano. L'altra parola fondamentale della nostra rassegna è l'ascolto. L'ascolto e poi aver cura dei luoghi, aver cura delle persone, aver luogo di tutto quello che ci circonda, e questo significa fare comunità.
3: Nel ventennale la scelta della città vecchia è una scelta azzeccatissima e ringraziamo la Presidente, perché mettere in connessione i paesi della provincia di Taranto che potranno venire in questi 3 giorni ad essere protagonisti all'interno della città vecchia, che è il cuore pulsante di Taranto, non può che essere per noi elemento positivo. E soprattutto il ringraziamento da parte del Presidente a tutte le volontarie e volontari del terzo settore che si ritrovano qui, perché come sapete gli enti pubblici possono fare tanto ma non riescono ad arrivare ovunque.
1: Si parte il 4 ottobre in Duomo nel giorno del dono, il 5 spazio a laboratori e attività con le scuole, mentre il 6 sarà la giornata conclusiva di Giovani in Volo, un appuntamento per ascoltare, partecipare e costruire comunità.
4: In 12 mesi veramente l'amministrazione e CSV hanno fatto un percorso importante, la nostra rete è diventata più solida, più forte, e quest'anno realizzarla a Città Vecchia ha un significato importante. Sicuramente è un quartiere che vogliamo rilanciare e vogliamo far conoscere ai nostri cittadini il comparto sociale, che è formato da un esercito silenzioso.
5: Ben volentieri accogliamo in Città Vecchia questo evento, in realtà è già stato fatto in Città Vecchia negli anni precedenti, però viene a combaciare con quello che è l'oratorio diffuso, che è un progetto ancora nella fase iniziale, che però vorrebbe prendere il suo sviluppo, cioè in ogni luogo in cui c'è la Chiesa attivare un punto luce in termini di formazione, di sport, di solidarietà, di istruzione per i ragazzi e non solo, come centri di aggregazione per le famiglie. Sicuramente la Città Vecchia gode di un'attenzione differente, ma ancora bisogna fare tanto perché possano cambiare determinate situazioni, e questo lo si fa quando gente ci mette l'impegno, quando non vuole soltanto cambiare le cose, ma prima di cambiarle le vuole ascoltare, mettendosi in umile servizio.
0: Adesso spettacoli presentati questa mattina nel Salone degli Specchi di Palazzo di Città, la stagione concertistica 2026-2027 promossa dall'orchestra ICO Magna Grecia. Ce l'ha per noi Sabrina Morea.
6: L'orchestra ICO della Magna Grecia ha presentato questa mattina la stagione eventi musicali 2026-2027, 16 appuntamenti in programma al Teatro Orfeo di Taranto. Una stagione che si inserisce in una storia ultra trentennale di musica promossa dall'ICO sul territorio, confermando Taranto come polo musicale del sud. Fra i protagonisti, Karima, Mario Incudine, Giovanni Caccamo, The Woman of God, i Calibro 35 e Alberto Forti. Il via alla stagione eventi musicali 2026-2027 si terrà sabato 24 ottobre con Serena Autieri, attrice e cantante, applauditissima protagonista nella cerimonia di chiusura dei Giochi del Mediterraneo di Taranto.
7: Partiamo dall'inaugurazione con Serena Autieri, anche perché è reduce dal successo meraviglioso e dall'affetto che la città e il territorio ha dimostrato per la cerimonia conclusiva dei Giochi del Mediterraneo. Serena dei Nautieri, che tra l'altro è madrina dell'Orchestra della Magna Grecia da tantissimi anni. Lei racconterà le capacità artistiche di Raffaella Carrà come showgirl, come attrice,

0: come cantante, e lo farà naturalmente nel suo modo di essere attrice, presentatrice, showgirl appunto, e cantante. E poi avremo immediatamente dopo Karima, anche lei una voce che ha caratterizzato la cerimonia di chiusura dei Giochi del Mediterraneo. Lei con la sua voce canterà non solo delle cover internazionali, ma ci ricorderà il suo rapporto straordinario con Bart Bacharach. Un grande ventaglio di proposte, dalla musica classica, permettetemi di citare l'inaugurazione della classica con Gianluca Marcianò, il nostro direttore principale, e questa stella del pianoforte Sofia Liu, che interpreterà in prima assoluta nel Sud Italia questo concerto di Shanghai Yellow River, e poi avremo i Calibro 35 che ci racconteranno Morricone con l'orchestra della Magna Grecia, ma nella loro versione elettronica, nella loro versione pop. Avremo questo bellissimo momento dedicato alla musica sacra con il Requiem di Verdi, diretto da questo nostro talento che oggi non è più un talento ma è un artista concretizzato e radicato nel suo successo nei grandi palcoscenici internazionali, che è Vincenzo Miletaria, e poi tantissimi altri appuntamenti che ci porteranno anche alla conclusione con Alberto Fortis nel mese di marzo, dove ovviamente ricorderemo i suoi più grandi successi. Soprattutto aspettiamo i giovani con quelle che sono le opportunità che noi apriamo ogni anno in collaborazione con imprenditori e Confindustria, attraverso il biglietto sospeso e l'abbonamento Cultural Angel, che è un abbonamento completamente gratuito offerto da degli imprenditori e dei ragazzi che ne faranno ovviamente richiesta, possibilmente attraverso le loro scuole.
1: Questo era il nostro ultimo servizio, tra pochissimo la nostra pagina sportiva a cura di Giuseppe Degli Santi, ampio approfondimento sulla vittoria del Taranto che ieri si è conquistato il passaggio del turno sul campo dello Stuni e non solo. Grazie di essere stati in nostra compagnia e buon proseguo di giornata, ovviamente sulle frequenze di Studio 100.

0: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno. Solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.
1: Nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: Per vedere il futuro bisogna guardare dall'alto. Da 30 anni WeRent cambia la prospettiva dei vostri cantieri, perché il domani non si aspetta, si progetta e si costruisce. Noi lo facciamo ogni giorno, unendo alla vasta flotta di mezzi a noleggio l'energia e la passione delle nostre persone. WeRent. 30 anni, una visione. Elevare le vostre ambizioni.
4: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
5: Amici sportivi, appassionati di calcio, buon pomeriggio e ben ritrovati con un nuovo appuntamento con l'edizione del TG Sportivo. Tutta l'informazione del nostro territorio, ma non solo.

0: Apriamo come sempre la nostra pagina sportiva partendo dal Taranto Calcio. La formazione rossoblu passa anche a Ostuni e stacca il pass per il secondo turno della Coppa Italia di eccellenza. Dopo l'1-1 dell'andata di Massafra, la squadra di Luca Tiozzo si impone per 3-1 alla Veneziana al termine di una gara condotta con autorità. Il servizio.
1: Il Taranto conquista il pass per il turno successivo della Coppa Italia di eccellenza, superando l'Ostuni per 3-1 nel match di ritorno dopo l'1-1 dell'andata allo Stadio Italia di Massafra. Tiozzo sceglie il 3-4-2-1 con Baglietti tra i pali, Perretta dal primo minuto, Angiulli e Scorici in mezzo al campo e Potenza e Monetti sulle corsie esterne. In avanti Soldani e Taurino agiscono alle spalle di Rajkovic. Solidoro risponde con un 4-3-3, affidandosi al tridente composto da Bari, Kota e Gredda. Il Taranto parte con personalità e al sesto sfonda sulla destra con Monetti, fermato in uscita da Bozzi. 2 minuti più tardi arriva il vantaggio. Errore in disimpegno della difesa di casa, Soldani recupera palla al limite e con un mancino preciso trova l'angolino, firmando l'1-0 rossoblu. Il Taranto continua a spingere, al 14esimo va vicino al raddoppio con Taurino, servito da Potenza, ma la sua conclusione sfiora il palo. L'Ostuni prova a reagire e impegna Baglietti con Marzio, mentre Taurino cerca ancora la via del gol su punizione. Al 33esimo arriva una grande occasione per il Taranto. Taurino recupera palla, si invola centralmente davanti a Bozzi, calcia troppo centralmente. Nel finale di frazione Angiulli prova direttamente dalla distanza, ma il portiere dell'Ostuni fa buona guardia. Nella ripresa la partita cambia definitivamente volto. Dopo il doppio cambio operato da Solidoro al 47esimo, un grave errore di Bozzi in uscita spalanca la porta a Taurino, che dalla distanza deposita il pallone in rete per il raddoppio per il suo secondo gol consecutivo. 10 minuti più tardi arriva anche il tris. Odia approfitta di un'altra incertezza della retroguardia, si presenta davanti a Bozzi e non sbaglia, trovando la sua prima rete con la maglia del Taranto. L'Ostuni però reagisce e Baglietti diventa protagonista assoluto. Prima respinge il tentativo di Colaci, poi quello di Ingrede e successivamente si oppone anche al colpo di testa di Samuel Gomez. Al 62esimo il portiere rossoblu non può nulla sulla conclusione dalla distanza, respinta sulla quale Pastore il più rapido e firma il gol dell'1-3. Il Taranto potrebbe calare il poker poco dopo. Falserano all'esordio si inserisce sul filo del fuorigioco e mette al centro Berrajkovic, che da pochi passi non riesce a trovare l'impatto decisivo. Nel finale c'è spazio anche per Lo Savio, subentrato a Rajkovic per un'altra grande occasione su punizione con Falserano. La partita si chiude con l'espulsione diretta di Gomez, autore di un fallo da ultimo uomo proprio su Lo Savio. Lo Ostuni resta in 10 e il Taranto può gestire gli ultimi minuti senza correre ulteriori rischi. Finisce 3-1, Soldani, Taurino e Odia regalano ai rossoblù una vittoria preziosa e il passaggio del turno in Coppa Italia.
0: E adesso ascoltiamo le parole dei protagonisti nel post-gara.
2: Mister, vittoria doveva essere, vittoria è stata, passaggio del turno in Coppa conquistato, un gran bel Taranto con una bellissima prestazione.
3: Ma abbiamo passato il turno, questa è la roba più importante. Poi hanno fatto una buona gara, qualche passaggio a vuoto l'abbiamo avuto onestamente anche il primo tempo, dove si poteva continuare a giocare con più intensità, ok? Però poi il campo difficile era per loro, tanto che noi gli abbiamo incastrato qualche pallone lì, i gol forse vengono da quelle situazioni lì. Non era così semplice, poi comunque si parla di un passaggio del turno, la posta in palio soprattutto per noi era importante, che l'andata non avevamo fatto questo tipo di prestazione e oggi soprattutto sulle pressioni feroci, sull'intensità abbiamo fatto una gara eccezionale. Dobbiamo migliorare ancora tanto, però la strada, quando si ha questa disponibilità, la strada è quella giusta. È il sogno di ogni allenatore che sia così, ok? Per la legge, come si chiamava quella che insegnano in matematica, la legge commutativa, giusto? Se cambiano i giocatori il risultato non cambia. È bello, ma questo è, secondo me, è il risultato di 22 giorni fatti alla grande, da parte di tutti, perché poi faccio un esempio: in campionato Potenza è rimasto fuori quasi tutte le partite, Monetti, non panchina, tribuna, e oggi sono stati tra i migliori, perciò me ne dimentico qualcuno, ma faccio l'esempio di, appunto, di Vincenzo, che non ha fatto manco una panchina. Però lo spirito deve essere questo, secondo me lo spirito deve essere questo, deve essere uno spirito che già domani ci porta a preparare tosti tosti la partita di domenica.
2: Mister, è entrato bene anche Falserano, che ha guadagnato subito la sua prima presenza in campo. Ti chiedo una sua valutazione.
3: Ma Falserano vedrete, è un giocatore fortissimo, dai, è inutile negarlo. Meno male che l'abbiamo preso noi, dai, che non è andato in giro per l'Italia, è venuto qui a Taranto. Falserano, quando starà bene, tra una o due domeniche sarà sarà fenomenale, dai, sono convinto ci darà un grande aiuto, perché poi unisce quella qualità delle categorie superiori a quella voglia, a quella volontà di queste categorie qua, perciò dai, meno male che ci abbiamo Marcello, dai.
4: Tanto ha avuto più fame, più voglia, più cattiveria di noi, è giusto che ha passato il turno.

0: mentale piuttosto che per una, come dire, una superiorità palese e chiara durante i 90 minuti. Quindi merito agli avversari, come giusto che sia. Esatto, e come ho detto, il nostro è un percorso che deve andare lontano. Queste partite che risultano anche pesanti a livello fisico per noi, perché gestire tante partite in una settimana non è assolutamente semplice. Non abbiamo, voglio dire, per ovvi motivi la rosa del Taranto, quindi dobbiamo essere bravi a gestire tutto, energie fisiche, mentali, tecniche, per poter continuare il nostro percorso che allora sta facendo qualcosa di bello, ma deve continuare perché abbiamo tanta tanta voglia e tanta fame di arrivare più in alto possibile. Sì, sono 0-3, forse qualsiasi altra squadra avrebbe tirato remi in barca, invece noi comunque abbiamo reagito, l'abbiamo fatto con onore, con orgoglio, anche per dare, come dire, soddisfazione al pubblico che ci è sempre venuto a sostenere, anche oggi non in tanti. E quindi sono contento perché i ragazzi hanno dimostrato anche oggi una maturità importante. Ripeto, gli errori fanno parte del calcio, dobbiamo cancellarli velocemente. La possibilità di farlo già da 3 giorni sicuramente è un motivo più semplice, ecco, perché più si gioca, più è facile cancellare quello che è successo precedentemente.
1: Sì, è stata una grande prestazione da parte di tutta la squadra. Comunque, non era facile, però l'abbiamo approcciata bene ed è uscita una grande partita.
2: Umberto, prestazione di carattere la tua, ti abbiamo visto sin dal primo tempo, grandi sgruppate sulla fascia. È questo l'Umberto Monetti che conosciamo?
1: Sì, comunque il mister mi chiede di fare diversi ruoli e sono pronto a fare tutto comunque. Non ho problemi a mettermi magari mezzala, esterno, posso ricoprire più ruoli. Sì, l'abbiamo gestita bene fin dai primi minuti, comunque abbiamo fatto bene sin da subito, poi comunque i gol ci hanno aiutato subito a prendere la partita in discesa, poi siamo riusciti a mantenere il risultato e a fare altri gol.
2: Umberto, se ti chiedessi la percentuale attuale di Monetti, quale daresti?
1: Ancora non lo so, magari non il massimo, però un 60-70%, dai. Domenica a Canosa è una bella partita contro una squadra forte, però comunque noi andiamo lì per vincere, come ogni domenica, ogni giovedì.
2: Lo scorso anno una marcatura proprio contro il Canosa. Immaginiamo che Monetti voglia trovare sempre di più questo feeling del gol in una sfida molto importante come questa.
1: Sì, l'anno scorso il mio primo gol con questa maglia è stato proprio contro il Canosa. Speriamo di ritrovarlo sia domenica che altre domeniche.
2: E rimaniamo sempre nel tema Coppa Italia di eccellenza, perché ieri si è completato il primo turno. Tra mercoledì e giovedì si sono disputate le gare di ritorno che hanno definito le 9 squadre qualificate alla fase successiva. Ora si attendono gli accoppiamenti del secondo turno in servizio. È calato il sipario sul primo turno della Coppa Italia di eccellenza pugliese. Tra mercoledì e giovedì si sono disputate le gare di ritorno che hanno definito le 9 squadre qualificate al secondo turno. Tutto facile per il Canosa, che dopo il 6-2 dell'andata supera nuovamente la Cosmano, questa volta per 3-0. Spettacolare il confronto tra Taurisano e Maglie. Finisce 5-2 con il Taurisano che ribalta anche il risultato complessivo e conquista il passaggio del turno. Avanti anche l'Ugento, nonostante l'1-1 sul campo dell'Atletico Racale, mentre il Novoli supera nuovamente il Galatina per 2-0. Eliminata la Polimnia, l'Atletico Acquaviva vince 1-0 e ribalta il pareggio dell'andata. Fuori anche il Bitonto, sconfitto 1-0 dallo Spinazzola, che difende il 3-0 ottenuto nella prima sfida. Lo Squinzano passa nonostante il 3-3 sul campo del Brilla Campi, mentre il Taranto chiude il quadro battendo 3-1 lo Stuni dopo l'1-1 dell'andata. Al secondo turno anche UC Bisceglie, Ugento, Canosa, Taurisano, Novoli, Atletico Acquaviva, Spinazzola, Squinzano e Taranto. Ora si attendono gli accoppiamenti. E ci spostiamo adesso su Fasano, perché è stata una serata all'insegna dello sport e della partecipazione, quella vissuta ieri in piazza Mercato Vecchio, proprio a Fasano, per la presentazione ufficiale del nuovo Fasano Football Club. La società ha svelato progetto, staff tecnico e gruppo squadra in vista del prossimo campionato di prima categoria, con l'obiettivo di costruire una nuova realtà calcistica profondamente legata alla città e alla sua comunità. In servizio. È stata una serata di feste e di sport quella vissuta ieri sera in piazza Mercato Vecchio a Fasano, dove il Fasano Football Club ha presentato ufficialmente il nuovo progetto sportivo in vista della stagione 2026-2027. Davanti alla comunità fasanese, la società ha illustrato programmi e obiettivi per il prossimo campionato di prima categoria, un nuovo percorso che punta a riportare entusiasmo e passione intorno al calcio cittadino.
3: A fare gli onori di casa il presidente Gianclaudio Semeraro insieme al direttore generale Salvatore

Petta e al direttore dell'area marketing Nicola Ditano. Nel corso della serata sono stati presentati anche lo staff tecnico e il gruppo squadra che affronterà la nuova stagione, un momento di incontro con tifosi, appassionati e cittadini chiamati a condividere fin dall'inizio il cammino della nuova realtà calcistica fasanese. Ora la parola passa al campo, con la squadra pronta a iniziare questa nuova avventura nel campionato di prima categoria. E questo era il nostro ultimo servizio, noi vi ringraziamo come sempre per essere stati qui con noi guardando il nostro TG Sportivo, l'appuntamento è come sempre per seguire i nostri canali di informazione, a questo punto non ci resta altro che augurarvi un buon proseguimento di giornata nella casa di Tarantini.

0: Sceneggiatura definitiva. Gli avvenimenti e i personaggi descritti in questo film sono immaginari. Ogni somiglianza con persone reali, viventi e non, è puramente casuale. Scena numero 1. Apre in dissolvenza. Chiaro di luna. Distesa di neve in campo lungo. In primo piano si profila un lupo nel chiaro di luna. Sullo sfondo la fattoria isolata dei Blodgett. Mentre ascoltiamo il malinconico ululato del lupo...
1: Bene, siete usciti dal cinema finalmente.
2: Sembra di sì, zia Mette.
3: Ciao, papà.
4: Ciao, figliolo. Allora, cara, com'era il film?
2: Delizioso.
3: Sdolcinato, ecco com'era. Tutto latte e miele. Né un morto né una sparatoria in tutto il film.
4: Beh, in tal caso hai ragione. Che film è senza un morto?
3: Già, e ci lavorava quel cascamorto di Norman Maine. Non ha fatto altro che sbaciucchiare un sacco di ragazze.
2: Norman Maine è uno dei migliori attori cinematografici.
1: Tu e i tuoi benedetti film. Non sai pensare ad altro. Non ti dovrebbe essere permesso di andare al cinema.
5: Mi dispiace, ma ero indaffarata in cucina. Non ho sentito nessuno chiedere come la pensi tu.
2: Ciao, nonna.
5: Ciao, tesoro.
1: Ovviamente nessuno mi ascolta.
5: Perché ti lamenti continuamente?
1: Sempre in giro per i cinematografi. La casa è ingombra di riviste di cinema. E l'altro giorno l'ho sentita parlare con accento svedese a un cavallo.
4: Oh, sorellina. Si è giovani una volta sola, lo sai.
1: Ah! Hollywood. Sarebbe meglio che ti trovassi un marito e la smettessi di pensare a Hollywood. Lo sapete cosa vuole fare? La signorina vuole andare a Hollywood. L'ho capito da un sacco di tempo. L'ho vista fare strane facce allo specchio e parlare con la sua immagine. Questo è il risultato di mandarla al cinema.
4: Perché, cara, cosa vorresti fare se andassi a Hollywood?
2: Diventare un'attrice. Ve l'avrei detto, sono sicura di farcela.
3: Accidenti, sarebbe stupendo avere una star del cinema in famiglia. Signorina Blodgett, mi faccia un autografo.
5: Forse non te ne sei reso conto, Alex, ma in realtà sei già andato a letto.
3: Oh, signorina, lei è la
5: Andiamo.
3: Mia attrice preferita.
5: Su.
3: Qual è il segreto del suo successo?
2: Uffa, lasciami in pace.
4: Dimmi, Esther, che cosa ti ha preso?
1: Ah, te lo dico io cosa le hai preso. È solo una stupida ragazzina che si è fatta montare la testa dai film. Prima dimenticherai questa storia e meglio sarà per tutti.
2: Perché sarà meglio per tutti? Cosa c'è che non va nel voler diventare qualcuno? Che hai fatto tu per sentirti migliore di me? Solo perché sei stata tutta la vita fra queste squallide quattro mura, credi di poter ridere di me? Ti pentirai di quello che hai detto. Io andrò a cercare una vita migliore e giuro che diventerò qualcuno.
4: Vera, direi di darle senz'altro una buona dose di zolfo.
1: Ah.
5: Sapevo di trovarti.

0: Ti sveglia. Anita, smettila di piangere. Tanto non serve a niente.
1: Piango perché zia Betty e Alec mi hanno fatto proprio uscire dai gangheri.
0: Ah, Alec e zia Betty. Non contano niente. L'unica che conta sei tu, Esther. Tutti quelli che sulla faccia della terra si sono permessi di sognare sono stati derisi, lo sai anche tu, no?
1: Beh, credo di sì, nonna.
0: Ma c'è una differenza fra sognare e agire. I sognatori si limitano a guardarsi intorno e a pensare come tutto sarebbe meraviglioso se le cose andassero diversamente. Gli anni passano e loro invecchiano e piano piano dimenticano tutto, anche i loro bei sogni.
1: Oh, io non voglio fare questa fine, voglio diventare qualcuno.
0: Oh sì, tu vuoi diventare qualcuno, ma vuoi che sia facile? Voi ragazze moderne mi fate una rabbia. Quando io volevo qualcosa di meglio, attraversavo queste pianure in lungo e in largo sul carro insieme a tuo nonno. Oh, tutti ci ridevano dietro, a noi e agli altri pionieri. Dicevano che questa sarebbe stata sempre una terra selvaggia. Noi non volevamo crederci, volevamo creare un nuovo paese. Inoltre, volevamo che i nostri sogni diventassero realtà.
1: Oh, nonna, deve essere stato meraviglioso.
0: Sì, era meraviglioso. Ma non credere neanche per un solo momento che sia stato facile, Esther. Ci abbrustolivamo d'estate e ci congelavamo d'inverno. Ma tiravamo avanti senza lamentarci mai. Perché stavamo facendo quello che volevamo fare. Capisci cosa intendo?
1: Sì, ho capito.
0: Saprai resistere. Saprai resistere anche se ti si spezza il cuore. Perché ricorda, Esther, pagherai a caro prezzo ogni tuo sogno che si avvera. So bene quello che dico. Tu puoi anche non crederci, ma sono stata giovane anch'io. Ed ero una ragazza carina, molto più carina di te. Ero davvero innamorata di tuo nonno. Quando un maledetto indiano lo trapassò con un proiettile, ho sentito come se quella pallottola mi spezzasse il cuore. Ma con quello che mi aveva insegnato, sono potuta andare avanti. L'ho seppellito in quel terreno boscoso laggiù con le mie mani. E da allora sono sempre andata avanti. E ho continuato ad andare avanti. Anche quando è nata tua madre.
1: Oh, nonna, voglio che valga la pena di farlo.
0: Sai, Esther, c'è sempre una terra selvaggia da conquistare. E forse in questo momento la tua è Hollywood. Da quello che ho sentito, sembra così. Se hai anche solo una goccia del mio sangue che ti scorre nelle vene, non permetterai a Matty o a qualcun altro di spezzarti il cuore. Andrai dritta per la tua strada e te lo spezzerai da sola. È un tuo diritto. Ah, so, basta con queste sciocchezze. Ecco. Prendi questi e va a Hollywood.
1: Oh no, non posso prendere i tuoi soldi.
0: Perché no?
1: Sono i tuoi risparmi.
0: Oh, li ho risparmiati per il mio funerale e adesso penso che non potrò mai morire.
1: Oh nonna, come posso ringraziarti?
0: Dandomi la tua parola d'onore che non dirai mai ad anima viva da dove hai preso questi soldi.
1: Parola d'onore.
0: Ricorda, se lo dici, ti denuncerò per avermi derubata. No. Oh, ecco, ci siamo.
1: Ti aiuto io, nonna.
0: Oh, lascia stare, faccio da sola. Oh, oddio,
1: ho salutato papà con un bacio, ho fatto piano, non si è neanche svegliato.
0: Scommetto che non ci hai provato con zia Betty, eh?
1: Oh, zia Betty, pensa quando glielo dirai.
0: Ci penso io, cara. Ho aspettato un'occasione come questa per 30 anni.
2: Sta arrivando.
0: Oh, grazie, è molto gentile, vero Esther? Beh... eccoci qua. Beh, andiamo, su. C'è il tuo carrozzone, cara.

0: In carrozza!
1: Oh, nonna!
2: Forza, forza, su!
1: Arrivederci, nonna!
2: Arrivederci! Ti aspetto al cinema in un bellissimo film! Non ascoltare, Matty! I miei occhi non sono più buoni come una volta, ma le orecchie stanno benissimo! Quindi ricorda, parla chiaro e forte!
0: Tutti in carrozza!
2: Ciao!
1: Ciao!

0: Arrivederci, nonna.
1: Ciao.
2: Vuole andare a casa ora?
1: Non vorrei, ma lo faccio.
3: Hollywood, la cosiddetta Eldorado, metropoli della finzione nelle colline della California.

0: $6 la settimana. Stanze grandi, acqua corrente, esclusi cowboy. Vicino a tutti gli studios. Buon pomeriggio.
1: Giorno, settimana o mese?
0: Beh, è un po' difficile, sa. Voglio diventare attrice.
1: Allora è meglio per una settimana. Abbrevierà il suo salto per Beverly Hills.
0: Gli studios sono tutti davvero vicini?
1: Tutti tranne Gaumont British.
0: Credo che il modo migliore per trovare lavoro sia andare diritti agli studios, eh? Non ho molte illusioni, sa. Mi accontenterei di cominciare con una piccola particina o anche come comparsa.
1: $6, prego. In anticipo.
0: Oh. Ricevuta sua richiesta, lavoro di comparsa. Tutte le comparse vengono assunte per questo, come per tutti gli altri studios, tramite il collocamento dello spettacolo. Paramount Pictures.

0: Voglia scusarmi? Vorrei iscrivermi per un lavoro di comparsa.
1: Da quanto tempo è a Hollywood?
0: Beh, è un po' più di un mese ormai.
1: Non iscriviamo più nessuno da oltre 2 anni. Venga qua. Le voglio far vedere una cosa.
2: No, mi spettacolo.
3: No, per ora niente, provi più in là.
2: Allocamento spettacolo.
3: No, attenda in linea, grazie.
2: Per ora niente, provi più in là.
3: Pronto? Collocamento spettacolo.
2: Sì, no, mi dispiace.
1: Ogni volta che lampeggia una di quelle lucette è qualcuno che chiede lavoro. Ogni volta che dicono provi più in là significa che non c'è lavoro.
3: Pronto? No, mi
1: dispiace. Cambiamo spesso, le centraliniste possono impazzire. Ognuna di quelle luci pensava di diventare una stella. Vuole ancora lavorare nel cinema. Sa quante probabilità ha? 1 su 100.000.
0: Quella probabilità può essere la mia.

0: Qualche chiamata per me, signor Randolph?
1: Ma no. Jesse Lasky e Sabby Goldwyn di solito preferiscono scrivere. Giornata fortunata?
0: No, per niente.
1: Forse non si presenta nel modo giusto. Ecco, prenda Danny McGuire, per esempio. Lui ne sa qualcosa, vero Danny?
2: Sì, ho consumato i tacchi per anni.
1: Cosa? Signorina Blodgett, Danny McGuire è un nuovo inquilino.
0: Molto lieta.
3: Il signor McGuire è un grande regista.
0: Oh, lei è un regista. Oh, ha una particina per me in un film, signor McGuire. Ovviamente non ho molta esperienza, ma non credo che questo sia importante, se lei è d'accordo.
2: No, ascolti, proprio... signorina. Tanto per cominciare, io non sono un regista, sono solo un aiuto regista. E inoltre, mi creda, se avessi un lavoro da offrire, lo offrirei molto volentieri a me stesso. Quindi lei avrebbe fatto meglio a restarsene a casa, tanto per cominciare.
1: Oh, guardi che cosa ha fatto.
2: Ehi, aspetti un momento. Su, andiamo, non faccia così. Su, la prego. Accidenti, non volevo essere sgarbato, ma uno si sente preso in giro quando una persona gli chiede un lavoro e lui non ne ha neanche per sé. Oltretutto, non l'ho fatto con l'intenzione di ferire i suoi sentimenti.
0: Mi dispiace. Non è stato solo per questo, è tutto l'insieme. Girare tutto il giorno in cerca di lavoro e non trovare niente. Credo di aver perso tutto il mio coraggio.
2: Lo so. Io la capisco, signorina. Beh, c'è solo una cosa da fare quando si è stanchi, scoraggiati e con in tasca l'ultimo nichelino. Andiamo, venga con me, le offro qualcosa da bere.
0: Beh, io non sono ancora ridotta all'ultimo nichelino. Mi sono rimasti $11.
2: $11? È lei che deve offrire da bere a me. Andiamo. Proprio così, George. Non c'è niente di meglio di un po' di rum per togliere il sapore del latte. La prego, mi scusi.
0: Non importa. E quando firmerò un contratto chiederò che lei diriga tutti i miei film.
2: Lei è una vera amica.
0: Oh, ovviamente lo farò con la massima cortesia, ma sarò molto insistente.
2: Giusto. Cortese e insistente. E non si lasci confondere.
0: Oh, no, non è facile confondermi. Se vedo che cercano di farlo, beh... sono capace di non firmare.
2: Già, proprio così. Cosa ha da perdere? Un altro di questi e apriremo un teatro di posa tutto nostro.
3: Conto da pagare $24. Scaduto. Saldare senza ulteriore ritardo. Beh, per la quinta corsa bisogna, non so, trovare...

0: Allora, la quinta corsa possiamo...
1: Il programma promette bene stasera. Vedi, per esempio, questo Beethoven. Io sono una preda facile per lui. E Chopin? Non c'è male nemmeno lui. Ma io preferirei che suonassero qualcosa che posso canticchiare quando esco da qui, sai? Tipo... Beh, è un motivetto. Ehi, perché non lanci il cappello per aria, o che so io? Siamo qui per festeggiare. Ricordati che domani comincio a lavorare.
2: Non l'ho dimenticato e ti faccio tanti auguri, Danny.
1: Sai, vorrei che fossi dentro anche tu. Ma da quello che so dovrebbe trattarsi di un film di guerra. Uno di quei film colossal pieni di soldati e senza nessuna bella donna.

0: primo piano. Oh, beh, accadrà presto qualcosa.
1: Forse.
0: Perché non torni a casa, Pico?
1: Oh, Danny, non posso farlo. Sono venuta qui e ci devo rimanere.
0: Beh, se hai problemi di soldi, io posso prestarti qualcosa.
1: No, grazie, me ne hai già dati abbastanza. Comunque non è il momento di parlarne. Questa è una festa. Guarda quante persone. Sembra che ci sia tutto il mondo. Guarda! Quello è Norman Maine.
0: A quanto sembra non si è proprio trattenuto con i cocktail, eh?
2: Oh, grazie.
1: Siediti, non essere ridicolo. È per il direttore d'orchestra.
2: Ehi, hey, ciao, Rod.
3: Ciao, Norman.
4: Ehi, hey, signor Maine. Signor Maine. Mette il braccio attorno alla signorina Riches.
2: Otto, questa è l'arena di Hollywood.
4: Ha paura della folla, eh?
2: Via, via, togliti di torno.
4: Che ti è successo? Sei diventato così grande che snobbi i fotografi?
2: Non voglio essere fotografato stasera.
4: Allora è così. E se lo facessi lo stesso, che fai?
2: Ora prendo quella macchina fotografica e te la ficco in gola.
4: Grazie, signor Silenzio!
5: Fermo!
2: No! Lasciatemi! Prendetemi la mare di dosso.
1: Norman, vieni, mettiti seduto. Stanno tutti ridendo di te.
6: Silenzio.
2: Ah, ciao, Rod.
3: Ciao, Norman.
1: È sempre in quelle condizioni.
0: Beh, immagino che debba anche dormire qualche volta.
1: Oh, è così affascinante, sullo schermo.

0: E grazie ancora, cara nonna, per i soldi. Ma non dovresti continuare a mandarli. Sta andando tutto a meraviglia adesso. Infatti Daniel Maguire, il regista, dice che troverò sicuramente un lavoro molto presto. Avanti. Ciao, Danny. Che succede?
1: Che tu ci creda o no, ti ho trovato un lavoro.
0: Oh, Danny, è meraviglioso. Devo andare in un teatro di posa.
1: Beh, no, non è proprio un teatro di posa.
0: Oh, allora in esterno.
1: Beh, non so come dire, non è neanche
0: ovviamente
1: in esterno.
0: Ovviamente mi sono truccata. Mi dici tu cosa mettere e mi aiuti a farlo.
1: Ascolta, non hai nessun bisogno di truccarti, vedi? Non si tratta di fare una parte in un film, è un lavoro come cameriera. Oh. È un po' come lavorare nel cinema, da un certo punto di vista.
0: Hai detto un lavoro come cameriera?
1: Sì, ma cameriera per Casey Burke, il miglior regista dei nostri studi, che questa sera darà una festa per celebrare il fatto che il nostro film si sta avviando verso la conclusione. E mi ha chiesto di procurargli una cameriera supplementare per $5. E io ho pensato subito a te, Esther.
0: È stato molto carino da parte tua.
1: Beh, stasera ci sarà un sacco di bella gente a casa di Burke e fra loro scommetto che non mancheranno dei grossi registi. E se tu sarai là, forse allora ti noteranno.
0: Posso far sì che mi notino?
1: Ma certo che puoi, Esther, è la tua occasione.
0: La mia occasione. D'accordo, Danny, ci sto. Oh, oh no, non posso, non ho niente di adatto da mettere.
1: Niente da mettere? Ah, oh. Ehi, non penserei che il mio ufficio è proprio accanto al reparto guardaroba per niente. Ah, taglia perfetta!

0: Sei andato poi alla prima ieri sera?
1: Sì, certo.
2: Gradireste degli stuzzichini per accompagnare gli aperitivi? Sono veramente deliziosi.
0: Ah, grazie. Cosa ne pensi del film?
1: Avrebbe dovuto aspettare il 2 novembre. Che mortorio.
0: Oh!
3: Gradisce qualche stuzzichino? A lei piacciono gli stuzzichini, vero? Credo che non ci sia niente di più stuzzicante degli stuzzichini per accompagnare un aperitivo. E inoltre questi sono davvero deliziosi.
4: E alla fine il bambino si volta e canta una ninna nanna a sua madre.
3: Chiedo scusa, bella gente, ma non gradireste un assaggino di questi deliziosi stuzzichini? Si dice che siano i migliori della città.
5: Non dirlo. Lo so, May West è una bella svolta. Ma dove troviamo un bambino di 2 mesi che sappia cantare?
1: Ciao, Oliver.
6: Oh, ciao, Casey.
1: Mi liquidi adesso o aspetti di vedere il film? Non sono più un regista, sono diventato una balia asciutta.
6: Cosa c'è che non va?
1: Un certo Norman Maine. Il suo lavoro comincia a risentire delle sue sbronze. Oliver, non dirmi che dovrò dirigerlo anche nel prossimo film.
6: Mm-hmm.
1: Tu eri il mio produttore preferito.
6: No, un momento, tu limitati a fare la regia. Dei capricci dei divi me ne occupo io, so come devo prenderli. Ho messo le cose in chiaro con Norman dopo quella scena all'arena di Hollywood. Non ti devi più preoccupare del suo comportamento.
7: Mi scusi, signor Niles.
8: Il signor Libby del suo ufficio pubblicitario la vuole al telefono. Dice che è molto importante. Riguarda il signor Maine.
6: Grazie. Oh, probabilmente sarà una stupidaggine.
1: Certo, Oliver. Accendo la radio per sentire se hanno già chiamato la Guardia Nazionale.
6: Ciao, Libby, che c'è di nuovo?
9: Il signor Norman Maine, il famoso principe azzurro americano, è stato arrestato alla guida di un'ambulanza in Wilshire Boulevard, con la sirena che suonava a tutto spiano. Ha dichiarato di essere un fitochirurgo con un caso di maternità.
6: Senti, Libby, finirà sui giornali?
9: No, non finirà sui giornali. Ma per quanto ti riguarda è un passatempo piuttosto costoso, mantenere fuori dalla stampa gli strani divertimenti che si concede il signor Maine.
6: Oh, hai fatto un ottimo lavoro. Ma fai in modo che nessuno arrivi a Norman. Probabilmente è a casa a dormirci su.
10: Oliver, perché per una sera non riesci a dimenticare quei cretini che hai intorno? Affari, affari, giorno e notte. Non so che cosa ne sarà di te.
3: Norman! Perché non sei passato a prendermi?
10: Beh, perché avrei dovuto passare a prenderti?
3: Nel caso l'avessi scordato, sarei dovuta venire qui con te.
10: Ah, niente di grave, sono arrivato qui senza problemi.
3: È solo per questo che non ti do uno schiaffo.
10: Sì, tesoro, lo so, lo so. Ciao, John.
11: Oh, ciao, Norman.
10: Ma dov'è Oliver? Ha una faccia che non mi piace. Salve, salve, Matthew. Qualcosa non va?
6: Forse sbaglio, ma credo che sto bevendo un po' troppo.
10: Ah, devi darci un taglio. Brutta faccenda. Scotch and soda. Dai, dai, niente paura.
6: Non conosci la parola basta, eh?
10: Non mi piace questo discorso, Oliver.
6: Avrei preferito non vederlo.
10: Lo sapevo. Soda. Grazie. Avanti, parla. Lo so che ce l'hai con me.
6: Non me la rendere più difficile, Norman. Non mi va di farti una predica. Ma mettiti un po' nei miei panni. Sto cercando di fare dei film con te.
10: Lo so, lo so. I costi aumentano, le entrate diminuiscono.
6: No, non è questo. Ho fatto tanti soldi con te. Posso permettermi una perdita. Ma odio vederti percorrere il cammino di tanti
10: altri. Perché
6: non
10: ti fai fare dalla Lloyd un'assicurazione contro di me?
6: Non si può fare un'assicurazione contro un uomo dimenticando chi è. Tu sei un grande attore, ma nessuno può permettersi di avere gente che si rifiuta di lavorare con lui.
10: Chi è che si rifiuta di lavorare con me?
6: Non urlare.
10: Conosco tanta gente che lo farebbe.
6: Sì, certo, anch'io, ma i tuoi veri amici non vogliono che tu ti distrugga con le tue mani.
10: Che vuoi dire con questo?
6: I primi segnali sono sempre gli stessi. Non essere capace di ricordare la parte. Cameraman che si arrabattano per nascondere i postumi della sbronza. Perché tu devi spassartela ogni giorno e ogni notte. Ascolta, io ti ho avvertito.
10: Va bene,
6: da tanto
10: Oliver,
6: tempo.
10: Sei una brava persona. Non ci rimetterai altri soldi con me, te lo prometto. Sono pronto per il sipario. Quando arriverà il momento. E quando arriverà, questo è il mio epitaffio.
6: Buono solo per il divertimento.
10: E adesso mi vado a fare una bevuta. Scotch e soda.
7: Scotch e soda.
5: Bene.
9: Avanti, avanti, avanti. E ora un po' di soda.
3: Caviale, signore?
9: No, grazie. Mi scusi. Incantevole, incantevole. No, aspetti, intendevo il caviale. No, non vada via. Sono affamato, eh. Davvero? Lei quale prenderebbe?
3: Non lo so.
9: Non lo sa? Beh, non lo so neanch'io. È difficile scegliere. Mi sono deciso, prendo il caviale.
3: Il signor May non gradisce prenderne altri. Vero, Norman?
9: No. Normy non gradisce prenderne altri. Credo che mi prenderò una bella sbornia, invece. Scotch and... No, ne ho ancora un po'.

0: Le dispiace se l'aiuto?
1: Non noteranno la sua assenza?
0: Oh, no, no. Daranno giusto un'occhiata sotto il tavolo e quando vedranno che non ci sono, non ci penseranno più. E come si chiama?
1: Esther Blodgett.
0: Io mi chiamo Maine.
1: Lo so.
0: Lo sa? Ah. Che cosa c'è da ridere?
1: Stavo pensando a tutti i suoi ammiratori e a quanto sarebbero sorpresi di vederla qui, che mi aiuta a sistemare i piatti.
0: Ah, beh, non conosco il mio lato migliore.
1: Ah, sarebbero invidiosi di me, che l'ho conosciuta personalmente.
0: Ah, molto lieto. Mi dica, è rimasta delusa per caso?
1: Sì. Ah! Oh, guardi cosa ha fatto!
0: Ah, non si preoccupi per questo, dà all'ambiente un aspetto più vissuto. Mi dica, perché è rimasta delusa?
1: Ero seduta dietro di lei, all'arena di Hollywood, la sera che lei non voleva essere fotografato.
0: Già. Mi hanno detto che mi sono insinuato in più di un cuore quella sera.
1: Come farò a giustificarmi?
0: Sa che ha dei bellissimi capelli?
1: Dovrebbe andarsene da qua.
0: E una bocca soave. E un incantevole.
2: Perché sei qui invece di stare con gli altri invitati?
0: Stavo solo cercando di rendermi utile.
2: Vedo. Sei certo di non essere attratto da altro?
0: Beh, può darsi che la mia vecchia mania di rimettere a posto i piatti si stia di nuovo impossessando di me.
2: È piuttosto strano che io sappia sempre dove trovarti se c'è in giro una ragazzina.
0: Non solo è strano, è imbarazzante.
2: Sei volutamente insolente, Norman. Ho sopportato già abbastanza questo...
0: No, non perdere le staffe. Ricorda che dobbiamo cercare di parlare a bassa voce. So che ci scuserai se continuiamo il nostro lavoro.
2: Guarda cosa hai fatto!
0: Venga, mi aiuti.
1: È ferito.
0: No, non più del solito. Andiamo, i lupi ci sono addosso, dobbiamo uscire da qui.
1: Oh, non posso, non ho ancora finito.
0: Oh, sì che ha finito. Beh, scommetto che so quello che sta per dire.
1: Cosa?
0: Buonanotte.
1: Buonanotte e grazie.
0: Ehi, un momento. Santo cielo, si rende conto che tutto quello che ho scoperto di lei è che è così folle da voler fare l'attrice?
1: Perché dice che è folle? Lei, allora?
0: Già, è quello che intendevo dire. No, comunque... mi piacerebbe addentrarmi un po' più a fondo in questo argomento.
1: Beh, questo è molto carino da parte sua.
0: Allora, sì, insomma, perché non andiamo a casa mia e ne parliamo?
1: Oh, no, grazie davvero, ma devo dirle buonanotte.
0: Buonanotte.
1: Ma non è arrabbiato?
0: No, no. Sono affamato.
1: Beh, perché allora non se ne va a mangiare qualcosa?
0: Notte, signorina Blodgett.
1: Buonanotte, signor Maine.
0: Un momento. Aspetti. Come minimo devo accompagnarla alla porta. La rivedrò?
1: Spero di sì.
0: Gliel'ha mai detto nessuno che è così adorabile? Beh, adesso lo sa.

0: Questo è difficile da dire, ma voglio dirlo lo stesso. Vedi, sullo schermo io sono... lo sai. E nel privato sono... lo sai. Ma qualunque cosa faccia, apprezzo ancora le cose attraenti. E tu sei attraente. Capisci?
1: Sì, credo d'aver capito.
0: Non è la botta in testa che mi fa dire queste cose.
1: Beh, meno male.
0: Buonanotte.
1: Buonanotte.
0: Ehi, ti dispiace se ti do un'altra occhiata?
2: Ah, fai silenzio. Non è possibile. Non se ne parla neanche. No, no. Pronto? Chi parla? Oh? Norman? Che altro hai fatto? Non sei in galera, eh? Sì, capisco. No, la solita storia, capito? È bellissimo. Sì, lo so, vuoi che le faccia un provino. Sì, certo, questa ha delle ottime possibilità.
3: Tu senti che ha qualcosa.
2: Sentivi anche che tutte le altre avevano qualcosa.
4: No, no, te l'ho detto, Oliver. Lei ha quella sincerità, quell'onestà che... Sono sincerità e onestà che fanno grande un'attrice, lo sai, no? Oliver, io sono così sicuro di questa ragazza che voglio prendere parte al provino insieme a lei. Ascolta, Oliver, tu hai lavorato sodo, puoi concederti una pausa? Prenditi...
2: Sì, ti ho sentito. Quello che vuoi, quello che vuoi. Sì, sì, sì.
4: Oliver, senti, adesso, vecchio mio, cerca di riposarti un po'. D'accordo, d'accordo, amico. Buonanotte. Sì. Dov'è? Dov'è l'elenco del telefono? Dov'è? Ehi, telefono. Dov'è l'elenco del telefono? Ecco il telefono, l'elenco del telefono.
5: Oh,

0: Sì?
1: Telefono.
0: Per me?
1: Un ubriacone che fa lo spiritoso e dice di essere Norman May.
0: Oh, grazie. Scendo subito.
1: Signorina Blodgett, gli dice per favore una cosa...

0: Pronto? Come? Danny, che cosa ne pensi? Domani farò un provino e ci sarà Norman Maine.
1: Ne devo fare uno anch'io. E la Garbo sarà il mio aiuto regista.
2: Oh,

0: Trucco, trucco, dov'è il trucco?
1: No, più a meglio
2: quel fondale. Porta via quel globo, accendete quel proiettore.
3: No, non ancora.
2: Questa luce è troppo forte per te, Harry.
3: Va bene, lasciala così.
2: Metti un filtro su quel 90, abbassalo un po'.
4: Che sta succedendo? Signori, per favore, non abbiate bene a male, ma... Questo è solo un provino.
5: Pronto, signor Buck?
6: Pronto, signor Buck?
5: Pronto, signor Buck?
4: Sì, ho capito.
5: Pronto, signor Buck?
7: Siamo pronti, signor Buck.
4: Va bene, giriamo.
5: Silenzio!
8: Silenzio!
9: Silenzio!
5: Silenzio!
4: Pronto, Norman?
10: Sì.
4: Pronta, signorina... come si chiama?
10: Imparerà subito il tuo nome. Il mondo intero lo imparerà.
11: Ma io sono così impaurita. Forse non avrei dovuto provare oggi.
10: Oh, su, andiamo, non essere sciocca. Ci siamo passati tutti prima di te. Harlum, Lombard, Myrna Loy. E adesso... Esther Blodgett.
11: Va bene. Sono pronta.
4: Pronti a girare, silenzio.
6: Chuck.
4: Azione.
12: Devo aggiungere che tutta la mia organizzazione pensa che io sia pazzo a farle un contratto. E forse hanno ragione, sono sempre un po' matto. Vede, i più competenti pensano che lei sia un po' troppo gracile per i gusti del giorno d'oggi. Ma io sono convinto che i gusti cambiano, come le sopracciglia. E credo che come le sopracciglia i gusti tornino alle cose naturali. Lei sembra una ragazza simpatica. E credo che mi piacerà. E questo non è importante. Credo che piacerà al pubblico. Questo è importante.
11: Ah, certo. Ho capito. Cioè, credo d'aver capito.
12: Beh, non pensi che sarà facile. Niente di ciò che si desidera piove dal cielo gratis. Tutto si paga. E di solito si paga col cuore.
11: Questo me l'ha già detto qualcun altro.
12: Ma devi ancora sperimentarlo su di sé? Mi sono prolungato troppo. Volevo solo dirle che sono felice che sia con noi. E adesso la consegno al nostro agente pubblicitario, Libby. Non abbia paura, ha un cuore d'oro, solo un po' più duro. E per amore di Pete, impari a chiudere la bocca e a tenerla chiusa, anche nelle scene d'amore.

0: Allora, sei russa?
1: No, sono nata a Stillmore, nel Nord Dakota.
0: Oh, no. Ha visto per la prima volta la luce in un rustico di montagna, un rifugio per cacciatori, sulle montagne rocciose. Va avanti.
1: Beh, ho sempre voluto fare l'attrice.
0: Sognava le luci della ribalta da bambina solitaria.

0: Maria, sei sicura che non ci sono russi nella tua famiglia?
1: Assolutamente.
0: Che peccato. Beh, cosa fa tuo padre?
1: L'agricoltore.
0: Ah. Iscritto all'albo degli agricoltori. Stanco delle ipocrisie del 400, ha cercato un luogo selvaggio per consolarsi. E là, in mezzo a tanti fiori di montagna, ha fatto crescere un altro fiore, la sua incantevole figlioletta. Come ti chiami?
1: Esther Victoria Blodgett.
2: Ora, apprezzando il suo interessamento per questo problema, francamente...
0: Lo sai come si chiama? Esther Victoria Blodgett.
2: Dobbiamo fare qualcosa per rimediare, e subito.
0: Esther Victoria Blodgett.
2: Quel Blodgett deve sparire. Vediamo, Esther Victoria, Victoria... Vicky, com'è Vicky?
3: Oh, secondo me è molto carino.
2: Dunque, Vicky, Vicky come?
0: Vicky, Vicky, si pronuncia Vicky, Vicky.
2: Vediamo, Esther, Bester, Sester, Dester, Fester.
0: Oh, questo è molto carino.
2: Gester, Esther, Jester, Lester, Vicky Lester.
3: Oh, questo mi piace.
2: Lo dica?
3: Vicky Lester.
2: Lo ridica?
3: Vicky Lester.
2: Ancora.
3: Vicky Lester.
2: Dillo. Dite Vicky Lester.
4: Vicky Lester.
3: Vicky Lester.
5: Vicky Lester.
0: Vicky Lester.
1: Vicky Lester.
6: Flash, lo studio Oliver Niles ha scoperto una nuova stellina, una cenerentola, diciamo. Il suo nome è Vicky Lester. Coloro che l'hanno vista mi dicono che non potrebbe essere più fresca. Il viso di un angelo è un certo talento naturale. Una voce melodiosa, un modo di camminare che mi dicono potrebbe far impazzire gli uomini.
7: No, non così. Solleva quei piedi da terra, non sono di piombo. Va già meglio. È orribile, ma va meglio.
1: È nella natura della clemenza non essere forzata, ma cade dal cielo come pioggia sottile.
7: Ferma. Fra le labbra, figliola, fra le labbra. Il naso serve per annusare le rose. Prosegui.
8: Secondo te deve sembrare continuamente sorpresa?
1: Sì,
8: ecco. Comunque è solo un primo suggerimento.
0: Bocca un po' piccola, eh?
8: Falle un'imbrattatura alla Crawford. Ecco, questo le dà quel certo non so che in più. Siamo sulla strada sbagliata. Continua a sembrare sorpresa.
7: Sentite, gente! Dobbiamo girare sul set stamattina, non in una mensa aziendale. Su, avanti, muovetevi!
1: Qui, società autotrasporti Acme. No, il signor Smith per il momento non c'è.
7: Ecco.
9: Società autotrasporti Acme.
1: No,
9: il signor Smith per il momento non c'è.
10: Glielo porto subito, signore.
11: Buongiorno. Cosa le porta, signor Main?
12: Si vede che lavori qui da poco tempo.
13: Mabel, sei unica. Tra quanto ci sposiamo noi due?
12: Non lo so. Devi chiederlo a mia madre.
1: Società Autotrasporti Acme. No, per il momento il signor Smith non c'è. Società Autotrasporti Acme. No, per il momento il signor Smith non c'è.
14: Acme? No, Smith non è qui.
1: Società Autotrasporti Acme.
13: Posso parlare col signor Smith?
1: Il signor Smith non...
13: Norman! Che traffico c'è tra te e Smith?
1: Ho avuto una parte, è solo una battuta, ma sono nel film.
13: Quindi è per ambizione.

0: sensazione che non sei venuta all'appuntamento con me ieri sera.
1: No, dovevo essere qui presto stamattina.
0: Ah, questo anch'io. Sono stato sveglio tutta la notte per farcela.
1: È iniziato il tuo film, vero?
0: No, no, siamo ancora in fase di provini. Non riescono a trovare il tipo adatto per la protagonista.
1: Gesù, credi che fra tutte le ragazze che ci sono...
0: Sì, ma questa deve essere diversa. Deve essere piccola, graziosa, dolce, intelligente. Mi venga un accidente.
1: Cosa?
0: O sto invecchiando o mi sono completamente accecato.
1: Cosa stai dicendo? Non
0: prendi
1: capisco.
0: Tutto, vieni. Vieni. No. No. Hai passato in rassegna tutto l'elenco della
1: distribuzione. Mi eserciterà giorno e notte,
0: e io le starò accanto.
1: Io so essere villana, cattiva, come vuole, signor Niles.
0: Se sfonda, tu avrai una star da un giorno all'altro.
2: Va bene. State per assistere all'anteprima di un film che non è ancora nell'edizione finale. Gradiremmo un vostro giudizio. Per favore, inviate commenti scritti. Oliver Niles presenta Norman Maine in L'ora incantata. E per la prima volta, Vicky Lester.
0: Aspetta di sentirli alla fine del film.

0: Credi che ci abbiano...
1: Nessuno ci ha visti, sono troppo impegnati a giocare a cricket. Ti amo, da tutta la vita.
0: Ma ci siamo conosciuti solo 2 giorni fa.
1: La mia vita è cominciata in quel momento.

0: Lei è deliziosa, sai, credo che lui sia esattamente il mio tipo. Tu come lo trovi?
1: Io ho notato più lui.
2: Che fenomeno quella Vicky Lester.
0: Lei è di gran lunga migliore di lui.
1: I produttori sono testardi, non vogliono riconoscere la sua
2: bravura. Forse perché è una bella ragazza.
3: May non è male, ma Vicky Lester è proprio da vedere.
4: Non è deliziosa?
1: È l'attrice più completa che abbia mai visto.
5: È uno schianto, Libby.
6: Dovresti citarla quando scrivi il tuo articolo.
7: Quella Lester è una miniera d'oro.
6: Non vi è piaciuto Norman May?
7: C'era anche lui.
3: Libby, ho paura che sarà un altro successo.
6: Cosa fatta? Beh, è legato con dei magnifici nastri rosa.
8: Dove sono Norman e Vicky?
6: Non lo so, pensavo fossi con loro.
8: Vorrei che venissero, diamo una festa al Trocadero.
1: Non è elettrizzante dover sfuggire la gente, Norman. Sono così emozionata che...
7: Ce l'hai fatta. È nata una stella. Andiamo, corri.
1: Stupendo, vero? Una trapunta di luci.
7: No. È un tappeto steso per te.
9: Hollywood è tua d'ora in poi. Sei arrivata, hai avuto successo. Puoi avere tutto ciò che desideri. Spero che ciò ti renda felice.
1: Tu sei felice?
9: La felicità è una cosa che non conosco. Molte volte mi sono illuso di averla trovata, ma sapevo che stavo mentendo. Non ho mai smesso di cercarla.
1: Oh, forse arriverà.
9: Credo che sia molto vicina. Spero solo che non sia troppo tardi.
1: Oh, non è troppo tardi?
9: Non si può gettare la vita come io ho gettato via la mia e trovare una cosa preziosa. No.
1: Tu puoi. Norman, tu puoi.
9: Non devi dirmi così, Esther. Io ho paura di potermi illudere.

0: Vai, forza!
1: È buono!
2: Colpisci adesso. Guardia destra. Bello, vero?
3: Eccitante.
2: Guarda, Gaucho. Mi senti, Gaucho? Dagli un destro!

0: preso! L'auto l'ha messo al tappeto, hai visto?
1: È fatta?
2: Sì, ma si rialza. Ti piace?
1: Sì, certo.
2: Ti piace?
1: Sì, certo, Norman.
2: Boom! A proposito, mi vuoi sposare?
1: No, grazie.
0: Avanti, Gaucho, finiscilo!
2: Perché non mi vuoi sposare?
1: Perché non sei affidato?
0: Ehi, tiragli un destro!
1: E hai le mani bucate!
0: Fallo a pezzi, fallo a pezzi!
1: Perché bevi troppo!
0: E se smettessi di bere?
1: Sì!
0: Forza, Gaucho, fatti sotto col destro, stendilo! E se risparmiassi?
1: Sì!
0: Ecco fatto, mettilo alle corde! E se diventassi affidabile in tutte le circostanze?
1: Sì!
0: Gli abbiamo dato una lezione! Ho vinto!
1: Hai visto? Ce l'ha fatta!
2: È stato proprio un bell'incontro.
1: Norman, faresti davvero tutto quello che hai detto se prometto che ti sposo?
2: No, certamente no. Erano solo ipotesi. Ci vogliamo sposare. Non ho interpretato bene la parte. Ci riprovo. Noi abbiamo deciso di sposarci.
1: Tutte e due.
2: L'uno con l'altra. Tu che ne pensi?
3: Quando? Dove?
2: Ah, beh, pensavamo di fuggire alla maniera tradizionale.
1: Qualcosa non va?
2: Cerca di stabilire se è un bene per lo studio.
1: Lo è.
3: Lo è. Vi benedico, bambini miei. Quando è che avverrà?
2: Pensiamo di svignarcela uno di questi giorni.
1: L'abbiamo detto soltanto a te.
4: Sentite questa. Il romanzo ideale dello schermo è sbocciato oggi in una strabiliante realtà quando Vicky Lester e Norman Maine, gli amanti del sogno americano, sono sgusciati silenziosamente alle soglie del sacro matrimonio. Che ve ne sembra?
2: Orrendo.
1: Ma ascolta, noi abbiamo intenzione di fuggire.
4: Dovete farlo. Sarà la fuga più grandiosa che questa città abbia mai visto. Faremo un patto con l'esercito. Vi scorteranno per tutta la strada fino a Yuma con 20 aerei da bombardamento.
1: Hai intenzione di venire con noi?
4: Senti, non è meglio progettare questa cosa da soli? Non c'è motivo di annoiare la coppia felice con tutti i dettagli. Vi farò recapitare una copia carbone di tutto lo schema.
2: Ah, non vedo l'ora. Mi dispiace, non ci eravamo resi conto d'esservi d'impaccio. Mentre voi stabilite i dettagli, non vi dispiace se la porto fuori per comprarle un anello, vero?
4: Certo, fa pure. Vogliamo che tutto sia in regola. Che coppietta affascinante. Una ragazza graziosa come Vicky è il pericolo pubblico numero uno.
3: No, aspetta, Libby, Norman è a posto. E poi, se permetti, questi sono solo affari di Vicky. Non c'è bisogno di commenti.
4: Non stavo facendo commenti. Volevo solo dire che è una vergogna.
3: Pensa a progettare la fuga.
4: Ah, quest'idea della fuga è orrenda. Non possiamo ricavarne alcun vantaggio. Avremo un matrimonio. Dove lo celebriamo?
3: Il posto abituale credo sia una chiesa.
4: Ah, superato. Questo si deve fare in un posto eccentrico. La spiaggia. Mi sembra già di vederlo. Le damigelle d'onore in costume da bagno. 20.000 alunni della scuola superiore di Santa Monica che scioglieranno frasi d'amore. È una novità, ma è abbastanza grandiosa. Perché non in municipio? Scortati dalla polizia con tutti i poliziotti in moto in giro per la città. Sirene spiegate e confetti che piovono dagli edifici come al ricevimento di Lindbergh a New York. Solo in più grande stile. Che c'è? Non è originale?
5: E ora, se qualcuno conosce un valido motivo per cui questa coppia non possa essere unita in matrimonio, parli subito o taccia per sempre. Vuoi tu, Alfred Henkel, prendere questa donna come tua legittima sposa, promettendo di amarla, onorarla in salute e in malattia finché morte non vi separi?
2: Lo voglio.
5: Vuoi tu, le chiedo scusa, vuoi tu, Esther Blodgett, prendere quest'uomo come tuo legittimo sposo, promettendo di amarlo, servirlo, onorarlo in salute e in malattia finché morte non vi separi?
1: Lo voglio.
5: Le metta l'anello al dito.
2: Sì.
5: Presto, per favore.
2: Certo.
5: E ora, in virtù del potere conferitomi come giudice di pace dalla giurisdizione di San Vardo, contea di Los Angeles, vi dichiaro marito e moglie.
6: Silenzio!
5: E ora devo esercitare il privilegio che mi dà la mia carica. Spero che sarà veramente felice, signora Henkel.
1: Grazie.
2: Grazie, signore. Grazie.
1: Oh, Danny.
5: Ora, se per favore firma la licenza.
6: Ah, sì.
5: Sa, signor Henkel, non capisco perché, ma ho l'impressione di averla già vista da qualche parte.
1: Oh, davvero? Beh, credo che questa sia stata la prima volta che ho messo piede a Sam Vardo.
5: Sa anche la sua faccia non mi è nuova.

0: Signora,
1: ecco qua, grazie di nuovo.
2: Ecco la sua ricevuta. Grazie.
1: Arrivederci.
3: Arrivederci. Arrivederci.
1: Ci rivedremo.
3: Come?
1: No, volevo dire addio.
4: Sapete, credo proprio che ce l'avete fatta.
1: Ma solo per un pelo, quel giudice di pace era sul punto di ricordare dove ci aveva
3: comunque
1: visto.
3: Comunque siamo sfuggiti a Libby.
1: Ciao, Libby.
5: Se foste sufficientemente cortesi da gettare uno sguardo fra le mie scapole, signore e signora Enkel, trovereste un coltello conficcato fino al manico sul quale ci sono le vostre iniziali.
1: Lieti di averti visto, Libby.
5: Aspetta un momento!
1: Leggilo, Danny.
5: Ecco una coppia di serpenti che mi sono cresciuto in seno.
4: Beh, avevano il diritto di sposarsi, no?
5: Non avevano alcun diritto di raggirare il pubblico. E non ce l'hanno ancora fatta!
6: La nazione contro Porky Washington, che è accusato di aver violato...
7: Giovanotto, questo è oltraggio alla corte!
5: Centralino, mi passi il Los Angeles Tribune.
7: Sono fermamente deciso a farla arrestare.
5: Aspetti che abbia finito di parlare. Aspetta anche tu. Tribune, mi passi la cronaca cittadina. Johnny... Sono Matt Libby. Ho una notizia per te. Norman Maine e Vicky Lester si sono sposati oggi alle 14:30.
7: Vicky Lester? La corte si ritira!

0: Wahoo!
1: Ehi, hey, oh! Non vorrei sembrarti immodesto, ma credo di aver allentato un ingranaggio.
0: Beh, siediti allora e facciamo conoscenza. Probabilmente noi due ci dovremo vedere più spesso d'ora in poi.
1: Beh, dovremmo proprio rompere il ghiaccio prima o poi. Ora siamo vecchi amici. Senti, ho il tempo di fare una doccia prima di cena?
0: A volontà, se riesci a trovare la doccia.
1: Non mi ricordo mai dov'è quell'aggeggio che si tira fuori o si tira in giù.
0: Ecco, credo di averla trovata, no? Questo è l'armadio. Eccola qua.
1: Complimenti.
0: Oh, il più delle volte è per puro caso. Adesso vediamo se riesco a cuocere questa bistecca.

0: Esther, dov'è il sapone?
1: Tieni.
0: Grazie. Esther,
1: sì,
0: mi serve,
1: caro?
0: Anche un asciugamano.
1: Dove le hai, le sigarette?
0: Sai che non fumo sotto la doccia. Cosa devo fare per farla funzionare?
1: Tira verso il basso quell'aggeggio e prega che piova.
0: Io ci arrivo, ma non riesco a portare la mano lassù.
1: Se sei entrato con le braccia in giù, non ti laverai mai. A meno che tu non sia un contorsionista.
0: Io non sono un contorsionista e non me lo far pesare adesso, d'accordo? Siamo intesi? Vuoi chiudere la porta, per favore? Grazie.
1: Norman! Norman, sta arrivando un'auto.
0: Chi sta arrivando? Un'auto?
1: Qui, presto!
0: Presto cosa?
1: Presto, va fuori, fermala e chiedi aiuto.
0: Ma così prenderò freddo.
1: Poi

0: tornerai a scaldarti.
1: Già. Aspetta, quelli mi riconosceranno.
0: No, se tieni la testa bassa, forza, potrebbe non passarne un'altra per settimane.
2: Salve, amico.
1: Salve, amico.
3: In panne?
1: Già, hai indovinato. Per favore, può darci una mano?
2: Penso proprio di no, sa, la città è piuttosto lontana e siamo molto occupati.
1: Io devo tirarmi fuori da qui, c'è anche mia moglie.
3: Ah, ma la campagna?
1: No, siamo a corto di cibo.
3: C'è selvaggina in questi posti?
1: No, lei, mia moglie, non sa sparare.
3: Beh, siete con l'acqua alla gola, ma non posso aiutarvi.
1: No, aspetti, voglio essere sincero con lei. Io sono Norman Maine.
3: Come?
1: Norman Maine.
3: E io sono Doug Baker. È stato un piacere. Arrivederci, eh?
1: Ehi, un momento! Un momento, senta, non...
0: Che effetto fa essere Norman Maine? No!
4: Quale famoso divo del cinema ha smesso i gargarismi di Grog e sta facendo una luna di miele analcolica? E perché i suoi amici pensano che il matrimonio sia arrivato 6 interpretazioni troppo tardi per quanto riguarda il pubblico?
5: Io devo salvaguardare il mio prestigio, Oliver. Io sono considerato il miglior pubblicitario nel campo del cinema e si sganasciano tutti da ridere quando do una notizia decente su Maine.
6: Sì, so quanto sei sensibile, Libby, e odio vederti trattato così.
5: Grazie, capo. Guarda Vicky, lei è un bocconcino per uno spazio libero. Ma se Maine attraversasse il Pacifico a nuoto, i giornali neanche ne parlerebbero. Beh... Ai distributori non piace, ai critici non piace, al pubblico non piace e a me non piace. A chi piace?
0: Oh, ma tesoro, questa è una sorpresa veramente troppo grande. E io che pensavo che saremmo vissuti nella nostra casetta sulla spiaggia.
1: Oh, continueremo a tenerla, la casa di Malibu. Questa è una cosa speciale, è un castello, dovrebbe stare in aria. Dove non pronunceremo mai parole brutte come contratti, film e carriera. Quando supereremo quei cancelli, lasceremo lo studio al di fuori. Vieni, ho un'altra sorpresina per te.

0: Oh, Norman è stupenda.
1: Tu sei stupenda. Il mondo intero è stupendo.
2: Fermi così! Va pure. Didascalia, la loro luna di miele non finisce mai. Forza, facciamo un'altra foto. Dunque, se la sposa si sedesse qui, con lo sposo in piedi dietro di lei, avremmo qualcosa di veramente unico. E adesso proviamo al contrario. Tu seduto e la sposa in piedi.
1: Piuttosto innovativo,
2: sì,
1: eh?
2: Sì, ma in un modo carino. Ah. Vai, Otto, scatta. Didascalia, ricomincia la loro luna di miele.
1: Ah, il produttore. Didascalia, luna di miele finisce bruscamente. Ciao, Oliver, come va?
3: Ciao, felice di rivedervi.
1: Grazie.
3: Vicky, hai un aspetto
0: Ciao,
3: splendido.
0: Ciao, Oliver.
3: Vi ho interrotto?
1: Sì, grazie.
4: Un altro paio di foto. Basta con quelle in coppia. C'è richiesta di foto esclusive della signorina Lester. Sola.
1: Ah, capisco. Vieni, Oliver, noi siamo esclusi dalle foto esclusive.
3: A dopo, Vicky.
1: Tranquillo, Otto, sono finiti i tempi in cui sfasciavo macchine fotografiche.
4: Anche altri tempi sono finiti per te. Signorina Lester, ferma così. Una delizia.
1: Oliver, com'è la situazione dei dividendi?
3: Magnifica, chiuderemo il trimestre con un utile di 2 milioni di dollari.
1: Mossa abile la mia di vendere le azioni, eh? Beh, il denaro quando serve, serve.
3: Alcuni risparmiano proprio per questi eventi. Capita che ci sia qualche nuvola ogni tanto.
1: Sì, ma come cittadino della California mi sono sempre rifiutato di ammetterlo.
3: Sì, capisco, ma continuo a essere nuvolo.
1: Dovresti ringraziarmi per alcuni di quei dividendi. Mm-hmm. Non è così?
3: Oh, certo, certo.
1: È stato un po' troppo veloce, Oliver. L'ora incantata è stato un successo, vero?
3: Ha reso Vicky una stella dall'oggi al domani.
1: Ah, era ovvio. E riguardo a me?
3: No, c'è l'ufficio per parlare di lavoro, Norman. Bella piscina che hai qui, eh?
1: No, maledizione, parliamone qui, invece. Non sono piaciuto?
3: Forse il ruolo non era adatto.
1: Il miglior ruolo dell'anno. Senti, Oliver. Pensi che stia tramontando?
3: Riesci a sopportarlo?
1: Va avanti.
3: Hai sbagliato il tempo. Non stai tramontando. Sei tramontato.
1: I miei ammiratori continuano a scrivermi.
3: Norman, i patiti scrivono a chiunque per una fotografia. Un francobollo costa solo.

0: Solo 3 centesimi e rende le foto meno care della carta da parati. Ma i 25 centesimi che pagano per il cinema gli dà il diritto di essere dei critici. E le tue due ultime interpretazioni non sono piaciute ai tuoi critici.
1: Ricordi? Ti ho detto che sarei stato pronto per il sipario quando sarebbe stato il momento. Eccolo qua. Annulliamo il contratto senza alcun rancore.
0: Non ci stiamo arrendendo, né tu né io. Non c'è una spiegazione a queste cose. Abbiamo sempre visto com'è mutevole il pubblico. Forse puoi riconquistarlo. Ho la bozza di una sceneggiatura per te.
1: Riguardo a Esther, se pensi che io possa esserle d'intralcio...
0: No. In effetti il caso vuole che non ci sia un ruolo per lei in questa storia. In linea di massima penso di darle il ruolo principale in un film con quel giovane esordiente, Pemberton. Si sta facendo avanti bene.
1: Buon per il giovane Pemberton. Va bene, Oliver. Faremo un tentativo. Speriamo che non sia troppo tardi.

0: Non si discute, li comprerò. Ah, l'attore più in declino dello schermo. Dicono che sia finito e che allontana gli spettatori.
1: Guida del cinema. Il contratto di Norman Maine con Niles è stato annullato. Coloro che sono stati abbastanza miopi da comprare i film con Norman Maine nel catalogo di Oliver Niles di quest'anno saranno lieti di apprendere che si sono liberati di questo fardello sia loro che il loro pubblico. Niles ha definitivamente risolto il contratto di Maine per una cifra che ignoriamo. Orchidee a Niles.

0: Pronto? No, no, la signorina Lester non è in casa. No, non sono il maggiordomo. Ma posso prendere un appunto proprio come se lo fossi, parola d'onore.
1: Oh, sei tu, Norman. Stupendo. Ascolta, Norman, sono Artie Carver. Ciao, ragazzo. Stupendo. Ho sentito che hai rotto con Oliver Niles. È secondo le norme?
0: Ah, per favore, Artie, io non faccio più notizia, non ci pensare.
1: Di, con quanto sei stato liquidato per annullare il contratto? Dammi una cifra e ci scrivo un articolo.
0: Non abbiamo parlato di soldi. L'abbiamo sciolto e basta.
1: Oh, come vuoi, come vuoi. Metterò io una cifra. Senti, tra l'altro, sto cercando di ottenere un'intervista con Vicky da 2 settimane, ma è sempre occupata. Che ne diresti di dare una mano ad un vecchio amico mettendoci una buona parola?
0: Certo, ci proverò, Artie.
1: Stupendo. Ciao.

0: Non volevo fare tardi, tesoro, ma Casey ha voluto...
1: Non importa, ora sei qui.
0: Nessuna novità?
1: Nessuna, non sono uscito da casa.
0: Andiamo fuori stasera?
1: No, no, sei stanca, resteremo qui.
0: Oh no, non sono così stanca.
1: Ah sì che lo sei, hai avuto una giornata pesante. E comunque ti vedo così poco che voglio averti tutta per me.
0: Ma non ci sono i domestici, non c'è niente da mangiare.
1: Sì che c'è. Ho preparato uno spuntino con le mie mani bianche come gigli. Sto imparando a cucinare nel mio tempo libero.
0: Allora potrei anche sposarti.
1: Ho capito. Vuoi fare di me un cuoco perfetto? Vado a prendere il carrello e torno.

0: Eccoci qua. Che te ne pare?
1: Magnifico.
0: Proprio quello che pensavo. E adesso non ti formalizzare. Buttati a pesce. Prego.

0: Temo di non avere la bocca abbastanza grande.
1: Allora te la misurerò e li farò della tua taglia.
0: È anche un po' ruvido sulle labbra.
1: È opportuno che prenda immediatamente tutti i dati precisi. Ho aspettato questo momento per tutto il giorno.
0: È per questo che mi sono precipitata a casa senza neanche cambiarmi.
1: Ci stiamo dimenticando che siamo affamati. Vuoi un sandwich?
0: Grazie, ho ancora un po' da fare con questo.
1: Dunque... Ah, dimenticavo.
0: Norman, mi slacceresti il vestito? Non riesco a respirare.
1: E io che ho sempre pensato che fossero i miei baci a toglierti il respiro. Un sacco di ganci. Perché non metti una lampo?
0: Ottima idea.
1: Va meglio?
0: Oh, sì.
1: Non guardare adesso, ma... Sai, credo che quel tizio alla tua sinistra sia innamorato di te.
0: Lo spero proprio.

0: del campanello.
1: Ah sì, forse se ne andranno.
0: No, no, no, non lo fanno mai a quest'ora di sera. Solo un momento, tesoro. Torno subito.
2: Abita qui, Vicky Lester?
3: Sì.
2: Qui c'è un pacco per lei.
0: Ah, firmo io.
2: Chi è lei?
0: Sono suo marito.
2: Ah, bene. Ecco, firmi qui, signor Lester.

0: Un pacco per te. A proposito, ho dimenticato di dirti che ti vogliono per beneficenza all'Auditorium Shrine mercoledì sera. Ho detto che te l'avrei chiesto.
1: Oh, tesoro, non voglio sapere
0: niente.
1: No,
0: senti, lasciami finire prima che li dimentichi tutti. Ha chiamato la segretaria dell'Accademia per sapere se vogliamo un tavolo riservato a tuo nome per la cena. Già, ha telefonato Artie Carver. Mi ha chiesto di usare l'influenza che ho su di te per fargli avere un'intervista. Gli ho detto che ci avrei provato. È tutto qui, credo.
1: Oh, Norman, non è il momento adesso di parlare di queste cose. Abbiamo dimenticato la cenetta che hai preparato.
0: No, io non ho molto appetito adesso. Mi preparerò qualcosa da bere.
1: Norman!
2: Accademia di Arti e Scienze Cinematografiche, ottavo banchetto annuale. Riconoscimenti al merito nell'Arena Biltmore, Hotel Biltmore.
1: Perché Norman non arriva?
3: Oh, smettila di preoccuparti e pensa a quanto starà bene quella statuetta nella tua libreria.
1: Credi che gli sia successo qualche cosa?
3: Ma no, si sarà solo imbattuto nel traffico. Via, pensa a quella statuetta.
4: E ora è il momento culminante della cena annuale dell'Accademia di Arti e Scienze Cinematografiche. Il più alto riconoscimento che è in nostro potere concedere. Abbiamo già applaudito con tutto il cuore, oltre che con le mani, quei signori a cui sono stati dati dei riconoscimenti durante l'anno trascorso per aver contribuito al successo dell'industria del cinema. Ora rendiamo onore alle signore. In particolare a una signora. Noi le offriamo il riconoscimento dell'Accademia per la migliore interpretazione dell'anno scorso. Lei è già stata acclamata da tutto il mondo, ma questo è un tributo dei suoi colleghi, gli uomini e le donne di questa industria. Per me non è solo un piacere, ma è un privilegio offrire questo riconoscimento all'attrice che ha creato l'indimenticabile Anna in Sogno senza fine. La signorina Vicki Lester.
1: Andiamo, andiamo.
4: Che altro possiamo dirle, signorina Lester? Questo dice tutto per noi.
1: Grazie.
5: Brava! Brava! Complimenti! Brava!
1: Signore e signori, quando capita qualcosa come questa e uno cerca di dire che cosa prova, scopre che, fra tutte le parole che esistono al mondo, ce n'è una soltanto che dice davvero qualcosa. Grazie. Non posso fare altro che dirvela con tutto il cuore. Non posso fare altro che continuare a dirvela con il mio...
6: Ehi là, brava! Un discorso davvero carino, mia cara. Davvero carino. Hai detto una cosa giusta. Voglio essere assolutamente il primo a congratularmi con te, tesoro. Ecco qua, questo prezioso pezzo di antecaglia. Ora voglio farlo io un discorso. Gentili signori dell'Accademia, cari amici sciacalli, una volta ho preso anch'io uno di questi, non significano proprio niente. Ogni anno c'è qualcuno che li prende. Io voglio un riconoscimento speciale, una cosa che nessun altro può ottenere. Cioè voglio una statuetta per la peggiore interpretazione dell'anno. Praticamente voglio tre statuette per le tre peggiori interpretazioni dell'anno, perché me le merito. E tutti coloro tra i presenti che hanno visto i miei ultimi capolavori sanno che me le sono meritate.
3: Libby, di all'orchestra di suonare.
6: E io sono venuto qui per scoprire questo. Me le date o non me le date? Forza, rispondete sì o no!
1: Norman, tesoro, vieni, andiamoci a sedere.
3: Vieni, Norman, siediti qua. Come stai, Norman?
6: Ciao, Oliver.
7: Mia cara, permettimi di congratularmi con te. Sarai molto fiera di te stessa e felice stasera.
1: Ti ringrazio.
8: Datemi qualcosa da bere.

0: Oliver, è un onore averti nel mio camerino.
1: Vicky, come stai?
0: Mi sei mancato, a tutti. Com'è andato il viaggio?
1: Ma è un giro di 3 mesi per le società di distribuzione. È difficile chiamarlo piacevole, ma il modo in cui sta delirando per i tuoi film tutta la nazione. Vicky Lester, si può tradurre solo così. Sei un fenomeno.
0: Grazie, fa piacere sentirlo.
1: Ma tu hai pianto?
0: Oh, un po'.
1: Dimmi di Norman.
0: Beh, sta facendo davvero un grosso sforzo, Oliver.
1: Far lasciare lo studio a Norman è stata la cosa più spietata che abbia mai fatto. Non potevo fare altro.
0: Lo so.
1: E lui è stato... Come sta?
0: È stato in una casa di cura. Lui vuole davvero smettere di bere. Ma credo che riesca solo...
1: Ecco, forse se potesse ricominciare a lavorare gli sarebbe di incoraggiamento.
0: Oh, Oliver! Puoi farlo?
1: Certo.
0: Oh, grazie. Ma non deve sapere che te l'ho detto io.
1: Non lo saprà. E tu stai tranquilla. Devi portare avanti il tuo ottimo lavoro in questo film.
0: Ci proverò, Oliver. È l'unica cosa che posso fare per te.
1: Grazie. Lo porta giù.

0: Ciao, Oliver. Benvenuto a Liberty Hall.
1: Ciao, Norman.
0: Beh, il signor Niles non mi sta passando di nascosto una cassa di scotch, Cuddles. Questa è solo una stretta di mano. Lui è Cuddles, Oliver, il mio socievole segretario. Andiamo insieme ovunque.
1: Sì, come ti senti, Norman?
0: Bene, faccio notevoli progressi a quanto mi dice Cuddles. Dice che dovresti vedere qualcuno dei nostri ragazzi. Sediamoci. Cuddles, noi sinceramente non abbiamo bisogno di te. Commovente, vero? Non sopporta perdermi di vista.
1: Ci stai bene qui, Norman?
0: Benissimo, anzi, per meglio dire, magnificamente. Pensa che ci sono addirittura le sbarre di ferro alle finestre per evitare le correnti d'aria.
1: E quanto ci dovrei restare ancora?
0: Ah, beh, sono completamente guarito adesso. Dovrò solo restarci un'altra settimana o due per rimettermi in perfetta forma. Dopotutto non c'è particolare fretta che io ritorni alle cine prese.
1: È quello di cui ti volevo parlare. Ho una sceneggiatura con un bel ruolo per te.
0: Magnifico, Oliver. Sei grande. E chi fa coppia con me?
1: Ecco, non è un ruolo da protagonista, quello è del giovane Pemberton. Ma ti dico francamente che considero il tuo ruolo migliore del suo.
0: Ah, capisco. È migliore del ruolo principale.
1: Naturalmente non è una scena molto lunga, ma è sicuramente di quelle che rimangono impresse. Penseranno a te durante tutto il film.
0: Beh, il fatto, Oliver, è che sono piuttosto ben inserito in un altro studio. Non sono autorizzato a dirlo in questo momento, ma tu sai bene come vanno queste cose.
1: Sì,
0: ma
1: certo.
0: Si tratta di un grosso film. Sono anni che non se ne fanno. E il ruolo? Ogni attore di Hollywood darebbe tutto per averlo.
1: Mi fa piacere, Norman, questo ti impegnerà per un po', ma noi inizieremo quel film fra qualche tempo e forse se vuoi prenderlo in considerazione più in là...
0: Onestamente, Oliver, è meglio che non conti su di me. Vedi, ho diversi film, uno di seguito all'altro dopo questo, e inoltre mi stanno già parlando d'Inghilterra. Sai, stanno facendo delle cose molto interessanti laggiù. Cosa c'è, Cuddles? Parla pure, noi ti vogliamo bene. Noi ceniamo alle 5:30 qui. Fa diventare la notte più lunga.
1: Beh, arrivederci, Norman. Sono felice di vedere che te la stai cavando bene.
0: Uscirò in men che non si dica. Sai, dovrò presentarmi di nuovo a un sacco di persone perché non mi riconoscono quando non bevo. Arrivederci.
1: Ciao, Norman.
0: Grazie per la visita.
1: È stato un piacere.
0: Mio caro Cuddles, finalmente soli, eh?
2: Ehi,
0: hey Bert, Sam. Ciao, Marion.
3: Ciao.
2: Ciao.
4: Come va, Norman?
0: Lieto di vedervi.
3: Non mi piace imbattermi in questi attori finiti. Mi si accappona la pelle.
2: Anche a me.
4: È stato bravo finché c'era lei. È durato anche troppo.
0: Salve.
5: Salve, signor Maine. Non la vedevo da molto tempo.
0: Mi sono riposato. Un ginger, per favore.
5: Un ginger e che cosa?
0: Un ginger e un ginger.
5: Ah, volta pagina.
0: Volto tutto il libro. Grazie.
6: Scotch, liscio.
0: Ciao, Libby.
6: Accidenti, c'è Mister America del passato qui. Ti lasciano andare in giro senza un guardiano adesso?
0: Ah, sono un amministratore fiduciario adesso. Non mi aspettavo di trovarti qui a Santa Anita. Come fanno gli attori quando tu sei via?
6: Si lasciano tagliare a fettine e friggere con le uova. Immagino che ora starei qui in piantagione.